0: 10 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri due provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne, graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute, e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
1: In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di elettricità e acqua ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo. L'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv. Tra i morti 5 erano bambini. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. È deceduta in ospedale, dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. In centinaia hanno marciato verso il Parlamento e i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. Borse europee in rosso, Milano la peggiore, meno 2,5%, male anche Wall Street con il Dow Jones a meno 0,6%. A pesare, oltre ai rincari del petrolio, le vendite di titoli bancari che hanno risentito della tensione sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund è arrivato a 115 punti base con i rendimenti al 4,6%. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per il ferimento di Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni. L'attore si trovava su un monopattino quando sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar, quindi il violento urto contro un'auto in sosta. I responsabili potrebbero essere due minorenni che avevano già compiuto altre azioni simili. Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nell'ottobre 2021 nella capitale. 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per l'esponente di spicco Giuliano Castellino. Nessuno sconto anche per gli altri 5 imputati, condanne tutte sopra gli 8 anni per i reati di devastazione, saccheggio e resistenza pubblico ufficiale. Meteo, nuova perturbazione che porterà forti temporali e un calo delle temperature a partire dalle coste tirreniche. Domani ancora tempo instabile con piogge sparse, massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. In Croazia il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi mediterranei che fanno parte dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i nodi del caro energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata.
3: Rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
3: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
4: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
3: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Intanto è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione europea alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. La legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantirne la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. Era ricoverata dal 23 settembre quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione affittata 70 anni fa dai genitori a costo calmierato. L'immobile è stato acquistato da un fondo di investimento che chiedeva un canone nettamente superiore alla pensione di Mari Carmen. Dopo la notizia del decesso, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di elettricità ed acqua ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo, l'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv. Tra i morti 5 erano bambini. La guerra in Iran, secondo un'indiscrezione di The Atlantic, gli Stati Uniti stanno valutando

0: Nuovi attacchi contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato. Intanto, nelle prossime ore, Trump ospiterà alla Casa Bianca un vertice incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale per accelerare la ricerca. Il presidente americano ha anche premiato Musk e l'amministratore delegato di Nvidia con la medaglia per la scienza. Di nuovo in Italia, con la cronaca, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto emergono ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
1: Un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
2: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
1: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
0: In serata tensioni a Torino durante il corteo Propalle. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con gli idranti. Poi il corteo si è sciolto. Meteo, nuova perturbazione che porterà forti temporali e un calo delle temperature a partire dalle coste tirreniche. Domani ancora tempo instabile con piogge sparse, massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, caro carburanti, governo pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, dice la Premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. La legge elettorale dopo l'ok e la terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantirne la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Sergio Mattarella, il capo dello Stato, ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. Le proteste in Francia, è stata un'altra giornata di tensioni e per le prossime ore è annunciata un'altra grande manifestazione degli studenti. Il premier Le Cornu prova a gettare acqua sul fuoco annunciando più risorse per la scuola pubblica. La corrispondente.
3: De 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
4: 1,2 miliardi varato nel prossimo budget da investire nella scuola pubblica. L'annuncio in diretta TV da parte del premier Sébastien Lecornu è giunto al termine di una giornata di transizione in cui non sono mancati scontri nel cuore di Parigi davanti alla facoltà di Sciences Po, dove si sono vissute tensioni tra studenti e forze dell'ordine. Agire con pragmatismo, ha detto il capo del governo, in un botta e risposta fatto in sintonia con le richieste del sindacato studentesco che rivendica 10 miliardi di investimenti. Noi non cederemo finché lo Stato non ci ascolta. Ascolterà mobilitazione in tutto il paese con blocchi e manifestazioni che andranno avanti.
5: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
4: Il ministro dell'interno Nunez ha vietato alla polizia l'uso delle granate antisommossa. L'episodio più grave e tragico è quello accaduto a Lens, dove a un 15enne è stata amputata una mano proprio per lo scoppio di una granata. I sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scendere in piazza accanto agli studenti per supportarli nella protesta partita dalle Lio parigine lo scorso 17 settembre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di acqua ed elettricità ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo. L'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv. Tra i morti 5 erano bambini. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa in tutto il paese. È deceduta in ospedale dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. In centinaia hanno marciato verso il Parlamento, i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. Ferito gravemente l'attore Davide Iacopini, fatto cadere da un monopattino lunedì sera a Roma. La procura indaga per tentato omicidio.
6: La sera prima, nello stesso quartiere di Roma, Monteverde Vecchio, anche una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un occupante di una minicar, un giovanissimo che poco dopo ha fatto cadere anche un ragazzo che era a bordo di un monopattino. La procura

0: indaga per capire se ci sia un nesso fra i tre episodi. Jacopini, 42 anni, ha recitato in film come Diaz e serie TV come Suburra. Lunedì sera stava viaggiando su un monopattino quando il calcio sferrato da uno degli occupanti della minicar gli ha fatto perdere l'equilibrio e sbattere violentemente contro un'auto in sosta. Incosciente per il trauma all'arrivo dei soccorsi, l'attore ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. Daniele Lettige, GR1.
1: Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nella capitale nell'ottobre 2021. 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per l'esponente di spicco Giuliano Castellino. Nessuno sconto anche per gli altri 5 imputati, condanne tutte sopra gli 8 anni per i reati di devastazione, saccheggio e resistenza pubblico ufficiale. Arriva nei cinema L'estranea di Paolo Strippoli, film che l'Italia ha candidato nella corsa all'Oscar dopo la presentazione in concorso alla mostra di Venezia al Festival di Toronto. Una famiglia, una madre, Yasmin Trinca, pronta a tutto per i suoi figli, anche al patto con l'estranea Valeria Bruni Tedeschi.
2: C'è qualcosa di ironico, il sadismo è ironico, divertente, giocoso.
3: Valeria Bruni Tedeschi, ovvero l'estranea del nuovo film di Paolo Strippoli. È lei che si insinua come Faust in una famiglia apparentemente perfetta, deviando nel corso attraverso la madre, Jasmine Trinca.
4: È un incontro con un'estranea per me, e l'estranea sappiamo che è proprio l'opposto di qualcosa di familiare, eppure dentro, no, questo nucleo familiare c'è evidentemente una presenza che è interna ma che è anche esterna, in quel nostro lato capace di rompere il velo dell'ipocrisia.
3: Il controllo sui figli, sul loro destino, la paura di perdere tutto. Paolo Strippoli, 33 anni, terzo film.
5: Racconta sicuramente una famiglia, un modo di essere genitori, ma sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove.
3: L'Italia a cavallo del 2000 con Adriano Giannini, il padre, Romana Maggiora Vergano, la figlia.
6: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo, la legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. Fontana ha respinto la richiesta dell'opposizione di voto manuale con le palline per garantire la segretezza. È consentito solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera.
4: L'esame degli ordini del giorno, tutti respinti delle opposizioni, va avanti fino a sera, ma la vera prova del 9 per la legge elettorale sarà tra poche ore, il voto segreto. La maggioranza è certa, non ci saranno sorprese. Paolo Sisto, Forza Italia.
5: Siamo leali, quindi se abbiamo stretto un patto con la coalizione di governo lo manterremo fino in fondo.
4: Il centrodestra porta avanti la sua linea, governabilità e scelta restituita agli elettori. L'opposizione si dice certa che il testo, un premierato mascherato, sarà bocciato dalla Consulta. Ettore Rosato, Azione.
6: Hanno creato un mostro, perché per la prima volta nella storia sarà possibile eleggere un Parlamento di soli uomini.
4: In aula anche uno scontro sul 5 Stelle, Roberto Scarpinato, ex magistrato, dopo che un GIP ha parlato di attività depistanti in alcune vecchie inchieste. Fratelli d'Italia chiede si dimetta dall'antimafia. Ce lo teniamo stretto, replica il movimento, è un eroe dell'antimafia. La scena si ripete sui carburanti. Per Matteo Salvini il governo lavora per abbassare i prezzi in un momento difficile. Ringrazino gli italiani che fanno enormi sacrifici, replica Eli Schlein, e tassino gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
3: E proprio sul caro carburanti il governo si dice pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, fa sapere la premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo è una grazia parziale per un gioielliere della provincia di Catania condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008.
7: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga ferendone un terzo dopo un tentativo di furto nel suo negozio e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne, graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute, e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
3: È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. È deceduta in ospedale dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. Dopo la notizia, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti tra cui bambini, ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo, l'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Chernihiv. Tra i morti 5 erano bambini. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per il ferimento di Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre si trovava a bordo di un monopattino, quindi il violento urto dell'attore contro un'auto in sosta. I responsabili potrebbero essere 2 minorenni che avevano già compiuto altre azioni simili. Confermate dalla Corte d'Appello.

0: Appello di Roma alle condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nel 2021 per Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova, rispettivamente 8 anni e 6 mesi di reclusione e 8 anni e 7 mesi. Meteo, forti temporali oggi e domani, piccola tregua nel fine settimana con temperature in risalita. È tutto, ora c'è Disco Sveglia.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: Buongiorno Gian Maurizio, buongiorno Gabriele, un saluto Tonino da Bergamo, bentornati ragazzi.
1: In the end of the night, disco sveglio in mezzo a noi, foderare broccanino, si offrono il caffè del mattino. Buongiorno, disco sveglia.
2: Sintonizzati su Rai Radio 1, disco sveglia.
3: Oh, e buongiorno, buongiorno, oggi è il 7 ottobre, ci siamo,
4: io
3: eh?
4: Sto facendo le prove.
3: Ci siamo,
4: eh?
3: Ci siamo. Anche i nostri ascoltatori.
4: Io faccio una serie da 10, mi metto davanti allo specchio e comincio a fare 8 ottobre, domani 8 ottobre.
3: Vabbè. Sì. Allora, siamo pronti per questa nuova puntata del disco Sveglia con Gianmaurizio Ferrario e quell'altro. Il numero sì, è il 335-699-2949. Tutto questo in onda su Radio 1. Non ci crederete, ma è proprio così.
4: Sì, e mi raccomando.
3: Stranamente su Radio 1.
4: Frenate l'entusiasmo.
3: Esatto.
4: Vi vediamo troppo propositivi.
3: Troppo.
4: Meno,
3: meno entusiasmo.
4: Perché qua il segreto è quello di essere mai sopra le righe.
3: È vero, è
4: perché
3: vero.
4: Se diventi troppo.
3: Attenzione, qualcuno può farsi un po' rodere, come si dice.
4: Quindi
3: voi molto calmi.
4: Molto
3: adesso
4: calmi.
3: Il buongiorno, quello ufficiale.
5: Sì. Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: È il buongiorno ufficiale di Radio Rai e nonostante il sole non ci sia,
4: no perché è buio,
3: buio.
4: Però
3: piano piano comincia
4: ancora è scuro
3: come sempre. Il buongiorno oggi lo diamo a un artista che abbiamo scelto per il primo disco di oggi, Moderaro, vero?
4: Ecco, che può andare bene anche per farsi un primo shue, no? Perché uno fa uno spaghetto da olio il peperoncino, infatti,
3: ma è gusto da olio, non si fa le battute.
4: È un grandissimo. Anzi, saluto anche lui, è tra noi, ecco,
3: sì.
4: Il nostro Beppe Carletti.
3: Beppe Carletti, certo.
4: Non Carlino,
3: no,
4: quello no, abbaia.
3: Salutiamo Beppe Carletti, ma ovviamente oggi la vogliamo dedicare a Gusto da Olio questa giornata, perché oggi sarebbe appunto l'anniversario della sua scomparsa, purtroppo scomparso nel 92, proprio il 7 di ottobre.
4: Quindi vogliamo condire, diciamo, il nostro appuntamento di questa mattina
3: con allegria,
4: con da olio.
3: E quindi ascoltiamoci Io Vagabondo.

0: Bella, Desire.
1: No, io pensavo, avrei voluto fare una telefonata, un'intervista.
0: A chi?
1: Noi non facciamo mai interviste la mattina.
0: Mai.
1: Però oggi poteva essere la sua giornata.
0: A quest'ora?
1: Sì. Sai chi volevo chiamare? No. Uno attore, cuoco, sì. Influencer, Andy Luotto.
0: E peccato che non è più tra noi, sennò avremmo mandato in onda Natalino Otto.
1: Ma anche un personaggio storico, sì. Otto von Bismarck.
0: Certo. Ecco.
1: Oppure anche Otto e Barnelli.
0: Anche Johnny il Bassotto. Dove potremmo continuare così a dire stupidaggini?
1: Potremmo invece di far colazione con latte e caffè.
0: No,
1: che
0: no,
1: cosa potremmo prendere? Un chinotto.
0: Certo.
1: Oppure potremmo andare al mare.
0: Polerano, basta.
1: Potremmo andare al mare
0: e gonfiare un canotto. Adesso certo. Invece ci ascoltiamo una canzone del nostro ascoltatore che l'ha scelta, perché questo è un programma di canzoni a richiesta.
1: E c'è anche dedicata.
0: Anche dedicata. Sì, sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno, qui Gabriele dalla Val di Nievole. Io dopo GR1 non cambio canale, anche perché c'ho la radio con la rotella. Comunque non so come siete messi con l'audience. Per questo, come disco sveglia, vi propongo Meno siamo, meglio stiamo di Renzo Arbore.

0: è vero, meno siamo, meglio stiamo.
1: Anche perché se continuiamo con questo livello,
0: basta. Ecco, basta. Non vedo che arrivi il 9, guarda, non ce la faccio più. Tra l'altro, in questa bella giornata, si pronuncia una bella giornata, almeno a quest'ora per ora è bella, abbiamo già subito da fare degli auguri. Quindi facciamo il nostro solito appuntamento con l'almanacco. L'almanacco
1: e l'almanacco!
0: E allora, vediamo un po' se ci sono. Sento, dei santi
1: mi sento meglio, guarda. Devo fare una serie di almanacco, almeno 8 al mattino.
0: 8 al mattino.
1: Ecco, oggi auguri a Evodio.
0: Evodio, Evodio di Rouen.
1: Sì, sì, poi grato. Beh, grato, cioè, è sempre lì contento lui.
0: Poi c'è anche grata, però.
1: Bisogna stare attenti perché, per esempio, le donne con i tacchi sono attenti a grata, se no rimangono incastrati.
0: E poi c'è
1: Iwig. Io lo vedo lungilineo. Poi ci sono
0: due sante,
1: Palazia e Laurenzia.
0: Ma chi sono?
1: Ma Palazia, se è una sola, è una palazia.
0: È una palazzina.
1: Ci sono tante palazzia, è un quartiere.
0: Un quartiere vero, certo, certo. Con la terrazia anche. Certo. E poi oggi c'è Pelagia di Antiochia. Pelagia, lo devi dire bene, Santa Pelagia di Antiochia.
1: Pelagia, guarda, spendeva una fortuna.
0: No, la smetta.
1: Una fortuna, aveva problemi così superflui.
0: Non faccia,
1: capito,
0: dell'ironia sui santi. E poi Santa Ragenfreda. Ragenfreda.
1: Questa te la lascio, guarda.
0: Sì,
1: io
0: no, facciamo così.
1: Ragenfreda. Tranquilla lì.
0: Tutto attaccato poi. Ecco, sì. E poi c'era San
1: Semeia,
0: che è un santo.
1: Semeia.
0: È un profeta. Ecco.
1: Semeia.
0: Semeia. Ecco. Sì. Semeia. È così. E poi c'è Taisia.
1: E Reparata.
0: Santa Reparata. Oggi è Santa Reparata.
1: Contenta perché
0: stava lì. Anche essere, quando piove
1: è essere riparata, non si bagni, no, perché è riparata.
0: Bene, dopo queste cose facciamo gli auguri a Antonio Gabrini, che oggi festeggia il suo 68esimo compleanno.
1: Quanti anni fa? 68.
0: È nato nel 57, però.
1: Poi c'è Carlo Caracco,
0: che è uno chef italiano, lui è di Vicenza ed è nato nel 65.
1: Poi c'è Matthew
0: Page Damon,
1: detto Matt Damon, nato a Cambridge, Massachusetts. Non confondere l'altra Cambridge, quella in Inghilterra, nella vecchia Inghilterra.
0: Certo. E da papà banchiere, da mamma professoressa.
1: E anche lui nasce
0: di pedagogia.
1: Nasce oggi.
0: L'8 ottobre, certo. E anche la Ursula von der Leyen nasce oggi. Nel 58. Quindi fate presto a fare i conti. E poi c'è Susan Alexander Weaver, detta Sigourney Weaver. Grandissima.
1: Poi chiama Susanna Weaver.
0: Infatti, secondo me era carina anche Susanna Weaver.
1: Piacere, sono Sigourney. È un'altra cosa.
0: Papà è presidente della rete televisiva NBC, e la mamma attrice di origini inglesi, quindi insomma il suo destino era segnato. Bravissima. Grande fantascientifico autore, questo che io ho amato tantissimo, che è Frank Herbert, della saga di Dune, no?
1: E come no?
0: Conosce le Dune.
1: Come la Sabaudia. Sabaudia è pieno.
0: Lo so. Lui è nato a Tacoma, invece, nello stato di Washington.
1: Scommetto è nato l'8 ottobre.
0: E purtroppo è scomparso nell'86.
1: Ho anche una frase che non è con le dune, è liscia.
0: No, è liscia, sentiamola.
1: Un tempo gli uomini dedicavano il proprio pensiero alle macchine.
0: Sì.

0: nella speranza che essi li avrebbero liberati.
1: Giusto.
0: Ma questo consentì agli altri uomini di servirsi delle macchine per renderli schiavi.
1: È proprio quello che sta succedendo.
0: Questa
1: è
0: scritta più di un secolo fa, però sì. Sembra scritta oggi.
1: Veramente molto illuminante.
0: Pensate all'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Quella deficienza umana, quella, la nostra. Non la batte nessuno.
1: Non c'è nessun algoritmo in grado di superarla. Quindi adesso una bella canzone che ci ascoltiamo, però è di un artista fantastico che arriva dalla Svizzera, no?
0: Ogni tanto noi li raccogliamo in giardino di casa.
1: Sì, e domani voterete il peggiore della settimana.
0: Sì, lui
1: è l'ultimo della settimana in lizza per il microfono di latta.
0: Io voglio scusarmi perché questo canta quasi bene.
1: Sì, è un cantante polistrumentista svizzero, ha vinto anche Deutschland Sucht den Superstar.
0: Quindi scusateci, ma questo canta.
1: È nato troppo pobre. Quanti anni ha questo?
0: Nel 94.
1: Come si chiama?
0: Allora, 6 fa 2000, più 26 fa 32.
1: Quindi Luca Hanni 32. È lui.
0: Quanti anni? 32.
1: Sentiamo Luca Hanni.

0: Bravo, bravo Luca Hanni.
1: Luca Hanni 32.
0: Luca Hanni secondo me se la scampa. Perché insomma,
1: non si fa così, non si possono scegliere quelli bravi.
0: Però
1: no.
0: Luca Hanni, cioè,
1: dare
0: non è
1: il microfono
0: molto...
1: di latta a Luca Hanni.
0: Luca Hanni non si può fare. Piuttosto però ascoltiamoci Biagio Antonaggio con Saif e la canzone Spirituale.
1: Esce proprio oggi.
0: Oggi.

0: Viaggio Antonaggio, insieme a Saif, un'altra delle canzoni della nostra
1: playlist.
0: Mi
1: preparo, perché ho trovato un'altra bella notizia.
0: C'è una bella notizia?
1: Sì, sì, questa potrebbe essere anche, come dire,
0: inutile,
1: adottata da noi.
0: Certo, sì.
1: Si chiama Sleep Maxing.
0: Ma che cos'è?
1: È una nuova ossessione dei giovani sudcoreani. A te piacciono tanto i sudcoreani, no?
0: Tantissimo, sì.
1: Ecco, dormire meglio invece che svegliarsi all'alba.
0: Ah, bello!
1: Quindi noi purtroppo
0: non rientriamo
1: questi orari, queste... no.
0: Non rientriamo.
1: Però insomma possiamo riposarci leggendo questa cosa. Se abbiamo detto, si chiama Sleep Maxing.
0: Sleep Maxing.
1: Che non è un bermuda.
0: Io pensavo che fosse una mutanda.
1: No. È proprio dormire di più, ecco. E punta a ottimizzare la qualità
0: del sonno.
1: Però con
0: le mutande, ricordiamo.
1: Certo, ma sì, se uno vuole.
0: Anche togliermi,
1: se uno vuole, certo, anche, vabbè, Sleep Maxing, vabbè, senza sleep.
0: Okay.
1: Si presenta

0: appunto abbiamo detto come l'opposto, il precedente era Miracle Morning.
1: Eh sì, Miracle Morning, tu ti svegliavi nella
0: mattina, la moda che
1: la
0: incoraggiava
1: corsa,
0: a svegliarsi
1: subito,
0: presto, correre,
1: correre,
0: queste cose
1: fare,
0: qua.
1: Certo.
0: Il termine nasce dall'unione tra sleep, che significa sonno, certo, mi raccomando, non mutande,
1: con due E quindi,
0: e maxing, che significa air massing,
1: grande, grande. Certo.
0: Espressione dello slang online utilizzata per ottimizzare qualcosa.
1: Ecco.
0: Per riuscirci vengono utilizzati strumenti e prodotti di diverso tipo.
1: Ah, pure strumenti?
0: Tipo una mazzata pronta.
1: No.
0: Tra questi figurano smartwatch per monitorare la durata del sonno,
1: beh,
0: e sono profondo, mascherine, tappi per le orecchie,
1: sì,
0: integratori e anche massaggiatori.
1: Ah, mentre dormi.
0: Il riposo diventa così qualcosa da osservare, misurare e soprattutto ottimizzare.
1: Bello.
0: Dietro la diffusione dello sleep maxing c'è un fenomeno più ampio, la crescente stanchezza tra i giovani coreani.
1: Sono stanchi.
0: Allora, lo sleep maxing segna così un cambio di prospettiva.
1: Sì.
0: Io mi sta venendo sonno. C'è la parola per la legge. Rispetto alla vecchia cultura, quella del Miracle Morning, non
1: sì,
0: tanto quindi svegliarsi prima per avere più ore da dedicare alla produttività, ma cercare di dormire meglio e migliorare la qualità del sonno.
1: Ah, che bello! Abbiamo dato
0: questa grande notizia.
1: Cioè,
0: quindi,
1: grazie, coreani, che ci date queste dritte.
0: Cioè, bisogna dormire di più.
1: Io non avevo mai immaginato questa cosa.
0: Se dormi di più, poi stai meglio.
1: Sei meglio,
0: se dormi poco, poi a sbatte con la macchina, cioè, addormenti tra i banchi di scuola.
1: Se ci pensi, è strana come cosa.
0: I coreani sono forti.
1: Complimenti, Foderano. Grazie per questa bella. Bella...
0: Io le devo leggere prima.
1: Sì, infatti. Se l'hai anche stampata, poi tra l'altro.
0: No, perché ho letto sleep boxing, che mi pareva.
1: Certo, invece ci ascoltiamo LP con Don't Stop e vi diamo appuntamento domani. Tra pochissimo arriva
0: lui
1: il professor
0: verde,
1: Umberto Broccoli.
0: Tranquillo, con lui sicuramente vi riposate.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: vi siete svegliati.
1: Con lui,
0: con lui potrebbe che un po' di sleep maxing.
1: Buon sleep maxing a tutti. Ciao,
0: a domani. Ciao.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo in Croazia, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi mediterranei che fanno parte dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i nodi del caro energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata
3: rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
3: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
4: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
3: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Intanto è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. La legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantire la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. Era ricoverata dal 23 settembre quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione affittata 70 anni fa dai genitori a costo calmierato. L'immobile è stato acquistato da un fondo di investimento che chiedeva un canone nettamente superiore alla pensione di Mari Carmen. Dopo la notizia del decesso, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento e i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. La guerra in Iran, secondo un'indiscrezione di The Atlantic, gli Stati Uniti stanno valutando nuovi attacchi contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato. Intanto nelle prossime ore Trump ospiterà alla Casa Bianca un vertice incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale per accelerare la ricerca. Il presidente americano ha anche premiato Musk, l'amministratore delegato di Nvidia, con la medaglia per la scienza. Di nuovo in Italia, con la cronaca, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto emergono ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
5: Un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine, un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
6: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
5: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo, forti temporali oggi e domani.

0: con massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto su Radio 1.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
2: Impossibile.
3: Rosso e nero.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantattore.
8: Bacione a tutti da Raffaella Carrà che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta.
10: Alla quale ha visto Berruti.
11: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio e attraverso Radio 1 in particolare.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
13: Successo, storie e voci dal Novecento.

Allora, un buongiorno, passate le 5.35 del mattino, vi arrivi direttamente da noi che siamo quelli di successo e saluto Francesco Paradisi, mi pare che sia la prima volta che ci incrociamo e questo è un operatore valido e essenziale come il maestro Bernardini in regia, come Roberta Genoini che un po' sostiene un po' tutti noi, come Claudio Urbani che è il nostro inviato dei sogni, e poi Patrizia Cavalieri che contribuisce in maniera essenziale alla stesura di quei testi di questa trasmissione. 8 ottobre e Patrizia Cavalieri ha posizionato questo proverbio, il proverbio del giorno: con 3 passi quotidiani si rimane svelti e sani. Successo @rai.it. Tanti auguri a un'amica del maestro Bernardini, Sigourney Weaver. Dai, lasciamo perdere, forza. Allora, 8 ottobre, facciamo una incursione nel 1992 e entriamo nel 92, caro Francesco Paradisi, così.

Noi usiamo come dovrebbe essere fatta la radio, la musica come scenografia naturale, cioè la musica fa da sfondo, ma è il contesto, mentre chi fa i film, chi fa televisione, la scenografia, c'è uno scenografo, il nostro

stesso scenografo è anche il maestro Bernardini, il regista più utilizzato di Radio 1, e mette questa musica perché la radio trasmetteva Annie Lennox con Why, e questa siamo così nel 92, dai, guarda. Che succede l'8 ottobre del 1992?

0: Willy Brandt. Per anni, primo cancelliere socialdemocratico della Repubblica Federale Tedesca dal 1969 al 1974. Questo è Willy Brandt, che è stato, era sindaco di Berlino, è stato un grande personaggio politico. Non si chiamava Willy Brandt, ma si chiamava Herbert Ernst Karl Fram. Willy Brandt era il nome con il quale era noto in Norvegia, perché ha dovuto cambiare diverse volte il nome, perché durante il momento nazista venne naturalmente messo alla porta e dovete scappare. Questo abbiamo il nostro inviato dei sogni Claudio Urbani, preso proprio la voce di Willy Brandt quando fa il giuramento come cancelliere, Kanzler si dice in tedesco, Kanzler, no? 21 ottobre 1969, quando Gustavo Selva era inviato a Bonn, corrispondente a Bonn. Sentiamo.
1: Io giuro di indirizzare tutte le mie forze al servizio del popolo tedesco, di accrescere il suo benessere, di preservarlo dai danni, di realizzare e difendere la Costituzione e le leggi federali, di adempiere i miei doveri con coscienza e di essere giusto verso tutti. Che Iddio mi aiuti, lo giuro.
0: E questo era Gustavo Selva, corrispondente da Bonn, che traduceva il giuramento di Willy Brandt con una politica particolare che si chiamava Ostpolitik, la politica che guardava verso est, quindi commercio con la Polonia, quindi commercio con l'Unione Sovietica. Attenzione, 1969, siamo nel pieno della Guerra Fredda. E lui, che aveva cambiato nome, che quindi aveva avuto a che fare comunque col cambiamento di identità, che fa parte del lavoro nascosto dei servizi segreti, com'è, perché si deve dimettere? Ecco, questo ve lo dobbiamo raccontare. Nel 1974 scoppia uno scandalo, lo scandalo Günter Guillaume. Chi era Günter Guillaume? Era il primo collaboratore di Brandt, però c'era un piccolo particolare, che Guillaume era una spia. Era stata messa lì da Markus Wolf, il capo della Stasi. La Stasi è il Ministerium für Staatssicherheit, che sarebbe il servizio segreto dell'Est. E Guillaume era il braccio destro di Markus Wolf e il braccio destro di Willy Brandt, capo dell'Ovest. Quindi se dovete dimettere. Era molto amato Brandt, perché pensate che quando andò in minoranza, aveva un partito che lo sosteneva soltanto per 3 voti, ci furono le elezioni anticipate e gli striscioni dicevano Muskanzler bleiben, cioè noi vogliamo Kanzler, cioè Kanzler sarebbe cancelliere, Willy Brandt bleiben, vogliamo. È un concetto questo. Viene in Italia, incontrerà non più da cancelliere ma da semplicemente da presidente del partito, incontrerà Pertini nel 78 e viene all'indomani del caso Moro, incontrerà Paolo VI poco prima che Paolo VI morisse, quindi insomma è una persona che è stato realmente protagonista della politica europea ma quindi anche mondiale dell'ultimo periodo. Questo è quando a luglio 78 è in Italia e attenzione, contestualizziamo con tutti quanti, era all'indomani del caso Moro, quindi l'Italia sappiamo che tipo di momento storico viveva, no? Appunto 3 papi, 2 presidenti della Repubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Sentiamo.
2: Abbiamo apprezzato il modo, la fermezza e la disciplina con cui il governo e le forze politiche italiane hanno superato le dure vicende degli ultimi mesi. In tutta Europa poi è stata accolta positivamente l'elezione a stragrande maggioranza di Sandro Pertini a capo dello Stato. Sappiamo che l'Italia si trova di fronte a non facili problemi, quelli dell'ordine pubblico, dell'economia, della ricerca di nuovi posti di lavoro. Le soluzioni devono essere cercate in primo luogo in Italia, ma spero che anche l'Europa possa offrire un valido contributo.

0: Sir Elton John di One, abbiamo appunto ricostruito la scenografia di quel 1992, 8 ottobre 1992, anno in cui muore Willy Brandt. Il nostro inviato dei sogni, che sarebbe Claudio Urbani, chissà chi è andato a svegliare questa mattina.
1: Fabrizio Noli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Responsabile della redazione esteri del giornale Radio Rai. Ripercorriamo la storia politica e umana di Willy Brandt, cancelliere della Germania Ovest dal 69 al 74 e considerato il padre della riunificazione fra le due Germanie.
2: Beh, il suo nome era un nome d'arte in realtà, il suo vero nome era Herbert Ernst Karl Frahm. Lui era figlio di una cassiera, ragazza madre di Amburgo, appunto Martha Frahm, e di un insegnante amburghese. Nel 1934 espatriò in Norvegia sulla scia appunto della presa del potere da parte di Hitler e assunse appunto il nome di copertura di Willy Brandt, che nel 1949 divenne il suo nome ufficiale. Brandt è giustamente famoso per l'Ostpolitik, che fu la politica di distensione adottata dalla Germania federale nei confronti del blocco sovietico, non soltanto nei confronti della Germania Est, ma anche più in generale nei confronti dell'Unione Sovietica e della Polonia, con cui appunto nel 1970 fu stipulato un trattato di riconoscimento delle frontiere.
1: Proprio in quell'occasione si rese protagonista di un gesto dal forte impatto mediatico, diremmo oggi. Si inginocchiò nel punto esatto dove era sorto il ghetto di Varsavia.
2: Fu un gesto appunto che suscitò scalpore nel mondo. Fu in pratica un gesto in cui, per sua successiva dichiarazione, Brandt ammise la colpa tedesca per quanto accaduto al popolo ebraico.
1: Insignito fra l'altro del premio Nobel per la pace nel 71, ha fatto in tempo, anche se anziano e malato, a vedere sia il crollo del muro di Berlino che la riunificazione fra le due Germanie.
2: Brandt ha rappresentato uno spirito democratico di grande spessore e ricordiamo anche che era sindaco di Berlino durante la costruzione del muro, e la sua posizione decisa contro la costruzione del muro da parte sovietica fu uno degli aspetti più importanti anche della sua eredità politica.
1: Fabrizio Noli, grazie.
2: Grazie.

Beh, innanzitutto grazie a Noli, innanzitutto mi ha anche precisato sino di Berlino, mi è scappato parlando in diretta, mi è scappato Bonn, era Berlino, è chiaro che era Berlino, ha precisato delle cose molto importanti, poi Noli è un grande conoscitore, oltre che del tedesco, proprio della politica europea in genere. 8 ottobre 1930, avete sentito queste note? E qui siamo in George Gershwin, ovviamente, con Embrasmliuce, abbracciandoti, e Bernardini ha scelto una versione particolare, una versione cantata, che proprio ci riporta esattamente in quel 1930. E se Willy Brandt aveva cambiato nome per motivi politici, l'8 ottobre 1930 nasce Cosetta Greco, un'attrice che noi vogliamo ricordare. Con Patrizia Cavalieri siamo perfettamente d'accordo. Se noi, non so se noi abbiamo una funzione, però la funzione è quella di poter fare da segnalibro e da non far dimenticare le persone. Lei si chiamava Cesarina Rossi, tra parentesi sorella di Moraldo Rossi, che è stato un regista che ha fatto più caroselli lui, compreso un carosello nel quale ho girato anch'io. Era il 1972, Moraldo mi prese, andammo a Grosseto a girare una fabbrica di trattori, no, la fabbrica, la Fiat, quindi figuriamoci un po'. Cosetta Greco, grande attrice degli anni 50-60, con un rapporto un po' particolare con la regia, attrice impegnata, anche poetessa, anche pittrice, eccetera eccetera. Sentiamola alla voce, Urbani l'ha presa alla voce di Tatti Sanguinetti, sentiamo.

0: I registi che io ho conosciuto dopo erano tutti molto propensi nei confronti delle attrici, non so, Risi, Attuada, tutti molto, insomma, cose, comportamenti che poi non sono tanto. E invece Gerby proprio se ne fregava.
1: Marciava dritto.
0: Non gliene fregava niente delle donne, assolutamente. Lui, il suo lavoro rigido, era della Vergine, poi rigore assoluto. Io ho avuto una scuola rigorissima con lui. Ricordo che mi ha insegnato a guidare e diceva più umiltà.

0: Ecco, non dimentichiamo personaggi centrali della nostra cultura dello spettacolo come Cosetta Greco. Avete sentito l'eleganza con la quale dice ma certi registi, poi fa anche i nomi, erano abbastanza propensi. Chissà cosa voleva dire con quel propensi nei confronti delle donne. Germi no, Piero Germi no. Addirittura aggiunge il segno zodiacale, era della Vergine, quindi se fregava di tutto. L'importante è il risultato, il prodotto. Chissà come mai questi personaggi della Vergine hanno questo tipo di impostazione mentale, per chi crede ai segni zodiacali. Germi voleva umiltà, soprattutto umiltà. Bella questa testimonianza di Cosetta Greco, molto molto molto bella, e specifica un tema, appunto questo tipo di tendenza alla propensione dei registi. Non è che appartiene soltanto ai nostri anni e al nostro secolo e al nostro millennio nuovo, c'è sempre stata, quindi è stata detta con chiarezza. Germi, per chi lo voglia sapere, è seppellito, la sua tomba è vicino alla sua prima moglie, a Castel di Guido, una località lungo la via Aurelia. Tomba semplice, sta lì, eppure è stato uno dei grandi del nostro cinema italiano. Sentiamo ancora Cosetta Greco che parla di Renato Castellani, altro regista. Sentiamo cosa dice, perché anche lui era abbastanza, come dire, non era propenso, però era irruento. Sentiamo.
1: Tra di noi si è creata un'amitié amoureuse, pensa, mi mandava i fiori in camerino, l'unica donna che non trattava calci nel sedere, perché la povera Massari ne ha beccati di calci nel sedere da Castellani. Era cattivissimo sul set, era di un rigore, totale. Ma comunque Castellani era uno che qualsiasi movimento tu veda nel film, di piedi, di vestito, di mani, di occhi, di cose, costruito da lui.
2: I got rhythm, I got music, I got my gal who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my gal who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal who could ask for anything more, who could ask for more.
0: Vabbè, giustamente i simili stanno bene con i simili, quindi il maestro Bernardini sta bene con George Gershwin, e quindi I Got Rhythm va bene così, cioè va benissimo così. Maestro, siccome ho visto la Gerwini che faceva degli ammiccamenti sui comportamenti dei registi, mi lascia per gentilezza qualche minuto per qualche parola mia?

Già. Sì, parliamo di poesia, va. Usciamo dalla regia e parliamo di poesia, perché personalmente credo molto al valore della poesia. In chiusura avremo anche un poeta. E più la società sta perdendo l'anima, e più è necessario parlare di poesia. Ha un'efficacia senza limiti. La poesia tocca delle corde impossibili, in tutte le sue forme, anche in quelle ermetiche, anche nelle riflessioni nate dal disagio, dalla sofferenza, dall'osservazione della vita quotidiana. E quelle riflessioni senza metrica, senza stile, spesso conservano un'anima profonda dentro sé. Leggendo quelle parole,

parole è solo apparentemente senza senso. C'è chi può riconoscervi dentro tratti della propria vita quotidiana. La poesia è un riassunto esistenziale, è lo specchio di sensazioni personali calate nelle parole e trasformate in emozioni, nelle quali tutti si possono riconoscere. E così la poesia orienta, indica un percorso, apre il cammino, restituisce ad altri tratti di vita vissuta. È archeologia dell'anima. È scavare nel profondo, senza interessi, senza fini ultimi, con la voglia di esprimere e di consegnare parole ai ricordi.

0: Bernardini, come faccio a dire che questa qui è Aldo Caponi, Don Bachi, poesia di Don Bachi? Questa è una canzone veramente che ha fatto epoca. Salutiamo Caponi, che siamo amici ma non ci vediamo mai. Andiamo a chiudere, maestro?
1: One more kiss, dear.
0: 8 ottobre 1998 viene riconosciuto a José Saramago il premio Nobel per la letteratura. Si tratta della l'unica volta in cui il premio viene conferito a un autore di lingua portoghese, perché il portoghese non legge tur. Allora sentiamo che cosa diceva Saramago a proposito di Benedetto Croce. L'inviato dei sogni ha ripreso queste parole di Croce, sentiamo.
2: È un filosofo italiano, un filosofo vostro, Benedetto Croce, scriveva un dia una frase che per me è definitiva.
3: Un filosofo italiano, il vostro filosofo Benedetto Croce, un giorno ha scritto una frase che per me è determinante. Ha detto: tutta la storia è storia contemporanea. Separare e dividere il tempo tra passato e tra un passato che più o meno sarà collocato nel passato e un presente che non sappiamo precisamente dove è che sta, mi sembra molto difficile.
0: Che volete che vi dica? La storia è contemporanea, il passato non esiste, no? E questo è Saramago. Però noi abbiamo parlato di poesia, no? Per cui il maestro Bernardini, poeta delle note, si è già accomodato al pianoforte per accompagnarmi con 4 versi 4 di José Saramago, premio Nobel per la letteratura. Maestro, prego. Fioriscono violette al tuo passare, di profumi di nardo l'aria inebria. In questi curvi filari indecisi, guardo il cielo ove passa la tua ombra. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. È morta Mari Carmen Abascal, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. Aveva 87 anni.

0: si trova in ospedale ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la propria abitazione. Dopo la notizia, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. È una perdita anche nostra, ha commentato il Premier Sanchez esprimendo le proprie condoglianze. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. Giorgia Meloni a Spalato in Croazia per il vertice MED9, riunione dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo membri dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i temi dell'energia, dell'inflazione, delle misure contro il caro carburanti. Siamo pronti a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, ha detto. Sentiamo la Premier.
1: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
0: Legge elettorale, oggi alla Camera il voto decisivo con scrutinio segreto. Nessun rischio che si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, afferma la maggioranza, che insiste: governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato, incostituzionale, che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio commesso nel 2008 durante un tentativo di rapina ai suoi danni. A 3 anni dall'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ieri Israele ha ricordato le 1200 vittime di Hamas.
2: Celebrazioni in diverse parti di Israele ieri per ricordare l'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. A Tel Aviv la cerimonia nazionale organizzata dalle famiglie delle vittime del massacro, oltre 1200 morti e 251 sequestrati dai miliziani palestinesi. Commozione anche nelle commemorazioni tenute negli oltre 20 villaggi al confine con la striscia di Gaza e nell'area del Nova Festival, dove furono uccise 378 persone, ma anche rabbia e proteste contro il governo Netanyahu, che ha clamorosamente fallito nel difendere i suoi cittadini, mentre si moltiplicano le voci sugli avvertimenti che il Premier e gli apparati di sicurezza avrebbero ricevuto nei giorni precedenti all'attacco. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette Netanyahu, consapevole che nelle elezioni peserà la debacle di 3 anni fa. Da allora Israele ha reagito attaccando la striscia di Gaza, uccidendo 75.000 persone, l'80% delle quali civili, secondo diverse inchieste giornalistiche, e migliaia anche le persone uccise in Libano, sistematicamente bombardato dallo Stato ebraico. Marco Barbonaglia, GR1.
0: In Francia prove di dialogo tra governo e studenti dopo le proteste dei giorni scorsi. Il primo ministro, Le Cornu, afferma le parole degli studenti sono preziose, ora devono essere ascoltate, e annuncia nuove misure per la fine di ottobre, ma la protesta continua, oggi nuova manifestazione convocata a Parigi. Caso Garlasco, continuano a emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
3: Un foglio di lavoro dei carabinieri del RIS che riportava le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici di Alberto Stasi, qualificato come DNA umano e maschile. Ci sarebbe anche questo tra gli atti che non sarebbero stati inviati ai magistrati che nel 2007 indagavano sul delitto di Garlasco. Si allunga così la serie di elementi che la procura di Pavia sta mettendo in fila, da cui emergono dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri, dopo che è già emerso anche un foglietto scritto a mano in cui il colonnello Marino, dopo aver analizzato i pedali della bici di Stasi, scrive che l'OBTI test, l'esame per la ricerca del sangue umano, risultava negativo, ma secondo chi indaga oggi questo dato non è mai apparso nella relazione inviata ai PM, in cui invece viene riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Erano i giorni in cui scattava il fermo di Stasi, proprio sulla base dell'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test senza dire di averlo già svolto con esito negativo. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
0: È ricoverato in gravi condizioni a Roma l'attore Davide Iacopini, 42 anni, dopo un'aggressione nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, Iacopini era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un episodio simile avvenuto in zona. Il meteo, anche oggi previsti piogge, temperature in calo, ma il tempo che ieri ha colpito il centro Italia con allagamenti e disagi alla circolazione. Allerta arancione in Toscana, gialla su gran parte del centro centro-sud, aree del nord-est. Tregua nel fine settimana. Tennis, dopo l'infortunio di Sinner che lo terrà fuori fino all'anno nuovo, occhi puntati sugli altri azzurri impegnati nel torneo di Shanghai. Ieri vittoria al primo turno in rimonta per Matteo Berrettini sullo statunitense Kovacevic. Oggi tocca a Matteo Arnaldi contro l'australiano Tomic e alla coppia Errani-Paolini a caccia della semifinale.

0: mondiale nel doppio femminile. Sono le 6:05 minuti, la linea Valledicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
2: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna a Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Giovedì 8 ottobre, 6:06. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Risveglio tempestoso qui a Roma, colpita da una bomba d'acqua, ma la perturbazione più preoccupante per noi che in questo spazio orario leggiamo i giornali, ecco, la perturbazione più evidente, quella che investe i mercati finanziari, borse in rosso, titoli di Stato sotto pressione, rendimenti in salita. E allora comincio dal Sole 24 Ore, il quotidiano economico, mercati, tempesta su borse e bond, questo il titolo che campeggia in prima pagina. Il petrolio torna sopra i $100 al barile e i timori per il nodo energetico, per l'allarme debito lanciato dall'FMI e per i futuri rialzi dei tassi delle banche centrali affossano borse e titoli di Stato. Piazza Affari perde il 2,5% e torna sotto i 50.000 punti per la prima volta da giugno. Lo spread sale fino a 120 punti per poi chiudere a 116 con un rendimento del decennale al 4,63%. Sulle dinamiche dei bond pesano anche le mosse degli hedge fund. L'economia ha un suo lessico tecnico, non sempre immediatamente comprensibile. Cerchiamo di fare chiarezza leggendo meglio, più in profondità, gli articoli, insomma, che cosa sta succedendo. Vado al titolo principale del Corriere della Sera, che è questo: borse giù per la crisi del debito. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. E allora, per appunto capire, decriptare, vado a pagina 2 del Corriere, il pezzo firmato da Andrea Rinaldi, che scrive così: dopo giorni di fibrillazione, il mercato obbligazionario ha servito il suo colpo alle borse mondiali, mandandole al tappeto. Un cocktail micidiale col debito pubblico come ingrediente principale, guarnito da un'inflazione indomabile, dal petrolio sopra la soglia psicologica dei $100 al barile a causa della perdurante guerra in Iran e da elezioni in arrivo di qua e di là dell'Atlantico. Sui listini, allora, per levarsi il saporaccio, hanno cominciato a vendere titoli di Stato e azioni di chi li detiene. In Europa le sedute hanno chiuso la giornata con passivi anche superiori all'1%. Parigi meno 1,22%, Francoforte meno 1,35%, Madrid meno 1,68%, Londra meno 0,79%, ma a indossare la maglia nera è stata Piazza Affari, che ha lasciato sul terreno il 2,5%, tornando sotto i 50.000 punti per la prima volta da inizio giugno. A essere scaricati sono stati soprattutto i titoli bancari e assicurativi, che a Piazza Affari pesano circa il 48%. Gli istituti italiani, al pari dei loro colleghi europei, fanno i conti con lo scoglio dei rendimenti dei bond di Stato. Questo perché le banche comprano molti titoli di Stato, per cui il rialzo dei tassi svaluta i loro portafogli. Continua Andrea Rinaldi, sono a pagina 2 del Corriere. I mercati azionari europei sono finiti così sotto pressione perché il crollo del mercato obbligazionario globale non mostra segni di rallentamento. Lo scenario vede deficit pubblici e debiti crescenti, con governi alla ricerca di denaro per finanziare spesa, pensioni, investimenti e ora anche la difesa. Nel frattempo, le grandi aziende, soprattutto le big tech americane, fanno incetta di credito per finanziare la corsa all'intelligenza artificiale e giustificare la promessa di rendimento

0: i menti stellari. È per questo che le vendite hanno bersagliato, dopo le banche, anche i titoli di imprese tecnologiche più sensibili ai tassi alti, che vanno a far crescere i riscatti dei finanziamenti fin qui ottenuti. Tutti, insomma, chiedono liquidità ed emettono debito, ma le incertezze ne fanno salire i rendimenti. Tra i titoli sovrani più penalizzati sono stati quelli di Francia e Italia, il cui debito pubblico resta osservato speciale. Il rendimento del decennale transalpino si è impennato al 4,8%, quello del BTP decennale al 4,6%, ai massimi dell'ottobre 2023, mentre lo spread è entrato in area 115 punti. Perfino il mercato valutario ha accusato il colpo, l'euro ha perso lo 0,7% sul dollaro. Stesso andamento negli Stati Uniti, dove la cedola del Treasury a 10 anni è schizzata al 5,36%. E dunque, questa è la situazione sul fronte mercati. Per quanto riguarda i governi, c'è una frase emblematica richiamata nei titoli, l'avete sentito, della governatrice, della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che ha detto: i governi ora si trovano di fronte a scelte politiche molto, molto dure per contenere la spesa pubblica. È così, e allora veniamo al versante politico. Insomma, l'aumento dei prezzi rende più difficile gestire i conti pubblici, a maggior ragione quando prendere denaro in prestito diventa più costoso. Ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trovava a Spalato in Croazia per un vertice, il vertice MED, e questi temi economici, queste problematiche sono state al centro dell'attenzione, tenute assieme ovviamente alle difficoltà dei governi gestire e governare questa situazione.
1: Partendo dal tema della lettera, chiaramente io ho avuto modo di parlarne con la Presidente von der Leyen, ma ho avuto modo di parlarne durante le nostre discussioni. Come lei sa, è tema che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia, lo ha fatto ad esempio anche la Grecia. Qual è la questione che noi poniamo? Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali, perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. 3 anni fa l'Europa ha licenziato i piani nazionali con un'inflazione programmata all'1,8%, oggi quell'inflazione è molto più alta, e questo comporta per la quasi totalità, presumo per la totalità degli Stati membri, dei costi automatici maggiori, cioè ci sono miliardi e miliardi in più che noi saremo chiamati a spendere senza averlo deciso, non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
0: Su questo ragionamento sulle mosse del governo italiano, Ileana Sciarra sul Messaggero, sono a pagina 4, arriverà già oggi, a margine dell'Eurogruppo in programma a Lussemburgo, il via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia al patto di stabilità per le spese energetiche e per la difesa. 28 miliardi totali spalmati sul biennio 27-28 e divisi equamente 14-14 tra armi ed energia. È il primo step di una strada che ormai appare in discesa. Dopo la valutazione positiva dei ministri delle finanze dell'Eurozona, la richiesta dovrà infatti essere approvata dal Consiglio UE, a cui spetta l'ultima parola. Ma veniamo al punto: se una flessibilità è ormai incassata o quasi, Giorgia Meloni è già impegnata su un altro tavolo di gioco. Obiettivo: allargare le maglie della regola della spesa europea per spegnere la fiammata dell'inflazione. È il tema che porta avanti con la Grecia e solleva con forza al vertice MED 9. La Presidente del Consiglio affronta il tema della flessibilità e della spirale inflattiva innescata dalla crisi energetica, cercando di far convergere gli altri 7 paesi che affacciano sul Mediterraneo e fanno parte del forum. Soprattutto torna all'attacco con Ursula von der Leyen, l'arbitro che deciderà il risultato finale, parlandole fitto fitto a 4 occhi. C'è bisogno di uno sforzo, di fare gioco di squadra per evitare che l'incendio dei prezzi conduca l'Europa nel baratro, e il grido d'allarme che consegna. Non solo, Meloni cerca di portare dalla sua anche Macron, costretto a lasciare prima il vertice per occupare dei guai in casa. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, mette in chiaro la Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa al fianco degli altri leader, rivendicando come in Unione Europea ci sia un interesse sulla sua

proposta perché di buon senso. Da Bruxelles però arrivano segnali che vanno in direzione ostinata e contraria, scrive ancora Ileana Sciarra, da prima rimarcando che ogni modifica alle regole fiscali ha un costo di credibilità, poi a stretto giro dalle parole di Meloni, puntualizzando che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri. Andando avanti nel pezzo, un bel grattacapo, certo non l'unico, mette in evidenza la giornalista. L'altra grana da risolvere riguarda il price cap deciso dalle compagnie petrolifere, che il rialzo delle accise ha fatto ballare con tutte le polemiche del caso. Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, assicura Meloni, particolarmente col meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Da capire se sia più efficace spenderli in questo momento in cui comunque ci sono misure di contenimento o tenerle come provvista quando dovessero terminare quelle misure. Ecco, mi fermo qui. Evidentemente Meloni propende per questa seconda ipotesi. Lo spiega bene ad esempio sulla Stampa Francesco Malfetano in un retroscena intitolato così: benzina, Meloni congela il tesoretto sulle accise mobili, ci sono 160 miliardi ma la Premier fa pressing sui petrolieri, quindi Giorgia Meloni ha spalato, scrive Malfetano, non annuncia un nuovo intervento sui carburanti, anzi semmai annuncia che il governo può permetterselo. È una differenza che conta, perché i soldi ci sono, 160 milioni di euro accumulati col meccanismo delle accise mobili, ma per ora restano nel cassetto. Meloni, andando più avanti nel retroscena di Malfetano, è in contatto con gli operatori, quindi con le compagnie petrolifere, e prova a convincerli a fare ancora uno sforzo. Non è una richiesta banale, Eni, IP, Kuwait e le altre hanno già accettato di mettere un tetto ai prezzi dopo il pressing del governo, ma dal 6 ottobre lo sconto fiscale è finito e il tetto non basta più. Il diesel di Eni è passato da 2,19 a 2,25 al litro. A Palazzo Chigi vorrebbero che non fosse lo Stato a colmare immediatamente quei 6 centesimi e quindi vorrebbero evitare di bruciare adesso i 160 milioni per una ragione molto semplice. Il tesoretto può crescere e se il caro carburanti continuerà ad alimentare l'extra gettito IVA, da qui a fine anno la cifra potrebbe avvicinarsi al mezzo miliardo e quei soldi, nella logica del governo, possono diventare una riserva da spendere più avanti, quando un altro scatto delle quotazioni internazionali rischierà di scaricarsi direttamente sulle pompe. Speriamo.

Tiene un'apertura economica questa mattina anche il quotidiano La Stampa. Dall'Unione Europea via libera a 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, a Milano la peggiore, giù del 2,5%. Sotto questo titolo parte un'intervista firmata da Alessandro Barbera a Carlo Calenda, leader di Azione. Dico sì a una patrimoniale, ma se è europea. Carlo Calenda non ha difficoltà a dirsi d'accordo con Gianrico Carofiglio, che su questo giornale, quindi sulla Stampa, ha proposto una patrimoniale sulle grandi ricchezze. La sua obiezione è sulla percorribilità politica. Se una misura del genere non viene presa almeno a livello europeo, i ricchi andranno altrove. Per il leader di Azione vale la tesi dell'editoriale del Financial Times, dell'editorialista del Financial Times Martin Wolf: il capitalismo si sta portando via la democrazia. Altro titolo in evidenza sulla Stampa: grazia per il gioielliere che uccise due rapinatori. A firmare il pezzo ovviamente il quirinalista della Stampa Ugo Magri. Mattarella firma tre decreti di clemenza individuale. Questa notizia fa il titolo oggi di Repubblica, che è l'unico giornale a sceglierla come apertura, con questa formulazione: dal Colle lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al consigliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero, questo è quello che sceglie di mettere in evidenza il quotidiano La Repubblica. Su questo ovviamente c'è discrepanza di letture politiche, come insomma si può facilmente capire. A spiegare perché dal punto di vista di Repubblica non c'è nessun accostamento possibile col caso Roggero, di cui tanto abbiamo parlato quest'estate, su Repubblica è un retroscena di Concetto Vecchio, che inizia così: ha una storia molto simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia. Intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi, a fronte di una condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. E si è sempre dichiarato pentito, c'è stato quindi un ravvedimento. Soprattutto la sua richiesta è arrivata sul tavolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la rituale istruttoria compiuta dal Tribunale di Sorveglianza e dal Ministero della Giustizia. La richiesta di Roggero non è mai formalmente arrivata al Quirinale. Fu un'iniziativa presa dal Ministro Nordio, sorta da un'onda emotiva cavalcata dal ministro Matteo Salvini. Per di più, Roggero in carcere da poco tempo e non si è dimostrato pentito, non lo era al momento dell'arresto almeno, anzi ha sempre rivendicato il suo gesto. Lo rifarei, ha ripetuto più volte. E allora, scrive Concetto Vecchio, non è vero che Mattarella ha voluto dare un segnale, dicono a sera al Quirinale. Il presidente, quando arriva una domanda di grazia, semplicemente la esamina, e quella di Gianni è arrivata con un doppio via libera del magistrato di sorveglianza e del ministro Nordio. Mattarella, per prassi, per una sua consuetudine, l'ha sempre concessa quando si è in presenza di questo duplice semaforo verde. L'esame avviene singolarmente, costituzione alla mano, caso per caso. Gianni ha superato le prove che la procedura impone. Così Repubblica sul caso della grazia al gioielliere di Catania. Vi segnalo che oggi il giornale è Libero, forse anche La Verità, ma non me lo trovo più sotto mano, hanno invece un'apertura su uno stesso tema che praticamente non esiste sugli altri giornali, quindi non viene messo in apertura, ma non c'è proprio come notizia, ed è questa, ve la leggo dal titolo del giornale: arriva il tribunale islamico. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani, seguendo

0: diktat della Sharia. L'ira di Salvini: non può esistere il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. L'Islam tenta di penetrare i gangli delle nostre vite attraverso una velata ma ben organizzata sostituzione etnica. A Padova è nata la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un'associazione costituita il 3 marzo 2026 in via Armistizio 13. E così anche sul Libero. In verità il titolo qui è doppio e mette assieme questa notizia con le celebrazioni e le manifestazioni di ieri 7 ottobre, gli scemi del 7 ottobre, Propal in piazza per celebrare Hamas e il campo largo attacca Israele. In Italia arriva il Tribunale Islamico, a Padova la Camera Arbitrale per Musulmani, altro che integrazione. Su questa notizia ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo in diretta all'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso sul nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.28, apriamo in A12 in Liguria tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, dove si segnala un camion fermo sulla corsia di emergenza. In A4 in Lombardia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano il traffico è invece rallentato per i flussi intensi. Sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo per la statale 36 del lago di Como, si registra un incidente in uscita per chi viaggia verso la 1. Andiamo proprio in A1 in Umbria tra Fabro e Orvieto in direzione Roma, sono presenti 3 km di coda a seguito di un incidente. In A24 tra Carsoli e Vicovaro in direzione Roma, segnalata una perdita di carico. Chiudiamo infine sul grande raccordo anulare, nei pressi dell'area di servizio 7 Bagni in direzione Salaria, un allagamento causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Sono le 6.29 di giovedì 8 ottobre, allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, di nuovo un buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. È la tempesta sui mercati, il titolo prevalente, la notizia prevalente nelle aperture dei quotidiani stamattina in edicola, a fianco ovviamente ad altre notizie rilevanti, la decisione di Mattarella di firmare tre grazie, una in particolare si concentra l'attenzione. Si tratta di un gioielliere che nel 2008 uccise due rapinatori, un caso che richiama ovviamente alla mente, alla memoria, il caso Roggero, che è stato insomma molto dibattuto nei mesi scorsi. E poi, come vi dicevo prima della pausa, ci sono giornali soprattutto di area di centrodestra che tengono in altissimo risalto una notizia che arriva da Padova, dove, per citare il titolo del giornale, arriva il Tribunale Islamico, cioè apre una camera arbitrale che si richiama per risolvere le controversie civili tra musulmani, si richiama alla Sharia.

Ti leggo i titoli del Messaggero per riassumere meglio le notizie. Innanzitutto nel taglio alto le questioni economiche, così sintetizzate dal Messaggero: apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa. E poi nell'occhiello le parole di Giorgia Meloni: gasolio, Meloni, valutiamo le accise mobili. Sotto questo titolo, per stare alla politica italiana, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna, che è un procedimento che si usa soltanto in determinati casi. Ancora, Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena, nota Andrea Bulleri. Il commento affidato alla penna di Mario Aiello, vicino, senza smentirsi, al sentimento popolare, si riferisce ovviamente al Presidente della Repubblica Mattarella. La mossa del Colle va incontro, senza smentirsi, al sentimento popolare. Con il provvedimento il Quirinale fa capire che la tematica è importante. Ancora titoli dal Messaggero: Garlasco, spuntano altre omissioni del RIS sulla bici di Stasi, un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. A centropagina finalmente, per gli appassionati torna il campionato di calcio dopo la pausa per la Nations League, torna la Serie A. Per Gasp, esame duro col Como, quindi si guarda alla partita di domenica. Roma e Lazio è il momento della verità. Le foto sono quelle di Giampiero Gasperini, allenatore ovviamente della Roma, e poi in basso di Gattuso, che invece allena la Lazio. Così insomma la paginata del Messaggero. Vi segnalo nel taglio basso anche questa notizia, l'avrete sicuramente letta sui siti, è girata tantissimo. Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, buttato giù dal monopattino, è grave. A Roma caccia alla banda della microcar. Sulla legge elettorale vi segnalo dal Giornale il pezzo di Augusto Minzolini: si agita il partito del Colle. È interessante l'attacco, perché Minzolini fotografa il tenore, insomma, dei dibattiti e delle riflessioni che si facevano ieri in transatlantico, notando un po' una asimmetria, almeno rispetto ai temi e al peso dei temi. E allora parte così Minzolini: nel mondo, in mezzo al transatlantico di Montecitorio, il ministro della difesa Crosetto parla della prossima tempesta che verrà. In Italia, osserva, serio, ne parlano in pochi, siamo un paese provinciale, ma la crisi dei debiti sovrani potrebbe innescare un contagio finanziario di vaste proporzioni, una tempesta al cui cospetto la crisi dei subprime del 2008 sarà considerata un nulla, salta tutto, altro che guerre. Nessuno si salverà, neppure la Cina, che ha un debito pubblico sommerso enorme, per non parlare degli Stati Uniti, che vanno avanti stampando moneta. Ci vorrebbe, è sempre il ragionamento di Crosetto riportato da Minzolini, ci vorrebbe un organismo internazionale con dentro tutti i governi che lanci un alto là agli speculatori. Giorgetti è uno dei pochi ad aver chiaro il problema e soprattutto comprende i rischi sociali che ne potrebbero derivare. Guardate cosa succede in una Francia messa peggio di noi. E così il ragionamento di Crosetto, inquadrato con questa dicitura: nel mondo. In Italia invece sembra di essere su un altro pianeta, continua Minzolini. In Parlamento va avanti stancamente la liturgia che dovrebbe portare oggi all'approvazione della quinta legge elettorale in 30 anni. Nessuno pensa che ci saranno problemi nella votazione finale a scrutinio segreto. Forse, dico forse, mancheranno i voti ininfluenti di 15 leghisti. Semmai la sorpresa potrà scapparci nel passaggio alla consulta. Dal Quirinale da giorni il messaggio è chiaro: senza l'ok della Corte Costituzionale alla legge, il Colle non fisserà le elezioni. Il calendario più gettonato? Il verdetto della consulta a febbraio. Le elezioni ad aprile-maggio. Il giudizio dei giudici costituzionali, per usare un'espressione del vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, è un terno al lotto. Si susseguono le prese di posizione dei costituzionalisti e degli ex membri della Corte che insinuano dubbi. Insomma, vedremo che cosa deciderà
la Corte Costituzionale affronta.

dei ricorsi. Vi segnalo anche, prima di andare in pausa, sul Foglio Salvatore Merlo, intervista al sottosegretario Fazzolari, insomma persona molto vicina a Giorgia Meloni e di grande potere. Nella stanza di Fazzolari, Vannacci è come Conte, non ci alleeremo con lui, non è ancora al momento di Giorgia al Quirinale e per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Queste sono alcune battute di Fazzolari, intervista al sottosegretario, così viene ovviamente presentata, braccio destro di Meloni.

0: because it was a day trip, but you know, that was a drug song. I just didn't like the word.
1: The Trip per i Beatles era il 1966, torniamo all'oggi alle notizie, ai fatti e ai commenti, lo facciamo questa mattina con Sebastiano Caputo, giornalista di Libero. Ciao Sebastiano, grazie di essere con noi. Non sento Sebastiano, se è in linea, chiedo una conferma dalla regia. Ecco, forse cerchiamo rapidamente di recuperare Sebastiano Caputo. Intanto vi leggo due titoli che prima avevo tralasciato, quello del quotidiano Avvenire, il pieno che manca. Oggi Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Oggi, il giorno decisivo con il voto finale sulla riforma elettorale, tensioni sul mercato dei titoli di Stato. Ecco, c'è Sebastiano Caputo in linea. Ciao Sebastiano, grazie di essere con noi questa mattina.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti quanti i radioascoltatori.
1: Allora Sebastiano, come sicuramente hai sentito, hai letto, le aperture di quasi tutti i quotidiani, di molti quotidiani oggi fotografano questa tempesta economica. A me colpisce che avviene nei giorni in cui stiamo descrivendo in Europa, in Spagna, in Francia, il riemergere di proteste di piazza, proteste anche di parte di, delle nuove generazioni, e su temi molto concreti, la scuola, la casa. Sono questioni che si tengono insieme.
2: Allora Enrica, effettivamente quello che sta accadendo è abbastanza incredibile, soprattutto in un continente che, ricordiamolo, rispetto ad altre latitudini è un continente vecchio, con un'età media molto alta. Abbiamo assistito negli ultimi anni a tutta una serie di rivolte in paesi, diciamo, di frontiera, dove le nuove generazioni erano le protagoniste. E adesso rivediamo questo schermo.

problema che si riproduce anche in Europa e in tutto l'Occidente su temi, appunto, come dicevi tu, molto concreti. Il tema della casa, il tema come in Francia, come in Spagna, appunto, come il tema delle scuole in Francia, e di conseguenza è qualcosa di abbastanza inedito, e quello che vediamo è spesso

0: dove seppur le manifestazioni sono partite dai liceali, adesso stanno aderendo i gruppi universitari, ma anche gli agricoltori, che in Francia sono una fascia della popolazione molto, molto attiva e molto riottosa. E le élite europee si trovano in questo anno che arriva, cioè il 2027, in un anno molto importante. E la domanda, insomma, classica che tutti ci poniamo è sempre cui prodest, cioè a chi conviene poi questi movimenti popolari.
1: Certo. Facevi bene a rimarcarlo, il fatto che in Francia la protesta nasce dalle scuole della banlieue parigina e poi viene appoggiata, sostenuta, partecipata anche dai ragazzi che fanno parte, diciamo così, delle élite, per usare una parola, insomma, un po' trita, però insomma funziona. Di ieri sera poi la notizia della morte di Mari Carmen, simbolo della protesta spagnola. Tutto questo, come dicevi tu, avviene in due paesi prossimi al voto, quindi la politica in qualche modo prova a metterci il cappello sulle proteste. Abbiamo già visto leader in piazza, questo è inevitabile, diciamo. Poi bisognerà vedere forse se le piazze sapranno un po' resistere, no, a questo tentativo di copertura politica, se sapranno restare autonome.
0: Sì, io quando vedo questi accadimenti, io ricollego spesso all'episodio, diciamo, dell'elezione del sindaco di New York,
1: Mamdani.
0: Mamdani, che è stato un po', appunto, è un po' un precursore di questa,
1: È vero.
0: della capacità di rappresentare anche queste nuove generazioni di fronte a queste istanze, Mamdani viene eletto, diciamo, sulla concretezza, su una comunicazione molto pop, ma soprattutto attraverso, diciamo, anche una radicalizzazione del suo posizionamento da leader, diciamo, del Partito Democratico Americano. E io riprendo sempre quello scambio di mail che ci fu 5 anni prima delle elezioni di Mamdani. È uno scambio di mail che avviene tra Peter Thiel, quindi, insomma, rappresentante del capitalismo della sorveglianza,
1: Palantir.
0: capo di Palantir, quindi persone che lavorano con i dati e sono a conoscenza di tante informazioni, perché hanno la capacità di elaborare anche scenari, sentimenti popolari e via discorrendo. E in una mail, 5 anni prima delle elezioni di Mamdani, lui già profetizzava una radicalizzazione, diciamo, a sinistra da parte di tutti i nuovi leader dei democratici, proprio perché appunto avrebbero dovuto rappresentare queste nuove istanze. E effettivamente quello che poi avviene in America, molto spesso poi a cascata, con qualche anno di ritardo, si riversa in Europa. E effettivamente non è un caso che proprio ieri Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, partito, insomma, leader candidato alle elezioni francese, che già in passato, insomma, è stato candidato e ha cresciuto i suoi consensi, è sceso in piazza, e c'è una foto, insomma, abbastanza simbolica, dove si abbraccia con uno studente
1: Uno
0: liceale
1: dei leader della
0: francese,
1: protesta francese.
0: e proprio a rimarcare quello che dicevi tu, cioè il fatto che appunto poi la politica in qualche modo ci mette il cappello, soprattutto in un paese come la Francia, che a maggio si misurerà col consenso popolare.
1: È molto interessante quello che ci dici, e questa ricostruzione del passaggio tra i due lati dell'Atlantico. Allora ti porto in Italia. Tu scrivi su Libero, giornalista inviato di guerra, ma ti fai anche promotore, questo è il secondo anno, di una iniziativa. Ci sarà al Maxxi qui a Roma questo sabato, che mette al centro proprio i giovani. Si intitola Bairam, ce la spieghi?
0: Sì, e lo ricollego, Enrica, un po' a questo discorso generazionale, no? Si intende spesso si dice spesso, gli psicologi, i sociologi, gli antropologi dicono spesso che sono i vecchi, le fasce della popolazione più anziane a parlare di futuro, perché i giovani non pensano al futuro ma pensano al presente. Nonostante questa analisi, che io in realtà condivido in toto, con questa iniziativa.

0: Bayram che si svolge per anche quest'anno, questo sabato, al Museo Maxy di Roma dalle 10 alle 21. Anche quest'anno riuniamo, tra virgolette, una generazione con relato ospiti internazionali, nazionali, giornalisti, informatici, poeti, letterati, scienziati, fisici, chimici, per discutere appunto invece di futuro. In un paese vecchissimo come quello italiano, mescolando appunto spiritualità, tecnologia, tecnopolitica, per appunto capire un po' dove andiamo. Infatti, il claim, diciamo, la domanda esistenziale che si pone questa iniziativa Bayram è appunto come sarebbe il mondo se le cose andassero diversamente, e quindi capire come costruire un po' il mondo di domani in un paese come l'Italia, che comunque sia, insomma, ha sempre prodotto intellettualmente cose importanti.
1: Allora, Sebastiano, a me piace molto questo tuo approccio, questa tua idea di mescolare settori, segmenti di ragionamento che tante volte vengono presi come compartimenti stagni e che tali non sono. Quindi la tecnologia, la geopolitica, l'arte, la spiritualità, l'energia, insomma, sono temi importanti e che vanno tenuti assieme nel discorso e nel nostro sguardo sulle cose, sia sull'attualità sia sul futuro. Allora, io ti ringrazio, ti auguro un in bocca al lupo davvero per l'iniziativa che, lo ripeto, si apre sabato, si svolgerà sabato al Maxi. Grazie di essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: E il mio ringraziamento va ovviamente anche a tutta la squadra dell'Edicola: Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Paola Galanti, Elena Zabeo, Luciano Pecoraro, stamattina alla parte tecnica, da Enrica Belli. Buon ascolto.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1. Non muoio neanche se mi ammazzano. È il titolo della fiction andata in onda su Rai 1 lo scorso 20 settembre. È dedicata a Giovannino Guareschi, partendo dalla biografia che gli ha dedicato lo storico e saggista Marco Ferrazzoli. Guareschi è stato uno degli scrittori più celebri e amati della storia letteraria italiana, l'autore della saga di Don Camillo e Peppone. Nell'immediato dopoguerra raccontò di questa Italia, per la quale si prova anche un po' di nostalgia a riguardarla. Italia fatta di appunto campanili, piazze, case del popolo, un'Italia ancora molto rurale, ma anche piena di grandi passioni, in cui appunto le feste patronali si alternavano ai comizi di piazza, ci si divideva bruscamente dal punto di vista ideologico, ma poi c'era anche un grande rispetto reciproco. Una saga che poi è diventata anche una serie di film, ne sono stati fatti ben cinque, poi un sesto non fu terminato. I due personaggi principali di questa saga, Don Camillo e Peppone, erano interpretati rispettivamente da Fernandel e da Gino Cervi. Sentiamo un brano da uno di questi celebri film.
4: Gesù, io faccio la marcia su Roma.
5: Fermati, non ti riguarda. Solo qui dentro puoi fare quello che vuoi.
4: Qui posso?
5: Naturalmente, sei in casa tua.
4: Bisogna restare nella legalità e noi vi resteremo, a costo di dover imbracciare Mitra e inchiodare al muro tutti i nemici del popolo.
6: Don Camillo.
4: E fatelo tacere!
6: È una parola, bisognerebbe prendere a carolate il campanile.
7: Se continua io direi di sparargli attraverso le finestre della torre.
6: Già, ma bisognerebbe essere sicuri di farlo fuori il primo colpo, se no si mette a sparare anche lui.
3: Quello dei racconti di Guareschi era Un mondo piccolo, che è il titolo che lui stesso diede a questa sua saga. Oggi il mondo è diventato grande, globale, però attenzione, il mondo piccolo di Guareschi non era un mondo angusto, non era un mondo chiuso, è quello che si può definire un microcosmo, era pieno di personaggi che in fondo sono un po' gli stessi che possiamo trovare oggi intorno a noi, un mondo nel quale c'era un po' tutto, c'era la politica, la guerra, c'erano appunto le ideologie, c'era la povertà, c'era la famiglia, c'era la fede, c'era

0: progresso e quindi la speranza nel futuro, c'era la nostalgia del passato, potremmo dire sentimenti primari che in fondo sono quelli che le persone ancora oggi si portano dietro. Questo spiega anche la fama di cui ha sempre goduto Giovannino Guareschi, un uomo dalla biografia molto particolare. Era nato nel 1908 nella campagna parmense, cresciuto facendo il giornalista e l'umorista, era già famoso negli anni 30 quando era una delle firme del celebre settimanale satirico Il Bertoldo, una persona diciamo molto libera. Guareschi non aderì mai al fascismo pienamente, fece la guerra, si rifiutò di entrare nella Repubblica Sociale, aveva fondamentalmente sentimenti monarchici, era anche un cattolico, un uomo di fede, un elemento che nella fiction è stato secondo me poco valorizzato, ripeto però soprattutto una persona libera, un uomo diciamo contro il potere o che si divertiva a sbeffeggiare il potere, una figura anche molto solitaria, molto appartata, molto legato anche al territorio, ai suoi luoghi di nascita. Nel dopoguerra divenne famoso come direttore del Candido, essendo un umorista e un vignettista, creò una saga divertentissima con le vignette del Controordine Compagni, vi invito a trovarle in rete, sono ancora oggi molto divertenti, sono una sorta, lo definisco, di manifesto contro l'ottusità politico-ideologica che all'epoca era molto forte, ma che è rimasta forte anche oggi. Nel 1948 inizia la pubblicazione della saga di Don Camillo e Guareschi diventa un personaggio popolarissimo con questi racconti di questo grande e irruente parroco che litiga, battibecca, talvolta persino fa pugni col suo avversario Peppone, il sindaco comunista altrettanto testardo e sanguigno, ma c'è un fondo comunque sempre molto grande di rispetto reciproco, si condivide evidentemente uno spirito di comunità, si è membri di uno stesso paese, di uno stesso consorzio, ci si divide ma ci si rispetta, come potete immaginare, questa a suo modo è una grande lezione. Dicevo, Guareschi è stato un personaggio molto appartato, molto schivo, lontano dai riflettori, nonostante la popolarità. Sentite per esempio questo brano di una pseudo intervista che cercò di fargli Indro Montanelli, è quasi una gag tra i due, con Guareschi che tende ad essere sfuggente al telefono, ma insomma ci consente di sentire dal vivo la sua voce.
1: Ma no, ma tu le interviste le fai molto meglio quando non incontri le persone che devi incontrare, figurati.
2: Carognone.
1: Tu fammi delle domande e io risponderò. Già, figurati se lo vengo proprio a dire a te. Ma sai, ma non saprei proprio neanche qui, insomma è una cosa un po', diciamo, è delicata, ecco.
3: Don Guareschi, un caffè?
1: Cioè, vengo subito. Scusa Indro, ma adesso devo lavorare, sai, perché è una cosa seria questa, non è mica non è giornalismo, neanche letteratura. Io faccio il caffettiere.
0: Dicevamo, il mondo piccolo di Guareschi è un'Italia che probabilmente non c'è più, ma i sentimenti che lui esprimeva in fondo sono eterni. Potremmo dire che le ideologie passano, la storia cambia, ma gli esseri umani rimangono fondamentalmente se stessi. La cosa che mi interessa di segnalare in questa rievocazione di Guareschi è un dato secondo me interessante relativo al fatto che Guareschi ha condiviso con altri autori uno strano destino. È stato molto amato dal pubblico e però è stato sempre poco considerato dalla critica dal punto di vista letterario. È successo a molti altri autori anche in anni recenti, senza fare dei paralleli, ma insomma scrittori che sono molto piaciuti al pubblico, ai lettori, molto meno ai cosiddetti professionisti della critica. Elenco un po' alla rinfusa Piero Chiara, mi viene in mente, oppure più di recente Susanna Tamaro, ma ricorderete anche il successo incredibile che ebbe Giorgio Faletti, da umorista diventato scrittore noir, con i critici che però insomma non hanno mai apprezzato più di tanto il suo lavoro letterario. Ma a Guareschi è successa un po' la stessa cosa, naturalmente possiamo farcene tranquillamente una ragione, ma resta appunto questo strano problema che può riassumersi in questa formula di come capiti spesso che il mondo reale vada in una direzione e trova ogni tanto degli interpreti genuini, mentre invece

chi dovrebbe capirlo, spiegarlo, raccontarlo in maniera professionale vada in una direzione completamente opposta e quindi ci sia una specie di incomprensione tra la realtà e la sua rappresentazione, tra chi riesce a intercettare autenticamente il sentimento popolare e chi invece in maniera un po' nichettosa non riesce a capire quali siano i sentimenti profondi che si agitano nella società. Giovannino Guareschi è stato un grandissimo interprete del sentimento profondo degli italiani ed è il motivo per cui ancora oggi lo leggiamo con piacere. E questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
2: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
11: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
10: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
12: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
10: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale alla Camera, il voto decisivo con scrutinio segreto, la maggioranza, governabilità e parola agli elettori, le opposizioni, premierato mascherato e incostituzionale. Caro carburanti, la Premier Meloni, governo pronto a intervenire con il meccanismo delle accise mobili, atteso il via libera da Bruxelles alla clausola di salvaguardia per le spese di energia e difesa. Mattarella firma 3 decreti di grazia tra i beneficiari, Guido Gianni, gioielliere, già ai domiciliari, condannato per un duplice omicidio commesso durante un'attentata rapina. Nubifragi e temperature in calo al centro-nord, allerta gialla in Toscana, a Firenze, scuole e parchi chiusi, allagamenti e disagi a Roma. Buongiorno da Salvatore Sabatino, legge elettorale in primo.

0: Piano oggi alla Camera il voto decisivo a scrutinio segreto per l'approvazione, ultimo test per la riforma che ieri ha incassato il terzo sì alla fiducia.
1: Tra poche ore la vera prova del 9, il voto segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio quando il governo andò sotto. Si dice certa la maggioranza che insiste. Governabilità e parola agli elettori. Piuttosto un premierato mascherato per le opposizioni che penalizza donne e nuove liste. I toni più accesi si toccano però sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dall'antimafia dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune storiche inchieste sulla criminalità organizzata. Scarpinato è un eroe dell'antimafia, replica il movimento. Da Portella della Ginestra a Capaci è sempre stata la destra a depistare. La scena si ripete sui carburanti. Il governo rimane al lavoro, rassicura Matteo Salvini al Question Time.
2: Resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA.
1: Visti i prezzi, ribatte Lichline, non si capisce cosa facciano.
3: Meloni ringrazia le società petrolifere, dovrebbe invece ringraziare gli italiani che stanno facendo sacrifici enormi.
1: La soluzione, conclude la segretaria PD, rimane tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
0: È atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quei fondi potrebbero trovare spazio nella manovra. Di caro energia e di risorse, oltre che di sicurezza e migrazione, si è parlato al Med9 in Croazia. Per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
4: Rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
5: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
4: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
5: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
4: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
0: E torniamo ai temi economici. Borse asiatiche in ribasso dopo la chiusura in rosso di ieri a Wall Street e in Europa. Milano la peggiore, meno 2,44%. A pesare soprattutto le vendite dei titoli bancari per le tensioni sui titoli di Stato, oltre che le crisi internazionali.
6: La tregua sui mercati finanziari è già finita. L'incertezza sulla guerra all'Iran spinge il petrolio oltre i $101, anche se poi ripiega e riaccende la paura dell'inflazione. Ma è soprattutto il surriscaldarsi dei rendimenti dei titoli di Stato a infiammare le borse. Su di loro si allunga soprattutto l'ombra degli Stati Uniti. Il rendimento dei treasury decennali raggiunge il 5,72%, il massimo da 23 anni. Attenzione però attraversa anche l'Europa. Il rendimento del BTP italiano decennale sale al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120. Livelli che non si vedevano da oltre 3 anni e che rischiano di zavorrare la prossima legge di bilancio. Per tutti suona l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Per la direttrice Cristalina Georgieva saranno necessarie scelte molto dure molto presto. Una strada stretta, contenere i conti pubblici senza frenare la crescita, mentre sullo sfondo resta l'incognita di una possibile tregua nello stretto di Hormuz. Amalia Carosi, GR1.
0: La morte di Mari Carmen Abascal è diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata il 23 settembre dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le manifestazioni per il diritto alla casa.
7: Sono unos inumanos. Non si può fare a una persona vivere.
0: Sono inumani, non si può trattare così una persona, aveva detto in televisione il giorno prima di lasciare la sua casa per un affitto quadruplicato. Aveva 87 anni ed è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Dal suo letto l'ultimo toccante messaggio: continuate a lottare, divenuto un'eredità morale per i manifestanti che alla notizia della morte di Marisol hanno marciato verso il Parlamento di Madrid.
8: Sono assassinato, non sono muerto.
0: uniti al grido sono assassinati, non sono semplici morti, è una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre.

0: Proteste anche in Israele nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa. Attaccato il premier Netanyahu per il fallimento nella sicurezza, ma la giornata di ieri è stata anche contrassegnata da numerose commemorazioni a partire dall'alba. Il corrispondente.
1: Alle 6:29 il paese si è fermato per ricordare i 3 anni dal peggior massacro di ebrei dal tempo dello sterminio nazista. Un minuto di raccoglimento per ricordare le oltre 1200 vittime, in gran parte civili, dei massacri di Hamas e i 251 rapiti, 83 dei quali sono stati uccisi. Grande commozione nelle commemorazioni che si sono tenute negli oltre 20 villaggi al confine con Gaza, a Kfar Aza, tra i primi villaggi ad essere attaccati, a Be'eri, nell'area del Nova Festival, teatro della peggiore mattanza, 378 morti. Batia Cohen, 87 anni e viva per miracolo.
2: Il 7 ottobre i terroristi sono entrati e si sono fermati in casa mia. Li sentivo parlare. Io sono stata chiusa nella stanza di sicurezza per 30 ore e non mi hanno scoperta. I terroristi hanno ucciso i mariti delle mie due figlie.
1: Memoria delle vittime a Tel Aviv, ma anche proteste contro il governo Netanyahu per il clamoroso fallimento della sicurezza. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti, seguita con grande interesse dai media americani dopo le polemiche per il caso di Krista Pike, sopravvissuta a 2 punture.
3: Texas is scheduled to execute a death row.
0: La condanna a morte eseguita in Texas, giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000, prima di morire, ha chiesto scusa ai parenti della vittima presenti in quel momento. Torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio durante un tentativo di rapina. I suoi danni.
4: Io avrei preferito addirittura andare in carcere. Così da eroe diventavo pure martire.
5: Le parole di Guido Gianni dopo la condanna per duplice omicidio e tentato omicidio a 12 anni e 4 mesi nel 2019, a 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando 3 rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Sparò in aria, loro gli puntarono alla gola una pistola, che si scoprì dopo era giocattolo. Ci fu una violenta colluttazione e alla fine fece fuoco di nuovo, uccidendo 2 malviventi e ferendo il terzo. Dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. In carcere Gianni, oggi 66enne, ha perso decine di chili. Come ha spiegato il Quirinale, l'atto di clemenza è parziale, non totale. A Gianni restano ora meno di 4 anni, che rendono possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali fuori dal carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il meteo: continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia, con allagamenti, alberi caduti e disagi, come a Roma, allerta arancione in Toscana, dove Firenze e altri comuni tengono chiuse scuole e parchi. Allerta gialla su gran parte del centro, sud e nord-est. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali, con piogge e temporali intensi. Per il sud, attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani. Il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
0: Il caso Garlasco. In tribunale a Pavia sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
7: Spunta un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
8: Se non ci fossero stati problemi,

0: probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
1: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
2: È ricoverato in gravi condizioni a Roma l'attore Davide Jacopini, 42 anni, dopo un'aggressione nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, Jacopini era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un altro episodio simile avvenuto sempre nella zona ai danni di una donna. Nel Casertano, ora, dove è stato scoperto un vasto giro di caporalato, i braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per 80 centesimi a cassetta. 8 gli indagati.
3: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti a avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è scattata al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime, nonché di pedinamenti, foto e video. I braccianti venivano reclutati in strada, trasportati nei campi e impiegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
4: Napoli, Nello Di Costanzo, GR1.
2: Contratto medici intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità, l'aumento medio a regime di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.
5: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa preintesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
2: Henri Matisse, raccontato attraverso i suoi incontri con le culture non europee. La mostra Matisse, il mondo in una stanza, aperta da oggi al MUDEC di Milano, 100 opere, dipinti, disegni e sculture dell'artista francese che liberò la linea e il colore.
6: Dietro quelle sagome di Matisse, di figure danzanti, dietro quelle sue modelle ritratte in stanze caleidoscopio di forme e colori, tra tessuti, tappezzerie e fiori, ci sono tutti i suoi incontri con le culture del mondo, la curatrice Chiara Gatti.
7: Matisse, il viaggiatore che in queste altre geografie raccoglie oggetti e opere d'arte, dai pannelli cinesi ai caftani persiani, ai tessuti della Polinesia che lo ispirano per cercare nuove forme.
6: Matisse non copia, non imita nelle sue opere queste altre culture.
7: Le studia per trasformarle in qualcosa d'altro, per mescolarle all'interno di opere sincretiche dove tutto convive in perfetta armonia.
6: Il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare nei ricordi di Matisse.
7: È il viaggio della sua vita, la sua grande passione, la sua grande ossessione. Lui ricorderà questo luogo come il luogo dove la natura, il corpo, la vita si fondono in una perfetta simbiosi e ispireranno le opere dei suoi ultimi anni.
6: Da Milano, Federico Pietranera, GR1.
2: Sono le 7:14 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Prima parte dedicata oggi al caro energia, agli extra profitti e alla flessibilità fiscale, poi la riforma elettorale che è arrivata alle battute finali. Ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il prossimo GR, come sempre, è alle 8.
8: Guarda intanto il cielo com'è nero.
9: All'improvviso inizia a piovere.
10: Corsa bagnata.
9: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
11: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no, Ocnoplast ha i profili.

0: I sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Oknoplast. Le finestre di design.
4: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Territorio fragile e temporali di grande intensità, danni a Roma e in gran parte del Lazio per il maltempo della tarda serata. L'assalto alla sede della CGIL, confermate in appello le pene emesse in primo grado, Fiore, Castellino e Aronica, condannati anche per istigazione a delinquere. Roma si prepara agli europei del 2032, 150 milioni di euro da investire per la ristrutturazione dell'Olimpico. I lavori cominceranno nell'agosto 2027, salvi dunque i grandi concerti della prossima estate. Buongiorno da Ines Siano. In apertura, il maltempo che ha colpito questa notte Roma e Lazio, disagi da nord a sud della capitale, segnalazioni anche su tutto il litorale.
2: Sono bastati appena 40 minuti di pioggia torrenziale e violente raffiche di vento per mettere in ginocchio Roma e gran parte del Lazio. Il nubifragio della notte ha provocato allagamenti, trasporti paralizzati e alberi caduti. Sulla costa laziale il vento ha raggiunto i 110 km orari. La litoranea a Tarquinia è rimasta bloccata per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata. Difficoltà e allagamenti si segnalano anche a Civitavecchia e Guidonia. A sud colpita anche Latina e provincia, dove diverse strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, creando pesanti disagi alla viabilità. Alla stazione Termini di Roma i viaggiatori hanno ripreso un torrente d'acqua a scendere verso le banchine. Allagamenti diffusi e scalinate sommerse anche a Cinecittà. Nel centro storico la pioggia ha trascinato in strada i sacchi di rifiuti bloccando le auto, mentre all'Eur le forti raffiche di vento hanno sollevato onde sulla superficie del laghetto. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato senza sosta per tutta la notte. L'attenzione resta alta anche nelle prossime ore, confermata infatti l'allerta gialla in tutta la regione. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: L'assalto alla CGIL 5 anni fa, confermate in appello le sentenze contro i 7 imputati, tra loro i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino.
3: Condanne confermate dalla Corte d'Appello di Roma per la devastazione della sede nazionale della CGIL avvenuta il 9 ottobre 2021 durante la manifestazione No Green Pass. 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, esponente romano del Movimento. La decisione della prima sezione della Corte d'Appello in un'aula gremita accoglie la richiesta del procuratore generale Francesco Scavo, che aveva sollecitato la conferma delle pene di primo grado. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Confermata anche la condanna ad 8 anni e 6 mesi per Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi per Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. Al centro del processo l'assalto alla sede del sindacato al termine della manifestazione contro il Green Pass. I video acquisiti agli atti hanno documentato l'irruzione e i danneggiamenti all'interno della CGIL. In primo grado

0: Nel 2023 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati. Prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio, Roberto Fiore, che non ha voluto essere ripreso dalle telecamere, ha rilasciato dichiarazioni spontanee contestando il clima mediatico intorno al dibattimento. Su questo processo, ha detto il leader di Forza Nuova, c'è stata un'incredibile campagna stampa a cui non è stato possibile replicare. Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: Agì per salvare se stesso, depositate dalla Corte di Assise di Latina le motivazioni della sentenza che ha condannato a 16 anni Alessandro Lovato per l'omicidio del bracciante Satnam Singh.
2: Lucido nel perseguire il proprio interesse, salvare se stesso e la propria azienda, trattando Satnam come fosse un oggetto da scaricare e non qualcuno di cui prendersi cura. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Latina nelle motivazioni della sentenza di condanna per Antonello Lovato. 16 anni di reclusione in primo grado per il reato di omicidio con dolo eventuale. Lovato era il titolare dell'azienda Pontina in cui Satnam Singh, senza contratto e sottopagato, stava lavorando quando nel giugno 2024 subì l'amputazione di un braccio. Tranciato da un macchinario, la forte emorragia e poi la morte due giorni dopo in ospedale. Satnam scaricato davanti casa in condizioni critiche proprio da Lovato, allontanatosi senza sincerarsi dell'arrivo dei soccorsi, avrebbe tentato, si legge nelle motivazioni, di occultare le tracce del reato. Una condotta senza tentennamenti o ripensamenti, sottolineano i magistrati, salvo decidere a fatto compiuto di presentarsi con il suo legale ad un presidio di polizia. Le attenuanti generiche concesse in primo grado per il pentimento di Lovato e le manifestazioni di solidarietà nei confronti della moglie e degli altri familiari di Satnam. Resta però il focus dei giudici sul fattore tempo. Razionalmente credibile, scrivono nelle motivazioni, che se Lovato avesse allertato subito i soccorsi o avesse portato Satnam in ospedale, il bracciante si sarebbe potuto salvare. Un nesso causa-effetto tra la condotta dell'imputato e la morte di Satnam che la difesa di Lovato proverà a smontare nel processo di appello, tentando di far derubricare il reato in omicidio colposo. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: È in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, colpito a calci dal passeggero di una minicar mentre era in monopattino a Monteverde Vecchio, a Roma.
3: Si cerca una microcar pirata nel quartiere di Monteverde a Roma, una piccola vettura che in episodi distinti avrebbe già investito due diverse persone in sella dei monopattini causandone la caduta, e forse ci sarebbe un terzo caso. Uno di loro è in terapia intensiva dalla notte tra lunedì e martedì e si tratta dell'attore Davide Jacopini, noto per essere tra gli interpreti della fiction Suburra e di Diaz. È stato ricoverato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale San Camillo dopo essere stato travolto da una minicar in via Antonio Giulio Barrili mentre percorreva la strada in monopattino. Jacopini sarebbe stato colpito con un calcio da uno dei due occupanti, la vettura avrebbe perso l'equilibrio, cadendo avrebbe anche sbattuto la testa. Quando è giunta la pattuglia della polizia di Roma Capitale ha trovato l'attore genovese, 42 anni, a terra e incosciente. Si stanno esaminando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e la procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Si starebbe vagliando anche il racconto di una donna che nella stessa zona, intorno alle 23 di domenica, sarebbe stata avvicinata da una piccola auto mentre rientrava a casa. Avrebbe riferito di aver ricevuto un colpo in testa dal passeggero della microcar. La vettura avrebbe poi fatto inversione investendo un altro monopattino, finito per questo contro le auto parcheggiate vicino. Si indaga dunque su eventuali connessioni tra i tre diversi episodi, non trascurando l'esistenza di una vera e propria banda. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Il tema della casa e il fenomeno degli affitti brevi al centro di un'analisi di Federalberghi. I particolari.
4: Un'integrazione del reddito o un'attività economica a tutti gli effetti, una forma moderna di condivisione degli spazi o una forma altrettanto moderna e digitale di rendita immobiliare, sulla scarsità della risorsa casa non ci si interroga solo a livello locale. In Spagna si andrà ad elezioni anticipate proprio per la pressione e le proteste su case d'affitti. Federalberghi ha mappato lo scorso agosto la situazione nel nostro paese verificando gli annunci su Airbnb. In Italia arriviamo a 571.000 alloggi disponibili, più 7,2% su agosto 2025, quasi 40.000 case in più. La capitale guida la classifica delle disponibilità, non limitate solo al centro storico, con più di 37.000 alloggi, superando Milano e Firenze. L'analisi di Federalberghi entra però nel dettaglio del rapporto spazi da affittare, tempo del rapporto e proprietari. Gianluca De Gaetano, direttore Federalberghi Roma.
5: Smaschera le principali bugie della shadow economy, la prima delle quali è che queste attività non siano attività economiche, ma forme integrative del reddito.
4: Secondo Federalberghi, la shadow economy degli affitti brevi getta la maschera perché 2 persone su 3 amministrano più alloggi, alcune addirittura più di 15.000, 4 su 5 affittano appartamenti interi vuoti.

0: voti e nella maggioranza dei casi sono disponibili non solo per i fine settimana ma almeno per 6 mesi l'anno. In attesa che le normative europee, nazionali o locali fissino un punto di equilibrio reale, Federalberghi fa notare tra le altre cose l'assenza per quasi 85.000 alloggi del codice identificativo nazionale. Tradotto, in gioco ci sarebbe una potenziale multa da almeno 421 milioni di euro. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Verso gli europei 2032 a Roma un investimento di 150 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio olimpico, ma i lavori cominceranno nell'agosto 2027 per salvare i grandi concerti della prossima estate.
2: Vai avanti senza fermarti, e l'Olimpico sembra prendere alla lettera il titolo di uno dei brani più noti degli Oasis. Nell'estate del 2027 si continuerà a suonare nonostante i lavori di ristrutturazione. Le date della band britannica restano in programma, ma prima degli Oasis sul palco dell'Olimpico arriverà Vasco Rossi.
3: Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così.
2: Uno degli appuntamenti già fissati per la prossima estate. Il calendario dei concerti dunque non sarà cancellato dal cantiere. I lavori più importanti partiranno infatti ad agosto, una volta conclusa la stagione dei grandi live. Prima ci sarà spazio anche per Achille Lauro, e mentre sul palco continueranno ad alternarsi alcuni dei nomi più attesi della musica italiana ed internazionale, si preparerà la trasformazione dello stadio. Il progetto di riqualificazione vale circa 150 milioni di euro. L'obiettivo è portare la capienza ad oltre 70.000 spettatori e intervenire su tribune, accessi, visibilità, spazi interni e tecnologie. Arrivi tu, da che pianeta? Nel programma dell'estate resterà anche la data che vedrà protagonista Laura Pausini. I lavori proseguiranno poi per 3 anni fino al 2030 e saranno organizzati per permettere all'Olimpico di continuare ad ospitare gli eventi in vista anche degli europei di calcio del 2032. Prima del cantiere, insomma, c'è ancora un'estate da riempire, e all'Olimpico nel 2027 la musica non si ferma. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Ora le previsioni del tempo con Rai Meteo.
4: Nelle prossime ore piogge e temporali continueranno ad interessare il Lazio, spostandosi via via verso i settori meridionali della regione, dove nel pomeriggio potranno assumere anche forte intensità ed essere accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Risulta attiva l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile ed estesa a tutto il territorio. La ventilazione sarà in intensificazione, con venti di libeccio fino a moderati, a tratti forti sull'Appennino ed in attenuazione in serata, e anche il moto ondoso sarà in aumento, con mare che risulterà molto mosso. Le temperature nei valori massimi saranno in calo su tutte le zone centro-settentrionali. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: E per le ultime informazioni sul traffico, linea ai servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è per noi Michele Guidi.
5: Sulla statale 7 via Appia si registrano allagamenti che hanno portato anche alla chiusura di una corsia tra l'allacciamento con il grande raccordo anulare e Frattocchie in entrambe le direzioni. A Roma dalle 10.30 alle 13.30 è previsto un corteo dal Colosseo a Piazza Santi Apostoli lungo via dei Fori Imperiali, possibili brevi stop per diverse linee bus. Al Circo Massimo invece, per un evento dedicato al cibo, dalle 15 chiudono al traffico via dei Cerchi e via del Circo Massimo, con divieti di sosta fino a lunedì.
1: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia grazie a Giovanni De Palma, da Ines Siano qui in studio l'augurio di un buon proseguimento di giornata ed ascolto. Arrivederci.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta

0: di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: 7:32 minuti e 30 secondi, una buona giornata da tutta la redazione di Radio Anch'io. Francesca Rinaldi oggi al microfono. È il giorno della legge elettorale, voto finale dalle 12:30, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. In questa prima parte parliamo invece di caro carburanti, caro energia. Al Parlamento Europeo di Strasburgo si continua a dibattere sugli extra profitti, con un'apertura che è arrivata ieri proprio dalla presidenza di turno. Giorgetti e Meloni intanto si dicono ottimisti sulla richiesta di maggiore flessibilità per l'inflazione, inflazione che si è impennata nel mese di settembre proprio a causa dell'aumento dei prezzi del carburante. Voi continuate a scriverci, lo state già facendo al nostro numero per i WhatsApp 335-699-2949. Scrivete oppure registrate un vocale. Buongiorno Marilu Lucrezio, corrispondente Rai da Bruxelles.
5: Buongiorno.
4: Marilu, buongiorno. Allora, in Europa non ci sono regole comuni nel settore dei carburanti, non c'è un mercato unico, però stanno arrivando alcune aperture. Allora, insieme ascoltiamo le parole di due giorni fa della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
6: Le famiglie e le industrie pagano il costo di una crisi che sta ben lontana dai nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%. Questi prezzi sono raddoppiati e nell'insieme, se pensiamo ai combustibili fossili importati, i costi per l'Europa sono 100 miliardi di euro in più. Quel sostegno deve essere mirato, non può esserci un assegno in bianco identico per tutti, perché questo farebbe solo aumentare la domanda, favorire le persone con redditi più alti e avrebbe dei costi enormi.
4: E ieri la presidente da Spalato, dove si sta svolgendo il Medline, ha parlato con Macron e ha detto delle parole che forse potrebbero rappresentare una novità. Marilu, ce ne vuoi parlare?
5: Sì, dopo l'incontro con Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen indica due obiettivi: contenere il rincaro dell'energia, quindi questo in che modo? Attraverso acquisti congiunti, appunto, e anche con maggiori investimenti nell'elettricità pulita. E questo deve essere assicurato al prossimo bilancio europeo, risorse adeguate per la sicurezza energetica. Gli acquisti congiunti di energia significano che i paesi europei, invece di acquistare separatamente, possono coordinare la domanda per ottenere condizioni più favorevoli, certo, dai fornitori internazionali. E poi la Commissione europea faciliterà l'aggregazione, ovviamente con dei prezzi ridotti. Questo però non significa che Bruxelles comprerà direttamente tutto, no, il gas per conto degli stati membri.
4: Però è un inizio, potrebbe essere insomma un inizio di strategia comune, di muoversi insieme. Ecco, e poi ieri ci sono state anche le dichiarazioni del ministro irlandese agli affari europei Byrne al Parlamento di Strasburgo. Ascoltiamo anche queste.
7: Da parte del Consiglio posso solo garantirvi che il dibattito continuerà al Consiglio europeo di questa settimana e anche nel Consiglio Ecofin e anche nella configurazione energia si parlerà della tassazione possibile degli extra profitti questa settimana e si farà un'analisi tecnica necessaria e adeguata negli organi dei gruppi di lavoro del Consiglio.
4: Marilu Lucrezio, quindi se ne sta discutendo.

0: all'Europarlamento a Strasburgo?
1: Sì, si discute, però c'è stato questo dibattito in plenaria, ma il Parlamento europeo non ha poteri sulla fiscalità. Qualunque tassa europea comunque deve essere proposta dalla Commissione, da un accordo di governi, ma la Commissione finora frena, dice che non presenterà una proposta europea perché ogni paese può decidere da solo. E infatti c'è già un paese che ha varato una tassa, è la Polonia, una tassa del 60% sugli extra profitti delle compagnie energetiche ed entrerà in vigore il 1 novembre. E con questo provvedimento si cerca di raccogliere 1 miliardo di euro per finanziare tutte le misure e contenere il costo di carburanti per i cittadini e le imprese. Quindi la Polonia già ha iniziato.
0: Insomma, Marilu, ci confermi che anche qui l'Europa va in ordine sparso. E senti, un'ultima domanda per te. Oggi e domani Eurogruppo ed Ecofin, Giorgetti solleverà il tema, ecco, delle conseguenze economiche sui conti pubblici causate appunto da quello che dicevo all'inizio, l'impennata dell'inflazione portata a rialzo proprio dai prezzi energetici. Non è uno dei punti all'ordine del giorno esplicitati, ma dal Ministero di Giorgetti c'è ottimismo perché si parli anche di questo. Secondo te è un ottimismo giustificato?
1: Dunque, oggi a Lussemburgo è più che altro non si prenderanno decisioni l'Eurogruppo, però il ministro dell'economia Giorgetti porterà il dossier sul tavolo dell'Eurogruppo, la richiesta italiana di tener conto dell'impennata dell'inflazione energetica nella valutazione dei conti pubblici, quindi si cerca un accordo politico. Ma oggi è anche una giornata importante perché è atteso l'ok da parte della Commissione alla clausola di salvaguardia che è stata chiesta dall'Italia, cioè sarebbe il permesso di spendere di più per energia e difesa, parliamo di 36 miliardi di euro in 3 anni, e quindi questa mattina dovrebbe arrivare l'ok tecnico della Commissione, quindi è atteso, e poi ci vorrà dall'Ecofin, dai ministri delle finanze, l'ok politico.
0: Questi sono due percorsi paralleli, giusto Marilu?
1: Esattamente, prima la Commissione deve approvare la clausola di salvaguardia, quindi si può spendere di più, 36 miliardi in 3 anni per energia e difesa, e poi ci vuole anche l'ok definitivo politico, quello viene dall'Ecofin, però non si sa se sarà l'Ecofin di domani o quella di novembre.
0: Bene, intanto ti lasciamo allora al tuo lavoro, ce lo racconterai sicuramente nei giornali di oggi e domani. Grazie Marilu Lucrezio, corrispondente RAI da Bruxelles, e do il buongiorno anche a Giovanni Tria, economista, è stato ministro dell'economia nel primo governo Conte. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, ci aiuti un po' a farci strada in questi termini. Partiamo dagli extra profitti di cui si discute, ma quando i profitti possono definirsi extra? Quando vanno oltre il preventivato? Chi lo stabilisce?
2: Ma gli extraprofitti non esistono come definizione. Uno può considerare gli extraprofitti quando, ma è un termine che non esiste, quando c'è qualche problema di concorrenza per cui si crea una specie di rendita. Ora però non è che a seconda di come vanno i mercati i profitti possono aumentare o possono diminuire, quindi da questo punto di vista non è accettabile questo tipo di analisi, anche perché bisogna ricordare che la tassazione dei profitti è proporzionale, quindi se aumentano i profitti aumentano anche le entrate dello Stato. Il parlare di extraprofitti per mettere delle tasse addizionali significa in qualche modo respingere l'idea che la tassazione dei profitti sia proporzionale, e quindi andare a una tassazione progressiva, tra l'altro decisa volta per volta. Ora, nessuno può dire in assoluto che la tassazione dei redditi da capitale non debbano essere progressivi come quelli dei redditi dell'IRPEF o degli altri redditi da lavoro, però questo non esiste nel sistema italiano, non esiste in generale in Europa, quindi ecco, significa mettere in discussione un sistema di tassazione. Questo può accadere con un provvedimento una tantum, ma

0: è molto pericoloso, insomma,
1: Una
0: soprattutto
1: misura rischiosa.
0: è pericoloso adottarlo in base a una definizione di extraprofitti che mette in discussione, diciamo, in generale, cioè, dice l'idea che quando i profitti aumentano molto, diciamo, uno viene tassato di
1: Di
0: più.
1: più. Professor Tria, si parla anche ieri, Giorgia Meloni ne ha parlato, rispondendo a una domanda, di accise mobili. Cioè

0: c'è dietro che diciamo quando aumenta, perché sono tassazioni proporzionali, quando aumentano i prezzi aumenta diciamo, il prelievo fiscale. Allora, l'idea che c'è dietro questo concetto di accise mobili è che invece di godere di questo aumento del prelievo viene in qualche modo restituito ai consumatori riducendo le accise e quindi il prezzo. Cioè l'idea che io non voglio lucrare sull'aumento dei prezzi della benzina, io come Stato, ma restituisco, calmierando il prezzo con la riduzione, diciamo, proporzionale delle accise, nella misura in cui ti restituisco l'aumento che avrei avuto di entrate se non avessi preso questo provvedimento. Quindi è chiaro che sono provvedimenti anche, diciamo, limitati, insomma, ecco.
1: Professor Tria,
0: Pronto?
1: sì, mi
0: Sì,
1: scusi, mi scusi, ho avuto io un problema con un tasto, mi scusi. E non solo questo, ha detto ieri Giorgia Meloni al Mednine, appunto a questo vertice dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo che si è tenuto a Spalato. Ascoltiamo altre dichiarazioni della Presidente.
2: Partendo dal tema della lettera, chiaramente io ho avuto modo di parlarne con la Presidente von der Leyen, ma ho avuto modo di parlarne durante le nostre discussioni. Come lei sa, è tema che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia, lo ha fatto ad esempio anche la Grecia. Qual è la questione che noi poniamo? Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali, perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa.
1: Giovanni Tria, quante possibilità ci sono secondo lei che l'Europa in questa situazione così particolare prenda in considerazione e dia l'ok all'Italia per una maggiore flessibilità?
0: Ma questo è difficile dirlo. Io credo che qualche possibilità ci sia, perché in realtà, diciamo, quello che sta accadendo delinea una situazione particolare. Quindi una rigidità europea sarebbe poco comprensibile. Ma io credo che il punto vero non è tanto questo, perché il punto vero è che il controllo del deficit e quindi del debito è necessario in questo momento a causa del tendenziale aumento dei tassi di interesse sui debiti sovrani. In questo è un momento molto particolare, c'è una attenzione dei mercati finanziari a tutti i debiti sovrani, non è un problema italiano, un problema americano o francese, ma l'impatto può arrivare anche in Italia. Quindi, al di là della quella che viene chiamata in gergo la compliance, cioè il rispetto delle regole europee e quindi chiedere l'avallo dell'Europa a degli sconfinamenti, diciamo, di spesa e quindi a debito, cioè con maggior deficit, la prudenza è necessaria per cercare di convincere i mercati che il debito italiano è solido e quindi avere il meno possibile impatto sui tassi di interesse sui titoli di Stato italiani di quanto sta accadendo in generale nel mondo. Questo è il vero problema.
1: Grazie Giovanni Tria, economista, è stato ministro delle finanze nel primo governo Conte. Grazie per essere stato con noi questa mattina e do il buongiorno anche ad Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli. Buongiorno Rossetti.
3: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
1: La preoccupa questa discussione sugli extra profitti?
3: Ma guardi, la storia degli extraprofitti in Italia è lunga, risale addirittura al 2008. Bisogna vedere concretamente il disegno di queste misure, perché ci sono spesso anche dei profili di incostituzionalità che sono stati rilevati dalla Corte. Occorre profilare bene queste misure. In linea di massima, credo che non si possa escludere la possibilità di una sovratassazione congiunturale per settori che hanno beneficiato di un andamento particolarmente positivo. A noi sta a
1: Quindi non
3: cuore
1: è
3: che
1: un no indiscriminato, insomma.
3: non è un tabù, non è certamente un tabù, bisogna discutere e profilare bene le misure e certamente gli extraprofitti vanno semmai tassati laddove effettivamente si sono realizzati e ad esempio i settori distributivi, meramente distributivi, non hanno certamente beneficiato di questo andamento.
1: In che senso, mi scusi, non hanno distribuito, non hanno beneficiato di questo andamento? Cioè non c'è stato un profitto anche per i distributori per questo aumento?
3: No, diciamo, guardi, gli extra profitti in questa fase

0: Si sono concentrati semmai nella parte alta delle filiere, cioè nella fase mineraria, ad esempio del settore petrolifero, in alcune fasi della fase di raffinazione. Il settore meramente distributivo è fuori da queste dinamiche perché chiaramente si muove tutto a valle della raffinazione ed è un'attività, diciamo, di mera distribuzione commerciale.
1: Rossetti, ieri Giorgia Meloni, parlando delle accise mobili, ha detto: io mi auguro però che venga ripristinato per intero il price cap, questo tetto appunto che è stato messo da alcune reti di distributori, tra le maggiori insomma in Italia, e che poi è un po' venuto a mancare quando è scaduto lo sconto sulle accise per il gasolio. Può essere ripristinato interamente questo price cap sul gasolio, appunto, che era 2,19 euro, mi pare.
0: Beh, guardi, la decisione intanto delle major petrolifere che hanno innalzato il price cap è semplicemente recepire il maggiore livello di tassazione dei carburanti. Il venir meno dello sconto fiscale ha aumentato, cioè ha ripristinato il livello antecedente della fiscalità, delle accise. Quindi le aziende petrolifere non hanno fatto altro che introiettare nel prezzo di vendita l'aumento fiscale. Questo tecnicamente è quello che è avvenuto. Ora si dice riabbassiamo il price cap, vuol dire chiedere alle aziende di fare un
1: Un
0: ulteriore
1: ulteriore
0: sforzo
1: sconto,
0: commerciale.
1: è chiaro.
0: Bisogna vedere se l'industria ne ha la capacità. Certamente è un momento difficile e le aziende che hanno la forza economica di poter fare questo pricing sono quelle che appunto hanno una integrazione verticale, cioè non si occupano semplicemente di distribuzione, ma anche di raffinazione e di fase upstream, cosiddetta, cioè la fase del mineraria di questo business. Allora, in quella dimensione verticale si realizzano a monte delle capacità economiche che possono essere riversate sulla distribuzione con queste politiche di calmierazione.
1: Ecco, Rossetti, in tutto ciò però ci sono anche tanti distributori indipendenti in Italia che non fanno parte di grandi nomi, grandi cartelli. Rischiano qualcosa in più questi distributori indipendenti?
0: Certamente sì, in questa prima settimana o poco più di applicazione del price cap abbiamo registrato un evidente spiazzamento di questo segmento della distribuzione che non partecipando di quei famosi profitti della fase alta della filiera si sono viste spiazzate. Dal punto di vista concorrenziale questo vuol dire che si spostano quote di mercato e è un effetto indiretto ma non intenzionale da parte del governo, quindi bisognerebbe fare in modo, e su questo stiamo lavorando, che si mantenga comunque un rapporto di prezzo fisiologico, ovvero i prezzi riservati ai grossisti devono essere in un mercato normale più bassi di quelli della vendita al dettaglio. Noi chiediamo alle aziende petrolifere di avere attenzione a questo specifico aspetto perché altrimenti rischiamo che questo mondo di distribuzione indipendente venga spazzato via dal mercato e questo certamente non è nell'interesse né delle imprese ma neanche dei consumatori che hanno avuto attraverso gli operatori della distribuzione indipendente un fattore
1: Un
0: strutturale di
1: beneficio.
0: concorrenza e calmierazione dei prezzi nel lungo termine.
1: Grazie Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli, grazie per essere stato con noi. Do il buongiorno al nostro ultimo ospite di questa prima parte, Michele Carrus, presidente di Federconsumatori. Buongiorno Carrus.
2: Buongiorno,
1: Buongiorno
2: buongiorno a tutti.
1: Carlos. Allora, non so se lei ha avuto modo di sentire, uno degli argomenti di cui stavamo parlando fino a poco fa è questo price cap, questo tetto messo da
2: Sì.
1: alcune reti di distribuzione che poi voi però avete definito un bluff sostanzialmente. Perché?
2: Beh, per due ragioni. La prima è perché abbiamo visto tutti quanti, è una rilevazione che empiricamente credo tutti gli italiani abbiano fatto, che i listini sono stati notevolmente aumentati nella settimana precedente, in modo particolare negli ultimi 2 o 3 giorni precedenti alla fissazione del price cap, e poi c'è stata la riduzione. Quindi sostanzialmente è stato quasi azzerato l'effetto. Inoltre, quello che abbiamo rilevato in tutti questi mesi, anche dentro la commissione allerta rapida prezzi presso Mister Prezzi, il garante dei prezzi, è che c'è un sovrappiù di prezzo alla pompa intorno.

0: Intorno ai 20 centesimi sia per il gasolio che per la benzina.
1: Scusi,
0: Dunque,
1: una sovrappiù rispetto a cosa? Glielo
0: rispetto
1: chiedo
0: al
1: proprio per
0: prezzo che
1: capire.
0: sarebbe sì, rispetto al prezzo che sarebbe lecito attendersi alla pompa, sulla base dell'andamento dei mercati internazionali delle materie, insomma, del petrolio, dei combustibili raffinati e dell'andamento anche del cambio euro-dollaro.
1: Ecco, Carlos, mi scusi, la interrompo un attimo perché così cito anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. Un ascoltatore ci manda una foto dei prezzi in Spagna, 1,765 il diesel, la benzina 1,579, però un'altra ascoltatrice, Paola da Torino, ci dice invece in Francia la benzina costa tanto di più, ad agosto costava 2,5 euro quando da noi era ancora sotto i 2 euro. Un altro ascoltatore, un messaggio che è arrivato, ecco, l'ho ritrovato, a Malta un litro di gasolio costa 1,33 euro, controllate da dove compra il petrolio, dall'Italia, dice Nicola, provincia di Vicenza, camionista, come è possibile? Insomma, ci sono prezzi variegati, non è un problema solo italiano.
0: Questo è vero, ma bisogna considerare due cose. Innanzitutto che il caso Malta, per esempio, dimostra esattamente quello che stavo dicendo io, cioè che il sovrapprezzo che Federconsumatori, intorno al suo osservatorio, ha stimato in quella dimensione, ma che anche il garante dei prezzi, insomma, ha sempre considerato di diversi punti, insomma, di centesimo, dai 7 ai 13 centesimi di sovrapprezzo, che in Italia si pratica. Il punto è il peso delle accise che nel nostro paese è fortissimo, cioè sono 67 centesimi. Adesso con la riduzione, con l'annullamento del taglio delle accise, noi abbiamo 67,2 centesimi di prezzo in più dovuto alle tasse,
1: Ecco,
0: alle accise.
1: Carlos, allora la riduzione delle accise è un punto che tutte le coalizioni che si presentano alle elezioni propongono, anche questo
0: No.
1: governo lo voleva, poi è difficile metterlo in pratica come sempre. Le chiedo voi
0: Certo.
1: che cosa proponete? In un minuto
0: Beh,
1: scarso?
0: in un minuto scarso ci sarebbero degli interventi sia
1: Vada
0: di
1: per
0: natura
1: punti.
0: emergenziale che strutturale. Diciamo che la riduzione delle accise è possibile perché le nostre sono le più alte d'Europa e ricordo che questo governo aveva promesso di azzerarle addirittura, ma le bugie hanno le gambe corte. Noi vorremmo nuove regole, controlli e sanzioni anche per le manovre speculative lungo la filiera sia dei beni energetici che dei generi di largo consumo. Vorremmo finalmente questo benedetto disaccoppiamento tra prezzo dell'energia e prezzo del gas, la riduzione degli oneri generali di sistema e anche l'abbassamento dell'IVA che da un lato non deve gravare sulle tasse perché accise e
1: E
0: oneri di sistema
1: dall'altro
0: tasse
1: chiuda,
0: sono
1: chiuda che dobbiamo chiudere.
0: e dall'altro deve avere un massimo del 10% su tutti i beni energetici, sul gas
1: Grazie
0: per esempio del
1: Carlos,
0: 22%.
1: grazie Carlos, presidente di Federconsumatori, linea GR1 delle 8, torniamo per parlare di legge elettorale.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
3: Io sono Lucrezia Scardini.
4: E io sono Anna Vagli.
3: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
4: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
3: Appuntamento quindi con il giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
4: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
5: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
6: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me in
7: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni,
8: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
2: Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7:56, apriamo in A10 in Liguria tra l'allacciamento con la 26 e Genova Pegli in direzione Genova, dove si registrano 3 km di coda per un incidente in galleria San Paolo della Croce. Sulla tangenziale est di Milano tra Agrate Brianza e la barriera di Agrate in direzione dell'allacciamento con la 1 segnalate code per un altro incidente. Ci spostiamo in A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhio Bello in direzione Padova, raccomandata prudenza per la perdita.

0: perdita di un pezzo di legno su strada. In A14 nelle Marche tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona il traffico rallenta per lavori. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, presenti 2 chilometri di coda per lavori. A Roma sul tratto urbano della A24 tra il Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima 7 chilometri di coda per traffico intenso. E infine sulla tangenziale di Napoli tra Napoli Est e Viale Maddalena in direzione Pozzuoli si registra un incidente. È tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
4: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
3: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
4: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
3: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da 1 chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, l'impegno di Giorgia Meloni sulle accise mobili, pronti ad intervenire di nuovo. A disposizione un tesoretto da 160 milioni. Pressing sull'Unione Europea su flessibilità per l'inflazione, atteso via libera di Bruxelles su energia e difesa. Legge elettorale, il giorno del voto finale a scrutinio segreto, la maggioranza, siamo tranquilli, le opposizioni e un premierato mascherato che penalizza le donne, scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle su antimafia. È morta Mari Carmen, simbolo della protesta per la casa in Spagna. Aveva 87 anni, era stata sfrattata dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il popolo delle chiavi scende in piazza, il premier Sanchez, è una perdita anche nostra. Mattarella firma 3 decreti di grazia, c'è anche il gioielliere Guido Gianni, condannato per aver ucciso 2 malviventi durante un'attentata rapina. Centro Nord sotto la pioggia, nubifragi e temperature in calo, allerta in Toscana, scuole chiuse in diversi comuni, violento temporale nella notte a Roma, disagi e allagamenti. Il dottor Blasco e la sua combriccola, dottorato honoris causa in politica e comunicazione per Vasco Rossi a Salerno, l'artista nella sua lectio magistralis, continuerò a fare concerti. Tennis senza Sinner, l'Italia tifa per gli altri azzurri a Shanghai, tra poco in campo Arnaldi. Calcio, dopo le nazionali torna la A, l'ex portiere sorrentino, la sosta può cambiare il campionato. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Caro energia, risorse, sicurezza.

0: Immigrazione sono i temi dei quali si è parlato ieri al Med 9 in Croazia. Per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
1: Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
2: È alla fine del vertice dei 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, in parte dedicato all'energia, che la Presidente del Consiglio spiega la strategia del governo contro il caro carburanti. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei prezzi su benzina e gasolio. E poi si valuterà se spendere ora le risorse, visto che ci sono misure di contenimento, o se farne provvista per quando quelle misure dovessero terminare. Sotto osservazione c'è l'intero quadro economico conseguente all'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e qui la Premier ricorda la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo la libertà di spesa, sottolinea.
1: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
2: Lasciando il vertice di Spalato, Giorgia Meloni a poche ore dal voto finale sulla legge elettorale in Parlamento si dice serena come sempre. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
0: E intanto è atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Quello di ottobre, invece, secondo le attese, deciderà già sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la Grecia.
3: I ministri delle finanze dell'Eurozona e dell'Unione Europea si incontrano oggi e domani a Lussemburgo per l'Eurogruppo Ecofin di ottobre, appuntamento anticipato da notizie all'apparenza contraddittorie. Sarà escluso nel corso del Consiglio, secondo fonti dell'Unione Europea, il tema della flessibilità. I ministri invece ne discuteranno anche se non sono previste conclusioni operative, così come l'Ecofin dovrebbe trattare della possibilità di tassare i cosiddetti extraprofitti delle società attive nell'energia. Il ministro dell'economia Giorgetti è determinato, la richiesta di flessibilità è legittima, dice.
4: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
3: Intanto da Bruxelles filtrano una serie di osservazioni. Cambiare la traiettoria di spesa per l'inflazione è già prevista per i paesi come l'Italia e se ne tiene conto. Più complicata invece l'idea di tradurre le maggiori entrate fiscali per l'inflazione in maggiore spazio per la spesa, partita che comunque non è chiusa. Paola Bonanni, GR1.
0: E sul fronte dei mercati, borse asiatiche in ribasso, questa mattina in rosso anche in America e Europa, dove sono state sotto la pressione dei titoli di Stato, soprattutto quelli americani. La tensione però attraversa anche il vecchio continente. Il rendimento del BTP italiano è salito al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120, livelli che non si vedevano da oltre 3 anni. Siamo alla legge elettorale. In tarda mattinata il voto decisivo per l'approvazione, segreto e senza fiducia, a Montecitorio. La nuova riforma e non solo al centro dell'aspro confronto tra i partiti.
5: Nessun rischio che si ripeta quanto successo a luglio. La maggioranza è tranquilla e certa del sì alla nuova legge elettorale, che porterà governabilità, viene sottolineato, ridando la parola agli elettori. Sul Corriere Bignami ritiene il premio di maggioranza congruo e parla di elezioni a scadenza naturale. Fazzolari sul Foglio dice: non ci alleremo con Vannacci. In aula le opposizioni accusano è un premierato mascherato che penalizza le donne. Ma la seduta si accende quando Galeazzo Bignami, dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune inchieste, chiede le dimissioni dall'antimafia dell'ex magistrato ora 5 Stelle, Roberto Scarpinato.
6: Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia, e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata!
5: Scarpinato è un eroe e ce lo teniamo stretto, la replica dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi.
7: Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra, a Capaci. Tutte quelle stracce portano a casa vostra! Portano alla casa dei neofascisti!
5: Polemiche anche sui carburanti. Quando Matteo Salvini spiega che il governo è al lavoro per abbassare i prezzi in un momento difficile, interviene Elly Schlein, che propone di tassare gli extra profitti e accusa, invece dei petrolieri, ringrazino gli italiani che fanno sacrifici. Vasco Pirri, GR1.
0: In Spagna ora per la morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto e diventata il simbolo della protesta delle lotte per la casa. Alla notizia centinaia di persone hanno marciato verso il Parlamento di Madrid.

0: Carmen vive!
1: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive! Cantano centinaia di madrileni scesi in piazza, accompagnati dal tintinnio delle chiavi di casa, diventato l'effetto sonoro dei cortei, mentre Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i due decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, e la conferma che il premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale, dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Intanto il governo ha riproposto i decreti sulla casa, sperando di farli approvare dalla commissione che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Francesco Mincone, GR1.
2: Dalla Spagna alla Francia per altre proteste, riguardano in questo caso il mondo della scuola. Il premier Le Cornu apre al dialogo con gli studenti, ma le manifestazioni non si fermano. Il corrispondente.
3: Ancora una giornata in piazza per ottenere misure concrete per la scuola. Con questa motivazione, studenti e sindacati si danno appuntamento per oggi pomeriggio in Piazza della Bastille a Parigi. Ieri era andato male l'incontro dei rappresentanti dei liceali con il ministro dell'università Philippe Baptiste, contrario a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. E questa una delle prime richieste degli studenti.
4: Beaucoup de pays européens la connaissent.
3: Il primo ministro Le Cornu si è mostrato ieri sera disponibile ad aprire un dialogo a tutto campo. Le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ha detto Le Cornu, aprendo un confronto nei licei su tutte le questioni aperte, con una serie di risposte immediate che il governo si impegna a fornire entro la fine di ottobre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E proteste ci sono state ieri anche in Israele. Nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa, ha attaccato il premier Netanyahu per il fallimento della sicurezza. Ma la giornata è stata contrassegnata ieri da un altro attacco su Gaza, 5 i morti. Un anno dopo l'annuncio del cessate il fuoco e dell'avvio di un percorso per la ricostruzione della striscia, le promesse di ricostruzione si confrontano ancora con una realtà fatta di distruzione e sfollati.
5: La ricostruzione di Gaza resta un miraggio. Secondo la stima dell'ONU servono oltre 70 miliardi di dollari, una goccia, quindi i 2 miliardi e mezzo promessi dal Board of Peace di Trump, fondi che peraltro non risultano ancora erogati. Il primo ostacolo sono le macerie, 68 milioni di tonnellate di detriti tra amianto e ordigni inesplosi. Qui le famiglie cercano ancora a mani nude i resti dei propri cari. In un rapporto pubblicato oggi, l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani denuncia condizioni ancora più critiche per il sistema sanitario, legate soprattutto alle restrizioni all'ingresso nella striscia di aiuti e materiali umanitari. Abbiamo confrontato le condizioni di un anno fa con quelle attuali, e in alcune aree la situazione è addirittura peggiorata, spiega il nostro microfono Karen Shavit, autore del rapporto. Solo pochi giorni fa, l'ospedale Nasser, una delle principali strutture sanitarie di Gaza, ha esaurito le scorte di siringhe e i pazienti che hanno bisogno di essere trasferiti fuori dalla striscia per ricevere trattamenti salvavita continuano a fare i conti con le restrizioni israeliane. Secondo Medici per i Diritti Umani, diverse persone sono morte mentre aspettavano invano l'apertura di un corridoio sanitario. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso di Krista Pike, sopravvissuta a due punture. Grande interesse dai media americani.
6: Texas is scheduled to execute
2: la condanna a morte eseguita in Texas. Giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina del 2000. Prima di morire ha chiesto scusa ai parenti della vittima, a pochi passi da lui. Sono le 8:11, questa è Rai Radio 1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza.
7: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo, dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena

0: di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato, per le quali dal 2025 la pena era stata trasformata in detenzione domiciliare. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
1: Il caso Garlasco in tribunale a Pavia. Sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi, in cui furono centrali le tracce di sangue trovate sulla sua bicicletta.
2: C'era anche DNA maschile sui pedali della bici di Alberto Stasi, ma il foglio di lavoro del RIS, datato 26 settembre 2007, che riportava il dato, non finì agli atti dell'inchiesta. L'ex studente bocconiano era stato fermato proprio in quei giorni, perché per i carabinieri quello sui pedali era il sangue di Chiara Poggi. Eppure l'esame specifico per rilevare materiale ematico aveva dato esito negativo, così pare scritto su un appunto dal capitano del RIS, Alberto Marino. Neppure di quel test c'è traccia nella relazione inviata ai PM, è invece riportata per chi indaga oggi la presenza di DNA della vittima. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine, un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
3: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
2: La difesa depositerà presto memorie e consulenze. Intanto ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Elena Baiocco, GR1.
1: È in ospedale in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, 42 anni, fatto cadere mentre era in monopattino a Roma, colpito da un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Si indaga per tentato omicidio. Gli investigatori sospettano che non si tratti di un episodio isolato.
4: Un'aggressione simile è accaduta esattamente 24 ore prima, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio, quando una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un giovanissimo a bordo di una minicar, che poco dopo, con un calcio, ha fatto cadere anche un ragazzo su un monopattino. Proprio come è successo a Jacopini, noto per la partecipazione a film come Diaz e serie TV come Suburra. L'attore 42enne ha perso l'equilibrio e ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta. Ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. La procura ha aperto un fascicolo e indaga per capire se ci sia un nesso fra i 3 episodi, analizzando anche i video delle telecamere della zona. Daniele Lettig, GR1.
1: 25 anni fa il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana nello scalo di Milano Linate.
5: Senti, mi riporti se lo scandinavo ti ha chiamato?
6: Lo scandinavo qua.
5: 686 in decollo. 686 scandinavo, io non lo vedo trovato.
1: Stiamo ascoltando le comunicazioni della torre di controllo. Un velivolo privato entrò per errore nella pista principale, venne investito da un aereo della Scandinavian Airlines che poi finì contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Fu una strage, 118 vittime tra passeggeri, equipaggio di 2 velivoli e alcuni dipendenti che si trovavano nell'edificio colpito. Le indagini misero in luce problemi organizzativi, operativi e tecnologici. La vicenda giuridica si concluse nel febbraio del 2008, quando la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello e divennero definitive 5 condanne. Continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia. Nella notte bomba d'acqua su Roma con disagi e allagamenti.
7: Strade trasformate in fiumi dal temporale, disagi alla circolazione e pedoni costretti ad attraversare l'acqua alta. Sulla capitale dalle 22 di ieri e per tutta la notte si è abbattuto un nubifragio con fulmini e raffiche di vento. Diversi gli allagamenti segnalati dal centro alla periferia, in particolare in zona portuense. Alla stazione Termini l'acqua è arrivata fino alla banchina con piccole cascate sui binari sotto gli occhi dei passeggeri in attesa dei treni. L'avviso di condizioni meteo avverse prosegue per tutta la giornata e riguarda l'intero Lazio. Sotto osservazione per le prossime ore i bacini di Roma. Allerta gialla in altre 10 regioni. Arancione solo in Toscana, dove sono in corso precipitazioni intense per la perturbazione che sta interessando il versante tirrenico. A Firenze e in diversi comuni della regione sono stati chiusi per

0: precauzione, parchi pubblici e scuole. Fabrizia Ralla, GR1.
1: E nel fine settimana prevista una breve pausa dalla pioggia, le previsioni meteo con il maggiore Domenico Maiore dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali, con piogge temporali intensi per il sud. Attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani. Il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
1: Contratto medici, intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità. Circa 137.000 dirigenti interessati, 120.000 medici e 17.000 non medici, tra cui i farmacisti. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.
3: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa pre-intesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
1: La musica, esce domani il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. A novembre due concerti speciali a Milano per la cantautrice, che incontrerà i fan nelle librerie italiane per presentare il suo ultimo lavoro.
4: Un bilancio dell'amore e del fallimento, parole che a volte coincidono, come nel titolo dell'album di Levante.
5: Ho deciso di indagare su questa tensione mia, un po' autodistruttiva, di far finire le relazioni sempre nello stesso punto, come quasi avessero una data di scadenza.
4: In Ruggine, il nuovo singolo, Levante racconta una relazione dal punto di vista maschile.
5: Un amore un po' vigliacco, un amore di due che non sono riusciti a creare nulla. Nulla, perché ci si abbandona all'alba senza svegliare l'altro, lasciando semplicemente un biglietto di scuse.
4: Tra due settimane ad Aversa torna il premio Bianca da Ponte per cantautrici, di cui lo scorso anno è stata madrina.
5: Una realtà che continua a dare voce a giovani cantautrici che in un mondo maschiocentrico tentano di farsi sentire e farsi ascoltare. È stato bello, e attorno a questo premio c'è sempre un grande sentimento d'amore. Ecco, non c'è il fallimento dell'amore.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Professor Vasco.
6: Un dottorato per me, non me l'aspettavo, eh?
1: Un dottorato honoris causa all'Università di Salerno per Vasco Rossi in politica e comunicazione, e una sua lectio magistralis in cui il cantautore ha parlato del suo lavoro e delle responsabilità che porta il successo.
6: La ribellione non è soltanto dire no, è rifiutare le parole già confezionate, le identità imposte, le risposte facili, è cercare un modo personale per stare nella realtà e, quando serve, provare a cambiarla.
1: Una canzone non sostituisce la politica, ha detto ancora Vasco Rossi, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole, ma non dà istruzioni per vivere.
6: Non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans sono già piene di cose inutili.
1: Da Vasco, insomma, una lezione sul potere delle parole e delle note. C'è anche spazio per una promessa.
6: Allora, dottorato significa che potrei anche insegnare, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori: continuerò a fare concerti, quindi state tranquilli.

0: Sono le 8:21 minuti, tra poco torna Radio Anch'io, ci colleghiamo con Francesca Rinaldi, buongiorno.
1: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, è il gran giorno della legge elettorale, lo avete detto anche voi nel GR, voto finale a scrutinio segreto a Montecitorio, maggioranza con il fiato sospeso, ma davvero il governo rischia la crisi?
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Raovici, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Stefano Siani, vi lascio alla pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 17 ottobre trovi bis, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti,

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: GR1 Sport.
2: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. 8:24 minuti, apriamo la pagina sportiva con il tennis. In campo a Shanghai Matteo Arnaldi contro l'australiano Tomic nel primo turno del torneo Masters 1000, che avrebbe dovuto vedere il rientro di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo invece, come sappiamo, resterà fuori fino al 2027. Su di lui e sul momento attuale del tennis mondiale il commento di Massimo Sartori, allenatore e proprio tra gli scopritori di Sinner.
3: Obiettivo Melbourne al momento. Più auspicio che speranza concreta la presenza di Jannik agli Australian Open di metà gennaio. Il riserbo è tanto assoluto quanto comprensibile. Segnale oscuro invece secondo Massimo Sartori, l'uomo che 13 anni fa vide il talento puro in un ragazzino dai capelli rossi.
4: Notizie certe non ne sono arrivate, si sa solo di questo ginocchio, gli dà fastidio. Sembrava che rientrasse da un momento all'altro, invece non è mai rientrato. È difficile capire esattamente quale sarà l'idea della guarigione. Penso che questo momento sia ancora più difficile da gestire. Solo quando ha avuto il problema col doping può darsi sia stato più pesante di questo.
3: Intanto Sasha Zverev ha messo la freccia e pregusta il sorpasso a inizio novembre. Che il tedesco spezzi la diarchia Sinner-Alcaraz è un bene per il tennis mondiale.
4: Quest'anno ha vinto due slam, speriamo che questa cosa dia a Zverev la possibilità di stare al passo anche di quei due giocatori che ha davanti, anzi che quest'anno andranno dietro e sarà lui numero uno. Crescendo di livello ci dia anche la possibilità di vedere più gioco, perché negli ultimi anni giocare solo le partite tra Sinner e Alcaraz.
3: Tra un mese e mezzo si va a Bologna per difendere il titolo di Coppa Davis senza il campionissimo come l'anno scorso, dunque si può fare ancora.
4: Abbiamo veramente una squadra fortissima, Cobolli che ha fatto una stagione incredibile, Musetti deve mettersi un po' a posto, Berrettini è sempre lì che lotta, hanno tutte le carte in mano per vincerla, bisogna dargli fiducia che anche quest'anno ci portino a casa la Coppa.
3: Guido Ardone, GR1.
2: Passiamo al calcio, archiviata la sosta per le nazionali, tra due giorni torna la Serie A. Squadre al lavoro verso la sesta giornata con i giocatori rientrati dagli impegni in giro per il mondo. Ai nostri microfoni Stefano Sorrentino, ex portiere, spiega come la ripresa dopo tre settimane possa cambiare il campionato.
5: Cagliari o lo stesso Frosinone o la Lazio, che stavano andando molto bene, questa sosta così lunga potrebbe essere penalizzante per loro. Magari invece altre squadre non erano in un momento felicissimo. Prendi il Napoli, Allegri continuava a dire che voleva arrivare alla sosta per tirare il fiato e per poter ripartire. Ora vediamo da questo weekend in avanti che cosa succederà.
2: E a Radio 1 ha parlato anche una campionessa di judo, Odette Giuffrida, due medaglie olimpiche in carriera e un bronzo mondiale appena tre giorni fa. Lunedì compirà 32 anni, ma non pensa a ritiro e guarda alle Olimpiadi del 2020.

0: 2028.
1: Se Dio vorrà, io darò tutta me stessa per fare questa quarta Olimpiade con un'età abbastanza avanzata, tra virgolette, per il nostro sport. Sicuramente quello che mi manda avanti è il fatto che mi diverte. Fare judo è una cosa che mi piace. Come dire a qualcuno di smettere di mangiare, non so, la pizza? Perché devi smettere se ti piace?
0: In chiusura il basket questa sera per la quarta giornata di Eurolega, doppia trasferta delle squadre italiane. Olimpia Milano contro Maccabi Tel Aviv, Virtus Bologna a Monaco contro il Bayern. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: Sì, guardi, le do una notizia. Hanno chiesto un consiglio particolare a Putin per saper controllare meglio il voto. Ma di che cosa parliamo, su?
13: Noi di Forza Italia siamo leali, quindi se abbiamo, diciamo così, stretto un patto con la coalizione di governo, lo manterremo fino in fondo.
14: Ma io forse vivo su un altro pianeta, ma non la colgo questa tensione.
15: Beh, mi pare evidente, c'è molta fibrillazione, non si fidano l'uno dell'altro.
16: Continuano a dire che le elezioni saranno ad ottobre per poter avere un'arma di ricatto, ma tutti sanno che in realtà ormai le elezioni sono previste in primavera.
17: Io penso che la legge elettorale passerà perché Giorgia Meloni vuole assolutamente blindarsi.
18: 8:30 minuti, tutte concentrate sul voto segreto che si svolgerà dalle 12:30 nell'aula della Camera sulla legge elettorale. Le voci che sono state raccolte dal nostro regista Mauro Convertito, Foti, ministro di Fratelli d'Italia, Sisto, Forza Italia, Matone, Lega, Verini, Partito Democratico, Elena Bonetti di Azione, in chiusura Bonelli di AVS. Lo dicevamo, 10:30 ci saranno le dichiarazioni di voto, non prima delle 12:30 il voto finale. Ne parliamo subito con Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle. Buongiorno onorevole.
19: Buongiorno a voi.
18: Onorevole Appendino, non ci sono più margini per modificare la legge a questo punto, c'è solo il voto. Che cos'è di questa legge che proprio non vi piace?
19: Ma è un obbrobrio giuridico che peraltro viene venduta come la legge della stabilità, ma la verità è che il governo più longevo fa una legge di stabilità, ma mica per il paese, lo fa per la stabilità delle sue poltrone. E quindi la cosa secondo me più incredibile è che, e voi lo raccontate tutti i giorni, nel momento in cui hai la benzina alle stelle, le persone che non riescono a curarsi, gli stipendi fermi al palo, qual è la priorità di questo governo? E salvare le proprie poltrone. Allora io credo che dovremmo occuparci di altro. Sono mesi che questo Parlamento è fermo. L'iperattivismo di Meloni, e su questo chiudo, è veramente una cosa che lascia sconcertati. Cioè, io non l'ho mai vista così iperattiva.

0: attiva quando si deve trovare una soluzione per la sanità, quando deve abbassare le accise, quando deve occuparsi dei cancelli o degli operai che sono a scioperare davanti alle fabbriche in crisi. Cioè è iperattiva per salvare la sua poltrona, ma silente quando si deve occupare degli italiani. Cioè è un paradosso questo.
1: Ecco, onorevole Appendino, però veniamo al testo, perché oggi è questo poi il tema politico, anzi forse di tutta la settimana. Le opposizioni, tra cui anche il Movimento 5 Stelle ovviamente, hanno lamentato la mancanza dell'alternanza di genere per quanto riguarda i capilista, che sono bloccati appunto in questa riforma, e che quindi potrebbe significare una diminuzione delle presenze femminili nel Parlamento.
0: Confermo, c'è questo tema che è molto critico, c'è un tema gigantesco che è quello delle preferenze, perché ci raccontano che hanno introdotto le preferenze, noi ci abbiamo provato con un emendamento, l'hanno bocciato, è una truffa, in realtà tu non potrai scegliere veramente chi entrerà in Parlamento. E c'è un altro tema che è più tecnico, ma è profondamente politico, che noi contestiamo, e cioè il fatto che hanno inserito un numero elevatissimo di firme per far sì che le forze politiche che non sono già in Parlamento si possano presentare alle elezioni. Allora, cosa significa questo? Significa che se tu sei in Parlamento e quindi sei già in qualche modo nei palazzi del potere, non devi raccogliere le firme e sei tutelato. Se tu sei fuori dal Parlamento, devi arrivare a raccogliere 300.000 firme. Cioè, questa legge elettorale è una forma di autoconservazione del potere, di privilegi di chi già c'è, e mette barriere a chi quel potere lo vuole sfidare.
1: Ecco, secondo
0: quando
1: lei,
0: l'astensionismo cresce, questo non va fatto, bisogna fare l'opposto.
1: Ecco, secondo lei perché è stato fatto? Perché questo ovviamente non tutela solo le forze di centrodestra, ma tutela in qualche modo tutte le forze che sono già presenti in Parlamento.
0: Guardi, io gliela dico così: questa legge elettorale non è dettata da degli interessi, appunto, come ci dicono, della stabilità, dell'interesse del paese, è dettata dalla paura. Giorgia Meloni ha tradito, ha paura di perdere il potere, sta cercando a fine partita, quindi quando di cambiare le regole, e nel costruire regole le fa a suo uso e consumo. Quindi chi è fuori deve stare fuori, le liste le deve decidere sostanzialmente lei per gestire i suoi, va avanti a botte di fiducia perché non si fida nemmeno della sua maggioranza. Allora non si può fare una legge elettorale così. È assurdo, tra l'altro, ed è un caso solo italiano che le leggi elettorali si facciano a fine corsa. Non è normale, onestamente. Cioè, ti fai le regole con i sondaggi sapendo come va a finire, per rimanere lì arroccato al potere.
1: Ecco, onorevole Appendino, a proposito di sondaggi a cui lei adesso accennava, non sono pochi i sondaggi che danno in vantaggio al momento il centrosinistra, il cosiddetto campo largo, che però deve scegliere il leader. Primarie, federatore, Conte, Schlein, che ci dice?
0: Beh, noi ovviamente ci stiamo preparando per le primarie e io spero che si possano fare il prima possibile, anche perché sono uno strumento importante di partecipazione. Quindi noi lavoriamo per le primarie, bisogna accelerare. Ovviamente, se chiede a me, è chiaro che io tifo e lavoro per il presidente Conte, rappresentare la mia forza politica e quel progetto.
1: Però
0: detto ciò, la nostra
1: priorità
0: è mandare via Giorgia Meloni il più velocemente possibile. Questo a prescindere dalla legge elettorale.
1: Certo, però io torno sul tema del vostro leader, perché adesso poi bisognerà capire se il leader andrà indicato prima del voto, dopo il voto. Comunque, se vincerete voi, dovrete esprimere un nome per la presidenza del Consiglio. Il suo partito, il Movimento 5 Stelle, al momento, sempre secondo standard ai sondaggi, non è il partito che dovrebbe raccogliere più voti nel campo largo. Quindi, per far sì che Conte sia il leader di questa coalizione, bisognerebbe andare alle primarie.
0: Ma guardi, gliela dico così: a prescindere dalla legge elettorale che serva o meno indicare il nome del Premier nella scheda, io ritengo e noi riteniamo che le primarie siano lo strumento corretto per costruire uno spazio di partecipazione democratica e indicare il leader che è il più attraente, il più attrattivo, il più credibile per un progetto che sia alternativo a Giorgia Meloni. C'è il leader e ci sono i temi. Lei vuole la sanità privata? Noi vogliamo e spingiamo per la sanità pubblica. Lei vuole spendere risorse, dice no al salario minimo? Per noi invece va fatto il salario minimo. Lei dice che va tutto bene? A me sembra che ci siano crisi industriali ovunque e noi stiamo costruendo politiche industriali diverse. Quindi certo che serve un leader. E le primarie servono per indicare il più credibile e il più attrattivo per la nostra forza progressista. Però poi ci sono i temi.
1: Poi ci sono i programmi.
0: Giorgia Meloni sta facendo schiantare, secondo me, secondo noi, con le politiche industriali, sociali, il paese è al collasso e serve un cambio di passo. È per questo che dobbiamo accelerare e ci stiamo preparando.
1: Grazie, onorevole Chiara Appendino, Movimento 5
0: Stelle.
1: Grazie a voi. Grazie per essere

0: stata con noi. Buon lavoro per la giornata di oggi. Do il buongiorno anche a Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. Senatrice, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
0: Senatrice, allora, cosa risponde? Partiamo da questa critica sulla rappresentanza femminile in Parlamento. Cosa risponde alle opposizioni che sostengono che questa legge elettorale non tutela le donne?
1: Ma io credo che il tema della partecipazione femminile alla vita pubblica non possa essere ridotto a una questione numerica. Certo, c'è un problema di accesso ai ruoli decisionali, ma io da sempre non sono convinta che la risposta giusta siano le quote. Io credo che le donne non hanno bisogno di tutele speciali per competere, perché il loro merito, il loro valore e la loro leadership non devono apparire come risultato di una riserva garantita. Vorrei segnalare che io in Forza Italia sono il capogruppo dei senatori, che il premier del centrodestra è una donna, quindi insomma adesso dire che il centrodestra non sostiene le donne mi sembra un po' un ossimoro.
0: Senatrice Craxi, allora oggi il voto definitivo sulla legge elettorale arriva alla Camera in terza lettura, perché il Senato ha modificato la legge reintroducendo le preferenze che erano state bocciate alla Camera. Si è ricompattata su questo la maggioranza o rischia qualcosa secondo lei?
1: Ma veramente la maggioranza è assolutamente compatta. Ricordo che la legge elettorale è passata alla Camera, è passata al Senato, in questi giorni è stata confermata la compattezza dei voti di fiducia che si sono susseguiti. Io credo che dobbiamo guardare alla sostanza di questa legge, che è un buon equilibrio tra rappresentatività, governabilità e responsabilità politica. Ed è una sintesi che rivendichiamo tutti noi con convinzione.
0: Senta, quindi non c'è timore per eventuali franchi tiratori? Perché qui si va al voto segreto, mentre le fiducie votate nei giorni scorsi, ieri e l'altro ieri, erano per appello nominale, quindi il voto era palese. Oggi no, non è possibile.
1: Guardi, intanto il voto segreto dell'altra volta io lo riconduco a posizioni personali di diversi parlamentari che per diverse ragioni hanno votato contro all'emendamento sulle preferenze. Per quanto mi riguarda, la legge elettorale è già legge. Sul piano politico il percorso è stato compiuto, quindi io non ho assolutamente né dubbi né timori sul fatto che arriveremo senza alcun problema all'approvazione finale.
0: Ecco, all'approvazione finale della legge elettorale sì, ma anche alla fine della scadenza, alla scadenza della legislatura naturale arriverà questo governo, secondo lei?
1: Ma il ragionamento da cui muove sempre Forza Italia è il rispetto degli elettori e l'interesse del Paese. E rispetto degli elettori, con gli elettori abbiamo preso un impegno e vogliamo rispettarlo fino in fondo. Dopodiché ci sono cose importanti su cui stiamo lavorando e alcune battaglie fondamentali che stiamo portando avanti. Guardi, gliene cito una su tutte: la battaglia che stiamo conducendo in Europa per una maggior flessibilità sulle regole di bilancio. E quindi io non vedo motivi per cui questa esperienza debba chiudersi in anticipo. Abbiamo ancora tante cose da fare e tanti motivi per continuare.
0: Oggi, tra l'altro, in un'intervista sul Corriere della Sera, anche il suo collega, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, è sicuro, insomma, che il governo arriverà alla scadenza naturale della legislatura, quindi a settembre 2027. Come ci arriverà, senatrice Craxi? Ci arriverà con Vannacci? Si presenterà con Vannacci alle prossime elezioni oppure no?
1: Ma le recentissime elezioni suppletive a Reggio Calabria, in cui ricordo ha vinto Fabio Roccioli di Forza Italia, hanno chiarito a mio avviso un aspetto che è dirimente. Quando il centrodestra è unito e fa il centrodestra, Vannacci è ininfluente. Scusi, Vannacci aveva scommesso, la scommessa era di far perdere il centrodestra, e tra l'altro anche sulla legge elettorale vota con la sinistra, vorrei sottolineare. Beh, la scommessa è stata persa, punto. Guardi,
0: si
1: è molto semplice.
0: Si sta presentando come un'opposizione in Parlamento.
1: Dopodiché è molto semplice, scusi, trovare ogni giorno un nuovo nemico da combattere, semplificare attraverso gli slogan, giocare sulla paura delle persone. Molto più difficile costruire soluzioni concrete e credibili per dare risposte ai cittadini e ai loro problemi.
0: Allora, senatrice, lei fa un discorso di principio assolutamente corretto e oggi, tra l'altro, in un'intervista al Foglio, Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio di

0: No, l'alleanza con Vannacci assolutamente no, perché appunto chi si è comportato in un certo modo potrebbe rifarlo.
1: Il centrodestra.
0: Ecco, più che altro, ecco, questo le voglio chiedere, però ci possono essere a volte delle convenienze politiche, un mero discorso di calcolo?

0: E io sono convinta che il centrodestra, ripeto, che è una coalizione che esiste da 30 anni, ha ben chiare le sue priorità. Le priorità sono, per esempio, l'apposizionamento internazionale su cui Vannacci non c'è. Non sono questioni di lana caprina, ma sono questioni di rimenti.
1: Grazie Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia. Grazie per essere stata con noi oggi. E do il buongiorno anche a Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno, buona mattina.
1: Buona mattina anche a te, grazie per essere con noi. Senti, ti faccio una prima domanda sulla ratio di questa riforma della legge elettorale. Ce n'era davvero bisogno? In fondo questo è il governo più duraturo della storia repubblicana italiana.
2: Ma io so che il tema non appassiona e non appassiona neanche me. Suggerisco però due chiavi di lettura. Ci sono due modi di guardare una legge elettorale. Uno può guardare i dettagli e quelli interessano ai politici, interessano ai giuristi, oppure si può guardare la sostanza, la direzione di marcia, qual è l'effetto politico per noi elettori, per i cittadini che una legge elettorale determina. E se uno guarda questa seconda cosa, è una buona legge, perché alla fine spingerà un voto fortemente bipolare, o di qua o di là, costringerà i due maggiori schieramenti a avere un atteggiamento governante, cioè a dirci di grazia chi è il candidato, chi è la candidata a Palazzo Chigi. In un caso si sa, nell'altro no, e la sinistra dovrà fare questo sforzo. Tre, induce anche noi elettori a dire: ma ragazzi, chi vogliamo che vada a Palazzo Chigi la prossima volta? Quindi occhio alla dispersione del voto. Questo, secondo me, è un elemento che chiarisce i termini della partita.
1: Senti, questo premio di maggioranza e questa polarizzazione del voto che potrebbe portare appunto questa legge elettorale o di qua o di là meno dispersione di voti va a sfavore di Vannacci, secondo te?
2: No, secondo me a sfavore di Vannacci andrà il fatto che una serie di elettori, anche di destra, che hanno avuto simpatia per lui, comprensibilmente si stanno rendendo conto di una cosa, che tu rischi di votare Vannacci e di trovarti in casa Conte Schlein. È come un acquisto fatto male online, no? Dice: ma ho comprato un generale per la sicurezza. E ho capito, ma se poi arrivi a casa Boldrini, ministro degli interni, ti sorge il dubbio che tu possa avere sbagliato. Acquisto, fuori di scherzo. Nell'Occidente avanzato, quando hai delle elezioni punto a punto, se c'è qualcuno che si sfila da uno schieramento, è automaticamente l'utile idiota buono per la parte opposta. Questa è la realtà, potrebbe essere anche a parti invertite, se uno si sfilasse da sinistra, cioè è matematica pura.
1: Quindi, ma secondo te l'alleanza con Vannacci quindi non si farà? Ne potrebbe valer la pena? Anche se poi cioè il calcolo chiaramente non si può fare perché
2: allora,
1: sappiamo.
2: Mettiamola così. Io sono sempre da osservatore favorevole ad aggregare tutte le forze alternative alla sinistra. Lo fece Berlusconi nel 94. Se vuoi, io sono l'unico commentatore italiano che a febbraio di quest'anno auspicava che in Germania la CDU facesse un accordo con AfD anziché fare, diciamo, la grande coalizione con quegli altri. Ok, ma bisogna essere in due per fare un accordo. Se Vannacci tutta la comunicazione la fa contro il centrodestra, alle suppletive presenta un candidato contro il
1: Parliamo della
2: centrodestra.
1: Calabria a cui accennava prima Stefania Craxi.
2: 10 voti di fiducia, vota tutto contro il centrodestra e sono i suoi comportamenti che fanno pensare che la sua intenzione sia quella di fare danno. Ora, mi metto nei panni di un elettore che può aver avuto simpatia per i suoi messaggi sulla sicurezza, eccetera, e mi chiederei: ma dove mi porta questo? Mi porta ad avere la vittoria di quegli altri, e questo non può funzionare.
1: E questo chiaramente vale in entrambi i campi. Daniele Capezzone, il governo arriverà alla fine della legislatura, secondo te quindi settembre 2027 o si andrà a votare prima, magari in primavera, dopo Pasqua?
2: Guarda, sono possibili entrambi gli scenari, è possibile lo scenario maggio-giugno, è possibile lo scenario settembre-ottobre. Lo scenario settembre-ottobre avrebbe a mio avviso un vantaggio, cioè la possibilità di un ulteriore intervento economico, un'anticipazione della manovra successiva, un decreto fiscale estivo per esempio. Invece lo scenario

0: Mario di maggio-giugno avrebbe questa preferibilità, questo lo deve valutare la maggioranza con il capo dello Stato. Se per caso fatta questa manovra che si chiude a dicembre, a Natale, a Capodanno, ci fosse un senso di legislatura esaurita, beh, allora perdere dei mesi no. Ecco, questi sono i due scenari.
1: Ma a chi potrebbe convenire andare al voto prima? Conviene più al centrodestra o al centrosinistra?
0: Insomma, il centro-sinistra, francamente, avrebbe l'onere di far sapere ai suoi sostenitori chi lo guida. Cioè, io francamente ho letto con una certa curiosità la battuta di Massimo D'Alema che, riferendosi a questo tema della indicazione del candidato premier, ha parlato di una trappola della destra. Ma come una trappola della destra? In tutti i paesi dell'Occidente avanzato, i due principali schieramenti devono avere la gentilezza di dire: guarda, il mio candidato è Tizio, la mia candidata è Caio. E se uno schieramento non è in grado di dirlo o è in grado di dirlo solo al prezzo di una battaglia sanguinosa all'interno, è un problema suo, non un problema degli elettori o degli avversari cattivi.
1: Grazie Daniele Capezzone, direttore del Tempo, grazie per essere stato con noi e seguiremo appunto poi il voto nell'aula della Camera di questa tarda mattinata e do il buongiorno anche a Giovanna Vitale di Repubblica. Buongiorno Giovanna.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Giovanna, allora io partirei con te dalla fine del ragionamento con Capezzone. Il Campolargo è pronto al voto, eventualmente se ci sarà appunto prima della scadenza della legislatura in primavera?
2: E ancora ci sono da definire parecchi dettagli della coalizione. Ricordiamo che è una coalizione che rispetto a quella di centrodestra naturalmente è giovane, nel senso che si sta formando diciamo in questi mesi, anche perché nel 2022, come sappiamo e come è cosa nota, le forze del centrosinistra andarono separate, quindi non andarono in coalizione, nel senso che il PD fece diciamo un'alleanza soltanto con di fatto con Più Europa, con AVS, il Movimento 5 Stelle andò da solo e il cosiddetto terzo polo, allora erano uniti anche Calenda e Renzi che ora sono separati, insomma andarono tutti o ciascun per sé, Dio per tutti. Invece adesso c'è stato uno sforzo in questi anni trascorsi all'opposizione per unirsi e per appunto formare una coalizione. La discussione interna è aperta. Non dimentichiamo che anche negli anni passati, diciamo anche quando ci fu un cambio, no, nei rapporti di forza del centrodestra tra segnatamente Forza Italia e Fratelli d'Italia, diciamo non è che fu scontatissimo all'inizio che fosse Giorgia Meloni diciamo la leader della coalizione
1: Beh,
2: e quindi
1: poi per i voti presi,
2: e poi
1: diciamolo, è diventata, no?
2: esattamente si è
1: Il
2: imposta
1: boom di
2: esattamente
1: Fratelli
2: si è
1: d'Italia
2: imposta.
1: l'ha reso.
2: Esatto. Inevitabile, anche devo dire, anche abbastanza corretto. E la discussione in corso nel centro-sinistra è esattamente questo, nel senso che il PD spingerebbe perché venga indicato come leader della coalizione la segretaria del partito che ha più voti e quindi naturalmente Elly Schlein, mentre gli altri alleati probabilmente preferirebbero o un accordo, diciamo, su un nome terzo che sia più unificante rispetto al leader di un del partito
1: Il
2: di
1: famoso
2: maggioranza relativa
1: federatore,
2: all'interno della
1: insomma.
2: coalizione, il famoso federatore, oppure si faranno le primarie. Io credo che a questo punto, diciamo, esaurito il tempo del dibattito, che speriamo finisca breve perché insomma c'è necessità anche perché non si sa quando sarà il voto, no? Naturalmente, perché come avete notato voi in studio, insomma, la data del voto si potrebbe anche andare alle elezioni anticipate. Io penso che per quella data comunque tutte queste
1: Qualcosa
2: questioni
1: ci
2: saranno
1: sarà.
2: risolte, sì.
1: Allora, Giovanna, ti giro la domanda di un ascoltatore, si firma Dago da Firenze. Perché le primarie sono aperte a tutte? Io penso che dovrebbero partecipare solo gli iscritti ai partiti che le indicano. Non è andata così, però, per esempio, quando è stata poi eletta Elly Schlein alla guida del PD, che sappiamo che
2: Sì,
1: gli
2: allora le
1: iscritti al
2: primarie,
1: PD
2: sì,
1: avevano scelto
2: perché
1: Bonaccini.
2: giusto, però le primarie di partito sono una cosa ed è naturalmente partecipano soltanto quelli che decidono di aderire a un partito, no? Le primarie di partito. Le primarie di coalizione come furono, vi ricordate, no? Quando fu eletto Prodi, anche quando fu in altre occasioni, quando fu eletto Veltroni alla guida della coalizione, furono invece aperte a tutti i sostenitori del centro-sinistra, previa una registrazione però ai gazebo, nel senso che

0: e anche si pagava, si pagava
1: euro,
0: no?
1: No?
0: Una specie
1: sì.
0: di obolo, sì, ecco, i famosi 2 euro. Quindi, insomma, perché? Perché è intesa come, più che come diciamo una procedura burocratica per eleggere un leader, in realtà è intesa più come una festa di popolo. Allora è questa la differenza, insomma,
1: ecco, Giovanna,
0: che passa.
1: Tu oggi scrivi proprio su Repubblica un articolo, il trilaterale immensa tra Conte e i leader di AWS, le primarie nel menù. Sul tavolo, metaforico ma insomma anche fisico, la sì. scelta del candidato premier e i tempi per i gazebo. Ma invece è chiaro sì. chi parteciperà a questa grande coalizione? Il nome di Renzi mi viene in mente.
0: E no, ma in realtà è questo il vero problema che sta, insomma, in qualche modo rallentando tutto. È esattamente la grande incognita al centro, perché è evidente che per i numeri PD, Movimento 5 Stelle e AWS, che in realtà al netto delle divergenze interne che ci sono tutti, in tutte le coalizioni, le divergenze fra partiti, no? Se non sarebbero lo stesso partito, sono già in qualche modo d'accordo su tutta una serie di temi. Hanno presentato delle proposte anche unitarie in Parlamento e quindi sarebbero in teoria già pronti, insisto, al netto delle divergenze interne, su alcuni dettagli a partire con il tavolo del programma. Il problema è che manca il centro, perché il centro è assolutamente frammentato fra diversi cespugli, cioè non c'è solo Italia Viva, ma ci sono Progetto Civico di Onorato più uno di Ruffini, e c'è Riccardo Maggi di più Europa, ecco, che dovrebbero in qualche modo unirsi in una aggregazione, ma fanno fatica.
1: Giovanna, parlavi, accennavi al programma, un punto di frizione può essere quello dell'appoggio all'Ucraina e degli investimenti in armi o più in generale nella difesa.
0: È innegabile che ci siano delle differenze, sì, è innegabile che ci siano delle diversità di vedute, ma tutti quanti i leader, sia Giuseppe Conte che Elie Schlein, hanno detto che riusciranno a trovare un'intesa alta, e devo dire che alcune proposte anche da AWS sono arrivate nella serie. Per esempio Bonelli, in un'intervista a noi ieri sul giornale, ci ha spiegato che non è necessario infilarsi nella diatriba armi sì, armi no all'Ucraina, anche perché l'Ucraina ormai ha una capacità di autoproduzione di armamenti, anche di droni, no? Che ormai sono quelli più utilizzati nella guerra e sul fronte russo-ucraino, per cui si può anche decidere di sostenere l'Ucraina, su cui non c'è nessun dubbio, nessuno dei partiti della coalizione centrosinistra, di finanziare, no? L'Ucraina anziché inviare delle armi. E quindi io penso che poi alla fine si troverà
1: una
0: soluzione.
1: Allora Giovanna, ti leggo un messaggio di un ascoltatore, Andrea da Ferrara. Come elettore del centrosinistra trovo spiazzante il fatto che si parli da mesi del leader della nuova coalizione e non senta parlare di contenuti. Credo che le cose dovrebbero essere invertite, lo dicevamo anche noi. Adesso ti faccio un'ultima domanda, Giovanna: rischia Elie Schlein una crisi interna qualora dalle primarie, dai gazebo, non dovesse risultare lei la vincitrice? Rischia di dover lasciare il posto di segretaria del Partito Democratico?
0: Allora, prima delle elezioni certamente no, ma sarebbe un tale colpo per il partito che non credo che sopravviverà il Partito Democratico. Quindi questa è un'opzione che la segretaria del Partito Democratico non contempla.
1: Non prende in
0: considerazione. Esatto,
1: cioè addirittura
0: perché,
1: non sopravviverà il Partito Democratico se dovesse vincere Conte.
0: Perché, sai, il problema. Sai qual è il problema? Il problema è che è innegabile che il leader di un partito che fa anche il leader della coalizione traina il proprio partito, il consenso del proprio partito anche nelle urne vere, no?
1: Quindi,
0: chiaramente.
1: Dici, prenderebbe
0: quindi
1: pochi
0: rischio,
1: voti.
0: Il rischio sarebbe poi, insomma, anche un se dovesse essere. Io non ci credo, non credo a questa possibilità. Conte possa vincere le primarie su Elie Schlein. No, però certo, se dovesse succedere
1: sarebbe un bel
0: sarebbe
1: trauma per il PD.
0: Un brutto colpo, sì.
1: Grazie,
0: assolutamente.
1: Grazie a Giovanna Vitale di Repubblica per essere stata con noi. Noi chiudiamo qui, sono le 8:56 minuti. Oggi in console Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. In redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. La linea va come sempre al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Torniamo domani alle 7:30. Buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato famiglia quest'anno.

0: a un nuovo spazio SOS Genitori per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
5: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
6: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
7: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
6: www.sistemi.com.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo a Montecitorio. Il voto decisivo sulla legge elettorale. La seduta prenderà il via intorno alle 10.30. In tarda mattinata è previsto il voto finale a scrutinio segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto. Si dice certa la maggioranza, che insiste governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato incostituzionale che penalizza donne in nuove liste, accusano le opposizioni. Caro energia e inflazione, i temi in primo piano a Spalato al vertice Med9 di capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea, cui ha preso parte Giorgia Meloni. La Premier ha ribadito che il Governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. A settembre abbiamo 160 milioni che possono essere spesi, ha spiegato, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. Ed è atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. In questi istanti l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari europei, sui quali incidono le quotazioni di gas e petrolio in rialzo e le borse asiatiche in rosso. Diamo la linea a Milano, Luigina Venturelli.
4: Sì, le tensioni che da giorni interessavano il mercato obbligazionario, con ondate di vendite che hanno fatto salire alle stelle i rendimenti dei titoli di Stato, stanno conteggiando anche l'azionario. Dopo i pesanti rossi di ieri, questa mattina le borse europee aprono nuovamente in territorio negativo e Milano è ancora una volta la più pesante. Cede meno 1,3% nelle prime contrattazioni, seguita da Madrid, anche Londra, Francoforte e Parigi cedono lo 0,7%. In rosso poi tutte le borse asiatiche, dove ad essere colpito è soprattutto il settore tecnologico. Che ha lasciato sul terreno oltre un punto percentuale, Seoul oltre 2,5 punti. Ad aiutare questi

0: ribassi azionari, ancora una volta la corsa incessante dei prezzi delle materie prime energetiche. Il petrolio stamattina è scambiato sopra i $103 al barile, in aumento del 3% su ieri. Ancora più forte la crescita del gas, che supera gli €80 al megawattora, più 3,2% rispetto a ieri. A voi.
1: La guerra russo-ucraina è salito a 22 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco di ieri contro un edificio residenziale nella città di Prilyuk, 150 km a est di Kiev. Soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Colpito nella notte anche un palazzo a Kiev, due le vittime. Nelle ultime 24 ore, secondo le agenzie umanitarie dell'ONU, combattimenti e bombardamenti hanno provocato la morte di oltre 150 civili. Da registrare anche il contrattacco dell'Ucraina. Distrutti un centro dati del colosso informatico Index Ryazan e una raffineria a Salvat, 1400 km dal confine. Mosca, infine, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 399 droni di Kiev. Commozione in Spagna per la morte di Mari Carmen Abascal, l'87enne, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata il 23 settembre dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni.
2: Un aereo scandinavo scomparso dalla pista di
1: Sono inumani, non si può essere trattati in questo modo, aveva detto in televisione il giorno prima di lasciare la sua casa. Toccante l'ultimo messaggio dall'ospedale: continuate a lottare. Centinaia di persone ieri hanno marciato verso il Parlamento di Madrid. È una perdita anche nostra, ha commentato il Premier Sanchez. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. 25 anni fa, il più grave incidente aereo della storia italiana. Nello scalo milanese di Linate, due aerei si scontrarono sulla pista, 118 i morti. Molte oggi le iniziative per ricordare la strage.
2: Un aereo scandinavo scomparso dalla pista di decollo, la fitta nebbia che impedisce la visibilità, un altro aereo privato appena atterrato proprio su quella stessa pista. Sono le comunicazioni della torre di controllo ormai scolpite nella storia a raccontare cosa successe esattamente 25 anni fa nello scalo milanese di Linate. Sono le prime ore del mattino, il volo della Scandinavian Airlines diretto a Copenaghen è in partenza, ma proprio in quell'istante per errore un Cessna privato entra nella pista di decollo principale. L'impatto fu terribile, i due velivoli andarono completamente distrutti. L'aereo di linea proseguì la sua corsa andandosi a schiantare contro un deposito bagagli. Furono 118 i morti, l'unico a salvarsi un addetto proprio al deposito bagagli, Pasquale Padovano, che però rimase gravemente ferito e ancora oggi porta i segni della tragedia, ricordata come il più grande disastro aereo della storia dell'aviazione civile italiana. Il lungo processo per accertare le responsabilità si concluse nel 2008, quando la Corte di Cassazione confermò le sentenze d'appello e divennero definitive 5 condanne. Una settimana fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime e l'unico superstite, Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il maltempo, allerta arancione in Toscana, dove sono in corso intense precipitazioni. Scuole aperte a Firenze, al contrario di come vi avevamo detto nelle precedenti edizioni, mentre invece sono chiusi per precauzione parchi e giardini pubblici, attività didattiche sospese in altri comuni della regione. Nella notte, disagi e allagamenti a Roma a causa di un nubifragio. È tutto per questa edizione, ora c'è Progetto Benessere. Buona ascolto.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato

0: subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Oro Cash. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Progetto Benessere per una vita più sana.
5: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Giovedì 8 ottobre, sono le 9:08 minuti. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Vista, un'occasione per occuparci della salute degli occhi, ma non solo. Nella prima parte ci concentreremo infatti più in generale sullo sguardo, su come gli occhi percepiscono i colori e su come sentirli se la vista non c'è, facendo perno sugli altri sensi. Nella seconda parte invece ci addentreremo maggiormente nelle problematiche dell'occhio, le malattie, le cure, anche alla luce delle nuove tecnologie che sempre più ci consentono la risoluzione dei problemi. Prima la musica e dopo i nostri argomenti di oggi.
6: Ma quanto è più...

0: Radio 1 Progetto Benessere, parliamo della vista, che è uno dei sistemi più complessi del corpo umano. Ciò che definiamo vedere non è altro che la trasformazione della luce in segnali elettrici elaborati dal cervello per costruire immagini del mondo circostante. Per indagare il legame profondo che unisce vista, cervello e tutto ciò che ci circonda, abbiamo in collegamento Monica Varano, che è la direttrice scientifica della Fondazione BIE. Benvenuta, direttrice.
1: Buongiorno e grazie, buongiorno a lei.
0: Grazie a voi per il vostro lavoro. Io comincio subito leggendole un messaggio che appena

0: in arrivato al nostro 342-864-8832, che più una filosofia di vita, dice: vedere con occhi diversi la cosa più difficile da accettare per il genere umano. Cominciamo con una riflessione profonda, direttrice.
1: Bellissima, bellissima.
0: Allora, invece, con lei, scendendo un po' più nello specifico, volevamo ragionare di come la vista percepisce i colori. Da che cosa dipende la capacità proprio di distinguere i colori?
1: Allora, la visione è un meccanismo meraviglioso e la capacità di distinguere dei colori fa parte della visione, perché abbiamo delle cellule nella retina, esattamente nella macula, che è la porzione distinta della retina, quella più importante. Abbiamo delle cellule nervose che sono sensibili alla luce e che tramite dei meccanismi hanno la possibilità di mandare questo impulso elettrico che si trasmette poi alle altre cellule della retina, fino al nervo ottico, fino alla corteccia cerebrale. E queste cellule nervose sono specializzate in la possibilità di essere sensibili a distinti colori di lunghezze d'onda diverse.
0: Senta, ma c'è una differenza con gli animali? Per esempio, il mio cagnolino non vede come vedo io.
1: No, noi abbiamo i coni, i famosi coni, che sono i fotorecettori maggiormente presenti nella macula, che sono le cellule destinate appunto alla visione dei colori. Noi abbiamo una visione tricromatica.
0: Che significa?
1: Che abbiamo dei coni che rispondono fondamentalmente alle lunghezze d'onda più lunghe, che sono quelli per il rosso, quelli che rispondono alle lunghezze d'onda medie, che sono per il verde, e quelli che rispondono a quelle più corte, che sono per il blu. Quindi noi abbiamo una visione tricromatica, altri animali hanno viceversa visioni diverse dalla tricromatica e dalla possibilità quindi di miscelare questi tre colori. I coni sono appunto una caratteristica diversa nelle altre specie animali. Noi siamo, gli esseri umani hanno una visione tricromatica che dipende proprio dalla mescolanza di questi.
0: Ebbene, però lei ci sta parlando di visione tricromatica, mi scusi, difficile, e però alla fine complessivamente l'occhio ne percepisce di più di colori. Quanti ne percepisce? Mischia
1: e quindi un'infinità di colori, in quanto c'è questa visione multicromatica, dipende dalla mescolanza di questi tre colori. Noi abbiamo la luce che colpisce l'occhio, questi coni hanno dei pigmenti che sotto l'effetto della luce subiscono una trasformazione biochimica, da qui l'impulso nervoso fino alla tramite nervo ottico fino alla corteccia cerebrale.
0: Ebbene, e invece se parliamo di daltonismo, che cosa accade? Da cosa dipende?
1: Allora, il daltonismo è proprio un'alterazione della visione dei colori, che può essere completa o incompleta, e che può essere per il rosso, si chiama protanopia, per il verde, deuteranopia, o per il blu, tritanopia.
0: Sì.
1: Quindi c'è un'alterata funzione che va da un'alterazione minima a un'alterazione totale, proprio di questi fotorecettori, di questi coni, che possono essere appunto quelli del rosso, del verde o del blu. Questo malfunzionamento può andare da una mancanza parziale può portare a una mancanza parziale o totale di vedere questi tre colori.
0: Allora, ho un messaggio, dice: volevo chiedere alla direttrice, una mia cugina con un occhio vede doppio, come si chiama questo problema visivo e si può guarire? Le domanda, no?
1: Allora, questo problema si chiama diplopia monoculare, che può dipendere da tanti fattori, che si differenzia dalla diplopia binoculare, Ovvero la diplopia monoculare è un occhio solo che vede doppio. Una delle più frequenti cause della diplopia monoculare è la cataratta.
0: Sì.
1: La diplopia binoculare,
0: Sì.
1: cioè con tutti e due gli occhi aperti vediamo doppio, dipende invece da un'alterazione di uno di

0: uno o più di quei muscoli che tengono, diciamo, che fanno andare d'accordo i due occhi, che sono sei muscoli, e un'alterazione di uno di questi sei muscoli può determinare un'alterata possibilità di convergenza a livello cerebrale, e quindi la cosiddetta diplopia binoculare, che è quella, diciamo, la più tipica, la più conosciuta, è quella dovuta allo strabismo.
1: Le faccio ascoltare un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 342-864-8832, ma prima di questo gliene volevo leggere un altro. Paola scrive che gli occhi sono lo sguardo sul mondo, e poi dice: grazie a queste persone che riescono a curare chi ha grandi problemi, grazie per queste bellissime informazioni che ci date ogni giorno. Grazie a Paola e grazie davvero anche a voi. Allora, un altro messaggio, e Rossana da Palermo ci scrive: direttrice, desideravo sapere se uno stesso colore può essere percepito in modo differente da persone diverse.
0: Diciamo, in linea di massima può essere percepito diversamente se c'è un'alterazione di questi coni, perché normalmente, se abbiamo un funzionamento completo di questi fotorecettori, le differenze possono essere minime. Poi però ci sono anche delle alterazioni dei colori che sono dovute a una opacità dei mezzi diottrici. Primo fra tutti, la cataratta porta a un'alterazione dei colori. Quindi è chiaro che la risposta è sì, è possibile se esistono delle patologie come la cataratta che modificano la visione dei colori, ma per un meccanismo diverso.
1: Allora, sentiamo il WhatsApp audio che le avevo preannunciato prima.
2: Buongiorno, vi contatto per sapere, visto che è la giornata mondiale della vista, di avere qualche informazione di una patologia di cui affetta mia figlia, che si chiama la coroidite multifocale, e volevo sapere quali terapie sono attualmente le terapie ottimali e quali sono le previsioni per il futuro. Grazie.
1: Direttrice.
0: Allora, la coroidite multifocale diciamo non è una sola malattia, è una serie, diciamo, di malattie che vanno sotto questa affezione, sotto questa denominazione, che sono delle malattie infiammatorie della corioretina, e sono diciamo molteplici, possono essere di vario tipo. Quella generalmente più frequente è la forma infiammatoria di coroidite multifocale, e generalmente viene, le terapie sono i farmaci che vanno dai corticosteroidi agli immunosoppressori, dipende ovviamente dal tipo di coroidite multifocale, dalla gravità della coroidite multifocale, e comunque ci sono tantissimi trial clinici oltre a questi, diciamo, terapie antinfiammatorie. Ci sono comunque tantissimi trial clinici che stanno provando farmaci nuovi, generalmente appunto anche nell'ambito delle terapie biologiche.
1: Grazie.
0: Esattamente come succede per
1: grazie
0: altre patologie.
1: A Monica Varano, direttrice scientifica Fondazione Bietti, e che speriamo di avere presto qui in presenza con noi, perché questi sono temi che veramente interessano tutti. Do il benvenuto a Progetto Benessere a Simonetta Pizzuti, non vedente dalla nascita, da oltre 10 anni tiratrice di scherma, anzi detentrice di 2 campionati italiani scherma non vedenti, medaglia di bronzo ai campionati italiani del 2021. Benvenuta Simonetta.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E allora, come
3: stare con voi.
1: Per noi averla, parliamo di questi trionfi, come si è avvicinata alla scherma, perché prima di diventare campionesse ci sarà tanta fatica dietro, soprattutto per chi ha una problematica come la mancanza della vista.
3: Beh, io sono sempre stata una sportiva, dunque è stato l'ennesimo sport, ma ogni volta mi emoziona in modo diverso, ed è bello. Quando me lo hanno proposto, per me era una cosa impensabile addirittura, perché avevo fatto tanti altri sport più semplici da pensare, come l'atletica, anche lo sci, la vela, così. E quando mi hanno proposto appunto la scherma, ho detto: ma no, non è possibile. Invece poi ho provato e mi sono appassionata.
1: E però come si calcola il momento giusto per stoccare, se

0: Non c'è, c'è la vista. Scusi, forse sono,
1: Sì, no,
0: scavo
1: vabbè, ma
0: troppo.
1: no, no, anzi, almeno diamo l'occasione per spiegarlo a tutti. Con tutti gli sport che appunto in alcuni casi creano dei problemi proprio se non hai la vista o non hai un'altra, qualunque insomma disabilità, ha qualche problema, si fanno dei piccoli adattamenti, ma ci tengo a precisare che sono piccoli. Nel caso della scherma,
0: Sì.
1: noi abbiamo necessariamente l'obbligo di avere il tocco del ferro prima della stoccata. Da quel tocco del ferro noi a livello proprio di sensazione riusciamo a capire, lì bisogna conoscere la disciplina, se uno l'ha presa, che ne so, di seconda, di te, possiamo legare, possiamo decidere la nostra strategia, però capiamo pure, non lo so, dalla pressione se stiamo prendendo il ferro in un punto forte. Ora so che sono cose tecniche, quindi non
0: Sì.
1: mi dilungo perché
0: Vabbè, però insomma
1: bisogna, però si
0: abbiamo.
1: hanno delle sensazioni e si ricostruisce, diciamo, la strategia. Ognuno poi attua le proprie strategie come in
0: Certo.
1: tutti gli sport.
0: E invece sulla pedana come ci si orienta? È sempre una questione di compensazione con gli altri sensi?
1: È molto più semplice perché hanno messo una linea longitudinale proprio al centro della pedana. È come se fosse, immaginiamo, un binario di un tram che
0: Sì.
1: noi con i piedi possiamo tattilmente sentire perché le nostre sensazioni tattili le abbiamo in tutto il corpo. E quindi uno dei due piedi è obbligatorio che deve stare lì, ma al contempo ci consente di sapere che sicuramente l'avversario è proprio davanti a noi, quindi non ci oltrepassiamo uno a destra e uno a sinistra, perché quella linea longitudinale ci permette di avere
0: È
1: l'avversario
0: chiaro.
1: proprio di fronte.
0: Allora, Simonetta Pizzuti era all'inaugurazione del murale tattile di Via Galvani al Testaccio a Roma dell'artista Gerico, un evento promosso da IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia, per la Giornata Mondiale della Vista. Un murale tattile, lo spieghiamo, è un'opera d'arte visiva realizzata su una parete o una superficie urbana progettata proprio per essere esplorata e compresa attraverso il tatto, rendendola accessibile a persone non vedenti e ipovedenti. È un murale che integra materiali, volumi, texture differenti. Che effetto fa, Simonetta, esplorare un'opera d'arte con le mani?
1: Beh, è molto bello. Noi, diciamo, chi lo è dalla nascita non vedente come me è abbastanza abituato appunto a toccare anche nei musei, eccetera, eccetera. Ed è bello un murale in questo caso, perché oltre a definire a sentire bene le forme con le mani, ma capiamo anche le diverse texture, appunto. Se abbiamo un materiale, faccio un esempio, più liscio, più zigrinato, più ruvido, che dà sensazioni diverse, noi riusciamo anche a percepire, magari hanno fatto la parte della pupilla dell'occhio in un colore, la parte, e tutte queste cose le riusciamo a percepire con il tatto, riusciamo a dare anche a capire, diciamo, le varie parti e i vari colori dell'occhio, proprio perché hanno applicato, chi in questo caso Gerico, l'autore, ha applicato questo tipo di soluzione che per noi ci ritorna molto nell'esplorazione tattile, insomma.
0: E
1: Non so se
0: allora
1: sono stata chiara.
0: vogliamo, sì, assolutamente ricordare che Gerico è un artista e street artist italo-filippino che è nato nelle Filippine nel 92 ed è cresciuto a Roma, quindi ha avuto la sensibilità di realizzare quest'opera. Che cos'è rappresentato nel murale?
1: Nel murale sono essenzialmente tre riquadri principali che poi esplicano appunto l'importanza di quello che stiamo dicendo oggi. Nel primo si parte da un embrione, possiamo dire, che è una perla. Una perla, lo sappiamo tutti, è una cosa molto preziosa. E da questa perla embrionale, piano piano, nel secondo, io adesso sintetizzo molto, nel secondo riquadro si vede l'occhio che si sta formando, però è ancora a metà tra occhio e, diciamo, e la parte bianca della perla, mentre nell'ultimo riquadro c'è la bellezza, proprio io dico la bellezza dell'occhio, perché per me è la cosa più bella la vista che ci sia, e senza quindi c'è dubbio. Tutto l'occhio, invito tutti di andarlo a guardare proprio sia sui social ma anche direttamente, perché ne vale la pena.

0: Sarà sicuramente un'occasione che prenderemo al volo. Allora, grazie a Simonetta Pizzuti, schermitrice, per essere stata con noi a Progetto Benessere. Ci fermiamo per la nostra prima parte e diamo la linea alle previsioni del tempo. Non cambiate frequenza.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera, vado sul giornale.
1: È l'edicola di Radio 1, con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta, l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum, con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
1: Da lunedì al venerdì, alle 6.05, su Radio 1 e RaiPlay Sound.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
0: Nove e 31, bentornati a Radio 1 Progetto Benessere da Viviana Verbaro. Ora ci occupiamo delle malattie degli occhi entrando nello specifico. Voi sapete che l'occhio è una struttura affascinante e complessa. Ve la semplifichiamo così: immaginiamocelo come una macchina fotografica di precisione, divisa tra la parte anteriore, la lente d'ingresso, e quella posteriore, la pellicola che cattura le immagini. Per esplorare con noi queste componenti, capire come proteggerle, abbiamo con noi Giuseppe Querques, che è ordinario di oftalmologia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e direttore di malattie oftalmologiche dell'ospedale di Modena. Benvenuto a Progetto Benessere, che per noi è una new entry.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E poi siamo in attesa di collegarci con Carlo Nucci, responsabile dell'oculistica della Fondazione Policlinico di Ton Vergata. Dalla regia mi fanno cenni che abbiamo il collegamento. Professore, bentornato a Progetto Benessere.
12: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, iniziamo da Nucci, che è specializzato nella diagnosi e nella cura delle patologie oculari, con una particolare attenzione al glaucoma. Ci spiega che cos'è e quali sono le cause di questa malattia oculare?
12: Sì,

0: Il glaucoma è una patologia cronica che interessa il nervo ottico, cioè quella porzione che porta l'informazione visiva dall'occhio al cervello. È una delle principali cause di perdita irreversibile della vista e la sua pericolosità sta proprio sul fatto che la malattia insorge e progredisce negli anni in maniera estremamente subdola, senza provocare dei veri e propri sintomi. E il principale fattore di rischio di questa malattia è l'aumento della pressione intraoculare.
1: Sì.
0: Quindi questi pazienti hanno una pressione intraoculare al di sopra dei valori normali. Ma va detto che questo, diciamo, è un fattore di rischio, non è un criterio diagnostico assoluto, perché in alcuni pazienti la malattia insorge e si sviluppa nonostante una pressione dell'occhio normale, cosiddette forme di glaucoma a bassa pressione,
1: Sì.
0: come del resto ci sono dei soggetti che, nonostante abbiano una pressione intraoculare elevata, non sviluppano mai il danno glaucomatoso. Questi vengono chiamati gli ipertesi oculari. Quindi la pressione intraoculare è soprattutto un fattore di rischio che si associa alla malattia.
1: Allora, prima di passare al professor Querques, le leggo il messaggio di Andrea da Milano che chiede quanto è ereditario il glaucoma.
0: Dunque, nel glaucoma effettivamente c'è una componente ereditaria. L'altro fattore di rischio della malattia è la familiarità.
1: Sì.
0: Quindi è consigliabile nelle persone che hanno familiarità per questa malattia eseguire dei controlli periodici per poter eventualmente diagnosticare la malattia in una fase molto precoce.
1: Allora, professor Querques, passiamo un po' a questo fondo dell'occhio che abbiamo raccontato per parlare di retina e di maculopatie. Ci spiega che cos'è la retina e che cos'è la macula?
2: Bene, come ha introdotto, l'occhio funziona di fatto come una macchina fotografica e oggi più che mai siamo a contatto con le macchine fotografiche, con gli dispositivi fotografici perché lo abbiamo a portata di mano con i nostri smartphone. Ed effettivamente la retina fa proprio come uno smartphone, ovvero percepisce l'immagine, quindi la lente attraverso cui l'immagine viene recepita dall'esterno e trasduce questa informazione al cervello che fa un po' come il microchip dei nostri smartphone. Quindi è una sorta di pellicola, se torniamo
1: Alla metafora.
2: all'analogico, sì, che viene impressionata, ma affinché ci sia una decodificazione di queste informazioni abbiamo bisogno del cervello. Di fatto la retina non è altro che una estroflessione e una parte del cervello che raggiunge l'occhio. La macula è la parte centrale della retina, è di fatto la parte più nobile della retina perché è proprio in questa piccolissima, immaginate che la macula, nella sua parte centrale, quella più importante che si chiama fovea, è soltanto 500 micron, quindi una piccolissima parte del millimetro. E qui sono concentrate le cellule più importanti, le cellule che ci permettono l'alta risoluzione nella visione, nonché la visione e dei colori, quindi una parte piccolissima della retina, ma così importante è appunto la macula.
1: Anche per lei vado dai nostri ascoltatori, come al solito il diciamo tema della vista appassiona tanti e sono tante le curiosità, le domande e soprattutto sono tante le problematiche specifiche. Un messaggio arrivato al nostro 342-864-8832. Mia mamma dice è affetta da degenerazione maculare geografica secca. Potrà guarire? Ci sono nuove cure in Italia o all'estero? E l'ascoltatore ci dice che siamo preziosi, quindi ce lo prendiamo insieme questo apprezzamento, professore. Prego.
2: Ecco, questo è un punto molto importante perché molti pensano a macula come un problema, come macchia, perché appunto macula sarebbe una macchia. Di fatto Il problema è quando questa area, che in effetti è una macchia perché è più scura all'interno della retina, la parte centrale della retina, si ammala, e quindi abbiamo a che fare con le maculopatie. Nell'ambito delle maculopatie

0: quella che è la probabilmente la più prevalente, almeno nel nostro paese, che è la degenerazione maculare legata all'età. In una delle sue forme si esprime con quella che viene definita atrofia geografica. Atrofia geografica significa che le cellule muoiono e hanno una conformazione come se fosse una carta geografica. Quando le cellule muoiono, bisognerebbe reimplementarle, cioè bisognerebbe ricostituirle e rimetterle lì dove non ci sono più. Di fatto questo oggi non è possibile, ovvero a livello convenzionale non esistono terapie sostitutive per le cellule della macula, ma esistono delle terapie più o meno efficaci per cercare di rallentare la continua perdita cellulare. Queste terapie, in un contesto già di malattia atrofica geografica, non sono disponibili in Europa. L'Agenzia Europea del Farmaco, non ha autorizzato la commercializzazione, quindi non è possibile averle,
1: Non abbiamo
0: ma
1: neanche una
0: esistono.
1: previsione di autorizzazione.
0: Guardi, non abbiamo una previsione di autorizzazione nei termini che io ho fatto parte della Commissione europea, in Parlamento europeo, per stimolare la percezione da parte appunto dell'Europa e quindi inevitabilmente l'EMA, che è l'Agenzia europea del farmaco, sensibilizzare verso la necessità di queste terapie. E qualcosa si sta muovendo, ormai le terapie sono disponibili negli Stati Uniti da più di 2 anni, anzi forse più di 3 anni. E io direi che almeno l'agenzia, supportato anche dal Parlamento europeo, l'Agenzia europea del farmaco sta rivedendo la decisione iniziale di non permettere la commercializzazione in Europa. Quindi speriamo, presto di averne a
1: Di avere
0: disposizione.
1: un'altra freccia all'arco. Allora, professor Nucci, Walter da Roma domanda se esiste una terapia per curare le cosiddette mosche volanti dovute a disidratazione e la ringrazia.
2: Beh, il consiglio che si dà è una condizione estremamente frequente che interessa soprattutto i pazienti miopi ed è un segno di degenerazione del corpo vitreo. Al momento, diciamo, le indicazioni che vengono date al paziente è quello di idratarsi, cioè di recuperare liquidi, perché molto spesso sono un segnale di disidratazione dell'organismo. Il corpo vitreo è una struttura costituita prevalentemente da acqua e quindi uno stato di disidratazione sistemica può far sì che in qualche modo questa alterazione, questo stato si traduca anche nel vitreo. Quindi l'indicazione è di idratarsi.
1: Eh sì, allora Querques Daniele da Milano ci scrive: sono stato operato di distacco di retina in entrambi gli occhi a distanza di anni, quello sinistro 2 volte. Mi domando, potrebbe capitare ancora? E poi sono stato dirottato alla cura del glaucoma che è dovuto alle operazioni precedenti. Qual è il giusto valore della pressione dell'occhio? Ha un po' di questioni il signor Daniele.
0: Sì, purtroppo il distacco di retina è uno dei principali problemi retinici a cui abbiamo a che fare, con cui abbiamo a che fare, e che vede una chirurgia piuttosto complessa, anche se in questi ultimi anni sono in corso degli sviluppi importanti. Addirittura immaginate delle colle per permettere l'adesione della retina staccata con i tessuti sottostanti, quindi in maniera forse un po' più naturale, ecco, sempre che queste colle portino a dei risultati. Essendosi staccata, avendo perso le connessioni naturali, tende a ristaccarsi, ecco, più facilmente rispetto a chi non ha questa predisposizione. Quindi avere a che fare con distacchi di retina recidivanti, come diciamo noi, purtroppo è qualcosa di piuttosto frequente. E l'intervento di distacco di retina purtroppo può portarsi dietro, ecco perché dicevo, con delle colle magari in maniera un po' più naturale, per via di quelle che sono le sostanze che vengono utilizzate per cercare di tamponare, di riaccollare la retina, può portarsi dietro degli effetti collaterali, come appunto quello dell'innalzamento della pressione. Quindi una sorta di glaucoma iatrogeno, come lo definiamo noi, perché è stato determinato dall'intervento. Ora non significa che l'intervento sia stato fatto male, ma che purtroppo inevitabilmente

quelli che sono i mezzi con cui abbiamo a che fare oggi portano verso queste complicanze. La pressione dell'occhio più naturale dovrebbe essere al di sotto dei 20-21 millimetri di mercurio. Ora, come abbiamo sentito in precedenza, esistono anche degli innalzamenti della pressione, quindi dei glaucomi con una pressione normale.

0: Qual è la differenza tra distacco della retina e distacco del corpo vitreo?
1: Allora, sono due tessuti differenti, diciamo così. Il distacco del corpo, il corpo vitreo è una struttura che è davanti alla retina e il suo distaccamento non determina delle compromissioni della funzione visiva, se non la comparsa di questi addensamenti del corpo vitreo di cui abbiamo parlato precedentemente. Chi ha un distacco posteriore del vitreo deve comunque farsi controllare dall'oculista perché lo espone ad un maggior rischio di eventuali rotture della retina in periferia e quindi generalmente è importante farsi controllare. Ben altra patologia invece è il distacco della retina, in quel caso è il tessuto nervoso che viene sollevato, è la porzione dell'occhio deputata alla percezione delle immagini che viene sollevata. Questa struttura, una volta che si distacca dalla sua fisiologica posizione, riceve un supporto trofico molto molto limitato e questo fa sì che il tessuto vada progressivamente in sofferenza, in danno. Quindi in quel caso è necessario, come abbiamo detto prima, che si intervenga chirurgicamente. Quindi mentre il distacco posteriore del vitreo è una condizione che richiede, possiamo dire, un monitoraggio periodico, il distacco della retina è una emergenza oftalmologica che richiede un intervento chirurgico per ripristinare la situazione anatomica.
0: Professor Querques, Zena da Padova dice: sono molto anziana, 87 anni. 3 anni fa ho cominciato a vedere le linee verticali ondulate, soprattutto con l'occhio destro. Sono corsa al pronto soccorso, all'ospedale, dove mi hanno diagnosticato un foro maculare a tutto spessore, a tutti e due gli occhi e cataratta. Mi hanno operato subito, un bravissimo chirurgo esperto di retina, prima all'occhio sinistro meno grave, l'anno dopo all'altro. Ora riesco a vedere abbastanza bene, ma con l'occhio destro vedo ancora ondulato. Però per fortuna sono stati tempestivi, credo che altrimenti avrei perso la vista. È così?
2: È così. Io vorrei focalizzarmi sulla prima parte delle affermazioni della paziente, ovvero sono molto anziana, 87 anni. Io direi che oggi con l'avanzamento dell'età e con inevitabilmente avere a che fare con patologie legate all'innalzamento dell'età, dire è troppo anziani, 87 anni, quindi far immaginare perché questo è quello che molti pazienti ci dicono, sono troppo grande, non c'è interesse da parte della sanità, della medicina nei miei confronti. Questo assolutamente no. La maggior parte dei miei pazienti ha proprio quella fascia d'età. E devo dire che ci occupiamo di questi pazienti così come ci occupiamo, ecco, con la stessa importanza, cura, intensità ed energia, certo, come facciamo con
0: bello che lo specifichi.
2: Questo è importante, importantissimo, ecco, perché molto spesso la demotivazione del paziente può portare anche il nostro insuccesso terapeutico. Quindi assolutamente noi siamo motivati e vogliamo la motivazione dei pazienti nella cura. Detto questo, io credo che il decorso riportato dalla paziente è assolutamente quello più naturale. Le linee possono rimanere un po' distorte dopo la chirurgia del foro maculare ed è un recupero molto lento, progressivo, ecco appunto anche degli anni per raggiungere i risultati migliori. Mi sembra di capire che la paziente sia molto soddisfatta, quindi posso non solo rassicurarla.
0: Bene, allora Lucia, professor Nucci, le domanda se è vero che se si hanno presbiopia, astigmatismo o miopia, l'occhio è meno soggetto a patologie importanti.
1: Beh, no, innanzitutto bisogna valutare l'entità di queste condizioni. Certo. Poi queste condizioni effettivamente espongono il paziente al rischio di altre malattie oftalmologiche. Nel caso, e sono generalmente differenti a seconda se si parli di ipermetropia o di miopia. Nel soggetto miope i rischi sono fondamentalmente legati al fatto che questa condizione si associa ad un allungamento eccessivo del bulbo oculare e quindi nel miope sono più frequenti alcune condizioni come

0: processi degenerativi della periferia della retina che possono predisporre al distacco della retina. Sono più frequenti alcune forme di maculopatia, quindi alterazioni che interessano la visione centrale della vista. C'è un maggior rischio di sviluppare il glaucoma tra i miopi e anche la cataratta molto spesso dei miopi insorge più precocemente. Nei soggetti ipermetropi, diciamo, le patologie che si possono associare sono legate anche in questo caso alla conformazione dell'occhio dell'ipermetrope, che rispetto all'occhio del miope e del soggetto emmetrope, cioè che non ha difetti di refrazione, è un occhio, l'occhio dell'ipermetrope, che ha una lunghezza assile, si dice, la lunghezza tra la parte anteriore e posteriore dell'occhio più ridotta. Questo espone l'occhio dell'ipermetrope a un rischio
1: È
0: particolare
1: chiaro.
0: di una forma di glaucoma che si chiama il glaucoma da chiusura d'angolo. E queste
1: Allora,
0: sono tutte
1: io vi
0: condizioni che nelle
1: devo,
0: visite.
1: sì, vi
0: Sì.
1: devo oltre che ringraziare per la chiarezza con cui rendete semplici dei temi veramente forse anche ostici da capire, però ci dobbiamo tornare assolutamente sui temi e sulle malattie della vista perché vi assicuro ho il computer pieno, pieno, pieno di messaggi per voi, quindi prendiamoci l'impegno come progetto benessere almeno una volta al mese di tornare su queste patologie per dare tutte quelle risposte che non siamo riusciti a dare oggi. Grazie a Carlo Nucci, grazie a Giuseppe Querques, andiamo in musica, poi di nuovo Progetto Benessere.

0: Onde Radio 1 Progetto Benessere. Oggi si celebra la prima giornata nazionale della sindrome dell'ovaio policistico, una condizione che colpisce dal 5 al 10% delle donne in età fertile, caratterizzata da uno squilibrio ormonale e metabolico. Per parlarne abbiamo invitato il professor Vittorio Unfer, che è presidente di GOIP COS e docente di Unicamillus. Per GOI intendiamo il gruppo di esperti sul noti solo nella ricerca di base clinica sulla sindrome dell'ovaio policistico. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Grazie, buongiorno a voi e grazie ancora per l'invito.
0: E allora, questa sindrome, questa giornata, c'era necessità? Perché sostenete che non stiamo parlando di un semplice problema ginecologico, ma di una questione che va verso l'endocrinologia, il metabolico?
1: Beh sì, siamo determinati nel avere avuto la sensibilità di capire della grande necessità di avere una giornata dedicata a questa sindrome, proprio per sensibilizzare non solo l'opinione pubblica, non solo tutte le pazienti che sanno di esserne affette, ma anche i medici. Quindi abbiamo visto che

0: bavaglio non è più il protagonista di questa malattia. Anche a livello internazionale le società hanno ormai, cioè le società scientifiche hanno ormai cambiando il nome, non si chiama più PCOS ma si chiama sindrome poliendocrina metabolica ovarica. Quindi questo aspetto metabolico è considerato un cuore, una parte importante di questa sindrome, tanto da diventarne protagonista. E allora direi che l'ovaio è vittima di questa situazione dove c'è un'alterazione metabolica, dove le alterazioni come appunto l'insulinoresistenza e l'iperinsulinemia agiscono contro l'ovaio che è vittima di questa situazione, e chiaramente a questo punto diventa anch'esso protagonista secondario con la produzione di quegli ormoni, gli androgeni, che danno tutte quelle manifestazioni che caratterizzano questa sindrome.
1: Senta, professor Unfer, uno dei punti centrali del vostro messaggio è che la presenza di cisti all'ecografia non basta per fare una diagnosi, quindi i segnali a cui una donna deve fare attenzione a questo punto quale diventano?
0: Allora, questo è un aspetto fondamentale e intanto non sono cisti ma sono follicoli in arresto maturativo, e quindi questo è uno dei motivi proprio perché questa sindrome tra le altre cose ha cambiato nome. Cosa fare attenzione? Beh, come in tutte le malattie è fondamentale la prevenzione, e la prevenzione nasce già in età adolescenziale quando le ragazze dopo 2-3 anni dal menarca, il menarca è la prima mestruazione, continuano ad avere dei cicli irregolari, quelli che noi chiamiamo oligomenorrea, cioè i cicli che durano oltre i 35 giorni, cioè la distanza da un ciclo all'altro oltre i 35 giorni. Allora questo è un segnale importante di rischio, non è diagnosi, ma di rischio che quella ragazza potrà diventare affetta da questa sindrome. Allora bisogna evitare i rischi, bisogna evitare i fattori scatenanti di questa sindrome, perché dobbiamo capire che questa è una malattia che riconosce una predisposizione genetica. Mm-hmm. Ora, la predisposizione genetica non significa assolutamente destino ad avere questa malattia, significa che c'è un soggetto più predisposto e lo può diventare quando ci sono dei fattori scatenanti.
1: Quindi è importante identificare al più presto il soggetto predisposto.
0: Ed è curare e trattare i fattori scatenanti, che banalmente, tra virgolette banalmente, sono la cattiva alimentazione, il sovrappeso e assenza di attività fisica. Vedi che ancora si lega bene a quello che dicevamo prima di un aspetto metabolico della paziente che si unisce a una predisposizione.
1: E dunque c'è un messaggio di Mario, glielo leggo velocemente, dice: mia figlia 19 anni non ha ancora avuto rapporti e per questo dopo molte visite non sappiamo se ha o meno l'ovaio policistico, c'è modo di saperlo? Chiede Mario.
0: Beh sì, assolutamente sì, il fatto di non poter fare un'ecografia transvaginale non ci limita solamente in parte, chiaramente i parametri da prendere in considerazione sono anche altri,
1: sì.
0: Per esempio sono il livello nel sangue degli androgeni, degli ormoni maschili. 19 anni poi sono abbastanza, abbiamo superato l'età adolescenziale per definizione che termina a 18, quindi il dosaggio di ormoni, l'aspetto anche clinico, quindi quello che chiamiamo iperandrogenismo clinico, l'acne, l'alopecia androgenetica, l'eccesso di peluria, la tendenza a mettere un grasso addominale e chiaramente l'aspetto del ciclo, quindi se il ciclo è irregolare o meno, eccetera. Questo ci consente di far diagnosi, perché le linee guida ci dicono che dobbiamo avere almeno 2 di questi parametri su 3 per poter dire, ma poi va anche capito di che tipo di fenotipo parliamo. Il fenotipo si intende il modo con cui si manifesta la malattia, perché abbiamo, diciamo, didatticamente 4 fenotipi, in realtà nella pratica clinica sono molti di più, quindi è necessario chiaramente la visita di uno specialista, ma sicuramente si può fare diagnosi o escludere la sindrome ovaio policistico di una ragazza di 19 anni anche se non ha avuto rapporti.
1: Senta, io vorrei un po' tranquillizzare chi ci sta ascoltando: sindrome dell'ovaio policistico non significa automaticamente infertilità, è così professore?
0: Assolutamente sì, ha ragione. Ora è una sindrome caratterizzata da anovulazione cronica, quindi vuol dire che non avviene l'ovulazione, non avviene per lunghi periodi di tempo, e quindi è chiaro che se non abbiamo l'ovulazione non possiamo concepire, cioè lo spermatozoo non può incontrare l'ovocita. Però il tutto viene bloccato, come dicevamo ancora una volta, da un'alterazione endocrina che può essere trattata, tra virgolette direi, piuttosto facilmente. Oggi abbiamo grandi opportunità terapeutiche, è chiaro che le prime opportunità terapeutiche sono lo stile di vita, l'alimentazione, che è facile a dirsi, non è sempre facile a farsi, chiaramente.
1: Ha ragione.
0: Ma abbiamo, poi tante volte c'è questo diminuzione e riaumento del peso, insomma, tante componenti.

0: Siamo
1: in chiusura, caro professore, però mi lasci dire che EGOI ha un help desk gratuito che è messo a disposizione dei cittadini e che c'è anche un decalogo che è stato stilato per orientare le donne. Io ringrazio il nostro caro professor Vittorio Unfer per queste informazioni che ci ha dato.
2: Grazie a voi,
1: Ci fermiamo qui. Torniamo domani con una prima parte dedicata al benessere psicologico e dopo ci occuperemo del diabete. Vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound per riascoltare le nostre puntate. Vi salutano Viviana Verbaro e la squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Gennaro Strazzullo e Luciano Pecoraro. Vi lasciamo al GR1 delle 10 e a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre, a Trieste.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Tra circa mezz'ora a Montecitorio inizierà la seduta per il voto decisivo a scrutinio segreto sulla legge elettorale, previsto in tarda mattinata. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, si dice certa la maggioranza, che insiste governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato e incostituzionale che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni. Ed è atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. Al vertice Med9 di Spalato, la Premier Giorgia Meloni ha ribadito che sul caro carburante il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili. A settembre abbiamo 160 milioni che possono essere spesi, ha spiegato, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. È salito a 22 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco russo di ieri contro un edificio residenziale nella città di Priluki. Soccorritori ancora al lavoro tra le macerie, tra le vittime anche 5 bambini. Sconcerto da parte del presidente Zelensky.
3: Putin зробив собі на день народження.
2: È il regalo che si è fatto Putin nel giorno del suo compleanno, ha detto. Condanna anche da parte del segretario generale dell'ONU Guterres, che parla di 150 vittime ucraine in sole 24 ore. Questa notte è colpito un altro palazzo a Kiev, 2 morti. E commozione in Spagna per la morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto e diventata il simbolo della protesta delle lotte per la casa. Alla notizia, centinaia di persone hanno marciato per le strade di Madrid.
4: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive, cantano centinaia di madrileni scesi in piazza, accompagnati dal tintinnio delle chiavi di casa, diventato l'effetto sonoro dei cortei, mentre Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i 2 decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze, mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, e la conferma

0: che il Premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Intanto il governo ha riproposto i decreti sulla casa sperando di farli approvare dalla commissione che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Francesco Mincone, GR1.
1: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Maltempo, allerta arancione in Toscana, dove sono in corso intense precipitazioni, scuole aperte a Firenze, chiusi invece per precauzione parchi e giardini pubblici. Attività didattiche sospese invece in altri comuni della regione. Nella notte nubifragio a Roma con fulmini e raffiche di vento, diversi allagamenti dal centro alla periferia e disagi alla circolazione. Nel fine settimana prevista una breve pausa dalla pioggia. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare.
2: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali con piogge temporali intensi per il sud, attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani, il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
1: Sport, tennis al Master 1000 di Shanghai, buon esordio per Matteo Arnaldi che questa mattina ha battuto in due set l'australiano Tomic e ora affronterà lo statunitense Fritz al secondo turno, al quale sono già approdati altri quattro azzurri: Berrettini, Musetti, Cobolli e Darteri. Addio a una pioniera dell'informatica. È morta a 90 anni Margaret Hamilton, una vita dedicata alla scienza e allo sviluppo di software sempre più avanzati. Celebre la foto in bianco e nero del 69 che la ritrae accanto a una pila di libri alta quanto lei. In realtà erano i codici di navigazione scritti dal team di 100 ingegneri che lei guidava per le missioni Apollo.
3: 1202 alarm.
1: Un sistema che il 20 luglio di quell'anno fu in grado di gestire i problemi di sovraccarico del computer in avvicinamento alla Luna, e molti sistemi operativi moderni si basano proprio sui concetti da lei introdotti per la NASA. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea ping pong, prossimo giornale radio alle 11:00.

0: Bong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 dell'8 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono qui con noi dagli studi di Saxa Rubra, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Buongiorno Francesco.
2: Ciao Annalisa, grazie per l'invito.
1: E poi c'è con noi Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia. Buongiorno Gino.
3: Buongiorno.
1: Grazie. Ecco, allora, cominciamo subito con la giornata politica, oggi dominata dal voto finale alla Camera sulla legge elettorale. Finora i voti sono andati compatti, la maggioranza è andata compatta e coesa. Oggi, Cancellato, possiamo aspettarci, non lo so, un colpo di scena o tu prevedi che si andrà spediti verso l'approvazione finale delle nuove norme elettorali?
2: Alle 10.06 sono le previsioni che invecchiano, l'orario delle previsioni che invecchiano malissimo, però io penso che non ci saranno sorprese, nel senso che mi sembra abbastanza blindata, andremo con questa legge elettorale, mi lancio in un'altra previsione, tutto questo prelude a un voto primaverile, mi pare che l'intervista di stamattina
1: del sottosegretario Fazzolari al Foglio,
2: esatto, racconti quello, lui dice si va a votare a giugno, nella finestra di giugno, così il nuovo governo avrà tempo per preparare la nuova legge di bilancio, che secondo me il tema di cui dovremmo parlare è quello, la situazione economica dell'Italia, ma chiudo una parentesi, non voglio aprirla.
1: Sì, oggi sul Foglio appunto c'è l'intervista di Salvatore Merlo al sottosegretario di Stato Giambattista Fazzolari, che fa varie riflessioni e sulla data del voto dice giugno, no? Dice giugno, proprio per i motivi che ricordava Cancellato, cioè anche per avere appunto il tempo di una finanziaria poi da approvare nell'autunno. Gino Zavalli, i giornali oggi, devo dire, non solo il Corriere della Sera ma anche gli altri, raccontano poi un'altra vicenda, perché a volte la cronaca politica passa anche per i pranzi, per le cene, per le colazioni, e si sarebbero appunto incontrati nel pranzo, nel ristorante della Camera dei Deputati, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, poi che hanno condiviso una zuppa di lenticchie, poi li ha raggiunti Nicola Fradoianni, che però aveva già mangiato una torta rustica, informa il Corriere della Sera, quindi si è

0: attenuto, diciamo, per il caffè, mancava Elly Schlein, spossata, pare sia molto raffreddata, la segretaria nazionale del PD. Che cosa sta succedendo nel campo largo? Perché insomma Giuseppe Conte ha manifestato i suoi dubbi sulle primarie, a Repubblica ha scritto che avrebbe addirittura Giuseppe Conte proposto a Schlein di accordarsi su un terzo nome, il nome di un federatore del campo largo, ma Schlein smentisce la ricostruzione di Conte e dice: non è vero, non mi ha mai detto di fare un terzo nome.
1: Beh, intanto questa mattina abbiamo una notizia, ci è data una notizia che il campo largo è d'accordo su una cosa, su scegliere un menù.
0: Ah, ecco, dice già qualcosa.
1: Sì, perché su tutto il resto sinceramente non vedo un'unione di intenti.
2: Beh, oddio, cioè, questa roba rustica contro zuppa di lenticchie.
1: Sì, esatto, cioè, anche lì infatti rischierebbero di litigare, però sostanzialmente io dico sempre questa cosa: se da una parte abbiamo il governo più longevo di sempre, quindi è questo un merito quantomeno che il governo si intesta, dall'altra parte abbiamo l'opposizione più inesistente di sempre, cioè anche questo è un primato che effettivamente va celebrato, anche se non è positivo, perché sostanzialmente oggi, dopo crisi mondiali, dopo tutto quello che è successo, il caro benzina, un sacco di cose impopolarissime, abbiamo un'opposizione che non riesce a aumentare di un punto il suo consenso. È un tema, è l'unico tema sostanzialmente questo, cioè non riesce a tirar fuori una leadership, un programma, un qualcosa che faccia dire agli italiani: beh, andiamo a votare e andiamo a votarli. Questo non c'è.
0: Sì, Francesco Cancellato, c'è infatti questo tema che solleva Zavalani, cioè Roberto Vannacci, no? in poche settimane, in pochi mesi ha tirato su un partito, ha tirato fuori un programma che ha fatto anche molto discutere. Come mai il campo largo, Giorgia Meloni l'ha chiamato larghissimo, estendendolo anche al generale Vannacci, come mai questo schieramento di opposizioni dopo 4 anni che fanno appunto l'opposizione in Parlamento non è riuscito a tirare fuori un programma con delle proposte chiare?
2: Intanto perché sono entrati in Parlamento che erano 2 opposizioni, poi sono diventate 3. E parlo ovviamente solamente di ciò che sta a sinistra di Giorgia Meloni. Sì. Quindi c'era la difficoltà di dover creare una coalizione, fra l'altro fra 2 partiti che nemmeno si amavano troppo prima. No. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle nasce in opposizione al Partito Democratico, come se adesso si dovessero mettere insieme Vannacci e la coalizione di centrodestra, insomma sarebbe complicato. Elly Schlein ha perseguito questa logica della vocazione unitaria, chiamiamola così, cioè sì, dell'unitaria ad ogni costo. Quindi è partita dalle regionali, dalle amministrative, ha creato una coalizione per le politiche che nei fatti esiste in questo momento ed è in campo. Il vero problema ovviamente è che vi sono ancora delle fortissime differenze da un punto di vista programmatico. Io la domanda che farei a entrambi il giorno che li intervisterò, magari anzi sicuramente gliela farò domenica al Festival di Fanpage, è proprio questa, cioè: domani si vota che finanziamento degli aiuti all'Ucraina, che fa il governo? Domani
1: esatto, crea una crisi diplomatica.
2: Domani si vota diciamo la legge che in qualche modo aumenta lo stanziamento delle spese militari per l'Italia, come questo governo ha promesso di fare alla NATO. Che si fa? È lì il tema.
1: Posso ricordare un episodio? Questo episodio qua non lo ricorda quasi nessuno. All'indomani sostanzialmente della vittoria al referendum, della vittoria del no al referendum sulla giustizia, Conte fa un movimento, incontra Zampolli. Questa cosa non viene quasi mai ricordata, cioè è per me emblematico quella roba. Mesi dopo scopriamo dallo stesso Zampolli che quello era
0: inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali.
1: Scopriamo che era un incontro di lavoro, business, eccetera. Cioè tutta la propaganda anche anti-americana che viene fatta da una certa parte del campo largo, poi nei fatti Conte, che sa muoversi in quel contesto lì, all'indomani di quel voto che è emblematico, perché sostanzialmente volevano un po' prendere in mano la situazione, incontra l'inviato speciale di Trump. Cioè Conte è fatto di un'altra pasta, cioè Conte non è di sinistra, non so come dire, ha fatto i governi con chiunque, oggi sembrerebbe il leader, ma è vero, cioè oggi Conte gode del consenso più ampio di quello di Elly Schlein, ma non è di sinistra Conte.
0: Senti, ma Zavalani, ci sono per i 5 Stelle ci sono anche 2 temi difficili da digerire in un'alleanza col PD. Da una parte Matteo Renzi, che vuole fare parte di questo campo largo e avrebbe un accordo con Schlein. Dall'altra parte, come ricordava Cancellato, la posizione sull'Ucraina, insomma, per i 5 Stelle, per l'elettorato dei 5 Stelle, Giuseppe Conte ha qualche difficoltà a far passare l'idea di continuare a inviare armi all'Ucraina.
1: Sì, è totalmente questo. Cioè io vedo un campo largo che sulla politica estera, un movimento 5 Stelle molto

0: più affine a Vannacci, cioè a FD. Nel senso, no, ma è quella roba lì, non hanno, ed è probabilmente il più grande limite la politica estera di questo campo largo, perché hanno idee diversissime su tutto. Fondamentalmente c'è anche un enorme imbarazzo da parte del campo largo, che da una parte c'è il sostegno all'Ucraina, dall'altra parte dice no, beh, ma andiamo a trattare con Putin, andiamo a parlare, come se non ci avessimo mai provato in questi anni a parlare con Putin.
1: Sì, Francesco Cancellato nell'intervista oggi al Foglio, Giovan Battista Fazzolari parla anche di Roberto Vannacci e dice: è uguale a Giuseppe Conte, non ci alleiamo con chi concepisce la politica in modo opportunistico. Quindi Vannacci, secondo te, si voterà l'anno prossimo, ora vedremo se a giugno,
2: Vannacci
1: però
2: solo.
1: Rimarrà fuori dal perimetro del centrodestra?
2: Vannacci va da solo, andrà da solo, e bisognerà vedere quanto peserà l'effetto Vannacci nelle urne. Noi abbiamo, lo ricordava prima Gino Zavalani, un centrosinistra, un campo largo, chiamiamolo, che penso dal marzo del 2025, ma penso che se diciamo, come dire, rivolgo lo sguardo all'indietro, trovo gli stessi dati, e fermo più o meno attorno al 43%. Non si muove. Io vedo i flussi elettorali di tutti i paesi, guardiamo i sondaggi di tutti i paesi tutti i giorni ormai, tra Francia, Spagna, Inghilterra, così, e ci sono grandissime oscillazioni. Da noi la particolarità è che centrodestra e centrosinistra hanno viaggiato più o meno uno tra il 47% e il 48% e uno attorno al 43% per anni. Da 2022 a oggi più o meno le percentuali sono rimaste quelle. Arriva Vannacci a un certo punto, toglie quegli 7-8 punti al centrodestra, per cui dal 47 passa al 40, il centrosinistra rimane al 43. Questo, diciamo, è la cosa particolare e la grande anomalia italiana. Oltre al fatto delle piazze vuote, oltre al fatto che non ci sono le proteste che ci sono in Francia e in Spagna, ma c'è anche una fissità del consenso che ci dovrebbe far riflettere. Ma credo che la cosa che ci farà più riflettere, se va avanti così, alle urne a giugno del 2027 o a settembre, vedremo quando sarà, è la percentuale di astenuti, perché io temo che sarà molto molto alta. Questo è un paese fortemente disilluso.
1: Zavalani, un paese disilluso?
0: Sì, diciamo che è chiaramente un problema quello degli astenuti, cioè delle persone che non vanno a votare. Probabilmente anche l'emergere di queste destre, no? Abbiamo visto AfD in Sassonia, eccetera, è dettato dal fatto che la politica smette di sentire le esigenze dei cittadini, quindi per protesta, per esasperazione, si votano quelli che hanno quelle idee un po' più estreme, se vogliamo, anche sotto certi punti di vista. È un voto anche di reazione, quindi sì, è un enorme
1: problema.
0: Ma
1: come mai in Francia si protesta, in Spagna si protesta, mentre in Italia le piazze al momento, ci auguriamo peraltro che insomma non si arrivi a certi eccessi che abbiamo visto proprio in Francia in particolare?
0: Ma non penso di avere la risposta definitiva a questa domanda, perché è molto complicata, però credo che un motivo principale è quello che gli italiani, seppur riconoscendo un clima di crisi a livello globale, cioè che non, appunto, che colpisce tutti i paesi, anche quelli europei, in realtà vede in questo governo probabilmente, e comunque le percentuali ce lo dimostrano, quelle del consenso, vede questo governo comunque una propensione ad ascoltarli e ad affrontarli.
2: Sì, sì, consenso, ma il governo perderebbe le elezioni se andasse oggi.
0: Sì, ma cioè, parliamone, perderebbe perché è rientrato Vannacci, che comunque è di destra, e che quindi
2: sì,
0: non,
2: sì, certo.
0: Cioè, non è che perderebbe per via delle idee che ha o per come ha governato, o comunque perché è la sinistra ha preso
2: così
0: il consenso.
2: Come ha vinto, così come ha vinto perché nel 2022, perché le opposizioni sono state divise.
1: Questo non c'è dubbio, e non c'è dubbio che il tasso di consenso al governo Meloni dopo 4 anni di governo, insomma, davvero sembra incredibile che rimanga così alto, però il perimetro, il centrodestra, a Zavalani in effetti non cresce, cioè i partiti rimangono intorno a un consenso, da parte problemi della Lega, di Forza Italia, però non c'è una capacità di crescita neanche tra i partiti del centrodestra.
0: No, ma decisamente, cioè bisogna...
1: C'è questa fissità, no, dell'elettorato che diceva Cancellato.
0: No, e secondo me, ripeto, cioè anche io ritorno sempre, perché è stato un esperimento sociale, cioè il voto al referendum sulla giustizia ha mosso delle masse che sono sfuggite a tutti i sondaggisti, che però poi sono tornati a essere silenti. Per me quell'elettorato lì non è
1: Cancellato,
0: di destra e di sinistra.
1: Giustizia, gli italiani si appassionano al caso Garlasco, che viene riaperto, e c'è una persona che ha scontato oltre 10 anni in carcere, ma ci aspettiamo nei prossimi giorni il rinvio a giudizio, possiamo dire, per esempio, quindi un fascicolo che si riapre, una nuova trama. Come ne esce la giustizia italiana?
2: Vediamo come finirà questo processo. La mia speranza è che ne uscirà con un colpevole per il delitto di Garlasco, perché

0: quanto ho capito, diciamo, in qualche modo non ne sta uscendo bene tutta l'attività di indagine che è stata fatta al netto, diciamo, di quelle che sono
1: si parla di prove nascoste, prove a favore, esatto, di Stasi,
0: delle risultanze del processo. La mia paura, diciamo, è che noi cominciamo a guardare il dito, ovvero la spettacolarizzazione di quello che poi diventerà un caso mediatico, un caso quasi da intrattenimento, da crime, come si chiama oggi, da true crime, e si perda di vista il tema della giustizia, che è la certezza della pena, la certezza del diritto, le prerogative anche e le tutele che deve avere un imputato. E mi viene da pensare, ad esempio, che forse Andrea Sempio non ne ha avuto tantissime in questo ultimo periodo.
1: Alle 10.30 ci sarà intanto il voto finale alla Camera sulla legge elettorale. Con Esperia avete seguito in maniera molto determinata il caso Sigfrido Ranucci, e tu ieri, Zavalani, hai raccontato, hai rilanciato la notizia appunto di una querela, una fra le varie querele che Ranucci avrebbe sporto nei confronti di un pensionato di 76 anni. Ce la racconti?
2: Sì, tecnicamente non so se siano querele, sono certamente delle lettere che questi studi di avvocati specializzati in questo inviano un po' a tutti, diciamo così, a tappeto sui social, a coloro che fondamentalmente commentano insultando e quant'altro. Certo, legittimo, condannabile qualsiasi insulto sui social, sono il primo a dirlo.
1: Ne prendiamo tanti.
2: Però diciamo che quando poi ti vedi arrivare la lettera per conto di Sigfrido Ranucci, colui il paladino delle querele temerarie e tutto il resto, che chiede a un povero pensionato 4.000 euro di risarcimento per non andare, diciamo così, per via legale e chiudere la cosa lì, e di queste lettere abbiamo evidenza che sono partite centinaia un po' in tutta Italia.
1: Quindi proprio un'azione massiva
2: Sì, perché comunque se ne è parlato tanto in questo periodo di lui, quindi c'è molto materiale, c'è tanta ciccia anche a livello remunerativo, quindi si farà un bel po' di soldoni con questa vicenda. Però al netto di questo, cioè, diciamo, è simbolico, no? Cioè, il paladino delle querele temerarie, contro le querele temerarie, a cui voleva essere anche intestata una norma che portasse il suo nome, e a cui si chiedevano di ritirare tutte le querele perché i potenti non lo voleva, adesso è lì che perseguita, diciamo.
1: Voi vi siete proprio appassionati, voi di Esperi, al caso dell'ex conduttore di Reporto,
2: sì,
1: che ricordiamo fra qualche settimana rinizia sulla Rai con la sua squadra e con i suoi nuovi conduttori.
2: Guarda, io vado molto orgoglioso di questa cosa, che noi siamo stati i primi e gli unici, poi adesso è una cosa che ormai sappiamo tutti, a parlare del suo libro, La Scelta. Di questo suo rapporto con le stagiste, con le fonti, di tutto quello che aveva raccontato. Non l'aveva raccontato nessuno prima di noi. Questa cosa qua
1: mi fa
2: incredibilmente piacere che sia entrato come argomento nel dibattito.
1: Cioè, abbiamo scoperto che in Italia si commentano i libri per anni, ma nessuno li ha letti. No? Poi lo apri davvero il libro, leggi delle storie con collaboratrici, stagiste, anche devo dire delle pagine molto dure su una donna, no? Molto vicina a Ranucci, che si era uccisa, insomma, era finita di sotto un'auto scappando da lui dopo aver scoperto il tradimento da parte di lui, tutte storie raccontate da lui, però poi lui ha detto che le aveva un po' romanzate, che non erano proprio fedeli ai fatti, però insomma ne veniva fuori anche un Ranucci Latin Lover cancellato.
0: Sì, io non sono appassionato a
1: perché invece voi vi siete appassionati per esempio alla giovanile di Fratelli d'Italia. Ognuno si appassiona a qualcosa.
0: Ognuno si appassiona a qualcosa, ma infatti, come dire,
1: questo è il bello della libertà di stampa.
0: Annalisa, io dico sempre alla fine che non abbiamo depositato il brevetto delle inchieste, quindi
1: certo.
0: Quando ci dicono perché non fate le inchieste sui centri sociali, dico perché magari ci sono altri che fanno le inchieste.
1: Li avete fatti neri, mi verrebbe da dire, no? Quelli di Gioventù Nazionale.
0: Noi l'abbiamo fatto su tutti le inchieste.
2: Però su Ranucci, che ci siete andati molto morbidi, ma secondo me, al netto del fatto che per
0: non
2: carità,
0: sono andato molto morbido,
2: si perde un po' di credibilità, c'è quel rischio lì.
0: Attenzione, però,
2: nel non condannare queste cose, poi si perde credibilità perché un domani può capitare a chiunque.
0: Attenzione, c'è una vicenda giudiziaria importante, c'è una bomba messa sotto la casa di un giornalista. Sappiamo chi sono gli esecutori materiali di questa cosa, sappiamo chi è il mandante. Lo sappiamo perché l'ha confessato lui. Non perché ci sono delle evidenze, ma perché l'ha confessato lui di esserlo. Non sappiamo ancora qual è il movente. Secondo me, nell'incertezza di
2: credi nel mandante del mandante.
0: Non lo so.
1: Una regia dietro.
0: No, non
1: dietro
0: so nemmeno. Se domani La Vitola dice che non è più il mandante lui, ci sono delle evidenze che lo inchiodano. Oltre alla testimonanza di La Vitola.
2: Potrebbe dire
0: tante
2: cose. Vabbè,
1: stiamo intanto
0: il mio punto. Annalisa, un secondo solo. Il mio punto è che attraverso un'attività

0: giornalistica che ha smosso, diciamo, non solo sulla vita personale di Ranucci, ma è andata a scavare su
1: quella è lavorativa, ci tengo a dire questo, perché parli di stagiste e di ponti è lavorativa.
0: Andando a scavare, diciamo, attorno alla storia di questo personaggio si è costruita quella che a mio avviso in parte è una character assassination che poi ha portato ha portato alla rimozione di Ranucci. Io insomma, sono più interessato a capire chi sia il movente e quale sia il movente e chi sia il mandante.
2: Peraltro oggi Fazzolari parla anche di Ranucci, dice che come lo considera, e Fazzolari risponde: il classico bigotto che fa le prediche agli altri ma poi viene beccato in situazioni imbarazzanti, perché poi c'è anche questo tema, no, della grande attenzione che Report aveva dato negli scorsi mesi proprio al centrodestra, in particolare a Fratelli d'Italia, con accuse anche pesanti anche nei confronti proprio di Fazzolari da parte di Ranucci.
0: Io mi auguro quella è un'altra discorso,
2: facciamo davvero un in bocca al lupo ai colleghi, perché che ripartiranno.
1: Qui non parliamo di metodo Report, questo è metodo Ranucci, che però è un'altra cosa. Non è proprio così semplice la questione, però ripeto,
2: l'8 novembre riparte su Rai 3 Report.
1: O a dire no, però io la vita privata, no, a parte non è vero che sulla vita privata ci hanno costruito inchieste su chiunque questo paese, quindi figuriamoci, qui tra l'altro parliamo anche di un aspetto lavorativo, ma io parlerei proprio di quel metodo Ranucci che era molto collaudato. Io l'ho denunciato tantissime volte, questo sistema di potere fatto di giornali, media e quant'altro, che si muove all'unisono. Quando esce fuori la foto di Giorgia Meloni, il selfie di Giorgia Meloni col membro del clan senese, capite bene che quella roba lì è stata ripresa da tutte le testate di aria.
0: Non
1: è una notizia, perché parliamo
0: andava
1: di
0: spiegata.
1: Selfie di, andava spiegata, ma non l'ha spiegata nessuno, perché il messaggio che passa qual è? Quello che ci sono legami stretti. No, però il podcast è una roba, la foto che circola, va virale e passa quel messaggio lì è tutt'altra. Quello è il metodo. Anch'io, ma non so tu, io un programma di Report 3 ore non me lo so mai visto tutto. Non so in quanti se lo vedono tutto poi.
2: Ma che cosa guardi in TV soprattutto, Zavalani?
1: Non lo so, la guardo molto poco.
2: A parte andarci, quando la guardi, ma questa è una cosa comune, la guardiamo ormai tutti molto poco. No, guardi molto le serie poco. Sulle piattaforme?
1: Sì, guardo Netflix.
2: È cambiato veramente l'utilizzo della TV. Tu invece, Cancellato, guardi la televisione, diciamo, generalista, o anche tu scegli i contenuti sulle piattaforme?
0: Io ho due figlie che hanno monopolizzato la televisione la sera, e io la sera so che dirlo fa molto, come
2: cosa
0: dire,
2: fai
0: radical
2: sera?
0: Chic. Leggo libri.
1: Non di Ranucci.
0: Come il sindaco Gualtieri mi diletto con la chitarra.
2: Zavalani dopo lavoro va in giro a fare aperitivi fra Roma e Milano.
1: Sì, no.
2: Perché così lui carpisce le notizie, sta sulla notizia.
0: E io mi sveglio la mattina presto per scrivere, quindi ho bisogno di andare a dormire.
2: Vedete, proprio due stili diversi di vita, Zavalani.
1: Sì, no, io faccio video, quindi fondamentalmente non scrivo articoli perché so che non se li leggerebbe nessuno, quindi faccio un video. Almeno so che per qualche secondo qualcuno forse mi guarda.
2: È vero, questo tema della carta stampata, che ormai la leggiamo veramente noi, diciamo, addetti ai lavori, è un grande tema che meriterebbe un'altra puntata.
0: Sai, carta stampata, giornali digitali, video sui social, ormai secondo me noi dobbiamo pensare che siamo in un'altra era mediatica, un'era di conversazione, è un'era in cui ogni contenuto diventa oggetto di una conversazione, di un racconto e di un flusso di informazioni che è continuo e costante. Prima si parlava di distinzione tra giornali online e carta stampata, oggi secondo me non c'è più nessuna distinzione tra nessun mezzo di informazione.
2: Quindi il futuro come sarà?
1: Social.
2: Comunque questo ping pong mi è piaciuto tantissimo, quindi torneremo a invitare Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Ino Zavalani, direttore di Esperia. Io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Luciano Pecoraro e Davide Santi Marrocchi, e in regia Filippo Mosticone. Buona giornata, ping pong torna domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
8: Sì?
7: Giura che non lo dirai.
9: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
10: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
12: Danny, svegliati! Non possiamo farci...

0: ci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio. Fermati, Burner.
1: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sono Giovanni Minoli. Vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
5: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
6: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
7: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
8: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
9: Che ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
10: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
7: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.29, apriamo in A26 in Piemonte tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova-Voltri, dove il traffico è al momento bloccato e si registrano 3 km di coda per un incidente. Andiamo in A10 tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, si segnala coda per traffico intenso. In A13 in Emilia-Romagna tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, presenti 2 km di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 in direzione Ancona, dove è segnalato coda per un veicolo fermo anche in questo caso. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Incisa e Firenze Impruneta in direzione Bologna si registra 1 km di coda per lavori e lavori anche in A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara che causano 1 km di coda. Chiudiamo infine in Campania in A3 tra Portici e la barriera di Napoli Sud in direzione Napoli, un incidente provoca code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS. Impronte.
13: Buongiorno a tutti e in particolare agli amici degli animali. Io sono Claudia Conte e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Impronte, il nostro programma alla scoperta dello straordinario mondo degli animali. Vi ricordo che inviteremo veterinari, divulgatori, volontari, ma anche personaggi dello spettacolo e persone comuni. Sì, anche voi ascoltatori potrete essere protagonisti di Impronte, quindi aspetto le vostre storie straordinarie sui miei social. Perché gli animali, lo sappiamo, ci accompagnano da sempre, vivono accanto a noi, nelle nostre case, nei nostri territori, ma soprattutto nei nostri cuori. E hanno tantissimo da insegnarci. Ma iniziamo subito con una notizia curiosa. Un cucciolo di orangotango è diventato il protagonista di una scena tenerissima sul web. Dopo che un visitatore gli ha fatto notare il suo pancione, il piccolo ha risposto con un'espressione che sembrava quasi offesa e contrariata. Sembrava dire: e quindi? Il nostro orangotango infatti ha ragione, perché la spiegazione è biologica. Gli oranghi sono frugivori e passano la maggior parte delle loro giornate alla ricerca di cibo, soprattutto di frutta matura. Quindi dopo una ricca scorpacciata di fibre e zuccheri della frutta, diciamo che una pancia gonfia è più che normale. Quindi niente body shaming per lui, così come per gli esseri umani. E forse io direi che questa piccola storia ci insegna anche qualcosa, che prima di giudicare qualcosa o qualcuno sarebbe meglio conoscerlo meglio. E ora dagli orango voliamo idealmente dall'altra parte del mondo. Andiamo in Oriente, in particolare in Cina e in Tibet. E allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite d'eccezione con noi negli studi Rai di Saxarubra, Alex Zarfati. Buongiorno Alex.
14: Buongiorno Claudio e buongiorno agli ascoltatori.
13: Imprenditore nel campo della comunicazione e del turismo, consulente culturale, ma soprattutto veramente grande conoscitore dell'Oriente, della Cina, del Tibet, territori che racconta attraverso i suoi progetti di incontro tra culture. E allora Alex, cominciamo da

0: uno degli animali più amati e riconoscibili del pianeta, che è?
1: Il panda gigante per la precisione.
0: Esatto, per decenni il panda è stato l'icona mondiale delle specie a rischio di estinzione e anche simbolo della conservazione della natura. E allora Alex, oggi il panda è un po' più lontano dal rischio di estinzione?
1: Sì, diciamo che per usare dei termini un po' più precisi è passato dall'animale in pericolo all'animale vulnerabile. Questo non significa che oggi il panda non rischia più l'estinzione, ma sicuramente i problemi che interessano la vita del panda sono altri, principalmente purtroppo la frammentazione dell'habitat naturale.
0: Ma perché questa specie è stata e rimane ancora così fragile?
1: È fragile perché una delle particolarità che ha il panda, sia in cattività sia in natura, è quella di avere una finestra riproduttiva estremamente piccola. Pensiamo che solamente nell'arco di un anno 24-72 ore sono il tempo in cui un panda è fertile e quindi può dare alla luce un figlio, e questo riduce tantissimo la possibilità per un panda di figliare, e in particolar modo quando è in cattività la difficoltà è nel far incontrare i partner tra loro e trovare il timing giusto.
0: È difficile, no, per gli esseri umani a volte, quindi figuriamoci se hai così poco tempo a disposizione. Ma vicino a Chengdu, ecco, in Cina, esiste un centro di ricerca dedicato ai panda giganti dove vengono studiati la riproduzione, il comportamento, la vita di questi animali, e qui arrivano anche le curiosità che tu ben conosci e che ci puoi raccontare. Per esempio, quanto tempo trascorre un panda a mangiare?
1: Allora, il panda praticamente passa quasi tutto il giorno a mangiare, può consumare tra i 15 e i 35 kg di bambù al giorno. Il centro di ricerca è situato proprio vicino a Chengdu, perché sulle colline di questa zona del Sichuan ci sono delle foreste di bambù del quale il panda è molto ghiotto. Passa tutta la giornata a mangiare perché paradossalmente il panda, che è un animale onnivoro, potrebbe mangiare anche la carne, però si ostina a mangiare questo alimento che per lui è anche difficile da digerire. Quindi lui impiega tutto il giorno a mordicchiare le foglie e le parti dure, e così passa la maggior parte del suo tempo.
0: Ecco, bene, questa è veramente, no, particolare questa storia, così come un'altra. Il panda sembra avere 6 dita. Ma in realtà quella che vediamo, no, questo sesto dito, è un falso pollice. A cosa serve?
1: Non è un dito quando lo vediamo, però sembra il dito. È proprio il frutto dell'evoluzione e delle abitudini alimentari del panda. È, diciamo, un osso che viene dal polso, un osso calloso che poi viene rivestito e serve proprio al panda per poter maneggiare meglio questa canna di bambù che tiene perennemente tra le mani. Sembra un sesto dito, in realtà il panda di dita ne ha 5.
0: Noi no, lo consideriamo come un animale molto tenero, però in realtà, insomma, è quasi come un orso.
1: Il panda è assolutamente un orso, appartiene alla famiglia degli orsi, non è particolarmente aggressivo, però se gli uomini lo incontrano in condizioni particolari potrebbe diventarlo. Diciamo che, a dispetto dell'aspetto un po' da peluche che ha il panda, bisogna, ecco, essere abbastanza accorti. Ci sono degli episodi in cui è stato aggressivo con l'uomo, ma sono molto molto sporadici.
0: E poi abbiamo anche il panda rosso, vero?
1: Il panda rosso, una delle curiosità che molte delle persone non sanno è che il nome panda è stato attribuito prima al panda rosso che al panda gigante. Quindi l'animale a cui noi diamo il nome panda è stato quello che per secondo abbiamo attribuito questo nome, infatti lo hanno chiamato panda gigante proprio per distinguerlo dal rosso. L'unica analogia è che è ugualmente ghiotto di bambù come il panda gigante, ma appartiene a una famiglia completamente diversa.
0: Adesso dal panda ci spostiamo ancora più in alto, no? Verso il Tibet, questo territorio straordinario dove l'altitudine e le condizioni ambientali hanno modellato anche gli animali, no? Che hanno delle caratteristiche particolari. Ecco, tra questi c'è sicuramente lo yak, che è proprio uno dei simboli del Tibet. Alex, che animale è lo yak? Quali sono le sue caratteristiche?
1: È un animale straordinario, come hai detto tu, è un animale che è stato in grado di adattarsi a sopravvivere ad altitudini incredibili. Le condizioni in Tibet sono particolarmente difficili, soprattutto d'inverno. Lo yak vive tra i 3500 e i 5500 metri e lo fa con grandissima disinvoltura.

0: anche se la caratteristica principale è quella di essere un alleato dell'uomo da tempi antichissimi. Il rapporto quindi tra i tibetani e questo animale è un rapporto ancestrale. Dello yak i tibetani usano tutto e non esiste vita in Tibet che non sia naturalmente connessa a quella di questo animale.
1: Ecco, quindi lo yak vive da secoli in rapporto con le popolazioni locali ed è anche importante per le comunità tibetane, anche per la loro economia, no? È simbolo un po' di una simbiosi tra uomo e animale.
0: È assolutamente così. I tibetani usano il burro, il latte, il pelo, le ossa, addirittura lo sterco, dove non ci sono alberi, dove non c'è legna per potersi riscaldare. È un animale connesso a quelli che sono i rituali religiosi, perché il Tibet, ricordiamolo, è una terra di grandissima spiritualità e molti degli oggetti rituali sono ricavati proprio da parti dello yak. Se ne consuma la carne e se ne consuma praticamente ogni altro aspetto.
1: Ecco, dello yak non si butta via niente. Allora, panda e yak sono animali molto diversi, ma hanno qualcosa in comune. Ci raccontano quanto sia importante conoscere gli ecosistemi per poterli proteggere. Allora, grazie Alex Zarfati per essere stato con noi ospite di Impronte e ti aspettiamo presto per raccontare tutti gli altri animali che conosci durante i tuoi viaggi.
0: Grazie
1: davvero.
0: Voi, buongiorno a tutti.

0: E bentornati a Impronte, io sono Claudia Conte e ora vi propongo, come in ogni puntata, un libro dedicato agli animali. Diamo il benvenuto ad Alessandra Zavoli, collega giornalista, insegna criminologia dei reati sugli animali e autrice di Colpi di coda, storie di personaggi famosi e dei loro amici felini. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato e sono ispirata soprattutto perché gli gatti sono esseri superiori, secondo me sono esseri speciali, a loro modo intelligenti, curiosi, regali anche, evolubili, assolutamente.

volubili, ma sono delle creature anche un po' magiche, magiche perché ognuno racchiude dentro di sé delle storie brevi, leggere, delle curiosità, delle piccole manie. Tutte queste cose qua sono state raccontate da Galloro in prima persona, diciamo così, perché nel libro sono proprio loro che si raccontano e che raccontano la loro vita divisa appunto con questi VIP, per cui troverai, che ne so, i gatti di

0: più lato umano di personaggi dello spettacolo, sì, grazie anche a questa amicizia speciale con i gatti.
1: Ecco. È proprio così, perché in realtà attraverso loro tu capisci tante cose, attraverso come anche hanno cresciuto, come hanno anche salvato, perché questi sono quasi tutti gatti salvati dalla strada, quindi ci sono delle storie bellissime.
0: Storie dentro. Emozionanti, ecco. Ma tra le tante storie che hai raccolto, ce n'è una che ti ha colpito in modo particolare?
1: Beh, ce ne sono tante, Claudia, guarda, intanto ti dico brevemente che una è dedicata a una prestazione dedicata anche ai nostri gatti, i gatti di casa Zavoli, perché io e mio marito Sergio eravamo legati assolutamente dalla passione per gli animali, per cui abbiamo raccolto di tutto e casa nostra era diventata veramente una sorta di zoo. Avevamo addirittura, penso, un airone che non camminava più perché era stato impallinato e andava avanti e indietro, e ma era in giardino, era una cosa spettacolare. E poi tanti gatti, cani raccolti per strada, anche quella per esempio mi colpisce, quella di Luca Barbareschi, che racconta dei suoi gatti quasi con un tocco, diciamo così, un po' irreale, perché lui parla come se fossero, ma in realtà lo sono, magici e anche un po' spirituali, e mi raccontava di questi suoi gatti che percepiscono delle cose che noi naturalmente non riusciamo a percepire, quindi anche delle presenze un po' occulte di persone che non ci sono più. E allora io dicevo, ma tu non avevi paura di questa cosa qua? Dice, no, guarda, perché in realtà casa mia era una casa che nel passato, durante la guerra, aveva così dato asilo anche a tante persone in difficoltà, prigionieri, molto ebrei, e quindi ho detto, ma sempre più da brivido questa cosa. Dice, no, perché è molto molto bello sentire questi gatti che improvvisamente si bloccano, guardano nel nulla e percepiscono chiaramente qualcosa, perché sicuramente percepiscono la presenza nascosta di anni, di quello che, come vuoi chiamare.
0: È molto bello quello che stai dicendo. Infatti mi viene in mente che il gatto, per tanti culti, no, anticamente è stato considerato un animale sacro, no? E certo, quindi ecco questo suo mistero, questa sua spiritualità, no, in qualche modo è ancora molto attuale. Ecco, il gatto incarna libertà, ma anche questa forma silenziosa di affetto. Che cosa ha più da insegnare un gatto a un essere umano?
1: Tante cose. Secondo me il gatto insegna veramente ad essere completi sotto il profilo dei animalista, diciamo così, perché vedi, io stesso ho cani e gatti, ma confesso che prima di avere i gatti avevo una parte scoperta, diciamo, mi mancava qualcosa. Invece loro insegnano tutta la pazienza, che è una virtù importantissima, e loro veramente ne hanno da vendere, e te la trasmettono, te la insegnano, perché è una modalità che tu apprendi proprio da loro, dal loro saper stare al mondo, dal loro guardare, dal loro stare in disparte, osservare, aspettare, insomma questa è una prerogativa. E poi non è vero che sono opportunisti, è assolutamente falso, perché il gatto è una sua natura, così, cioè nasce proprio con una sua dignità, ecco, che perché naturalmente noi siamo abituati alle feste pazze dei cani quando torniamo a casa, e naturalmente i gatti hanno una modalità diversa, sebbene ci sono anche dei gatti che sono un po' cani, per cui così si prestano anche a fare delle cose che in realtà sorprendono a un certo punto, perché hanno una natura completamente diversa. Però sicurissimamente, guarda, il gatto ti completa, ti dà tanti insegnamenti positivi e aiuta davvero ad avere anche una percezione dei problemi, delle situazioni diverse, con una pazienza e un distacco forse certe volte che dovremmo un pochino tutti quanti imparare un po' di più.
0: Esatto, abbiamo veramente tanto da imparare, ecco, sui gatti, ma per farlo dobbiamo conoscerli meglio, e quindi leggiamo tutti Colpi di Coda, storie di personaggi famosi e dei loro amici felini, della nostra ospite speciale Alessandra Zavoli. Grazie davvero per essere stata con noi e per tutto quello che fai per divulgare il mondo degli animali. Grazie Alessandra.
1: Grazie Claudia, aggiungo che tutto il ricavato va in beneficenza, questa è una cosa che tenevo a dire, per un'associazione che io seguo da tanti anni, che appunto raccoglie cani e gatti e dà case appunto a tutti gli animali abbandonati.
0: Ecco, come si chiama, così ci piace anche raccontare il mondo delle associazioni, del volontariato?
1: Si chiama Le Amiche di chiama, è un'associazione.

0: un'operazione molto carina fatta da ragazzi che si autotassano, fanno veramente i salti mortali, sono molto bravi e sono in piedi da 20 anni malgrado le traversie, quindi sono in gamba.
1: Grazie a te per essere stata con noi. E diamo ora il benvenuto a Luciano Carciotto. Buongiorno, benvenuto Luciano, premiato nel 2017 a Las Vegas come il miglior pizzaiolo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno cara, come stai?
1: Bene Luciano, allora tu hai una storia bellissima perché sei partito da un piccolo paese della Sicilia ma hai conquistato Hollywood con la tua arte della pizza, quindi hai preparato le tue specialità per star internazionali, da Jennifer Lopez a Sofia Loren, insomma che grande storia, no? che hai da raccontare. Ma oggi non vogliamo parlare di pizza perché Luciano, tu da 3 anni hai un inseparabile compagno di avventure che ti accompagna anche in questi due viaggi, no? Il tuo bassotto.
2: Sì, io ho trovato la mia serenità con il mio bassotto di nome Oscar, non potevo non chiamarlo Oscar visto che ho cucinato per la notte degli Oscar per Lineker Müller. E niente, io con lui sto riscoprendo nuovamente la voglia di partire, la voglia di stare fuori, perché mi dà una serenità quando partiamo. Ora ultimamente abbiamo fatto la traversata Los Angeles, Las Vegas, Las Vegas, San Diego, ma lui è un compagno veramente di viaggio incredibile.
1: Ecco, poi quindi riesce... il tuo cane viaggia con te in aereo, in treno, persino in moto d'acqua. Allora, ci vuoi raccontare come si fa a conciliare una professione fatta di viaggi, eventi, serate con la vita insieme a un cane?
2: Io non so come lui riesca a stare in simbiosi con me e con l'ambiente in cui si trova, perché se si trova in aereo lui si mette in modalità aereo e riesce a stare 12 ore accanto a me addirittura senza chiedermi acqua né volontà di fare i suoi bisognini. Ma quando io faccio per esempio gli eventi, lui sta nel suo trasportino, l'importante mi veda anche da lontano, e quindi riesce a stare 2-3 ore fermo dentro il suo trasportino senza crearmi nessun problema. Io posso fare gli eventi che ho, le pizze a chi in quel momento bisogna farle, quindi non mi dà nessun tipo di problema.
1: Ecco, ma lui come reagisce quando capisce che state per partire, quando magari ti vede preparare la valigia?
2: Quando facciamo strada e arriviamo in aereo, cioè diventa euforico, ha subito voglia di scendere, subito voglia di entrare in aeroporto. Prima ovviamente cerco di fargli fare tutti i bisognini che ovviamente poi non potrà fare sull'aereo, ma quando lui entra, io non so come percepisce, quando lui entra davanti alla porta o dell'aereo o che sia sul treno, si calma e diventa un tutt'uno con me stesso, addirittura mi dà anche quella serenità, perché io un po' soffro pure l'aereo, soffro il treno, o tipo sintomi di claustrofobia, lui riesce pure a trasmettermi serenità.
1: Io penso che voi due, ecco, vi trasmettiate serenità l'un l'altro, no? Avete proprio questo rapporto veramente speciale, che è quello che io cerco di raccontare qui ad Impronte. Ecco, ma volevo chiederti questo: tu hai addestrato il tuo Oscar, il tuo bassotto, per viaggiare, oppure è semplicemente il vostro rapporto a rendere tutto così naturale?
2: Se posso raccontarti questo aneddoto, io sono andato un giorno a Palermo, ma sapevo che dovevo partire dopo 1 mese e mezzo. Io mi trovavo a Palermo e sono andato a vedere questo cucciolo già svezzato di bassottino. Però io in me sapevo di non poterlo prendere, perché comunque avevo una partenza imminente. Niente, io quando vado lì, su bassottino con gli occhi azzurri, lo prende in braccio e mi abbraccia, e ho detto no, io in qualsiasi modo pensavo pure di lasciarlo partire senza il cagnolino, perché ovviamente in 1 mese e mezzo pensavo di non poter preparare tutto l'occorrente a lui adeguato, che sia passaporto, che sia microchip e quant'altro, pensavo di lasciarlo. Comunque lo presi quel giorno, lo portai a casa e niente, ho iniziato la prassi di andare al veterinario, cosa mi serve per partire, quindi microchip e quant'altro. Siamo riusciti a fargli pure il passaporto e quant'altro, e quello è stato il nostro primo viaggio dove io non sapevo il suo comportamento. Infatti in quei giorni precedentemente, sia il giorno della partenza, ero un po', diciamo,
1: preoccupato.
2: Vediamo come facciamo questo cagnolino per i bisogni e quant'altro. Anche il primo viaggio mi ha sbalordito, cioè si è messo ovviamente

0: accettavo di nascosto pure di mettermelo sulle braccia o sulle ginocchia, perché sull'aereo sappiamo che comunque deve stare dentro il trasportino. Ma devo dirti che dal primo viaggio
1: si è fidato, sembrava... subito di te, c'è stato questo rapporto immediato, un imprinting, no? Direi.
0: Sì, sì, bravissima. Bravissima.
1: Senti, ma qual è, noi questo programma si chiama Impronte, che impronta ha lasciato Oscar nella tua vita?
0: Un'impronta indelebile. Io non riesco più a partire o a fare qualcosa senza il mio bassotto. Forse sembrerà strano, sembrerà anche un po', diciamo, ambiguo, ma devo dire che io senza di lui non riesco più a fare nulla, anche se mi capitano degli eventi come ultimamente ho cucinato da Del Piero a Los Angeles, anche in quell'evento mi portai a Oscar, non mi diede nessun tipo di problema, nemmeno agli ospiti e quant'altro, anzi addirittura glielo diedi a una signora in mano, gli ho detto: signora, gentilmente, se visto che è qua magari se lo può tenere. Ma lui è stato veramente buonissimo e quindi non vedo nemmeno il motivo per un futuro viaggio il motivo di lasciarlo.
1: Esatto, sicuramente verrà insieme a te. Ecco, tu hai preparato pizza per Sofia Loren, per Jennifer Lopez. C'è ancora qualcuno a cui vorresti dedicare una pizza oggi?
0: Diciamo che qualcuno ce l'ho e ce l'ho, è uno dei miei più grandi attori hollywoodiani, che è Sylvester Stallone. Spero che in qualche modo riesco ad andarci e comunque a conoscerlo e fargli una buona pizza.
1: Bene, sicuramente sarà così, Luciano, perché tu hai anche tu una tua magia, no? Che ti porta a realizzare i tuoi sogni. E allora noi ti mandiamo un caro saluto, salutaci anche Oscar, il tuo bassotto,
0: e con me.
1: Continuate ad emozionarci con la vostra bellissima storia di amicizia. Grazie, Luciano.
0: Grazie a voi tutti, una buona giornata.
1: E con questa storia arriviamo alla fine della nostra puntata. Oggi abbiamo viaggiato tra oranghi, panda, yak, gatti, abbiamo parlato di natura, di conservazione, di libri, di viaggi e soprattutto di quei legami speciali che unisce gli animali agli esseri umani. Ma Impronte vuole continuare anche attraverso le vostre storie, quindi mi raccomando, scrivetemi sui social e raccontatemi il vostro incontro speciale con un animale, perché sceglierò poi la storia più bella e vi inviterò qui in studio a Saxarubra per poterla raccontare. Io sono Claudia Conte e questo è Impronte, il programma di Rai Radio 1 dedicato al mondo degli animali a 360 gradi. Grazie per aver viaggiato con noi. Alla prossima puntata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA.

0: IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura un'ultim'ora dall'Ucraina, una nuova strage, 12 morti e 14 feriti nell'attacco delle forze russe contro due autobus a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Fonti locali parlano di bilancio che potrebbe aggravarsi. Solo ieri era stato colpito un condominio a Priluki con 22 vittime. Il segretario generale dell'ONU Guterres, condannando il raid, ha parlato di 150 vittime civili ucraine in 24 ore. Ferma condanna per gli attacchi russi da parte del ministro degli esteri italiani, Italia ha detto sempre a fianco di Kiev. È iniziata a Montecitorio la seduta per il voto decisivo a scrutinio segreto sulla legge elettorale previsto in tarda mattinata. Sono in corso le dichiarazioni di voto. Consumi: con l'aumento dei prezzi le famiglie italiane limitano le spese. Secondo il report dell'Istat relativo all'anno 2025, il 29,4% dichiara di avere ridotto la spesa per il cibo, intervenendo sulla quantità o sulla qualità dei prodotti acquistati. Un dato che sale e di parecchio per l'abbigliamento e le scarpe. Il 43% afferma di avere limitato i consumi su questo fronte. In media la spesa mensile delle famiglie è di 2.782 euro, più alta nel nord-est, decisamente più bassa al sud, con una differenza di quasi il 40% tra questi due estremi. Attesa carica di tensione a Parigi per la manifestazione studentesca del pomeriggio, il quarto atto della protesta, lo hanno soprannominato gli organizzatori. Hanno aderito tutte le sigle sindacali, mobilitazione che continua insomma nonostante il premier Le Cornu abbia aperto al dialogo con gli studenti e le lezioni siano riprese nella maggior parte dei licei francesi. L'ultima mobilitazione nei giorni scorsi era sfociata in violenze e atti di vandalismo con decine di feriti. Era intervenuto anche Trump parlando di proteste causate dall'immigrazione fuori controllo. Argomento questo che Trump sta cavalcando nella campagna per le elezioni di midterm e è tornato a parlarne anche ieri nell'ennesimo comizio. Il corrispondente.
4: Trump rivendica i risultati nel contrasto all'immigrazione irregolare, i dati su borsa e occupazione e attacca i democratici bollandoli come radicali e comunisti.
5: Democrat communist James Talafrico.
4: A San Antonio, in Texas, il suo comizio è interrotto diverse volte da contestatori, mentre il presidente insiste nel tentativo di sostenere il Partito Repubblicano che è indietro nei sondaggi a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Data che potrebbe fare da spartiacque anche sul fronte della politica estera. Trump ripete da tempo che subito dopo il voto la crisi iraniana si risolverà in un modo o nell'altro. E secondo indiscrezioni di stampa apparse su The Atlantic e Axios, il Pentagono avrebbe comunicato al comando delle forze armate che si occupa di Medio Oriente di prepararsi a nuovi massicci attacchi contro la Repubblica Islamica. Non ci sarebbero date specifiche, ma non si esclude più nemmeno una ripresa del conflitto prima delle elezioni. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Maltempo, allerta arancione in Toscana per pioggia, scuole aperte a Firenze, chiusi invece per precauzione parchi e giardini pubblici. Attività di didattiche sospese in altri comuni della regione. Nella notte nubifragio a Roma con fulmini e raffiche di vento, diversi allagamenti e disagi alla circolazione.

0: nel fine settimana prevista una breve tregua. Vaping in crescita esponenziale. Il consumo delle sigarette elettroniche dilaga anche al di fuori della popolazione dei fumatori, come rivela uno studio in arrivo dal Regno Unito.
1: Sono ormai oltre 1 milione le persone che in Gran Bretagna nel 2025 hanno dichiarato di usare sigarette elettroniche pur non avendo mai fumato tabacco. Il dato, diffuso dall'Office for National Statistics, minimizza di fatto l'attenuante positiva che aveva sin qui accompagnato il cosiddetto vaping, possibile alternativa meno nociva alle sigarette tradizionali. Valentina Minardi è nel gruppo di coordinamento del Global Youth Tobacco Survey dell'Istituto Superiore di Sanità.
2: Effettivamente la crescita di utilizzo di questo tipo di dispositivi elettronici a base di nicotina non ha aiutato i fumatori a ridurre o abbandonare le sigarette, e gli effetti sulla salute nel breve periodo li stiamo iniziando a capire, ma manca del tutto l'informazione sul lungo periodo.
1: E in Italia?
2: Il divieto di vendita ai minorenni è eluso nella maggioranza dei casi. I nostri dati Global Youth Tobacco Survey stima come 3 ragazzini su 4 che entrano in un tabaccaio possono assolutamente comprare senza che nessuno glielo vieti.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Arriva oggi nei cinema L'Estranea di Paolo Strippoli, film che l'Italia ha candidato nella corsa all'Oscar. Una famiglia, una madre, Jasmine Trinca, pronta a tutto per i figli, anche al patto con l'estranea.
3: C'ha qualcosa di ironico, il sadismo è ironico, divertente, giocoso.
4: Valeria Bruni Tedeschi, ovvero l'estranea del nuovo film di Paolo Strippoli. È lei che si insinua come Faust in una famiglia apparentemente perfetta, deviando nel corso attraverso la madre, Jasmine Trinca.
5: È un incontro con un'estranea per me, e l'estranea sappiamo che è proprio l'opposto di qualcosa di familiare, eppure dentro, no, questo nucleo familiare c'è evidentemente una presenza che è interna ma che è anche esterna, in quel nostro lato capace di rompere il velo dell'ipocrisia.
4: Il controllo sui figli, sul loro destino, la paura di perdere tutto. Paolo Strippoli, 33 anni, terzo film.
6: Racconta sicuramente una famiglia, un modo di essere genitori, ma sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove.
4: L'Italia a cavallo del 2000 con Adriano Giannini, il padre, Romana Maggiora Vergano, la figlia.
7: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
4: Miriam Mauti, GR1.
0: La linea a Wannabe.
8: Wannabe. Il futuro che vorrei.
9: Sono le 11:06:30. Buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. Vi ricordo i nostri contatti: 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp, messaggi audio durante la diretta, e poi gli indirizzi di posta elettronica wannabe@rai.it e francescaromana.ceci@rai.it. Oggi è giovedì 8 ottobre e tutti i giovedì quest'anno saremo in due al microfono. Qui accanto a me c'è Duccio Pasqua. Ciao Duccio.
10: Buongiorno Francesca, veramente un piacere per me essere a Wannabe e fare questa cosa insieme.
9: Anch'io, sono molto contenta perché faremo un racconto molto particolare, specifico e importante sui giovani e per i giovani.
10: Sì, specifico nel senso che andremo a cercare i giovani che si affacciano al mondo dell'arte, della cultura, ovviamente per quanto mi riguarda della musica in generale, ma insomma avremo tante storie da trovare e da raccontare.
9: Allora, per introdurre il tema di oggi, partiamo così.
11: Ora hai sbagliato. Riprendiamo dalle 17. Non è ancora il tempo giusto. Conta ancora.
12: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
11: Veloce o lento?
12: Veloce.
11: Allora la conosci la differenza? Se ti permetti di sabotare il mio lavoro, io ti sgozzo come un maiale. Non devi velocizzare, non devi rallentare, devi solo rispettare il mio fottuto tempo!
12: Rispetterò il suo tempo.
8: Wannabe.
10: Siamo andati a pescare una clip da Whiplash, che è un film che racconta la vicenda di un insegnante di jazz.
9: Film del 2014, esatto. molto emozionante. Molto bello.
10: È un po' estremo, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso perché c'è un approccio quasi da Marine, no? Da un severissimo,
9: era
10: durissimo.
9: Un insegnante molto severo, sì. Una scuola molto dura per il protagonista che sognava di diventare un grande,
10: esatto.
9: Il più grande
10: batterista. Ora noi oggi raccontiamo

0: parliamo di una orchestra di giovani e secondo me il maestro che coordina, gestisce questa orchestra non è così cattivo.
1: Lo auguriamo per i giovani.
0: Conoscendolo mi sembra molto più buono, molto più gentile. Lo presentiamo, che dici Francesca?
1: Assolutamente.
0: È con noi il maestro Massimo Nunzi. Buongiorno Massimo, benvenuto a Wannabe su Radio 1.
2: Buongiorno, buongiorno a entrambi. Stavo ridendo da solo perché io sono un cuore di panna.
1: Contrario, quindi proprio.
0: Sì, no. Poi ovviamente chiederemo conferma di questa cosa ai ragazzi che si collegheranno con noi, perché sono loro che dovranno dirci se sei buono veramente, Massimo.
1: Ci racconti bene che cos'è? Ci racconti subito che cos'è questa orchestra, come nasce?
2: Ma niente, nel 2019 la Fondazione Musica per Roma ha deciso di costruire questo ensemble e sono stato nominato direttore artistico, e quindi sono il direttore artistico di questo progetto della Fondazione Musica per Roma, che nasce all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ed è stata una cosa che in un certo senso ci ha lasciato tutti sorpresi, perché abbiamo fatto delle audizioni. Poi c'è stato il Covid e quindi abbiamo dovuto riprendere dopo un anno. E durante quell'anno, il primo anno, avevamo molti ragazzi che abbiamo perso, perché poi il Covid ha creato una situazione terrificante. Ne sono rimasti solo tre e poi da quei tre poi adesso sono diventati 45.
1: Accidenti.
2: Quindi abbiamo tre orchestre. Sì, abbiamo tre orchestre che esplorano vari punti della storia della musica, ma più che un'orchestra credo che sia un collettivo di ragazze e ragazzi che vogliono veramente lavorare in squadra, costruire una sorta di società perfetta dove tutti contribuiscono con la loro creatività però anche con la loro precisione, perché è tutta musica scritta, nella quale c'è anche l'individuo che si esprime attraverso gli assoli, che sono solo tuoi, e quindi tu esisti come individuo in un collettivo invece che poi è organizzato come un'orchestra sinfonica.
0: Massimo, tu hai grande esperienza ovviamente da musicista, prima di tutto hai collaborato, hai suonato con i grandissimi del jazz, però da sempre hai questa attenzione verso i giovani, ti piace lavorare con giovani musicisti, costruire orchestre con giovani musicisti. Quali sono gli aspetti, magari il più divertente e anche quello più complesso di lavorare con i ragazzi?
2: Io credo che le ragazze e i ragazzi abbiano la necessità di esprimersi subito, anche quando sei piccolo e quando giochi. Il jazz è perfetto, perché l'interplay che c'è quando noi da piccoli giocavamo, che ne so, a indiani e cowboy o insomma in quel tipo di giochi lì, è serissimo, no? E nel jazz c'è lo stesso approccio, è un tipo di approccio giocoso, divertente, ma nello stesso tempo serissimo e perfetto come nella musica classica. In realtà non trovo nessuna difficoltà a dire che il jazz in qualche modo è compatibile. Tanti ragazzi che suonano nell'orchestra suonano anche musica classica e ne traggono un grande beneficio, perché hanno anche la possibilità di sviluppare la loro personalità solistica. In realtà per me è la ricostruzione di un sogno che avevo quando avevo la loro età. Io quando ero piccolo sognavo di avere i miei amici e suonare con loro e fare magari un concerto insieme a Sonny Rollins, facevo delle orchestre assurde dove mettevo il mio compagno di banco che suonava il trombone malissimo, io suonavo la tromba, già ero professionista a 14 anni, ma insomma facevo queste orchestre improbabili. E questo in realtà è il sogno di un bambino che voleva creare un gruppo di amici che si diverte facendo musica.
1: Ci sono bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, quindi insomma l'arco davvero è ampio. E come si avvicinano alla musica jazz dalla musica classica, e come l'hanno scoperta i ragazzi che adesso partecipano a questa orchestra?
2: Io credo che tutti noi abbiamo un catalizzatore in qualunque campo, che ne so, uno che fa lo scrittore magari ha letto Hemingway o ha letto che ne so, Emily Dickinson, un poeta, no? E secondo me scaturisce da un incontro casuale. Io ci ho avuto Nini Rosso, quando ero piccolo ho visto la tromba d'oro di Nini Rosso e mi sono innamorato della tromba. Poi ho scoperto Armstrong, che mi ha cambiato la vita. Tutti loro sono incappati nel jazz per vie traverse, può essere uno zio che li porta al concerto, la mamma appassionata, che ne so, casi, ma anche a volte una pubblicità. E Duccio su questo sa che io ho lavorato molto sul linguaggio della pubblicità, per esempio, della nostra generazione.
0: Allora Massimo, noi abbiamo coinvolto anche un po' dei ragazzi della Jazz Campus Orchestra e allora possiamo dare il benvenuto a Gaia Giuliani, che è una clarinettista, e a Fabio Di Stefano, contrabbassista. Buongiorno Gaia e Fabio.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ciao, 17 anni Gaia, 16 anni Fabio. Partiamo da Gaia. Intanto, da quanto tempo fai parte, sei entrata in questa orchestra?

0: Allora, io faccio parte dell'orchestra da più o meno 6 anni e mezzo, e la mia esperienza nella Jazz Campus è iniziata quando avevo più o meno 11 anni, e è iniziata perché mio padre mi convinse a fare questa audizione dopo aver ascoltato un concerto alla Casa del Jazz, perché iniziò a seguire la pagina su Facebook, e quasi il giorno dopo questo concerto si presentò l'occasione di fare questa audizione. E mio padre e mia madre, che mi hanno sempre spronato a fare queste cose, mi convinsero, io feci questa audizione e alla fine sono riuscita ad entrare nell'orchestra.
1: E quindi sei così, non suonavi ancora, poi l'hai scoperto dopo il clarinetto e ti sei appassionata.
0: No, allora io ho scoperto il clarinetto grazie a mio nonno, che
1: Sì.
0: lui invece era un appassionato di musica classica e di Mozart, e mi faceva ascoltare il concertino K622 di Mozart. E quindi poi a scuola hanno presentato gli strumenti e lui era venuto da poco a mancare.
2: E
0: E
2: tu hai
0: quindi
2: scelto il
0: io, sentendo,
2: clarinetto.
0: esatto, sentendo il clarinetto, lo associai alla figura di mio nonno e lo scelsi.
2: E
0: Però
2: pensi a tuo
0: iniziai con
2: nonno
0: calma.
2: ogni volta che suoni il clarinetto?
0: Ovviamente, sì, assolutamente.
2: Senti, da 6 anni in questa orchestra jazz, ecco, come ti sei avvicinata appunto al jazz? Che amore è nato tra te e il jazz?
0: Allora, l'amore, sono onesta, me l'ha fatto nascere Massimo, perché mi ha dato tantissime occasioni, come suonando per Mattarella, Jazz Me, all'Umbria Jazz. Mi ha dato tantissime occasioni e diciamo sempre creduto in me, nonostante io fossi stata fin da piccola difficile, perché avevo paura molto all'esposizione dei soli. Ero molto trattenuta, non riuscivo a farli perché avevo paura, e Massimo mi ha sempre supportato, comunque mi ha sempre incoraggiato a farlo, e alla fine mi ha fatto passare questa paura. E quindi l'amore, sono onesta, perché io sono sempre stata una clarinettista classica, appunto per mio nonno è stato Massimo a trasmettermi questo amore per il jazz.
1: Allora, abbiamo visto che insomma, in tempi recenti avete suonato ben 3 volte alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Praticamente ormai non vi muovete se non c'è il presidente, se c'è lui suonate, se no no, è così
0: Esatto.
2: praticamente. È un vostro fan. Allora,
1: Andiamo da Fabio,
2: andiamo da
1: andiamo da
2: Fabio.
1: Fabio.
2: 16 anni, contrabbasso. Beh, insomma, uno strumento impegnativo, Fabio.
1: Anche da
0: Sì.
1: trasportare.
3: Esatto.
2: Allora, com'è nato per te l'amore per la musica?
3: Allora, io comunque sono molto fortunato perché nasco da una famiglia appunto di musicisti. Sia mio padre, sia mia madre, ma comunque anche mio fratello da ragazzo, ecco, hanno sempre suonato, e quindi io a 5 anni ho iniziato a suonare il contrabbasso con la musica classica. Poi ormai quasi 4 anni fa, tramite appunto il mio maestro appunto di musica classica, con cui studiavo musica classica, vedo questo video di Giacomo Pastorius
1: Sì.
3: live, e appunto da lì mi sono proprio innamorato di questo strumento, appunto delle frequenze basse, e quindi ho iniziato a vedere il contrabbasso non soltanto come uno strumento appunto utilizzabile nella musica classica, ma anche a iniziare appunto a suonare jazz.
1: Fabio, ho una domanda. Tra voi ragazzi, al di là Gaia ci diceva che Massimo Nunzio ovviamente vi dà molti suggerimenti di ascolto, ma tra di voi ormai sarete ragazzi molto appassionati del genere e magari non solo del jazz. Quindi ci sono anche scambi, suggerimenti. Senti questo disco, come facevamo noi? Noi lo facevamo con i
3: Esatto,
1: dischi fisici, voi magari con i link,
3: esatto.
1: ecco, di cose da ascoltare.
3: Allora, sì, noi siamo molto dentro questa musica, cioè siamo davvero appassionati. Mi ricordo anche con alcuni, no, ovviamente ci troviamo anche fuori dall'orchestra per suonare, e molto spesso io ho una grande collezione di CD, anche grazie a mio padre che ha sempre suonato jazz, che è sempre stato appassionato di jazz, ma anche di classica, perché mia madre appunto suonava classica e barocca, e musica barocca. Quindi appunto quando ci incontravamo, e quando ci incontriamo tuttora per suonare insieme, a volte mettiamo anche proprio CD fisici e ascoltiamo appunto questa musica, perché comunque credo che la sensazione proprio delle vibrazioni nell'aria che dà appunto uno stereo o comunque un amplificatore è qualcosa che muove, ecco. Però certo, sia anche tramite metodi più, diciamo, moderni, come appunto Spotify, riusciamo a mandarci vari video, e questo è bellissimo perché riusciamo ad aggiornarci
1: Ad ampliare le
3: su
1: vostre
3: nuova musica.
1: conoscenze.
3: Esatto,
2: Sulle
3: esatto.
2: novità, Leonardo.

0: Giusto, batteria, 17 anni. Anche tu,
1: buongiorno.
0: La passione per la musica l'hai scoperta in famiglia o no?
1: In realtà no, diciamo che in famiglia, insomma, non nasco da una famiglia di musicisti. Mia mamma è stata un'artista, dipingeva, insomma, però è stato più mio padre che ascoltava molto jazz e quindi mi è riuscito a trasmettere questa passione. E ecco questo, diciamo, non ho avuto musica dentro casa, però
0: ti sei appassionato. Da quanto tempo da quanto tempo sei entrato nell'orchestra?
1: Da ormai 5 anni. Infatti ho fatto l'audizione che avevo 12 anni, e diciamo principalmente prima, anche ecco, se mio padre mi faceva ascoltare molto jazz, e inizialmente ero molto più attratto magari dal funk, quindi ascoltavo e suonavo moltissimo James Brown o anche musica pop, insomma, però è stato proprio con la visione, con l'entrata in questa orchestra che...
0: Senti, e nel tuo futuro, cosa vedi? Sogni, appunto, insomma, un futuro da batterista, in un'orchestra, da musicista?
1: Sì, assolutamente. Il mio sogno è quello di appunto fare batterista, ma insomma non chiudermi solamente con il mio strumento, ma ampliare anche magari cominciando a scrivere brani. E mi piacerebbe tanto suonare in varie situazioni, big band, gruppi più ristretti, quartetti, tri.
2: Beh, quindi ampliare l'esperienza il più possibile, questo è molto bello, sì. E sicuramente Massimo, caro Massimo Nunzi, in questo tu sei un motore insostituibile. Ho visto, insomma, lo dicevi tu anche in apertura, li coinvolgi negli arrangiamenti, ho visto che c'è stato un evento in cui avete suonato musiche di matrice jazzistica legate al mondo del videogame, quindi ti avvicini al loro mondo e li coinvolgi negli arrangiamenti.
3: Sì, no, ma loro già compongono tutti e scrivono per orchestra, quasi tutti hanno già suonato dal vivo anche alla Sala Petrassi, quindi insomma non in una situazione, diciamo, interna ma esterna, in pubblico, di arrangiamenti, perché io li stimolo subito tutti a comporre sia musica originale che a prendere pezzi che gli piacciono e trasformarli per la nostra orchestra. Quindi loro in un solo colpo studiano orchestrazione, armonia ovviamente, cominciano a scrivere contrappuntisticamente, ma anche in maniera, diciamo, deducendolo dagli arrangiamenti che io faccio, perché io faccio arrangiamenti che sono tutti fatti su misura. La complessità del lavoro, che voi giornalisti potete capire meglio, è che io scrivo proprio singolarmente per ognuno di loro, cioè ognuno di loro ha una capacità e quindi è tutto calibrato sulle reali possibilità di ognuno di loro. Gaia ha delle possibilità, Leonardo ne ha altre, Fabio ne ha altre, e io cerco di creare una sorta di grande incontro di anime di diversi livelli, anche perché abbiamo anche delle punte di diamante come Julian, che è dotatissimo sassofonista, però cerco di equilibrare il tutto, e questo attraverso la composizione si manifesta ancora di più, perché tutti scrivono già.
2: Grazie Massimo, davvero, grazie Massimo Nunzi, e grazie a tutti i ragazzi della Jazz Campus Orchestra, che è un bellissimo progetto della Fondazione Musica per Roma.
4: Grazie mille.
2: Grazie Gaia, Fabio e Leonardo.
0: Ciao,
2: grazie.
0: E davvero un in bocca al lupo per tutti i vostri sogni, insomma, per poterli realizzare.
2: Ci ascoltiamo un brano di Massimo Nunzi con l'Orchestra Operaia, che è uno dei suoi tanti progetti, un brano che si intitola Mulatu e che comunque mi ha già detto Massimo che farà parte del repertorio della Jazz Campus Orchestra prossimamente.
0: Ascoltiamolo.

0: Mulato, una composizione di Massimo Nunzi che farà parte del repertorio della Jazz Campus Orchestra.
1: Ma torneremo a incontrarli, questi bravissimi ragazzi. Intanto in questo programma cerchiamo di intercettare i vari eventi in giro per l'Italia che riguardano i giovani e le nuove generazioni. A Rimini oggi parte il Festival delle Giovani Generazioni, una prima edizione, ce la racconta Maria Teresa Bisogno.
2: Tre giorni per parlare di futuro, ma soprattutto per costruirlo insieme, giovani e istituzioni. Al via oggi a Rimini, sino a sabato, la prima edizione del Festival delle Nuove Generazioni, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Ad ospitare l'evento, Piazza Malatesta, cuore della cittadina, Francesca Mattei, assessora politiche giovanili Comune di Rimini. Perché questa iniziativa? Da quale esigenza nasce?
3: Nasce proprio per portare la voce delle giovani e dei giovani riminesi ed emiliano-romagnoli ai piani istituzionali, affinché le decisioni della politica vengano fatte alla luce delle esigenze delle ragazze e dei ragazzi.
2: Stamattina, assessore, avete presentato anche i dati di Youth 5, percorso itinerante di 30 giovani che nell'arco di quasi 12 mesi hanno ascoltato e raccolto necessità, sogni e ispirazioni dei loro coetanei. Ricordiamo, la nostra trasmissione lo scorso anno ha seguito questa iniziativa. Ecco, quali i temi che hanno più a cuore i ragazzi?
3: Sicuramente una mobilità più sostenibile, più efficiente e più economica, una maggiore esigenza di spazi di aggregazione ad accesso libero e gratuito, ma anche il tema del benessere emotivo psicologico, dell'educazione sesso-affettiva, della formazione di qualità e di opportunità lavorative equamente retribuite. Queste sono solo alcune delle macro tematiche emerse.
2: Concretamente, come pensate poi di rispondere a queste esigenze? Cosa farete?
3: Al festival ci sarà veramente un ricco programma di eventi a libero accesso e sarà proprio qui che i ragazzi, accedendo agli sportelli, potranno avere delle conversazioni, delle consultazioni e fare delle scelte per il proprio futuro, che siano dal punto di vista dello studio, del lavoro, ma potranno anche acquisire competenze gestionali, artistiche, creative, sull'avvio di impresa, cercare opportunità anche all'estero. E quindi queste saranno proprio le risposte concrete che come città vogliamo dare alle nostre giovani e ai nostri giovani.
2: Al nostro microfono anche due dei giovani cosiddetti ambassador che hanno partecipato all'iniziativa Youth 5. Enrico Battarra, regista teatrale, 28 anni. Quali le difficoltà per un giovane come te emergente?
4: Io penso che siano quello di sentirsi soli all'interno del circuito artistico e di avere delle opportunità di spazio, di visibilità e soprattutto di incontro, di incontrare sia gli operatori e sia gli altri artisti.
2: Cosa significa essere ambassador per te?
4: Un onore, perché ne sei un portavoce dei giovani del tuo territorio verso la regione, verso gli amministratori locali, quindi sei un tramite e devi essere in grado di sapere accogliere tutte le difficoltà, le problematiche che hanno i giovani in tutte le tematiche, non solo quelle culturali.
2: Senti Enrico, questo festival come può aiutarvi a far emergere le vostre problematiche? Tu hai creato anche una rete, no?
4: Sì, io ho creato la rete degli invisibili, che è l'unione, la mappatura degli autori e autrici teatrali emergenti qua del territorio. Questo festival può aiutarci appunto per poter innescare un incontro, un dialogo, un dibattito. Ci saranno varie attività, vari incontri. È molto importante incontrarsi e parlare dal vivo.
2: Chiara Semprini, anche lei ambassador, lavora in un'associazione culturale che si occupa di valorizzare la periferia attraverso arte e musica. Chiara, aspetti positivi e difficoltà, quali sono?
5: Le difficoltà sono tante, sicuramente quelle burocratiche dell'accesso ai bandi sono le principali che mi vengono in mente, però è indubbio che la voglia di creare una comunità attiva e di portare novità sul territorio periferico e delle aree interne supera tutto.
2: Qual è la sfida di lavorare in aree periferiche e comunque dell'entroterra? Come pensi di raccontare le iniziative che realizzate in questi luoghi al festival?
5: Siamo abituati a vedere i giovani che si spostano verso la provincia per cercare eventi ed attività che possano piacergli e possano essere a loro idonei. Noi vogliamo trovare attraverso il festival proprio queste attività che possano spostare i giovani verso la periferia per permettergli di conoscere le aree dove magari sono cresciuti ma che non hanno avuto la possibilità di vivere. Wannabe.
1: 11:28, siamo arrivati al termine di questa puntata. Duccio, con te l'appuntamento è giovedì prossimo.
0: Giovedì prossimo sarò a Cagliari e ti porterò una bella
1: già
0: storia.
1: Già scappi dallo studio.
0: Scappo. Ti porto una bella storia dal premio Andrea Parodi, che è una manifestazione che ormai va avanti da quasi 20 anni e insomma vedremo un po'. Siamo media partner, ne approfondiremo.

0: quella storia.
1: Sono curiosa, intanto però c'è Prima Stereo Notte.
0: Sì, domani notte, nella notte tra venerdì e sabato a luna.
1: E con noi invece l'appuntamento è domani alle 11:05 con Wannabe. Ringrazio la squadra di Wannabe, Cristiana Faitati, Maria Teresa Bisogno, Ilaria Cuomo, Graziana Vella, Ludovico Suppa alla regia, Alessio Caranzetti oggi in console. La linea ora va a Santi per un giorno, noi appunto domani alle 11:05.
0: Ciao Francesca.
1: Ciao Duccio.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso sul nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Santi per un giorno.
4: Giovedì 8 ottobre 2026, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati su Rai Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, buongiorno.
5: Buona giornata a te Federica Gentile e a tutti i nostri radioascoltatori.
4: E allora facciamo gli auguri a chi di voi porta il nome di Felice, perché oggi tra gli altri sapete che ogni giorno ovviamente la Chiesa ricorda la memoria di più santi, no? Sono tanti santi che sono nel calendario liturgico ogni giorno. Quest'anno vi vogliamo raccontare la storia di San Felice di Como, primo vescovo della città. Siamo alla fine del IV secolo, verso il 386. Certo il IV secolo ricorre tanto,
5: È un periodo fecondissimo per la Chiesa, un periodo di grande sofferenza, ma allo stesso tempo da quel martirio la Chiesa si rinnova e si rafforza.
4: Sì, perché è il periodo in cui il cristianesimo è già abbastanza diffuso, no? Insomma, sono passati 4 secoli, quindi comunque comincia ad essere diffuso, però ci sono ancora tante terre da evangelizzare, quindi tanto lavoro per i cristiani di quel periodo. E Felice, pensate, è bellissima questa storia, Felice viene scelto per questo compito da uno dei più grandi protagonisti della Chiesa, non solo di quei tempi, ma di sempre. Perché è una figura importantissima, Sant'Ambrogio. Don Walter, sì. Cioè Sant'Ambrogio che chiama Felice.
5: Un gigante. Perché Milano era già uno dei centri più importanti dell'impero romano, quindi Como e tutti i territori intorno al lago erano ancora da evangelizzare. Allora Ambrogio sceglie Felice, lo consacra vescovo e gli affida questa missione.
4: La consacrazione sarebbe avvenuta domenica 1 novembre del 386. Felice arriva a Como, ma arriva non come sacerdote, no, predicatore, ma arriva come primo vescovo della città. Cioè pensate anche l'impatto, no? Perché uno di solito procede per gradi, ancora lui invece non conosce di fatto nessuno lì, e con lui poi comincia la storia della diocesi di Como, no?
5: È il fondatore, va lì ad annunciare, quindi la prima comunità che si raduna, lui ne diventa il vescovo di fatto.
4: E lui è solo, e c'è tanto lavoro da fare, il territorio è vasto, pensate poi il lago, no? No, cioè un territorio non facile anche da percorrere, all'epoca poi non c'erano i mezzi di trasporto che abbiamo oggi, quindi anche banalmente evangelizzare quelle terre era importante, e ci arrivano testimonianze della situazione dalle lettere, guardate è bellissimo, ci sono tante lettere tra lui e Sant'Ambrogio, perché loro erano molto uniti poi di
5: sì,
4: fatto.
5: Sì, c'era,
4: no?
5: Un rapporto molto stretto, sì. E una lettera che è arrivata appunto fino a noi ci fa capire che lui, Felice, sta facendo un gran lavoro, però ci sono tante conversioni ma è quasi solo. Allora Ambrogio lo incoraggia,
4: esatto,
5: dicendogli che troverà persone in grado di aiutarlo, perché la mano di Dio, diceva, non si è raccorciata, quindi Dio, la sua mano, il dito di Dio, no? Di cui sì. Parla la scrittura, interverrà.
4: E questo però ci fa capire, Don Walter, il lavoro che c'è dietro, cioè ci vuole tempo per organizzare una struttura come quella che poteva essere una diocesi, no? Cioè è tutto quello che c'è dietro una diocesi, lui era un uomo solo a organizzare tutto questo.
5: Sì, noi non dobbiamo pensare alla struttura che vediamo oggi della diocesi, perché tutto inizia mediante la predicazione, quindi ciò che deve formarsi all'inizio è una comunità di uomini e donne che ascoltano il Vangelo, la predicazione, e iniziano a vivere un'esperienza di fede, di amore, di condivisione e di preghiera. Quindi non si tratta di un lavoro di organizzazione e di pianificazione come farebbe, non so, un'azienda,
4: certo,
5: o una

0: società, no? La Chiesa nasce da piccole comunità sparse sul territorio di persone che vogliono seguire Gesù e vogliono vivere insieme il suo messaggio.
1: Ma infatti è bello anche provare a pensare, no, che cosa ci sia dietro. Dicevamo prima che Ambrogio e Felice avevano un rapporto molto stretto, c'è un aneddoto molto carino presente in una delle lettere che si scambiavano. Io amo tanto gli aneddoti, mi piace tanto umanizzare, no? Andare a trovare poi gli episodi che ci fanno capire che veramente erano persone come noi. Allora Ambrogio a un certo punto ringrazia Felice perché gli aveva mandato un cesto di tartufi, quindi Felice manda a Ambrogio un cesto di tartufi, Ambrogio gli scrive e lo ringrazia, però gli dice anche grazie del regalo ma preferirei vedere te, cioè nel senso la prossima volta vieni tu, non mi mandare i tartufi buoni, però se vieni a trovarmi io
0: certo,
1: sono
0: questo
1: contento.
0: Dice la stima e poi vabbè, certo. Ambrogio è una grande figura, un altro grande santo, quindi
1: immenso,
0: possiamo capire.
1: C'è un altro passaggio molto carino, poi andiamo alla musica, sempre in questa lettera, Ambrogio che ricorda Felice per consolarlo perché lui era solo, dice la messa di Cristo è abbondante però gli operai sono pochi, però grazie al tuo ministero molti comaschi cominciano a credere, no? E quindi accolgono poi la parola di Dio, un po' quello che dicevi prima tu alla fine.
0: Sì, in effetti sì. Così nasce la comunità con l'ascolto e poi dalla condivisione di una vita cristiana.
1: Allora, tra poco ripartiamo da qui perché Felice partecipa anche alla vita delle altre chiese della regione, insomma la storia merita di essere raccontata anche in altri dettagli. Intanto arriva Mina, devi dirmi di sì.

Devi dirmi di sì, Mina, su Rai Radio 1, Santi per un giorno, la storia che vi stiamo raccontando quest'oggi, molto divertiti devo dire noi, oltre che interessati naturalmente, quella di San Felice di Como, che viene mandato a Como come primo vescovo della città, niente meno che da Sant'Ambrogio. Loro due sono molto molto amici, si scambiano lettere, c'è un bel carteggio che è arrivato fino a noi, e dicevamo che il territorio è vasto, e Felice, no, Don Walter partecipa anche alla vita

0: delle altre chiese della regione. Ci sono fonti che ricordano la sua presenza, per esempio quando venne fatta, quando insomma venne la consacrazione della Basilica degli Apostoli che era stata fatta costruire a Lodi, vanno sia lui sia Ambrogio, quindi vanno insieme alla consacrazione, basilica che secondo la tradizione sarebbe stata fatta costruire dal vescovo San Bassiano e che avrebbe trasformato un tempio pagano dedicato a Mercurio nella prima chiesa cristiana di Como. Quindi
1: e avveniva spesso, no? Una trasformazione di un ambiente, un luogo sacro per il paganesimo, diventava poi una chiesa, e lui costruisce una prima chiesa e la intitola ai martiri Carpoforo e compagni. Ci colloca le loro reliquie e quindi in quel punto poi sorgerà la basilica di San Carpoforo.
0: Ed è proprio in quella chiesa che viene sepolto Felice poi, no? Alla sua morte. Quindi viene prima sepolto lì, poi nel 1932, facciamo un salto per un quantum leap di tanti santi secoli, quindi arriviamo ai nostri giorni praticamente, quando le sue reliquie invece vengono trasferite nella nuova chiesa parrocchiale di Santa Brigida, dove sono ancora oggi collocate sotto l'altare maggiore. Quindi se andate lo vedete, anche perché San Felice è compatrono della diocesi di Como insieme a Sant'Abbondio, che è il patrono principale, e un giorno vi parleremo anche di lui.
1: Certo. No.
0: Andiamo al Vangelo.
1: Allora, Vangelo di oggi, Luca capitolo 11, versetti 5-13. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno di voi ha un amico a mezzanotte, vado lui a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico, anche se non si alzerà, chiedergli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Questo è il centro del Vangelo. Okay. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
0: Vedi.
1: È bellissimo, è un invito alla speranza, sì. A non perdere mai la speranza. Bussare,
0: provate,
1: provare sempre, sì. E a non aver paura, quest'uomo è invadente. Va sì. Lì a importunarlo.
0: Perché lui dorme, perché dentro sta dormendo,
1: sta già con i bambini. E se non risponde appunto per amicizia o per rispetto, lo fa perché non vuole essere più importunato.
0: Quindi dice, tieni, prendi questi bambini.
1: Esatto,
0: e
1: dice,
0: vai.
1: Quanto più il Signore, no? Sì. Invece, che ama e rispetta i suoi figli, chiederà. Infatti lo dice: quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? Oppure se chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quindi a volte chiediamo tante cose al Signore, no? E invece quello che è giusto chiedere è lo Spirito Santo, che ci illumina e ci fa capire quali sono le priorità, quali sono le cose importanti. A volte ci perdiamo dietro le emergenze.
0: Bravo.
1: E non riusciamo a mettere a fuoco le cose importanti. Però il messaggio di oggi è di bussare perché qualcuno risponderà, sempre.
0: Sai che mi fa venire in mente quando ti chiediamo come si fa a pregare, no? Tu ci insegni a pregare, che uno dice: ma cosa gli posso chiedere al Signore? Ecco, banalmente di essere illuminati, no? Di provare, di...
1: Beh, la prima cosa, perché l'illuminazione mi aiuta a mettere a fuoco anche su quello che devo chiedere,
0: certo,
1: perché
0: esatto.
1: Magari mi intestardisco e chiedo una cosa che non è buona per me,
0: esatto.
1: Lo Spirito Santo mi illumina e non mi fa nemmeno disperdere energie,
0: che spesso giriamo a vuoto, no?
1: Esatto.
0: Giriamo
1: o ci preghiamo addosso.
0: Bello pregarsi addosso.
1: Ci preghiamo addosso, invece lo Spirito Santo ci fa alzare lo sguardo verso Dio, sapendo che a chiunque bussa sarà aperto, il Signore non è sordo.
0: Mi prendo questo pregarsi addosso, fatelo anche voi, ce lo portiamo dietro in questa giornata, che mi sembra uno spunto molto interessante. Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Auguri ancora a tutti voi che portate il nome di Felice e appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: 37 anni fa, l'informatico britannico del CERN, Tim Berners-Lee, inventò il web e decise di regalarlo al mondo. Oggi dice che quel sogno, quella rete aperta, è finita nelle mani di poche big tech e che è ora di riprenderci almeno una cosa, i nostri dati. La sua idea è semplice: potremmo custodirli in una sorta di cassaforte digitale personale e decidere noi, di volta in volta, quali applicazioni e quali intelligenze artificiali possono usarli. Ma basta riprenderci i dati per riprenderci anche il potere? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Berners-Lee, il papà del web, pone dunque una domanda che va ben oltre la privacy, perché oggi chi controlla i dati controlla anche l'intelligenza artificiale e chi controlla l'intelligenza artificiale accumula potere economico, politico e perfino militare. Dario Guarascio, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Professore di politica economica alla Sapienza di Roma e autore di Imperialismo Digitale, tra l'altro è anche uno degli autori del nuovo saggio curato da Mario Pianta, Se l'Europa va in guerra. Allora, professore, Berners-Lee propone SOLID, che è uno strumento secondo cui invece di lasciare i dati, le identità e le preferenze dentro Facebook, Google e tutte le altre piattaforme, ciascuno di noi li conserverebbe in un proprio, lui lo chiama pod, ossia una sorta di cassaforte digitale, concedendo alle applicazioni soltanto gli accessi necessari e potendo revocarli quando uno vuole. Insomma, ci spieghi un po' di che si tratta questa proposta.
2: Ma è una cassaforte, una infrastruttura che cerca in modo sofisticato di rispondere a un'esigenza, che è quella di preservare il potere sulle informazioni che ci riguardano e che quindi dovrebbe consentire non di concederle in modo automatico senza sapere più che fine fanno le informazioni relative alle nostre preferenze, ai nostri comportamenti e alle nostre relazioni una volta trangugiate da Facebook, Amazon, Google o qualunque grande piattaforma con cui noi interagiamo, ma dovrebbero essere al sicuro in un luogo attraverso il quale noi saremmo nelle condizioni di concedere selettivamente l'autorizzazione all'uso di queste informazioni e eventualmente di ritornare in possesso delle stesse e anche di seguire il percorso che queste informazioni compiono.
1: Ma secondo lei questa è una strada percorribile per riprenderci quel potere che ci è stato di fatto espropriato dalle grandi compagnie tecnologiche, oppure è un'utopia o il problema è più profondo?
2: Io penso che ci sia una fallacia fondamentale. Quello che successe quando Berners-Lee creò il World Wide Web non brevettò quell'innovazione e quindi aprì la strada a qualcosa che sembrava effettivamente essere una rete aperta a tutti, orizzontale, in grado di diffondere opportunità di conoscenze economiche per tutti allo stesso modo. In realtà, parallelamente, per una decisione politica del governo degli Stati Uniti, stava avvenendo la commercializzazione di Internet, cioè il trasferimento del potere tecnologico, infrastrutturale e della conoscenza sviluppata in ambito pubblico nelle mani di una manciata di oligopolisti che sarebbero diventate le attuali big tech. Qual è il problema? Il problema è che queste imprese private, che sono oramai fortemente intrecciate con la loro controparte statuale, controllano tutto lo stack digitale, dai cavi sottomarini ai data center, alla capacità computazionale, ai brevetti, alle competenze idiosincratiche, oltre ad avere una dimensione finanziaria e un ruolo nella gestione delle tecnologie che consente loro di tenere in buona misura lo Stato, cioè il regolatore, in pugno, e quindi quello stesso potere molto difficile da mettere in discussione. Tutto questo ci dice che, per quanto la soluzione tecnico-infrastrutturale proposta possa essere avveniristica e potenzialmente efficace, si scontra con una realtà dei fatti nell'ambito della quale gli stati e noi cittadini siamo completamente dipendenti.

0: dipendenti da questi soggetti. Quindi è difficile immaginare che, anche se la soluzione tecnica può funzionare, possa esistere una relazione contrattuale equilibrata tale da garantirci una reale riappropriazione.
1: Ma allora dobbiamo rassegnarci a essere così alla mercé di potenze straniere, di compagnie private straniere che possono darci o toglierci delle funzioni ormai indispensabili nella vita quotidiana?
0: Innanzitutto io penso che il primo step è quello della consapevolezza, del recuperare il riconoscimento della natura politica e non neutrale della tecnologia, la natura delle infrastrutture digitali, il modo in cui le utilizziamo, il fatto che sono radicalmente privatizzate e concentrate in imprese che sono a loro volta collegate con degli stati, quindi creando problemi geopolitici. Tutto ciò è l'esito di scelte politiche, è l'esito di un approccio alla tecnologia che è stato deliberatamente perseguito, parallelamente al fatto che abbiamo deregolamentato moltissimi mercati, abbiamo ridotto il potere dello Stato in moltissimi gangli dell'economia, anche in Europa e anche in Italia. E quello di cui stiamo parlando è uno dei risultati, una delle conseguenze di tutto questo. Quindi il primo passo dovrebbe essere quello di riconoscere il fatto che la proprietà privata, in questo caso delle big tech, di infrastrutture e tecnologie che sono vitali per qualunque aspetto della società e dell'economia e che tengono in pugno le democrazie, come stiamo vedendo, non è compatibile con uno sviluppo della società, della capacità di avere voce in capitolo all'interno di questa società per come l'abbiamo conosciuta sino ad oggi. Aggiungo anche il fatto che l'intelligenza artificiale, per come si sta diffondendo, e di nuovo non è l'unico modello possibile di intelligenza artificiale, non è scritto da nessuna parte che noi dobbiamo accettare una società dove abbiamo continue interazioni con delle AI agentiche che sono in realtà longa manus di soggetti privati. Molti ambiti della società, probabilmente, se decidessimo in modo democratico e lungimirante, potremmo ritenere che siano meglio senza questo tipo di strumenti, garantendo quindi autonomia e capacità di decisione.
1: Quindi ci vuole un intervento forte degli stati, del governo italiano, ma soprattutto dell'Europa, ma in attesa di questa azione diplomatica e politica qualcosa si sta muovendo a livello di aziende europee. Proprio questa settimana la compagnia francese Mistral, che fa una delle più efficienti intelligenze artificiali a livello europeo, ha presentato Mistral Large 4, che è un nuovo modello aperto con cui prova a sfidare non soltanto le aziende americane ma anche quelle cinesi, che puntano molto su questi modelli aperti. La società francese ha raccolto circa 3 miliardi di euro e rivendica l'ambizione di costruire un'alternativa europea. È questa, professore, la strada della sovranità tecnologica europea?
0: Non è la prima volta che Mistral si propone in questo modo. La prima iniziativa di Mistral poi è finita in una forte dipendenza, in particolare da Microsoft. Questa iniziativa ha un obiettivo diverso, anche perché il governo francese ha stabilito esplicitamente di voler aumentare l'indipendenza nei confronti delle big tech statunitensi. Ciò che mi lascia perplesso però è il fatto che attorno a questi proclami l'Europa ha una dipendenza infrastrutturale e tecnologica spaventosa, accumulata in almeno 20 anni e che richiederebbe, in aggiunta a imprese genuinamente europee, infrastrutture, politiche industriali di dimensioni comparabili a quelle cinesi e statunitensi in questo settore, e la crescita della domanda di servizi con delle finalità dei beni pubblici, quindi della salute o della salvaguardia dell'ambiente, che possano contribuire alla creazione di un ecosistema europeo. Ma per rendere tutto questo realistico, questo richiederebbe uno sforzo infrastrutturale di politica industriale che non vediamo all'orizzonte, ma aggiungo un ultimissimo elemento, una riflessione su quanto l'Europa intende avere voce in capitolo con i suoi stati, con il regolatore pubblico, anche con imprese pubbliche, e quanto invece non si stia facendo una delega a soggetti privati europei che rischiano fortemente di essere fagocitati in breve tempo dalle big tech e che quindi finirebbero per non garantire quella sovranità tecnologica di cui stiamo parlando.
1: Lei ha pubblicato di recente una ricerca sul mondo del lavoro. Sulle piattaforme italiane emerge un cambiamento impressionante. Dal 2018 al 2021 la componente più precaria dei lavoratori delle piattaforme passa dal 2 al 54%, quindi parliamo non solo di ragazzi che fanno i rider ma anche di persone che dipendono da quel reddito per vivere. C'è un filo tra il potere

0: politico delle big tech e quello molto quotidiano che una infrastruttura esercita, per esempio, sui rider?
1: Assolutamente sì. Prima di tutto il sistema delle piattaforme digitali è un sistema di livelli interdipendenti, cioè Glovo, Deliveroo, al di là delle partecipazioni che le grandi big tech hanno in queste piattaforme settoriali, operano perché si avvalgono dei servizi cloud, per esempio, forniti dalle piattaforme più grandi. Secondo, le piattaforme di lavoro che spadroneggiano nei nostri mercati si avvantaggiano della precarietà e ne creano. Possono operare nel modo in cui fanno perché negli ultimi 25 anni abbiamo deregolamentato e precarizzato i mercati del lavoro e abbiamo creato un regime di concorrenza nel mercato unico, per cui mettere in discussione queste piattaforme che sono soggetti di diritto internazionale quando operano, per esempio, nel contesto italiano è molto difficile. In aggiunta al fatto che l'idea della piattaforma che veniva glorificata in passato è quella della disintermediazione, ma per il lavoro vuol dire isolamento e frammentazione, vuol dire niente sindacati, vuol dire avere come controparte un algoritmo che impone ritmi insostenibili, impone un cottimo che in teoria non sarebbe previsto dal nostro ordinamento e espone enormi rischi per la salute e la sicurezza.
0: C'è poi un paradosso che emerge anche dal volume Se l'Europa va alla guerra, al quale lei contribuisce. L'Europa aumenta enormemente la spesa militare, ma le tecnologie decisive della guerra, dall'intelligenza artificiale al cloud fino ai sistemi satellitari, sono dominate in larga parte dalle big tech statunitensi. Come si esce da questa contraddizione?
1: Quello che noi dimostriamo nel libro è che la corsa al riarmo non produce sicurezza, produce un incremento della dipendenza nei confronti del complesso militare digitale statunitense che in larga parte controlla le armi digitali di cui si vorrebbero rimpinguare anche le scorte europee, aumenta il rischio di escalation e riduce invece lo spazio per investire nella diplomazia e nella cooperazione.
0: Lei è ottimista o pessimista che l'Europa e noi cittadini possiamo un po' riprenderci in mano la libertà e le speranze che ci aveva offerto quasi 40 anni fa Tim Berners-Lee?
1: Finché abbiamo margini di manovra politici, finché esistono le costituzioni per le quali c'è chi ha versato sangue, noi abbiamo l'obbligo di ricordarci che la realtà che ci troviamo di fronte potrebbe essere molto diversa da quella che osserviamo. Certo, nel caso europeo e nel caso italiano il ritardo, la dipendenza tecnologica sono enormi. Ciò non toglie che potremmo essere in grado di rimpadronirci di quelle tecnologie, usarle in modo diverso, ma soprattutto combattere diseguaglianze e privatizzazione, perché è la diretta causa di quello di cui stiamo parlando.
0: Dario Guarascio, autore di Imperialismo Digitale, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille.
0: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole e Dieta Beta su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound e da ieri anche su Spotify c'è il mio nuovo podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro. Scrivetemi a massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per domani. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci

0: agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Nicole Ramadori, legge elettorale al rush finale alla Camera, in corso le dichiarazioni di voto. Andiamo subito in diretta da Gianluca Ruggirello.
3: Sì, proprio in questi minuti il dibattito, si vota tra poco più di mezz'ora. In questo momento sta parlando per la Lega Andrea Barabotti.
4: Di come cambieranno i rapporti fra le persone.
3: Il voto sarà segreto, il centrodestra da giorni assicura non si ripeterà quanto successo a luglio, quando la maggioranza andò sotto. Respingiamo le accuse di aver fatto questa legge per costruirci un vestito su misura, assicura. Noi moderati in linea con gli alleati, la verità è che il campo largo è contro perché è diviso e ama gli inciuci, insiste Forza Italia. Da destra Futuro Nazionale annuncia il no ma apre all'alleanza, noi pronti al dialogo. Per Fratelli d'Italia parlerà tra poco Giovanni Donzelli. Non vi occupate dei problemi degli italiani, ma della legge elettorale. Per rimanere al potere accusano le opposizioni, e lo ha ripetuto poco fa in aula Angelo Bonelli per Verdi Sinistra. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa: vi state cucendo addosso un vestito che avete continuato a modificare fin qui sulla base dell'ultimo sondaggio. Su Vannacci non siete riusciti a fare il premierato e adesso ci provate con questa legge. A breve per il PD l'intervento della segretaria Elly Schlein. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni con Jacopo Teodoro. Linea a voi.
2: Grazie Ruggirello. L'ondata di maltempo sull'Italia da ieri sera, forti temporali soprattutto a Roma e la costa toscana, allerta gialla oggi in 11 regioni. La perturbazione si sta spostando verso sud.
5: Sono bastate poche decine di minuti a trasformare le strade di Roma in fiumi. Il violento temporale che intorno alle 22 ha investito la capitale ha costretto i vigili del fuoco a una nottata di superlavoro, soprattutto per alberi e pali della rete telefonica abbattuti, allagamenti in sottopassi e cantine. 120 gli interventi soltanto in città, disagi alla circolazione ma senza gravi conseguenze, nessun ferito all'interno di un'auto centrata da un albero. La rottura di un tubo ha reso impraticabile un sottopasso che collega l'Esquilino alle zone di San Lorenzo e Castro Pretorio. Questa mattina la pioggia ha dato una tregua ma ha comunque costretto alla chiusura i sotterranei del Colosseo. Forti disagi anche a Viareggio sulla costa toscana, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo rendendolo impraticabile. Temporali anche in provincia di Lecce, in Puglia, e sull'isola di Ischia in Campania, dove un fulmine ha colpito la cupola della chiesa di San Gaetano a Forio. L'edificio del 1600 è stato chiuso in attesa di verifiche strutturali. Nelle prossime ore il maltempo si sposterà verso le regioni del sud con abbondanti precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Simone Zazzera, GR1.
2: Le borse europee non recuperano i pesanti cali di ieri e anche oggi sono negative, spinte dai prezzi del petrolio sopra i $103 al barile dopo le indiscrezioni di Axios su un'eventuale ripresa degli attacchi americani in Medio Oriente. Milano, maglia nera d'Europa, cede oltre l'1%, Francoforte e Parigi sono in calo di quasi un punto. Sui mercati pesano i rendimenti in aumento dei titoli di Stato, il decennale italiano sale a 4,64% portando lo spread a 117 punti base. La guerra in Ucraina, strage di civili a Kramatorsk nel Donbass. Dopo un attacco russo su due autobus ci sono 30 morti e 18 feriti, ieri 28 vittime in 24 ore, tra cui 5 bambini. Gli Stati Uniti sono preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi con un'operazione di sabotaggio in un paese confinante che potrebbe sfuggire al controllo, ha affermato il segretario di Stato Rubio. In Polonia una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con un coltello in una scuola elementare vicino Wiskow. La vittima è una collaboratrice scolastica di 37 anni, l'aggressore è un ragazzo di 15 anni, ex studente del

0: l'istituto che è stato fermato dalla polizia. Ieri, sempre in Polonia, 7 persone erano rimaste ferite in un'aggressione simile. Ora andiamo in Spagna, restano in primo piano le proteste per il diritto alla casa dopo la morte dell'anziana donna deceduta in ospedale dopo essere stata sfrattata.
1: Mari Carmen Abascal è morta in ospedale senza essere tornata nella casa dove aveva vissuto per 70 anni, dalla quale era stata sfrattata, nella quale sarebbe potuta tornare dopo un accordo raggiunto sull'onda delle proteste che il suo caso aveva innescato in tutta la Spagna. Un accordo arrivato troppo tardi, accusa il sindacato degli inquilini, che ha dato la notizia della morte di Mari Carmen, mentre continua la mobilitazione per la questione della casa urgente, pressante, nella Spagna del boom turistico e dell'insaziabile fame di spazi dei grandi gruppi immobiliari. Si amplia la protesta. Per l'11 novembre è stato proclamato lo sciopero generale, poco più di 3 settimane prima delle elezioni anticipate convocate dal primo ministro socialista Sánchez per il 29 novembre, dopo il voto contrario del Parlamento sui decreti casa, misure per rendere più equo il mercato degli affitti. L'affondamento dei provvedimenti, cagionato dalla defezione degli indipendentisti catalani di destra che sostenevano dall'esterno il governo Sánchez, ha spinto il primo ministro a porre fine alla legislatura e a fornito al premier e al suo partito politico zavarrato da scandali finanziari, indebolito dalla crisi migratoria a Ceuta, una bandiera da issare in campagna elettorale, la questione casa. Il governo ripresenterà i decreti a una commissione ridotta del Parlamento, tenterà di farli approvare prima delle elezioni. Le misure sono state battezzate decreti Mari Carmen. Enzo Arcieri, GR1.
0: In Francia continuano le proteste degli studenti e dei sindacati, oggi nuove manifestazioni convocate a Parigi e in altre città. Ieri il premier Le Cornu ha aperto al dialogo affermando che le ragioni degli studenti vanno ascoltate ed ha annunciato una serie di provvedimenti per la fine del mese. Alla polizia è stato vietato l'uso delle granate stordenti nella gestione dei disordini di piazza. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito alla testa da un calcio, sferrato all'improvviso dal passeggero minorenne di una microcar mentre lui era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma. La procura indaga per tentato omicidio e si sospetta che quello dell'attore 42enne non sia un caso isolato. Ore prima, infatti, anche una donna e un altro giovane in monopattino sono stati aggrediti con le stesse modalità. Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito a scuola in provincia di Teramo durante l'ora di attività motoria. La dirigente scolastica ha riferito che un gruppetto di 2 o 3 studenti lo avrebbe raggiunto e uno di loro lo avrebbe colpito provocandogli una frattura allo zigomo. Sospeso dalle lezioni, il presunto responsabile del gesto. Siamo allo sport con il calcio. Archiviata la sosta per le nazionali, tra 2 giorni torna la Serie A. E proprio nel nostro paese brillano 2 possibili eredi di Leo Messi, che ha lasciato l'Argentina.
2: Attenzione a Paz, si presenta da solo, da Bale, Paz, tiro e gol di Paz.
3: Mastantuono, limite dell'area di rigore, Mastantuono, il tiro e la rete, il gol.
4: Uno è un classe 2004, qualità allo stato puro, giunto 3 anni fa a Como da Real Madrid. L'altro, appena 19 anni, è in prestito alla Fiorentina, sempre da Real. Nico Paz e Franco Mastantuono rappresentano il futuro dell'Argentina e sono pronti, secondo i media locali, a raccogliere l'eredità di Leo Messi. Sì, perché adesso che il campione di Rosario ha lasciato l'albiceleste, si è aperto il dibattito su chi potrà indossare quella maglia numero 10 che in nazionale, lo ricordiamo, non si può ritirare e va sempre assegnata a qualcuno. Nel post Maradona gli argentini dovettero attendere una decina d'anni prima di trovare in Messi un degno successore. Gli occhi oggi sono tutti su Paz e Mastantuono ed entrambi, per fortuna, brillano nel nostro campionato. Giorgio Matteoli, GR1.
0: Noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio come sempre alle 13, ora spazio all'informazione regionale. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti.

0: supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Alberi caduti, strade allagate, traffico in tilt. Il maltempo arriva nel Lazio, dove resta l'allerta gialla anche nelle prossime ore. 120 gli interventi solo a Roma. È ancora ricoverato in gravi condizioni l'attore genovese Davide Iacopini. Un calcio partito da una minicar lo avrebbe fatto cadere dal monopattino. Si indaga su altri due episodi simili. Pamela Mastropietro, Segale scrive una lettera di scuse alla mamma della giovane, ma Alessandra Verni non crede alle parole dell'uomo condannato all'ergastolo per la morte della figlia. Tornano le giornate del FAI. Nel Lazio tanti luoghi aperti al pubblico. Focus di quest'anno l'artigianato. 470 i volontari in regione, tante le scuole mobilitate. Ancora un buongiorno da Ines Siano. Questi erano i titoli, ma dobbiamo purtroppo darvi notizia di un'altra morte sul lavoro. Una persona è deceduta all'interno di un'autofficina a Roma dopo essere stata travolta dall'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Aggiornamenti nelle prossime edizioni dell'informazione regionale. Ma torniamo sul maltempo che ha colpito Roma e il litorale laziale. 120 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella notte, soltanto nella capitale. In queste ore è tornato il sole, mentre continua la conta dei danni.
2: Quasi 120 interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nel giro di poche ore tra Roma e provincia. Il maltempo è tornato a sferzare la regione, richieste di soccorso arrivate già a partire dalla notte appena trascorsa. Rami caduti, pali abbattuti e diverse infiltrazioni all'interno delle abitazioni. Decine anche gli interventi segnalati dalla Polizia Locale di Roma. Pioggia battente e raffiche di vento che non hanno risparmiato nessun quadrante della capitale. Ad andare in tilt nelle prime ore del mattino, poi anche le principali arterie della città, con circolazione fortemente rallentata sul raccordo anulare, tangenziale est, Pontina, Salaria e Flaminia, quest'ultima rimasta temporaneamente chiusa in un tratto durante la notte. Maltempo che ha comportato disagi anche per i pendolari della Metromare. Un albero caduto sui binari nella zona di Acilia, il servizio ripartito intorno alle 8:30. Diverse poi le segnalazioni di allagamenti e piccoli smottamenti arrivate anche dalla zona dei Castelli e dal litorale laziale, con interventi tra Anzio e Nettuno. Disagi anche nella provincia di Latina, interessata nella notte da bombe d'acqua e ripercussioni sulla circolazione. Proprio nel sud del Lazio possibile nelle prossime ore il passaggio di fenomeni più intensi. Domani ancora piogge e qualche temporale previsti sulla regione, ma la tendenza va verso un graduale miglioramento del meteo con l'arrivo del fine settimana. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Indagini ancora in corso per individuare la minicar che nel quartiere romano di Monteverde avrebbe fatto cadere dal monopattino l'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni. L'episodio non sarebbe l'unico nella zona.
3: 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito da una microcar nera che ne ha causato la caduta e il ricovero in terapia intensiva con un trauma cranico. Qui a Monteverde una donna era stata presa di mira da una piccola vettura simile. Un colpo alla nuca ricevuto dal passeggero della minicar che ha proseguito e successivamente, secondo il suo racconto, avrebbe investito un'altra persona a bordo di un monopattino in via Catel. In questo terzo episodio registrato nel quartiere, il conducente è finito contro le auto parcheggiate. Sembra sia stato spinto con un calcio. Modalità simili a quelle che hanno causato la caduta dell'attore Davide Iacopini, che potrebbero essere indicative di una qualche connessione tra i diversi casi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'incidente causato a Davide Iacopini e indagano i carabinieri, mentre la Polizia di Roma Capitale sta definendo la dinamica dell'investimento. Si cerca una microcar nera, lucida, con a bordo probabilmente due adolescenti, secondo alcune testimonianze. Preoccupazione dei residenti a Monteverde per la macchinetta che investe i monopattini e colpisce i pedoni. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Consegne lampo.

0: punti di incontro mobili e nascondigli strategici per eludere i controlli. È la mappa dello spaccio smantellata dai falchi della squadra mobile nella periferia nord-est della capitale. L'operazione si è conclusa con 4 arresti e il sequestro di oltre 40 dosi di cocaina, hashish e denaro contante. Dai blitz a Labaro e Ponte di Nona fino al deposito mobile scoperto a Tor Tre Teste, dove la droga era nascosta persino nel vano luci di un'auto a noleggio, gli investigatori hanno interrotto una rete di scambi rapidi e ben organizzati. Processo Kaufmann. La Corte ha sciolto la riserva sulla richiesta della difesa di perizia psichiatrica nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la compagna e la piccola figlia. La sentenza attesa per il 5 novembre prossimo.
1: Nessuna perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, alias Rex Alford. La prima corte d'assise ritiene l'americano capace di intendere e volere e in grado di assistere in maniera consapevole al processo. Una decisione che non ci stupisce, il commento della difesa del californiano ancora assente in aula. L'udienza, incentrata sui video delle telecamere acquisiti dalla squadra mobile prima del ritrovamento il 7 giugno del 2025 a Villa Panfili, dei corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda di appena 11 mesi. Il 31 maggio, una delle ultime immagini che immortalano Kaufmann insieme alla compagna e alla figlia. Il 4 giugno, la notte, Anastasia già non c'è più. Il 7 all'1.09 il californiano viene ripreso mentre va verso Villa Panfili. Ha in braccio Andromeda, sembrava morta, hanno raccontato due minorenni che chiamarono il 112 colpiti dalla posizione innaturale della bimba con il vestitino rosa. Alle 2.25 della stessa notte la stessa telecamera inquadra nuovamente l'imputato, stavolta però è solo la prova che l'americano sostiene l'accusa dopo la mamma ha strangolato anche la figlia. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
0: Il femminicidio di Pamela Mastropietro, violentata e lasciata in una valigia macerata nel 2018. Ho fatto tutto da solo, chiedo scusa, scrive dal carcere Innocento Segale in una lettera inviata alla madre della giovane. La replica della donna non sono parole sue.
2: Una lettera scritta a mano su un foglio a righe. Dal carcere di Forlì, dove sconta l'ergastolo definitivo per l'omicidio e lo scempio del corpo di Pamela Mastropietro, Innocento Segale l'ha inviata ai familiari della 18enne romana uccisa a macerata il 30 gennaio del 2018. Si dichiara pentito e sostiene di avere agito da solo. Leggere queste parole scritte a mano non mi ha trasmesso alcuna sensazione di verità, ha commentato Alessandra Verni, la mamma di Pamela, che ha aggiunto: non sono parole sue, ma un testo suggerito o dettato per uno scopo ben preciso. Non posso accettare che si continui a giocare sulla memoria e sul dolore mio e di mia figlia. Il vero pentimento, ha scritto, si dimostra con la verità integrale e con la piena assunzione di responsabilità, non con le lettere costruite ad arte. Il testo aggiunto è in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate dai legali di Osegale. La famiglia quindi rifiuta la ricostruzione dell'azione solitaria e rimane convinta che Osegale non possa avere compiuto l'intero delitto senza il supporto di complici mai identificati. Interviene anche Stefano Rigoli, che cura la difesa di Alessandra Verni. Questa lettera sottolinea frutto di un'operazione studiata a tavolino e volta a costruire i presupposti formali per ottenere a breve o medio termine benefici carcerari, permessi o sconti di pena. Non c'è alcuna traccia di pentimento, ha scritto. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
0: Sono iniziate nelle prime ore di questa mattina le operazioni di bonifica nello stabile sgomberato in via Tallone nel quartiere romano di Tor Sapienza, sgomberato la scorsa settimana. Le attività precedono l'avvio della demolizione vera e propria del rudere, noto per i numerosi episodi di cronaca. Sta rientrando l'emergenza idrica a Rocca Gorga e in altri comuni del Pontino, ma le istituzioni locali e la cittadinanza chiedono soluzioni strutturali.
3: Rocca Gorga si è svegliata questa mattina sotto la pioggia battente e una buona notizia. Da ieri non si registrano nuove interruzioni idriche. 15 giorni di rubinetti a secco per la riparazione da parte di Acqualatina dell'adduttrice principale.
4: I miei primi giorni ci siamo un po' adattati alla nuova, diciamo, situazione, però poi dal terzo giorno in poi è stato veramente drammatico dal gestire proprio i servizi essenziali.
3: La società ha predisposto autobotti sostitutive, intanto però il problema si è protratto con erogazione assente o a singhiozzo. La sindaca ha presentato una diffida nei confronti dell'ente gestore e interessato la prefettura, che sul caso ha convocato un tavolo tecnico. Carla Amici, sindaca di Rocca Gorga.
5: È emerso una incapacità anche di tenere sotto controllo quello che invece è stato un grande finanziamento PNRR che Acqualatina ha ricevuto, in cui ha messo sotto telecontrollo 27 comuni sui 33 di tutta la rete idrica.
3: Un disservizio sul quale pesa una rete idrica vetusta che in più

0: punti presenta falle e perdite. Ne è testimonianza il caso del vicino comune di Bassiano, dove a luglio il primo cittadino aveva presentato un esposto in procura per interruzione di pubblico servizio. Secondo Acqualatina è necessario intercettare nuovi finanziamenti per completare gli interventi strutturali. Tra il 2024 e il 2025, fa sapere l'ente, in tutto l'ambito territoriale sono stati realizzati oltre 80 milioni di euro di investimenti. Rocca Gorga, Linda Dorigo, TGR Lazio.
1: Sono in fase di studio al centro di ricerche Enea Casaccia tecnologie per produrre energia geotermica con piccoli impianti che possono essere realizzati anche nel territorio. Sentiamo.
2: In tempi di costi crescenti dell'energia, una soluzione per le famiglie potrebbe arrivare dal sottosuolo. Grazie all'utilizzo del calore sotterraneo, prelevato anche a pochi metri di profondità, infatti è possibile alimentare impianti di riscaldamento e di raffrescamento a costi che diventano sempre più accessibili. Nei laboratori Enea della Casaccia, da 5 anni, vengono monitorati alcuni pozzi geotermici con una profondità massima di 85 metri. Le temperature vengono monitorate con fibre ottiche. Simola De Iulis è una ricercatrice del Dipartimento di Tecnologie Energetiche dell'Enea.
3: Salve, la strategia Enea è quella di sfruttare al meglio tutte le risorse rinnovabili presenti nel nostro territorio, quindi sole, vento, acqua e ovviamente geotermico, il calore della terra, possibilmente anche integrando tutte le risorse tra di esse anche con sistemi di accumulo.
2: Da un punto di vista geologico, il Lazio è una zona molto interessante, come ci spiega Anna Carmela Violante, ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche dell'Enea.
4: Questo tipo di impianto che è presente qui in Casaccia può essere replicabile anche nell'Alto Lazio e nella zona del Viterbese, ma ciò non toglie anche in altre zone che sono sempre caratterizzati da terreni di tipo vulcanico, per esempio con gli Albani.
2: L'Italia è pioniera per lo sfruttamento dell'energia geotermica con grandi centrali. Adesso piccoli impianti distribuiti la mettono a disposizione di famiglie e distretti, anche grazie agli attuali incentivi statali come il conto termico 3.0. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Ora il nostro approfondimento. Il 10 e l'11 ottobre tornano le giornate del FAI. Anche nel Lazio sarà possibile visitare luoghi spesso chiusi al pubblico. Viviana Spinella ne ha parlato con Maria Vittoria Marini Clarelli, presidente del Comitato FAI del Lazio, che ci racconta gli appuntamenti principali in ogni provincia.
5: Iniziamo dalla provincia di Rieti, dove il borgo d'autore di Monpeo è un luogo straordinario con un castello appena restaurato. A Viterbo avremo l'apertura del Sant'Eusebio di Ronciglione, sepolto su una tomba pagana e poi sviluppatosi fino all'età romanica. Avremo a Latina la bellissima apertura dell'ala angioina del castello di Gaeta e infine a Frosinone un intero borgo, quello di San Donato in Val di Comino. Ci sono molte altre cose e poi parleremo di Roma naturalmente.
6: Di Roma, Roma insomma forse attrattore patrimonio d'arte già noto, però ci sono altri angoli nascosti che voi farete vedere.
5: Sì, quest'anno il focus nazionale delle giornate d'autunno del FAI è sull'artigianato italiano, quindi un luogo un po' speciale a Roma è l'attrezzeria Rancati, un laboratorio e magazzino di attrezzi scenici per teatro e cinema, quindi si arriva fino a qualcosa che è stato realizzato per l'Odissea di Nolan. Poi apre per la prima volta l'Annunziatura Apostolica a Roma, Villa Giorgina, che fu anche l'ambientazione degli Indifferenti di Moravia.
6: Abbiamo anche il palazzo del Mimit.
5: Sì, il Ministero del Made in Italy si trova nel palazzo che era quello del Ministero delle Corporazioni, realizzato da Marcello Piacentini, bellissima architettura degli anni 30, spettacolare la vetrata di Mario Sironi, poi degli arazzi anche bellissimi.
6: Senta, Presidente, queste sono delle aperture molto particolari e c'è un ruolo fondamentale, quello dei giovani ciceroni, che sono proprio dei ragazzi, gli studenti, e portano il pubblico a scoprire questi tesori.
5: Sì, sono 200 gli apprendisti ciceroni quest'anno, che si affiancano ai nostri volontari, che sono ben 471, e hanno studiato i luoghi che presentano con grande competenza, devo dire, sempre sorprendente. Qui sono molte scuole romane e del Lazio che partecipano.
6: C'è bisogno di prenotazioni?
5: Ogni luogo ha delle caratteristiche particolari, l'attrezzo di Arancati per esempio ha bisogno di prenotazione, ce ne sono alcuni riservati agli iscritti FAI, però naturalmente si può anche fare la tessera.
1: E siamo alle ultime notizie sul traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità. Linea Michele Guidi.
7: In A1 si registrano code di 2 chilometri per lavori tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione Roma. Il traffico invece è rallentato per allagamento sulla statale 3 via Flaminia all'altezza di Grotta Rossa.

0: in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla statale 148 Pontina per una frana nei pressi di San Felice Circeo verso via Cristoforo Colombo. Infine al Circo Massimo, per un evento dedicato al cibo, dalle 15 chiudono al traffico via dei Cerchi e via del Circo Massimo con divieti di sosta fino a lunedì.
1: E sono le 12:24 minuti e 27 secondi, ci fermiamo qui, è tutto per la seconda edizione del giornale Radio del Lazio, che è stata coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione, Antonella Armentano, grazie in regia a Giovanni De Palma. Vi ricordiamo il nostro TG alle 14 su Rai 3, da Ines Siano qui in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 12:25, bentrovati, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code a tratti tra Peschiera e Allacciamento, a 22 verso Padova, e code a tratti tra Cormano e la barriera Milano Est verso Brescia. Traffico intenso e quindi code a tratti anche in A10 tra Finale e Spotorno verso Genova. Sulla Firenze e Pisa Livorno ci sono code a tratti tra la Stassigna e lo svincolo 1 verso Firenze. Un incidente da segnalare in A14. Qui siamo tra Pesaro Urbino e Allacciamento Fano verso Ancona. Arrivano degli aggiornamenti. Traffico rallentato a causa di un temporale in A11 tra Prato Ovest e Montecatini. Sul ramo Casalecchio code tra Bologna e Casalecchio, Allacciamento A14 verso questa autostrada. E poi sulla Roma Fiumicino Prudenza un allagamento da segnalare 5 km prima dell'allacciamento con la 12 Roma Civitavecchia. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Guarda intanto il cielo com'è nero.
5: All'improvviso inizia a piovere.
6: Corsa bagnata.
5: I piloti alzano il cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
7: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
2: Oggi economia.
8: Sono le 12:27 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti da Lorenzo Opic e benvenuti a Oggi Economia. E come al solito molti sono gli argomenti che affrontiamo. Parleremo di intelligenza artificiale, dei danni economici che può causare, di abitazioni e mutui, ma anche di unità immobiliari che finiscono all'asta e di una figura manageriale che può aiutare ad affrontare al meglio quelli che sono i problemi debitori dell'immobile. Nella nostra Focus parliamo dei problemi condominiali. Sarà con noi il presidente Anaci. E allora iniziamo. Vi ricordo anche il modo per mettervi in contatto con noi, la mail economico@rai.it. Iniziamo allora il nostro percorso. Io do il benvenuto ad Alessandro Longo, che è direttore di agendadigitale.eu. Alessandro, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno. E allora, con te vorremmo parlare di intelligenza artificiale, anche perché comunque in quest'ultimo anno in modo particolare se ne parla tantissimo con diverse ipotesi, però la leghiamo a quelle che sono i danni che può causare l'intelligenza artificiale, i danni economici soprattutto alle aziende. Quali sono, e se ci sono, delle contromisure che si stanno pensando di adottare?
9: In effetti il nodo della sicurezza dell'intelligenza artificiale sta venendo al pettine. Proprio in questi giorni, da luglio, c'è stato un crescendo di notizie di intelligenze artificiali che uscivano dal controllo delle aziende, che le aziende però produttrici di questi sistemi, e andavano poi a colpire altre aziende, anche perfino anche siti governativi. È successo nelle ultime settimane con in particolare gli agenti di OpenAI, che è una delle più famose aziende di intelligenza artificiale, quella che fa GPT e che ha danneggiato, diciamo, ha colpito alcuni siti governativi di australiani, americani. Sì.

0: anche entrata nel sistema di alcune altre aziende. E questo ha scatenato, insomma, una ridda di ipotesi, ossia chi paga i danni dell'intelligenza artificiale.
1: Appunto, di chi è la responsabilità legale, soprattutto in questo senso?
0: Sì, perché questo sarà un problema probabilmente che vedremo sempre più spesso nelle prossime settimane, perché questi modelli sono sempre più potenti e sempre più utilizzati. Ora, in Europa la risposta, bene o male, ce l'abbiamo. Abbiamo un regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che impone ai produttori dei modelli più potenti, come appunto quello di OpenAI, di Anthropic e di altri, di valutare e mitigare i rischi e garantire la sicurezza e anche segnalare se ci sono degli incidenti gravi. Quindi l'Europa dice a questi: attenzione, cari signori, voi siete responsabili di quello che succede con i vostri modelli se questi modelli fanno dei danni causati dalla vostra incuria.
1: Alessandro, quindi possiamo dire che l'Europa in un certo qual modo sta cercando di attrezzarsi, il resto del mondo invece no?
0: Questo è un po' il problema, è la discrasia, no? Il contrasto tra le nostre regole, che sono bene o male chiare, e poi quelle americane. Ora, a livello governativo sappiamo che il presidente Trump non vuole nuove regole e sta cercando un approccio un po' più light di autoregolamentazione di queste piattaforme, però invece a livello federale, quindi diversi stati, ad esempio la California, la Florida, invece hanno già delle leggi che stabiliscono delle responsabilità in capo alle aziende big tech in caso di problemi. In caso di danni ci possono essere, quindi ci saranno probabilmente nei prossimi mesi delle cause americane, quindi c'è questo contrasto. In Europa abbiamo delle regole, ma non riusciamo fino in fondo a farle applicare alle aziende americane, anche per motivi geopolitici. E in America il governo è un po' leggero, però ci sono degli stati importanti, ripeto, Florida e California, che invece hanno fatto delle leggi che possono portare a delle cause. Quindi, insomma, nelle prossime settimane avremo forse aziende anche italiane danneggiate da modelli di intelligenza artificiale usati da terzi che vanno in giro per il mondo a fare danni, e ci saranno probabilmente diverse cause, diverse azioni legali per capire chi paga.
1: È inquietante il fatto che comunque una macchina possa agire autonomamente, no? Soprattutto anche in questo caso in ambito economico, ma insomma ci sono ambiti ben più specifici, ben più delicati di quello economico.
0: Sicuramente questa è una nuova dimensione che è emersa, perché prima si pensava all'intelligenza artificiale è dannosa se usata da persone cattive, no? Da criminali, da stati nemici. Questo è un problema che c'è ancora effettivamente c'è, però è più sofisticato l'altro problema che sta emergendo adesso, cioè un'intelligenza artificiale che sfugge dal controllo, va grazie alla capacità di pianificare, collaborare anche con altre intelligenze artificiali, va a creare un'azione, un attacco per ottenere un risultato che gli sviluppatori vorrebbero avere in modo lecito, ma quella decide autonomamente di raggiungere in modo anche illeciti.
1: Ma c'è un modo per tenerla sotto controllo, tecnicamente, se si può chiamare così?
0: E questa è un po' la sfida di queste settimane. Tutte le grandi big tech promettono di aumentare i propri sistemi di sicurezza, che vuol dire
1: però
0: anche
1: ci sono sempre delle falle in cui l'intelligenza artificiale riesce a passare, no?
0: Sì, perché secondo alcuni grandi esperti, per esempio Josh Abenjo, che è un professore, che è uno dei padri dell'intelligenza artificiale attuale, dice il problema è alla radice, cioè possiamo mettere tutti i paletti di sicurezza, però questi sistemi sono stati creati con un obiettivo: massima performance, massima prestazione, e per raggiungere quella massima prestazione è quasi inevitabile che a un certo punto taglino le regole, insomma girino, come se avessimo una macchina di Formula 1 che deve andare più veloce possibile, poi quindi la sicurezza è secondaria a un certo punto.
1: Possiamo dire che prima di continuare con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale bisognerebbe pensare proprio alla cybersicurezza, no? Per evitare poi di dover controllare una macchina.
0: Questo è un punto importante, sì, lo dicono molti esperti, cioè mettere la sicurezza all'origine, non come un paracadute, lo mettiamo in aereo perché potrebbe, ma proprio progettare con in mente non solo le prestazioni ma anche la sicurezza di questi modelli, la loro affidabilità, e la conseguenza potrebbe essere che andremo un po' più lenti con l'innovazione, ma almeno sarà un'innovazione più sicura, e per poterlo fare probabilmente le aziende e anche poi i paesi si devono mettere d'accordo per modulare, per rallentare questa innovazione.
1: Argomento di cui parleremo molto nei prossimi mesi e anni. Allora, grazie a

0: Alessandro Longo, ricordiamo, direttore di agendadigitale.eu. Grazie Alessandro, buona giornata, buon lavoro. Voltiamo pagina, perché arriva un nuovo profilo specializzato. Adesso ne parliamo. Parliamo anche di immobili, perché oltre 74.000 unità immobiliari finite all'asta in un anno, con una media di circa 204 immobili al giorno. I dati restituiscono anche una fotografia di un fenomeno che è legato alle difficoltà economiche. In tutto questo c'è una figura che forse se ne parla poco, o comunque si conosce ancora poco. Abbiamo in linea l'ingegner Giulia Casadio. Benvenuta, ingegnere.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, c'è questa figura, una figura manageriale per affrontare le difficoltà debitorie legate all'immobile, quindi anche a supportare le famiglie, perché comunque trovare la propria casa che finisce all'asta per problemi economici non è semplice, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista, diciamo, psicologico, no?
1: Assolutamente. Casa in bonis e la figura appunto manageriale del difensore immobiliare nascono da un'idea mia e del mio socio, l'ingegner Filippo Marcon. Questa idea è maturata grazie all'esperienza in questi anni nel settore immobiliare, dove ci siamo appunto resi conto che ovviamente dietro un immobile che è all'asta o comunque nelle prime fasi delle situazioni debitorie legate alla persona, non c'è solamente la difficoltà economica, come diceva lei, ma soprattutto ci sono persone, famiglie e storie. Da questa ovviamente consapevolezza è nato quindi il progetto un po' più ampio di Casa in Bonis, e all'interno del quale abbiamo un po' immaginato questa figura del difensore immobiliare.
0: Sì.
1: Questa figura vuole essere un punto di riferimento, quindi proprio una figura manageriale per chi si trova ad affrontare delle difficoltà debitorie legate alla propria casa. Questo, il compito di questa figura è accogliere, ascoltare e comprendere un po' la situazione in cui è questa persona.
0: Quindi il difensore immobiliare si inserisce in questo percorso, no? Quello di stare vicino da un punto di vista anche psicologico, soprattutto. Quindi è una figura non solamente tecnica, ma anche psicologica quasi.
1: Vuole essere un po' una persona che sappia e che sia consapevole che di fronte a sé non ha solo una persona che ha problemi di difficoltà economica, ma sì, davanti a sé ha una persona che ha una storia, una famiglia dietro, e quindi a mio avviso ci deve essere molta sensibilità e attenzione a questa cosa. Quindi ecco, noi non siamo la figura del difensore, è una figura di coordinamento.
0: Certo.
1: Non si va a sostituire agli specialisti, assolutamente, anzi
0: non si propone
1: noi
0: come alternativa a quelli che sono gli strumenti giuridici.
1: Per noi è importantissimo poter lavorare in squadra. Ci piacerebbe stiamo cercando di costruire intorno a Casa in Bonis una rete, sì, di professionisti che condividano questa visione.
0: Però, ingegner Giulia Casadio, è una figura importante quella di cui stiamo parlando, perché comunque aiuta a delle persone in difficoltà anche da un punto di vista emotivo, se vogliamo, no? E quando si ha confusione emotiva si affrontano anche in modo peggiore gli argomenti. Quando si è un po' più sicuri si supera l'ostacolo un po' meglio.
1: Diciamo che se una persona, quello che noi vogliamo far passare è che siamo un punto, mi passi il termine, un primo punto di ascolto, un po' per far parlare la persona, chiarire e poi indirizzarla. Per noi non è importante coinvolgere tutti gli specialisti, quindi certo, ci piacerebbe attorno a Casa in Bonis costruire una rete di professionisti tecnici, quindi avvocati, commercialisti, ma soprattutto ci piacerebbe anche inserire come specialisti

0: a noi lo speciale è lo psicologo.
1: Come ci si può
0: Quindi
1: rivolgere a voi intanto?
0: a noi ci si può rivolgere tramite o la nostra email oppure siamo anche sui social.
1: Certo, quindi
0: Quindi la nostra mail è info@casainbonis.it oppure ci possono trovare sui social, quindi Instagram, Facebook e anche LinkedIn come Casa in Bonis.
1: Facilmente raggiungibili e se ci si trova in difficoltà, se ha bisogno di questa figura professionale.
0: Abbiamo anche poi il sito, ecco.
1: Bene, io la ringrazio ingegnere per essere stata con noi tra i nostri ospiti. Ricordiamo Giulia Casadio, l'ingegnere Giulia Casadio. Buona giornata, ingegnere, buon lavoro. E sono le 12:40 minuti. Noi proseguiamo il nostro percorso. Continuiamo a parlare, se vogliamo, di quelle che sono le abitazioni, l'acquisto della casa, i mutui che tornano a salire. E quindi cosa conviene fare adesso? Ricordiamo, a settembre la BCE ha alzato nuovamente i tassi di 25 punti base e il costo dei mutui ha ricominciato a salire. La domanda a questo punto diventa molto concreta. Siamo all'inizio, stiamo andando avanti a dei rialzi? E allora lo chiediamo al nostro prossimo ospite, che è Matteo Favaro, responsabile prodotti di credito mutui online. Benvenuto Favaro.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora siamo all'inizio di una nuova fase di rialzi?
2: Ma allora è abbastanza plausibile pensare che entro fine anno la BCE faccia un ulteriore rialzo di 25 basis point e molto probabilmente un secondo rialzo entro l'inizio del 27. Quindi questo è auspicabile pensarlo. Questo che cosa si traduce con un immediato rialzo sui tassi, sui mutui a tasso variabile, perché questo ha un'incidenza sull'Euribor, che è il tasso di
1: Sì,
2: interesse
1: sì,
2: medio al
1: sì, sì.
2: quale le banche scambiano il denaro all'interno dell'Eurozona.
1: Ecco,
2: Quindi
1: però
2: questo significa.
1: partiamo in modo più semplice, se vogliamo. È meglio in questo momento il tasso fisso o il tasso variabile? Perché è la domanda che si pone chiunque deve affrontare un mutuo per i prossimi 30 anni.
2: Beh, la domanda è chiarissima, è molto semplice, spero di riuscire a formulare una risposta altrettanto chiara, perché in questo momento, oggi ottobre 2026, sottoscrivere un mutuo a tasso variabile è più conveniente che sottoscrivere un mutuo a tasso fisso.
1: Sì.
2: Do due numeri, ma giusto per dare una dimensione, il TAN variabile medio in questo momento è 2,84, il TAN fisso medio è 3,53. Ipotizziamo di sottoscrivere un mutuo a 150.000 euro, vuol dire che con il variabile una rata da 820 euro, con il fisso ho una rata da 872, quindi su 52 euro al mese, nei 20 anni sono 12.500. Che
1: Ecco,
2: cosa può
1: io guardavo dei
2: accadere?
1: dati che il 90% delle richieste si concentra anche su tasso fisso, principalmente.
2: Sì, se vogliamo in maniera un po' controintuitiva, perché nell'ultimo anno e mezzo comunque il variabile è sempre stato più vantaggioso rispetto al fisso. Ma forse a memoria di quello che era successo nel 23-24, oggi i clienti sono un po' scettici, preferiscono una soluzione molto più stabile
1: Certo.
2: con il fisso, che gli dà garanzia che negli anni non ci siano particolari scostamenti. Infatti noi suggeriamo il tasso variabile in quale circostanza? Lì dove ci sia innanzitutto l'esigenza di avere un risparmio nell'immediato. Il secondo è lì dove il cliente sia molto attento agli andamenti del mercato e quindi sia reattivo, lì dove i tassi dovessero schizzare a riposizionarsi su un'altra offerta attraverso la surroga, che ricordo sempre è una soluzione gratuita per il
1: Sì.
2: mutuatario,
1: Ecco,
2: okay, che permette di andare verso una migliore
1: ricordiamo cos'è
2: offerta.
1: la surroga, intanto.
2: Sì, è la possibilità di andare verso un altro istituto con un'offerta più vantaggiosa
1: Ok.
2: a costo zero per il mutuatario. Quindi durante il ciclo di vita, in quel momento, il cliente può decidere quindi di fare questo cambio senza nessun aggravio di
1: Ecco,
2: costo.
1: non si
2: E
1: paga
2: soprattutto
1: nulla.
2: che al
1: Ok.
2: Non si paga nulla, quindi soprattutto che il variabile, e ci dovesse trovare la condizione in cui il variabile comincia a salire in maniera preponderante, superando il tasso fisso, può scegliere di andare verso un'altra offerta. Il terzo elemento che noi sottolineiamo sempre come aspetto da valutare è il rapporto tra indebitamento su reddito, soprattutto chi ha redditi medio-bassi, evitare di andare

0: sul variabile quando si ha un indebitamento superiore a circa il 40%, perché uno scostamento del variabile potrebbe generare poi delle difficoltà nel sostenere la rata.
1: Ecco, gli istituti di credito, le banche in genere, sono più propense a dare il fisso o il variabile?
0: Ma in realtà non c'è una predilezione per uno o per l'altro, si tende sempre a valutare bene quella che comunque è il cliente che sta davanti, quindi
1: Certo.
0: diciamo.

0: molto più vantaggiose, siamo al 3,10, addirittura sul variabile 2,63. Quindi le offerte ce ne sono tante, tant'è che noi quindi consigliamo sempre di avviare il tutto con una comparazione online molto semplice, una consulenza, perché di prodotti ce ne sono molti e dipende, ecco, dall'altro elemento che da valutare la tipologia di immobile. C'è una grossa differenza se è un immobile tradizionale o un immobile di nuova generazione, quindi un immobile green, che è decisamente più, ha tassi più, decisamente più vantaggiosi.
1: Chiudiamo con un consiglio base per una coppia giovane che decide di comprare casa. Cosa deve fare per primo?
0: La prima cosa è fare una simulazione per vedere sostanzialmente stante l'importo necessario, verso quale soluzione andare. Quindi capire se il tasso fisso e il tasso variabile fa per loro, individuare l'istituto più vantaggioso, perché ripeto, ci sono tantissime offerte che hanno comunque cicli temporali molto brevi, 1 o 2 mesi, e dopodiché avviare prima di tutto una consulenza con appunto un mediatore o un comparatore che quindi li può indirizzare meglio e quindi arrivare in banca già preparati, sapendo che cosa devono in qualche modo valutare attentamente.
1: E allora, grazie a Matteo Favaro, ricordiamo responsabile prodotti di credito mutui online.it. Grazie ancora Favaro, buon lavoro.

0: Le 12 e 48 minuti, Rai Radio 1, siamo allo spazio dedicato ai nostri ascoltatori, ai problemi condominiali. No, c'è prima un altro spazio, scusate. Abbiamo il tappeto, il dizionario economico in pillole a cura dell'analista Davide Biocchi.
1: Nel mercato delle valute può capitare che improvvisamente gli investitori smettano di cercare rendimento e comincino soprattutto a cercare sicurezza. Questo contesto viene chiamato fly to quality, cioè fuga verso la qualità. Può succedere durante una crisi finanziaria, durante una guerra, un evento geopolitico o un momento di forte paura sui mercati. In queste situazioni molti capitali possono essere spostati verso valute considerate più solide, liquide o affidabili. Storicamente tra queste troviamo soprattutto il dollaro americano, il franco svizzero e in certe fasi anche lo yen giapponese. Una valuta verso la

0: quale si fa il fly to quality non sale necessariamente perché quel paese sta andando meglio degli altri, può salire semplicemente perché gli investitori in quel momento la considerano un posto più sicuro dove tenere il denaro. Quando arriva la paura, insomma, il mercato pensa prima alla protezione e solo dopo al rendimento.
1: Ed eccoci allora allo spazio con i nostri ascoltatori. In linea c'è Francesco Burrelli con noi, che è presidente di Anaci. Buona giornata Burrelli, benvenuto.
2: Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: C'è Antonello che ci scrive, non dice da dove ci scrive, però ci scrive un messaggio lunghissimo, ci dice: buongiorno, abito in un condominio con due scale, con 12 appartamenti per scala, da circa 16 mesi non mi funziona più il citofono. Riferito questo, era sempre gli altri condomini riferiscono il funzionamento dei rispettivi apparecchi, declinando la possibilità di sostituire l'impianto condominiale citofonico che ha ormai 30 anni. Tramite l'amministratore sono stati fatti diversi interventi non risolutivi e si riferisce che non è fattibile intervento sulla scala interessata dal servizio, poiché la pulsantiera esterna è unica e serve a entrambe le scale. Cosa posso invocare per avere la possibilità di usufruire del servizio citofonico, ci chiede Antonello?
2: Allora, intanto il citofono è un diritto, oltre a un diritto è anche un modo per comunicare. Pensiamo che quando siamo in malattia, se arriva qualcuno che fa un controllo, il medico o chiunque altro sia, un controllo dell'ASL, un controllo, un parente, chiunque, quindi io ho diritto di sapere chi c'è dal citofono e chi è che mi viene a cercare, perché magari pensano che io non ci sono mentre sono in casa o altro, quindi il diritto c'è. Lui deve scrivere all'amministratore e per conoscenza, se lo vuole fare ai condomini, se non ha gli indirizzi non ha importanza, chiede all'amministratore di fare un preventivo per risolvere il problema in modo radicale, sia che lo possa fare scala per scala, quindi lo può fare per la scala che si può fare, se non lo vuole fare scala per scala perché l'impianto è comune, trovi una soluzione tecnica, la soluzione tecnica oggi ci sono senza nessun problema, sì, sì. Mette il punto all'ordine del giorno e fa deliberare i condomini. Se i condomini non vogliono deliberare perché loro sentono e perché l'altro non può sentire, perché non riguarda il suo magari apparecchio ma riguarda le parti comuni o quindi la linea che è magari è vetusta e non si sente più con i fili, lei invoca questo. Se quello non va bene perché loro non lo vogliono fare, si rivolgerà a un legale, dove il legale chiederà un'assemblea straordinaria e chiederà al giudice la possibilità di effettuare l'impianto in modo che io possa, certo, chiaramente sentire, ma facendo il minimo indispensabile. Cioè non è che io devo rifare l'impianto, magari c'è una soluzione tecnica che si può gestire la situazione. Se non c'è, si farà l'impianto solo di quella scala e si faranno due pulsantiere una attaccata all'altra in modo che siano separate, come sarebbe meglio fare, in modo che così per il futuro, dato che sono passati 30 anni, al prossimo ci sarà lo stesso problema.
1: Burrelli, però bisogna partire dal principio che il citofono è un diritto, quello va ricordato sempre.
2: Questo è la base, cioè il diritto, io cito come l'acqua, io ho il diritto, quindi l'amministratore non può decidere, non riesce a decidere, fa un'assemblea straordinaria con la richiesta, fa votare, se non c'è la maggioranza,
1: certo,
2: lui
1: certo,
2: si
1: certo.
2: Capito, c'è, responsabilizzando le persone che non vogliono fare.
1: Riusciamo a rispondere a un altro solo certo, ascoltatore. Se nel contratto di locazione firmato è registrato l'ammontare delle presunte spese condominiali forfettarie ammonta a 100 euro, possono successivamente alla stipula del contratto attestarsi invece a 220 euro? E, insomma, una differenza cospicua, chiede. Come posso fare?
2: Ora, il contratto bisogna vederlo bene. Se nel contratto c'è scritto cifra forfettaria 100 euro all'anno di spese e non c'è scritto salvo conguaglio, il proprietario, cioè diciamo questa clausola è a beneficio e a discapito di entrambi. Se spendo meno guadagna il proprietario, se spendo di più ci perde il proprietario. Quindi se non c'è salvo diritto di conguaglio non lo può chiedere, a meno che non ricontratti il contratto dicendo: guardate che adesso le spese sono cambiate perché sono aumentate le spese di riscaldamento, tutto quello che si vuole. Se il contratto è forfettario e non c'è la clausola che gli può consentire di fare il conguaglio, non lo può fare.
1: Questo è un problema che si verifica spesso, Burrelli?
2: Si verifica spesso perché molti cosa fanno? Molti fanno un contratto di affitto, dicono 500 euro più 50 euro forfettario annuo, punto. Se è così io ti do 50 euro e basta. Se invece io scrivo ti do 500 euro

0: di affitto e ti do 50 euro a conto spese sul rendiconto che manderà l'amministratore, salvo il conguaglio positivo o negativo nei due casi. Se mi dai 50 euro e ne spendo 500, te ne ho versato 600, 100 euro ti riscontro nell'anno successivo, o viceversa. Se sono di più, hai il rendiconto, controlli le spese e ti accorgi che non ci sto lucrando, ma ti sto chiedendo esattamente quelle che sono le cifre che io vado a spendere per gestire la tua locazione.
1: Ecco, nel caso appunto di questo ascoltatore c'è una differenza di 120 euro. Peccato sì, che l'ascoltatore non si non dice da dove ci ascolta.
0: Esatto, non solo, non ci dice neanche se nel contratto c'è scritto salvo conguaglio, perché se c'è salvo conguaglio il locatore, se giustifica le spese della differenza dei 120, gliele può chiedere. Se non c'è salvo conguaglio, che è forfettario e basta, appunto, non gliele può più chiedere.
1: C'è un nostro ascoltatore, sì, in due minuti se riusciamo a rispondere, si desidera conoscere il criterio di ripartizione della spesa di sostituzione della serranda basculante di accesso carrabile nella zona dei box.
0: Sì, la domanda non è completa, perché se sono solo box è a carico di tutti i box in base alla tabella dei box. Però mi sembra che quella domanda, se ho visto bene tutto il pezzo, c'è un'altra cosa, c'è scritto che c'è la centrale termica, che c'è l'accesso, ci sono altri
1: locali, certo.
0: Ma è fondamentale quello, perché vuol dire che il 1123 del codice civile entra in ballo, dove dice che le spese si ripartiscono in base al criterio con cui vengono utilizzate, e quindi bisogna andare a stabilire la quota che tutti gli altri condomini, sia per accedere al servizio comune della polizia, sia per accedere al servizio della centrale TIE, sia per il contatore generale o meno, bisogna quantizzare quello e defalcarlo a carico di tutti gli altri condomini.
1: Bene, allora grazie al presidente ANACI Francesco Burrelli, che ci porta anche in chiusura della trasmissione. Grazie avvocato. Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni e torna ovviamente domani. Filippo Mosticone in regia, alla parte tecnica Francesco Paradisi, in redazione Cristina Saccola e Rolando Bosco. Per ascoltare Oggi Economia lo potete fare su Rai Play Sound. Da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Adesso arriva l'informazione del giorno, il GR1 delle 13. Se volete scriverci, vi ricordo l'email economico@rai.it, il nostro numero WhatsApp 335 699 2949. Buona giornata a tutti da Lorenzo Opice.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera con 227 sì e 164 no a scrutinio segreto. Giorgia Meloni, abbiamo risposto con i fatti a chi ci voleva divisi. La maggioranza garantirà stabilità al paese, potere di scelta agli italiani. L'opposizione, cambiate le regole del voto per paura, ma perderete lo stesso. Strage di civili in Ucraina, attacco russo su autobus in Donbass, 30 morti. Il segretario di Stato americano Rubio preoccupato per un possibile ampliamento del conflitto. Maltempo, nubi fragili a Roma, disagio e traffico in tilt. Allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Nelle prossime ore la perturbazione colpirà il sud. Modena, rubano al supermercato e il video della bravata diventa virale sui social. Identificati e denunciati 10 giovani fra i 14 e i 18 anni. Scuola, il ministro Valditara illustra i risultati del PNRR, 12.000 edifici riqualificati, investiti 23 miliardi, aumentati i posti negli asili nido. Degrado negli habitat naturali, sovrasfruttamento, inquinamento, cambiamenti climatici, allarme del WWF, in 50 anni persi i 2/3 delle popolazioni di animali selvatici. Calcio, verso la ripresa del campionato, la National League ha regalato gioie e dolori ai club. Il Napoli, la squadra più penalizzata dagli infortuni, ma recupera McTominay. Buongiorno da Nicole Ramadori. La riforma elettorale dunque è legge. La Camera ha approvato in terza lettura e in via definitiva il nuovo provvedimento con 227 sì e 164 no. Ma andiamo subito in diretta a Montecitorio da Gianluca Ruggirello.
4: Il voto poco fa, legge approvata.
5: Favorevoli
4: dunque
5: 227, contrari 164, la Camera approva.
4: Applausi del centrodestra, li abbiamo sentiti, si va verso la Terza Repubblica, ha detto Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
6: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato Presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
4: È una legge per garantire stabilità per l'Italia, spiega la Lega. In linea con la maggioranza, la verità è che il campo largo è contro perché è diviso e ama gli inciuci, insiste Forza Italia. Da destra, Futuro Nazionale vota no, ma apre all'alleanza, noi pronti al dialogo. Protesta delle opposizioni, dopo il voto cambiate per paura, ma perderete lo stesso, accusano. I deputati del centrosinistra poi espongono cartelli con le scritte legge truffa con Meloni, caro carburanti e salari al palo, temi centrali anche negli interventi. Vi occupate di legge elettorale per rimanere al potere, la segretaria del PD Elly Schlein.
7: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro e allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
4: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito che avete continuato a modificare fin qui sulla base dell'ultimo sondaggio. Ministri in aula per controllare il voto, l'accusa di Verdi Sinistra. E poco fa anche il commento della Premier Giorgia Meloni, a fianco a me, Daniele Petraroli.
8: Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto poco fa sui social la Premier Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, quindi rivendica proprio le novità della legge elettorale. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare, scrive. Soddisfatta per la reintroduzione delle preferenze che, ricorda, mancavano da oltre 30 anni e che restituiranno ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta. Quindi la Premier evidenzia le regole pensate e spiega per favorire la stabilità e la coerenza parlamentare di qualunque governo, indipendentemente dal suo colore politico. Quindi si rivolge alle opposizioni. Chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. Poi rivendica anche il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver familiari.

0: Infine, indica l'obiettivo della nuova legge. Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, studio.
1: Grazie, allora sentiamo nel dettaglio cosa prevede la nuova legge elettorale, lo Stabilicum.
2: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere. Alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede. Vasco Pirri, GR1.
1: La nostra valutazione è positiva, così un portavoce della Commissione europea a proposito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale dell'Italia. La richiesta non mette effettivamente a rischio, ha aggiunto, la sostenibilità fiscale nel medio termine. Fra poche ore in Lussemburgo comincerà la riunione dell'Eurogruppo, dove è atteso il ministro dell'Economia Giorgetti. E le borse europee ampliano i cali dell'apertura mentre prosegue la corsa di petrolio e gas. Ci aggiorna in studio Francesca Capannolo.
3: Sì, le borse europee anche oggi procedono con il segno meno, penalizzate dall'andamento dei titoli di Stato, con i rendimenti che continuano a rimanere su livelli molto elevati. Le tensioni si estendono in tutta Europa. Il rendimento dei bond francesi sfiora il 5% con lo spread a 142 punti. In Italia il BTP decennale arriva a 4,67%, portando il differenziale con il Bund tedesco a 117 punti. I principali listini dunque non riescono a risollevarsi dai pesanti cali di ieri. Milano, ancora a maglia nera d'Europa, amplia i cali dell'apertura e in questi minuti cede quasi l'1,5%, mentre Francoforte e Parigi segnano un calo vicino al punto percentuale. A complicare il quadro è anche il rialzo del greggio, che ha ripreso a salire dopo le indiscrezioni riguardo un ordine del Pentagono alle forze armate per prepararsi a un'eventuale ripresa degli attacchi in Medio Oriente. Il Brent corre oltre i $105 al barile, avanza anche il WTI che supera i $90, balzo in avanti anche per il gas sulla soglia degli €80 al megawattora.
1: Rai Radio 1, sono le 13:07. La guerra in Ucraina. Kiev attacca un'importante raffineria in Russia negli Urali meridionali e colpisce un data center, mentre denuncia l'ennesima strage in Donbass, decine i morti.
4: Hanno colpito ancora in Donbass, di nuovo Kramatorsk. I russi hanno centrato due autobus, hanno ucciso almeno 30 persone, ne hanno ferite una ventina, altre tre hanno perso la vita a Kiev in un'altra ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca ha preso di mira un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è salita a 22 persone, 5 erano bambini. È l'autunno e l'inverno che le forze di invasione annunciano e preparano per l'Ucraina. Martellamento massiccio dei centri abitati, sulle infrastrutture energetiche, niente riscaldamento, niente luce, buio e gelo per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare la quotidiana offensiva dall'aria di Mosca, mentre quella terrestre resta impastoiata in Donbass, che però il Cremlino rivendica, anche la porzione che non è riuscita a conquistare in oltre 4 anni di guerra. Una condizione inaccettabile per gli ucraini, riconosce il segretario di Stato statunitense Rubio in un'intervista a un quotidiano greco. Parla di stallo strategico, manifesta la preoccupazione che il conflitto si possa intensificare, coinvolgere altri paesi, evoca la minaccia di sabotaggi nei paesi limitrofi. Non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziata, ammette Rubio, non servono accordi che non conducono a una soluzione globale, ripete il portavoce del Cremlino Peskov. Abbiamo bisogno, afferma, di una soluzione per le generazioni future. Enzo Arcieri, GR1.
1: La guerra nello Yemen. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rivendicano un nuovo attacco con un missile balistico contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. Segnalate diverse esplosioni in città, ancora nessuna conferma dalle autorità saudite. E ora in Francia, dove non si ferma la protesta degli studenti. Nel pomeriggio nuove manifestazioni a Parigi e in altre città, nonostante l'apertura al dialogo da parte del governo. Il corrispondente.
5: Le proteste continueranno.

0: Saranno fino a quando non ci saranno risposte concrete, fanno sapere gli studenti, che invitano tutti a scendere in piazza, oggi a Parigi, partendo da Place de la République, per dirigersi poi, anche simbolicamente, alla Bastille. In caso di scontri, la polizia non userà più granate stordenti su indicazione del ministro degli interni Nunes, ma non mancano momenti di tensione in mattinata, quando gli agenti intervengono per liberare una barricata di fronte a un liceo del 20° arrondissement. Il governo continua comunque a mostrarsi dialogante. L'indicazione del premier Lecornu è quella di ascoltare le richieste che accomunano studenti, insegnanti, genitori e sindacati, dagli interventi sugli istituti fatiscenti delle banlieue alla garanzia che verranno assunti gli insegnanti necessari a evitare buchi nella didattica. Resta per ora il no dell'esecutivo a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: L'ondata di maltempo che ieri sera ha interessato con forti temporali soprattutto Roma e la costa toscana, allerta gialla in 11 regioni, mentre la perturbazione si sposta a sud.
2: Il violento temporale che intorno alle 22 ha colpito Roma ha costretto i vigili del fuoco a una nottata di superlavoro. Decine gli allagamenti e gli alberi abbattuti insieme ai pali della rete telefonica. In pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi con forti disagi alla circolazione. Oltre 120 gli interventi in città, dove non si segnalano vittime nonostante un albero abbia centrato un'auto in transito e la rottura di un tubo ha reso impraticabile il sottopasso che collega l'Esquilino alle zone di San Lorenzo e a Castro Pretorio. Questa mattina chiusi e poi riaperti i sotterranei del Colosseo, sempre a causa della pioggia, che ha sferzato anche la Campania. Sull'isola di Ischia un fulmine ha centrato la cupola della chiesa di San Gaetano a Forio, costringendo alla chiusura l'edificio del 600. Forti disagi anche a Viareggio, in Toscana, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo, e sull'Appennino emiliano. Temporali anche in provincia di Lecce, mentre sulle Alpi la neve ha imbiancato il Passo dello Stelvio e la Marmolada. In queste ore il maltempo si sta spostando verso il sud, dove domani sono attese abbondanti precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Simone Zazzera, GR1.
1: E caccia ai due ragazzini in microcar che avrebbero aggredito l'attore Davide Iacopini a bordo di un monopattino. Le sue condizioni restano gravi.
3: Davide Iacopini, ricoverato in prognosi riservata, non può essere ancora ascoltato. Gli investigatori per ora si affidano ai filmati delle telecamere di zona per cercare di individuare la microcar nero lucido che la sera del 5 ottobre nel quartiere centrale di Monteverde a Roma si è avvicinata all'attore fino a farlo cadere dal monopattino su cui viaggiava, facendogli sbattere la testa su un'auto parcheggiata. Iacopini è stato ritrovato a terra privo di conoscenza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno sentito lo schianto. Si rafforza le ipotesi di aggressioni in serie. Una donna ha denunciato di essere stata avvicinata la sera precedente all'incidente di Iacopini da una minicar mentre rientrava a casa e colpita improvvisamente alla testa dal passeggero a bordo. Sarebbero ragazzini della zona, ha testimoniato il compagno della donna che l'ha soccorsa in strada. Subito dopo l'automobile avrebbe effettuato un'inversione di marcia ad alta velocità andandosi a scontrare con un altro monopattino finito contro alcune vetture parcheggiate. La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Gli inquirenti stanno verificando se ci sia un collegamento tra i due incidenti e se si tratti della stessa minicar. Non si escludono anche controlli fuori dalle scuole del quartiere. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro. Un uomo è deceduto per un'esplosione degli pneumatici di un camion all'interno di un'officina meccanica alla periferia nord di Roma, in corso accertamenti sulla dinamica. L'assalto al supermercato di Modena nelle scorse settimane, i carabinieri hanno identificato i responsabili, sono tutti giovani e giovanissimi.
4: Sono in 10 tutti studenti tra i 14 e i 18 anni. Gli uomini dell'arma li hanno identificati e denunciati a piede libero. Sono ritenuti i responsabili del raid messo a segno lo scorso 24 settembre in un supermercato di Modena. Azione ripresa con i cellulari, il video poi fatto circolare in rete. Vicenda, hanno ricostruito i carabinieri, che nasce da attriti tra gruppi di giovani, culminati nella decisione di radunarsi all'esterno di una scuola alla ricerca di uno dei ragazzi. Bloccati però dagli insegnanti, gli studenti hanno dunque deciso di dirigersi verso il supermercato dove sono entrati. Molta confusione e furto di molti prodotti: dolciumi, sushi, tramezzini, bottiglie di alcolici. Gli investigatori, grazie a testimonianze e immagini di videocamere di sicurezza, hanno ricostruito dinamica e ruoli dei diversi protagonisti, alcuni già conosciuti alle forze dell'ordine, tutti residenti in differenti comuni della zona. Bruno Socolò.

0: GR1.
1: Caso Garlasco, attenzione della Procura di Pavia puntata sull'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Al nostro giornale la riflessione del cronista Gabriele Moroni, che ha seguito la vicenda fin dagli inizi.
2: Un senso di vertigine accompagnato dalla necessità di chiarezza.
3: La reazione di Gabriele Moroni, storico inviato del Giorno, alle anomalie investigative emerse dopo 19 anni, DNA maschile, doppio test negativo sui pedali della bici di Stasi, dove era stato isolato il DNA di Chiara Poggi, e negativo l'accertamento specifico per la ricerca di sangue umano, esiti mai comunicati ai magistrati di allora dal RIS.
2: Io ricordo quando Alberto Stasi venne fermato, settembre 2007, la relazione del RIS diceva che sui pedali della bicicletta da uomo di Stasi era stato trovato DNA riferibile a Chiara e che era altamente probabile che si trattasse di sangue. E c'è più di una ombra, vanno chiaramente fugate, la magistratura deve fare chiarezza. Se tutto questo venisse acclarato, significherebbe il crollo di uno dei capisaldi di condanna di Stasi.
3: Quanto all'indagato per omicidio nella nuova inchiesta?
2: Non è automatico che esempio cancella Stasi.
3: Elena Baiocco, GR1.
1: Oltre 23 miliardi di euro per la scuola e il bilancio presentato dal ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara.
4: È roseo il quadro delineato dal ministro dell'Istruzione Valditara, che fa il bilancio degli oltre 23 miliardi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Gli obiettivi, secondo il ministero, sono stati tutti superati: 173.000 posti creati nei nidi, 12.000 edifici riqualificati, circa un terzo del totale, e circa 200 scuole costruite da zero contro le 166 previste. L'abbandono scolastico scende al 7,3%. Sotto la soglia del 9% fissata dall'Unione Europea. Il ministro:
5: tante scuole nuove, tante scuole sicure, tanti asili a disposizione delle famiglie, risultati migliori per quanto riguarda gli apprendimenti e l'inserimento di ragazzi, 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
4: E sulle proteste degli studenti in Francia dice:
5: la situazione italiana è molto diversa da quella francese, lo dimostrano questi dati. I francesi non hanno avuto il coraggio di investire risorse così significative nell'edilizia.
4: Federico Mello, GR1.
1: La biodiversità mondiale continua ad arretrare. Negli ultimi 50 anni si registra infatti un calo medio del 73% nella dimensione delle popolazioni di animali selvatici monitorate. L'allarme arriva dal rapporto Living Planet del WWF.
6: Perdita e degrado degli habitat seguita da sovrasfruttamento, riscaldamento globale, inquinamento e la diffusione di specie invasive. Queste le cause del drastico calo delle popolazioni di specie selvatiche. Cambiare si può influendo sul sistema energetico, alimentare, agricolo e finanziario. Gianluca Catullo, responsabile specie ed habitat WWF Italia.
7: Il sistema energetico sta procedendo verso quello che è il cambiamento atteso. Se dovremmo imprimere la stessa accelerazione anche al sistema di produzione alimentare e al sistema finanziario. Sappiamo che si può fare, ma ad oggi ovviamente non è sufficiente quello che facciamo.
6: Tante le specie, tante le situazioni. Un esempio emblematico?
7: Gli elefanti di savana, una specie che appunto secondo la lista rossa è in pericolo di estinzione. Se io guardo solamente alle popolazioni dell'Africa australe di elefante, allora vedo che c'ho delle popolazioni che sono stabili o addirittura in crescita, perché in determinati contesti si è intervenuto istituendo aree protette, lavorando con le comunità locali per ridurre tutti i conflitti.
6: Flaminia Gullo, GR1.
1: Saif, siamo agli spettacoli, porta il cielo in una stanza nella casa di reclusione di Chiavari in provincia di Genova.
8: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti.
1: Comincia così con la cover della canzone di Gino Paoli, il documentario disponibile sul canale YouTube del rapper e cantautore, che racconta la visita nel carcere, il suo incontro coi detenuti e i loro racconti alla ricerca del significato della parola libertà.
8: Non esiste più.
1: E oggi è il giorno del premio Nobel per la letteratura, assegnato proprio pochi minuti fa. Allora in studio mi ha raggiunto Francesca Cosentino.
0: Il Nobel per la letteratura è stato assegnato a Dan Carson, canadese, minimalista, snob, geniale, per alcuni perfino miracolosa. Lo ha sfiorato almeno due volte il Nobel e questa volta l'ha preso. 19esima donna, nata a Toronto, 76 anni, schiva, pluripremiata, esperta e appassionata di greco antico.

0: Dico, sentiamo.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Opera audace e creativa la sua, dice l'Accademia di Svezia, che la premia per il dialogo giocoso con la tradizione classica che dà vita nei suoi testi a nuove forme di letteratura contemporanea. Tra i suoi libri Vetro, Ironia e Dio, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Eros, Il dolce amaro, Decreazione, pubblicata in Italia da Utopia e Crocetti.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie ad Edmondo Cotta. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: R1 Sport.
2: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Sabato riparte il campionato dopo la lunga pausa dedicata alla Nations League, una competizione che ha riservato ai club elementi positivi e negativi.
7: Croce e delizia per i club, insomma, la solita sosta, anzi più lunga del solito, e allora a due giorni dalla ripartenza si fa la classica conta. Alcuni sono tornati rigenerati, altri rotti o, nella migliore delle ipotesi, spremuti come limoni dopo il mini tour de force di Nations League. Prima le buone notizie: il Milan ha un attaccante che segna, almeno con la maglia dei lusitani. Gonzalo Ramos, mentre il suo Portogallo era alle prese con l'affair Ronaldo, ha timbrato il cartellino 3 volte in altrettante gare, appena un gol invece in rosso-nero nelle 6 sfide tra campionato ed Europa League. Discorso analogo per Rasmus Højlund, 3 reti anche per lui con la Danimarca, e alle spalle i mugugni per un avvio di stagione non proprio scoppiettante con il Napoli. Proprio per la squadra di Allegri, bilancio in profondo rosso alla voce infortuni: Favasoli con l'Under 21, Vergara con la Maggiore, Olivera con l'Uruguay, tutti in infermeria. A parziale compensazione il Frosinone, di scena al Maradona sabato sera, si ritrova senza il bomber Raimondo, che si è fermato nel ritiro degli azzurrini. Stesso discorso per Raspadori, Atalanta e Zaniolo, Udinese. Tegola per il Bologna, lo svedese Olm fuori almeno 4 mesi. Ancora più a nord, Islanda fatale per il laziale Gudmundsson, 1 mesetto ai box. C'è poi chi dice no: Dybala, non inviato alla festa di addio di Messi, alla quale invece partecipato con tanto di gol Nico Paz. In qualche modo Como Roma è iniziata già a Buenos Aires. Guido Ardone, GR1.
2: Tennis con Sinner, KO italiani impegnati al torneo di Shanghai.
8: Flavio Cobolli e Matteo Berrettini inseriti nel quarto, guidato da Alexander Zverev. Lorenzo Musetti al rientro dopo la frattura all'anulare della mano che lo ha costretto al forfè a Pechino, finisce nella zona presidiata da Novak Djokovic, che in Cina ha trionfato. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto l'australiano Tomic, sono invece nel quarto presidiato da Carlos Alcaraz, che ha vinto a Tokyo, e Daniil Medvedev, protagonista della follia a Pechino con la squalifica dopo aver colpito con una pallata un tifoso. È il penultimo Masters 1000 della stagione, quello di Shanghai. Punti pesantissimi in vista delle finals di Torino, soprattutto per Flavio Cobolli, che domani sfiderà il francese Mannarino, partita assolutamente da non sbagliare. Sempre domani Berrettini Nakashima

0: in campo anche Lorenzo Musetti, Cobolli, Berrettini, Darderi e Musetti, nomi caldi per la Coppa Davis di Bologna. Emilio Mancuso, GR1.
1: Chiudiamo con il basket, doppio impegno in trasferta per Milano e Bologna nella quarta giornata di Eurolega. L'Olimpia alle 18 sarà di scena sul neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, la Virtus alle 20 a Monaco di Baviera contro il Bayern. Intanto Cecilia Zandalasini è ad un passo dalle Finals WNBA con Golden State, che in gara 2 della semifinale ha battuto Las Vegas 83-81 davanti a oltre 18.000 spettatori. Per l'Azzurra 5 punti e 4 rimbalzi. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: In serata ancora maltempo, con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Ma oggi una cosa meravigliosa, in regia il nostro regista ci ha omaggiati di ben due verticali.
1: Sì, perché la prima non è venuta bene, come è stata la legge elettorale, che prima è a luglio sono andati sotto, invece oggi è passata. L'hai visto stamattina in televisione?
0: Non facevo altro che vedere questo.
1: Certo, sì, diretta. Chi è che non poteva perdersi questa straordinaria mattinata?
0: Ma tu ti sei perso invece il temporale stanotte?
1: Ma no, scherzi, no, mi si stava allagando il terrazzo, per dire, stavo proprio quindi poi sono dovuto intervenire a mani nude a togliere le foglie.
0: Mani nude, che immagine, che meraviglia.
1: Ho bagnato tutto, tornato dentro che sembravo l'uomo, non so, sono cose veramente interessanti. Però
0: sì, lo sono, condividiamo con i nostri ascoltatori.
1: Su Instagram.
0: Simpatico Lauro, è stata approvata la nostra nuova legge elettorale.
1: 227 a 164 quindi nuova legge elettorale con cui si andrà al voto chissà quando, ma ovviamente legge elettorale votata i giorni scorsi con la fiducia, quindi centrodestra entusiasta. Donzelli, che è uno dei plenipotenziari di Fratelli d'Italia, ne parla così.
2: Noi siamo sereni di aver fatto una bella legge, ma anche una boiata.
1: Certo. Hai capito? Boiata chi molla, cioè nel senso.
0: Baciami, Donzelli.
2: Anche.
1: No, ma non so se era una richiesta questa.
0: Volete baciare Donzelli?
1: Nostro CDM è così, c'è una parte del nostro CDM che non ha controllo. Ma quindi Donzelli, una B.
2: Un'ottima legge elettorale.
1: Ecco.
0: Un'ottima legge elettorale.
1: Se lo dice da solo Donzelli. Una B è ottima. Una bottima legge. Forse una bottima e via, perché magari non dura tanto la legge elettorale. Non lo so. Comunque. Anche Federico Mollicone, che ricordiamo è il cognome o non il soprannome, deputato di Fratelli d'Italia, dice:
3: abbiamo fatto un'ottima legge elettorale.
0: Ottima.
1: Bello, perché se lo dicono da soli. Tra l'altro.
0: Sono contenti.
1: Certo. Il ministro Foti. Ministro del PNR e degli affari europei, che tra l'altro gli ha chiesto di interesse, no, chi se ne foti. Com'è la legge elettorale?
4: La legge è perfettamente costituzionale.
0: Ha già deciso, un verdetto della Corte Costituzionale.
1: E poi c'è Roberto Rosso, che nonostante il cognome è di Forza Italia.
0: È di Forza Italia, perché è azzurro.
1: Uno diceva sì, poteva essere di AVS. Cosa dice Rosso?
5: Nessuna legge è perfetta.
0: Allora se lo dice basta.
1: Non so se è una critica oppure è una formulazione
0: vuole essere un po' inclusivo. Mettiamo pure chi ci fa dei commenti.
1: A proposito di inclusivi, Simonetta Matone, deputata della Lega, ha tutta una sua lettura su questa legge elettorale appena approvata.
6: Con questa legge saremo certi che chi vince le elezioni governa.
0: Supera il 42%. Specifica che tu sei tutto sempre.
1: No, dico perché non è così, cioè nel senso, cioè se la legge elettorale sarebbe se chi arriva primo prende la prima maggioranza, così, ma invece qui bisogna arrivare al 42 non lo sappiamo. E Matone, lei perché le piace?
6: Io personalmente invece sono favorevole a questa legge, perché questa legge premierà il merito.
0: Il merito di chi?
1: Non lo so, il merito di chi, in effetti, è la domanda, cioè come fa a premiare il merito?
0: La legge.
1: Merito, quello per il ferro da stiro, il merito, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, cioè premierà il merito. A proposito di merito, Balboni, Fratelli d'Italia, Rocky Balboni.
7: Noi abbiamo fatto questa legge per evitare la palude.
1: Ha ragione.
0: La palude non va a fare.
1: No, perché poi uno si illude nella

0: palude, no, no, poi la palude rimane tutto impaludato.
1: Anche zia Gertrude.
0: Sì, no, infatti.
2: Robin Hood e Balboni van per la palude.
0: E trovano zia.
2: Trovano l'amatone.
0: No, no, zia Gertrude. Se non ascoltano, ascoltano la trasmissione. Il nostro CDM. Comunque, brutta la palude, ha ragione e Balboni. Quindi l'avete fatta legge elettorale per evitare la palude.
3: Per evitare il pareggio.
1: Il pareggio. Però no, non è così. No.
0: Cioè, il pareggio,
1: se nessuno supera il 42%, c'è il pareggio.
0: C'è il pareggio, è come nel calcio, no? Il pareggio si evita se non c'è il pareggio. No. Perché se c'è il pareggio, c'è il pareggio, non è che l'hai evitato.
1: Se
0: no.
1: c'è.
2: Lupi!
0: Maurizio Lupi, noi moderati. Cosa dice? Cosa dice Maurizio Lupi di noi moderati?
3: L'opposizione dovrebbe spiegare agli italiani perché ha paura di una legge elettorale che stabilisce il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e governa.
1: No. Sempre però superando il 42% perché altrimenti...
0: Lupi, scusi, ma è semplice, non è che cioè, se uno supera il 42 prende la maggioranza e quindi ha vinto e governa. Se invece nessuno prende il 42, palude, mischione, pareggio e chi si è visto, si è visto. Ancora Lupi.
3: No. E chi ha perso deve stare all'opposizione.
1: Sì. Sempre se qualcuno ha superato il 42%. Chi parla adesso?
0: Chi parla adesso? Adesso c'è Stefano Candiani della Lega.
4: È una legge elettorale che darà certezza che chi vince le elezioni potrà governare.
1: No, ecco, Candiani, queste certezze non ci conterei poi così tanto.
0: Dà la certezza se qualcuno supera il 42, o se tutti e due superano il 42, quello che ha superato il 42% prende più degli altri. Ancora Donzelli, sempre plenipotenziario di Fratelli d'Italia, spiega. Ma perché centrodestra ha fatto questa legge elettorale, visto che con quella precedente ha governato 5 anni? No, perché Donzelli?
5: Questa legge elettorale non conviene al centrodestra.
1: Ah, no, e come mai l'ha fatta?
0: Si sono fatti una legge che secondo...
1: Che non gli conviene.
0: Così dice Donzelli.
1: Sono i primi nella storia.
0: Ma perché?
5: Perché ha riaperto la possibilità per il centrosinistra di andare a governare, che altrimenti non ce l'avrebbero.
0: Cioè, quindi loro hanno fatto una legge per far vincere il centro-sinistra alle elezioni, perché altrimenti non ce l'avrebbero.
1: È proprio studiato questo fatto.
0: Sotto c'era uno con la moto che se ne andava, non lo so chi era, forse Valentino Rossi. Quindi avete fatto sta legge per vincere il centro-sinistra, Donzelli, per far vincere.
5: Quindi noi facciamo sempre quello che serve agli italiani, a prescindere dagli interessi di partito.
1: Ma che bravi!
0: Cioè, quindi secondo Donzelli agli italiani serviva una legge per far vincere il centro-sinistra.
1: Quello.
0: Non so, Donzelli è così, se ti piace.
1: Quel gusto lì lo deve dire.
0: Sì. Salvatore Sallemi, senatore di Fratelli d'Italia.
6: È un passo storico che la sinistra ha sempre cercato di sabotare.
0: Addirittura storico.
1: Con che se lo dice?
0: Tanto ormai la legge elettorale è peggio dei governi, la cambiamo ogni 2 o 3 anni. Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.
7: C'è una legge elettorale che garantisce più stabilità all'Italia.
1: Bene, grazie a cosa? A cosa?
7: Grazie a un mix di capolisti bloccati.
0: Di che cosa?
1: Chi sono?
7: Capolisti bloccati.
1: No, capolisti.
0: Capolisti sono quelli in testa alla classifica, cioè so adesso l'Inter capolista, classifica, ma
1: capolisti bloccati.
0: Poi c'è Capoliveri, che quello credo sia all'Elba, ma non c'entra assolutamente niente. Nazario Pagano, senatore di Forza Italia, uno dei firmatari di questa legge.
8: Il premio che viene dato certamente serve per dare stabilità.
1: Sì. Ah, benissimo. Quindi
8: E questo è il motivo per il quale è stato definito Stabilicum.
1: Perché si chiama così?
0: Non so, il nome della legge elettorale è sempre complicato. Lui dice che si chiama Stabilicum. Vediamo Paolo Emilio Russo, che tra l'altro non vorrei fosse un bot, no, dico invece è un deputato di Forza Italia, e che dice:
9: lo Stabilicum consentirà certamente di avere un Parlamento più forte, autorevole.
0: Non so per quale motivo, cioè perché più forte.
2: Forte, autorevole, il Parlamento.
0: Non so, questa non so che canzone sia, però bello.
1: Bella di Marcella.
0: Bella, quindi.
1: Marcella bella, quindi bello.
0: E quindi
1: adesso si chiama Stabilicum.
0: C'è un nuovo deputato anche lui da 5 anni, ma che sta salendo un po' agli onori delle cronache. È Barabotti, che è il cognome. Barabotti, perché sei morto. Della Lega, che dice:
10: la legge elettorale è denominata Stabilicum.
1: Stabilicum. Allora, il nome è questo. Stabilicum. Sì. Da ora e per sempre.
0: Sì, questa è un po' la versione della maggioranza. Vediamo l'opposizione. Per esempio Lopreiato, che è un cognome di Ada Lopreiato, Movimento 5 Stelle, se le piace Stabilicum.
11: Prendete anche in considerazione di cambiare il nome della legge elettorale.
1: Non le piace Stabilicum, non credo.
0: E lei
1: non
0: come
1: sembra.
0: Lo chiamerebbe Lopreiato?
11: Non Stabilicum.
0: Certo.
1: Allora, non le piace, non lo vuole, ne vuole un altro. Tipo quale?
11: ma sta

0: bilico.
1: Stai in bilico.
2: Elettorale.
1: Ha fatto la battuta, sta in bilicum. Dario Parrini, senatore del Partito Democratico.
3: Una concentrazione a tal punto ossessiva sulle convenienze di Giorgia Meloni da essere stata ribattezzata.
1: Sta bilicum.
3: Ha ragione, direi. Melonellum.
1: Melonellum. Eh sì, perché è di Meloni e quindi Melonellum. Credo, non lo so. No. Daphne Musolino, senatrice d'Italia Viva.
4: Visto che vi piace attribuirle il nome di Stabilicum,
1: finora
5: lo chiamano così.
1: Perché invece lei come propone?
4: In verità questa legge è un pasticcellum.
1: Pasticcellum.
5: Oh, ma che simpatico!
1: Sì, che è tutto un pasticcio, pasticcellum. Elena Bonetti, azione!
6: Esito di un potere veramente macista.
1: Perché si dice che darà poco spazio alle donne elette in Parlamento. Quindi lei come lo chiamerebbe? La chiamerebbe.
6: Ed è per quello che questa legge alla fine deve portare il nome di macellum.
1: Macellum, come
5: da macello, no, ma anche da macio.
1: Sì, da macio, non come casino, macello, proprio da macio, da macio. Roberto Cataldi, senatore 5 Stelle.
7: Forse ha ragione, invece, la collega bevi l'acqua.
1: Bevi l'acqua che sennò poi ti disidrati.
5: La senatrice delle 5 Stelle, cosa ha detto?
1: Dolores bevi l'acqua. Ce lo racconta Castaldi cosa ha detto la bevi l'acqua.
7: E l'ho chiamato il nome più adatto. Truffellum,
1: la legge truffa. Comunque ragazzi, che fantasia. Bruno Tabacci, deputato del gruppo misto, storico democristiano del Parlamento.
8: Oggi con questa legge Meloni, più che un premio è un furto, un randellum contro la democrazia.
1: Randellum. Il randello che ti randella. Sì, sì. Poi Filiberto Zaratti, ricorda tutto il nome e cognome, non ci sono soprannomi, deputato di AVS.
9: Dopo il
1: Già ci capiamo male. Dopo cosa c'è?
9: Il porcellum. Ci sarà un'altra porcata nel nostro paese. Cioè? La porcata che si chiama Melanellum.
1: Melonellum. Quella è Melani. No, però vediamo se l'ha capito bene. Melonellum, Zaratti.
9: Questa proposta di legge è Melonellum. Stabilicum.
1: Bravo, ha ragione.
5: Abbiamo altre idee, possiamo portare delle alternative.
1: Come la vorrebbe chiamare lei, Zaratti?
9: Ma il nome più giusto a nostro parere è Azzeccagarbuglium.
1: Com'è Zaratti?
9: Azzeccagarbuglium.
5: Ma che bello.
1: Sì, a me ricorda un po' l'Azerbaigian, però Azzeccagarbuglium è difficilissimo, solo da dire.
9: Azzeccagarbuglium.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'Azzeccagarbuglium.

0: Approvata la nuova legge elettorale con la quale i partiti che si mettono insieme con una minoranza dei voti acquistano la maggioranza dei seggi. Si passa così dal Rosatellum al Groupon.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Chi c'è oggi ad allietare la giornata?
3: Proprio, ce l'allieta proprio, sono sicuro.

0: Giorgio Mulè,
1: vicepresidente della Camera di Forza Italia. Signor Mulè, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Bentrovati, buongiorno, buon pomeriggio signora Brilli, buongiorno. Simpatico Lauro, tutti i radioascoltatori.
0: Vorrei dirti, io sono signora, sì, che no, sei
1: no,
0: simpatico.
1: Beh, certo,
0: eh?
1: No, no, no, infatti,
0: grazie.
1: Infatti.
0: C'è
2: ha notato subito, ha colto, sì, sì, nel segno.
0: Nulla,
2: bravo,
0: sfugge.
2: Bravo.
1: A me fa sempre impressione questa cosa, perché io l'ho vista stamattina, tutta la mattina, là sullo scranno privato a presiedere il dibattito, certo, le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Adesso è qui con noi, dov'è?
0: C'è là dietro un Raffaele.
2: No, sono in ufficio. Quella è una Madonna del 400 di scuola fiorentina, un quadro stupendo che è qui alla Camera.
1: Ma non è
2: pro tempore nell'ufficio.

0: Dice che occupa, infatti dico pro tempore, pro tempore, infatti Laura,
1: sì.
0: Pensavo a me in questo periodo
1: però,
0: bisogna...
1: Bello. Spieghiamo anche chi ci ascolta, lei ha presieduto per quasi tutta la mattina, poi nel momento più bello, quando c'è stato il voto, è arrivato il presidente Fontana che le cose serie le fa lui.
0: Ma sì, no, ma perché io dovevo votare più di altro, vabbè, il presidente Fontana non vota.
1: Vabbè, ma anche se non votava cosa cambiava, signor Mulè?
0: No, ma ci mancherebbe, in occasioni del genere il presidente della Camera fa benissimo a essere presente e a presidiare l'Aula.

0: Turia, però voglio dire, già Maggi faceva lo sciopero della fame, signor Mulet, e lei gli ha detto no a questa idea di votare con le palline.
1: Ma le palline bisogna che voi lo spiegate, le palline è una cosa folle, ancora nelle commissioni qui alla Camera si vota ogni tanto, quindi tu devi mettere una pallina bianca, una pallina nera, la volta che uno ha sbagliato e le inverti si annulla la votazione, ma lei si immagina quale bordellum sarebbe successo?
0: Scusi, a proposito di Ellum, come si chiama sta legge elettorale che avete approvato circa un'ora fa alla Camera? Qual è il nome?
1: Ma guardi, le opposizioni adesso hanno usato molto latinorum, però allora diciamo non è il lupanarium che hanno descritto loro.
0: Non è il lupanarium,
2: non l'avevo sentito
0: perché c'era il dubbio che fosse il lupanarium,
1: No, siccome il simpatico Lauro ha studi classici, il lupanarium era un
0: fatto lo scientifico,
2: il lupanarium sappiamo,
1: no, non faccia lo scienziato, però il lupanarium è un derivato che era una casa d'appuntamenti di Roma, no?
0: Lei ci andava?
1: Ma non so se ci ha fosse nato, a meno che non sia la reincarnazione, penso di no.
0: No, ma non mi dica non si chiama, voglio sapere come si chiama.
2: Come si chiama?
1: Ah, è il Paradisium, diciamolo in latino, il Paradisium. È il Paradisium, ma sì, ma perché è una legge che finalmente spazza via inciuci, inciucetti, slealtà.
0: Non dica anche lei così, non è vero questa cosa.
1: Purgatorium?
0: No, ma che purgatorium? No, ma non dica anche lei questa cosa che la sera delle elezioni si sa chi ha vinto, perché se nessuno supera il 42% è un proporzionale puro.
1: È un proporzionale puro nel quale però, siccome prima abbiamo depositato i programmi con quello che vogliamo fare, sarà chiaro se ci sono dei programmi che possono avere affinità o programmi che invece sono inconciliabili. Cioè il governo dei 5 Stelle, come le scorse legislature, una volta con la Lega, una volta col PD, una volta di qua, non ci può più essere, tanto che la lealtà non diventa merce da vendere, ma penso che gli italiani...
0: Ma non è vero assolutamente, perché se tutti, gli è dato un messaggio, se nessuno delle due coalizioni arriva al 42%, potrebbe essere anche che un pezzo di una coalizione si stacca per fare il governo con un pezzo dell'altra, signor Mulet. Sempre se c'è ancora, perché vedo tutto nero. Dicevo, signor Mulet.
1: Ho sentito, no. Ma guardi che, ripeto, c'è una lealtà che si deve agli elettori. E quindi, siccome nel nome della lealtà non penso che ci sia più nessuno a fare pasticci, imbrogli, eccetera, se uno perde e non ha affinità, come dire, elettive o elettorali, penso che i governi difficilmente possano... E poi salta proprio lo spirito parlamentare. Quindi se parliamo tanto del Parlamento che non... invece in questo caso è saltato.
0: Quindi lei mi sta dicendo che se il centrodestra andasse alle elezioni senza Vannacci e non arrivasse al 42%, dopo non si allea con Vannacci?
1: Personalmente ho già detto che è assolutamente inconciliabile e incompatibile.
0: Cioè a quel punto meglio far governare il centrosinistra, cioè,
1: ma magari no, ma magari ci sono delle forze che ambiscono a essere di centro e che vanno da sole e che poi eventualmente si possono aggregare.
0: La traduco, lei dice se il centrodestra non arrivasse al 42% ma prendesse più voti del centrosinistra, piuttosto che allearsi con Vannacci si allea con Calenda, questo ha detto, giusto?
1: Per esempio, non è che per esempio, dico che ci sono, come dire, delle affinità che possono essere molto più raggiungibili rispetto a quelle siderali che attualmente ci separano da Vannacci.
0: Senta, lei che sa tutto ed è vicinissimo a Marina, quando si vota?
1: Marina militare?
0: No, la smetta. Marina Berlusconi. Sì, dico, quando si vota?
1: E che ne sa Marina? Marina mica si occupa del calendario elettorale.
0: Se non lo sa Marina.
1: Ma no, ma davvero? Posso assicurarle che almeno a me non l'ha mai detto, poi magari lo dice ad altri.
0: C'era al pranzo che hanno fatto questa settimana ad
2: Arcole, sì, la celebrazione per il compleanno.
0: No, non ho chiesto se ha mangiato.
1: Come lei sa, simpatico Lauro, io non sono a dieta, quindi non vado ai pranzi.
0: Ma c'era, non l'hanno invitato?
1: No, c'era. No.
0: Ma mi dice quando si vota, signor Mulet?
1: Aspetti. Prevedo.
0: Si vota a maggio, come ci ha detto Malan. Si vota.
1: Ma guardi,
0: a fine
1: Lauro,
0: novembre.
1: Si vota a maggio. Si vota a maggio, si vota a settembre. Voglio dire, poco cambia. No, senso che, dal punto di vista della parlamentare, è chiaro che se si vota a maggio, giugno è meglio perché hai più tempo per preparare la legge di stabilità in sede degli organi costituzionali, eccetera. Vale per la destra e per la sinistra. Se invece si vuole arrivare a settembre, vuol dire che chi si è insiderato, vorrà fare una legge di stabilità nel giro di tre settimane. 200... Magari uno se la prepara prima.
0: Certo, 227 a 164 il voto di oggi.

0: Cosa vuol dire?
1: Ottimo.
0: Mancavano 10.
1: Vuol dire?
0: 10.
1: Ma, no. Sa, come sa, ci sono delle assenze che sono obbligate, la Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera, ci sono alcune figure che non votano, quindi direi che è uno straordinario risultato di compattezza da parte della maggioranza.
0: C'erano
1: Cioè, non ci sono stati franchi tiratori.
0: le vedette di Fratelli d'Italia in alto in aula per controllare se
1: Le
0: votavano?
1: piccole vedette lombarde,
2: Ditino
1: no?
2: senza il
1: No,
2: ditino, la
1: io
2: mano
1: ho visto.
2: dentro.
1: Non lo, no, io ho visto forse che c'era Donzelli in alto che si è spostato in alto, ma non ero
2: Quindi
1: Donzelli.
2: faceva la vedetta, piccola vedetta, vedetta.
0: Era controllare. Chi le sta scrivendo? Marina, chi le sta scrivendo Mulè, sul telefono? Chi è? No, chi le sta scrivendo? Aspetti, che non
2: Aspetta, che
0: sentiamo. Chi le scrive, se Mulè?
2: non si sente
0: Ha
2: niente.
0: tolto il volume? Sì, i boomer, sono i boomer che quando usano il telefono si incasinano. Signor Mulè, non la sentiamo più, la vediamo che parla così, ma no.
2: Per chi ci segue in
0: Aspetti,
2: video, vede che abbiamo, ecco,
0: per chi ci ascolta
2: soffitto
0: al telefono non
2: benissimo.
0: sentiamo niente,
2: No,
0: diciamo,
2: non sentiamo
0: quindi.
2: niente, quindi abbiamo in questo
0: Ah,
2: momento.
0: se no, sta girando, adesso vediamo Mulè tutto
2: Dovremmo
0: storto.
2: essere in collegamento con Giorgio
0: Cioè,
2: Mulè,
0: siamo in
2: il quale non è
0: collegamento.
2: proprio bravissimo a
0: Io dico, non so,
2: utilizzare
0: ma
2: il cellulare.
0: come
2: Sta
0: pensiamo?
2: riprendendo dei meravigliosi stucchi del soffitto, una
0: Siamo
2: roba.
0: rimasti un po' di stucchi, tra
2: Sì, un po' di
0: l'altro.
2: stucchi. È
0: No,
2: partita.
0: chiamiamolo al telefono, dice. Non so che casino abbia fatto Mulè col telefono,
2: Eh
0: non
2: sì,
0: so.
2: intervallo, la musica
0: No,
2: dell'intervallo.
0: questo era il collegamento col vicepresidente della Camera di Forza Italia, Giorgio Mulè, che non sa usare il telefonino, però
2: E
0: d'altra
2: allora.
0: parte non è che deve fare l'inviato per la CNN. Adesso stiamo cercando di ripristinare il collegamento 13:52.
3: Eccoci.
0: Signor Mulè, che casino ha fatto?
2: Mosimo no, mosimo no. E niente, è risparito. L'abbiamo visto comparire per una frazione di secondo e poi.
0: È tornato, signor Mulè, dov'è? Perché è complicato, stiamo parlando con la Camera dei Deputati che insomma sta. Mi riattacca, dice. Forse ha ricevuto delle telefonate più importanti. Forse l'ha chiamato veramente.
1: Eravate voi, non chiamate, non chiamate.
0: Scusi,
1: Eccoci.
0: che casino ha fatto, signor Mulè?
1: Ma niente, perché siccome entrano le telefonate, quando entrano le telefonate esce il collegamento. Ma
2: Ma
1: io
2: non ce l'ha
1: lo
2: quella,
1: temevo.
2: non ce l'ha l'opzione, no, non posso
0: No,
2: richiama?
0: è il video,
1: Ma
0: il
1: no,
0: video.
1: perché non ero di corsa.
0: Allora,
1: Guarda.
0: senta, signor Mulè, lei che è un grande cantante, che canzone dedicherebbe a questa legge elettorale appena approvata alla Camera dei Deputati, di cui lei ha presieduto, tranne il momento più importante, tutta la seduta?
2: Però non si concentri così, non era proprio che ne
1: No,
2: vale
1: è
2: la
1: perché
2: sua
1: non ci ho
2: vita,
1: pensato,
0: lo so,
1: non
0: ma
1: l'ho preparata.
0: cosa.
1: Se avete
0: Ma
1: qualcosa nel
0: scusi,
1: repertorio, ve la
0: ma
1: intono.
0: scusi, cosa ha fatto tutta la mattina? Era lì che
2: A
0: diceva.
2: parte andare alla Camera e fare
0: Sì,
2: quello che
0: ma
2: ha fatto, ma
0: a
2: insomma.
0: parte dire è stata in
1: Ma
0: silenzio. Oggi ha detto un sacco di volte è stata in silenzio.
1: l'ordinato svolgimento dei lavori, guardi che, come
2: Erano
1: dire, le cose quando
2: indisciplinati.
1: vanno bene.
0: Chi è
1: Quando
0: che.
1: vanno bene è tutto facile, quando ci sono i problemi poi in realtà
0: Chi è
1: si dice,
0: che.
1: beh, se però.
0: Chi faceva casino oggi?
1: No, oggi sono stati bravi,
0: Ma
1: devo dire, sono
0: continuava a
1: stati
0: dire.
1: bravi.
2: Silenzio, silenzio.
1: Sì, nel silenzio perché vanno richiamati ogni tanto all'ordine,
2: Ah, così,
1: però devo
2: tanto
1: dire
2: per.
1: che
0: Alla fine, che
1: oggi
0: carpe.
1: disciplinati,
2: Che vabbè, che
1: disciplinati.
2: canzone, allora alla fine? Dai, una.
0: Su Stabilicum.
1: Ma non lo so, ditemela voi,
0: C'era
1: ma che ne so? Non lo,
0: stabilità quella di Arisa, com'era? Tipo
1: Ah, ma
0: stabilità.
1: allora facciamo, scusami, facciamo la canzone quella di Albano.
0: Facciamo quella di Albano, quale?
1: Stabilità è una legge elettorale. Mi piace
2: Sì,
1: questa.
2: stabilità.
0: Aspetti, ricominci perché abbiamo tagliato il pezzo di iniziale di stabilità.
2: Era molto bella.
0: Vada,
2: Dai.
1: allora, stabilità è una legge elettorale molto plurale, la stabilità. Che preme il vincente, esclude il perdente, la stabilità. Cioè, questa è improvvisata, Lauro.
0: Bellissimo.
1: Ti vorrei
2: Ho capito. La
1: dire.
2: prossima volta un rap,
0: Sì,
2: eh?
0: vabbè, insomma.
1: È la stabilità che arriva e poi non se ne va. Beh, tutte le possiamo
2: Capisci?
1: fare,
2: Sì, però.
1: chiaramente. Se mi
2: Prontissimo.
1: chiama su quello,
0: Però,
1: 7
0: scusi.
1: anni di conservatorio, beh, scusa.
0: No, ma dovrebbe farmela sullo Stabilicum, perché stabilità è un altro nome, cioè è più difficile sullo Stabilicum trovare le righe.

0: Va bene così.
1: Beh, ma straordinario. Che bello.
2: Senta,
1: ma grazie.
2: Già che ci siamo, visto che vuol fare il presidente della regione Sicilia, ce la fa anche in siciliano? Io dico, ma chi glielo fa
0: che
2: fare?
0: Dici?
2: Chi glielo fa
0: che
2: fare?
0: Dici?
1: No, dico,
0: non ti sento.
1: In siciliano ce la vuole fare?
2: Dicevo, ma chi glielo fa fare di fare il presidente della regione?
0: Come fa fare? Ma quanto fa fare?
1: No,
0: ma
1: non
0: fa fare nulla.
2: Infatti.
0: Non ti preoccupare, Lauro. State quieto, Lauro.
1: Senta, come le piacciono le gonne delle donne? Perché il nostro meraviglioso Tajani, suo, no, Tajani. Suo,
0: me
1: Tajani.
0: Piacciono le donne, tutte le donne, gonne lunghe, corte, medie, le gonne, devo dire, adesso Laro non faccio lo scemo.
2: Io non ho detto niente.

0: le gonne, io no, guardo le donne, ma non guardo le gonne.
1: Sì,
0: diciamo.
1: No, cioè,
0: guardo le donne,
1: certo.
0: Guardo le
1: io non so, io guardo solo. Guardi, signore Mule, io guardo solo le donne.
0: Tajani, ma che... no. Ha detto Tajani. No, scusi. No, vabbè, ma è innamorato.
1: No, non volevo. Non volevo insultarla così. No, intendevo dire, io guardo solo le donne con le gonne lunghe perché sono più affidabili. Perché quelle con le gonne corte, come sa, lei non sono affidabili, signor Mule.
0: Cioè, le piacciono le suore?
1: No, questo è la sua suore.
2: Quelle con le gonnellone.
1: Ma poi perché una donna con la gonna lunga deve essere una suora?
0: Ma posso dire, le donne con le gonne lunghe hanno un fascino straordinario. Ma
2: come
0: ma
2: quelle
0: straordinario,
2: delle con le gonne corte, poi, no, però,
0: certo.
2: Alla fine,
0: cioè. Sì, sì. E sono fascini diversi. A me piacciono moltissimo l'una e l'altra. Però dipende, posso dirle molto, sì. Sa, le signora Briglie, sì. Dall'età, molte certo. Donne a volte, come dire.
1: Chiaro.
0: Forse esagerano rispetto alle pretese di poter indossare indumenti, un po' come gli uomini che sì. Magari sono fuori età. Sì. Ma detto questo, si vestissero come gli pare, ma chi se ne frega della gonna lunga corta.
2: Esattamente.
1: È vero che lei
2: è un'equazione che non ci convince, sì. Diciamolo.
1: Vabbè, pensi se Berlusconi avesse sentito quel discorso di Tajani. Vabbè, senta, signor Mule, che faccia fa lei? Sì. Dico, ma è vero che lei è appassionato di previsioni del tempo?
2: Ma no.
0: Le perversioni del tempo.
1: Oh, la smetta.
2: Ma veramente?
1: No, dico, no, è appassionato.
2: Cioè, le segue tutte?
0: Chi l'ha detto?
1: No, non lo so.
0: Ma
1: chi
0: ve l'ha detto?
2: Se ne intende.
0: Ma chi ve l'ha detto?
1: No, perché
0: l'ha
1: detto? È un pilota, le piace pilotare gli aerei, quindi quella cosa lì. Insomma.
0: Ho appena rinnovato il brevetto, è appena stato rinnovato. Pensi, c'è un altro pericolo nei cieli.
1: Esatto. No, già c'è già c'è l'esercitazione di Crosetto settimana prossima. Quando è? No,
0: Io adesso sto andando in America, quindi non lo so.
1: Ma far cosa?
2: In America?
0: Ma c'è Columbus Day, c'è Columbus lunedì, c'è Columbus Day. Ma come che c'è la parata sulla Quinta, un poeta meraviglioso.
1: No, ma lo
0: fanno migliaia di italoamericani.
1: No, ma soprattutto no, ma lo fanno anche se non ci va lei, dico.
0: Ma non lo so, sai, ultimamente hanno detto Mr. Mule, where are you coming from? Sto venendo, arrivo.
1: Vabbè, senta, quindi che voto dà la legge elettorale di oggi da 0 a 10?
0: Cioè, che vuole. Quegli altri avrebbero detto è invotabile, no? Diamo un voto di assoluta non sufficienza, ma diamo 8 a questa legge elettorale.
1: 8 però.
0: 8 che chiama
2: bene,
0: ottimo.
2: Bravo, 7 più 8 chiama
1: sì,
2: ottimo,
1: però 8,
2: esatto.
1: 8 non è 9.
0: 8 e mezzo la Fellini.
1: No, sta aumentando. Ha detto 8, scusi, adesso non è che dico. Però
0: ma 8 e mezzo non lo potevo dire, che sennò è la citazione di un programma di una rete concorrente.
1: Ma
0: quindi
1: no,
0: mi sono fermato.
1: Ah, di concorrente.
0: 9 è un canale, non lo posso perché siamo sulla Rai.
1: Ma no.
0: E non lo posso dire.
1: Lei dice è concorrente a voi di Mediaset, intendeva dire?
0: No, a voi della Rai.
1: Ah, no, scusi. Pensavo, vabbè. Si sa. Signor Mule.
0: Allora facciamo a noi di Rai.
1: No, no, a noi no.
0: A noi non si può dire. A noi non si può dire.
1: No, non ci casiniamo.
0: Allora,
1: ci saluti Marina quando la sente.
0: Con grande piacere, riporterò. Ma prima o poi la chiamatela, ma chiamatela.
2: Ma
0: no,
2: sì,
0: avete il numero.
1: Ma glielo dica lei di
2: la
1: venire.
2: La chiamo io da
0: io dico io.
1: Grazie Giorgio Mule, vicepresidente.
0: Sempre un piacere,
1: della
0: ciao.
1: Camera.
0: Ciao.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Un giorno da pecora, l'unica trasmissione che è sempre un piacere.
2: Un piacere.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio, la riforma elettorale è legge, via definitivo della Camera, scrutinio segreto con 227 sì, 164 no. Giorgia Meloni, abbiamo risposto con i fatti a chi ci voleva divisi, attaccano le opposizioni, Schlein vince

lo stesso, Conte, la Premier sbarra la strada alle donne in Parlamento. Il Nobel per la letteratura assegnato a Dan Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese, nata nel 1950, ha scritto Come l'acqua era una nuvola, autobiografia del rosso. È la 19ª donna a essere premiata con questo riconoscimento. Sorpresa ma molto felice il suo commento dall'Islanda. La guerra in Ucraina, strage di civili a Kramatorsk nel Donbass, colpiti dai russi 2 autobus, 30 morti e 18 i feriti, ieri 28 vittime, tra cui 5 bambini. Gli Stati Uniti sono preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi con un'operazione di sabotaggio in un paese confinante che potrebbe sfuggire al controllo, ha affermato il segretario di Stato Rubio. Non si ferma la corsa del petrolio. Sulle ipotesi di un nuovo attacco degli Stati Uniti contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, il Brent, il greggio di riferimento europeo, ha superato i $105 al barile. Il WTI americano arriva a $92,7 al barile. Restano in forte calo le borse europee. Maltempo colpirà il sud nelle prossime ore. La perturbazione che ha già portato forti piogge al centro, allerta arancione in Toscana, a Napoli e sulle isole del Golfo, gialla in altre 11 regioni. A Roma disagi e traffico in tilt per un nubifragio, restano in forte calo le borse. È tutto, prossimo giornale radio alle 15.

0: Un giorno da pecora.
1: Da pecora, Francesca Fornario presenta l'Italia che più che alla legge elettorale pensa alla salute, con il nuovo rapporto Gimbe che denuncia la riduzione della spesa sanitaria rispetto al PIL, quasi 19 miliardi in meno in 4 anni. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria, ma 12esima al mondo per spesa militare. Se arrivi al pronto soccorso ferito non ti curano, però ti danno una medaglia al valore. Un italiano su 10 rinuncia alle cure per i costi troppo alti e i tempi d'attesa troppo lunghi. Ci mette più il CUP a trovare un laser che il campo largo a trovare un leader. Oltre un anno per una visita oculistica. In alcune regioni il tempo di attesa è così lungo che il CUP ti dice: intanto lei insegna al cane ad attraversare col verde. Disparità tra regioni. Oltre 1 milione i malati che dal sud vanno a curarsi al nord. A Bolzano il tempo di attesa al pronto soccorso è di 1 ora, a Palermo fino a 17. 1 ora di attesa e 16 di macchina fino a Bolzano. I tempi di attesa più lunghi a Roma al pronto soccorso di Tor Vergata. Aspetti così tanto che torni con la metro C. La spesa sanitaria pubblica versata alle strutture private sfiora i 30 miliardi. Ci sono così tanti istituti religiosi accreditati che una volta se ti ricoveravi facevi il segno della croce per scaramanzia, oggi perché è obbligatorio. Appello degli scienziati, finiremo come gli Stati Uniti dove l'aspettativa di vita è di 6 anni in meno perché non c'è la sanità pubblica, uno scenario in contrasto con il diritto italiano. Non avendo abolito la Fornero, a noi ci toccherebbe lavorare da morti.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai.
0: Un giorno da pecora.
3: Rai Radio 1.
2: Sempre un giorno da pecora, come prima.
3: Nel dubbio uno si chiedesse che programma potesse essere, e soprattutto qualche giorno è, tra l'altro.
2: Oh, sono oggi, giovedì 8 ottobre.
3: 8 ottobre
2: su Rai Radio 1. 8 ottobre, sono passati 1447 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Però mancano 53 a 1500.
2: Capisci? Ne mancano 370 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: Chi lo sa, 370, se verranno veramente 370, adesso chi con la legge elettorale approvata di solito.
2: Ma secondo me sono ben motivati ad arrivare alla fine.
3: Ma quando approvi la legge elettorale, lo so, però
2: vediamo, siamo qui apposta.
3: Andiamo a vedere la buiocam di oggi.
2: Chi c'è?
3: Vedo gente che colloquia.
2: Un'ombra.
3: Si è un po' schiarita sta buiocam ultimamente.
2: È vero, sul fondo della buiocam c'è una luce cam.
3: Sì, no, queste sono, vabbè, però comunque. Non lo so, mi dicono, io non so, girata questa voce tra i corridoi, che ci sia uno dei padri delle straordinarie leggi elettorali di questo paese.
2: Davvero?
4: Ecco a voi.
3: Chi c'è?

0: No, no, non è Mattarella, meno. No, beh, Melunello l'ha appena provato. No, meno. Porcellum, no, ancora meno. Ecco, tristezza.
1: Ettore Rosato, buongiorno e benvenuto.
0: Deputato e vice segretario di Azione, padre del Rosatellum, segretario del Copasir, capogruppo in commissione difesa. Signor Rosato, buongiorno.
1: Rosato buongiorno. Profumato, senti come profuma, complimenti.
0: Buongiorno, signor Rosato.
1: In radio non si vede, non si sente, ma è buonissimo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No, ecco, no, il padre del Rosatellum.
2: Sì. Siamo in lutto.
0: No, lo so, lo capisco, insomma, perché lei era il padre della legge elettorale che fino a poche ore fa era la legge elettorale del paese, e oggi avete votato e quindi non è più la legge elettorale di questo paese.
2: Resto il padre lo stesso.
0: Sì, però
1: è il padre insomma.
0: Sì, possiamo dire che è morta questa legge.
1: È morta.
0: Senta, noi abbiamo preparato.
2: È superata.
0: No, è morta. Abbiamo preparato, se lo vuole vedere,
1: guardi. Qualcosa per lei di molto
2: un necrologio.
0: Necrologio, guardi, se lo vuole leggere lei, lo lega lei.
1: Lo devo girare.
0: Sì.
2: È venuto a mancare l'affetto della Repubblica Italiana e Rosatellum.
0: Sì.
2: L'importante è che non sia Rosatellum.
0: No, le date.
2: 3 novembre 2017, me lo ricordo,
0: sì.
2: 8 ottobre 2026.
0: Oggi, certo.
2: Bisogna aspettare la pubblicazione sulla data,
1: certo.
2: Come tutte ci vuole
0: il
2: medico legale.
0: Però oggi
2: ne danno il triste annuncio a Ettore Rosato e ai suoi alleati,
0: certo.
2: Non sono tanti. Le esequie sono tenute oggi alla Camera dei Deputati. Si ringraziano tutti quanti i partecipanti.
0: Sì.
2: Non voti, no, direi voti e ma, non opere di bene.
0: Guardi, vediamo questa è l'immagine.
1: È un momento
0: qua,
1: di
0: momento
1: alta,
0: storico. Poi dopo la facciamo un pochino più su perché adesso c'è.
2: Si vede.
0: Vabbè, poi dopo
1: il
0: quadriamo. Insomma, sì, non so se si vede.
1: Realmente è stato fatto stampare in una tipografia che si occupa di queste cose,
0: vabbè,
1: proprio apposta per lei, se lo può portare a
0: com'è
1: casa.
0: Com'è triste, no? Signor Rosato?
2: Non per...
0: Beh, per il Rosatellum, sì.
2: No.
0: Era il padre della legge elettorale sino a poche ore fa.
2: No, non è quello il punto.
0: Non gliene frega niente?
2: No, non gliene frega niente mai di nulla, siamo là in Parlamento,
0: certo,
2: quindi
0: certo.
2: Sono preoccupato da alcune cose che sono state fatte. Io poi ho l'orgoglio di aver detto che quella legge elettorale, quella vigente, quella morta...
0: Sì, il Rosatellum.
1: La morte è quella nuova?
2: Sì, fin quando non è pubblicata è ancora vigente.
0: Certo.
2: Era stata approvata da maggioranza e opposizione,
0: sì.
2: Con fatica.
0: Quasi tutta l'opposizione.
2: Ma da maggioranza e opposizione.
0: Sì. Solo la Lega dell'opposizione.
2: No, anche Forza Italia.
0: Sì,
2: anche Forza
0: sì.
2: Italia. Era una legge con ampissima maggioranza.
0: Sì.
2: Oggi non è così.
0: Oggi è solo la maggioranza.
2: Sì.
0: Perché anche voi di Azione, che di solito votate sempre un po' col governo, avete votato contro.
2: Sì.
0: Senta, noi per tirarla su, signor Rosato,
2: grazie,
0: guardi, perché
2: grazie, ma...
0: abbiamo fatto il...
1: Già l'abbiamo accolto.
0: Non c'è
2: no!
0: Abbiamo qua...
1: Guardi che raffinatezza.
2: No.
0: Apra lei, una bottiglia di rosé per brillare.
1: Apra,
0: signor Rosato.
1: Facciamolo vedere
0: apra,
1: si fa. Vedi, guarda, il
0: Rosato.
1: Il Rosato, ce l'abbiamo anche scritto, perché casomai non si vede.
2: Devo dire che mi hanno... Devo dire che mi hanno offerto più volte di fare un brindisi alla legge elettorale.
0: A quella nuova o quella vecchia?
2: A quella nuova,
0: sì.
2: Non l'ho fatto.
0: No, noi stiamo brindando a Rosatellum.
2: Noi stiamo brindando.
0: Sì.
2: Alla memoria, sì.
0: Di questa legge elettorale che se ne va.
2: Ci vorrebbe una.
0: C'è della musica di.
2: Ci vorrebbe della musica adatta.
0: Sì. Stappi.
1: Un requiem.
0: Stappi. Auguri a Rosatellum che se ne va. Ecco qua, sì.
2: Noi la beviamo a canna o nel bicchiere?
0: Beh, se lei la vuole bere a canna,
2: no,
0: sì,
2: no.
0: Dico. Comunque,
1: se... Poi se lo può portare.
0: Sì, poteva stare un po' di
1: allora,
2: taxi.
1: Comunque, la salute
0: a Rosatellum
1: anche
0: che se ne va. Arrivederci, buon Rosatellum.
1: Rosatellum muore per sempre.
0: Ma non vogliamo brindare anche a... Come si chiama sta legge elettorale nuova?
1: Porcellum, Menunevelum.
2: No, Stabilicum.
0: E non lo so, lei
1: Stabilicum.
0: Dice così.
2: Così hanno detto, no, io...
0: Beh, lei che ha dato il nome alla...
2: No, non ho dato io il nome,
0: sì,
2: ne ha dato altri.
0: Ma qualcuno la chiama Melonellum.
2: Qualcuno la chiama Melonellum.
0: Perché è della Meloni?
2: Sì. Io devo dire che sono stati in tanti colpevoli lì, ecco, quindi non solo la Meloni.
0: Ma
2: anzi,
0: secondo lei più Melonellum o più Stabilicum?
2: Più Stabilicum. La Meloni non l'avrebbe voluta così tutta.
0: Ah, dice?
1: No.
0: Cioè, cosa non le piace? Voleva più preferenze?

0: Secondo me la Meloni voleva più preferenze e probabilmente non avrebbe fatto l'operazione che ha profondamente danneggiato le donne, togliendo ai capilista la quota di genere.
1: Sì. Senta, ma cosa c'è di meglio in questa nuova legge elettorale rispetto alla sua?
0: Di meglio, non lo so.
1: Niente o qualcosa?
0: No, no. C'è di diverso.
2: Sì. Cosa allora?
0: Non è vero che garantisce la stabilità, sì, intanto diciamolo, perché ci vogliono due coalizioni, una almeno delle coalizioni che superi il 42%, esatto. Quindi non è detto che succeda, certo. Anzi io penso che non succederà.
1: Dei posti di scuola ci può stare che non ci sia, certo.
0: Io penso che non ci sarà.
1: Certo.
0: E poi invece delle preferenze c'erano i collegi, non è che le persone non sceglievano, potevano scegliere.
1: Però nella sua legge le liste erano bloccate.
0: Sì, qua posso dire che sono bloccate per l'80% degli eletti.
1: Intanto se qualcuno vuole utilizzare questa grande novità che abbiamo introdotto da quest'anno, fare delle domande, mandare dei messaggi vocali al padre del Rosatellum, può mandare un vocale
2: al 335-699-2949.
1: Mi raccomando, nessun insulto, nessuna parolaccia, neanche pipponi, no?
2: Anche perché non vi mandiamo in onda, no, se siete così, per cui esatto. Maleducati.
1: Senta, voto alla sua legge elettorale Rosatellum e voto allo Stabilicum, si è rosato.
0: La mia 11.
2: Straordinaria.
0: A questa 5, ho votato 5, contro. 5,
1: certo.
2: Ma cinque, anzi, abbastanza, quasi 6, quasi 6.
0: Allora, il vero errore, che non è un errore, ma è stata una scelta politica che hanno fatto inaccettabile, perché veramente fuori da ogni regola, è stato quello di togliere qualsiasi clausola che possa consentire alle donne di entrare in Parlamento in maniera rispettosa della Costituzione, quindi con uno strumento che aiuti. Questo è stato un passo indietro straordinariamente grande.
1: Senta,
0: gravissimo. Potrebbe esserci un Parlamento solo di uomini, non ve lo dimostro,
1: no,
0: perché
1: certo,
0: è lungo,
1: sì, però
0: l'ha spiegato bene la Bonetti.
1: Senta, ma è una delle motivazioni per cui il centrodestra ha detto che serviva questa nuova legge elettorale è per garantire stabilità. La sua legge elettorale, il Rosatellum, in realtà ha garantito 5 anni di stabilità,
0: quasi.
1: Però per colpa vostra ha garantito la stabilità.
0: No, per colpa gli elettori hanno scelto, hanno votato.
1: Certo. Il Rosatellum era una legge che premiava le coalizioni, il centro-sinistra non si è presentato in
0: ma
1: coalizione.
0: Tutte le le leggi premiano le coalizioni, anche questa premierà le coalizioni. Se non ci si fa la coalizione che fa il 42%, non ci sarà la stabilità,
1: perché,
0: come non ci sarà, vedrete.
1: Perché qualcuno comincia a dire che questa legge potrebbe invece essere fatta per andare da soli.
0: Questa legge è fatta perfettamente per far perdere le coalizioni e per far vincere al centro, e quindi fare una bellissima cosa, un bel governo fatto da Mattarella, cioè dal Presidente della Repubblica, che dà un incarico e costruiamo un bel governo europeista che faccia le cose, che non prometta l'abolizione della povertà, che non prometta...
1: Secondo lei Meloni ha fatto una legge per fare il pareggio?
0: No, la Meloni pensa di vincere legittimamente, di avere il 42%. Io penso che il 42% non ce l'ha, nessun sondaggio dà alla coalizione di centrodestra il 42%, il centrosinistra ce l'ha perché fa la somma di tutto. Appena decidono se c'è la Schlein, se c'è Conte a fare il candidato presidente,
1: diminuiscono. Per questo potrebbero andare da soli?
0: Certo.
1: No, dico, se andasse centrosinistra andasse separato.
0: Sì. Se il centrosinistra va separato,
1: prende più voti che se va insieme o no?
0: Prende più voti.
1: Senta, e voi di Azione comunque andate da soli?
0: Assolutamente. Ma non è che andiamo da soli.
1: Sì, da soli.
0: Andiamo con chi ci sta a non stare nelle due coalizioni.
1: E ma chi è che ci sta a non stare nelle due coalizioni?
0: Ci saranno.
1: Mi dica un nome.
0: Ci sono tanti partiti che ci sono ora.
1: Tipo?
0: Ora.
1: Ora cosa?
2: Ora
1: pro nobis.
0: Ora pro nobis.
1: Ora cosa? Ora.
0: Ci sono tante. Ci sono le forze di centro che
1: onorato
0: si stanno.
1: Onorato no, perché con Onorato litigate tutti i giorni.
0: Ci sono. Ci sono
2: lo bullizzano.
0: No,
2: bullizza.
0: Ma non è che lì.
1: Perché bullizzato?
0: Lui sta nel campo.
1: Perché
0: lui sta nel campo largo, legittimamente.
1: E chi è che non sta nel campo largo?
0: Tutti quelli che pensano.
1: Ma tutti chi?
0: Che. Tutti quelli che lei, per esempio, vuole Fratoianni ministro del lavoro.
1: Ma non lo so.
0: Io no. E allora ci sarà qualcuno che non vuole Fratoianni ministro del lavoro?
1: Voi di Azione.
0: O Urso ministro del sviluppo economico. Quelli che non vogliono Fratoianni ministro del lavoro e Urso ministro dello sviluppo economico saranno con noi.
1: Ma mi dice che è un leader politico che sta oltre a Calenda, che sta al centro?
0: Marattin.
1: Vabbè, ho detto un leader politico. Salutiamo Marattin, i liberali.
0: Pina Picerno.
1: Scusi, ma è vero che il vostro disegno.
0: Bastiamo a noi stessi allora.
1: Sì, no, cioè, il vostro disegno è quello che pareggio.
0: Sì.
1: E poi Calenda.
0: La vittoria. Il pareggio e la vittoria.
1: No, pareggio e quindi poi Calenda fa il presidente del Consiglio.

0: Consiglio di un governo di anni
1: non l'abbiamo, non l'abbiamo mai detto questo. L'avete avuto qua ospite, potevate chiedere.
0: Lui l'ha detto di sì.
2: Detto sì.
1: Ma
2: detto
1: è giusto
2: sì.
1: Che lui dica di sì, ci vuole il Presidente della Repubblica che lo incarichi.
0: Ma se c'è un pareggio, chi fa il Presidente del Consiglio?
1: Rientra in gioco la cosiddetta Costituzione. Che è scritta benissimo e che dà l'incarico e dà il compito, la funzione al Presidente della Repubblica di trovare una personalità che sia in grado di costruire un governo.
0: Senta, lei che ha fatto la legge elettorale, è vero che chi porta sfiga a fare la legge elettorale? Cioè chi fa la legge elettorale poi vincono gli altri?
2: L'ha detto proprio deciso.
1: Non porta sfiga.
2: Non porta sfiga.
0: No, perché si dice che lei ha fatto la legge elettorale contro i 5 Stelle, ma poi 5 Stelle. Ma era una cosa.
1: Ma non è vero, perché abbiamo fatto una legge elettorale che è stata votata in maniera ampia. Abbiamo fatto una legge elettorale. Non è facile fare una legge elettorale. Lo dico anche a discolpa di. Bisogna trovare un modo di dialogare.
2: Qualcuno che ci capisce,
1: certo. No, al di là di capirlo, ma dico un modo di dialogare con
0: l'opposizione.
2: Con l'opposizione, anche con, tutti, con gli stessi nostri.
1: Esatto.
2: Uno con i suoi deve trovare il modo di andarci d'accordo.
0: Senta, di solito quando si fa la legge elettorale vuol dire che poi si va a votare?
1: Questo succede ogni 5 anni sicuro. Può darsi che succeda un po' prima.
0: Secondo lei quando si va a votare?
1: Secondo me non più tardi della primavera.
0: Quindi maggio, aprile?
2: Sì. Quindi ritorniamo alle previsioni che hanno fatto qui.
0: E la Corte Costituzionale riesce a intervenire prima?
1: Allora, nella data che è stata citata lì dell'approvazione del Rosatellum.
0: 3 novembre 2017.
1: Io ho cominciato a sentire che quella legge era incostituzionale e per tutti i giorni successivi, mesi, anni hanno detto che era incostituzionale. E
0: quanto tempo ci ha messo la Corte Costituzionale a esprimersi?
1: Non ha mai dichiarato l'incostituzionalità.
0: Questa legge è incostituzionale?
1: Questa legge, secondo me, ritorno a un punto veramente grave che è quello delle donne.
2: Esclusione femminile.
0: Ma dice che essendo il premio di maggioranza nazionale e invece dovendo eleggere il Senato su base regionale potrebbe esserci dei casi di scuola in cui la coalizione A vince contro la coalizione B a livello nazionale, ma poi in Emilia la coalizione B vince rispetto alla coalizione A, ma la coalizione A elegge più rappresentanti della coalizione B?
1: Secondo me no.
0: Vabbè, infatti che casino, ho detto una roba che ho letto, ma non ho capito niente.
1: Però era bella, è venuta bene.
2: Le sa tutte.
0: Io l'ho letta, poi non so se sia così.
2: Vabbè,
0: quello. Senta, ma secondo lei il centrodestra si allea con Vannacci oppure no? Ma e voi sareste disposti a fare il governo col centrodestra dopo
1: Vannacci le elezioni? Vannacci non si allea con il centrodestra, non solo il centrodestra non si allea con Vannacci, perché Vannacci, che è diciamo spinto dall'estero, è spinto
0: dalla Russia,
1: è spinto dall'estero.
0: Ma dall'estero chi?
1: Dall'estero, da est,
0: dai russi.
1: È spinto da
2: est. L'ha detto,
1: è spinto dai russi, ma l'ho detto in tante sedi.
0: Ma come lo spingono i russi Vannacci?
1: In tanti modi.
0: Ma tipo?
1: In tanti modi. Allora,
2: mi faccio un esempio.
0: Noi ci dissociamo.
1: Per esempio, vi dissociate.
0: Lo finanziano economicamente.
1: Voi vi dissociate. Io dico solo le cose che ho provato. So che però Vannacci è il megafono di Putin in Italia. Essendo il megafono di Putin in Italia, loro.
2: Questa è una cosa che lei ha provato.
1: Anche voi.
2: Non
1: è che ho approvato. Basta che leggete le dichiarazioni, sono uguali a quello che fa la portavoce del Ministero degli Esteri.
0: La pensa così.
1: Certo.
0: No, dico, è diverso da essere diretto.
2: Il portavoce.
1: Non è l'idea sua.
0: Ma ci dica, signor Rosato, lei che il
1: se poi vogliamo dire che le interferenze nella politica italiana non ci sono, a me sembra un po' velleitario. E Vannacci ha il mestiere di non sostenere nessun governo che sostiene Kiev. E quindi, visto che la Meloni, fino a prova contraria, ha sempre fatto la sua parte su questo, non la sosterrà.
0: Adesso non litigate perché con noi c'è...

0: Bonelli.
1: Erbananino, leader e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Signor Bonelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Dov'è? In chiesa? L'abbiamo disturbata, signor Bonelli?
2: No, non sono in chiesa. Comunque io ci vado in chiesa.
1: Ma non volevo attaccare la chiesa. Siccome parlava...
0: No, perché si sentiva un po'...
1: Piano, parlava sottovoce. No. Dov'è?
2: Sono dentro un taxi.
1: Dentro un taxi.
0: Senta, salutiamo il tassista che sono in categoria molto...
1: Signor Bonelli, nonostante la vostra posizione durissima, legge elettorale è passata, direi. Quindi, vabbè...
2: Ma c'hanno una maggioranza, opposizione durissima, hanno una maggioranza e fanno valere i numeri.
1: Infatti, ha ragione.
2: Tra l'altro, ho dovuto mettere ben 3 fiducie. Insomma, sì, mi pare.

0: abbastanza umiliante per questa maggioranza. Dopodiché vedremo che cosa deciderà la Corte Costituzionale, perché per noi questa legge è palesemente incostituzionale.
1: Senta, signor Borelli, però noi l'abbiamo chiamata oggi perché ci sono grandi notizie dal fronte del centrosinistra, che sta facendo passi avanti straordinari. Ieri c'è stato un pranzo alla buvette della Camera, lei, Conte e Fratoianni.
0: E quindi dov'è la novità?
2: Beh, insomma. Ah, perché sempre mangiate sempre insieme in maniera ufficiale?
0: No, no, insomma, voglio dire, se io invito Lauro a mangiare insieme, non penso che Nancy Brilli ti offenda.
2: Beh,
0: innanzitutto...
2: Beh, un po' sì, che c'entra.
1: Ma, scusi, innanzitutto non mi ha mai invitato. No, vi volevo capire chi ha invitato.
0: No, io veramente tante volte ho invitato, no, sì, sempre rifiutato.
1: È vero, deve fare la pasta con le telline. Comunque...
2: Buona la pasta con le telline.
1: Volevamo capire chi è che ha invitato chi, perché è Conte che ha invitato Bonelli o Bonelli che ha invitato Conte?
0: No, guardi, è successo quanto segue. Stavo seduto sulle sedie del transatlantico, sì, divanetto,
1: sì,
0: il Conte si è avvicinato, sì, ha parlato, io ho detto scusa, ma hai quindi 10 minuti che ci andiamo a mangiare una cosa? Sì, ci ho detto, e siamo andati a mangiare una cosa.
1: Voi
0: E poi ci ha raggiunto Nicola Fratoianni, che ovviamente lei sa, no, che io non mi posso separare da Fratoianni.
2: Giustamente.
0: È impossibile questo.
2: C'è un richiamo comunque.
0: Capire.
1: A questo punto eravate lei, Conte e Fratoianni seduti a un tavolo da quanto? Da 3, da 4, cioè da 4, da 8, com'era il tavolo?
0: Il tavolo era da 4 con una sedia vuota. La cameriera... Sì. Perché sa, c'è un problema, no? Sì. Lei sa che un tavolo è formato da 4 lati.
1: Esatto.
0: Se aggiungi un altro tavolo, diventa un rettangolo. Giusto?
1: Sì.
0: Okay. Quindi uno a un lato, uno un altro lato, e qui. Se non prendi gli angoli, se no rimarrebbero fuori due posti.
1: Certo, però scusi, visto che il tavolo era da 4 e c'era un posto libero, tutti si sono chiesti perché non c'era Elly Schlein a quel tavolo.
0: Ma perché se fosse stata alla Camera in quel momento, visto che era influenzata, ci sarebbe stata al 100%.
1: Non è venuta,
2: è partita la manina,
1: è venuta perché era influenzata, questa è la cosa.
0: Ma se è stato un incontro casuale, come faceva a venire?
1: No, infatti. Scusi, di cosa avete parlato a quel tavolo lei, Fratoianni e Conte?
0: Beh, abbiamo parlato delle elezioni in Brasile.
1: Ah, cavolo, Lula, sì, Bolsonaro.
0: Esatto, sì. Ci siamo scambiati opinioni sull'incostituzionalità della legge, perché siccome...
1: Che pranzo interessante, ragazzi. E poi, perché questo eravate già d'accordo, tra l'altro, scusi, sull'incostituzionalità, signor Bonelli.
0: Sì, come procedere, cosa fare.
1: Non insomma. Avete parlato ovviamente né di primarie, né di programma, né di campo largo.
2: Ma quanto è durato?
0: No, perché stavamo mangiando.
1: Cosa avete mangiato?
0: Ma è interessante questo.
1: Guardi, è importante capire l'alimentazione.
0: Ma se io ve lo dico, ma voi dopo mi perculate?
1: No, dipende cosa avete mangiato.
2: Che dubbio c'è?
1: Cosa avete mangiato, signor Bonelli?
0: No, io lo voglio sapere da Lauro. Di Brilli mi fido, di Lauro no.
2: Ti sei fatto stanomeo, io te lo dico.
1: Abbiamo un profondo rispetto. Era solo una curiosità che anche il paese vuole sapere. 3 leader dell'opposizione.
2: Che cosa hanno mangiato i nostri 3 leader dell'opposizione?
0: Le lenticchie,
2: perché era Capodanno.
1: Tutti e 3 lenticchie?
0: No, ma perché le lenticchie mica si mangiano a
2: parte. Insomma, che ne so.
1: Ma qui tutti e 3 lenticchie?
0: Io penso, per esempio, le lenticchie sono un alimento che
2: proteico, buonissimo,
0: tematico nella mia dieta settimanale, perché fa bene.
1: Scusi, volevo capire se vi siete divisi sulle lenticchie o se avete mangiato tutti e 3 le lenticchie.
0: No, abbiamo mangiato tutti e 3 lenticchie e basta,
2: facciamo subito un'agenzia.
1: Dico solo lenticchie o anche altro?
0: Basta, no, lenticchie io con 2 fette di pane integrale e acqua rigorosamente naturale.
1: Tutti e 3 acqua naturale?
0: Sì.
1: Senta, e chi ha pagato?
0: Ognuno per sé.
2: Alla romana.
1: Ma senta,
2: hanno fatto alla
1: non
2: romana.
1: Avete chiesto, perché sai, c'è questa cosa che Conte ha detto, che avrebbe detto a Schlein gli avrebbe fatto un terzo nome, e Schlein ha detto che non è vero che Conte le ha fatto il terzo nome.
0: Ma io non c'ero nel loro colloquio.
1: Sì, ma magari gliel'ha chiesto ieri a Conte. Dice scusa Giuseppe, gli hai detto?
0: Non abbiamo parlato di quello.
1: Senta, l'altra grande novità del centrosinistra, ha scritto oggi Simone Canettieri sul Corriere della Sera, è che avete fatto una chat su WhatsApp del Campo Largo.
0: No, non c'è nessuna chat del Campo Largo.
1: È sicuro questo?
2: Notizie false, intende.
1: Possiamo smentire? Cioè non c'è una chat?
0: Che cosa intende?
2: Una chat?

0: comunichiamo, no, ma da tanto tempo, no, no, questo, aspetti, ma non del campo largo.
1: No, no, no. Non si chiama campo largo la chat.
0: No, non si chiama.
2: Ma c'è una chat?
0: Non c'è nessun nome.
2: No, chiedevo.
0: Non c'è nessuna foto.
2: No, chiedevo.
0: E comunque non risponderò nemmeno su Twitter.
2: No, chiedevo solo se c'era una chat in cui partecipavano Bonelli, Frattoiani, Schlein e Conte, in cui vi scrivete ogni tanto, giustamente, per dare anche. No, non c'è.
0: Sì, c'è.
1: C'è.
2: In cui siete solo voi quattro? Solo voi quattro?
0: Non mi ricordo i partecipanti, perché ultimamente sono un po' confuso, perché ho, ricevo numerosi messaggi da varie chat, tra cui quella che mi assilla molto, la chat degli insegnanti, maestri, genitori, dei figli, che è veramente una cosa incredibile.
2: No, non faccia casino che risponde poi a quella dei figli e invece la manda a Frattoiani, a Conte, alla Schlein.
0: Ma perché non è mai capitato? Ma perché a voi non vi è mai capitato?
2: Sì, di mandare
1: sbagliare chat.
0: Ma penso che anche a Rosato, che sta là, che saluto, gli sarà capitato.
3: Ciao Angelo.
2: Non c'è Rosato nella chat, giusto?
3: No, posso...
0: ma magari gli mando un messaggio. Scusi,
1: lo mette al corrente.
2: Ma come si chiama questa chat che avete voi?
0: Un giorno da pecora.
2: No. Vabbè, senta.
1: Allora, va bene, benissimo, ci manda delle royalties.
2: Vabbè, ma era solo per sapere il nome della chat, non è mica una cosa nascosta, signor Bonelli.
0: Non ricordo.
1: No, se, guarda, se nega così tanto, se fa il vago, secondo me ha un nome.
2: Perché sembra che su quella chat avete scritto ieri a Frattoiani se voleva venire a pranzo, e lui ha risposto di sì.
0: No, l'ho chiamato per telefono, Nicola.
2: Senta, noi siamo in possesso di un documento esclusivo di stamattina, proprio finita il voto della legge elettorale, poi è ripresa la seduta e ci sono stati due interventi e c'è stato un momento che noi abbiamo visto inquadrato Bonelli che parlava in modo molto agitato con qualcuno, e poi, come facciamo a vedere nel video adesso, abbiamo scoperto con chi parlava. Stava parlando con Elly Schlein, che le parlava con la mano davanti alla bocca, e lei sembrava un po'
1: un po' come se avesse preso un colpo, tipo
2: di cosa stava
0: vi spiego.
1: È successo lì?
2: Esclusivo,
0: è stato
2: esclusivo.
0: Ma vi spiego, è stata una forma di educazione e cortesia da parte di Elly, perché mi ha detto: guarda Angelo, io sono molto raffreddata, perdonami, sto un po' lontano, e si metteva la mano avanti la bocca,
1: tipo mascherina,
2: che, ma cosa le diceva?
0: È stato un comportamento molto cortese.
2: Ma cosa le diceva, scusi?
0: Ma scusa, perché dovevo rivelare una conversazione privata?
2: No, chiedo. No, ma lei non può.
1: Vabbè, per farci un po' i cavoli vostri.
2: No, scusi, non è privata, era pubblica alla Camera dei Deputati oggi. Era solo per sapere.
0: Mi dica, cosa vuole sapere? Cosa ci siamo detti?
1: Sì.
2: Magari la data delle primarie le ha detto?
0: No, guardi, io ho consigliato, perché siccome le lenticchie fanno bene, io consiglio sempre, mangiamo un po' di lenticchie che fanno bene, specialmente quelle nostrane.
2: Comunque,
1: sono buonissime.
2: Diciamo, parlate di tutto, ma per ora è vero che voi la data delle primarie la saprete dai giornali, è vero?
0: Ma no, assolutamente no.
2: Adesso che c'è la legge elettorale, si sa quando sono?
0: Che cosa, le primarie o le elezioni?
2: No, le primarie.
0: Forse dovremmo sapere quando ci sono le elezioni,
2: lo so. Signor Bonelli, grazie, buone lenticchie, ci saluti la chat.
1: Tutto il cucuzzaro, arrivederci.
0: Grazie.
2: Salve. Senta, signor Rosato, lei piacciono le lenticchie?
3: Sì.
2: Perché tanto lei, ricordiamo, è un cuoco, insomma, di un certo livello.
1: Negato proprio.
3: No, proprio.
2: Cosa ha mangiato ieri sera per l'ultima cena da padre del Rosatellum?
3: Pane e acqua.
2: No,
1: si è messo anche lui un po' in castigo,
3: era in punizione,
1: in
3: pane e acqua. E lenticchie a pranzo oggi, proprio e basta.
2: Le lenticchie vanno molte. Questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno a Pecora, l'unica trasmissione con le lenticchie. Prendiamo lenticchie.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol e tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna a Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Un giorno da pecora.

0: Donald Trump, lasciamo pure che l'Iran distrugga Los Angeles o San Diego o un'altra delle città dove non ho la maggioranza.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: C'è...

0: Ettore Rosato,
1: padre del Rosatellum, morto ormai politicamente defunto. Oggi dico Rosatellum, deputato e vice segretario di Azione.
2: Comunque sono bravissimi.
0: Sono bravissimi. Un applauso al nostro CDM,
1: la nostra Chiara, la nostra Aurora, oggi con dei jeans da scappate di casa,
0: però con delle magliette di paillette, certo, che fanno invidia sì. A chiunque.
1: Più passa il tempo, come si è Rosato questa morte del politico,
2: si va in decomposizione.
1: No, il povero Rosatellum,
0: che bella immagine. Però
1: del Rosatellum che se ne va
0: subito dopo pranzo
1: in decomposizione. Cosa le ha detto Calenda oggi?
2: Niente.
1: L'ha sentito?
2: No. L'ho sentito stamattina prima del voto.
1: E cosa le ha detto?
2: Parlavamo di altro.
1: Avete litigato?
2: No.
1: Con chi ha litigato oggi Calenda?
2: Nessuno.
0: Come?
2: Ma generalmente non è che litiga. Litiga, si scontra con Vannacci e con Conte.
1: Ma anche con Onorato? Cosa c'avete con Onorato?
2: Ma niente, figuriamoci, Onorato.
1: No.
0: Lui dice che lo bullizzate.
2: Fa la vittima un po', fa un po' la vittima.
1: Ma invece di quelli dei centrini, Gabrielli Ruffini, le vi piacciono?
2: A me tutti. Anche li conosco anche bene,
1: no,
2: da tanti anni.
1: Onorato e Renzi no.
2: No, non mi piace o non lo riconosco?
1: No, riconosce, ma non è praticamente.
2: Abbiamo idee molto più simili, sì. Ma che loro sostengono, certo. Sostengono che Fratoianni possa fare il ministro del lavoro, che
1: Maraio,
2: Bonelli Angelo, sì, possa fare il ministro dell'ambiente. Io no.
1: Neanche Maraio, quindi socialisti.
2: Ci conosciamo
1: Spada
2: tanti anni.
1: Fora. No, gli chiede a qualcuno con cui potreste.
2: Loro vogliono Bonelli ministro dell'ambiente, Fratoianni anni ministro del lavoro. Senta, non c'è niente da fare.
1: Che ambiente c'era oggi in aula? Che aria tirava?
2: Non c'è più un clima di quelli effervescenti che si misurava.
0: Era moscio.
2: Molto moscio.
1: Certo, no, perché potremmo provare, se qualcuno mi dice qualcosa. Non so se il nostro Dejan da qualche parte è pronto.
0: A fare le nostre indagini di Dejan.
1: Infatti si vede che l'abbiamo
3: fatto. Dejan non c'è, è andato via.
1: Sì, si è perso. Adesso che non è più il padre del Rosatellum.
2: No, io sono sempre il padre.
1: Ma non c'è più Rosatellum.
0: Del Morticino.
1: Morta la legge. Ma che rapporto ha con l'intelligenza artificiale, signor Rosato?
0: Superficiale.
2: Ci parliamo.
0: Ma tipo cosa la utilizza?
1: Cosa chiede l'intelligenza artificiale di solito?
2: Non ve lo posso dire.
1: Ma no, come adesso oggi cos'è questa cosa? No, ma che cosa?
2: Ne sono conversazioni private tra me e l'intelligenza artificiale.
1: Ma anche delle ricette?
2: No. Però devo dire che io ho perso qualche chilo senza farmi

0: iniezioni senza dare, usando solo l'intelligenza artificiale.
1: Ah, veramente? Però, quanti chili ha perso?
2: Che le dice l'intelligenza
0: artificiale?
1: 19 chili grazie all'intelligenza artificiale.
2: 19
0: chili. Grazie al fatto che quando trovo una fetta di torta non la mangio.
1: Beh, certo, grazie. Questo aiuta.
2: E che, come funziona questa cosa della dieta e l'intelligenza artificiale? Cioè, mi metti a dieta? E lei sì.
1: Gli chiede tipo un programma settimanale?
0: No, gli dico cosa mangio. Ah. Lui ti dice quante calorie ha, quante proteine. E
2: leva
0: ti aiuta
2: questo,
0: nel.
2: Aggiungi quello.
1: Cos'è che le ha fatto togliere proprio di...
0: No, non è che mi dice cosa non
1: questo
0: mettere.
1: Era troppo.
0: Quando tu prendi un biscotto insieme al caffè, fai la foto del biscotto e lui ti dice che sono 100 calorie. Ah. Decidi di non mangiare.
1: Ah, cioè lei fa la foto del biscotto che sta per mangiare e la manda all'intelligenza.
0: La facevo. Ah. Adesso lo so già.
1: Sa già
2: ormai lo
1: sa.
2: Ma immaginati è un aiuto.
0: Bisogna sempre avere un aiuto.
2: Tu immaginati Rosato in pigiama la mattina che dialoga col cellulare.
1: In pigiama.
0: E poi la mattina prendo solo il caffè.
2: Niente biscotto.
0: Non c'è dialogo da fare.
1: Ha mandato la foto del caffè all'intelligenza artificiale?
0: No, so già cosa. Il caffè non ha grande caloria.
1: La manda anche a Calenda la foto del biscotto? O?
0: No. Invece... me la tengo per me e l'ho detto a voi per così, visto che siamo tra di noi.
2: Per educazione, per dirci una cosa.
1: E invece i discorsi in aula?
0: Discorso di chi?
1: No, i discorsi in aula non li fa con l'intelligenza artificiale, non chiede, no.
0: Ma io vado a braccio, quindi certo. Non leggo gli...
1: Senta, quello che volevo dire...
0: Ci vuole l'intelligenza artificiale.
1: Sì, cioè, ce ne vorrebbe tanta qua, purtroppo. Dico, invece che posizione ha Azione sull'ora legale?
0: Siamo abbastanza tolleranti.
1: No, ma siete favorevoli all'ora legale o all'ora solare?
0: Siamo favorevoli al sole.
1: Sì. E quindi... No, perché sa che il 24-25 si torna all'ora solare.
0: Sì.
1: Qualcuno vorrebbe invece tenere l'ora legale per sempre.
0: Diciamo che non abbiamo fatto un grande dibattito. No,
1: perché sennò Calenda si arrabbiava. Adesso riusciamo a collegarci davanti al Parlamento con il nostro Dejan Cechnikovic. Dejan, buongiorno.
3: Buongiorno simpatico Laro, buongiorno Brillante Brilli e buongiorno onorevole Rosato che ieri ho incontrato per caso.
0: Ciao Dejan.
2: Ciao. Senti, ci dice esattamente il tuo nome perché altrimenti dici bene come Dejan
3: Cechnikovic.
1: Cechnikovic. Basta dividerlo in due. Cechnikovic.
0: Detto Dejan.
1: Sei davanti al Parlamento dove oggi è stata votata la legge elettorale.
3: La legge. Esatto. E devo dire che come potrete immaginarvi è uscito un festante Donzelli.
1: Sì.
2: Un festante Donzelli.
3: È un cupo furfaro.
1: Cupo furfaro.
3: Ma io del PD qua accanto girando per la piazza.
1: Chi c'è? Vediamo subito in piazza. Se c'è qualcuno. Chi è?
3: Sì. L'onorevole Morassutto.
1: Con gli occhiali da sole. Ma si è messo gli occhiali da sole per non farsi riconoscere?
3: Si è messo gli occhiali per non farsi riconoscere.
4: Sì, è un po' così, occhiali
2: un po' trendy.
1: Che allegria.
2: Ah, pasoliniani. Guarda che riferimento.
1: Dove sta andando Morassut per capire dove va la politica italiana?
3: La rubrica si chiama Dove va la politica? Dove va lei? Adesso.
4: Io adesso ho un appuntamento per un sopralluogo della commissione d'inchiesta su Emanuele Orlandi e Mirella Gregori.
1: Bene, buon lavoro. Okay. Buon lavoro Morassut, grazie.
2: Buona giornata.
1: Vedo che c'è un sacco di gente in piazza lì davanti a Montecitorio.
2: Che fai? Una festa? Che c'è?
1: C'è un sacco di gente lì, Dejan.
3: Sì.
1: C'è anche Fortini, quello
2: là dietro che si fa sempre inquadrare.
3: Eccolo qui.
2: Facciamolo parlare.
5: Mauro Fortini. Il presenzialista dal 98.
3: Aspetta.
2: Ma che fa con la penna? Si fa l'intervista da solo?
1: No, fa così, è il suo.
3: No, Giorgio, simpatico Lauro, il problema è questo: è che i giornalisti non lo fanno più stare dietro. E quindi voleva lanciare un appello.
1: Sì, l'appello.
3: Fatemi stare dietro.
5: Sì, ma io me ci metto dietro, però purtroppo oggi mi ha detto male perché parlavano sul recinto del Montecitorio e lì per me è precluso.
1: Spieghiamo: Fortini si mette dietro alle interviste con la penna in bocca e si fa inquadrare. Ognuno nella vita fa questo. Ci vediamo se c'è altro in piazza davanti a Montecitorio, Dejan, in diretta.
3: Sì.
1: Così, il mondo allora. È così. Vediamo se
2: qualcuno... c'è posto per tutti.
1: Chiediamo a qualcuno chi è, come al solito. Scusi, lei chi è?
3: Lei ha una macchina fotografica in mano.
1: Sì, scusi, lei.
3: Come mai?
4: Perché sto fotografando.
2: Mamma mia, che bello! Il livello è altissimo, è altissimo.
1: Ma è un fotografo.
3: No, però è un giornalista o è un turista?
4: Sì, sono un collega.
1: Di chi?
3: Di che testata?
4: Impresa Diretta.
1: Impresa Diretta.
3: Impresa Diretta.
1: Bene, tutto in diretta.
3: Impresa Diretta.
1: Bene.
3: Non la conosco.
1: Andiamo a vedere altri, chiediamo scusi.
2: Chi altro c'è?
1: Scusi lei chi è a qualcun altro, vediamo.
2: Altri politici?
1: Davanti alla piazza, davanti a...

0: Montecitorio.
1: Pietro.
0: Pietro.
2: Pietro, che va avanti e non va indietro.
0: Scusi, lei chi è?
1: Lauro, ti spiego. Lei chi è? Pietro.
2: È sempre Pietro da prima.
0: Sì.
1: Simpatico Lauro, sì. Il brillante Brilli, ti spiego. Questo ragazzo è innamorato di Augusta Montarulli. Ma così
0: mi piace per lui.
1: Prima, diciamo, è passata la Montarulli così.
3: Vabbè, perché la volevo conoscere.
0: Cioè, fa quello di lavoro. Bene. Andiamo via.
3: Perché li vedo spesso in televisione e li voglio.
0: Bene. Andiamo. Ho capito.
2: Grazie.
0: Chiediamo scusi, lei chi è, a qualcun altro? Vediamo.
1: Sì. Il signore sta passando.
2: Sì, più grintoso. Vai tranquillo. Sei tutti noi.
0: Scusi, lei chi è?
1: Senta, mi scusi.
0: Scusi, lei chi è?
1: Chi è lei?
4: Io sono il pesce. Sono. Perché?
0: No,
1: una domanda. Sì. Lei chi è?
4: Nessuno.
0: Bene.
2: Cioè, proprio tutti nessuno, un sacco di nessuno.
1: Vuole entrare nel Parlamento?
4: Devo entrare nel Parlamento.
0: A far cosa?
4: C'è una conferenza.
0: Di cosa?
1: A far cosa, mi scusi?
4: A sentire una conferenza.
0: Ah, va come pubblico, come pubblico.
1: Ah,
0: pubblico. Altri
1: politici? Una conferenza.
0: C'è qualche altro politico che esce? No, ormai sono passate 2 ore, sono rosato, ormai sono già andati tutti via i politici, c'è da tutti all'aeroporto.
1: No, in realtà infatti sì.
2: Alle 14:41 si è chiusa la porta, arrivederci.
0: Dejan Cetnikovic, grazie.
2: Ciao Dejan, grazie a voi.
0: Davanti al Parlamento, insomma, a giovedì se ne vanno tutti, signor Rosato.
5: Giustamente vanno a fare il lavoro nei collegi, devono prendere le preferenze.
0: Diverso.
2: Quando abbiamo poi gli interventi dei nostri ascoltatori?
0: Adesso, qua arrivano. No, non arrivano ancora,
2: perché stanno arrivando numerosi.
0: Se sono numerosi o se non ha mandato nessuno. È caduto chi?
2: No, chi è caduto?
0: Sono caduti gli ascoltatori. Sono tutti caduti tutti gli ascoltatori e vocali. Sì.
2: Sì, i vocali.
0: Diteci qualcosa adesso. E noi facciamo quello che volete. Ci sono i vocali degli ascoltatori, eccoli qua.
2: Vedi?
0: Arrivati, ecco. Sentiamo il primo vocale per Rosato, il padre del Rosatello.
6: Sono Tiziano da Martinuccia. Volevo fare i complimenti a Rosato per aver fatto la legge elettorale che ha permesso il governo più stabile della nostra Repubblica. Complimenti Rosato, sei stato un grande.
0: Io ho sentito una punta di ironia.
5: Piccola!
0: Sì, tra l'altro non è merito suo che ci sia stato il governo più lungo.
5: No, hanno deciso gli elettori,
0: sì,
5: ripeto.
0: Certo, e poi l'opposizione è stata un po' debole, quindi...
5: Sono le dinamiche politiche.
0: Certo.
5: Non è che la legge elettorale fa i partiti.
0: Sì.
5: I partiti dovrebbero adattarsi alla legge elettorale.
0: La stabilità. Prossimo messaggio vocale.
2: Sentiamo.
7: Buongiorno, mi sono tanto divertita all'inizio della trasmissione a sentire tutti i nomignoli che hanno dato la legge. Volevo dire Rosati, ma perché non andate con la maggioranza? Siete molto bravi.
5: Grazie.
7: Aggiungere alla maggioranza attuale, no?
0: Mi sembra una domanda chiara, perché voi di Azione non vi unite alla maggioranza?
5: Perché siamo molto bravi.
0: Ma forse non si
5: molto bravi.
2: Troppo bravi per la maggioranza.
5: No,
0: non si è accorta che già l'avete fatto spesso.
5: No. Noi votiamo spesso con la maggioranza, non spesso, votiamo a volte con la maggioranza quando votiamo cose che condividiamo. Ed è normale che la politica faccia così.
0: Ma
5: dovrebbe essere sempre così.
0: Signor Rosato, se lei dovesse decidere di andare al governo, preferirebbe andare al governo col
5: centro. Io ho già deciso, voglio andare al governo. Lavoriamo per andare.
0: O col centro-sinistra?
5: Né con chi promette l'abolizione della povertà, né con chi promette l'abolizione della Fornero.
0: Né con lo Stato né con le BR, grazie.
5: Certo.
0: È che è facile così.
5: No, né con lo Stato con le BR, no. Io sono con lo Stato, sempre.
0: Certo. Sì. Senta, ma quindi nessuno dei due, da soli, monocolore di Azione?
5: No, noi vogliamo spaccare sia il centrodestra che il centrosinistra, ma ci riusciremo perché il 42% non lo fa né uno né l'altro.
2: Spaccato. E poi che succede?
0: E poi
5: ci sarà un bel governo fatto dal presidente Mattarella che darà un incarico a un uomo che pensa
0: Draghi
5: o un leader politico
0: tipo
5: anche. Un leader politico
0: Tajani. Potrebbe essere Tajani.
5: Non sono il presidente della Repubblica, non mi permetto. A Calenda, per esempio.
0: Sì, no, dico, ma è chiaro che se ci dovessero essere le consultazioni voi fareste un nome.
5: Sì.
0: Più Calenda o più Draghi?
5: Più Calenda. Io Calenda magari proporre Draghi.
0: Sì, può essere. Ecco. E poi litiga.
2: Sentiamo se c'è
0: l'ultimo vocale.
5: Non con litiga con Draghi, secondo me.
0: Sì.
8: Vorrei chiedere all'onorevole Rosato quante donne se entreranno più o meno donne nel prossimo Parlamento con questa legge elettorale. Grazie.
0: Questa è una domanda di cui sappiamo già la risposta.
5: Meno. Sono pronto a scommettere qualsiasi cosa.
0: A meno che non vengano candidate tutte donne come capolista.
5: Ma alla domanda rispondo meno. La norma è stata fatta per non candidarle, non per candidarne di più.
0: Adesso capiamo subito cosa succede con questa legge elettorale, perché con noi c'è

0: Nicola Piepoli,
1: il più grande sondaggista di tutti i tempi. Ciao, signor Piepoli, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: buongiorno a voi.
1: Buongiorno, come
2: sta? Lieto di essere tra i vostri.
1: Come sta, signor Piepoli?
2: Belo insieme con voi.
1: Bela, bela. Ha mangiato?
0: Ah, bel. Pensa, sì. Ci sono andato adesso. Bella.
2: Bene. Ha mangiato bene.
1: Cosa ha mangiato? Lenticchie?
2: Ah, naturalmente.
0: Perché oggi vanno molto le lenticchie.
1: Certo. Senta,

0: sondaggista di tutti i tempi. È appena stata approvata la legge elettorale, nuova legge elettorale, 2 ore fa. Ci dica chi vince le elezioni con questa legge elettorale.
1: Ma è ovvio che vince il governo.
0: Il centrodestra? No, sì. Ma alle elezioni, dico.
2: No, alle elezioni.
1: Alle elezioni. Alle elezioni.
0: Okay.
1: Vince chiunque sia, chiunque sia al governo vince.
0: Perché?
1: Perché? Perché, diciamo, c'è una, se vogliamo, una tradizione.
0: Sì.
1: E la tradizione è che chi perde, perde. E chi vince, vince. E vince chi ha il governo.
2: Ma vabbè, ma una frase... No, ma io prenderei nota subito. Chi vince, vince. E chi perde, perde.
0: No, ma scusi, signor Piepoli, questo vuol dire che quindi il governo vince sempre. Ma non è così.
1: Sì, il governo vince sempre, salvo quando sbaglia le elezioni.
0: Salvo quando perde.
1: A fare elezioni. Sì,
2: esatto.
1: Salvo quando perde.
0: Cioè,
2: ma vi prego di annotare bene.
1: Vince
2: salvo
1: vince.
2: Quando perde.
0: L'attuale governo...
1: Sì. L'attuale governo merita di vincere, ha fatto delle belle cose.
0: Ma, signor Piepoli...
2: A parte l'idea personale, ma i sondaggi che dicono?
1: Dunque, i sondaggi non dicono questo, i sondaggi dicono che, diciamo, esiste una lieve maggioranza verso una parte...
0: Sì.
1: Che attualmente è al governo è una lieve minoranza che è contro le lieve, lieve.
0: Ma
1: ci dica a poche spanne. Quindi una legge elettorale qualsiasi aggiunge.
0: Ci dica questa cosa,
1: appellisce.
0: Signor Piepoli, ci dica questa cosa. Sì. Ma una delle due coalizioni supererà il 42%?
1: Dunque. Dal punto di vista dei nostri sondaggi in questo momento, entrambe le coalizioni possono superare il 42%.
0: Sì.
1: Diciamo, ma non alla pari.
0: Sì. Certo, una delle due avrà più voti, c'è più percentuale.
1: Esatto.
2: Però
1: ovvio.
2: La possibilità è di una e dell'altra.
0: E Vannacci a quanto è secondo lei adesso, signor Piepoli?
1: Dunque, secondo noi cresce. Cresce, si gonfia.
0: Ma a quant'è adesso?
1: C'è inflazione, inflazione di Vannacci.
0: Ma a quant'è adesso?
1: Beh, tra il 5 e il 10.
0: Tra 5 e il 10 è un po' come forbice, è un po' grande.
1: Una forbiciona.
0: No, va bene, grazie.
2: Grazie Nicola
0: Piepoli, il più grande tra i sondaggisti di tutti i tempi. Ci saluti la forbiciona, perché insomma.
1: Naturalmente, è una mia invenzione la forbiciona.
0: No,
2: allora adesso ce la segniamo. La forbiciona, grazie.
0: Ha camminato oggi?
1: Ciao ragazzi, naturalmente. Adesso stavo camminando e mi sono rifugiato in un portone perché il rumore della strada a un certo momento rallenta la comunicazione.
0: Arrivederci, signor Piepoli.
2: Buona
0: grazie.
2: Giornata.
0: Arrivederci. Grazie.
1: E buone elezioni.
0: Buone elezioni. No, ma quando sono le elezioni? Scusi.
2: Quando sono?
1: In un giorno qualsiasi del 27.
0: No, del 27. Sì, certo.
1: Non c'è che da scegliere.
3: No, una forbiciona che qua.
2: Facciamo Natale, facciamo Capodanno e poi da lì in poi tutto vale.
1: E poi la forbiciona per tutti.
0: Un po' grande sta forbiciona però del 2027, scusi, signor Piepoli.
1: Naturalmente, deve essere grandissima.
3: Ci indovina sicuro.
0: Sì, sì, ci vorrebbe un grande sondaggista.
2: Così è facile fare i sondaggi.
3: È un uomo di esperienza.
0: Signor Piepoli, arrivederci.
1: Chiamatemi, ragazzi.
0: Arrivederci. Senta, ma perché non avete mai pensato di far candidare Calenda alle primarie?
3: Scherziamo.
0: Ma magari invece prende dei voti.
3: Ma non ci interessa. Non si può pensare di essere aggiuntivi in una cosa che va nella direzione opposta dove vuoi andare. Io non ho mai cambiato idea sulle cose. Quando facevo il capogruppo del PD. Io facevo il capogruppo del PD ed ero a favore del Job Act. Il PD adesso è contro il Job Act. Eravamo per una politica garantista. Loro sono per una politica giustizialista.
0: Sì.
3: Eravamo per una politica aperta alle energie. Loro bloccano perfino le energie rinnovabili dove governano. Non sono io che ho cambiato idea. Sono loro che hanno cambiato idea.
0: Però ci vogliono i voti per fare quello che volete voi.
3: Sì, ma ci vuole... Non è che uno può... stare in una coalizione intanto che sulla politica estera è inesistente e sulla politica di difesa
0: bisogna fare dei compromessi nella politica.
3: Sì, certo, ma non si può fare un compromesso su tutto, perché se fai un compromesso su tutto è meglio che non fai politica, è meglio che ti ritiri.
0: Sì.
3: Ecco.
0: Quindi pensate di ritirarvi?
3: No, pensiamo di vincere. No. Perché io
0: come di vincere, signor Rosato? Avete il 3-4%?
3: Ma se le due coalizioni non fanno il 42%, certo, come io penso che sarà, poi loro invece pensano che di farlo. Di certo. Farlo.

0: Io penso che non lo faranno, e quando non lo faranno ci discuteremo di cosa, come si fa un governo europeista che non promette l'abolizione della povertà, l'abolizione della Fornero, l'abolizione delle accise.
1: Senza i 5 Stelle.
0: Senza i 5 Stelle.
1: Cioè, questo è il punto principale.
0: Perché i 5 Stelle le promettono tutte queste cose.
2: Adesso con noi

0: Riccardo Maggi, anche oggi è con noi.
1: Segretario nazionale, deputato di Più Europa, signor Maggi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie, questa sigla è bellissima.
1: Allora, il nostro CDM. Allora, teoricamente oggi siamo arrivati all'ottavo giorno di sciopero della fame.
0: Conferma?
1: Lei scioperava contro la legge elettorale. Adesso che è stata approvata, lo ha fermato, come ho letto...
2: E lo sospenderò.
0: Ah. Ancora
2: non
0: no?
2: Non ho ancora ricominciato a mangiare, ma lo sospenderò. Ovviamente... C'è un'amarezza, perché io penso che il Paese avrà ancora una volta una legge elettorale incostituzionale. Si poteva evitare, io ce l'ho messa tutta anche con, come dire, con il corpo, con il tentativo di far riflettere chi ha il potere e poteva fermarsi un attimo. Adesso la lotta si sposta sul terreno giudiziario.
1: Senta,
2: ed è inevitabile.
1: Cioè,
2: io un momento prima confido nel Presidente della Repubblica, ovviamente, che, cioè, al quale ho scritto nei giorni scorsi.
0: Lei ha risposto.
2: Spiegando le ragioni di questa iniziativa.
1: Cioè, lei spera che Mattarella non firmi la legge elettorale?
2: Io confido che da un vaglio attento, come sempre, del Capo dello Stato emergano alcuni profili che sono indubbiamente di incostituzionalità.
1: Cioè, quindi che
2: poi sa lì com'è la questione del Capo dello Stato, la manifesta incostituzionalità, su quel manifesta, quanto sia più o meno manifesta, ogni Presidente della Repubblica dà la sua valutazione.
1: Ma
2: è indubbio che ce ne sono due, tre abbastanza chiari.
1: Senta.
2: Altrimenti ci sarà la valutazione della Corte. Ogni volta che si arriva alla Corte Costituzionale, ovviamente è una sconfitta della politica,
1: certo.
2: Però lo hanno voluto.
1: Ma quindi volevo capire adesso quando è che ferma, che sospende lo sciopero della fame, perché poi legge è approvata, o aspetta la firma di Mattarella, no? Cosa fa? Oggi mangia? Com'è, signor Maggi?
2: No, io lo sospendo, oggi mangerò qualcosa piano.
0: Perché quando uno fa
2: graduale.
0: Quello dicevo, se uno fa uno sciopero della fame così, poi dopo deve mangiare un po' per volta, non è che stasera abbuffata.
2: Certo. Una minestrina, che ne so, una cosa così, un po' di verdure, una minestrina.
1: Perché lei non ha fame adesso.
2: Ma non tantissima,
1: Quindi stasera...
2: la cosa più faticosa è al terzo giorno, al quarto giorno, poi dopo il metabolismo si abitua.
1: Quindi quanti chili ha perso alla fine con questo sciopero della fame di 8 giorni, signor Maggi?
2: Ma 3,8 kg.
1: 3,8 kg, neanche tantissimi.
0: Beh,
1: insomma.
0: Mezzo chili al giorno.
2: Però non partivo da una grande massa.
1: Certo.
0: Qui andiamo subito al muscolo.
1: Quindi insomma stasera minestrina, signor Maggi, noi l'abbiamo seguita questa sua battaglia.
3: Anche perché così può andare a pranzo con Bonelli e Fabriani.
0: Che non vedono l'ora, si fa un bel piattone di lenticchie.
1: Guardi, ieri sa che li ha visti che pranzavano Bonelli, Fratoianni e Conte alla buvette, hanno mangiato lenticchie, quindi tutto sommato
0: poteva
1: starci anche lei.
2: Penso che non mi abbiano invitato perché sapevano che ero a digiuno.
1: No, non credo per quello.
3: Rispettosi fino in fondo.
1: Non credo per quello, signor Maggi. No, guardi, non la invitano al tavolo neanche quando devono decidere il programma o le primarie. Non penso che sia quello. Però, vabbè, comunque, vuole salutare Rosato?
3: Riccardo,
2: volentieri.
3: Siamo appena saluti. Ciao, Riccardo.
1: Rosato ha perso 19 kg, ma senza fare sciopero della fame, lo sa?
3: Facendo una dura dieta.
1: Dieta.
2: Ah,
1: sì, no, perché comunque quella.
2: Quella funziona meglio per perdere i chili.
3: Esatto.
1: Signor Maggi, buon appetito. Non so come si dice alla fine di uno sciopero della fame.
0: Buona fine e buon principio, come a Capodanno.
1: Non so, come si dice?
2: No, ma io l'ho solo sospeso e poi magari ci sarà esigenza di riprendere.
1: Ah, in che caso, scusi, lo rivuole riprendere?
0: Lui lo tiene.
2: È sospeso, non è interrotto, è sospeso.
1: Ma lo riprende.
0: Perché cosa? La legge è fatta.
1: Quando è che lo riprende? Potrebbe riprenderlo?
2: Vediamo come vanno le cose, come andranno le cose più avanti.
1: Sospeso.

0: rispetto a, ai prossimi passaggi.
1: Ma nel senso che è sospeso, quindi quando lo riprende è cumulativo con quello già fatto, quindi sono 8 giorni più 9, 10.
2: Sospeso. Dichiariamo in questo momento lo sciopero è sospeso. Grazie Riccardo Maggi, Più Europa. Arrivederci.
1: Grazie, buona giornata.
2: Grazie, buon appetito, buona minestrina. Sentiamo il nostro CDM, che sono un po' la minestrina del nostro programma, la nostra Chiara, la nostra Aurora. Cosa hanno capito di questa puntata con, con Ettore Rosato, il padre del Rosatellum, che oggi è morto politicamente, Rosatellum? Rosato di

0: bellissima,
1: straordinario il nostro
2: stupendo,
1: CDM,
2: bravissimo,
0: per momenti di alta radio internazionale.
1: Dove le capiterà mai più?
2: Lo so,
0: se l'augura.
1: No, beh, adesso che non è più neanche il padre della legge elettorale,
0: sempre padre, sì, anche se è defunta.
1: Lo so, sì. Cosa
0: ormai
1: fa adesso?
0: Imparato.
1: Signor Rosato,
3: mi metto per pensare alla prossima.
1: No, la prossima legge elettorale non credo la facciano fare a lei. Cosa, dove va adesso? Cosa fa?
3: Adesso c'è un po' di appuntamenti.
1: Poi sta qua questo weekend.
3: No, vado domani, sono in Sicilia.
1: In Sicilia?
0: Sicilia.
1: A fare il bagno o a festeggiare?
3: A fare un appuntamento. Un incontro pubblico.
1: Com'era bello quando c'era il Rosatellum.
3: Esatto.
1: Com'era bello.
3: Adesso
1: c'ho
3: un anno di questo.
1: Sì, lo so. Signor Rosato, grazie. Il padre del Rosatellum che ha vissuto con noi oggi la dipartita della sua legge elettorale. Ci saluti Calenda quando lo vedi.
3: Senz'altro,
1: tanti auguri. E adesso,
3: che si è divertito tantissimo l'ultima volta.
1: Ma
3: qui
1: si diverte sempre.
0: Stiamo qui apposta, certo, per divertirli.
1: Se non facciamo divertire noi, certo non fanno divertire gli elettori.
0: Adesso c'è chi canta la sigla.
1: Chi cerca di cantare la nostra sigla di oggi.
0: Con grande difficoltà perché non li vedo, bravissimi. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
1: Ci riuscirà. Arrivederci, a domani.
0: Ciao.
4: Io un giorno da pecora che 100 giorni da leone meglio. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
5: Torniamo.
4: Uno. Non c'è nessuno. Domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Un saluto a Nancy, al simpatico e al simpatico Lauro.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'ultima traccia.
2: Io sono Lucrezia Scardini.
3: E io sono Anna Vagli.
2: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
3: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
2: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
3: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Legge elettorale, approvata la riforma con 227 sì, nessun intoppo dunque con il voto segreto, Giorgia Meloni rivendica. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive sui social. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato la premier, governi stabili che abbiano maggiore capacità di dare risposte agli italiani. Ricostruiamo il dibattito in aula Montecitorio.
2: Si va verso la Terza Repubblica, lo ha detto in aula Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
3: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie.

0: Salvo Tegli Italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD. Si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
1: È una legge per l'Italia, spiega la Lega. Avremo governi stabili e no inciuci, dice Forza Italia con il vice premier Antonio Tajani. Futuro Nazionale vota no ma apre ad un'alleanza con il centrodestra. Protestano in aula le opposizioni. Cambiate per paura ma perderete lo stesso, quindi i cartelli con la scritta legge truffa con Meloni, salari al palo, temi centrali anche negli interventi. La segretaria del PD Elly Schlein:
2: ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro, smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani, siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
1: Giuseppe Conte insiste: vi state cucendo addosso un vestito sulla base dell'ultimo sondaggio. E per Verdi Sinistra i ministri arrivano in aula per controllare il voto. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Primo via libera da Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La corrispondente.
4: La Commissione dice sì all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Il passaggio successivo sarà la proposta formale al Consiglio dell'Unione Europea con una possibile approvazione all'Ecofin di novembre. Intanto oggi a Lussemburgo si riunisce l'Eurogruppo. L'Italia chiede all'Europa più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'emergenza energetica provocata dalla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti vuole ottenere maggiori margini di spesa per sostenere famiglie e imprese, ma Bruxelles frena. La Commissione deve ancora valutare le richieste e diversi paesi del nord Europa sono contrari ad allentare nuovamente le regole del patto di stabilità. Nessuna decisione operativa attesa oggi. Domani all'Ecofin si discuterà anche della possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. La partita politica sulla flessibilità si sposta così al Consiglio europeo della prossima settimana. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Guerra in Ucraina, salgono a 33 le vittime del raid russo su 2 bus a Kramatorsk. Sospeso per motivi di sicurezza il trasporto pubblico in quella regione e in un'altra del Donbass. L'attacco non rimarrà impunito, minaccia il presidente Zelensky, che ha annunciato incontri tra i negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Le proteste degli studenti in Francia, al via i primi cortei a Parigi e in diverse altre città, fra i quali Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Il ministro dell'istruzione, che riceve proprio in questi minuti le organizzazioni studentesche, ha annunciato per i prossimi giorni un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti. È andato a una delle favorite della vigilia, il premio Nobel della letteratura 2026.
5: To the Canadian author Anne Carson.
6: Ecco Ingrid Carlsberg, la segretaria dell'Accademia di Svezia, che annuncia il Nobel della letteratura 2026 per Anne Carson. Per la sua opera audace e creativa, dice, che in un dialogo gioioso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Anne Carson, 76 anni, è tra i massimi autori canadesi contemporanei. Poetessa, saggista, traduttrice, ha insegnato letteratura greca e letterature comparate all'Università del Michigan. La sua carriera letteraria comincia nel 1986 con Eros dolce e amaro, che insieme ad Antropologia dell'acqua, Economia dell'imperduto, Autobiografia del rosso rappresentano lo stile di Carson, che mescola poesia e letteratura comparandola con le altre arti e le scienze. Libri pubblicati anche in Italia. Anne Carson stamattina ha avuto la notizia mentre si trovava in Islanda ad ascoltare il vento, ha detto Miriam Mauti, GR1.
3: Chiudiamo con una notizia curiosa: paura in Brasile per il ritrovamento di un alligatore in un tombino a Sequarema, nello stato di Rio de Janeiro. Stavolta non si è trattato di fake news o video generati con l'intelligenza artificiale, ma di un rettile davvero finito all'interno della rete fognaria che ha usato come corridoio di passaggio tra la laguna e le paludi circostanti. L'animale è stato tratto in salvo e liberato. Il prossimo GR alle 16.
7: Come parla?
8: Senta, ma lei è fuori di testa?
7: No! Come parla?
9: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Jingle. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Sì, e chi lo molla? Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Buon pomeriggio Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato e lui risponde. Un saluto a tutti voi anche dal bassotto per influencer con 300.000 follower su Instagram. Senti che corde vocali, quanto è intonato e senza autotune. Il conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Francesco Paradisi, redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliari, ad Agostino del Bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. invece, se volete scrivere a Castelluccio,
2: c'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: E ormai, Carlo Lorenzo, c'è un nuovo fenomeno nel mondo della pubblicità che tu conosci molto bene, tra l'altro. L'intelligenza artificiale usata dall'intelligenza umana, sì, improvvisata però, perché oggi basta che uno sappia fare un prompt, ovvero l'input testuale, visivo o audio che l'utente fornisce a un modello di intelligenza artificiale generativa per ottenere una risposta o un contenuto specifico. Ecco che immediatamente si sente Steven Spielberg. Sì, tranquillo, tranquillo, ci penso io, faccio lo spot con l'intelligenza artificiale, così risparmi la casa di produzione, gli attori, il regista e gli autori, e tu guardi il risultato e pensi, questa non è intelligenza artificiale, è un attacco informatico alla dignità umana.
3: Ho paura.
0: E fai bene ad avere paura. Ci sono aziende che presentano personaggi creati dall'intelligenza artificiale talmente inquietanti che a guardarli 5 secondi 5 Linda Blair nell'Esorcista sembra la testimonial di un dentifricio. Facce deformate, asimmetriche come nei ritratti di Pablo Picasso, mani con 7 dita, occhi che guardano ognuno in una direzione diversa, denti talmente radi che sembrano lavati con il mitra. E poi c'è quello che dovrebbe essere un uomo elegante davanti al ristorante, sì, se sia soltanto che ha una mano grande come una racchetta da tennis e l'altra sembra appartenere a un velociraptor. Ah, che meraviglia questa intelligenza artificiale. E il proprietario dice, bello, no? È fatto con l'intelligenza artificiale, ho pagato praticamente niente. Sì, ma quale delle due? Perché il problema non è l'intelligenza artificiale, il problema è che ormai chiunque abbia uno smartphone pensa di essere un professionista della comunicazione. La cugina fa i selfie allo specchio, perfetto, gestisce i social. Il nipote ha installato ChatGPT, da lunedì segue tutta la comunicazione dell'azienda. E il lunedì arriva lo spot. Sì. Sembra un cortometraggio dell'orrore girato durante una recita all'asilo, con la regia di Frankenstein, e la voce fuori campo sembra registrata dentro un frigorifero. Il ristorante presenta una carbonara e grazie all'intelligenza artificiale nel piatto compaiono 7 spaghetti, 7, 3 tuorli, una forchetta con 4 denti e sullo sfondo un cameriere con il braccio che attraversa il muro. Ecco il punto, l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, ma uno strumento non sostituisce la competenza di chi lo sa usare. Un coltello in mano a uno chef fa alta cucina, in mano a uno che non sa cucinare fa una denuncia al pronto soccorso.

0: Con Big Yellow Taxi. Siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:11 minuti, primi secondi a nessuno. L'intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre aziende, l'abbiamo appunto sentito nel mio speech iniziale, ma anche nei media. Ma assieme alle opportunità arrivano domande nuove: quali competenze serviranno? Come cambieranno le professioni? E come si trasformeranno le imprese e il mondo dell'informazione? Ne parliamo con i nostri ospiti di oggi, il presidente di Conflavoro, Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Roberto Capobianco. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Bentornato. Allora, buon pomeriggio anche all'avvocato tributarista Cristiano Ricci.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E al fondatore e direttore degli oltre 220 quotidiani digitali, ma ce n'è sempre, sono in continuo aumento, no? C'è anche Vivere Pet, che è il nuovo nato, del network editoriale Vivere, presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online, Anso Michele Pinto. Ben trovato.
3: Buon pomeriggio, Igor.
0: Partiamo con lei, Capobianco. Alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro lei ha detto che le PMI, le piccole e medie imprese, devono passare dalla logica del sussidio a quella dell'investimento. Le sue tre proposte, ovvero utile zero, bolletta massima e ricerca in fabbrica, vanno proprio in questa direzione. Ma qual è oggi l'ostacolo principale che impedisce a una piccola impresa italiana di investire e crescere?
1: Penso che l'ostacolo principale per l'Italia, per gli italiani, per le imprese, per investire nel futuro.
0: L'abbiamo perso. Avvocato Ricci, l'intelligenza artificiale sta entrando anche nei controlli fiscali, ma se un algoritmo a individuare un'anomalia, chi controlla questo algoritmo? E il contribuente avrà diritto di sapere perché è finito sotto controllo?
2: Sì, ha detto bene Igor, ha detto bene che l'intelligenza artificiale sta entrando all'interno delle aziende e è entrato anche all'interno ovviamente dell'Agenzia delle Entrate. Io sono sostanzialmente d'accordo, perché purtroppo ormai le frodi e chi dovrebbe contribuire ma non contribuisce perché vuole frodare ha ormai attuato e attua delle tecniche sempre molto più sofisticate, e quindi è giusto dare anche all'Agenzia delle Entrate delle tecniche sofisticate, dei mezzi sofisticati che possano aiutarla a controllare, a pizzicare potremmo dire i furbetti. Allo stesso tempo quello che manca ad oggi e che mancherà probabilmente sempre all'intelligenza artificiale è quello che io chiamo il buon senso. Un conto è rapportarsi con un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, con un funzionario, un conto è rapportarsi con una macchina che agisce con un prompt per dati, e quindi questo è un grande problema, perché non vedrà mai le cose circostanti e le cose circostanti è quello che è intorno, e questo potrebbe ledere anche alcuni diritti del contribuente. È una cosa grave che va ovviamente studiata.
0: Eh sì, poi una macchina ovviamente licenzia tonnellate, milioni e milioni di fascicoli, di pratiche che poi però dovrebbero essere, no, quantomeno controllate da un umano. Ma come fai a controllare i milioni di pratiche che riesce a fare un'intelligenza artificiale? Presidente Capobianco, l'abbiamo recuperata, prego.
1: Eccoci qua, stiamo dicendo che la cosa più importante è avere fiducia nel futuro, quindi dobbiamo trovare il coraggio di ricominciare a investire e di trovare il coraggio di iniziare a crescere, e soprattutto dobbiamo cambiare rotta, in primis noi come imprenditori, dobbiamo puntare ad aumentare il valore dei nostri prodotti, dei nostri servizi per poter aumentare la nostra produttività e i nostri ricavi, soltanto così potremo davvero aumentare gli stipendi, che sono sempre troppo bassi, probabilmente comunque sia il costo della vita, e da lì potremo quindi cercare di immaginare una crescita fiorente senza dover comunque litigare su come dividere la coperta anche della futura manovra che verrà fatta al Parlamento sulla legge di bilancio, su come aiutare chi non ce la fa. Aiutiamo invece chi ha voglia di farcela, diamo i soldi a chi ha voglia di investire e cerchiamo comunque di spingere la mentalità imprenditoriale a tutti i livelli.
0: Michele Pinto, l'Associazione Nazionale Stampa Online, ANSO, che presiedi, rappresenta 150 testate, 80 editori, 22 milioni di lettori al mese, circa 2.900 articoli al giorno. Quanto è importante, quanto è ormai poi strutturale il passaggio dall'informazione tradizionale a quella digitale?
3: Il passaggio è talmente strutturale che ormai non c'è più confine. Io parlo di informazione cross mediale, sì. I giornali online
0: su
3: producono video, producono podcast, e anche i media tradizionali, la RAI produce informazione tramite un sito, produce podcast, certo. Così fanno i quotidiani. Oggi l'informazione è globale.
0: Roberto Capobianco, dentro ricerca in fabbrica avete inserito anche l'intelligenza artificiale, prevedendo nella vostra proposta un credito d'imposta automatico del 50% per ricerca, brevetti, design, prototipi e AI. Quanto è ancora difficile per una piccola e media impresa italiana permettersi in modo concreto, intendo, l'intelligenza artificiale?

0: ufficiale.
1: Siamo ancora senza internet, manca ancora la fibra, mancano ancora gli aggiornamenti che dovevano già esistere, quindi è molto difficile, siamo sinceri, ma soprattutto nell'utilizzo della vera intelligenza artificiale. Oggi chi lo utilizza al 10%, lo utilizza come se fosse ancora un motore di ricerca, ma non per automatizzare i processi, per migliorare la qualità del lavoro, per migliorare la qualità della vita dei lavoratori, ma soprattutto per poter aumentare anche la produttività, cercando quindi di aumentare la redditività delle nostre imprese. Quindi c'è ancora un passo da fare, ma questo governo ha fatto qualcosa di importante, cercando di spingere anche le nuove acquisizioni, i nuovi CRM fatti anche con l'intelligenza artificiale, con automazioni, attraverso un bando che il Ministero ha ormai pubblicato e che in questi giorni qui vedrà quindi la possibilità di poter partecipare, con molti milioni di euro e un voucher fino a 20.000 euro per le aziende che acquistano un CRM o investono anche in cyber security, che è molto importante, Rigor.
0: Eh sì. Michele Pinto, i dati Agicom mostrano una contrazione molto forte delle copie cartacee. Nel 2025, lo ricordo, le copie cartacee vendute sono state 363 milioni, il 9,1% in meno rispetto al 2024 e il 32,6% in meno rispetto al 2021. Nel frattempo, quasi 44 milioni di utenti unici hanno navigato sulle principali piattaforme online nel dicembre 2025. Ecco, il giornale quindi non è più necessariamente qualcosa che si compra, è qualcosa che si incontra dentro un ecosistema digitale. Che cosa significa questo per l'editore?
2: Ecco, io non credo che il giornale debba essere qualcosa che si incontra, perché è vero che il giornale online non si paga, o ci sono gli abbonamenti, ma è una cosa minoritaria, ma deve essere qualcosa che si cerca. Allora, se il giornale viene cercato, è una cosa positiva per l'editore, perché il nostro vero valore è la reputazione, è il marchio che diamo, la qualità. Mentre se veniamo incontrati, cioè se le nostre notizie si incontrano, non c'è più differenza tra il Corriere della Sera e la Gazzetta di Vattelapesca. E allora siamo solo delle propaggini di Google, di Facebook, di quello che è, e perdiamo tutto il nostro valore intrinseco.
0: Avvocato Ricci, oggi chi paga davvero il peso maggiore del fisco? È giusto concentrare gli aiuti sui redditi più bassi o bisogna alleggerire soprattutto il ceto medio, che poi è la spina dorsale del nostro paese?
3: Hai detto bene, Igor, il ceto medio, soprattutto le persone tra i 30 e i 60 anni, rappresentano la spina dorsale del paese e quindi bisognerebbe sicuramente alleggerire la pressione fiscale su di loro. Il pericolo grande che stiamo correndo è proprio quello di considerare ricco chi ricco non è, persone che magari guadagnano 50, 60, 70 mila euro, ma che poi in realtà, siccome sono considerati lordi ecco, ovviamente, appunto. Ma che poi sono considerati ricchi e magari gli viene negata la possibilità di accedere a determinati bonus, penso al bonus asilo nido, bonus bebè, solo perché sono considerati ricchi, ma ricchi non sono.
0: Sì, perché tutti questi bonus alla fine
3: servono a ben poco, servirebbe degli interventi strutturali. Il governo, devo dire che è intervenuto, ha abbassato ad esempio l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi da 28 a 50 mila euro. Il vice ministro Leo ha detto che potrebbero portarla addirittura a 60.000 euro e io accolgo con molto favore questa proposta, così come accolgo con molto favore la possibilità di estendere la flat tax, il cosiddetto forfettario, sì, fino a 100.000 euro. Un professionista, non me ne voglia nessuno, non può essere paragonato a un dipendente per tutti i rischi che si assume.
0: Certo. Vi fa adesso una domanda a testa il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
4: Buon pomeriggio a tutti quanti. Presidente Capobianco, Conflavoro sta investendo molto sulla formazione e sull'intelligenza artificiale, ma secondo lei qual è oggi il vero ostacolo per una piccola e media impresa? Il costo delle nuove tecnologie, la difficoltà di capire quali strumenti utilizzare oppure la mancanza di competenze interne? E quanto è importante secondo lei investire già sulla formazione a partire da quando le persone sono giovani?
1: Ma guarda Lorenzo, siamo in una fase meravigliosa per la piccola impresa italiana, perché può spendere meno di grandi aziende per poter avere il grido di riserva con l'intelligenza artificiale. Quindi meno investimenti, tanti risultati. Quello che serve è una vera formazione, sia che parta dalle nuove leve, dalla scuola, sì, da coloro che devono essere formati anche in materia didattica sull'intelligenza artificiale, quella vera, quella che serve nelle imprese. E poi una formazione per i nostri lavoratori e i nostri imprenditori. Conflavoro ha fatto tanto e in questi giorni abbiamo lanciato la nostra Academy, sì, un'Academy aperta a tutti coloro che vogliono davvero mettersi alla prova, ingegnarsi, studiare e innovare con strumenti che sono già a passo con i nostri tempi.
4: Direttore Pinto, l'intelligenza artificiale può già aiutare una redazione a riassumere documenti, analizzare dati, tradurre contenuti e produrre testi. Ma dove dovrebbe fermarsi l'AI e dove deve necessariamente iniziare il lavoro del giornalista? E secondo lei qual è quella parte del mestiere che non dovrebbe

0: e mai essere affidata a un algoritmo?
1: Questa è una domanda davvero impegnativa perché lo stiamo ancora scoprendo. Ci possono essere tantissime risposte e possono cambiare nel tempo. Io te ne do una che riguarda la mia esperienza.
0: Sì.
1: Io credo che nella redazione di un giornale locale non bisogna lasciare che sia l'intelligenza artificiale a parlare e mettersi in contatto con le persone. Serve la sensibilità umana del giornalista per raccontare, magari anche cercare di mettere in difficoltà qualche politico, per raccogliere storie di cronaca che possono essere anche molto delicate. Questo per ad oggi, e per quanto ne so io, deve farlo un umano. Poi ci sono anche tante altre cose, ma lo scopriremo un po' insieme.
0: Avvocato Ricci, la
2: lo
0: mia
2: scopriremo solo vivendo, vivendo. Diceva qualcuno. Prego.
0: Avvocato Ricci, la mia generazione è entrata nel mondo del lavoro in un momento in cui si può guadagnare anche attraverso i social, le piattaforme digitali e in questo momento persino attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo lei il nostro sistema fiscale è già adeguato a queste nuove forme di lavoro oppure rischiamo di applicare regole pensate per un'economia tradizionale a professionisti a professioni completamente nuove?
3: Guarda Lorenzo, mi verrebbe da dire quasi che l'economia corre alla velocità di TikTok, mentre è difficile, mentre l'agenzia delle entrate, quindi il fisco, ancora viaggia con il fax. Questo è un problema grande, effettivamente. Per questo.
2: Sai che ce l'ha ancora? Sì,
3: assolutamente, viene ancora usato. Da alcuni tribunali viene ancora usato.
2: Esatto, infatti sappiamo i tempi biblici dei nostri tribunali.
3: Assolutamente, anni. E questo è un problema grandissimo, ecco perché occorre dotare l'agenzia delle entrate non solo di strumenti, ma anche il fisco deve adeguarsi con una fiscalità ed una normativa che possa seguire queste professioni. Del resto, parliamoci chiaro, il diritto è sempre venuto dietro rispetto a quello che succede nella società. Succede qualcosa nella società e il diritto deve intervenire. Ci sono dei nuovi mestieri e quindi il diritto, in questo caso il diritto tributario, l'agenzia delle entrate, devono per forza di cose intervenire per adeguarsi ai nuovi codici Ateco, ad esempio, alle nuove partite IVA che stanno...
0: Qualcosa stanno facendo, ma molto, facendo, molto
3: sono stati,
0: lentamente.
3: Sono stati pubblicati, ad esempio, dei chiarimenti sia dall'agenzia delle entrate sia dall'INPS in tema previdenziale e contributivo. È lenta, ovviamente ci vuole tempo, ma sono sicuro che con il tempo ce la possiamo fare.

0: Caleggeriamo un po', i nostri temi. Il jingle di Michele Tarana colpisce sempre. Siete all'ascolto di Gora alla Piazza Social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxarubra, o se preferite di Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi secondi a nessuno. Stiamo parlando di lavoro, intelligenza artificiale e informazione, questa rivoluzione digitale. Presidente Capobianco, presidente di Conflavoro, lo ricordo, l'intelligenza artificiale viene spesso raccontata come una minaccia per l'occupazione. Dal punto di vista però delle piccole e medie imprese, ecco, quali sono le nuove professionalità che stanno già emergendo grazie proprio alla digitalizzazione e all'AI?
1: Stiamo rivoluzionando con l'intelligenza artificiale molti settori. Veramente partiamo subito già dai settori tecnologici. Immagina i programmatori, Igor, coloro che fino a ieri programmavano, scrivevano algoritmi, adesso danno dei prompt a delle macchine, a delle intelligenze artificiali che possono quindi aumentare la loro produttività e aiutarli quindi a lavorare meglio e a lavorare comunque sia più sul tema della consulenza. Parliamo comunque sia in qualsiasi settore, dall'edilizia anche all'agricoltura, si utilizza comunque i campionamenti dell'area e li analizza grazie alle automazioni di intelligenza artificiale. È entrata già ovunque e potrà, se governata bene in maniera intelligente, migliorare la qualità della vita sia dei lavoratori che dei nostri imprenditori, e magari riusciremo a essere più competitivi con le nostre cugine aziende europee.
0: Michele Pinto, il 51% dei giovani si fida più dei creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio?
2: Io credo che sia un problema per il 51% dei giovani, mi spiego. Ci sono influencer.
0: Una provocazione.
2: Ci sono influencer bravissimi come Lorenzo.
3: Grazie.
2: E ci sono giornali che fanno un pessimo lavoro.
0: Come no.
2: Ma il giornale ha un direttore responsabile, ha delle regole molto più strette, e quindi fidarsi di un giornale dovrebbe essere più naturale. Che cosa succede? Entra un meccanismo, tu vedi in faccia il creator, l'influencer, e quindi hai più facilità a fidarti di lui. La vera domanda è come facciamo a spiegare la fiducia che dovrebbero avere in noi. La prima risposta è lavorando bene, e questo credo sia un impegno che dobbiamo prenderci.
0: Avvocato Ricci, gli incentivi fiscali e contributivi possono davvero convincere un'azienda ad assumere un giovane stabilmente, oppure rischiare

0: rischiano di creare lavoro finché dura lo sgravio? Cioè, che cosa dovrebbe cambiare per rendere conveniente investire davvero sui giovani?
1: Guarda Igor, credo la parola magica sia una, formazione. Le aziende devono investire assolutamente sulla formazione. Abbiamo una, veramente ci sono mestieri che non vengono più svolti da nessuno, dai giovani che non vogliono fare, ma non perché tanto perché i giovani non vogliono lavorare.
0: No, perché sono sottopagati, perché esatto. Veramente quattro spicci, come esatto. Dicono a Roma.
1: Questo è un grandissimo problema, certo. Però bisognerebbe formare i giovani, rimettere alcune scuole professionali, perché altrimenti saremo tutti laureati, ma nessuno andrà a fare più mestieri manuali. Il governo, devo dire, ha messo il bonus giovani under 35, la maxi deduzione del 20%, del 120% per le imprese. Però bisogna guardare, secondo me, in un raggio non annuale, semestrale, ma di almeno 3-5 anni. 10 anni sarebbe il top, ma forse pretendiamo troppo, no?
0: Roberto Cobianco, una piccola azienda deve oggi cercare i propri lavoratori anche sui social e sul web. Quanto sono diventate importanti competenze digitali, personal branding e capacità di comunicare online nella selezione del personale?
2: È vitale la comunicazione attraverso i social dell'azienda, del prodotto, della ricerca del personale. Io personalmente ho pubblicato un annuncio domenica mattina, non pensavo che 110.000 persone l'avrebbero letto e ci hanno sommerso di curriculum vitae di altissimo livello, quindi senza la conoscenza dei social, la consapevolezza del suo utilizzo, l'azienda non potrà crescere come potrebbe crescere invece utilizzando in maniera corretta. Quindi dobbiamo anche qui formare i nostri imprenditori, i nostri dirigenti, i nostri lavoratori e i nostri giovani che studiano. Dobbiamo partire dalla scuola e portare all'azienda con una competenza che potrà servire iniziando il loro percorso lavorativo. Igor.
0: Michele Pinto, oggi molti giovani incontrano notizie soprattutto attraverso TikTok, Instagram e YouTube, ma quanto siamo ancora noi a scegliere che cosa leggere e quanto invece sono gli algoritmi a decidere che cosa dobbiamo vedere? 30 secondi.
3: Anche meno. Torniamo a cercare l'informazione, che è molto importante. Poi bisogna vedere come è fatto l'algoritmo, perché l'algoritmo nasce per aiutarci a trovare quello che stiamo cercando. Se è fatto così, va bene. Se è fatto per farci entrare nella testa delle idee che magari non sono le nostre, ma sono del proprietario del social network, meno. E noi non lo sappiamo come è fatto l'algoritmo. Questo può essere un problema.
0: 30 secondi anche per lei, avvocato Ricci. Sui social ormai troviamo tributaristi, commercialisti, consulenti del lavoro che spiegano il fisco in 30 secondi. Ecco, è una grande opportunità di divulgazione o rischiamo il fisco fai da te con persone che prendono decisioni sulla base di un reel?
1: È una missione sociale, secondo me, spiegarlo ai contribuenti e ai privati. Questo è vero, ma due cose. La prima, ognuno deve spiegare il proprio settore. Io sono un tributarista, mi occupo di diritto tributario e non mi occupo mai di altre branche del diritto. La seconda, il reel rimane fine a se stesso, nel senso va bene, ma poi la situazione specifica deve essere esaminata e studiata con la documentazione di ogni singola situazione.
0: Grazie davvero, è stato molto interessante questo talk. Grazie al presidente di Conflavoro Roberto Capobianco, all'avvocato tributarista Cristiano Ricci e al presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO Michele Pinto, che siete in assemblea, mi pare?
3: Domani.
0: Ecco, da domani partirà l'assemblea. Buon lavoro e alla prossima!

0: l'immancabile jingle di Michele Tarana. Igor A tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente da lui
1: Bassotto Byron.
0: Bassotto Byron, a domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati 15.30, aggiornamenti su traffico, viabilità, partiamo dalla 8, una perdita di carico, code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, poi una 4, code per 5 km, un incidente tra Suave e Verona Est verso Brescia, ci spostiamo in 10, code a tratti tra Finale e lo svincolo Spotorno verso Genova. Un incidente in A14, siamo all'altezza dello svincolo di Molfetta, in uscita, riguarda entrambe le direzioni. Sulla 24 un incidente crea delle code tra Colle d'Ara San Gabriele e la barriera di Teramo verso quest'ultimo. Sulla tangenziale est di Roma ci sono rallentamenti per traffico molto intenso tra Viale Castrense e uscita

0: via Prenestina Pigneto in direzione di Roma Centro, e sulla diramazione per Capodichino della 1 ci sono code e traffico congestionato tra svincolo A1 e allacciamento tangenziale di Napoli proprio verso la tangenziale. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
2: Con le notizie in corso, i nostri approfondimenti lungo il pomeriggio di Radio 1 tra politica ed economia, guardando agli interessi di tutti noi, per esempio tra i temi, Simona Rigoni.
3: E tra spettacolo e fenomeni di costume, guardando anche alle nostre curiosità, e mi affido ai due cavalieri, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi.
4: E quale onore, mia cara Simona, però lo sappiamo bene che non hai citato la parola cavalieri a caso, ma lo scopriremo più tardi nel nostro pomeriggio di Radio 1. Scopriamo intanto un ospite in studio, perché a questo punto è qui con noi, lo presentiamo subito.
2: Certo, Ciro Giustiniani è qui con noi.
5: Buon pomeriggio, grazie dell'accoglienza, grazie della presentazione, veramente una bella presentazione, mi è piaciuto.
4: Allora, preparati, insomma, entra nel mood, perché a breve parlerai con noi in questo nostro pomeriggio di Radio 1.
2: Laboratori, comicità,
4: ci sono un sacco di cose da raccontare.
2: Il nord e il sud, noi siamo qui al centro.
5: Poi mi ero preparato sulla scissione dell'atomo.
4: Vabbè, un'altra volta, dai. Allora, partiamo invece con la musica, come sempre succede qui al pomeriggio di Radio 1, il nuovo singolo di Francesca Michelin, un brano scritto e composto dalla stessa cantautrice, che ci ho azzeccato, l'hanno detto anche nelle definizioni ufficiali del brano, un po' dal sapore Cure e Depeche Mode.
2: Di quelle che ci vengono così
4: all'improvviso. Si chiama La mia ragazza, Francesca Michelin, che potrebbe arrivare presto.
2: Anche lei, qui al pomeriggio di Radio 1.

0: chiama La mia ragazza e lei è Francesca Michelin. È il primo brano del pomeriggio di Radio 1 di questo giovedì.
1: E però arrivati a questo punto ci affidiamo anche a un ospite al telefono.
0: E come no, è certo.
1: Gioele Dix, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Arrivato a questo punto è il titolo del tuo spettacolo. Diciamo, abbiamo giocato facile.

0: Insomma, il Teatro Franco Parenti di Milano è appena debuttato fino al 18 ottobre. È uno spettacolo, vogliamo dire che è un omaggio al teatro e alla parola?
1: Sì, parla di memoria. Arrivato a questo punto della mia vita, che spero sia un punto di passaggio, ho tante cose da ricordare, faccio anche i conti con alcune cose che non mi ricordo più, come succede
2: come succede a tutti noi.
1: Si comincia con i nomi, no? Dice, aspetta, come si chiamava? Ma è un tuo amico? Sì, siamo intimi amici. Come si chiama? Ma adesso mi chiedi troppo, ecco. I nomi, poi ecco, sì. Però in generale la memoria, poi la memoria è una cosa che non riguarda solo le persone di una certa età, ma anche i giovani. Oggi la memoria, no, è entrata nel non ce l'ho nella memoria, ho la memoria piena, eccetera. Quindi le parole e i suoni, in particolare i rumori, addirittura le musiche, sono parte di questa memoria che io rievoco a teatro. Il teatro è il luogo della parola e quindi non ci sono immagini, ma c'è un tributo a tutto ciò che noi accumuliamo. Naturalmente non tutto è bello, c'è anche qualche ricordo e qualche cosa che forse sarebbe meglio dimenticare, ma non sempre. Insomma, io ho avuto anche l'idea anni fa, molto giusta, me lo dico da solo, di registrare la voce di mio padre che mi raccontava tutto quello che lui aveva passato durante la guerra. Ecco, questa memoria con la voce di chi l'ha vissuta è qualche cosa che se resta ha un valore, è prezioso. E dunque ho messo dentro anche questo, come a raccontare qualcosa che riguarda me, ma che riguarda anche tanti altri. Per cui è uno spettacolo
3: alludito agli stimoli sonori. Tu prima hai parlato di una memoria che a un certo punto si riattiva anche attraverso l'udito, una melodia improvvisa, un rumore familiare, una voce lontana. Siccome siamo in radio, dove appunto il suono e anche la voce rappresentano tutto, quanto è potente l'udito nel risvegliare la nostra parte più intima rispetto anche a quello che vediamo?
1: Tantissimo. Nello spettacolo ci sono un paio di momenti che sono emblematici. Uno è un rumore di una porta che si apre, una serratura, ed è mio padre che è disturbato mentre si fa la barba da mia madre perché non riesce a svegliarmi, fa questo rumore di chiave, io scatto in piedi, ho già la cartella, papà. Questo è un rumore, per esempio, stranissimo. E poi la radio, siccome noi non avevamo la tele, perché loro l'avevano comprata tra i primi e poi avevano visto che io ero teledipendente e l'avevano data via, e c'era la radio, e quindi gran varietà, spettacolo della Domenica di Amuro, gli Jürgens, tutti i comici, i Bramieri, le Barzellette, le sigle, poi anche la sigla di Carosello quando arrivano a cert'ora, i bambini andavano a letto dopo Carosello. Quindi c'è tanta memoria anche proprio che ci appartiene tutti, no? Che racconta, c'era quella sigla della fine delle trasmissioni di Rai, parlo per gente che ha una certa età
2: come noi, appunto,
1: di fine di tutto, no? Che era un po' una specie di cosa apocalittica, che pensavi adesso finisce tutto, e poi invece il giorno dopo, per fortuna, ricominciavano le trasmissioni, perché ai tempi non c'era come adesso, no? H24,
2: no,
1: ecco, quindi il flusso dei suoni. Ho coinvolto un grandissimo ingegnere del suono teatrale che si chiama Hubert Westkemper, che ha lavorato tanti anni con Ronconi e che ha questa capacità di risvegliare attraverso i suoni anche sonorità che ricordano, che fanno, insomma, non è una vera e propria colonna sonora, ma è qualcosa di più, una specie di Madeleine prustiana fatta con le orecchie
2: sonora. Allora, arrivato a questo punto, una stanza vuota, no? In cui però irrompono questi suoni che vengono dalla memoria, che riattivano la memoria, e quindi si torna alla memoria, che poi tra l'altro per un attore, insomma, gioca un ruolo fondamentale.
1: Bravo,
2: no?
1: Infatti prima di debuttare questo pedale ho detto, sarebbe veramente il paradosso che entro in scena e non mi ricordo quello che devo dire. Forse potrei anche giocarci su questo, e infatti alla fine ho fatto come accensione, come miccia, è una storiella che io non riesco a ricordare. la comincio ma non riesco mai a finirla, fino a che poi alla fine la finirò, perché sennò lascio il pubblico veramente con...
0: Però possiamo, diciamo, dire che ritrovi alla fine il bandolo della memoria fino alla prossima amnesia.
1: Cioè, bravissimo, proprio quello. Perché poi

0: Tra l'altro, la memoria è a intermittenza, a volte siamo anche volontariamente, cerchiamo di non ricordarci delle cose.
1: Quindi sono, sì, a volte conviene, Joelle.
0: Tra l'altro, voi chi siete? Scusate,
1: di cosa stiamo parlando?
0: Mi ricordo più di che.
2: No, però che giorno è un classico. Vabbè, però se, ricordiamo però il giorno in cui
0: fino
2: al 18 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano. Allora, arrivato a questo punto, Joelle Dix, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Joelle Dix. Torna ancora la musica. Joe Jackson, che sia io che Raffaele Roselli, sì, ricordiamo, forse non si ricorda Simona, ma semplicemente per un fattore anagrafico. Stepping Out è stato il suo grande successo. Tra l'altro, un disco che ha segnato anche un'epoca. Poi è arrivato Night and Day, altro disco importante, 1982. Nel 1984 arrivava questo, e si chiamava You Can't What You Want, Joe Jackson. We'll be right back.

0: c'è anche questo stacco di basso, come si chiama, lo slap, perché era con il pollice.
1: Cominciavano a vibrare con il pollice.
0: Con il pollice e le corde del basso. Joe Jackson.
1: Ma secondo me questa la ricorda anche Simone Rigoni,
2: Ero piccina.
1: Vedi, ha ragione Claudio. Le bimbe bisogna.
0: Le bimbe bisogna rispettarle.
1: Qui abbiamo un bimbo, Ciro Giustiniani, in studio con noi.
3: Bravo, grazie per il bimbo. Sì, fondamentalmente un bimbo perché non sono cambiato da quando ero piccolo. Cioè, sono fatto anagrafico, mi sono solo sposato, sono solo una figlia. Ma
1: appena queste cose. Però nel frattempo hai messo su qualcosa che è una fabbrica di comicità. Fabricomic è il nome?
3: Sì. Sì, perché...
1: In Alto Adige, sentendo il tuo accento, no?
3: No, ci siamo spostati a Lambrate.
1: Ah, ecco.
3: No, in realtà Napoli ormai sono un po' di anni che è orfana del laboratorio di cabaret. Napoli prima era una fucina di laboratori di cabaret, non sapevi dove andare. Cioè, c'erano più laboratori di cabaret che
0: abitanti.
3: No, che venditore di calamite. Ma invece a Napoli lo sa che calamite. Non lo so questo fatto.
1: Ah, beh.
3: Cioè, a Napoli poi è scoppiato il boom di negozi di calamite e tutto così.
0: Ah, beh,
3: perciò è quello... una città che attira. Cioè, ecco. Sono tutti i negozi di calamite.
1: C'era una ragione.
3: C'erano tutti i laboratori. Mo da un po' di anni non c'era più il. Prima si faceva il teatro TAM, c'era questo laboratorio, c'era il cabaret Portalba

0: a Piazza Bellini, c'era il piccolo Bellini, cioè erano tutti i laboratori di cabaret dove poi nascevano i cabarettisti affermati che poi sono diventati napoletani i più grossi. Sono un po' di anni che non c'è più. E io ho deciso l'anno scorso a Portici, dunque ho spostato l'asse da Napoli Centro, mi sono spostato in zona vesuviana, zona mia perché sono vesuviano.
1: Esplosivo.
0: Sì, però vivo nei Campi Flegrei, dunque a me se non c'è stato un cratere non vivo.
2: Non ti senti a
0: Non mi
2: posto,
0: sento a
2: insomma.
0: posto, cioè se tu mi metti in una zona che non

0: voglio dare, e ho dato l'anno scorso nella prima edizione, la possibilità di fare il cabaret, perché oggi si fa, fortunatamente ci sono le evoluzioni, solo lo stand up, e sono solo quei collettivi, 4 persone, 5 persone, 6 persone, e c'è solo il monologo. Devi sapere che quando io ho fatto parte di un laboratorio importante che poi ci ha portato nell'evoluzione a Made in Sud, a Colorado, mi ha portato, l'unico monologhista ero io, poi erano tutti travestiti da personaggi e sembrava una festa di carnevale, perché uno era vestito di un modo, uno un altro, e io ero l'unico monologhista. Oggi invece sono solo monologhisti, non ci sono più personaggi e caratteri, e io in questo laboratorio voglio abbracciare, facendo anche tra virgolette del sociale, cercando giovani che hanno l'esigenza di esibirsi, anche che non hanno a essere solamente costretti a fare la stand up, possono anche fare una caratterizzazione, che poi la comicità deve essere trasversale, può avere anche, perché non ci scusiamo, i maestri in Italia, abbiamo avuto maestri da Pappagone a Nino Frassica, caratterizzazioni importanti, e pare che questa cosa si sta perdendo.
1: E allora recuperiamola.
0: Simone. Allora, sto recuperando.
2: Ciro, gli ingredienti principali della comicità che proponi anche tu in questo laboratorio artigianale, soprattutto per i giovani?
0: Sì, la prima cosa deve essere vincere la sicurezza che hanno acquistato a casa da soli nella cameretta col telefonino in mano. Perché stare col telefonino in mano possiamo essere quasi tutti in grado, cioè non c'è la barriera di sentire il respiro, di sentire le sensazioni, lo sbadiglio, di sentire l'attenzione e l'empatia col pubblico. Col telefonino è un'altra forma, però ormai pare che si siano quasi tutti abituati con questa cosa, e invece l'ingrediente importante è proprio mettere il piede sul palco, sentire il legno sotto i piedi, vedere il microfono che non funziona, l'imprevisto, guardare negli occhi la gente, capire, sperimentare e provare qualcosa che tu sei convinto che faccia ridere, e poi che poi il vero autore comico è il pubblico. Perché i tempi di una battuta comica dalla pubblica
1: te la danno loro.
0: Certo. Sì, perché poi tu solo lì potrai capire se un pezzo può funzionare. Dici, dove può portare questo progetto? Io in testa c'ho mille cose, mille obiettivi, ma se non si crea prima la sostanza, io false illusioni non le creo. Dunque dico, iniziamo a costruire. E l'anno scorso ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi che per la prima volta sono forti sui TikTok, forti... Quando dovevano salire sul palco ci furono scene quasi di panico.
3: È un'altra cosa.
0: E io voglio, se riesco, a portare dei talenti che possano, che poi il talento è relativo, perché poi puoi essere talentuoso, ma se non ti impegni non succede niente, anche perché i geni...
3: Ci vuole disciplina e impegno.
0: Disciplina e impegno ci vuole, perché poi se ci metti anche il talento è importante.
3: Magari ci vuole. Allora Ciro, dicevamo di Bolzano, di Lambrate, ma soprattutto poi di Napoli a Portici, no?
0: Sì.
3: La comicità napoletana però insomma è un punto fermo nella tradizione comica italiana in generale. Tu hai nominato Pappagone, poi possiamo proseguire Totò fino a Massimo Troisi.
0: Sì, io ho nominato Pappagone per la caratterizzazione.
3: Ecco, certo. Però insomma è un qualcosa con cui tu ti confronti necessariamente? O che peso ha nel tuo panorama, nel tuo orizzonte, nel tuo universo?
0: Il mio peso grosso è... ho scritto un post ieri, poi l'ho tenuto solo di notte, perché io ho dei post che metto solo di notte per far vedere, insomma... Non per fare numeri, perché non cerco i numeri, però ho scritto di Troisi non ne fanno più. Perché mi pare che ci sia un voler... L'ispirazione va bene. Perché poi tra l'altro io sono nato a San Giorgio a Cremano, dunque io Troisi l'ho respirato, l'ho vissuto, l'ho sentito del territorio, mia mamma di San Giorgio, i miei zii che dicevano io amo avrei a Massimo, io amo a sentire a Massimo, quando uscì il film poi Achille San Giorgio, Massimo Troisi, dunque l'ho respirato. E ti devo dire che quella filosofia per me è importante, è un riferimento. Troisi era proprio fu la comicità moderna.
3: Certo.
0: Cioè, dopo parlando di Napoli, perché poi la comicità, voglio dire una cosa, cioè finiamola la comicità, comunque sta in tutti i pugliesi, sì. Sono forti, i toscani sono forti, a Milano sono forti, a Roma abbiamo tenuto da Aldo Fabrizi a Verdone, ce ne saranno altri che sono forti, cioè, dunque la comicità italiana in Sicilia, Pino Caruso, a Ficarra e Picone, cioè, possiamo,
3: ce ne sono tanti
0: in tutta Italia, in tutte le regioni. forse

0: regione che ha meno comici sono in Calabria. In Calabria
1: tu dici no, no. In Calabria
0: no, ne ho conosciuti pochi calabresi comici, pochi. Però in tutte le regioni, no, posso riflettere proprio sul fatto.
1: Uno poi parla e poi si riflette.
0: No, ma mi cambia residenza.
2: Andando lì, fai il numero uno.
0: Sì, sì, il numero uno, perché non me ne ricordo comici calabresi. Sì, sì, ma mo sai che faccio? Mo finiamo? Vado a cambiare proprio la residenza. Così mi trovo, sai dove? Arrende. Così, ecco, capito? Sono pure in una città universitaria e possiamo creare anche
2: a proposito di giovani.
0: I comici, secondo me, hanno il dovere di dire quello che realmente possono pensare che possa poi portare alla risata, perché altrimenti non sono comici e possono diventare solo dei fini dicitori.
1: Che è un'altra cosa.
2: Che non è male.
3: Ciro, ma in questi mesi di attività della fabbrica, qual è quel prodotto finito più bello che ha sfornato fino ad oggi la tua fabbrica?
0: Finito non è ancora finito, ma siamo su una buona strada. Ci sono 2-3 ragazzi, qualcuno che ha vinto il premio Charlot ed è arrivato finalista al premio Troisi. Parliamo di festival di cabaret importanti a livello nazionale, parliamo di un ragazzo che sui social spopola, è fortissimo e ho avuto la forza di metterlo sul palco, di convincerlo e fargli insomma provare questa sensazione, e siamo sulla buona strada. Mo che riprenderemo il secondo anno, vediamo come continuano, perché poi qua, come dicevo prima, c'è bisogno di disciplina. I talenti ormai io ne vedo pochi di talenti, io preferisco più operai che talenti, perché i talenti a volte diventano pure viziosi.
1: Eh sì, poi si adagiano, non si adoperano per...
0: Diciamo, ma io ho il talento. Pensa che quando ero piccolo l'obiettivo mio nella mia vita ero bravo, io non sono bravo ad imitare, però io imitavo tutta la gente del mio palazzo, la gente che abitava nel mio quartiere, e pensavo e speravo che diventassero loro famosi per poi poter fare io l'imitazione loro, perché poi non ero, perché se ero talento pure io, okay, magari imitavo quelli famosi, invece io imitavo sempre quelli non famosi e speravo che diventassero famosi questi per poi poterli imitare.
1: Allora, in bocca al lupo, che dobbiamo dare? Tra talento e disciplina.
0: Venire.
1: Ah, dobbiamo venire. Ecco.
2: Allora veniamo. Un salto a portici, io.
0: No, dovete venire. Siete ospiti della produzione, paga la Rai, siete ospiti, venite.
2: Vabbè, allora.
1: Allora,
0: no, vi aspetto.
1: Allora.
0: Se venite, mi fa molto piacere, perché il posto è bello. Portici è una bella cittadina. C'è il mare, ai piedi del Vesuvio, c'è il mare, si mangia bene, c'è la comicità.
1: C'è tutto, insomma.
2: Tutte cose che a noi piacciono.
0: Puro traffico. Portici è stato traffico.
3: Va
1: bene, grazie a Ciro Giustiniani per essere stato qui con noi, grazie davvero. A questo appuntamento del primissimo pomeriggio di Radio 1, no?
2: Sì, esatto, che dà la linea però al GR
1: quasi, perché ci arriviamo 16, con Biagio Antonacci. Si chiama Iris, è un suo classico del 1998.
2: Vamos.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Alice Andreoli in studio con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale, la maggioranza nonostante i timori della vigilia passa la prova del voto segreto. Poco fa la rivendicazione di Giorgia Meloni, rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto la Premier. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, sostiene il partito, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato, governi stabili che abbiano maggiore capacità di dare risposte agli italiani. L'opposizione parla di legge truffa, sentiamo come risponde alle accuse Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
11: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
10: Quindi le proteste in aula con i cartelli cambiate per paura di perdere, sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
12: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro e allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa.

0: qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani. È una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
1: E la corsa del petrolio non si arresta, innescata oggi dall'ipotesi di un nuovo attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni di midterm. Intanto le borse riducono i ribassi. Linea Milano, dove c'è per noi Chiara Merico.
2: Si cali più contenuti per le borse europee. Milano in questo momento cede circa lo 0,7%, cede circa mezzo punto percentuale Francoforte, poco sotto la parità Parigi, mentre vira addirittura in positivo Londra. Milano tra i titoli peggiori del listino principale del FTSE MIB ci sono i bancari, mentre corrono gli energetici come Eni sui rialzi dei prezzi del petrolio. In particolare Banca Monte dei Paschi di Siena cede circa un punto e mezzo dopo che i francesi di Crédit Agricole hanno fatto sapere che non intendono portare le loro azioni di Banco BPM in dote all'eventuale scalata messo a punto da Luigi Lovaglio proprio sull'istituto di Piazza Meda, scalata che dovrà passare al vaglio dei soci della banca senese il prossimo 29 di ottobre. Cala leggermente la pressione sul mercato obbligazionario, il rendimento del BTP decennale italiano è il 4,58% con lo spread che ripiega a quota 110 punti base, mentre continua a salire, lo dicevamo, il prezzo del petrolio con il Brent scambiato sopra i $104 al barile in aumento di circa il 4%. E anche la borsa americana Wall Street apre in ribasso con il Dow Jones poco sotto la parità e Nasdaq che cede circa lo 0,6%. A voi.
1: Primo via libera da Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha dato una prima valutazione positiva per attivare la clausola nazionale di salvaguardia sul patto di stabilità e di crescita per le spese supplementari in difesa e infrastrutture di energia. Giorgetti oggi e domani in Lussemburgo per l'Eurogruppo, dove il ministro delle finanze tedesco ha affermato poco fa che le regole fiscali UE sono state appena riviste, ma la Commissione deve occuparsi del caro prezzi dell'energia. Le proteste degli studenti in Francia, sono in corso nuove manifestazioni a Parigi, in altre città del paese, scontri e tensioni tra polizia e manifestanti a Nantes. Un giornalista ha denunciato di essere stato investito da un poliziotto in moto mentre copriva i cortei dei giorni scorsi a Montpellier. L'associazione degli studenti ha nel frattempo indetto una nuova mobilitazione per il 13 ottobre. Ora oltre Manica nel Regno Unito, dove a poche ore dall'udienza in tribunale che vede l'ex principe Andrea contro la polizia britannica, Re Carlo vieta al fratello di usare denaro reale per pagare gli avvocati, abbandonandolo di fatto al suo destino giudiziario. La corrispondente.
3: Inizia tra poche ore all'Alta Corte di Londra la prima udienza di una causa clamorosa, quella che Andrew Mountbatten-Windsor ha intentato contro la polizia. Primo reale coinvolto in un'azione legale contro le forze dell'ordine dai tempi di Carlo I, quasi quattro secoli fa. L'ex principe Andrea contesta la legittimità dei mandati di perquisizione nelle sue tenute a seguito del suo coinvolgimento nell'inchiesta su Jeffrey Epstein. La Royal Courts of Justice di Londra esaminerà la richiesta nel primo pomeriggio. L'udienza sarà a porte chiuse, ma neanche questo accorgimento evita il clamore sulla vicenda, ennesima tegola per la monarchia. Buckingham Palace ha già fatto sapere con un sobrio comunicato che Andrea non potrà contare sulle finanze del sovrano per pagarsi le spese legali. E Re Carlo ancora una volta spariglia e partecipa alla serata in suo onore nella nuova sala da concerto a Battersea, dove nasce il laboratorio musicale per i giovani grazie alla sua fondazione King's Trust. Il sovrano, accanto a Elton John, che partecipa all'evento, sorride quando il rapper gli dedica il pezzo «Meno male che c'è il re». Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 17.

0: si chiama Sombre ed è lui alle 16.08 e 30 secondi per quel che riguarda il pomeriggio di Radio 1. Sombre in un momento di onesta confessione di come sia poi difficile sentirsi sempre e comunque a proprio agio nel proprio corpo. Si chiama My Body Isn't Ready e lui è Sombre.
1: E torniamo all'attualità, con l'attualità economica che oggi ha nuovi spunti di notizia, riflessione. Tutti noi guardiamo con apprensione alla crisi dei costi dei carburanti e il contesto di politica internazionale certo non aiuta, Simona.
2: Oggi riunione dell'Eurogruppo, Raffaele, presente il ministro dell'economia Giorgetti, un confronto sui costi dell'inflazione, ma intanto da Bruxelles arriva il parere positivo alle richieste della Premier Giorgia Meloni all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese in difesa e contro il caro energia.
1: Esatto, notizia ripresa proprio dal GR1 poco fa, confronto politico aperto, partiamo da qui e invito al pomeriggio di Radio 1 il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Partito Democratico. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Via libera definitiva, no, del Consiglio europeo, quando ci sarà? Si parla di un mese per prendersi, però il parere positivo è già arrivato, si sbloccano quasi 29 miliardi di euro.
3: Sì, una buona notizia solo in parte, sicuramente una buona notizia, i 14 miliardi e mezzo per l'energia che, se spesi bene, permetteranno all'Italia di ridurre la dipendenza da gas e da petrolio, che è il motivo principale perché noi siamo il paese più inguaiato rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente e quello che più sta pagando le conseguenze della crisi energetica. Noi abbiamo presentato da tempo le nostre proposte su come utilizzare, su come investire queste risorse. Ci aspettiamo che in Parlamento se ne discuta con spirito costruttivo, perché questo è un problema di straordinaria importanza per le famiglie e per le imprese italiane. Stanno pagando miliardi e miliardi di costi aggiuntivi, stanno arrivando bollette a livelli stellari, e quello che succede ai distributori di carburante ognuno di noi lo sperimenta ogni giorno. È una cattiva notizia invece che sia stata accolta la clausola di salvaguardia per quanto riguarda la difesa, perché aumentare le spese militari di 14 miliardi e mezzo nei prossimi due anni, questo è il tema, è una scelta assolutamente sbagliata, sia perché noi abbiamo bisogno di investire sull'energia, sulla sanità, sulla scuola e non certo per acquistare nuovi armamenti, sia perché questo avviene in una logica esclusivamente nazionale, cioè noi faremo più deficit e più debito per rigonfiare il bilancio militare italiano, mentre avrebbe molto più senso un ragionamento su scala europea. L'Europa già oggi spende oltre 470 miliardi di euro in difesa, ma sono risorse disperse in 27 bilanci nazionali. Se facessimo uno sforzo di lavoro comune, di razionalizzazione, evitando di disperdere queste risorse, guadagneremmo in efficienza e rafforzeremmo di molto la capacità europea di protezione e di autodifesa. Andare

0: in ordine sparso è una scelta sbagliata e il governo italiano purtroppo ha imbeccato questa strada.
1: Senatore Misiani, se continuiamo a guardare sul fronte europeo, noi abbiamo un'Europa che ha una crescita molto debole, rallenta, guardiamo ad esempio la Germania. In questo scenario così complesso, le regole europee oggi non rischiano di essere troppo rigide anche per il nostro stesso paese?
0: Ma alcune regole vanno sicuramente adeguate tenendo conto che lo scenario è cambiato. Il Green Deal è stato immaginato e messo a terra dal 2019 in avanti, da allora sono cambiate tantissime cose, gli obiettivi strategici di decarbonizzazione vanno difesi con le unghie e con i denti, perché come il clima stia cambiando in peggio lo stiamo sperimentando ognuno sulla propria pelle, però sicuramente le regole vanno semplificate, adeguate e razionalizzate, ma il vero limite non sono le regole, il fatto è che manchi una vera politica industriale a livello europeo che accompagni e sostenga le nostre imprese in uno sforzo di conversione ecologica e di digitalizzazione che comunque devono fare, perché la transizione ecologica non è soltanto un tema di riduzione delle emissioni di CO2 e di contrasto al cambiamento climatico, è anche una battaglia per l'egemonia. Sulle tecnologie verdi si gioca un pezzo importante di chi comanderà tra la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa nell'immediato futuro, ed essere leader nelle tecnologie verdi, nella transizione verde, è un punto di vantaggio importante per l'Europa se lo saprà mantenere, anche perché su altri fronti, penso all'intelligenza artificiale, noi purtroppo abbiamo accumulato un ritardo drammatico.
2: Ecco, senatore Misiani, intanto non si arrestano la corsa del petrolio, anzi, va ancora con un impulso in più, perché pesano le minacce di un nuovo attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni di midterm.
0: La guerra scatenata da Trump e da Netanyahu è stato un atto irresponsabile, avventuristico, che non ha fermato il programma nucleare iraniano, non ha riportato la pace in Medio Oriente, anzi ha consegnato nelle mani del odioso regime iraniano un'arma formidabile, cioè la possibilità di bloccare lo stretto di Hormuz e anche quello di Bab el-Mandeb attraverso i loro alleati Houthi. Quindi loro hanno rafforzato il regime iraniano con una guerra che sta producendo conseguenze devastanti dal punto di vista della crisi energetica. Non solo è aumentato il prezzo del petrolio, ma segnalo che il prezzo del gas con cui produciamo metà della nostra energia elettrica, una quota significativa dei nostri consumi di energia, è più che raddoppiato dalla fine di febbraio del 2026. E ancora una volta torno a sottolineare la eccessiva dipendenza dell'Italia da gas e da petrolio, che rappresentano il 75%, tre quarti dell'energia che consumiamo, è il nostro tallone d'Achille.
2: Grazie,
1: senatore Misiani.
2: E un'altra battuta per Simona Arrigoni.
1: Allora, veloce, senatore Misiani, guardando la legge di bilancio, il ministro Giorgetti parla di una manovra a favore dell'aceto medio con una riduzione della pressione fiscale. Una battuta veloce, grazie, senatore.
0: Ma la pressione fiscale finora l'hanno aumentata. Nel 2025 ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni. E questa è una delle più grandi delusioni, specialmente perché viene da un governo che la pressione fiscale aveva promesso di tagliarla.
2: Molto rapido e responsabile dell'economia del Partito Democratico, e lo ringraziamo. Senatore Antonio Misiani, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: E allora, parlavamo all'inizio di questa nostra seconda mezz'ora della onestà di un musicista, si chiama Sombra. Continuiamo a parlare di onestà e di sincerità nell'esporre quelle che sono anche le proprie fragilità, le proprie problematiche e anche cose difficili da superare. È il caso di Lola Young, questa volta dall'Inghilterra, con un brano che si chiama From Down Here.

0: chiama From Down Here, lei è Lola Young, questo è il pomeriggio di Radio 1.
1: E ripartiamo dal confronto politico aperto anche sui temi economici ed è in linea con noi il Presidente della Commissione Finanze della Camera, l'Onorevole di Fratelli d'Italia, Marco Osnato. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e gli ascoltatori.
3: Onorevole Osnato, lei è anche responsabile economico del suo partito. Sa benissimo che in questi giorni c'è stata una grandissima fibrillazione rispetto all'infiammata, l'ultima fiammata dei prezzi del carburante. Il Presidente del Consiglio auspica, sentendo anche le varie compagnie petrolifiche, che in qualche modo questo allarme possa rientrare. Nel caso, ha detto, il governo è pronto a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Noi abbiamo perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggior IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
2: Sì, è chiaro che il tema del costo dei carburanti è molto legato alla situazione geopolitica, quindi il primo auspicio è che si risolva sempre di più la situazione in Medio Oriente. Detto questo, noi abbiamo svolto una moral suasion che ha avuto un risvolto molto positivo nei confronti delle compagnie. La prima ad accettare è stata Eni, che peraltro anche ieri ha annunciato una nuova diminuzione e quindi diciamo poi è stata seguita da altre e quindi questo è sicuramente un altro aspetto positivo. Poi c'è il tema delle accise mobili che insomma sicuramente dà una mano nei momenti di emergenza. Ovviamente sono tutte questioni emergenziali perché in questo momento c'è un'emergenza e quindi bisogna dare risposte immediate a una situazione che ovviamente non è strutturale ma è dovuta, come dicevo prima, a questa situazione. C'è il tema della raffinazione del greggio che ha diciamo anche in funzione anche questa soprattutto della guerra ucraino-russa ha delle difficoltà notevoli e quindi aumenta la domanda e l'offerta diminuisce e questo, come si sa, provoca un aumento dei costi. Però ecco, il lavoro è incessante e speriamo di poter anche gradualmente dare delle risposte

0: rispetto anche a categorie più deboli, sia di persone fisiche, cioè persone a reddito più basso, sia a quelle degli autotrasportatori che hanno già un credito d'imposta, così come il mondo della pesca e insomma il mondo agricolo anche sulla benzina agricola.
1: Intanto, onorevole, appunto leggevamo, restando nel contesto geopolitico, che la corsa del petrolio non si arresta, anzi accelera. Proprio in queste ore pesano le minacce appunto di un'intensificazione della guerra in Iran.
0: Sì, appunto questo è il problema che citavo prima. Va detto che il costo del greggio non è l'unico tema, come accennavo precedentemente, a creare questo aumento dei costi alla pompa, perché ovviamente c'è il tema della raffinazione che è molto importante. In passato il greggio è stato anche più caro di adesso, ma la benzina costava di meno. Qual è l'arcano? È proprio il tema della disponibilità di benzina e di gasolio raffinato. Oggi, per esempio, a fronte dell'aumento che giustamente lei citava, il MIMIT, il Ministero delle Imprese, ci ricorda che c'è stata una piccola flessione proprio del costo della benzina, insomma. E quindi sono tutti temi poco, diciamo, poco logici rispetto a quello che eravamo abituati fino a qualche anno fa. Quindi dobbiamo rispondere con misure, come dicevo prima, quotidiane a scossoni quotidiani, ecco.
2: Onorevole Osnato, guardando la manovra di bilancio e alla delicatissima situazione internazionale, da una parte la difficoltà di riuscire a contenere l'inflazione cercando di restituire potere d'acquisto ai cittadini, come pensate di fare? Ministro Giorgetti, lo abbiamo ricordato anche prima, pensa alla riduzione della pressione fiscale, a ridare potere d'acquisto al ceto medio. Quali le mosse migliori?
0: Guardi, l'Ufficio parlamentare di bilancio ci ricorda che in questi 4 anni siamo riusciti a tagliare circa 40 miliardi di tasse in una situazione non facile come quella che raccontavamo. Abbiamo abbassato l'aliquota ai ceti più bassi, l'abbiamo abbassata nell'ultimo anno anche al ceto medio, continueremo a farlo anche in questa legge bilancio. Abbiamo tagliato il cuneo fiscale, abbiamo dato una serie di detassazioni ai lavoratori, e questo è riconosciuto anche da Istat, che ci dice che a fronte di una fiammata inflazionistica degli ultimi 7-8 anni, negli ultimi 3 qualche passo in avanti è stato fatto, ovviamente senza aver recuperato tutto quello che era perso in precedenza. Oggi abbiamo una inflazione che rispetto anche ad altri paesi europei è sicuramente più sotto controllo, ma ovviamente soprattutto sui beni alimentari per il costo proprio dei carburanti e dei fertilizzanti, anche dovuti alla crisi di Hormuz, c'è sicuramente un aumento molto forte, e quindi bisogna cercare di continuare in questo senso, cioè cercando di tagliare alle persone fisiche la tassazione. Ripeto, quindi noi andremo avanti con questo, soprattutto su ampliando la platea dell'aliquota al 33% fino a 60.000 euro. Poi vedremo nei giorni più caldi della discussione di bilancio se potremo fare altre manovre, come quella che abbiamo fatto del taglio del bollo, che comunque era una tassa odiosa. Il 75% delle macchine circolanti non pagherà più bollo, insomma, quindi credo che sia anche questo un modo di dare qualcosa più di più.
1: Ecco, Marco Rosnato, prima di salutarla, noi prima avevamo citato appunto la notizia di oggi arrivata da Bruxelles di un parere positivo, no, alle richieste di attivazione, sì, della clausola di salvaguardia per le spese in difesa, appunto contro il caro energia. L'obiettivo di ridurre il deficit al 2,9%, l'uscita insomma della procedura di inflazione, questo il Ministero dell'Economia vorrebbe prevedere?
0: Sì, questo è l'accordo che abbiamo preso con la Commissione europea. Nel 2027 dobbiamo arrivare a scendere sotto il 3%. Il fatto che la Commissione abbia inviato al Consiglio europeo un parere favorevole sulla concessione di questa deroga significa che anche loro credono che insomma questo obiettivo sia raggiungibile. Sappiamo che non è stato raggiunto con un anno d'anticipo, per poche centinaia di milioni di euro, che sembra, detta così, sembra ovviamente una cifra immensa, ma oltre 1.000 miliardi del bilancio dello Stato è
1: era veramente
0: molto
1: per un poco certo, per uno 0,1,
0: certo. Ecco. Sì, e quindi pensiamo insomma di essere praticamente già arrivati, ecco,
1: diciamo. Allora, onorevole Marco Rosnato, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.

0: Grazie ancora, questo è il pomeriggio di Radio 1, questo invece che arriva è il meteo, poi subito dopo qui con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
1: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
1: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
11: In serata ancora maltempo con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.

0: Era il 1978, questa è del 1978, più o meno come Comfortably Numb, e il tema è più o meno lo stesso, no? Nessun dolore, nessuna emozione, nessuna tensione, un po' come Comfortevolmente Insensibili, come cantavano invece i Pink Floyd. È più o meno la stessa cosa, però pensate, 1978, Lucio Battisti era un 45, no? Quei piccoli vinili.
1: Sì.
0: Da una parte c'era questa e dall'altra c'era Una donna per amico. Tanto per
1: così.
0: Dire, no?
1: Qualcosa che è rimasto.
0: Sì, qualcosa che è rimasto nella storia. Proprio.
1: Una cosa che è resta nella storia sono poi i premi Nobel, ne abbiamo parlato anche ieri, del significato, della parola, della curiosità. Beh, oggi è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura a Dan Carson. E una cosa, una curiosità che voglio leggervi, che arriva da agenzia. L'annuncio è stato dato qualche istante prima, diciamo, dell'annuncio ufficiale, è stata raggiunta da Ingrid Carlberg, che è la segretaria permanente dell'Accademia svedese, che ha raccontato, insomma, che qualche un po' prima dell'annuncio ufficiale hanno cercato la scrittrice, l'hanno trovata al telefono, era in quel momento in Islanda.
0: Però,
1: e dice, ha avuto il tempo, io mi trovavo in Islanda ad ascoltare il vento.
0: Bello, beata lei.
1: Questo è un
2: poetica.
1: Premio Nobel, eh? Invece adesso andiamo più concretamente a una settimana qui nella capitale, a Roma, dedicata al gioiello. Si apre proprio tra pochi minuti una cerimonia che è la settimana del gioiello, la Jewelry Week. Abbiamo in linea l'ideatrice e direttrice artistica del progetto, l'architetto Monica Cecchini. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, è vero che tagliate il nasso tra poco, tra qualche minuto, vi abbiamo
3: sì,
1: preso.
3: Sì, esattamente.
1: Ecco, che cosa si svolge? Perché non parliamo solo di gioielli, ma di arte, ricerca.
3: Sì, sì, esattamente.
1: Cultura,
3: noi parliamo di cultura del gioiello, cioè

0: tutto ciò che c'è poi dietro al gioiello, perché quando si pensa al gioiello si pensa soltanto a qualcosa che giustamente è prezioso, è bello, ma in realtà poi c'è storia, c'è tradizione, c'è arte, c'è progettazione, c'è patrimonio artistico, culturale e immateriale, perché alcune delle tecniche, come per esempio il micromosaico, che è una tecnica antichissima nata a Roma, viene, diciamo così, valorizzato, viene fatto scoprire. Quindi in questa settimana, in questo evento, noi cerchiamo di valorizzare tutto ciò che è cultura del gioiello, cioè la cultura legata al gioiello, quindi arte orafa, ma anche gioiello contemporaneo, anche gioiello d'artista, quindi gioielli progettati da artisti che, come per esempio Giorgio Facchini, che è qui in mostra da noi, o Zorzi, che sono artisti che vedono le proprie opere in mostra in musei internazionali che progettano anche gioielli. Quindi non solo gioielleria, quindi alta gioielleria, ma proprio arte orafa e arte a 360 gradi. Infatti poi abbiamo delle capsule, dei progetti interdisciplinari che vedono maestri orafi e designer romani realizzare un gioiello con artisti di altre discipline come Pistoletto, come Paupal, come Cascella.
1: Perfetto, questi sono so, nomi elevati, possiamo dirlo. Simona.
2: Ma quest'anno c'è anche un tema molto particolare, molto preciso, che è la corona dell'ingegno. Che cosa rappresenta e perché avete scelto questo tema?
0: Sì, noi abbiamo voluto celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana focalizzandoci su quello che è il lavoro e la creatività italiana, il Made in Italy, quindi la corona come ingranaggio, perché anche l'emblema ha poi all'interno, l'emblema della Repubblica, all'interno una corona, un ingranaggio, proprio a rappresentare quella che è la creatività italiana, il Made in Italy conosciuto in tutto il mondo. Quindi questa corona dell'ingegno che ha fatto nascere quello che è il Made in Italy attraverso le eccellenze, in questo caso del gioiello, che raccontano quella che è la storia degli ultimi 80 anni. Quindi un gioiello come racconto della storia dell'arte e della cultura italiana degli ultimi 80 anni. In che modo? Abbiamo chiesto ad ognuno dei partecipanti, artisti, maestri orafi e gioiellieri, di far riferimento ad una figura. Che poi è una figura di un artista, un intellettuale, un architetto che ha dato un apporto particolare a tutto ciò che è Italia dagli anni 1946 al 2026. Quindi in mostra avremo poi una carrellata di queste immagini di figure come architetti, artisti, intellettuali, attori, registi che hanno dato ispirazione per progettare un gioiello. Quindi ecco qui che il gioiello la funzione del racconto va oltre quello che è l'ornamento, ma diventa proprio un racconto.
1: Ecco, abbiamo in linea anche una designer che le ha dato una mano in questa edizione,
0: La
1: Barbara
0: consulente
1: Brocchi.
0: scientifica, sì.
1: Barbara Brocchi, insegna all'Istituto Europeo di Design. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, è sempre un piacere
1: Lo
3: poter
1: sa che la
3: contribuire alla
1: Cecchini.
3: conoscenza.
1: Lo sa che la Cecchini dice di lei che è sempre pronta a rincorrere sogni e segni?
3: Questo è quello che dicono tutti, io dico sempre che nella vita bisogna pensare sempre a vedere oltre, cioè quello che mi piace trasferire ai miei ragazzi è di non fermarsi mai su quello che si ha sulle mani, ma si può andare oltre con la creatività, ma soprattutto con la metodologia.
4: Allora.
3: Io sono, diciamo, 6 anni che aiuto Monica in questo percorso ed è un grande piacere perché siamo riuscite a dare un'apertura anche ai giovani, al grande pubblico, perché come sapete bene i giovani vengono sempre comunque, diciamo, non messi da parte, però è più difficile che le generazioni, i
1: Coinvolgerli
3: giovani
1: davvero, diciamo,
3: designer.
1: ecco.
3: Sì,
4: Certo.
3: molto difficile.
4: Ma allora, Barbara
3: Mi dica.
4: Brocchi, mi veniva da pensare, cioè stiamo parlando
3: Sì.
4: ovviamente di questa, dell'apertura della Roma Jewelry Week, ma di come poi il
3: Sì.
4: gioiello abbia accompagnato da sempre la storia dell'umanità. Addirittura veniva portato, anche le culture più antiche hanno una testimonianza in questo senso, addirittura veniva poi seppellito insieme a coloro che un gioiello avevano.

0: Il gioiello parte dalla cultura primitiva, sono oggetti iconici, sono oggetti che portano memoria, sono oggetti che testimoniano comunque un'appartenenza, anche un'identità. Molto spesso vengono raccontati come oggetti, come diceva anche Monica, lo storytelling. Un oggetto, una spilla è un oggetto che porta un messaggio. Ecco che comunque, dalla notte dei tempi, ogni oggetto che veniva regalato o che veniva realizzato aveva comunque un senso e il suo racconto dietro da mostrare. E la cosa bella è proprio questa, cioè sapere che non è possibile dimenticare la bellezza di un pezzo realizzato. Ci sono oggetti in Italia che appartengono agli Etruschi, che appartengono ai Romani, che appartengono a popolazioni come i Cartaginesi e i Fenici, che comunque hanno avuto a che fare con il mondo dell'oreficeria italiana e che rimangono pezzi talmente strutturati con un artificio legato all'oreficeria così innovativo che non ci dobbiamo stupire se poi il mondo corre e continua a portare innovazione tecnica in questa dimensione, insomma.
1: Allora, il mondo corre, però appunto la radice, la storia di tutte le culture
0: Sempre.
1: umane anche di questo, insomma, si occupa la sesta edizione di Roma Jewelry Week da oggi. Taglierete il nastro tra poco
0: Pochissimo.
1: a domenica 11 ottobre. Vi ringraziamo proprio appunto di essere stati con noi un attimo prima
0: Grazie a voi.
1: di inaugurare la mostra. Monica
0: Grazie.
1: Cecchini, Barbara Brocchi, grazie.
2: E allora,
0: Grazie, grazie mille.
2: ci sono anche delle canzoni che sono dei piccoli o grandi gioielli, dipende un po' dal punto di vista, no? Ad esempio, questa nel 1994 arrivò anche settima al Festival di Sanremo di quell'anno, ed è i Mangraziani, si chiama Maledette Mallingue. Lo sai cosa

0: Si chiama Maledette Mallingue, come dicevamo, ha partecipato al Festival di Sanremo del 1994 e lui si sente, non è che ci sono troppi dubbi, Ivan Graziani.
1: È proprio lui, già a proposito di voci inconfondibili.
0: Infatti.
1: Una inconfondibile, come dire, emozione di Simona Arrigoni è quella rispetto ai nonni, no? Alle radici familiari più...
2: Certo,
1: forti.
2: Abbiamo appena festeggiato, Raffaele, la festa dei nonni, sono un patrimonio dell'umanità, dai nostri nonni, ma soprattutto fanno parte di un lessico familiare straordinario. Te la ricordi la tua nonna?
1: Come non si può ricordare, è sempre nel cuore.
2: Ma c'è qualcosa della tua nonna che ti ricordi particolarmente, non so, un profumo, quando arrivava lei, è arrivata la nonna?
1: Beh, io sono un po' materiale, mi ricordo che una volta, insomma, nella casa di famiglia in Puglia, ho visto un'antica macchina da scrivere Underwood, ho detto ma nonna potrei portarla a Roma, e lei ma certo, pesava molto perché quelle
3: però
1: di ferro,
3: però
1: l'ho messa in una borsa in treno e sono riuscito a portarmela. Invece in cerca di tendenze nuove, perché parliamo di nonne ma da quelle radici si va all'oggi, e la nostra Ginevra Leganza è tornata ai profumi delle nonne che stanno, come dire, diventando un trend virale addirittura. Ascoltiamo.
4: Profumo di donna o profumo di nonna? L'ultima ossessione, state a sentire, si chiama infatti Nonna Maxing. In che cosa consiste? Nel recupero di gesti, oggetti, abitudini e finanche profumi che appartenevano alle nostre amatissime ave. Ed ecco allora le giovani occidentali che per sentirsi al passo con i tempi fanno il gioco dell'oca e tornano indietro, fanno dei passi indietro. A New York lo chiamano Grandma Core. Sicché mentre per anni il profumo giusto sembrava essere quello minimalista, rarefatto, persino concettuale, un po' criptico, oggi tornano le fragranze cipriate, le rose, le violette, le aldeidi saponose. Abbiamo tutte addosso la primavera del Botticelli. E insomma, l'odore della toeletta di una signora elegante del secolo scorso diventa improvvisamente giovanile. I profumi delle dive, lo Chanel numero 5 di Marilyn Monroe, gli odori nati spesso tra gli anni 20 e il dopoguerra, quando erano modernissimi e rompevano con la profumeria dominata da un singolo fiore, ritornano. E sarà l'effetto Madeleine di un passato rassicurante o forse la romantica idea di un rifugio olfattivo? Chissà. Certo è che in un presente veloce e incerto la strada del ritorno è rassicurante, o perlomeno più conosciuta. E se il poeta diceva che dove un bambino è l'età dell'oro, il profumo oggi dice che l'età dell'oro è quella dei nostri nonni.

0: E si chiama proprio It's My Life, anche in una versione dal vivo, forse una delle canzoni più celebri di quel tipo, di quella band che arrivava dal New Jersey. Magari anche lui, nonno, John Bon Jovi, no? Però non è famoso per il profumo, più no. Che altro per questa canzone che si chiamava It's My Life.
1: Per il profumo di rock, forse.
0: Sì, infatti.
1: Abbiamo alcune notizie di agenzia da leggervi, voi ascoltatori, e riguardano, insomma, in qualche misura la situazione internazionale che abbiamo toccato anche con i nostri ospiti. La Farnesina rende noto che è stato effettuato un attacco hacker al sito. Da questa mattina il sito del Ministero degli Esteri è oggetto appunto di un attacco informatico che però finora è stato efficacemente mitigato da sistemi di protezione senza provocare disservizi. Lo riferisce appunto la Farnesina in una nota, aggiungendo che la situazione è costantemente monitorata. E dall'altra versante invece abbiamo una novità internazionale che è stata annunciata dalla commissaria europea Callas, quindi si tratta del Medio Oriente, del Libano, una nuova missione europea che verrà effettuata, non sostituirà UNIFIL, atteso lunedì il via libera del Consiglio degli Affari Esteri, sarà un contributo cruciale che riguarda l'addestramento, la fornitura di consulenza alle forze armate libanesi, che è stata completata e quindi diventa proprio un impegno nuovo dell'Unione Europea nel difficile scacchiere medio orientale. Tutto queste sono le ultime notizie, riguardano appunto una situazione internazionale, no? Simone Arrigoni, che resta molto delicata, lo dicevamo anche con i nostri ospiti in precedenza.
2: Sì, Raffaele, poi continueremo naturalmente a monitorarla anche nel corso delle prossime ore, ovviamente dare anche gli eventuali aggiornamenti nel corso della trasmissione di domani. Tornando, Raffaele, allo spazio dedicato alla moda rispetto anche al servizio che abbiamo parlato prima, abbiamo in linea la dottoressa Elisa Stefanati, a cui diamo subito il benvenuto qui al pomeriggio di Rai Radio 1, e eccola qua con noi. Buonasera. Bentrovata, dottoressa Stefanati, psicoterapeuta e MDR, ma soprattutto una profonda conoscitrice, no, dell'animo, anche delle giovani, di questi giovani di oggi che scelgono di tornare, lo dicevamo prima nel servizio precedente, ad esempio ai profumi della nonna, quel bisogno di tornare indietro nel tempo, avere un ritmo più lento, farsi coccolare anche da abitudini che oggi sembrano non esserci più. Che cosa c'è dietro questo ritorno ai profumi della nonna e non solo?
3: Intanto la neurobiologia ci aiuta, no? Noi abbiamo nell'olfatto uno dei sensi particolarmente sviluppato e che ha un diretto

0: diretto accesso alle nostre memorie emotive, chiamiamole così. Quindi c'è una memoria olfattiva che ci riporta, magari ci rimanda e riesce a far riemergere non tanto ricordi narrativi precisi, ma la sensazione corporea, magari di essere stati bene in quel luogo, quindi il luogo della nonna, la casa dei nonni è un contenitore sempre legato, no, a una fase felice della vita, quella dell'infanzia. Quindi può rimandare anche al desiderio di una nostalgia di un femminile che sia protettivo, la nonna, no, che fa le torte, il profumo della torta della nonna. Credo che, insomma, un po' nelle memorie olfattive di ognuno di noi ci sia un po' l'odore della casa dei nonni. La nonna poi rappresenta anche, no, non è la mamma, quindi di solito i nonni viziano i nipotini, per cui è una figura protettiva che dà sicurezza, è legata proprio a una dimensione concreta della sicurezza. Poi, come diceva lei, però, Simona, c'è anche il desiderio magari di ritornare alle nostre radici, no? Quindi a volte ci gioca anche coi gioielli delle nonne, non so, gli orecchini della nonna diventano un anello, oh, nei giorni nostri che viene rivisitato per continuare magari a tenere un legame con persone che sono state molto significative per noi. Quindi il profumo del talco della nonna, della lavanda, il profumo del limone. E quindi da dove vengo io? Quali sono le donne che mi hanno preceduta? Chi era la mamma della mia mamma, no? E quindi questo è straordinariamente importante anche nella nostra ricerca delle sicurezze e delle identità. Non so se ho risposto alla sua domanda.
1: Assolutamente, la ringraziamo per questo, Elisa Stefanati. Come dire, gli oggetti sono sentimenti, è storia personale anche. Questo è un
0: È
1: po'.
0: un rifugio, è un rifugio affettivo, è vero.
1: È anche un rifugio affettivo. Elisa Stefanati, grazie per essere stata con noi. E Claudio.
2: Sì, siamo arrivati alla fine, Simona, rapidissimamente la nostra squadra, ma forse non ce la facciamo, per cui li ringraziamo tutti.
1: No, abbiamo da lanciare il GR1 e poi
2: apposta.
1: torniamo per
2: Apposta,
1: la parola.
2: certo che poi torniamo a parlare, però insomma la squadra c'è. Arriva la parola, arriva Cavaliere.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Dopo l'ok della Camera alla riforma elettorale, che è dunque diventata legge, Giorgia Meloni rivendica risposta nei fatti a chi ci voleva divisi. La premier è ora ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione del Palazzo Saladini Pilastri e lì per noi c'è Federica Ionta.
4: Sì, una riforma fatta per l'Italia, così Giorgia Meloni ha commentato la nuova legge elettorale dopo il via libera della Camera e ha respinto le speculazioni sul voto anticipato. Il centrodestra è unito, compatto e determinato, ha detto. Sentiamo.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure.
4: L'occasione, lo dicevi, all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare nel centro di Ascoli, lavori finanziati coi fondi del PNRR. Sbandieratori, taglio del nastro tricolore e inno d'Italia hanno accompagnato la premier fra gli ulivi di questo cortile interno che fu di un monastero benedettino, e qui di nuovo Giorgia Meloni è tornata sulla legge elettorale. Ora gli italiani alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e anche il candidato a Palazzo Chigi, a precisato. Proseguono intanto gli impegni della premier sul fronte interno. Domani Giorgia Meloni potrebbe essere a Trieste per l'inaugurazione della Barcolana, lunedì è attesa a Milano per l'assemblea di Assolombarda. Da Ascoli con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Grazie Ionta. Il centrodestra, lo abbiamo sentito, incassa l'approvazione della legge elettorale, diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centro-sinistra. Attacco hacker al

0: sito del Ministero degli Affari Esteri, mitigato dai sistemi di protezione, non ha provocato disservizi, fa sapere la Farnesina. Siamo alle proteste degli studenti in Francia, in corso nuove manifestazioni e scontri a Nantes, appello alla moderazione degli agenti, mentre il governo promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. Corrispondente.
1: Una manifestazione pacifica e senza incidenti, quella che oggi ha visto radunarsi nel primo pomeriggio in Place de la Bastille, studenti da tutta Parigi e dall'Île-de-France a sfilare nel corteo partito da Place de la République, non solo studenti liceali, ma anche professori, genitori e rappresentanti sindacali.
2: Donc voilà, plus de personnel.
1: Per un professore della periferia di Parigi è importante che arrivino assunzioni di insegnanti, interventi su edifici fatiscenti e più professori per evitare classi troppo affollate. Il governo Le Cornu conferma di voler dialogare con chi protesta perché le ragioni di questi studenti vanno ascoltate. Momenti di tensione intanto si sono registrati a Nantes con lancio di lacrimogeni da parte della polizia, ma non si sono registrati gravi incidenti come quelli che hanno causato diverse ferite a giovani manifestanti nei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: La guerra in Ucraina, 33 le vittime dei droni russi su due bus a Kramatorsk in Donbass. La Commissione europea attacca Mosca ribadendo che i raid intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra. L'attentato non rimarrà impunito, minaccia il presidente Zelensky, che ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini ed americani domani e sabato negli Stati Uniti. Resta in prognosi riservata dopo un intervento alla testa. Davide Iacopini, l'attore aggredito mentre viaggiava sul suo monopattino a Roma, ed è caccia ai minori a bordo della minicar che si sarebbero resi responsabili anche di altre due aggressioni.
3: Gli inquirenti si affidano alle immagini delle telecamere di zona per individuare la minicar nera con a bordo i due ragazzini che lunedì sera avrebbero aggredito Davide Iacopini nel quartiere centrale di Monteverde a Roma. L'attore 42enne sottoposto ad intervento neurochirurgico in prognosi riservata all'ospedale San Camillo non può essere ascoltato. In base a quanto è stato ricostruito, l'uomo sarebbe stato colpito mentre viaggiava sul suo monopattino con un calcio sferrato dalla persona che viaggiava sul lato passeggero dell'auto. La Procura di Roma procede per tentato omicidio. Al vaglio ci sono altri due episodi avvenuti nello stesso quartiere. Una donna ha denunciato di essere stata aggredita da un giovane a bordo di una microcar. L'auto poi ha fatto inversione di marcia e a velocità sostenuta ha colpito un altro ragazzo mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell'aggressione a Iacopini. Dalle testimonianze acquisite finora è emerso che il mezzo si sarebbe avvicinato alle vittime senza fare rumore. Da qui l'ipotesi che la minicar sia elettrica. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto su Radio 1.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: E allora ancora uno spazio nel nostro pomeriggio, come sempre, dedicato alla parola del giorno, ed oggi mi sa che a Simona Arrigoni piacerà particolarmente, così come il personaggio che la interpreta. Simona, la parola è cavaliere.
6: Caro mio Raffaele, il cavaliere è una parola molto molto importante, anche perché ci sono dei cavalieri, adesso anche Claudio ce lo racconterà meglio, che hanno avuto la fortuna, l'onore, ma il merito di essere nominati con tanto rispetto da Claudio.
7: Allora, perché cavaliere? Cavaliere della Repubblica, innanzitutto, è uno dei tante, delle tante possibilità, perché cavaliere poi significa comunque qualcuno di nobile, quindi anche nobile d'animo. Allora, perché cavaliere? Perché il nostro ospite è davvero un cavaliere della Repubblica, cioè non è che stiamo scherzando qui, ma ha anche scritto un libro che uscirà nei prossimi giorni dal titolo «Mio fratello è un cavaliere Jedi».
5: E poi potremmo anche definirlo un cavaliere della tavola rotonda, considerando che è l'ideatore di Pizza Out. Un buon pomeriggio a Nico Acampora.
8: Buon pomeriggio a tutti voi, e sto sorridendo a tutte le declinazioni che avete dato di questa parola.
5: Benvenuto. Intanto ricordiamo cos'è Pizza Out, e cosa racconta anche Mio fratello un cavaliere Jedi, che sarà in libreria per Solferino dal prossimo 20 ottobre.
8: Allora, Pizza Out è un ristorante completamente gestito da persone autistiche. Sembrava impossibile quando siamo partiti, tanto che qualcuno mi disse: lei è più handicappato dei suoi ragazzi, se pensa

0: riuscirci. Adesso i ristoranti sono due e stiamo per aprire addirittura il terzo. Ci lavorano 41 ragazzi autistici al momento, tutti con un contratto a tempo indeterminato. Con il terzo ristorante diventeranno 60 ragazzi che starebbero invece in un centro o chiusi in casa o che non avrebbero altre possibilità.
1: Insomma, un po' un Don Chisciotte moderno, perché nella letteratura il cavaliere per eccellenza è proprio Don Chisciotte, che combatteva contro i mulini a vento credendoli poi dei giganti. Tu hai combattuto contro chi ti ha dato del pazzo, del visionario. Quali sono stati i mulini a vento quelli sociali che hai dovuto abbattere?
0: Allora, il mulinamento sono stati tanti e sono ancora tanti per le persone autistiche. Basti pensare al pregiudizio, basti pensare alla carenza. La scuola è iniziata da poco, ma da abbastanza tempo, siamo già a ottobre, eppure molte famiglie mi scrivono che non hanno ancora insegnanti di sostegno. Pensa quale mulino a vento ci mette in campo il nostro Stato. Oppure le mancanze di terapie, le mancanze di diagnosi, oppure quando noi siamo partiti non ci credeva nessuno. Io ricordo questa dottoressa che mi scrisse a Campora: lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili. Altro che mulini a vento. Anche se io mi sento più Sancho Pancia piuttosto che Don Chisciotte per la mia stazza.
2: Okay, ecco. Allora, torniamo proprio al termine cavaliere, no? Che è un termine che, come dicevamo, nobiliare, perché comunque indica un guerriero a cavallo del Medioevo. Poi nel corso del tempo ha assunto diversi significati: cavaliere della Repubblica, cavaliere del lavoro, e concesso dallo Stato per meriti speciali. Si sente speciale Nico Acampora per questa sua capacità di aver realizzato un sogno?
0: Non mi sento speciale, mi sento fortunato per il titolo di cavaliere, perché sono stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto a pranzo da Pizza Out, che ha parlato di Pizza Out nel messaggio alla nazione, quindi mi ritengo un uomo sicuramente fortunato. Fra le altre cose c'è un aneddoto straordinario: quando venne Mattarella a mangiare da noi, Andrea, uno dei ragazzi autistici, suonò per lui l'inno alla gioia e poi andò da Mattarella e gli disse: le è piaciuto Sua Maestà? Tutti chiedevamo ad Andrea: come mai Andrea Sua Maestà? Il ragionamento del ragazzo autistico fu esemplare, perché disse: se lui ti ha nominato cavaliere della Repubblica, lui sarà il re della Repubblica.
2: Hai ragione.
0: È un ragionamento perfetto.
3: A proposito dei clienti, a parte Mattarella, diciamo, e a proposito di cavalieri e cavallini rampanti, simbolo Ferrari, anche quest'anno, non è la prima volta, siete stati la pizzeria ufficiale a Monza, Formula 1, però il piatto forte l'avete servito a Kimi Antonelli.
0: A Kimi Antonelli, perché lui è davvero un cavaliere. Kimi Antonelli è un ragazzo straordinario, con i miei ragazzi è stato incredibile, un ventenne fra ventenni, malgrado fossero tutti ragazzi autistici, che hanno inventato e cucinato per lui la pizza Kimi Antonelli. Lui si è dimostrato di un'empatia incredibile con i ragazzi, davvero un ventenne di cui si sente il bisogno, lasciando le sue doti sportive che sono straordinarie. A Monza da 19° è arrivato primo, ma un ragazzo, un uomo straordinario, posso dirlo. Noi abbiamo passato con lui tutto il giorno. Uno dei miei ragazzi disse: vedrai che con la nostra pizza da ultimo diventerai primo, e così è successo. Incredibile.
3: Eccolo là,
1: Nico. I cavalieri indossano delle armature, così devono fare i genitori di figli autistici, che indossano magari un'armatura per affrontare la solitudine. Tu hai trasformato la tua personale armatura di papà in un progetto che invece dà futuro a questi ragazzi, ma anche alle loro famiglie. Allora, dove trova un genitore la forza di non arrendersi mai?
0: Guarda, mi verrebbe da dirti, come dice il mio amico Elio, nella disperazione. Cioè, Pizza Out nasce dalla disperazione. Quando ti arriva una diagnosi così tremenda di un figlio con un autismo severo, ti cade il mondo addosso. Poi in realtà conosci tuo figlio e il mondo ti risorride ancora, perché con tutte le sue fragilità è tuo figlio, tu lo ami e ti dà anche tante tante soddisfazioni. Però la solitudine, l'hai descritta bene, è un sentimento comune a tante famiglie, e tutti noi possiamo lavorare su questo elemento della solitudine, perché una famiglia lasciata sola è una famiglia che viene abbandonata, lei, il proprio ragazzo, e la solitudine a volte è colpa delle istituzioni, a volte anche degli amici e a volte anche dei parenti.
3: Allora, Annika Campora, a proposito del suo amico Elio, insomma, senza spoilerare troppo, diciamo che

0: Alcuni vostri ragazzi ora stanno lavorando anche su un set cinematografico. La chiameremo, adesso dobbiamo salutarla perché siamo in chiusura, ma poi la chiameremo per farcelo raccontare. Ancora complimenti, Nica Campora.
1: Grazie, sì. Grazie a voi per l'attenzione, grazie.
0: Simona, saluti.
2: Allora, i Cavalieri della Tavola Rotonda tornano domani al pomeriggio di Radio 1. Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
3: E poi ovviamente c'è lei, c'è Simona Arrigoni. Come vogliamo definirla? Principessa o cavaliera?
0: Assolutamente principessa. Ecco. Ci sono proprio dubbi. Non
2: anche
0: ci sono...
2: un po' cavaliera.
3: Anche un po' cavaliere. E allora, anche cavaliere.
0: Cavaliera del lavoro, visto che la conosciamo in faticato.
2: La principessa cavaliera non se ne parla più.
3: Va bene, ok, perfetto. Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con il pomeriggio di Radio 1. Subito dopo di noi arrivano Noemi e Giuliano Annini con il loro non solo parole, visto che noi parliamo di
0: dopo
3: parole.
0: Dopo la parola,
3: no?
0: Del giorno, diciamo.
3: È inevitabile. È inevitabile. L'appuntamento rimane quello di domani alle 16.05, sempre su il nostro canale, che poi è inevitabile, no? È Radio 1, il pomeriggio di Radio 1. Dove altro si volete trovare?
0: Tutto azzurro questo studio.
3: Tutto azzurro. Bene, ciao Simona e ciao a tutti voi, a domani 16.05 su Radio 1. Fede.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Non solo parole.
5: Buon pomeriggio, bienvenidos. Ah, non sono parole.
6: Io todos.
5: So... che ne so, oggi mi sento un po' digos.
6: Va bene, non c'è problemas.
5: Come stai Giulia, tutto bene?
6: Tutto bene, grazie Noemi e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Non solo parole torna con una nuova entusiasmante, direi, puntata, perché oggi la canzone è veramente top.
5: Allora, parliamo di un pezzo che io amo. Ecco, una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere. Parliamo di Hyper Ballad di Björk. Quanto la amo Björk, quanto
6: mi piace
5: strana.
6: Questa cosa, avrei voluto scrivere questa canzone. Questa sì. È una domanda che mi piacerebbe poi riproporti.
5: Davvero?
6: In alcune puntate. L'hai fatta da sola e mi è piaciuta molto.
5: Vabbè, vediamo.
6: Come mai
5: vediamo.
6: Proprio questa avresti voluto
5: allora,
6: scrivere?
5: Allora, mi piace perché questa canzone racconta soprattutto tante cose. Allora, innanzitutto il luogo da cui proviene l'artista, che è l'Islanda, no? Quindi un luogo geografico pieno di contraddizioni, freddo ma pieno di vulcani, pieno di nebbia ma pieno anche di paesaggi incredibili. Un sacco di artisti vanno in Islanda a scrivere, no? Io penso quest'estate c'è andata Elisa, c'è andato Cesare Cremonini.
6: Vero, vero, verissimo, verissimo.
5: Quindi è un posto dove troviamo tantissime vibrazioni che ci portano verso la musica. Poi penso a Björk, penso ai Sigur Ross, no? Tanta roba. E credo che Hyper Ballad fa esattamente questo, cioè parte da un pensiero intimo, da un luogo intimo come può essere un luogo come l'Islanda, che è un'isola un po' ai confini del mondo, e poi si allarga arrivando a tutti quanti, come è arrivato questo pezzo.
6: Ed è un pezzo proprio anche con cui l'artista stessa, cioè Björk, nel 95 allarga anche letteralmente il proprio universo
5: certo,
6: musicale,
5: assolutamente,
6: no? C'è l'elettronica, ci sono gli archi, qui ci sono anche ritmi da club, ma anche immagini quasi fiabesche in questa canzone. Però la storia comincia da una coppia che vive in una casa sulla cima di una montagna.
5: Bellissimo.
6: Davanti a una scogliera.
5: Allora, lo sai che a me, io quando ho sentito questa cosa, no? Questo testo dove lei dice tutte le mattine, guarda,

0: prima che tu ti svegli, il suo compagno, io esco di casa e raggiungo la cima di questa montagna e inizio a buttare da questa cima bottiglie posate, pezzi di automobile ed altri oggetti, e li getta nel vuoto. E a me questo gesto che lei fa mi dà tanto la sensazione che è un modo di togliere tutte le cose che ci rendono negativi rispetto al nostro compagno, la persona che amiamo, perché poi scendiamo alleggeriti da questa montagna e dice: e io posso tornare da te e amarti come nella maniera più bella, capito? Questa cosa innanzitutto mi parla molto anche della solitudine, del dolore, no? Che tu il dolore cerchi sempre di toglierlo perché vuoi dare alla persona che ami il meglio di te.
1: È vero.
0: E questa immagine di lei che dice: io tutte le mattine vado in questo monte e
1: inizio a buttare giù le cose.
0: So I can feel safe again with you, cioè posso sentirmi al sicuro di nuovo ancora vicino a te per di non farti male. Mi spezza, io mi metto a piangere tutte le volte.
1: È bella, è potente come sono.
0: Poi tra l'altro sai che c'è una versione bellissima che lei fece dal vivo, dove tutta questa batteria che tu senti, c'è questo batterista con i dread nero bellissimo che fa questo loop con le spazzole dal vivo. Te la manderò questo link, quindi è un pezzo elettronico ma che si presta anche a una esecuzione live, perché la musica poi quando gira live vuol dire che gira bene, cazzo, eh?
1: E allora aspetta un attimo perché la voglio sentire. Hyper Ballad.

quanto ci teniamo dentro noi donne le cose, tantissimo, così tanto che cerchiamo di fare pulizia dentro le nostre vite prima di approcciarci con le persone che amiamo, che siano compagni, compagne, figli. E questa è una cosa bella, però anche una cosa brutta, perché secondo me porta anche delle volte a delle estreme conseguenze, no? Perché in qualche modo non

0: ce la possiamo fare sempre da sole, mannaggia.
1: È verissimo, a volte abbiamo un po' paura, cioè secondo me siamo troppo forti a volte, siamo talmente forti.
0: Ci sentiamo più forti, un po' meno. Bisognerebbe allungare una mano e dire basta, aspetta
1: esatto,
0: un secondo.
1: Esatto, ma anch'io lo faccio, cioè potremmo permetterci il lusso di essere anche un po' fragili ogni tanto.
0: Beh, questo è bello, sì, assolutamente.
1: Va bene, ed è bello secondo me che la musica in questa canzone compie lo stesso percorso che tu ci stai raccontando, no? Quello della
0: certo.
1: protagonista, cioè parte piano piano in uno spazio, l'avete sentito amici di Radio 1, quasi intimo,
0: rullantino,
1: no?
0: piccolo c'è solo questo
1: piccolo, proprio veramente sembra quasi sospeso e poi poco alla volta si mette in movimento.
0: Voglia, bellissimo, si apre, capito, al mondo, si apre anche perché torna nel mondo lei, no? Parte che sta in questa cima della montagna. Mi piace anche molto l'immaginario che Michel Gondry, che è il regista di questo video meraviglioso, ha scelto per lei, perché ci sono due Bjork, c'è cioè il pensiero di quest'artista e poi c'è quello che succede. Allora che cosa succede? C'è una sovraimpressione perché c'è lei che resta immobile e addormentata e poi c'è una sua copia elettronica che compie questo gesto di buttarsi lei alla fine, perché dice che come sarebbe se buttassi il mio corpo giù. Quindi c'è anche il pensiero del suicidio, vedi, ci sono tante cose, un pensiero di tristezza e che si ripete all'infinito. Poi bellissimo anche perché si strezza l'occhio a tutto il mondo dell'animazione, del videogioco, che in quel periodo stava prendendo sempre più piede, e è un gioco interessante tra l'essere, la persona, il suo pensiero e la convivenza di tutte e due queste cose nella realtà, che è la realtà che viviamo ma anche quella che pensiamo. Non è detto che queste due cose coincidano sempre.
1: E è pazzesco il risultato, ancora di più se pensiamo a come è stato realizzato questo videoclip nel
0: certo.
1: 1996. Il regista usa...
0: A che numero di play eravamo?
1: Esatto, c'era il VHS all'epoca, amica. E il regista usa il motion control e quindi sovrappone sulla stessa pellicola 14 esposizioni diverse.
0: Sì.
1: E quindi le immagini non sono semplicemente assemblate poi dopo al computer, ma la
0: c'è anche
1: macchina...
0: un lavoro analogico.
1: Importantissimo, c'era proprio la macchina da presa che ripeteva i movimenti programmati con estrema precisione, credo.
0: Risultato meraviglioso, meraviglia. Veccili oggi un video così, sai che oggi i video sono un po' piatterelli, non trovi tutti un po' simili?
1: Vabbè, ma perché
0: tutti girati
1: perché
0: nelle case,
1: Radio
0: nelle
1: Killed
0: case.
1: The Video Star
0: stavano tutti a casa a girare sti video, non esce nessuno.
1: Ma ormai soprattutto, cioè, i videoclip, scusami, però questo te lo chiedo con curiosità,
0: dica,
1: hanno meno importanza rispetto al passato oggi?
0: Ma in realtà no, perché tu per esempio anche sulle piattaforme digitali ti chiedono il canvas. Quindi no, ma no, poi è bello raccontare, ecco, secondo me ha senso il videoclip se dà una lettura in più. Sai, prima i videoclip li giravano come Michel Gondry, era un regista incredibile,
1: pazzesco,
0: che aveva fatto anche una serie di cose molto belle e c'era una visione. Io David La Chapelle insomma, comunque c'era un immaginario interessante. Oggi diciamo che forse c'è talmente tanta immagine che non ne possiamo più.
1: Quindi mi dici che comunque nel 2026 il video resiste, il videoclip?
0: Secondo me sì, e soprattutto se no al bar che ci vedemo.
1: È vero.
0: No, resiste perché è un bel modo di raccontarsi. Non è fondamentale come poteva essere per i video tipo, penso a Thriller, no? Che
1: fa
0: tutta la storia, quello è un piccolo film.
1: Sì.
0: Però sai, le coreografie, il racconto che ti deve calare in una realtà, in un universo parallelo. Forse servono artisti che abbiano un universo parallelo.
1: E Bjork lo era.
0: Lei è diventata un elfo, un folletto adorabile.
1: E questo video era perfettamente proprio anche proprio l'anima della canzone che abbiamo provato in qualche modo a raccontare in questa puntata di Non Solo Parole. E allora ringraziamo la nostra squadra, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi, e adesso, cara Noemi, vi lasciamo con una canzone a me piace da impazzire.
0: Che universo è? Parallelo?
1: Non voglio dire che sia parallelo, però è Gracie Abrams.
0: Adoro.
1: La conosci?
0: No, lo sai.
1: Ascoltiamola
0: che no.
1: Con curiosità e rimanete sintonizzati su Radio 1. Questa è Hit the Wall e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio in primo piano. L'ex Ilva, il destino del più grande stabilimento siderurgico europeo, pesa un filo a rischio il futuro di migliaia di lavoratori. Ne parliamo tra poco. Subito andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee insieme a Sabrina Manfroi. Buonasera.
2: Buon pomeriggio e ancora una giornata di vendite sulle borse europee dopo la frenata della vigilia, il rialzo del prezzo del greggio e le vendite sui titoli di Stato con rendimenti schizzati ai massimi da anni frenano anche gli indici azionari. Milano sta chiudendo in calo dell'1,2%, Francoforte perde l'1,10%, giù di mezzo punto percentuale Parigi, poco sotto la parità invece Londra. Per quanto riguarda lo spread, ora si è ristretto a 112 punti base, ma in mattinata era arrivato a 116 punti ed era salito il rendimento decennale al 4,70%. Corre intanto il Brent, siamo a $105.50 al barile, bene a Piazza Affari Eni che beneficia del prezzo del greggio più 2,9%, mentre i riflettori sono puntati sul settore bancario, tutto in calo in tutta Europa, ma a Piazza Affari ovviamente riflettori sui titoli legati al risico bancario, con la conquista sempre più vicina da parte di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. Tra i titoli legati al risico bancario, Mediobanca cede quasi 3 punti, così come Intesa San Paolo perde il 2,5%, B per giù del 2,4%. È tutto, bene allo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroi. Adesso l'approfondimento con Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera, ben ritrovata. Dottoressa Segre.
3: Buonasera.
1: Senta, con lei oggi abbiamo parlato nei giorni scorsi delle questioni dei mercati azionari e obbligazionari, ma con lei oggi vorrei soffermarmi sulla decisione della Commissione europea che ha dato un primo ok alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia su energia e difesa. Questa maggiore spesa, dottoressa Segre, che margini ci lascia? Sappiamo che ancora siamo

0: dentro la procedura di infrazione per deficit eccessivo.
1: Sì, questo è vero, ma dobbiamo anche se in maniera molto marginale, il fatto che a maggio Bruxelles avesse detto di no per quanto riguarda l'estensione rispetto alla questione energia, oggi permesso quindi di poter intervenire anche in termini di calmierare i prezzi, e questo è un punto sul quale il governo vuole lavorare proprio con questa richiesta che splitta tra la parte energia e la parte difesa, laddove sull'ambito della difesa si è assolutamente in linea di misura, mentre sull'energia si va a richiedere il massimo proprio perché si vuole cercare di riportare risorse nei confronti delle famiglie, onorando però gli impegni nei confronti della parte della difesa.
0: Certo, insieme a questa salvaguardia, la clausola di salvaguardia su energia e difesa, c'è sempre la richiesta che arriva anche dal governo italiano di maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio, sempre appunto per sostenere la spesa in vista dell'aumento dell'inflazione che è già in corso. Secondo lei, penso per esempio appunto al taglio delle accise, questo tipo di misure che sostengono la domanda a fronte di un'offerta che non c'è di fatto, penso appunto al carburante, a tutte le materie prime energetiche, è giusta? Va nella giusta direzione.
1: Allora, il problema è che da una parte abbiamo un caro energia che continua, e anche quello che era una situazione di inflazione programmata che è meno della metà di quella che è in questo momento. Quindi il fatto di richiedere si consideri questo aspetto doveroso, e anche la seconda richiesta che ritroviamo nella lettera che è stata mandata dalla Premier e che riguarda almeno per una parte delle maggiori entrate dovute ai rincari per andare a ridurre i costi energetici, in modo che sia, anche se solo temporaneo, però veramente mirato, vede però dei limiti rispetto alle regole dell'Unione Europea. Quindi si sta cercando di fare di tutto, la spesa esposta all'inflazione dell'Italia è pari al 20,4% del PIL, e le scelte che in questo momento si cercano di fare vanno nell'ottica di salvaguardare la parte di pensione e assegno unico per evitare un problema che riguarda proprio quello che le ha detto, cioè il tetto della spesa netta, che evidentemente in termini nominali. Quindi abbiamo un problema di salvaguardia rispetto alla crescita dell'inflazione, e dall'altra parte di cercare di recuperare rispetto alla spesa e ritornare nei confronti delle famiglie che stanno subendo questo caro prezzi sotto tutti i punti di vista.
0: Certo, anche per questo si procede con molta cautela su tutte le misure, compreso il taglio delle accise. Grazie Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che ritroveremo domani. Grazie ancora. E adesso entriamo nell'argomento del giorno. Lo accennavo, parliamo dell'ex Ilva di Taranto, in programma tra poco a Palazzo Chigi l'incontro sindacati-governo nell'ambito dei tavoli permanenti avviati con l'acuirsi della crisi. Lo facciamo insieme a Davide Sperti, segretario generale della UILM. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
0: Sperti, faccio brevemente un quadro. La Corte d'Appello ha respinto due volte la richiesta di sospensiva del blocco degli impianti stabilito dal Tribunale di Milano per motivi ambientali, prevista per fine mese. Quindi gli impianti a caldo in funzione si avviano allo spegnimento. Questa sera in particolare l'ultima colata di acciaio per Taranto. Dopo, Sperti, che cosa succede?
2: Ma noi ci aspettiamo le risposte dell'incontro a Palazzo Chigi. Ho sempre sostenuto che il baricentro della discussione, per quanto mi riguarda, deve essere ben focalizzato sui lavoratori, quindi i lavoratori tutti indipendentemente.
0: Quanti lavoratori, Sperti, sono coinvolti in questa vertenza e che sono quindi a rischio?
2: Solo Taranto ha l'impatto maggiore, in tutti gli stabilimenti sono circa 10.000 lavoratori diretti. A questi si aggiungono i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e altre migliaia di lavoratori del sistema dell'appalto indotto. Quindi le risposte che ci attendiamo noi devono esserci quest'oggi dal tavolo a Palazzo Chigi, perché se qualcuno pensa che il destino sarà ammortizzatori sociali e continuare ad affamare la gente, che è quella che ha pagato il prezzo più alto in questi anni, senz'altro hanno sbagliato, e noi non saremo fermi a guardare, questo
0: però,
2: senza dubbio.
0: Certo, però voi non contestate, del resto come si potrebbe contestare la decisione del Tribunale che è legata a motivi di salute, però come si ricollocano questi 20.000 lavoratori se lo stabilimento di Taranto viene chiuso e di conseguenza anche Genova e Novi Ligure stanno per fermarsi?
2: Allora, io non ho mai contestato la magistratura.

0: magistratura, il decreto della magistratura, proprio perché ho sempre pensato che le sentenze si applicano e non si discutono. Il tema è che siccome lo stesso ministro Urso parla dell'anno scorso, dal 2025 era circa maggio, che parlava di 15 progetti per 5.000 assunzioni, adesso sono diventati 17 per 6.500 più altri presunti investimenti, ma Taranto soprattutto, che ha l'impatto maggiore inevitabilmente, non si vede un progetto occupativo allo stabilimento siderurgico. Per questo motivo io dico che le risposte me le aspetto dal governo, che ha il dovere, oltre che il potere esecutivo, di tutelare l'interesse generale. Per quanto mi riguarda, il destino dei lavoratori è molto più importante di quello degli impianti e della siderurgia.
1: Senta, in questi mesi si sono susseguite diverse manifestazioni di interesse, alcune formalizzate, ma nessuna comunque si è tradotta in un impegno effettivo. Come mai?
0: Purtroppo c'è stato, io lo chiamo così, un carosello in più di 2 anni di una gara che sembra una gara perpetua, dove tutti sembravano interessati agli stabilimenti dell'ex ILVA, ma in realtà poi di fatto non si è visto uno straccio di documento né un progetto che sia chiaro e condiviso. Come mai? Perché io l'abbiamo detto dal primo momento, da luglio 2024, da quando ci fu il primo bando di gara, date le condizioni del mercato della siderurgia, la sovrapproduzione soprattutto asiatica, date i protettivi statunitensi, c'è una condizione del mercato già critica e inoltre c'è anche una condizione degli impianti che sono stati saccheggiati dalla gestione ArcelorMittal targata Lucia Morselli, tant'è che la stessa gestione commissariale, come lei sa, ha intentato una causa risarcitoria plurimiliardaria. Quindi noi volevamo dall'inizio finalizzare un piano di ripartenza affinché fosse, avevamo anche siglato un accordo su un ammortizzatore che finalmente era connesso a un piano di ripartenza degli impianti affinché fosse da ponte per i progetti di decarbonizzazione della siderurgia. Loro hanno voluto velocizzare la privatizzazione, parlo del governo, semplicemente perché hanno tentato dall'inizio di disimpegnarsi dello stabilimento in favore di un mercato senza mai riuscirci e scaricando la responsabilità ad altri soggetti, adesso fino a questo continuo scaricabarile nei confronti della magistratura. Ripeto che per quanto mi riguarda adesso siamo al tavolo a Palazzo Chigi
1: e quindi vedremo quali saranno le risposte che arriveranno da questo tavolo. Grazie Davide Sperti, segretario generale UILM. Oggi Economia torna domani. Ringrazio la parte tecnica Edmondo Cotta, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Da Francesca Capannolo grazie per l'ascolto, buona serata su Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, è giovedì 8 ottobre e abbiamo il piacere di avere come nostro ospite uno dei protagonisti della business community. Ha festeggiato da poco gli 80 anni della sua confederazione e al compleanno, tra virgolette, c'era anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dato una notizia importante. La legge quadro sull'artigianato, che risale al 1985, verrà finalmente cambiata. E quindi buon pomeriggio al presidente della CNA Dario Costantini, grazie di essere con noi.
4: Buon pomeriggio Monica, mi permetta di dirle che è un piacere mio perché lei è una delle poche giornaliste in Italia che parla delle imprese diffuse, tra dei nostri associati e lo fa sempre, quindi la ringrazio.
3: Grazie a lei invece di essere con noi e spero che sia la prima veramente di tante tante volte. Allora, la Presidente del Consiglio è venuta da lei in assemblea giovedì 1 ottobre, le ha portato una notizia importante, cioè ha detto sì ad una delle richieste più specifiche del suo settore, quindi la legge quadro sull'artigianato verrà cambiata. Perché le chiedo aggiornare questa legge che risale all'85?
4: Innanzitutto è passata una settimana, Monica, ma io sono ancora contento di queste notizie e quindi ringrazio il Presidente del Consiglio di avercela portata in un anniversario così importante della nostra Confederazione. Ma se è passata una settimana dalla notizia, sono passati più da 40 anni da quando la legge quadro sull'artigianato è stata messa a terra nel nostro paese. In 40 anni, Monica, come puoi immaginare, tante cose sono cambiate, certo, anche nel settore dell'artigianato, anche se qualcuno insomma ci fa ancora passare come il Geppetto di turno, invece gli artigiani hanno saputo innovare, però mantenendo vivo il proprio DNA fatto di tradizione e di tanto saper fare italiano che ci contraddistingue nel mondo.

0: quindi c'era bisogno di aggiornarla, c'era bisogno per quelle imprese che per fortuna, nonostante le tante crisi che abbiamo attraversato in questi anni, sono riusciti ancora ad investire, a crescere, anche se a crescere un pochino, Monica, e quindi potranno mantenere la propria identità artigiana.
1: Quindi deve cambiare la legge sull'artigianato, perché sostanzialmente, dice Costantini, in 40 anni cambiano tecnologie, mercati, organizzazione del lavoro. In un'Italia in cui si dice continuamente le imprese devono crescere, quando un'impresa artigiana cresce poi rischia di perdere il riconoscimento di ciò che è. Quindi è una contraddizione, lei lo ha spiegato bene, che va superata. Che cosa deve cambiare concretamente, Presidente Dario Costantini?
0: Innanzitutto, Monica, in questi anni abbiamo avuto tante persone che ci hanno dato un sacco di lezioni come mondo dell'artigianato. Evidentemente siamo molto capaci di lavorare, questo ce lo riconosce il mondo, ma ciclicamente bisogna insegnarci come vivere, quindi artigiani andate in giro per il mondo, artigiani dovete crescere, e adesso che possiamo crescere e ci stiamo sforzando per farlo, abbiamo bisogno per esempio che i limiti dimensionali che ci fermano in un perimetro accettabile per l'artigianato come viene visto oggi possono crescere, così come stiamo cercando di far crescere i nostri fatturati, i nostri mercati di riferimento, perché Monica, ricordiamo che le piccole imprese rappresentano quasi il 50% dell'export italiano, gli artigiani con tanta fatica girano il mondo a vendere il made in Italy, anche gli artigiani. E poi purtroppo in questi anni abbiamo visto morire tante aziende artigiane, ma tante altre hanno cambiato la propria conformazione. Perché? Perché una società artigiana, una ditta artigiana, spesso è composta da un'intera famiglia che ha messo lì tutti i propri risparmi, ha messo lì tutto quello che è posseduto dalla famiglia, e quindi tanti di noi hanno preferito cambiare le proprie società, diventando società a responsabilità limitata, appunto per salvare di fatto il proprio patrimonio e i propri averi familiari. Monica, non dimentichiamo cosa è successo dal 2009 in questo paese, non dimentichiamo tutte le crisi che abbiamo subito come artigianato italiano, anche come artigianato italiano. Però mi permette di ricordare che quando l'impresa è piccola la crisi viene subita ancora di più, quindi i nostri hanno giustamente bisogno di tutelarsi. E direi che queste sono le due caratteristiche maggiori sulle quali ci ha rassicurato il Presidente del Consiglio. Quindi potremo diventare un po' più grandi rimanendo artigiani, e soprattutto potremo cambiare anche le nostre forme societarie tutelando i nostri patrimoni di impresa.
1: Molto molto chiaro. Allora, aggiornare i limiti dimensionali rispettando le caratteristiche dei diversi settori, criteri semplici e chiari, rendere più agevole il ricorso alla società a responsabilità limitata mantenendo centrale il socio artigiano, quindi il suo ruolo nella conduzione dell'impresa, favorire investimenti, organizzazioni più solide e passaggi generazionali. Ma questa riforma, chiederò tra poco a Dario Costantini, può creare privilegi o ridurre le tutele? Adesso musica e poi torniamo con il presidente della CNA, Dario Costantini. A tra pochissimo.

0: musica.
1: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro ospite di oggi, il presidente della CNA, Dario Costantini. Presidente, la riforma, ci chiedevamo prima di fermarci per ascoltare il brano musicale, può creare privilegi o ridurre le tutele?
2: Innanzitutto io credo che la fama degli artigiani ci precede, Monica, e quindi se stiamo facendo una battaglia, facciamo una battaglia come sempre per il bene del paese, perché gli artigiani, ce ne dia atto, questo paese l'hanno costruito, l'hanno costruito tutto in ogni parte, di sicuro gli artigiani non faranno mai proposte che possano danneggiare questo paese. E quindi noi stiamo cercando di, insieme al governo, iniziare un percorso che permetta alle nostre imprese di diventare più forti e che possano investire e possano ovviamente creare occupazione, perché questo è il centro più di ogni altra cosa dei nostri pensieri. Stiamo facendo già da un anno un protocollo con il Ministero Val di Tara per entrare nelle scuole e spiegare ai giovani quanto può essere prezioso contribuire al lavoro delle imprese artigiane. Come sa Monica, stiamo aprendo una scuola di formazione in Egitto per anche lì insegnare ai giovani cosa significa l'artigianato italiano e quanto possono essere preziosi per l'economia del nostro paese i prodotti che noi costruiamo. Quindi assolutamente gli artigiani non vogliono fare nulla di male. Una delle chiarezze che ha subito posto in campo il governo è quella della neutralità finanziaria. Ovviamente se l'impresa diventa troppo grossa, e ce lo auguriamo tutti ovviamente, si passa ad imprese industriali, quindi non vogliamo invadere il campo di nessuno, anche perché Monica, spesso le imprese industriali sono nostri clienti, siamo loro su fornitrici, quindi certo, Non abbiamo in mente nessun confine da valicare, andare in casa da altri, e ovviamente al centro di un'impresa artigiana ci sono i lavoratori. Io racconto sempre che in questi quasi 20 anni di presidenza, nei vari livelli associativi della Confederazione, se ho visto un artigiano piangere non è perché non riusciva a pagare un macchinario, ma se ho visto un artigiano piangere è perché ha perso il proprio dipendente che è andato a lavorare altrove. E quindi assolutamente al centro dei nostri pensieri ci sono sempre i nostri lavoratori che abbiamo formato con tanti anni di fatica e ai quali ci auguriamo tra l'altro di trasmettere le nostre imprese.
1: Allora, presidente Costantini, noi abbiamo 3 minuti e una manciata di secondi e quindi vado subito alla domanda sulla legge di bilancio. Qual è la vostra richiesta?
2: Beh, io potrei impiegare, Monica, questi 3 minuti piangendo, perché insomma c'è da piangere in questo momento, perché paghiamo l'energia veramente cara. Abbiamo calcolato che solo da quando è iniziata la guerra in Iran abbiamo maggiori costi per 16 miliardi e mezzo, di cui 5 solo nel mese di settembre. Questo pesa tantissimo sui bilanci delle nostre aziende. Ovviamente oggi è quasi impensabile che una piccola impresa pensi di investire. Sappiamo che ci sono quei 14 miliardi nel biennio che abbiamo trattato con l'Europa e andiamo a ripetere quello che avevamo già detto nella genesi di Transizione 5.0. Avanti.

0: con l'autoproduzione. Non diciamo di no al nucleare, ma sappiamo che i tempi saranno lunghi e quindi intanto riempiamo i tetti dei nostri capannoni con pannelli fotovoltaici e diamo energia alle imprese, perché con un'energia così cara noi ovviamente non riusciamo a far tornare i bilanci, Monica, ma soprattutto è fatica competere sui mercati europei quando noi paghiamo l'energia così più cara rispetto ai nostri competitor.
1: Ecco, allora io la ringrazio e le chiedo, faccio una domanda un po' più personale. Lo stato d'animo dopo questo compleanno così importante celebrato con tutti i vostri dirigenti a Roma e durante il quale, insomma, il Presidente del Consiglio vi è venuto a portare una notizia così importante. Qual è lo stato d'animo, Costantini? Poi ci salutiamo.
0: Lo stato d'animo positivo per come ci ha trattato il Presidente del Consiglio, perché è stata squisita. Lo stato d'animo in generale non è positivo, perché ribadisco un concetto: gli artigiani sono quelli che costruiscono e quelli che riparano, e viviamo oggi in un mondo di distruzione, perché ci sono 65 paesi in guerra, noi non lo concepiamo. Quindi abbiamo 4 giorni fa festeggiato San Francesco, gli artigiani, come diceva il grande Papa, sono e devono essere artigiani di pace. Ma Monica, io per non sbagliarmi ho già organizzato un altro compleanno che celebreremo il 20 novembre con il Presidente della Repubblica, e chissà che ci tiriamo ancora un po' su di morale.
1: Beh, allora io sono sicura, perché insomma lei quello che si mette in testa riesce a fare, veramente determinato, tosto, molto capace, e questo è Dario Costantini. Spero di risentirla già la prossima settimana e spero che insomma il nostro diventi un appuntamento abituale. L'aspettiamo a Cantiere Italia qui a Rai Radio 1. Grazie di cuore, Presidente.
0: Grazie a lei, Monica, di lei non mi stancherò mai, perché lei è un'amica della piccola impresa italiana.
1: È vero, grazie di cuore. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la splendida regia di questo programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani, sempre alla stessa ora, 17:40, Rai Radio 1, e se vi va di riascoltare l'intervista al presidente della CNA, Dario Costantini, appena andata in onda, potete trovarla e scaricarla, tra virgolette, dalla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
6: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
5: E l'attenzione alla strada?
6: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
5: Qual è il beneficio per chi guida?
6: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
5: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, dalla Camera via libera definitivo alla nuova legge elettorale con 227 sì e 164 voti contrari. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha detto la Premier Giorgia Meloni.
4: Sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia. Penso che sia una buona cosa.
3: Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centro-sinistra. La guerra in Ucraina, Kiev colpisce un'importante raffineria in Russia, negli Urali meridionali è un data center e Zelensky promette adeguata risposta alle decine di vittime dell'ennesimo attacco russo in Donbass.
5: È salito ad almeno 33 morti e una ventina di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti due autobus di linea. Lo fa sapere l'amministrazione militare regionale ucraina del Donetsk. Altre tre persone hanno perso la vita a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca aveva centrato un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è arrivata a 22 persone mentre ancora si scava tra le macerie. L'esercito russo si prepara per l'inverno martellando centri abitati e infrastrutture energetiche, togliere luce e riscaldamento per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare i bombardamenti quotidiani. Secondo un sondaggio su possibili negoziati condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione ormai considera la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e manifesta la preoccupazione che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, poi ammette che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Tuttavia,

0: Zelensky fa sapere che i negoziatori ucraini arriveranno negli Stati Uniti domani per provare a far ripartire in qualche modo le trattative di pace. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Le proteste degli studenti in Francia, scontri a Nantes, mentre a Parigi corteo pacifico di ragazzi, professori e genitori che chiedono interventi. Il governo conferma di voler dialogare e promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. L'attore Davide Jacopini, aggredito da ignoti a bordo di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma, è stato sottoposto a un intervento per il grave trauma cranico riportato. Intanto è caccia ai due minorenni che sarebbero responsabili anche di altre due aggressioni nella zona. La procura procede per tentato omicidio. Il maltempo nel centro Italia, tra le regioni più colpite la Toscana, danni ingenti a Terricciola in provincia di Pisa, dove una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone, disagi anche a Roma, tra allagamenti, alberi caduti e problemi alla viabilità. Criticità anche in Campania, dove un fulmine ha tra l'altro danneggiato la cupola di una chiesa del 600 a Ischia.
2: Pioggia e vento tormentano da questa mattina tutta la provincia di Napoli, isole comprese, e continueranno a farlo nelle prossime ore. L'allerta arancione sarà in vigore fino alle ore 15 di domani nei comuni della Piana Campana, Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Nel resto della regione l'allerta sarà gialla. Parchi, cimiteri e impianti sportivi all'aperto saranno chiusi quasi ovunque, e anche le scuole ad Afragola, Calvizzano, Ercolano, Giuliano, Melito, Portici, Qualiano, Torre del Greco, tutti i comuni dell'isola di Ischia e Capri in provincia di Napoli, Grazza Nise in provincia di Caserta. L'elenco è in aggiornamento mentre si contano i danni. Le strade si sono trasformate in torrenti quasi ovunque. Ad Afragola si è aperta una voragine nel manto stradale, a Melito una tromba d'aria ha scoperchiato dei tetti di lamiera. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere degli automobilisti rimasti intrappolati in molti comuni. In prefettura a Napoli è stato convocato con urgenza un tavolo per il coordinamento dei soccorsi. Da Napoli, Federico Marconi, GR1.
1: È la canadese Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, poetessa, saggista, traduttrice. È nata nel 1950 a Toronto, professoressa di lettere classiche. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola, all'Accademia svedese ha riferito di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Ed è tutto, la linea va al rosso e il nero.
3: Il rosso e il nero.
0: A proposito di nero, c'è un cielo nero, non so, tuoni, lampi. Mi sembravano un po' gli scatti dei fotografi quando sono sul red carpet.
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
0: Ma tu chi sei? Da dove vieni? Dove vai?
5: Perché ti ricordi,
0: sono qui?
5: Di me?
0: Perché sono qui con te soprattutto? Me lo
5: Io
0: chiedo.
5: Mi chiamo Francesco Storace, tu?
0: Vladimir Luxuria.
5: Ma non è vero.
0: Come no?
5: Non è vero.
0: Come
5: tu no? Sei una sosia.
0: Ah sì, la bella copia o la brutta copia?
5: Copia.
0: Copia.
5: Una copia, una copia. Qui è Radio Rai 1. E ricordatevi che tutti i giorni andiamo in onda e io tutti i giorni ho questa croce da portarmi appresso.
0: Ah, io ho una palla al piede. Che dobbiamo fare?
5: Come al piede?
0: Al piede.
5: La vecchiaia è brutta. Allora.
0: Dunque, siamo in rosso e il nero, Luxuria e Storace fino alle 19.
5: A scuola?
0: Sì, allora intanto ti interrogo io, te lo ricordi qual è il numero?
5: No. 335-699-2949, vi avviso. I messaggi devono essere tantissimi oggi, perché vogliamo sapere tutto di voi, delle vostre abitudini, di quello che facevate a scuola.
0: Ecco, bravo. Intanto comincia con l'editoriale nero, va.
5: Colpisce, e come se colpisce, la protesta degli studenti francesi. Purtroppo anche con violenza, ma il tema vero sono le dimensioni della rivolta, che sta piegando anche il governo transalpino.
0: Hai detto trans? Alpino. Ah, ok. No, scusa, vai.
5: Transradio. Se il primo ministro arriva a dire che ne comprende le ragioni, però poteva pensarci prima. Partita dalle banlieue è divampata ovunque nel paese, ci si chiede quanta politica ci sia in mezzo alle rivendicazioni. Parigi vive un momento delicato alla vigilia delle presidenziali, è tutto utile per chi vuole lucrare consensi. Ma in Italia può succedere la stessa cosa? Gli analisti sono più prudenti, tranne Luxuria.

0: Qui da noi la situazione non è paragonabile a quella d'Oltralpe, anche se c'è chi ci prova a partire da Torino. Mai sottovalutare, e perciò staremo a vedere. E vediamo adesso, ascoltatelo con religiosa attenzione, con quello che merita l'editoriale rosso di Vladimir Luxura. Sei sicura di volerlo leggere?
1: Anche perché io spiego le ragioni per cui protestano gli studenti in Francia.
2: Tu ragioni?
1: Aule troppo piccole, sporche, sovraffollate, roventi d'estate e gelide d'inverno, carenza di personale scolastico, scarsità di banchi e sedie e istituti non solo fatiscenti, ma addirittura con la presenza di amianto.
0: Colpa della Meloni! No.
1: Vabbè, siamo in Francia.
0: Ecco, no, perché
1: colpa della Le Pen. Purtroppo alcune frange di studenti estremisti, poi i soliti infiltrati e i black bloc, hanno usato una metodologia. No, non appartengono a me. Hanno usato una metodologia che le manifestazioni francesi conoscono da tempo: la violenza. Ad esempio, a Marsiglia alcuni docenti e un preside sono stati cosparsi di benzina, botte e feriti. La violenza però si è avuta anche dall'altra parte. Un quindicenne con la mano amputata per l'utilizzo di granate stordenti da parte degli agenti di polizia.
0: Domanda, ma erano impazziti gli agenti o quello stava facendo qualcosa che non doveva?
1: Era giustificato tu un quindicenne?
0: No, io giustifico la reazione degli agenti a difesa della sicurezza.
1: Ma tu che ne sai che stava facendo il quindicenne?
0: E tu che ne sai che stava facendo lui? È io fidanzato
1: penso,
0: tuo?
1: Sto pensando ai genitori di questo povero genitori. Ragazzo che se lo vedono così. Certo. Intanto c'è stata una manifestazione pacifica oggi a Parigi, l'abbiamo sentito dal GR1,
0: molto
1: ma
0: bene.
1: Abbiamo il presidente della stampa estera in Francia, che ne sa più di te, Alberto Toscano, salve.
3: Salve, ex
0: no, lei già comincia a ridere. Lei
1: già, ho detto già,
3: dico ex presidente.
1: Ho detto già presidente, uguale, dai. Già
3: già, benissimo.
0: E
3: benissimo,
0: poi ci ricordi che ex è meglio che X, ricordiamocelo sempre.
3: Sì,
0: presidente poco, Toscano, purtroppo. Qual è stata la scintilla che ha fatto partire la protesta in Francia?
3: Allora, alcuni dietrologi diranno che siamo alla vigilia delle importantissime elezioni presidenziali che si svolgeranno la prossima primavera e che quindi alcuni partiti, in particolare la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, hanno soffiato sul fuoco. Altri diranno che la situazione è effettivamente complicata nelle scuole medie superiori francesi. I licei in Francia sono tutte le scuole medie superiori e effettivamente le cose che avete detto, le aule sovraffollate, la situazione, addirittura le toilette in pessimo stato, aggiungo un problema molto serio, Parcoursup, la piattaforma che consente di iscriversi alle università uscendo dai licei, ecco tutti i questi problemi.
0: Che cos'è questa piattaforma?
3: È un algoritmo che decide dell'avvenire dei giovani. Uno degli slogan di queste manifestazioni è Parcoursup, questa piattaforma, sì. È un trita futuro, una macchina che trita il nostro futuro perché per esempio ci destinerà ad un'università situata a 100 chilometri dalla nostra sede di residenza, ecco, perché lo studente candidato all'università, ci sono state più di 1 milione di domande su Parcoursup in questi ultimi mesi rispetto alla
0: Luxuria contesta la sua affermazione.
1: No, assolutamente no. Diciamo che in Francia lei è lì, quindi lo sa benissimo, c'è un malessere un po' generale perché poi ha coinvolto la scuola, ma è un periodo molto turbolento, diciamo, di diverse crisi economiche, energetiche. Quanto possono tutte questo malessere poi mettersi insieme in una protesta più collettiva?
3: Verissimo, verissimo. Questa protesta degli studenti rischia di innescare una protesta collettiva. Tanto è vero che il 17 di ottobre ci sarà una grande giornata di protesta di tutte le categorie sociali, una specie di sciopero generale, con manifestazioni, cortei e forse incidenti. Tra parentesi, in questo momento ci sono lacrimogene alla Place de la Bastille a Parigi, dove sta finendo la manifestazione, che è stata pacifica, ma come sempre finisce con qualche incidente.
1: Non ho fatto in tempo a dirlo, mamma mia.

0: Beh, perché così senta, Toscano, ma accennavamo appunto al clima politico verso le presidenziali, e chi se ne può avvantaggiare di questa situazione?
1: Ma basta leggere i sondaggi, eh. Oggi i sondaggi danno le estreme in una posizione di forza. Marine Le Pen addirittura è data oltre il 30% dei sondaggi.
0: E viva la France! E viva la France!
1: E sull'altro fronte, Jean-Luc Mélenchon, che potrebbe essere al ballottaggio contro Marine Le Pen, è dato tra il 15 e il 20%. Quindi, come dire che la Francia dei malcontenti, la Francia delle estreme, oggi è alla metà del corpo elettorale.
0: Povera Brigitte! Allora.
2: Allora, il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, sta cercando di accogliere le richieste degli studenti e arginare la violenza, devo dire, di chi manifesta, ma anche di chi deve tutelare l'ordine.
1: È vero, ma qui non c'è ciccia nel bilancio, non ci sono quattrini da distribuire. La Francia, a seguito della sventurata decisione di Emmanuel Macron, che ha sciolto l'Assemblea nazionale nell'estate del 2024, non ha più l'ombra di una maggioranza parlamentare. Il governo non riesce a far passare il bilancio perché non ha una maggioranza in Parlamento, e di conseguenza non possono essere fatti quei piani, da un lato di distanziamento pubblico e dall'altro di risparmi per evitare il derapage del deficit, che sarebbero indispensabili in questo momento. Quindi i conti pubblici...
0: E quindi che succede tecnicamente col bilancio?
1: Succede che gli studenti chiedono 10 miliardi di euro per rilanciare tutta quanta la dinamica dell'istruzione, il governo ne promette uno, e anche quell'uno che promette non si sa se riuscirà a mantenerlo. Quindi la Francia rischia di non avere un bilancio, di entrare nell'esercizio provvisorio col nuovo anno, che sarà un anno elettorale, e tutto questo moltiplicherà le proteste. Insomma, la Francia è partita per vari mesi di proteste, e speriamo che queste proteste non superino il limite della violenza, né da parte dei dimostranti né da parte della risposta delle forze dell'ordine.
0: Grazie.
2: Non
0: davvero,
2: potevamo avere miglior corrispondente dalla Francia, uno con la R francese, meraviglioso.
0: Si sta innamorando.
2: Grazie ad Alberto Toscano, grazie. Continueremo a seguire gli eventi francesi.
0: Due messaggetti?
2: Scrivono in tanti, scegli tu.
0: Allora, Giuseppe da Cosenza ci fa un richiamo, perché dice: in Calabria sono gli agricoltori da due settimane a protestare con blocchi stradali e altro, ma nessun telegiornale di regime ne parla. Ditelo voi se avete il coraggio. Ne abbiamo parlato. Poi dice il nostro Fabrizio da Chiavari.
2: È lunghissimo questo messaggio.
0: Cosa facevo a scuola? Mi hanno cacciato in seconda nel 74. Poi una serie di considerazioni. Tornare indietro non si può. Poi da Udine: non credo che le istituzioni sporchino le aule. E poi ancora Alberto Brescia da Reggio Emilia, pure lui ci racconta che da ragazzo, quando andavo alle medie, non si litigava con il preside, anche perché lo corrompevo con una soppressata. grande. Noi siamo disponibili,
2: Sai che mi sospese un preside,
0: non voglio nemmeno immaginare il motivo,
2: perché mi diceva: lei non deve smetterla di, mi disse, sculettare per l'aula, e io lo mandai a quel paese.
0: Guardi preside, lo fa anche in radio.
2: Lui mi sospese, e poi tutta la classe ha scioperato contro questa decisione.
0: Schopenhauer.
2: Un brano. Avevo detto prima dei fotografi, ci sono i paparazzi. Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini ritorna con Paparazzi.
1: Ma mettiamo una telecamera?
0: Perché?
1: Perché mi piace quando il regista ci dà la parola.
0: Sì?
1: Sì, sì, quelle movenze.
0: Sì, è tutta una coreografia.
1: Sì,
0: tutta
1: sì,
0: una coreografia.
1: Sì, sì.
0: Ci
1: sì.
0: stiamo occupando degli scontri, delle manifestazioni degli studenti in Francia, però adesso vogliamo parlare dell'Italia, quello che succede in Italia, lo facciamo volentieri con la dirigente scolastica e portavoce dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, Sandra Scicolone. Salve.
2: Salve, buonasera. Buon pomeriggio, grazie dell'invito, grazie dell'invito.
0: Prego.
2: Eccomi.
0: In Francia gli studenti protestano contro istituti, diciamo, a rischio crollo, aule sovraffollate, addirittura la presenza di amianto, la mancanza di docenti di sostegno, i costi. Una protesta del genere potrebbe estendersi anche in Italia e con la stessa rabbia?
2: Guardi, un confronto con l'Italia non è molto semplice. Alcuni nodi possono essere anche riconoscibili. C'è un problema di edilizia scolastica, in alcuni casi di classi numerose, magari personale non docente insufficiente. Però fondamentalmente non ci sono le radici profonde, le condizioni per radici profonde come quelle della Francia. Nella Francia ci sono state delle manifestazioni che, come giustamente dice lei, affrontano dei temi molto forti, perché
1: no, scusi, Vladimir Luxu non dice mai giustamente delle cose.
0: Lo perdono. Beh, ecco,
2: ma è una forma di captatio benevolentia, deve capirmi anche, no? E quindi là è un movimento che è proprio nato dal basso, poi si è allargato soprattutto nella regione di Parigi, poi è nata soprattutto presso le banlieue, quindi ci sono anche delle situazioni molto particolari, e sappiamo che in Francia effettivamente c'è un clima particolare e anche una gestione delle scuole differenti. Però fondamentalmente, se andiamo a vedere per cosa stanno manifestando ad esempio le scuole in Italia, guardi, c'è un movimento che è partito fondamentalmente da Torino, sì. E lì però c'è uno slogan contro la guerra scuola caserma, contro il razzismo, appunto, contro la guerra, che sono temi nobili, alti, ci mancherebbe, qua non stiamo a entrare nel merito, ma anche se gli organizzatori presentano questa questione come ispirata alle proteste francesi, in Italia diciamo che spesso le occupazioni, vorrei essere molto attenta nell'esprimermi, hanno un flusso di carattere, possiamo dire, stagionale, a ottobre, poco prima di Natale, poi nella seconda parte dell'anno non le vede, e soprattutto non le si vede in maniera massiccia e diffusa, ma fondamentalmente l'occupazione è un problema che riguarda le grandi città.
1: Mi ascolti,
2: in provincia non si occupa.
1: Possiamo dire che la scuola italiana è comunque migliore?

0: migliore di quella francese?
1: Sotto certi versi, se parliamo di organizzazione, se parliamo di strutture, se parliamo magari proprio di regole, probabilmente sì, però la scuola francese vede, ogni volta è il problema della comparazione tra due sistemi differenti, perché se io le dovessi fare un discorso di migliore o peggiore tra scuola francese e scuola italiana, le dovrei dire che, ad esempio, nella scuola francese c'è una cosa straordinaria, c'è la valutazione del personale. Tutto, i docenti addirittura si sottopongono volontariamente alla valutazione da parte degli ispettori perché una buona valutazione determina uno scatto in termini retributivi. In Italia la valutazione dei docenti è impossibile e non è proprio normata. Ecco, d'altra parte le
2: Ed è
1: posso
2: una
1: però
2: scuola molto laica, devo dire, una scuola
0: sindacale,
1: profondamente
0: sindacale
1: laica
2: e
1: sul
2: sindacalizzata.
1: sindacalizzata, guardi anche la scuola italiana è molto sindacalizzata, gliela assicuro, perché è ancora figlia dei decreti delegati, per cui è una scuola che non ha recepito quello che è successo, diciamo, 25 anni fa, più o meno, quando c'è stata l'autonomia, quando il dirigente scolastico, o meglio, il capo d'istituto, quello che tutti chiamiamo preside, è diventato dirigente scolastico e quindi è cambiata la fisionomia anche delle responsabilità all'interno della scuola. Eppure, guardi, noi abbiamo il testo unico della scuola che risale, pensi, al 1994. E quindi,
0: Anno
1: sì,
0: grande quel 94, anno
1: anno
0: grande.
1: grande, senz'altro, però è un testo unico che non riflette poi tutte le grandi modifiche che sono intervenute con l'autonomia scolastica. Quindi ci ancoriamo a delle norme che a loro volta poggiavano sui decreti delegati del 74. Vogliamo aggiungere altro?
0: No, è stata
1: Ecco.
0: chiara come
2: Chiarissima,
0: pochi.
2: grazie di essere stata con noi, la dirigente scolastica. Adesso ti metto un voto in condotta,
0: Senti Michi da
2: sarà
0: Barletta.
2: una valutazione.
0: Michi da Barletta, noi a scuola non potevamo fare sciopero perché a fianco alla scuola ci sono i carabinieri e il preside usava uno slogan pubblicitario: se non entri in classe, alzo la cornetta e il carabiniere ti aspetta.
2: Mamma mia, che cosa brutta!
0: Che
2: Grazie
0: bello
2: di essere stata con noi, a Sandra
1: l'ordine!
2: Scicolone,
1: Buon pomeriggio, grazie di
2: presidente.
1: tutto.
2: Grazie, portavoce
0: Grazie a lei.
2: dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici. Ah,
0: Allora,
2: c'è
0: che
2: anche una seconda
0: dici?
2: parte, sai? C'è una prima
0: Dopo,
2: parte e poi c'è una
0: la
2: seconda
0: seconda parte però
2: parte.
0: parlo solo io.
2: Ti
0: No,
2: piacerebbe?
0: devi
2: Ti
0: andartene,
2: piacerebbe?
0: basta.
2: No, la seconda parte io vi invito a
0: Ma hai
2: rimanere
0: detto agli
2: con
0: ascoltatori che abbiamo una settimana sprint la prossima?
2: Certo. Intanto vi invito a rimanere con noi perché intanto ci sono le informazioni regionali, quelle sul traffico, quindi interessanti, ma poi perché,
0: I gossip.
2: ragazzi, parliamo delle nuove droghe che sono veramente un fenomeno terribile, basta leggere alcuni casi di cronaca
0: Ma lo dice a
2: recente.
0: proposito delle scuole?
2: No, no,
0: Ah,
2: no, ne
0: ecco, no, per
2: parleremo con una
0: capire.
2: persona che se ne occupa. Quindi a dopo, rimanete con noi con Rosso e il
0: Non
2: Nero,
0: me ne
2: Rai
0: andate
2: Radio
0: mai!
2: 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla 33 Lasticuneo, dove ci sono lunghe code a tratti allo svincolo per Cherasco in direzione di Asti. Sulla 22 del Brennero code per un incidente tra Reggiolo Rolo e Mantova Sud in direzione del Brennero. Ci spostiamo sulla 8, la Milano Varese, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e l'Autosole in direzione della 1. Ancora dall'Adriatica code per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altri Pineto in direzione di Ancona, tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, mentre sulla 11 ci sono code per traffico intenso tra l'Autosole e Prato Est in direzione di Pisa. Infine sulla 16 la Napoli Canosa, rallentamenti per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli.

0: Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ecco a lei, cosa ne pensa?
5: Questo vino è spaziale.
4: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
6: Salute!
4: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
7: www.sistemi.com.
8: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: Giornale radio del Lazio.
10: Roma, esplosione in un'autofficina a Casal Monastero, muore un operaio, tragedia all'Amazon di Sette Camini, malore fatale per un 25enne operatore di magazzino. Monteverde Vecchio e caccia alla microcar, oltre all'aggressione all'attore Davide Jacopini e altri episodi analoghi, possibile una connessione, si cerca un veicolo nero. Musica a Baglioni riparte da Roma, 7 concerti a Villa Borghese. Dopo lo stop per problemi di salute, dice, ho temuto di non tornare più su un palco. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. Ancora morti sul lavoro in regione, un 48enne ha perso la vita in un'autofficina a Casal Monastero e per un malore un 25enne operatore di magazzino è morto mentre era al lavoro nella zona di Sette Camini.
11: 48 anni, padre di famiglia, una brava persona, così lo descrive chi lavorava con lui in via Rocca di Cave nella zona industriale di Casal Monastero. Un collega non vuole parlare al microfono, ma ci assicura che tutto è a norma nell'officina in cui ha perso la vita in un nuovo incidente sul lavoro un meccanico specializzato in mezzi pesanti. All'origine dell'incidente, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, primi a intervenire, è l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Lo scoppio della bombola di aria compressa ha fatto cedere il sistema di sospensioni, causando la caduta improvvisa del mezzo pesante che ha schiacciato il lavoratore impegnato in quel momento nella riparazione. Inutili i tentativi di rianimarlo. Una giornata che registra un'altra vita persa durante il lavoro. 25 anni, operatore di magazzino nell'impianto Amazon di via Giacomo Peroni a Sette Camini. Il suo turno era iniziato da circa un'ora quando dopo mezzanotte è stato colto da un malore. Il giovane sarebbe stato soccorso dai colleghi responsabili della sicurezza, poi dei sanitari del 118. Sul caso si esprime la CGIL che chiede lo stop al lavoro precario e garanzie immediate di tutela per chiunque operi nei siti della logistica. Il lavoratore era impiegato mediante un'agenzia. Valentina Fenu, TGR Lazio.
10: Non solo l'aggressione contro l'attore Davide Jacopini colpito a calci dal passeggero di una microcar mentre era in monopattino a Monteverde Vecchio a Roma e finito in terapia intensiva all'ospedale San Camillo con un trauma cranico. Ci sarebbero stati almeno altri due episodi nella stessa zona il giorno prima e oggi un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero mentre era in bici nel quartiere e quindi caccia ora la microcar nera lucida a bordo della quale si ipotizza ci fossero due adolescenti. Sono iniziati i lavori di abbattimento dello stabile abbandonato in via Tallone a Tor Sapienza per l'edificio sgomberato da oltre 300 occupanti dopo un blitz delle forze dell'ordine.

0: Via questa mattina le operazioni di cantierizzazione. Parte così la fase di pulizia e bonifica dell'area. Successivamente inizieranno i lavori di demolizione del grande edificio di 4 piani che si sviluppa su oltre 21.000 metri quadrati. In totale, per completare l'intero iter ci vorranno 7 mesi. Al posto dell'edificio degradato sorgerà un data center che ha già ottenuto i permessi urbanistici. Il rastrellamento e la deportazione degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943. In occasione dell'83esimo anniversario, la Fondazione Museo della Shoah ha presentato alla Casina dei Vallati il programma delle iniziative commemorative. Dal 12 al 23 ottobre la capitale ospiterà un articolato calendario di eventi che spazia dal teatro alla ricerca storica, dal cinema e podcast, con particolare attenzione alle scuole e alle nuove generazioni. Ora la musica. Claudio Baglioni riparte da Roma con 7 date, una settimana di concerti per l'evento dal titolo Che notte è questa, presentato in aula Giulio Cesare in Campidoglio. Le date in cui l'artista si esibirà a Piazza di Siena, a Villa Borghese, sono 24, 25, 27, 28, 30 e 31 ottobre e 1 novembre. Dice il cantautore: ho temuto di non tornare più sul palco. Ora le ultime sulla situazione del traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
1: Questa sera traffico segnalato in via Gregorio VII, via Anastasio II e via Cipro, in via delle Fornaci, in via della Pineta a Sacchetti, in via del Foritalico, via Cassia, via Nomentana, via Salaria, via del Casale di San Basilio. Forte traffico anche in via Pinciana, via Morgagni, sulla circonvallazione Tiburtina, in via Tuscolana e via Pianuova e sulla Colombo all'altezza della Regione Lazio. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Sono le 18:34 minuti e 35 secondi in questo momento. È tutto per questa edizione coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, e regia Marco Mascia. Da Davide Fiorani che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto con i programmi RAI di Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
6: E di interessi?
5: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
10: Il rosso e il nero.
11: Seconda parte del Rosso e il Nero con Luxuria e Storace fino alle 19. Allora, per presentare il prossimo ospite, Francesco, se tu me lo consenti...
12: No, ma certo che è sta confidenza, Francesco...
11: Caro Storace...
12: Esatto.
11: Vorrei leggere una poesia, breve ovviamente...
12: Dedicata a me?
11: No, che ha scritto un ragazzo che si chiama Andrea, che è un ragazzo che è stato appunto in terapia per uscire fuori dalla tossicodipendenza, per fortuna ne è uscito... E ha scritto questa poesia.

0: bimbo sognavo di diventare un astronauta. Crescendo ho iniziato a vagare per lo spazio alla ricerca di una Terra. Ma nessun pianeta era la mia Terra. Un giorno mi sono fermato e davanti a quel buio infinito ho pensato, ascoltato, guardato, sentito e ho chiesto aiuto. E per la prima volta mi sono scoperto un uomo sulla sua Terra. Questo ragazzo era a Villa Maraini. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi il medico e fondatore di Villa Maraini, che tu conosci benissimo, Massimo Barra. Salve.
1: Buonasera.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao.
2: Come stai?
1: Insomma, andiamo avanti.
2: Si invecchia serenamente, sì.
1: Purtroppo si invecchia.
0: No, quando si fanno cose belle non si invecchia mai. Ad esempio, la Fondazione Villa Maraini ha compiuto 50
2: anni. È giovane, 50 anni.
0: Per chi non vi conosce, può spiegare di che cosa si occupa Villa Maraini?
1: Cura i tossicomani. Cura i tossicomani è l'unico centro in Italia che è aperto 24 ore su 24. Voi mi potete dire, ma anche le comunità terapeutiche sono aperte 24 ore su 24? E io risponderei, certo, ma per chi sta dentro. Noi invece siamo aperti anche per chi sta fuori e che può venire a chiedere aiuto a qualunque ora del giorno e della notte.
2: C'è una curiosità, c'è una curiosità. Ti interrompo, quante difficoltà hai avuto nella tua attività?
1: Ah, guarda, non me le ricordo neanche. Infatti l'altra sera, per la cerimonia del 50esimo, ho detto stasera sono buono. Non dico la verità, o quantomeno non dico il falso, ma ometto tante verità. Tu le sai bene, anche il rapporto con la regione, sì. Per anni c'è stato proibito l'uso del metadone, ci hanno pagato gli arresti domiciliari H12 quando noi invece li tenevamo H24,
2: e come
1: tuttora
2: no?
1: Noi paghiamo gli stipendi con 3 mesi di ritardo perché ancora non abbiamo raggiunto l'equilibrio economico, anche se negli ultimi 30 giorni la situazione è leggermente migliorata e quindi pensiamo che nei prossimi 6 mesi riusciremo.
2: Però pure con me stavi bene.
1: Tu hai avuto il grande merito di...
0: Senti, ma che facciamo una trasmissione.
2: Senti,
0: adesso
2: Vladi.
0: Elogiativa nei confronti di quest'uomo qui, vabbè, è il passato. Senta, allora...
2: Hai capito?
0: Io non so se posso dirlo, io quando venni a visitare Villa Maraini sono rimasta colpita da... Voi non noi immaginiamo quanta gente fa uso di droghe. Tassisti che vanno lì a prendere la dose di metadone.
2: I tassisti?
0: Sì, tassisti che vanno lì a prendere la dose di metadone.
2: Ci vanno pure altri.
0: Qual è una storia di rinascita o di guarigione che negli anni le è rimasta particolarmente nel cuore?
1: Ma tutti quelli che adesso lavorano con noi, noi abbiamo creato la figura dell'ex tossicomane, che è una specie di assistente sociale che però l'esperienza l'ha fatta sulla propria pelle e quindi ha un valore aggiunto, quello di capire al volo le dinamiche e quello di presentarsi anche come un modello e anche come una fonte di speranza, perché se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche te.
2: E quindi però c'è una curiosità ulteriore: come si convince a intraprendere una persona a uscire dalla droga?
1: Guarda, il tempo è terapeutico.
2: Spiegacela meglio questa. Spiegala meglio.
1: Sì, e noi, conoscendo decine di migliaia di tossici, abbiamo visto che un tossico di 20 anni, di 18 anni è diverso da un tossico di 70 anni. Sembra intuitivo, ma nell'applicazione pratica non lo è. E all'inizio c'è la luna di miele, cioè io quando sto fatto sono un dio, sono onnipotente, sono maschio e femmina contemporaneamente, non ho bisogno degli altri, non c'è nessuna forza al mondo capace di convincermi ad abbandonare questo oggetto d'amore, come se fosse una storia d'amore, però poi passa il tempo e agli aspetti positivi cominciano gli aspetti negativi. Non mi faccio più per stare fatto onnipotente, ma per recuperare un minimo di normalità. E quindi io ti amo, ti continuo ad amare perché sei stata buona con me, ma contemporaneamente ti odio perché mi sei costata troppo, non in termini volgari.

0: strettamente economici, che non esistono, ma in termini esistenziali. E poi finisce il terzo periodo, la stanchezza, mi sono stufato, mai stufato, non mi dici più niente e quindi voglio smettere. Questo è il momento in cui si accende la lampadina, questo è il momento in cui il soggetto può smettere, bisogna vedere in che condizioni ci è arrivato, perché nel frattempo sono passati almeno 10 anni. Non so se quindi la terapia è un lungo cammino.
1: Certo, io non so se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che ha vissuto questa esperienza, se ci vuole scrivere, se vuoi ricordare il numero, che è il tuo compito questo, Francesco.
2: No.
1: 335-699-2949.
2: Guarda, mi provoca sempre. Io le ricordo. È la mia droga quotidiana.
1: Lei sa che di questo omicidio di Fabio Colapietro a Torino, che è avvenuto dopo quasi 2 giorni in cui 3 persone, tra cui una docente, avevano bevuto e assunto sostanze stupefacenti. La cosiddetta polvere di scimmia, che era stata fornita dalla stessa vittima, che poi è stata fatta a pezzi per cercare di sbarazzarsi del suo cadavere. In questo periodo è nelle sale anche il film su Luca Varani, quell'altro omicidio terribile, noi ne abbiamo parlato anche qui in radio. Ci sono nuove droghe sintetiche pericolosissime.
0: Ma guarda, le droghe ci sono sempre state, sono sempre 5 le grandi droghe dell'umanità. Poi naturalmente i chimici possono mettere un metile in più, un COH in meno, possono cercare la sostanza più potente, no? Lo stesso fumo, altro è un basso contenuto di THC, altro è un alto contenuto di THC ed anche altre sostanze che ancora non sono conosciute. Poi la situazione è peggiorata con l'intelligenza artificiale.
2: Pure là, mentre anche lì.
0: Certo, perché quello ti dice una molecola un po' più potente. Naturalmente chi vende droga non ha interesse che la gente muoia, perché gli viene a mancare
1: il cliente,
0: il guadagno. Quindi è tutto un gioco, diciamo, in cui non è importante soltanto la sostanza, ma è importante anche il cervello dell'assuntore. E il cervello è una variabile, perché nessuno di noi ha il cervello che c'aveva ieri o quello che avrà domani. E poi c'è un terzo fattore fondamentale, che è il contesto. Il contesto. Quindi sono 3 variabili e quindi non si può pontificare con le verità precotte e i pregiudizi e cercare poi di adattare la realtà ai propri pregiudizi.
2: Ci stai facendo fare la più bella puntata di questa stagione. Senti, il fentanyl è la nuova frontiera? Che cosa provoca?
0: Dunque, il fentanyl in Italia non c'è ancora, o quantomeno non c'è a livello epidemico come negli Stati Uniti. Il fentanyl negli Stati Uniti è stato un dramma che ha ucciso più americani.
1: Io ho visto a San Francisco, sembra un grande campeggio, che sono tutti in queste tende, sembrano degli zombie davvero.
0: Ma ci sono i numeri dei morti, per cui con il fentanyl l'America ha ammazzato più figli di quelli mandati in guerra, e l'America la guerra la sa fare e l'ha fatta. Quindi noi parliamo di 100.000 morti, il top è stato in un anno, 50, 60, 70.000 morti. Adesso io credo che il top sia stato raggiunto e che comincia a decrescere, anche perché del problema se ne è occupato i massimi vertici, a cominciare dal Presidente della Repubblica, dal Capo dello Stato.
1: Certo.
0: Il fentanyl è come l'eroina, solo che è più potente.
1: E dà una assuefazione immediata. L'ultima domanda gliela faccio io. Le chiedo se si è abbassata l'età di chi fa uso di droghe e se c'è una differenza di genere, cioè se ci sono più donne o più uomini.
0: Allora, il rapporto uomini e donne è costante da 50 anni, è 7-3. Cioè, 7 maschi e 3 femmine.
1: Ok.
0: Per quanto riguarda l'età, questa è una delle favole dei giornalisti, che l'età si abbassa. Più di tanto non si può.
2: No, ma è una domanda, mica è una notizia.
0: Sì, no, dico, questa è una risposta. Dico, più di tanto non si può abbassare. Se proprio uno deve fare un rapporto tra droga e età, dobbiamo dire che la droga si è invecchiata, perché tanta gente che non è morta e che continua a farsi.

0: attualmente prima non c'era. Noi ci abbiamo in cura gente di 70 anni.
1: Mamma mia.
0: Poi se invece dell'eroina passa all'alcol, non è che cambia molto, perché certo, l'alcol, l'unica differenza è che è una droga legale.
1: Certo, infatti sono molti sono molti più morti per alcolismo che per
2: altre
1: droghe.
2: Io su questo ci andrei più cauto. Comunque così, grazie così. Massimo.
1: Grazie di essere stato con noi a Massimo Barra, grazie davvero di aver dato questa testimonianza.

0: questa storia dell'intelligenza artificiale che usano quelli che fanno le droghe nuove, io non la sapevo.
1: Di mano,
0: mamma mia.
1: Che poi dicono, bisogna governare l'intelligenza artificiale. Come? Come lo fai?
0: Più facile governare la regione? Lazio?
1: No, è molto più difficile governare te.
0: Le rubrichelle, rubrichine, rubrichelline, rubricage. Rubricone. È passato il rubricone. Podio rosso.
1: Oggi mi sentivo, nonostante stessi male, sono venuto da te.
0: Bravo. Ecco, bravo, senti. Oh, allora, al terzo posto ci metto la Corte d'Appello
1: terzo
0: di Roma.
1: Posto di cosa?
0: Al terzo posto del podio rosso.
1: Ecco, perché bisogna dirlo.
0: Ci metto la Corte d'Appello di Roma che ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL di 5 anni fa, tra cui Roberto Fiore di Forza Nuova e Giuliano Castellino di Estrema Destra.
1: Allora io qui ti voglio dire una cosa, va bene, il reato ci sta, ma 8 anni di carcere sono tanti proprio, mica hanno ammazzato qualcuno.
0: Vai. Le sentenze si commentano.
1: Certo.
0: Al secondo posto in negativo all'esercitazione NATO che il 13 ottobre simulerà nei nostri cieli italiani un'apocalisse nucleare con simulacri di bombe tattiche americane.
1: Se simula, per forza ci stanno i simulacri.
0: E al terzo posto, alla ricerca, speriamo che avvenga subito, di questa cosiddetta banda della minicar. Adesso si sa che questa minicar è nera. Che pensa? C'è questo attore di Suburra, Davide Iacoponi, che era su
1: un
0: monopattino e loro hanno tirato fuori la gamba, l'hanno fatto inciampare, sì, cadere, e lui battendo la testa adesso è in terapia intensiva per trauma cranico. Ci rendiamo conto? Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto il ritorno della Serie A e niente. Il pallone di campionato ci manca troppo anche quando gioca la nazionale. Sentiamo chi dice.
0: No, mi ha avvisato, io non lo so, la mia nipotina Giulia, che è una romanista, mi ha detto che domenica a mezzogiorno c'è Roma-Como.
1: Come Roma. Tu lo sapevi? Secondo posto del podio nero, il durissimo scontro tra Fratelli Italia e 5 Stelle su Roberto Scarpinato. Ma è un giudice ad accusarlo di depistaggio sulle

0: inchieste di mafia.
1: Faccio io il commento. Oh!
0: No, noi abbiamo un regista scarso, bisogna cambiarlo.
1: Non è vero!
0: Poi al primo posto del podio nero il nuovo contratto per medici e veterinari, aumenti medi di 560 euro lordi al mese e patrocinio legale in caso di aggressione.
1: Ma adesso valgono anche le aggressioni, lo so, di quando vuoi fare la punturina a un cane che magari ti morde.
0: No, senti, io voglio sentire il tuo tweet.
1: Che hai detto?
0: Tweet.
1: No, si chiama
0: tweet
1: così.
0: Tweet of the day.
2: Stupendo.
1: Il mio pensiero stupendo, ecco qui è triste.
2: Nasce un poco strisciando.
1: Va a Maria Carmen Abascal, l'anziana 87enne spagnola, ricordi, ne abbiamo parlato, sfrattata, che ha portato poi alle manifestazioni contro il caro case che appunto è venuto a mancare. Il messaggio è che la terra ti sia lieve. Vizi e virtù di Storace.
0: Come vizi e virtù di Storace?
1: Tocca a te.
0: È così breve.
1: Dove stavi? Su, che stavi leggendo?
0: No, avevano scritto un messaggio. Allora, la virtù è senz'altro garantire libertà di culto, magari in condizioni di reciprocità.
1: Vabbè, è un principio costituzionale.
0: Il vizio è esagerare, istituendo a Padova addirittura il tribunale della Sharia.
1: Ma che è sto?
0: Ma dove stiamo arrivando?
1: Devo informarmi, perché secondo me tu chissà come le leggi.
0: No, è una roba vera,
1: Oh! Quanti paparazzi ci
0: ancora?
1: Sono? Dobbiamo stare attenti. Quando usciamo insieme e mi porti a cena fuori, dobbiamo stare attenti, Francesco, perché ci potrebbero essere i paparazzi come questi che canta Lady Gaga.

0: Paparazzi, Lady Gaga, cosa bolle in pentola? Cosa succede?
1: La ciociaria, c'è una polemica dei vostri compagni del PD contro
0: Viva
1: la Meloni,
0: compagni.
1: Definita a Ponte d'Aida in consiglio comunale la ciociara, e lo dico nella forma più dispregiativa. Ma come ci permettono?
0: Cioè,
1: brava la Meloni a reagire, bravo Tajani a rivendicare radici ciociare, anche io ne sono orgoglioso.
0: Di dove sei tu?
1: Cassino. Beh, la città più bella del mondo.
0: Viva la ciociaria, viva la ciociaria, viva
1: domani,
0: viva i nostri autori Moreno Mantini e Massimiliano Lenzi, viva per la musica Duccio Pasqua, viva per la musica, no, per la regia Ludovico Suppa, e viva per la parte tecnica Massimo Chiadroni.
1: E viva l'abbazia di Montecassino.
0: E viva la ciociaria. Buona, bella la ciociaria, eh?
1: Buona serata.
0: Un saluto a tutti i ciociari in ascolto.
1: Mantini è ciociaro?
0: Ah, no.
1: Ecco, non è ciociaro. Lenzi sì.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
2: Tutti per Eurocash.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale fatta per l'Italia, soddisfazione di Giorgia Meloni dopo l'approvazione finale alla Camera e sulla data del voto, dibattito surreale, manca un anno a fine legislatura. La maggioranza in aula esulta, un sistema che ferma i giochi di palazzo, protestano le opposizioni, è una truffa, adesso i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ucraina sotto le bombe russe, oltre 30 morti a Kramatorsk, colpiti due autobus, raid anche a Chernihiv. La preoccupazione di Washington, il conflitto rischia di allargarsi. Francia, quarto atto della protesta studentesca, scontri con la polizia a Nantes, cortei in diverse città. L'esecutivo promette interventi urgenti per la scuola. Temporali, allagamenti e trombe d'aria, danni a Pisa e Viareggio, disagi a Napoli, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. La poesia che sfida le regole, conquista il Nobel per la letteratura, vince la canadese Anne Carson, maestra della sperimentazione, e lei commenta: a Stoccolma sono tutti pazzi. Il rock degli Aerosmith torna a ruggire, Steven Tyler e Joe Perry di nuovo sul palco per due concerti evento a Los Angeles. La band promette ci saranno delle belle sorprese. La febbre del basket, domenica il derby nella capitale, non accadeva da 46 anni al Palaeur, la sfida tra Maxima e BC Roma. Buonasera da Alice Andreoli. Con 227 sì e 164 no, la legge elettorale ottiene l'approvazione finale a Montecitorio. Una riforma fortemente voluta dalla Premier che D'Ascoli commenta il risultato. La nostra inviata.
4: Ha atteso il voto con serenità, le sue parole, il via libera della Camera conferma che il centrodestra è unito, compatto e determinato a portare avanti il programma per cui è stato votato. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale, l'occasione all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale, nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
4: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà, dice, di una riforma fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato a Palazzo Chigi, precisa. Chi vince deve governare, chi governa deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. È il pensiero della Premier. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Aula strapiena, controlli serrati durante il voto segreto. Al termine la maggioranza parla di un sistema che restituisce il potere ai cittadini, mentre le opposizioni protestano e guardano ai ricorsi annunciati alla Corte.

0: Corte Costituzionale. I nostri servizi, cominciando dal centrodestra.
1: Ora l'obiettivo è finire la legislatura. Nel lasciare la Camera, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, guarda oltre il voto. All'interno dell'emiciclo ha evidenziato il valore della riforma. Entriamo nella Terza Repubblica, le sue parole, come volevano Tattarella, Bossi e Berlusconi, quindi l'affondo.
2: Vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani.
1: Noi siamo quelli della stabilità, voi quelli della precarietà, la sottolineatura in aula del vice segretario di Forza Italia Stefano Benigni, che poi ha rimarcato, rivolto ai banchi delle opposizioni.
3: Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
1: Esulta anche la Lega per il voto compatto di un provvedimento che chiude a maggioranze post-elettorali. Andrea Barabotti.
4: Con un presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi.
1: Stessa linea per il relatore del testo, Alessandro Colucci, Noi Moderati, che spiega: scegliamo governabilità, stabilità e trasparenza senza ribaltoni o inciuci. Francesco Macaro, GR1.
5: Legge truffa, il leitmotiv del centrosinistra che alza cartelli in aula, annuncia ricorsi e attende un intervento della Consulta prima delle elezioni. Elezioni di cui avete paura, denuncia in aula la segretaria Dem Elly Schlein.
6: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
5: Qui c'è un'opposizione forte che vi manderà a casa, promette anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando.
5: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, è convinto che Meloni e Vannacci abbiano già un accordo se nessuno schieramento dovesse raggiungere il 42%. Calenda, di Azione, lamenta un vulnus alla rappresentanza femminile, ma invita comunque ad andare oltre.
8: Si smetta di parlare di legge elettorale mentre il gas ai massimi, mentre la situazione geopolitica peggiora.
5: Noemi Giunta, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:05 minuti, siamo alle notizie dall'estero, a cominciare dalla guerra in Ucraina, dove almeno 30 persone sono morte, 20 sono rimaste ferite su due autobus bersagliate dai russi in Donbass. Questo attacco non resterà senza risposta, minaccia Zelensky, mentre Kiev colpisce un'importante raffineria negli Urali meridionali.
9: Due autobus di linea centrati in un attacco russo, questa volta a Kramatorsk, nella sempre più esigua parte di Donbass, sotto il controllo ucraino. Decine i morti, altre tre vittime a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. L'esercito di Mosca si prepara per l'inverno martellando centri abitati e infrastrutture energetiche e secondo un sondaggio su possibili negoziati di pace condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione considera ormai la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Sempre secondo la stessa agenzia, se si andasse al voto Zelensky sarebbe ancora primo, ma con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato, che otterrebbe il 20,2%. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e si dice preoccupato che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, ammettendo che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Non si può da un lato trattare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, replica Zelensky, che tuttavia annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
0: E in Medio Oriente gli Houthi yemeniti bersagliano la capitale dell'Arabia Saudita, attacco con missili sull'aeroporto di Riyadh, dove è stato gravemente danneggiato un Airbus, interrotte le operazioni aeroportuali. Stati Uniti, Trump assicura che con Teheran è in corso un confronto costruttivo e che Washington non tornerà ad attaccare la Repubblica Islamica prima del 3 novembre, data delle elezioni di metà mandato. Il presidente americano torna a rivendicare il Nobel per la pace 2026, atteso domani, non assegnarglielo, sostiene. Sarebbe un grande discredito per Oslo. Ho risolto 8 conflitti, ho evitato forse la distruzione totale del mondo, ha affermato Trump. Francia, non si ferma la mobilitazione degli studenti, scontri nella capitale e a Nantes, l'UNICEF richiama Parigi, basta violenze, bisogna tutelare i minorenni, il corrispondente.
10: I primi scontri a Parigi si registrano a fine giornata quando la manifestazione, fino a quel momento pacifica, degli studenti in Place de la Bastille è quasi terminata. Una ventina di black bloc lancia degli oggetti contro le forze

0: dell'ordine. Da qui la risposta degli agenti antisommossa con lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla e soprattutto tenere a distanza i soggetti a rischio che cercano il contatto. Fino al tardo pomeriggio la giornata si era svolta senza particolari momenti di tensione in Francia, con i rappresentanti degli studenti impegnati a ribadire che le manifestazioni andranno avanti per tutto il mese di ottobre, fino a che non arriveranno risposte concrete da parte del governo. Il premier Le Cornu ha di nuovo fatto sapere di voler dialogare perché le proteste dei giovani, ha detto, questa volta vanno ascoltate. Spero che arrivino delle risposte, altrimenti continueremo a manifestare, è la linea condivisa da moltissimi liceali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Conti pubblici. Da Bruxelles arriva una prima risposta alla richiesta italiana di maggiore flessibilità. La corrispondente.
2: La Commissione europea dà il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Bruxelles apre dunque alla flessibilità sui conti pubblici chiesta dal governo Meloni, ma la decisione definitiva spetta al Consiglio dell'Unione europea. E all'Eurogruppo di Lussemburgo emergono già le prime resistenze. Durissimo il ministro delle finanze olandese Heinen. Non venite a bussare alla nostra porta chiedendoci di pagare il conto, dice. Contrario a nuove clausole di salvaguardia anche il Belgio. La Germania ricorda che le regole del patto di stabilità sono state appena riviste. Più aperta invece la Spagna, disposta a valutare le proposte di Italia e Grecia. Il presidente dell'Eurogruppo, Pierrakakis, invita a trovare un equilibrio, proteggere famiglie e imprese dallo shock energetico, preservando al tempo stesso la credibilità dei conti pubblici europei. La partita dunque resta aperta, il sì della Commissione è un primo passo, ora servirà anche il via libera del Consiglio.
3: Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Maltempo, ancora piogge e temporali nel centro-sud, in particolare sulle regioni tirreniche.
4: Dalla Toscana al Lazio fino alla Campania, forti piogge e trombe d'aria hanno provocato danni e disagi tra il centro e il sud della penisola. Tragedia sfiorata in un'area di servizio sulla Siena-Firenze, dove un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria e due persone sono rimaste ferite. Scuole chiuse per il forte vento in Versilia. Tra ieri sera e stamattina, piogge torrenziali hanno colpito la capitale con alberi caduti e strade allagate. La polizia ha effettuato oltre 100 interventi solo a Roma. Nel pomeriggio la perturbazione si è spostata verso la Campania e si è ripetuto il copione di allagamenti e strade bloccate, interrotte per qualche ora anche le linee ferroviarie Fregree e Vesuviane. Una scuola è isolata a Giugliano, in provincia di Napoli, e per domani la Protezione Civile ha emanato un'allerta arancione ancora per Lazio e Campania. Giancarlo Rossi, GR1.
1: L'incidente nel quale è rimasto gravemente ferito l'attore Davide Jacopini, investito da una minicar nel quartiere romano di Monteverde. Tra le ipotesi da verificare è quella che si tratti di una sfida social tra giovanissimi. La nostra inviata.
5: Non sarebbe il primo episodio di ragazzini che con delle minicar speronano persone sui monopattini. Questo sarebbe accaduto a Davide Jacopini, 42 anni, attore, investito da due giovani alla guida di una microcar lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Jacopini resta ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata all'ospedale San Camillo nel quartiere. Ora c'è allarme.
6: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
7: Questo è un attrezzo per fare ginnastica, però se io dovessi incontrargli spacco la testa.
8: È successo proprio davanti a casa mia. Ci sono molte famiglie abbienti con ragazzini lasciati molto soli.
9: Ragazzi di qua proprio?
8: Sì, secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
5: La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Almeno 4 le aggressioni di questo tipo registrate nei quartieri limitrofi nell'ultima settimana. 2 sono avvenute nella notte precedente il ferimento di Jacopini. Un altro episodio invece la stessa notte dell'aggressione. Gli investigatori sono sulle tracce di una minicar elettrica di colore nero con a bordo 2 ragazzini, forse minorenni. Fino ad ora invece non trova conferma che si tratti di una sfida social. Elena Paba, GR1.
1: Attacco hacker alla Farnesina, dietro l'azione il gruppo filo russo No Name 057, già responsabile di incursioni contro ministeri e infrastrutture italiane. Indaga la polizia postale, mentre sono in corso verifiche anche sui siti delle ambasciate all'estero. Il ministro Tajani assicura nessun disservizio grazie ai sistemi di protezione, rafforzate le difese contro le minacce informatiche. In ogni epoca non mancano falsi

0: questi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo, il suo Vangelo. Così il Papa nell'omelia della messa in San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie. Intelligenza artificiale e matematica, una sfida aperta e una scelta di OpenAI divide la comunità scientifica.
1: Dall'algebra alle equazioni differenziali, dalla teoria dei numeri all'informatica teorica. OpenAI, a pochi giorni dalla controversa risoluzione di uno dei problemi matematici del millennio, torna sul luogo del delitto, pubblicando centinaia di risposte a problemi rimasti sin qui insoluti. E lo fa utilizzando modelli non ancora disponibili. Una dimostrazione di potere, ammoniscono le associazioni, che temono un sistema a due livelli e chiedono ai matematici di non collaborare. Ma non tutti nella comunità condividono. Roberto Natalini, direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
2: In questo momento c'è molta confusione all'interno della comunità matematica e da una parte c'è chi ne vede le potenzialità, pensa che non si possa tornare indietro. Detto questo, è chiaro che c'è molta preoccupazione, perché se questi problemi vengono risolti in modo non trasparente, molto spesso la dimostrazione non permette subito di essere letta e magari migliorata. Ecco, in questo momento c'è anche il sospetto che semplicemente queste aziende non gliene importi niente in realtà del progresso della matematica, ma gli importa di affermare il loro potere.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Il premio Nobel per la letteratura alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per il dialogo con la tradizione classica che dà vita a nuove forme di letteratura contemporanea.
3: Ha sfiorato almeno due volte il Nobel, questa volta l'ha preso davvero Anne Carson. Nata a Toronto, 76 anni, studiosa di greco antico, autrice di un'opera d'avanguardia, audace e creativa. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Autobiografia del Rosso, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Decreazione. Tra gli editori italiani, Utopia, il direttore editoriale Gerardo Masuccio.
4: Carson è una donna che è qui e oltre, è già leggenda, adesso il Nobel la rende più popolare, ma è un'autrice che ha quel fascino che va oltre il tempo, come se la sua letteratura la scavalcasse.
3: Autrice complessa e geniale, una passione per l'Islanda, dove ha ricevuto la notizia del Nobel mentre ascoltava il vento, e per la cantante Rosalia, su cui ha scritto un saggio.
4: È come se in lei ci fossero livelli connotativi di interpretazione, no? Si parte dalla lettera evidente e poi si sprofonda, e così in Carson hanno questo in comune, pur essendo così diverse.
3: Francesca Cosentino, GR1.
0: Musica. Claudio Baglioni, ospite in Campidoglio a Roma, ha annunciato 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre e poi ancora il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Sentiamo l'artista romano.
5: Credo che non sarà l'ultimo, però sarà l'ultimo di una serie. L'intenzione è di fare ai Fori Imperiali quello che veramente non siamo mai riusciti a fare. È veramente una grande presunzione, un avvenimento globale che pensiamo lo meriti il posto, tutto quello che è più grande di noi.
0: Gli Aerosmith tornano insieme per 2 concerti a Los Angeles il 29 ottobre e il 1 novembre, e sul palco non ci saranno solo loro.
6: Aerosmith and Friends. That looks great. Don't you miss performing?
7: Si preannuncia come l'evento dell'anno il ritorno in grande stile degli Aerosmith dal vivo, annunciato da un simpatico spot sull'Instagram ufficiale del gruppo. La band di Steven Tyler e Joe Perry porterà all'Hollywood Bowl di Los Angeles una lunga lista di ospiti, dai Black Crowes ai Run DMC, da Billy Idol a Slash, Duff McKagan, The Guns N' Roses, oltre a Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains. L'evento si chiama California Dream On Aerosmith and Friends e ha tutta l'aria di una festa, quasi una celebrazione per quel gruppo che nel 2023, a causa di problemi alla voce del cantante, ha deciso di non andare più in tour. Ma ora forse qualcosa è cambiato. La prevendita dei biglietti parte oggi, mentre la vendita generale si aprirà il 10 ottobre. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Massimiliano Mattia ed Edmondo Corsi.

0: Cotta, Alice Andreoli al microfono, ora c'è lo sport e dopo l'Onda Verde appuntamento con Zapping. A tutti, buona serata.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti,
11: tutti per Eurocash.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: GR1 Sport.
14: In studio Francesco Albanese, in primo piano il calcio. Alexander Čeferin fa marcia indietro e si ricandiderà alla presidenza dell'UEFA. L'annuncio è stato fatto a Berlino dallo stesso 58enne dirigente sloveno in sella dal 2016. L'appuntamento è dunque fissato per il congresso di Astana in Kazakistan ad aprile del 2027. In Italia sabato alle 15 torna la Serie A, si riparte con Genoa-Fiorentina, se i viola sono in ripresa dopo una partenza difficile, non altrettanto può dirsi per il rosso-blu, fermi a un punto in classifica l'allenatore Daniele De Rossi.
15: Sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera, eccetera, però sono fiducioso. Perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile dal punto di vista dell'impegno fisico, dal punto di vista dell'attenzione. Voglioso di cambiare un po' la marcia, ma sereno.
14: Intanto Matteo Darmian è il nuovo giocatore del Bologna, l'ex interista era svincolato, ha firmato fino a giugno. Sale la febbre del basket. Nella capitale, domenica a Roma, torna la stracittadina.
16: L'ultimo derby in Serie A tra due squadre romane risale al 28 gennaio 1980, quando al Palazzetto dello Sport si affrontarono l'Eldorado Lazio e l'Acqua Fabia di Enrico Gilardi, bandiera del basket capitolino, uno degli eroi del Banco Roma di Valerio Bianchini, che nel giro di 4 anni vinse tutto nell'ordine: scudetto, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale e Coppa Korać. Domenica il Pala Eur tornerà tempio del basket romano con 10.000 spettatori attesi sugli spalti per il primo derby tra le neonate Maxima e BC. La prova dell'enorme interesse verso il basket da parte di una città che ha riacceso la passione dopo 6 anni di buio totale e che Gilardi conosce molto bene.
17: Adesso arriva d'impatto questo squarcio di luce su Roma, dove appaiono due realtà completamente nuove. Chiaramente la curiosità rimane tanta, l'amore per il basket a Roma non manca. Roma ha proprio bisogno in questo momento di risentirsi al centro dell'importanza della pallacanestro.
16: BC è partita meglio della Maxima in questo avvio di stagione. Due club ambiziosi che puntano in alto al bersaglio grosso di NBA Europe o a diventare franchigia.

0: Già in Eurolega. Il derby di domenica sarà già un primo bivio per la massima, che tra le due squadre è quella ad avere più pressione, obbligata a cancellare lo zero in classifica. Massimo Barchiesi, GR1.
1: Sempre in tema di basket, parliamo di Eurolega. Si sta giocando Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano al terzo quarto, squadra israeliana che in vantaggio per 60-54. Alle 20 in programma Bayern Monaco Virtus Bologna. Infine il tennis a Shanghai, vittoria per Arnaldi che nel primo turno ha battuto Tomic 2-7-0. Domani toccherà Berrettini, Cobolli e Musetti nel doppio femminile, eliminate ai quarti Errani e Paolini. Ed è tutto per lo sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Torino-Milano, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Arluno e Novara Est in direzione di Torino. Code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese, tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese, e anche sulla A10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica, tra Bologna-San Lazzaro e l'Autosole in direzione del la 1. Ci spostiamo sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara, troviamo un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. In autosole rallentamenti per perdita di carico tra Valdarne e Arezzo in direzione Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra l'autosole Prato Est in direzione di Pisa. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24, disagi per traffico intenso tra la tangenziale Est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Infine a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti per traffico tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
15: In collaborazione con il CIS.
17: No, è mio! È papà, guarda!
18: Guarda questo video, fa troppo ridere.
19: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida,

0: tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
7: The Afghan government says they're not surprised.
8: Zapping. Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Vi racconto subito di cosa parleremo in questa puntata e chi saranno i nostri ospiti. Ovviamente l'apertura è dedicata all'approvazione in via definitiva della legge elettorale voluta, diciamo, molto fortemente da Giorgia Meloni, dalla coalizione di governo di centrodestra, la legge che viene chiamata Stabilicum. Ormai, diciamo, questa abitudine a mettere la desinenza in a tutte le leggi elettorali è abbastanza disturbante, ma ormai così è. Comunque, la legge è stata approvata con un lunghissimo applauso da parte ovviamente di chi l'ha scelta, e noi stasera ne parleremo con il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che è anche sottosegretario alla giustizia oltre che appunto senatore, e ci faremo un po' raccontare come sono andate queste votazioni su cui si era, diciamo, messa una grande ipoteca. Giorgio Meloni aveva detto che se la legge fosse stata bocciata in questo passaggio parlamentare lei sarebbe salita al Quirinale per chiedere lo scioglimento delle Camere. Così non è andato, la legislatura prosegue per quanto è oggetto di discussione. E poi sarà con noi il professor Francesco Clementi, lo conoscete bene, spesso nostro ospite, un costituzionalista, un docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma. Uno degli elementi, diciamo, centrali del dibattito su questa legge, soprattutto ovviamente sollevato dalle opposizioni che hanno votato tutte assieme contro la riforma elettorale, è quello della sua, diciamo, della sua costituzionalità o della sua incostituzionalità. Quindi tutti gli occhi adesso sono puntati sulla Corte Costituzionale, da cui ci si aspetta, verso cui ci si aspetta un ricorso molto rapido, dicono dalle opposizioni, appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e anche un responso piuttosto rapido, perché insomma bisogna che una legge elettorale funzioni nel paese. E con Francesco Clementi quindi cercheremo di capire fino a che punto sono fondate, giustificate le ipotesi di incostituzionalità di questa nuova legge elettorale. Poi chiameremo argomento, sarà con noi Alessia Mighini, che è un professore associato di politica economica all'Università del Piemonte Orientale, anche senior advisor dell'ISPI. Oggi è partito il commissario per il commercio dell'Unione Europea, Maro Sefcovic, ed è partito per Pechino, dove alle viste c'è la possibilità che si rinfiammi una guerra commerciale tra l'Unione Europea nel suo complesso e la Cina. L'Unione Europea è travolta dalle esportazioni cinesi, che hanno un surplus produttivo gigantesco, e l'Europa nei confronti della Cina, e solo nella Cina, soffre di un pesantissimo deficit commerciale. E Sefcovic parte con la missione di cercare di, insomma, mitigare tutto questo senza però far arrabbiare troppo Xi Jinping, che, come sapete, su questi temi tiene bene il punto, come fece con Trump sulla questione delle terre rare. Ne parleremo con Alessia Mighini. Poi sarà con noi Massimo Bricocoli, è un professore ordinario di politiche urbane al Politecnico di Milano ed è anche il coordinatore dell'Osservatorio Casa Abbordabile. Voi ormai lo avete visto un po' in tutto il mondo, meno nel mondo occidentale, in Europa, negli Stati Uniti, la questione degli alloggi, la questione della casa è diventata centrale e sembra essere alla base di una rottura del patto sociale in questi paesi. Sanchez ha dovuto sciogliere il Parlamento, ha dovuto innescare una crisi politica del suo governo proprio sulla questione della casa, dopo essersi visto bocciare dal Parlamento spagnolo i suoi due decreti che cercavano di risistemare il mercato attorno agli affitti e agli acquisti. Mamdani ha vinto le elezioni come sindaco di New York, tanto per dirne una, su una piattaforma molto legata al controllo, alla regolazione degli affitti.

0: affitti vertiginosi di quella città, e lo stesso possiamo dire ha fatto quella che potrebbe essere la sindaca di Berlino, anche se ancora non è stata eletta, di Linke, del partito Linke, che anche lei ha vinto le elezioni a Berlino con risultati molto importanti, Elif Eralp, ha vinto con una piattaforma politica molto legata alla situazione della casa. In Italia si parla da anni di un piano casa, e se ne è tornato a parlare adesso, ma diciamo senza grandi novità. Noi ne parleremo con Massimo Bricocoli. Poi avremo con noi Patrizio Ceccagnoli, che è uno degli interpreti, è un critico letterario, traduttore, docente universitario, insegna lingua e letteratura italiana alla University of Kansas, ed è uno dei principali, forse il principale, traduttore italiano della poetessa canadese Anne Carson, che, come sapete oggi, come forse sapete, oggi è stata insignita del premio Nobel per la letteratura 2026. Patrizio Ceccagnoli conosce molto bene i suoi libri, la sua lingua, ovviamente, e con lui parleremo di questo premio, della sua motivazione, di chi è veramente Anne Carson. Chiuderemo con Francesca Manica, che è la curatrice, programmatrice e produttrice della Fondazione Roma Europa, che dal 2016, quando si apre il Festival Roma Europa, cura la sezione Dancing Day, che è dedicata proprio alla danza contemporanea europea all'interno del contesto Roma Europa Festival. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, e cominciamo.
1: La riforma elettorale è legge alla Camera, ok definitivo, scrutinio segreto. Meloni, risposta dei fatti a chi ci voleva divisi, no a dibattiti surreali, si vota a fine legislatura. Proteste e cartelli in aula, le opposizioni accusano, è una truffa, avete paura di perdere. La prima premier donna sbarra la strada alle altre, verso il ricorso alla Consulta. Ucraina, raid russo su due bus a Kramatorsk, più di 30 morti, Zelensky, strage di civili, reagiremo. Il segretario di Stato USA Rubio, preoccupati che il conflitto si allarghi. Ex Ilva, Palazzo Chigi, nuovo tavolo, governo sindacati, annunciato lo stop temporaneo agli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindaci, serrata inaccettabile. Ancora vittime sul lavoro, meccanico schiacciato dal camion che stava riparando. Prima udienza per la morte di Patrizio Spasiano, giovane tirocinante, la madre, giustizia per tutti. Claudio Baglioni torna dal vivo in piazza di Siena a Roma, 7 eventi speciali dopo lo stop per problemi di salute. Ho temuto di non salire più su un palco, volevo scrivere il finale della mia avventura musicale.
0: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, anche messaggi vocali, se volete intervenire in questa prima parte della puntata in cui parleremo di legge elettorale, della nuova legge elettorale, della riforma della legge elettorale. Lo facciamo con il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, anche sottosegretario alla giustizia. Buonasera professore, buonasera senatore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora vorrei portare un momento i nostri ascoltatori nel clima della giornata.
3: Abbiamo votato tutti? Pare di sì, la votazione è chiusa. Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
0: Insomma, senatore, grandi applausi dopo un voto molto sofferto che si temeva potesse essere insidiato da franchi tiratori, da assenze. Invece così non è stato. Qual è il bilancio che fa di questa giornata?
2: No, non è stato così, ma noi lo sapevamo benissimo. Erano più illazioni alimentate dall'opposizione che una obiettiva analisi della situazione.
0: Insomma, Giorgia Meloni aveva detto chiaramente a destra e a sinistra che se non si approvava la legge lei andava al Quirinale a dimettersi, quindi non era proprio...
2: Certo, è una riforma di sistema su cui il governo pone la fiducia. È chiaro che se manca la fiducia su una riforma del genere le conseguenze sono inevitabili, ma noi eravamo tranquilli, anche perché vede, questa è una legge che va nell'interesse della democrazia dell'alternanza, che è la vera democrazia compiuta. E io mi meraviglio che la sinistra, che a parole in passato, ricordiamo, no, il partito a vocazione maggioritaria

0: di Veltroni, insomma, la sinistra ha una vocazione bipolare e poi quando si fa una legge per garantire che non si torna più alla palude, che non si torna più ai giochetti di palazzo, che non si torna più a governare avendo perso le elezioni, la sinistra si tira indietro accusando noi di fare una legge per vincere le elezioni. Ma se gli elettori votano in maggioranza la sinistra, le elezioni la vince la sinistra, governa con un ragionevole premio di maggioranza. Se gli elettori danno la maggioranza a noi, governiamo noi con un ragionevole premio di maggioranza, però, perché la stabilità è un valore.
1: Senatore, però lei mi induce a farle adesso subito una domanda che avevo previsto di farle più tardi. Se però la domanda è questa, diciamo, mi incuriosisce molto. Se nessuna delle due coalizioni prende il 42%, il governo si deve formare con criteri proporzionali. Quindi si torna, questa legge prevede che in quel caso si torni alla palude, all'inciucio, a non sapere chi governa. Quindi diciamo la legge consustanzialmente, mi permetta questo termine, prevede anche un'ipotesi palude, se lei la mette così.
0: È vero, quello che lei dice è vero, però non le può sfuggire che il 42% è stato stabilito, uno, sulla base di precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che noi ovviamente abbiamo il dovere di rispettare, che hanno detto in più occasioni che il 40% è la soglia minima al di sotto della quale non si può andare per attribuire un premio di maggioranza. Noi abbiamo alzato al 42 anche per accogliere alcune delle contestazioni dell'opposizione. Però, mi consenta, è inverosimile, assolutamente inverosimile, che in un sistema come questo nessuna delle due coalizioni raggiungerà o dovesse raggiungere il 40%. Io sono il 42%. Io sono convinto che entrambe le coalizioni supereranno ampiamente questo sbarramento, perché è l'effetto stesso della legge bipolarizzante, perché gli elettori oggi non si accontentano di scegliere il partito in cui credono, vogliono scegliere il governo da cui saranno governati. Quindi chi vuole il centrodestra voterà Giorgia Meloni, chi vuole il centrosinistra voterà, adesso in questo momento non sono in grado di dirglielo perché non lo sanno neanche loro, presumibilmente o la Schlein o Conte o un terzo ancora sconosciuto.
1: Speriamo,
0: ma insomma qualcuno saranno costretti a trovare prima.
1: Speriamo che sia come dice lei, perché altrimenti appunto bisogna procedere. La invito di nuovo a zapping a commentare.
0: Scommetto una pista.
1: Però lei, perché molti osservatori dicono che per esempio che la coalizione di centrodestra è in vantaggio, Fratelli d'Italia è l'unico partito che mantiene sondaggi al livello di quelli delle scorse elezioni del 2022, però c'è l'incognita Vannacci che potrebbe portare via 6, il 7, l'8, il 9,
0: non c'è questo rischio. Sta già sgonfiando, ma è un blef. Ma scusi, se lei guarda i sondaggi, anche coloro che esprimono simpatia per Vannacci, che come ha visto sono già in calo già da un paio di settimane, si sta già sgonfiando, la marea si sta già ritirando, l'effetto novità non può durare per sempre, ma il 60% di quelli che pur esprimono una simpatia per Vannacci, quando gli si chiede che giudizio danno di Giorgia Meloni o del governo Meloni, dichiarano positivo. Quando si renderanno conto che votando Vannacci fanno vincere Schlein o Conte o non sappiamo ancora chi, comunque la sinistra, ma cosa crede che faranno questi elettori? È il famoso voto utile. La gente vuole scegliere da chi essere governata. Se poi uno si vuole far male da solo, si farà male da solo. In democrazia è così, funziona così.
1: Ma se
0: così
1: dovesse mancare lo 0,5 al 42% che regala il premio di maggioranza,
0: vincerà la sinistra.
1: Non lo raggiunge, voi però potreste mettere in conto, diciamo, un aiuto Vannacci al raggiungimento?
0: No. Comunque lei sta parlando con uno dei pochi che sosteneva il ballottaggio insieme al presidente della Russa,
1: sarebbe stato proprio, molto più sensato
0: proprio
1: forse,
0: come
1: no?
0: Sistema di chiusura del proprio come diciamo clausola di chiusura del sistema. Però così non è stato, alcuni nostri alleati non hanno, come dire, condiviso questa idea, come non hanno condiviso l'idea delle preferenze pure, hanno voluto il capolista bloccato. Siccome la politica è l'arte del possibile e il meglio spesso è nemico del bene, sa cosa le dico? Ci siamo presi il bene. Però le ribadisco, Vannacci Non prendete sul serio i sondaggi che oggi danno vantaggio.

0: Ah, c'è il 7, 7 e mezzo,
1: beh,
0: quello
1: in
0: che è.
1: Calabria ha preso l'11, quelli non erano
0: sondaggi. Ma sì, ma di chi erano quei voti? Ma insomma, erano del capogruppo di Forza Italia, vecchio trasformista, marpione, democristiano di antica. Tra l'altro, questo vi dovrebbe dire qualcosa. Cioè, Vannacci sta imbarcando tutto, il contrario di tutto. I voti che ha preso in Calabria li ha presi il fuoriuscito di Forza Italia, non li ha presi Vannacci. Se lei guarda, se lei guarda un po' di commenti dei sondaggisti, scoprirà che Vannacci ha preso il 5%, non ha preso di più, e lo hanno stabilito guardando le diverse zone. Ci sono stati molti, molti, le elezioni non sono andate tutte nello stesso modo per Vannacci. In centro ha preso il 5%, dove c'è il voto di opinione. Invece nei paesi circostanti, dove questo transfuga di Forza Italia era molto radicato, perché lì è tanti anni che fa politica in quei territori, ha preso anche il 15%, facendo la media è diventato 11%. Ma l'effetto Vannacci è il 5%, 5%. E non c'era il voto utile,
1: mi
0: perché
1: dica
0: quello
1: una cosa,
0: era un collegio secco.
1: Mi dica una cosa, oggi, subito dopo il voto, dopo la sua dichiarazione di voto, il suo collega di partito, Giovanni Donzelli, ha detto con questo voto l'Italia entra nella Terza Repubblica. Che cosa,
0: certo.
1: Che cosa voleva dire? Io l'ho interpretata così. Avremmo voluto il premierato, che ci avrebbe fatto entrare trionfalmente nella Terza Repubblica. Abbiamo lo stabilicum, che ci fa entrare, diciamo, un po' da una porta laterale, però sempre Terza Repubblica è così, questo
0: certo,
1: è il senso.
0: Certo, ma infatti ha fatto riferimento a Berlusconi proprio perché il bipolarismo è stata un'invenzione di Berlusconi. La Terza Repubblica è la Repubblica della democrazia compiuta, come le dicevo prima. La democrazia compiuta è la democrazia dell'alternanza, dove non c'è un sistema bloccato, dove governa sempre, come era nella Prima Repubblica, lo stesso partito, perché c'è la convenzio a excludendum di quello che allora era il Partito Comunista Italiano. Io sono ormai a una certa età, me lo ricordo molto bene, no? Oggi, per fortuna, il centrodestra e il centrosinistra saranno costretti a sfidarsi su una proposta di governo per l'Italia. Questa è una legge che va nell'interesse degli italiani, che garantisce la stabilità per 5 anni, che garantisce che gli italiani sappiano prima, se vince la loro coalizione, chi sarà il premier che verrà indicato dalla loro coalizione. Indicato non vuol dire imposto. Il Presidente della Repubblica ovviamente farà le sue valutazioni e svolgerà appieno il ruolo che gli assegna la Costituzione. Ma scusi, lei che va a votare, è contento o non è contento di sapere prima, se vince il partito che lei vota, chi sarà il premier che indicherà? Io penso sia un fattore di trasparenza, di democrazia. O no? Non lo so.
1: Però, diciamo, il premierato in quanto tale, come voi l'avevate immaginato nel vostro programma, era una riforma costituzionale. Arrivarci attraverso
0: certo.
1: Una riforma della legge elettorale è un po', come dire, una scorciatoia, una semplificazione. Questo ve lo rimproverano anche le opposizioni, mi pare, no?
0: Però attenzione, il premierato, come l'avevamo immaginato noi, assegnava maggiori poteri al premier, proprio per far sì che il governo fosse in grado di decidere, perché oggi che gli avvenimenti sono sempre più incalzanti, una decisione che arriva in ritardo può essere peggio di una decisione sbagliata. Quindi noi abbiamo bisogno di un esecutivo in grado di affrontare le emergenze che ogni giorno si susseguono nello scenario nazionale e internazionale. Noi abbiamo ancora un sistema di governo basato su una serie di equilibri che non hanno più senso oggi. Avevano senso 80 anni fa, perché uscivamo da una dittatura, uscivamo da una guerra mondiale, c'era stato il fascismo, c'era stato
1: oggi
0: l'autoritarismo.
1: Oggi ci possiamo permettere l'uomo forte
0: oggi,
1: o la donna forte.
0: No, noi abbiamo bisogno di un governo forte. Oggi il governo è debolissimo, questo tendeva il premierato. Lei mi dice, raggiungerete in parte lo stesso obiettivo con questa legge elettorale. E certo, questa legge elettorale farà in modo che gli italiani sappiano prima chi è il candidato premier che verrà indicato dalla coalizione. Non è un fattore di, come dire, antidemocrazia, non è un fattore antidemocratico, è un fattore di democrazia, perché se tu vai a votare devi sapere prima cosa succede del tuo voto, non devi dare una delega in bianco. Guardi che chi si oppone a questa legge

0: sono quelli che hanno sempre governato avendo perso le elezioni. C'è una novità, questo non sarà più possibile. È un bene o è un male?
1: Sempre,
0: io penso che in democrazia
1: che si arrivi al 42%, insisto.
0: Io penso,
1: su questo
0: scusi, sì. Io penso che in democrazia debba governare chi le vince le

0: l'Italia. Lei dice sempre che si arrivi al 42%, è vero, ma l'abbiamo dovuto mettere per rispetto della Corte Costituzionale. Sì, sì. Non è stata una nostra
1: scelta.
0: Senta,
1: lei prima diceva che avete scelto il bene.
0: Raddoppio la scommessa.
1: Va bene.
0: Lei due pizze.
1: Due pizze, va bene. Una pizza e un supplì. Senta, lei
0: diceva, lo superiamo.
1: Lei aveva detto che avete dovuto scegliere il bene rispetto al meglio e ha citato la questione delle preferenze. Vorrei chiudere su questo, sì, perché la Camera aveva introdotto le preferenze e lì i franchi tiratori li vedemmo e come, non era un'invenzione dei giornali, quindi questo timore c'era.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: queste preferenze non sono come lei ha detto pure, diciamo,
0: no,
1: ci sono tutti i primi capilista bloccati che tra l'altro possono essere candidati mi pare in 5 circoscrizioni, quindi alla
0: come
1: fine leggevo un conto che probabilmente un terzo dei parlamentari sarà eletto con le preferenze, i due terzi saranno quelli scelti dai partiti, quindi preferenze fino a un certo punto. No?
0: Sarà il contrario. Intanto perché, scusi, sa, se a me mi candidano in 5 collegi, massimo in uno posso essere eletto. Negli altri 4 chi subentra? Quelli con le preferenze. In secondo luogo, il capolista nella circoscrizione deve essere anche candidato nel listino del premio di maggioranza. Quindi la coalizione che vincerà, i suoi capolista entreranno tutti nel listino bloccato e quindi lasceranno tutti il posto a quelli con le preferenze. Quindi vuol scommettere la terza pizza? Almeno il 65% del Parlamento entrerà con le preferenze.
1: Lì però ci sono stati,
0: non è il 100%,
1: partiti, ci sono stati,
0: ma meglio di niente.
1: Che non hanno
0: adesso
1: voluto,
0: è zero.
1: Non hanno voluto mollare il potere di mandare in Parlamento chi volevano loro. Questo alla
0: questo purtroppo, questo lo so, questa è una realtà. Però adesso sarebbe zero. Se non passava questa legge, quanti ne sarebbero entrati con la legge che era in vigore fino a oggi con le preferenze? Quanti ne sarebbero entrati? Lei me lo può dire?
1: Non lo so dire. Non lo
0: zero. So. Zero, perché...
1: Ah no, con la legge, precedente.
0: Che viene abrogata, esatto.
1: Ah no, certo, c'erano le preferenze.
0: Con la legge attuale, quella che abbiamo abrogato oggi, di preferenze zero. Oggi mi gioco la terza pizza, almeno il 60% entreranno con le preferenze.
1: Mi sono segnato tutte le cose che ci siamo detti e non vedo l'ora.
0: Almeno
1: di...
0: la maggioranza del Parlamento sarà eletto con le preferenze, almeno.
1: Siamo passati dal 65 alla maggioranza, me lo sono segnato.
0: No, ho detto almeno, la mia previsione è quasi 60-65%.
1: Va bene, questo è il range. Grazie senatore, grazie sottosegretario.
0: Va bene.
1: Buonasera,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi dell'ospitalità, arrivederci.
1: Alberto Balboni, Fratelli d'Italia, sono le 19:52 minuti. Restiamo in tema nuova legge elettorale e la prendiamo però, diciamo, subspecie costituzionale, perché uno dei temi centrali, un minuto dopo che la legge era stata approvata, è stata quella, soprattutto ovviamente dalla parte delle opposizioni, la mandiamo all'esame della Corte perché c'è una palese incostituzionalità su diversi punti. La questione quindi è ancora di là da venire, però intanto possiamo capire se effettivamente dal punto di vista costituzionale questa legge zoppichi o meno, e lo facciamo con Francesco Clementi, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato alla Università degli Studi di Roma. Professore, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Grazie dell'invito, buonasera.
1: Allora, ovviamente questo è un tema che ha delle ricadute molto politiche, quindi mi rendo conto che bisogna essere prudenti nel fare previsioni. Io a lei chiedo un parere, diciamo, professionale, istituzionale, costituzionale, voglio dire. Quindi lei che impressione ha? Questa legge è effettivamente vulnerabile rispetto, diciamo, al richiami di incostituzionalità?
2: Ma dunque, detto che quello che dirò sarà nel rispetto dei 15 giudici della Corte, che sono loro poi chiamati a decidere, e sono in molti casi anche colleghi ed amici competentissimi, non solo professionalmente ma anche istituzionalmente, l'analisi che io faccio, si potrebbe dire sine irac studio, cioè proprio guardandola in maniera fredda, è che interamente incostituzionale questo testo non può essere. E non lo è per una ragione molto semplice, perché alcuni elementi sono stati presi e ripresi direttamente letti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Però questo non vuol dire che non vi siano delle criticità. Io ne identifico in particolare tre, a mio avviso molto evidenti e palesi.
1: Vediamole una per una in ordine. Sì, la prima,
2: sì,
1: la
2: molto
1: più
2: semplicemente.
1: Grave.
2: Beh, la più grave secondo me è il fatto

0: che si impedisce l'accesso reale a chi non è in Parlamento, obbligando costoro a raccogliere un numero di firme esagerato. Sono 4 volte tanto quelli che sono in Parlamento. Questo francamente è implausibile in un modello democratico che difende il pluralismo e l'accesso alla politica.
1: Perché
0: per
1: si è
0: tutti.
1: Fatta secondo lei questa misura così estrema?
0: Beh, è una risposta molto semplice, mi scuserà, per ragioni politiche. E perché l'obiettivo è evitare che alcuni soggetti che sono all'esterno dell'agone politico entrino.
1: Beh, per esempio Vannacci non viene toccato da questa norma, mi pare, perché ha dei parlamentari nel suo gruppo, diciamo, che lo proteggono dalla necessità
0: di
1: raccogliere.
0: Si è già organizzato, diciamo, sì, sul punto, se posso
1: quindi
0: dirla così.
1: Mi sembra un colpo di cannone che serve forse a uccidere qualche zanzara, ecco, non so.
0: Sì, o comunque diciamo non cerca certamente il nuovo partito del generale Vannacci. Il secondo elemento, secondo me, molto grave, non tanto per un'incostituzionalità palese, quanto per quello che dà come spirito di incostituzionalità manifesta, e cioè che riguardo alla parità di genere, noi avevamo trovato un'ottima soluzione, nonostante diciamo il meccanismo non sia brillantissimo, e cioè che per i capilista bloccati si prevedeva l'alternanza di genere. E i capilista bloccati sono coloro che vengono eletti sicuramente.
1: Certo.
0: E quindi, diciamo,
1: che non hanno bisogno di raccogliere le preferenze.
0: Esatto, e che comunque sono portati dal partito tramite voti degli italiani. Ecco, il fatto che in questa dinamica qui non ci sia l'obbligo dell'alternanza di genere, qualche sospetto lo pone rispetto al fatto che non è detto che su diciamo quegli eletti il numero delle elette innanzitutto donne sia alto, anzi io tenderei ad escluderlo.
1: Perché probabilmente anche qui la ragione è politica, i partiti volevano piena libertà sui nomi di coloro che sarebbero stati capilista.
0: Assolutamente sì, la soluzione è stata trovata, intendiamoci, è una soluzione che surroga in qualche modo l'elemento, perché viene spalmato, senza entrare troppo in tecnicalità, l'alternanza di genere tra i nomi a blocco fisso, appunto,
1: cioè
0: i numeri
1: tra
0: uno.
1: I 6 candidati oltre il capolista che si troveranno sulle schede. Sì.
0: Esatto, e quelli che invece andranno con le preferenze. Ciò detto, inevitabilmente tutto ciò si espone ad un giudizio di costituzionalità, perché basta leggere l'articolo 51 della Costituzione, che parla di promozione della parità e di alternanza uomo-donna. Noi ci troviamo di fronte al fatto che abbiamo fatto un passo indietro rispetto all'attuale legge, il Rosatellum.
1: Quindi in teoria,
0: questo certamente non può essere
1: non
0: visto.
1: Partito X potrebbe mettere tutti i suoi capilista uomini o tutte donne in ipotesi.
0: In un partito delle donne non l'abbiamo ancora visto, sì. Ma a questo punto io lo auspico, me lo faccio dire, perché è l'unico argomento che hanno di fronte per cercare di dimostrare che l'arretramento è chiaro, se posso fare una battuta.
1: Certo.
0: Il terzo punto è, come dire, per certi aspetti è quasi inspiegabile, io fatico a spiegarlo, e cioè che è stato ridotto la circoscrizione estero, che già di suo è, diciamo, abbastanza martoriata come figura nella nostra Costituzione, cioè di rappresentanti eletti all'estero, a dei numeri che sono quasi implausibili. Se lei considera che avremo, diciamo, una sola circoscrizione al Senato con un collegio mondo, con un solo senatore, il che rende, diciamo, quasi, come dire, difficile argomentare che questa legge mira, almeno su questo punto, ad un rapporto migliore,
1: cioè,
0: fra eletti ed elettori.
1: Un solo senatore in rappresentanza di tutto il mondo.
0: Sì, un collegio mondiale, vogliamo dirla così, sì. Diciamola così. Ecco, se l'obiettivo, come dice la Corte nella sentenza del 2014, è quello di porre a fondamento la conoscibilità del voto da parte degli elettori, in un miglior rapporto fra eletti ed elettori, ecco, io fatico a immaginare che un senatore che ha di fronte a sé il mondo con cui parlare, se non è Donald Trump, effettivamente fatica ad avere un rapporto diretto con gli elettori, e forse anche Donald Trump lo avrebbe.
1: Io avevo un'altra, cioè, leggendo i giornali, non è ovviamente un mio parere, non sono un tecnico, ma leggendo i giornali vedo che c'è un quarto bersaglio di un'ipotesi di incostituzionalità, che è quello del premio di maggioranza sul Senato, che tradirebbe il dettato costituzionale che vuole, diciamo, le elezioni del Senato a base regionale. Invece
0: sì,
1: in quel caso sarebbe un premio nazionale. Questo lei come lo vede come ostacolo costituzionale?
0: In realtà questo ostacolo, essendo molto evidente e chiaro, perché l'articolo 57 della Costituzione sta lì da 80 anni a chiedere questo elemento, è stato a mio avviso risolto in qualche modo, perché si è costruito un premio nazionale che viene ripartito regionalmente, e allora la locuzione a base regionale viene tradotta come una ripartizione su base regionale di un premio nazionale. Questo è il punto. In questo senso francamente fatico a immaginare che questo sia incostituzionale, perché il legislatore oggi che ha approvato la legge nei fatti si è fatto carico dell'elemento che segnala oggi la Costituzione. Poi tutto è possibile, però mi sembra rispetto

0: rispetto alle tre cose che dicevo prima, meno, diciamo, esposto a rischi di incostituzionalità.
1: Come possiamo ragionare sui tempi? Nel senso, io immagino che ci sarà un ricorso immediato appena la legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, arriverà alla Corte. Mi chiedo che tempi si possono prevedere, perché siccome si parla molto di votare in primavera, forse bisognerà che questa sentenza arrivi prima.
0: Sì. Allora, diciamo, i tempi sono i tempi previsti dalla legge in questi casi e non c'è un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, ma c'è un ricorso incidentale, cioè serve un giudice che solleva un fondato dubbio e la Corte lo accetta e ne discute. Fatto si è che, sommati i 15 giorni della Gazzetta Ufficiale e con tutte le varie notifiche in questi casi, arriviamo già a Natale. Potenzialmente il testo potrebbe arrivare alla Corte Costituzionale nella prima metà di gennaio e io immagino, visto appunto la peculiarità della legge elettorale, che sarà discusso entro un mesetto al massimo. Quindi diciamo noi per fine febbraio, se la meccanica porta appunto a questa situazione, immagino avremo già una risposta chiara da parte della Corte.
1: Se la Corte dovesse, diciamo, trovarsi d'accordo con lei, mettiamola così, e dovesse, cancellare quei tre punti che lei ha sollevato, che cosa succederebbe? La legge, intanto, credo di capire, in questi casi diventa comunque, applicabile, funzionerebbe,
0: Sì,
1: autoapplicativa la sentenza.
0: sì, la
1: Ma
0: regola,
1: sì,
0: prego,
1: prego.
0: scusi.
1: No, finisca, dica pure.
0: No, la regola è molto semplice. La Corte ha un vincolo. Qualunque sua decisione sulla legge elettorale deve lasciare in piedi una legge elettorale vigente, cioè applicabile. Se ciò non è, la Corte naturalmente si pone il problema, perché non possiamo stare senza una legge elettorale.
1: Quindi se dovesse bocciarla tutta, in ipotesi resterebbe in vigore la legge precedente, questo è quello che
0: Certo,
1: succede.
0: automaticamente diciamo il Rosatellum sarebbe io. Infatti, diciamo così, laddove la Corte, come dire, si ritrovasse in quegli elementi che io segnalavo, è chiaro che noi avremmo certamente una normativa, come si dice così, di risulta applicabile, ma il tipo di sentenza che la Corte potrebbe adottare sarebbe diversificata. Potrebbe, per esempio, adesso invento, fare un'additiva, cioè dire invece di avere 6.000 e 7.000 raccolta firme ne mettete 1.500 come era prima e automaticamente modificare la legge. Oppure indicare al Parlamento l'elemento dice modificate la raccolta delle firme perché il quantum previsto è troppo alto. Questo dipenderà dalla Corte, se fa anche il legislatore o se fa fare il legislatore la sua parte.
1: Quindi diciamo che probabilmente la maggioranza, la coalizione di governo avrà già in tasca un piano B per rispondere alle eventuali obiezioni della
0: Beh,
1: Corte.
0: senta, il piano B in genere in questi casi ha una risposta molto chiara, è un decreto legge, perché se si vuole andare a votare, in genere l'abbiamo già capitato peraltro, proprio riguardo al tema delle firme, si usa un decreto legge ed è una riga in cui si dice le firme invece di essere 7.000 o 6.000 sono 1.500, quindi diciamo in un decreto legge, in qualsiasi decreto legge omnibus si mette questo. Diversa è la questione se naturalmente si affrontano altri temi che bloccano la meccanica dell'attuale nuova legge elettorale approvata.
1: Ma alla fine delle fini, professore, a lei questa legge piace?
0: Ah, io ho un'altra legge nel cuore, però quello che è nel mio cuore purtroppo non riesco a trovarlo nelle leggi che vengono approvate, quindi mi continuerò,
1: Qual è
0: come dire, ad
1: quella nel suo
0: impegnare.
1: cuore?
0: Io so, nel mio cuore è un maggioritario a doppio turno perché consente tramite il ballottaggio eventuale la possibilità di scegliere il governo. Invece questa legge da ultimo ha cancellato in un emendamento che era stato presentato almeno la possibilità di avere un premio di maggioranza al ballottaggio. Ho sentito prima il presidente Balboni, era uno dei pochi e era favorevole e a
1: Effettivamente, sì.
0: questo punto mi è dispiaciuto che abbia perso la sua battaglia perché quella battaglia secondo me era l'unica battaglia che consentiva di dimostrare che questa legge con un premio di maggioranza potenzialmente avrebbe dato un governo. Invece il rischio è che sia un maggioritario eventuale. Sopra 42 avremo un premio di maggioranza e quindi una maggioranza chiara. Sotto il 42 è il proporzionale della prima fase repubblicana. Il questo double fast un po' mi preoccupa.
1: Sotto i 42 io però vinco tre pizze. Grazie professore. Grazie
0: A lei,
1: professor Clementi.
0: arrivederci.
1: Buonasera
0: Grazie
1: e buon
0: a lei, buonasera, buonasera.
1: lavoro. Sono le
0: Grazie.
1: 20 e 3 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi riprendiamo la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
2: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con

0: 27,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
3: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
2: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
4: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
2: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Meteoradio. In serata ancora maltempo con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Zapping. Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata parleremo di Europa, Cina e di guerre commerciali. Vi faccio ascoltare i titoli del TG1.
10: Legge elettorale, la Camera dà il via libera finale a scrutinio segreto, Meloni rimette più potere in mano ai cittadini, risposta nei fatti a chi ci voleva divisi. Esulta il centrodestra, chi vince governa, Schlein è una truffa, impauriti da elezioni, Conte, strada sbarrata a donne in Parlamento. Ucraina, bomba planante russa contro due bus a Kramatorsk e strage di civili, dietro la nuova ondata di raid c'è Surovkin, il generale Armageddon. Polemiche dopo la costituzione del Tribunale Islamico, la Procura di Padova apre un fascicolo, Lukoi prende le distanze, Nordio fiducia nei magistrati. Carlasco ancora un mistero sui reperti del RIS, dubbi dei PM sul DNA, dichiara cercato nel cucchiaino di casa Poggi, non serviva, c'era già. Caccia alla banda della minicar, sono saliti a 5 gli episodi di aggressione nella zona di Roma dove è stato colpito l'attore Jacopini. Violenti nubifragi e allagamenti al centro-sud, danni dalla Versilia alla Campania, domani ancora maltempo, temperature in calo ovunque. Riecco Claudio Baglioni dopo lo stop dovuto ad una polmonite, il suo tour riparte da Roma con 7 live da Piazza di Siena. Riprendere a cantare è un po' come ricominciare a camminare, dice, l'ultimo giro, chissà, magari vado un po' avanti.
9: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto alla professoressa Alessia Amighini, professore associato di politica economica all'Università del Piemonte Orientale e anche senior advisor dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Professoressa Amighini, buonasera, benvenuta a Zapping.
11: Buonasera, grazie dell'invito.
9: Allora, è cominciata oggi una

0: missione molto importante, molto tesa e anche molto attesa, quella di Maros Šefčovič, commissario al commercio dell'Unione Europea, che è partito alla volta di Pechino per incontrare il suo, diciamo, omologo, il ministro del commercio cinese Wang Wentao, per aprire un tavolo che si preannuncia piuttosto caldo, perché, insomma, lo sappiamo, sul versante commerciale tra Unione Europea e Cina ci sono molti forti squilibri. Che cosa c'è sul tavolo di questo vertice, secondo lei, professoressa?
1: Allora, il commissario europeo è andato per sollevare quello che, secondo l'Unione Europea, ormai sarebbe un problema da ambedue i lati, vale a dire l'Unione Europea ormai registra su tutti i Paesi membri un disavanzo importante, siamo in aggregato a circa 1 miliardo al giorno, e però
0: quasi 400 miliardi l'anno, questo
1: sono
0: il nostro...
1: 359 miliardi l'anno, grosso modo, e sta aumentando. Però, diciamo, la novità è, dal lato cinese il problema è che loro devono continuare ad esportare, quindi, diciamo, apparentemente non c'è una soluzione, perché noi vorremmo che esportassero di meno e loro devono esportare.
0: Ma devono continuare ad esportare perché hanno un problema di domanda interna che non assorbe la produzione?
1: No, hanno un problema di sovracapacità. Che la domanda c'è, ma la sovracapacità è monstra, quindi hanno bisogno assoluto di esportare, soprattutto in Europa, perché la voce merceologica che, diciamo, è prima nel disavanzo europeo è quella dei veicoli elettrici e dei macchinari strumentali. Dicevo che per la prima volta, comunque da pochissimi anni, da 2 o 3 anni a questa parte, la Germania soffre dello stesso problema di tutti gli altri paesi membri, vale a dire del disavanzo, mentre precedentemente dal 2011 fino al 22-23 la Germania aveva un avanzo nei confronti della Cina.
0: Per quindi era molto contraria ai dazi, no? Per tanto tempo.
1: Certo, quindi noi tutti avevamo questo problema tranne la Germania. Adesso che ce l'hanno anche loro è cambiato un po', diciamo, l'atteggiamento generale. Il problema è che sul tavolo temo purtroppo che ci sia ben poco, perché la Cina ha il coltello dalla parte del manico che corrisponde al ricatto di ridurre, se non addirittura sospendere a mo' di spauracchio, le esportazioni di terre rare, e è una minaccia molto credibile, e noi dal nostro lato non abbiamo granché, diciamo, come minaccia, e quindi il tavolo credo che sia un po' scarno, diciamo.
0: Però
1: il dialogo non è sufficiente, perché i numeri cantano e il problema è enorme.
0: Però visto che, come lei giustamente osservava, sia Merz, che sta cambiando idea sulla questione dei dazi e della reattività europea, sia Macron, che lo ha sempre creduto, assieme mi pare abbiano scritto una lettera in cui chiedono alla Commissione, chiedono a Šefčovič di essere più duro, insomma, di mostrare i muscoli, di far vedere che l'Europa potrebbe avere degli strumenti, diciamo, coercitivi che potrebbero essere messi sul tavolo, o è tutta un'illusione?
1: No, non è un'illusione se l'Europa si dotasse davvero di strumenti coercitivi potenti, cosa che al momento non ha, perché lo strumento di coercizione non funziona. Immaginare di individuare una situazione in cui un paese terzo mette sotto scacco attraverso leve economiche un paese per condizionarlo nelle sue scelte politiche, già è complicato da capire. Immaginarsi di provare, diciamo, dimostrare questa fattispecie. Non funziona lo strumento di coercizione, tant'è che non è mai stato di fatto utilizzato. Serve qualcosa di molto più muscolare, che l'Europa non è attrezzata, diciamo, ad adottare né come intento né come strumenti giuridici, quindi non lo so. Il commissario è certamente un personaggio volitivo e confidiamo che si inventi qualcosa, ecco, detto tra noi, perché il problema è enorme. Per 10 o 12 anni l'Europa ha sottovalutato questa potenza di fuoco dei veicoli elettrici cinesi, perché la Germania manteneva ancora la produzione della vecchia tecnologia e quindi confidava che quella sarebbe durata di più, a fronte di una sorta di concorrenza quasi pari con i cinesi sull'elettrico. Invece Volkswagen sull'elettrico diciamo non ha prodotto grandi risultati. I cinesi d'altra parte invece hanno avuto un grande successo sia come design che come come costo di produzione, che è bassissimo rispetto ai nostri.

0: perché hanno tutti i prezzi calmierati, e quindi insomma il gioco della Germania, che era pericoloso, era già un gioco molto molto insidioso, è scoppiato sul tavolo, e questa è la verità.
1: Ma il potere economico, il potere commerciale della Cina deriva essenzialmente dalla capacità e dalla facilità con cui la Cina può sussidiare le sue imprese strategiche, le sue imprese esportatrici, cosa che invece per tutta una serie di legislazioni interne alla Commissione Europea e insomma i paesi europei non possono fare, non possono, diciamo, ricorrere agli aiuti di Stato. La Cina lo può fare e lo fa per, credo, qualcosa come il 4% del suo PIL, credo di aver letto.
0: Sì, sono cifre mostre di miliardi di, che corrispondono a miliardi di dollari di aiuti erogati negli ultimi 15 anni.
1: E su questo c'è da fare poco, effettivamente.
0: Su questo c'è da fare poco. Diciamo che il tema del costo di produzione in generale su tutti i settori, che è certamente ridotto rispetto ai nostri, è un tema che non riguarda solo i veicoli elettrici assolutamente. Quello che si combina con una struttura dei costi inferiori in Cina rispetto alla nostra è l'aver capito che l'investimento nella tecnologia del veicolo elettrico già 15 anni fa sarebbe stata vincente, e così è stato. Quindi diciamo che l'Europa esprime una domanda nei confronti di questi veicoli perché sono competitivi, e la competitività però arriva da fattori che l'Europa non si può permettere di adottare. Ecco, è questo che è un po' impari, su questo dovrebbe far leva l'Europa, non tanto affidando al singolo commissario che, per quanto bravo sia, non può portare sulle spalle un peso così grande sul tavolo cinese, quindi ci deve essere qualcosa di più.
1: Ma a voler essere, diciamo, ottimisti, pur rimanendo nell'ambito del realismo, quale potrebbe essere un buon risultato da questo incontro? Quale potremmo giudicare essere qualcosa che ci farebbe dire, beh, insomma, Šefčovič è stato veramente bravo, realisticamente?
0: Allora, una cosa possibile, cioè ricevibile, diciamo, sia, diciamo, per i cinesi che per la comunità internazionale, potrebbe essere la richiesta che fu avanzata peraltro negli anni 80 dagli Stati Uniti nei confronti delle esportazioni giapponesi di automobili negli Stati Uniti. La stessa situazione si riproduce, una sorta di autoriduzione della quota di export cinese nei confronti dell'Europa. Wang ha già detto che lui non ne vuole sentir parlare, perché chiaramente la Cina ha bisogno di produrre sempre di più per l'export perché hanno una sovracapacità enorme. Però è l'unica cosa che possiamo chiedere, quindi è questo un po' che rattrista, perché essere arrivati al punto in cui sul tavolo c'è quasi nulla, ecco, è un po' è forse un po' una situazione da sprovveduti, se posso permettermi.
1: Ma dietro queste difficoltà di carattere commerciale, diciamo, evidenti che abbiamo descritto, c'è anche, diciamo, una volontà politica di Pechino, di Xi Jinping, della Cina, come di far pesare ancora di più e sempre di più il suo dominio da grande potenza?
0: Beh, certamente sì, loro ancora si ricordano di come, diciamo, l'Occidente abbia fermato l'industrializzazione cinese nell'Ottocento, e come le grandi case automobilistiche occidentali abbiano invaso i mercati cinesi di automobili decotte, le Santana tedesche per esempio, per decenni, e adesso vogliono fare lo stesso con noi, insomma, se possiamo riassumere in modo così un po' brutale. Sì, diciamo che purtroppo si stanno divertendo molto i cinesi, ecco, questo non ci piace.
1: Ma però siamo stati noi a farli entrare nell'Organizzazione Internazionale Mondiale del Commercio, no? Abbiamo fatto, fu un errore, sì. Quello?
0: Allora, lì gli Stati Uniti hanno una responsabilità storica dal punto di vista delle relazioni economiche internazionali che è enorme, perché tronfi della dissoluzione dell'ex Unione Sovietica e illusi di non avere mai nessun altro rivale, diciamo, sistemico, fecero entrare la Cina, almeno diedero diciamo il permesso, tra virgolette, il consenso all'ingresso della Cina in fretta e furia, dopo che per 15 anni la Cina era stata tenuta alla porta in attesa. Ecco, si doveva pensare meglio, non ci si doveva fidare delle promesse di riforme del sistema, ma quando mai la Cina comunista, del Partito Comunista, che è un'altra cosa, vorrebbe riformare il sistema nel modo più assoluto. Il sistema ha vissuto per contro una

0: una controriforma, cioè una revisione delle riforme nei confronti del mercato ancora in senso centralista. Quindi ecco, forse conoscere di più, capire meglio e illudersi di meno avrebbe aiutato. Ormai cosa fatta capo A, purtroppo bisogna essere anche un po' pragmatici, cosa che l'Unione Europea finora non ha dimostrato.
1: Ma noi non dovremmo mettere nemmeno un dazio, un piccolo dazio, giusto così per salvare la faccia?
0: Allora, ci sono due possibilità, o salvare la faccia o salvare la pelle, se lei la mette su questo piano. Allora, salvare la faccia potrebbe corrispondere a mettere un dazio, ma il dazio già c'è sui veicoli, la domanda è comunque espressa, perché a fronte del dazio i cinesi hanno ridotto il prezzo alla, diciamo, ex fabbrica, quindi alla fine
1: lo assorbono completamente.
0: Lo assorbono. Quello che dovremmo fare, e che molti economisti titolati che studiano la Cina da tempo a livello internazionale dicono, se vogliamo sopravvivere, perché qua si tratta di salvare la pelle dell'industria europea tutta, perché l'automotive ha un indotto che Cuba ha più di metà di tutto il PIL, quindi non è un settore come un altro, certo. È il settore nel quale ci sono tutti, e se la Germania poi crolla, cioè non vogliamo neanche pensarci. Quindi l'unica possibilità è bloccare sia gli investimenti cinesi nella produzione di veicoli in Europa, che ormai ci sono già, perché in Ungheria ci sono già, però andrebbero bloccati e insieme a un dazio molto più elevato di quello attuale.
1: Pagandone le conseguenze poi, perché i cinesi non è che non reagirebbero, no?
0: Sì, e poi delle quote, probabilmente anche delle quote, il 15% che il commissario suggeriva è abbastanza realistico, che non è il 25% poi in crescita. Sì, qualcosa di molto deciso va certamente introdotto molto presto, perché poi quando il mercato è conquistato noi sappiamo bene che tornare indietro è molto difficile, certo. La deindustrializzazione non si recupera poi dalla sera alla mattina, quindi già secondo me è passato troppo tempo,
1: siamo fuori tempo massimo.
0: Già una decina di anni fa gli studiosi di queste dinamiche industriali suggerivano alla Commissione di prendere provvedimenti, perché già l'investimento dei cinesi nel veicolo elettrico era molto avanzato ai tempi, ma non fu fatto nulla perché la Germania era sicura di riuscire
1: di mantenere, diciamo, il suo primato,
0: a sopravvivere. Certo. Sì.
1: Ci dobbiamo fermare qui, professoressa Miglini, grazie molto per essere stata con noi. Buonasera,
0: grazie a voi,
1: buon buonasera. Lavoro e alla prossima occasione. Sono le 20:21 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, passiamo ad un'altra crisi, non quella dell'auto ma quella della casa, la cosiddetta emergenza abitativa, e ne parliamo con il professor Massimo Bricocoli, che è professore ordinario di politiche urbane al Politecnico di Milano e coordina l'osservatorio Casa Abbordabile. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Insomma, c'è un sommovimento, non voglio dire planetario, ma comunque occidentale forse, che ha riportato sul tamburo delle cronache la questione della casa. Lo vediamo succedere in Spagna, dove Sanchez ha dovuto far cadere il governo per contrapporsi al fallimento dei suoi decreti sulla casa. Lo vediamo in America, dove il sindaco Mandani ha vinto la sua corsa da sindaco proprio con una piattaforma molto collegata a ridurre gli affitti e i costi vertiginosi delle case di Manhattan e di New York, fino all'ultimo episodio, quando abbiamo visto, diciamo, la futura forse sindaca di Berlino, di Link, che è Elif Eralp, che ha anche lei vinto a Berlino promettendo di risolvere la crisi degli alloggi. È un momento ciclico o siamo davvero in vista di un picco di questa crisi?
2: Beh, diciamo che noi come ricercatori possiamo dire una volta tanto che l'avevamo previsto, cioè noi su questi temi lavoriamo, no, da diversi anni, e abbiamo, come dire, variamente iniziato a segnalare che questa criticità dell'accesso alla casa era progressivamente una questione collettiva, cioè che non riguarda più solo chi è in difficoltà perché è in assenza di reddito o ha un reddito molto basso, ma che via via queste dinamiche di crescita del mercato immobiliare e di scarsa regolazione da parte pubblica hanno prodotto una condizione per cui non basta avere un buon lavoro per poter abitare nella città in cui appunto è il posto di lavoro. E quindi quello che vediamo in queste città è che in realtà c'è un movimento, diciamo, c'è una grande attenzione e anche una presa di posizione

0: da parte di politici, di sindaci che si affermano assumendo questa come una priorità, perché, come dire, il tema non è solamente la casa, l'accesso alla casa, che dovrebbe essere un diritto, no, sempre più riconosciuto come fondamentale, ma è proprio il funzionamento della città, cioè il fatto che le città possano continuare ad essere dei luoghi di inclusione, di sviluppo, di crescita personale e collettiva. E
1: Però mi
0: quindi
1: chiedo,
0: anche nel
1: professore,
0: caso.
1: questi sindaci, questi politici che si muovono su questo terreno, che è un terreno scivoloso, fanno promesse che, a quanto capisco, non sempre poi riescono a mantenere, perché alterare le regole di mercato, del mercato immobiliare in questo caso, qualche volta può risultare anche come un boomerang, i risultati che si vogliono ottenere magari non si ottengono, addirittura si ottiene il contrario. Vedo per esempio che Mandani a New York è in grande difficoltà a rispettare le promesse che aveva fatto sulla regolazione degli affitti, sulla costruzione di nuove case, sul blocco dell'aumento degli affitti. Insomma, e lo stesso Sanchez si è visto respingere le sue soluzioni. Quindi la sensibilità è cresciuta, ma le soluzioni ancora latitano forse.
0: Allora, diciamo che è difficile, cioè un fronte certamente difficile sul piano politico, però guardiamo gli come dire, se guardiamo con attenzione, no? C'è un po' il rischio di fare delle comparazioni. Mandani a New York appena esordito, diciamo, perché comunque viene, no? New York ha conosciuto una fase di trasformazione profonda nell'ultimo decennio, quindi sta ribaltando in qualche modo anche l'immagine della città. Però se guardiamo a Parigi, che non è una città rivoluzionaria, ed è una città di grande successo e punto di riferimento, no? È una città grande e di successo. Siamo a un mandato nuovo di un sindaco che ha potuto contare sull'eredità di un'amministrazione, quella di Anne Hidalgo, che in questi anni ha espanso, ad esempio, l'offerta abitativa pubblica in una città come Parigi, nella parte centrale quindi della metropoli parigina, non nelle banlieue, portando la quota di abitazioni pubbliche a circa il 24% sul totale delle abitazioni, che è una percentuale elevatissima, no? Quindi non stiamo guardando a miei
1: Milano quant'è? Al
0: mattina,
1: 7,
0: secoli.
1: all'8, forse qualcosa così,
0: Esatto,
1: pochi numeri.
0: esatto. Quindi, no? Ed è una percentuale alta per gli standard italiani, però, come dire, quindi, e ha lavorato non tanto solo sulla costruzione di nuove abitazioni pubbliche, ma sull'acquisizione di patrimonio privato ad uso pubblico, no?
1: Ci
0: E
1: vogliono
0: quindi,
1: grandi risorse, i
0: come dire.
1: bilanci europei rischiano di non avere risorse di questo genere. Lo stesso bilancio francese immagino sia sotto pressione.
0: Certo, questo sono scelte di politica pubblica. Se pensiamo, no, alla spesa su alcune infrastrutture scarsamente efficienti, penso ad alcune no, autostrade o no, infrastrutture stradali che pure hanno costi
1: Ponti,
0: elevatissimi,
1: per esempio.
0: e ponti, oppure no, è nella negoziazione diciamo, con gli sviluppatori privati che vanno trovate le risorse da destinare al pubblico. Questo è un grande tema dell'urbanistica italiana, cosiddetta negoziata, in cui la capacità di negoziazione con i soggetti privati deve vedere una regia pubblica molto forte, e capace e competente.
1: Ma ci
0: Quindi
1: sono stati
0: no, all'ordine.
1: cambiamenti, quali sono stati i cambiamenti veri che hanno innescato questa crisi? Io leggo, non so, il fatto che non c'è più un rapporto tra l'inquilino e il proprietario. Spesso il rapporto tra l'inquilino e un fondo di investimento. Forse questo complica le cose. Poi c'è chi dice è tutta colpa degli affitti brevi, di Airbnb che fa razzia di appartamenti nei centri storici, costringe gli abitanti a spostarsi nelle periferie. Quali sono stati gli elementi che hanno esacerbato questa crisi? Fino al punto di rompere un patto sociale, che è quello che vediamo succedere in tante città americane e europee.
0: Diciamo in una serie di città che hanno una forte valenza, diciamo, di attrattività, c'è stato un investimento progressivo con un forte orientamento diciamo, di estrazione della rendita, cioè di estrazione di valore da ciò che in qualche modo c'era già, perché le città come dire, sono un patrimonio, no? Consolidato, e quindi alcune città che si sono mostrate particolarmente attrattive anche rispetto al mercato del lavoro. Che c'è una polarizzazione che vediamo benissimo. Stiamo parlando in Germania, parliamo di Berlino, Amburgo e Monaco, in Spagna parliamo solo di Madrid e di Barcellona, in Francia di Parigi, in Italia no, Milano è un po' al centro dell'attenzione. Sono le città in cui il mercato del lavoro è stato effettivamente più dinamico e che poi hanno via via guadagnato in attrattività internazionale, quindi attraendo anche capitali e investimenti che si

0: muovono, che sono molto volatili, perché appunto i fondi di investimento non hanno nessun interesse a investire in una città, semplicemente si appoggiano laddove vedono un potenziale, no, di redditività rapida e veloce. Quindi questa dimensione, diciamo, di finanziarizzazione ha avuto un effetto molto importante, tanto più laddove è mancata una capacità di regolazione, che richiede anche nuove normative, nuove leggi, nuove disposizioni, innanzitutto a livello nazionale. Poi, come dire, è difficile che le città da sole possano contrastare queste dinamiche. E quindi poi gli affitti brevi sono, come dire, sono un po' la coda di queste dinamiche e mostrano bene come si è in questi anni si è sviluppata una visione del mercato della casa in cui ci sono aspettative di redditività elevatissime, no? E
1: Certo.
0: allora, se pensiamo agli affitti brevi, è una competizione, come dire, impossibile quella fra la redditività di un alloggio per turisti rispetto
1: Che affitti
0: a quello
1: notte
0: che
1: per
0: possiamo
1: notte a quello che puoi
0: immaginare,
1: chiedere per un mese per
0: esatto,
1: una famiglia.
0: per una famiglia
1: Però
0: con un solo
1: anche la
0: reddito mediano.
1: regolazione scivolosa, io adesso leggevo che c'è una discussione forte, per esempio appunto a New York, le diceva appena esordito, però la discussione è già avviata e molte associazioni di proprietari dicono guarda che se tu ci costringi a non aumentare gli affitti, noi dobbiamo smettere di fare manutenzione perché invece i costi di manutenzione aumentano vertiginosamente non solo di anno in anno, ma di mese in mese. Quindi vuoi questo, vuoi che teniamo gli affitti stabili, ma le case vanno come dire, a malora? Cioè, ci sono problemi di questo genere,
0: Beh,
1: forse.
0: questo è anche un tema, appunto, New York è una situazione un po' estrema, perché come dire, per chi conosce New York e si è mosso fuori da Manhattan, sappiamo, cioè, è una città in cui si vedono anche degli estremi proprio di polarizzazione sociale potenti che noi non conosciamo in Europa. Cioè, il livello di povertà, no, di alcuni quartieri di New York non è confrontabile con le città europee, quindi stiamo guardando comunque a una città che ha raggiunto degli estremi che noi forse non vorremmo mai vedere. No, nel
1: Certo.
0: nostro paese. Quindi quello è difficile, però su questo tema dell'efficientamento è tutto un altro fronte che abbiamo conosciuto anche in Italia, da fare molta attenzione perché in qualche modo il fatto che ci sia una parte, sembra paradossale, ma che una parte di patrimonio abitativo sia di qualità mediocre, di qualità media, no? Che non sia perfettamente qualificato, questa è sempre stata una garanzia di avere una parte della città, dei quartieri, degli alloggi che sono disponibili per chi non si può permettere, no, necessariamente un alloggio perfetto, ci sono degli standard minimi che sono garantiti e questo è sempre stata una mediazione interessante, cioè le case affittate da proprietari privati in condizioni appunto di media qualità sono quello che ancora adesso garantisce che le città
1: Certo.
0: siano accessibili per chi ha un reddito medio. Quindi anche la spinta sull'efficientamento energetico, che stiamo studiando con una ricerca europea proprio in questi, no, che stiamo concludendo in questi mesi, guarda a come, le politiche di efficientamento di transizione ecologica rischiano di aumentare le diseguaglianze, no? Paradossalmente, perché aumentando il valore anche delle abitazioni, se non c'è una regolazione che tutela, ad esempio, gli inquilini che abitano in queste abitazioni, il rischio anche in quel caso è una progressiva
1: Ma alla fine
0: espulsione.
1: che cosa è più
0: Lì ci sono
1: importante?
0: stati, e lì ci sono
1: Prego.
0: stati investimenti pubblici molto
1: Certo.
0: importanti, come sappiamo, no? Se guardiamo il 110%,
1: Certo.
0: è stata una assolutamente fuori scala sulle abitazioni del nostro paese.
1: Non assolutamente risolutiva, cioè non ha spostato il problema, mi
0: No,
1: pare. Ha
0: che non ha
1: consentito
0: individuato.
1: a chi aveva una casa, un castello, una villa, di rifarsela, diciamo,
0: Esatto, quindi,
1: praticamente gratis.
0: e queste sono state risorse pubbliche, no? A pieno titolo,
1: Debito,
0: mal
1: praticamente,
0: indirizzate
1: sì. Certo.
0: rispetto a delle priorità. Esatto.
1: Grazie, professore. Ne riparleremo perché le cose cambiano e
0: Grazie
1: sarà
0: a voi.
1: interessante vedere appunto anche le questioni europee, come le possiamo assorbire e affrontare. Grazie a Massimo Bricoccoli, grazie.
0: Volentieri.
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:33 minuti, arriviamo a qualcosa di più lieto, se volete, perché arriviamo al premio Nobel per la letteratura 2006, che è andato alla canadese Anne Carson. La motivazione che l'Accademia di Svezia con cui l'Accademia di Svezia ha incoronato questa poetessa, scrittrice, filologa, antichista di Toronto è la seguente: per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Noi ne parliamo con il professor Patrizia Ceccagnoli, che è un critico.

0: un traduttore, un docente universitario, ed è stato ed è uno dei principali traduttori dell'opera di Anne Carson in Italia. Buonasera, professore, benvenuto a Zapping.
1: Buonasera, grazie, grazie per l'invito.
0: Allora, innanzitutto volevo una sua impressione sul testo della motivazione, un dialogo giocoso, nuove forme per la letteratura, come lo interpreta?
1: Sì. Ma in genere queste motivazioni possono essere generiche o insomma di circostanze. In questo caso mi sembra che c'entrino almeno due punti, quello dell'innovazione formale, che è una caratteristica precipua dello stile sperimentale avanguardistico di Anne Carson nel contemporaneo, e poi c'entrano anche il legame con l'antichità, che come ellenista ovviamente ha svolto Anne Carson come docente universitaria, come traduttrice, come saggista, ma anche informando un'opera che è fatta postmodernisticamente di combinazioni, riscritture e anche giocose, ironiche frequentazioni dell'antico, in un modo che ha ripristinato il rapporto con il mondo antico in una cultura come quella americana, che è assai meno classicistica della nostra, per cui l'insegnamento del greco che ha caratterizzato la carriera accademica di Carson non è così ovvia anche in ambienti accademici certamente in ambienti scolastici. Quindi anche qui è un contributo importante. Mi interessa la parola giocoso, perché ovviamente a volte è inusuale nel descrivere solennemente un premio Nobel, ma rappresenta anche questa leggerezza astuta e diciamo combinatoria dello stile di Anne Carson. Ecco.
0: Io sono incappato sui social in una sua intervista di qualche anno fa, in cui le chiedevano qual era il suo libro preferito di quell'anno, quali consigli dava di lettura, insomma domande sì, tipiche da festival letterario in cui lei partecipava, se le avessero dato dei consigli per il suo scrivere, che consigli dava a chi volesse insomma intraprendere il mestiere di poeta e scrittore. Vorrei farlo sentire in inglese, ma poi magari ci aiuta a sunteggiarlo. Sentiamo.
2: What is the best book you read that came out this year?
3: That's hard to answer. I don't really read books that come out this year. I read old books because I'm a classicist, so mostly the books I read are published in 500 BC.
2: Do you have one that you would recommend for us?
3: Homer. I always say Homer.
2: What is the best writing advice you've ever received?
3: I've never received any. I don't ask, frankly. Start in the middle.
0: Insomma, qui anche qui in maniera piuttosto giocosa, no? Quando le chiedono, ma lei che tra i libri di quest'anno quali suggerisce? Lei sostanzialmente risponde: ma io veramente leggo libri pubblicati nel 500 prima di Cristo, avanti Cristo. Questo comincia così la questione.
1: Sì, è un modo anche appunto di togliersi d'impaccio da queste spinose questioni di circostanza. Era la sera del conferimento del National Book Award, per il quale Carson era finalista del 24 con il libro Wrong Norma, che è uscito con la mia traduzione con un tupi editore con il titolo Norma sbagliata. Lei dice: io non leggo solo libri scritti 2500 anni fa, che sono una classicista, se vi devo consigliare un autore leggete Omero. Quali consigli ho ricevuto? Dice: io non ne ho ricevuti, non ne chiedo. Se devo dare un dove, come cominciare, che consigli dare? Lei dice: cominciate nel mezzo.
0: In medias res, no? Come ci insegnavano sì, a scuola, insomma.
1: Beh sì, è un modo. In realtà Carson è una scrittrice molto, molto, una lettrice onnivora, molto colta, super erudita, che si interessa di tutto. Durante la pandemia leggeva Umberto Saba, mi chiedeva di chiarire dei punti. Io le ho mandato, a quel punto ho inondato le sue email di testi di poesia italiana per divulgare. Ma lei in realtà legge in varie lingue, combina Roland Barthes, Beckett, Kafka e i classici greci antichi. È una scrittrice che ha letto molta fenomenologia, che ha letto anche Heidegger, ma anche Paul Celan, Virginia Woolf, Kafka tra i suoi grandi modelli. E in un modo postmoderno rappresenta un po' un sunto della cultura novecentesca, che ha le sue fondamenta nel modernismo d'inizio secolo, ma anche nei classici, che ovviamente sono legati alla sua anche attività accademica.
0: Non era uno dei nomi che si consideravano papabili, mi pare, no? È stato non so, almeno per lei è stata una sorpresa?
1: No, no, no. Non era più una sorpresa. In realtà è sorprendente che

0: Ci sorprendiamo sempre quando il favorito vince con il Nobel, no? È un titolo di mi sembra un articolo di Buzzati che disse a proposito di un premio italiano, e a sorpresa il favorito vinse, qualcosa del genere. E questo è il caso, perché Carson è stata una grande favorita almeno dal 2018-19. Poi c'è stata una battuta d'arresto con il conferimento del Nobel a un profilo simile, una poetessa donna di lingua inglese, che era Louise Glick, nel 2020. Però anche ieri, per esempio, io ho fatto una lezione al Dipartimento di Lettere Classiche su una riscrittura dell'Antigone da un collega grecista, e ho fatto vedere agli studenti che magari non sono al corrente di letteratura contemporanea che questa Eir Carson, di cui avremmo discusso, era in cima alle classifiche. Ho fatto vedere un articolo del Guardian che diceva che Eir Carson e Kang Siu, la scrittrice cinese, erano le due favorite per il Nobel. Ci si può sorprendere che abbia vinto il favorito, ecco, però era un nome che
1: Invece
0: circolava da tempo.
1: circolava negli ambienti, insomma, della letteratura. Che tipo di sfida è, di impegno è tradurla in italiano? Come ci si avvicina a questo lavoro?
0: È una bella sfida, perché ormai siamo giunti a un'epoca in cui molti dei testi non forniscono nessuna sfida, sono traducibili dalla macchina, mentre la poesia di Anne Carson elude ancora questi tecnicismi, perché è una poesia molto peculiare, molto idiosincratica, anch'io l'ho definita. È una scrittrice che produce molti scarti, ellissi sintattiche, con accostamenti rari, difficili. E quindi è una scrittrice complessa che mette a dura prova, secondo me, anche il lettore, ma che certamente vale la pena. Insomma, è una scrittrice importante, che è anche capace di parlare di noi, perché c'è una componente della sua scrittura che riguarda il mondo antico, ma poi c'è una componente molto più intimista, confessionale, autobiografica, in cui
1: Per
0: parla
1: esempio,
0: di
1: il libro
0: legami
1: che ha scritto sul
0: familiari.
1: marito, no?
0: Sì, per esempio, quello è direi un classico. Ha vinto lei sta rifer si riferisce a The Beauty of the Husband, La bellezza del marito, uscito con La tartaruga recentemente. È un libro del 2001, per il quale la Carson è stata la prima donna a vincere il T.S. Eliot Prize in Inghilterra, un premio di poesia molto prestigioso, che racconta la fine di un matrimonio, dalla prospettiva di una donna il cui marito è stato infedele, ma che forse ancora la ama. E quindi è un libro sul tema del desiderio, sulla fine di un amore, di una relazione, e sull'elaborazione del lutto, cioè del dolore che ne consegue, che è un altro tema tipico della sua produzione.
1: Per esempio, c'è il libro che lei dedicò alla morte del fratello, no? Che poi fu un libro anche
0: Quello è un
1: particolare,
0: altro molto
1: sì,
0: libro. Sì,
1: perché con
0: scusi, mi scusi.
1: fotografie, con inserti, era un libro oggetto in qualche modo.
0: Sì, quello è il libro oggetto, che è stato prodotto in spagnolo, ma non ancora in italiano, perché è un libro costoso che va riprodotto nelle stesse modalità editoriali, in un cofanetto, con carta a colori, che riproduce il Carmen di Catullo di Foscolana Memoria per noi italiani, riscritto da Ugo Foscolo per la morte del fratello, allorché la Carson apprese che il fratello, se non sbaglio, Michael, era deceduto in Europa,
1: Non si
0: se non
1: vedevano da
0: sbaglio.
1: molti anni, mi pare di aver
0: Sì, perché il
1: letto.
0: fratello era come latitante, era
1: Sì.
0: stato accusato di qualche crimine minore, e questa famiglia borghese era scappato, mandava cartoline dal resto del mondo, finché poi, credo, la moglie avvertì Carson e la famiglia della sua morte. Quindi lei ripercorse questo lutto personale attraverso la letteratura, attraverso i classici, attraverso Catullo, ma nello stesso tempo, mentre decompone il testo di Catullo, fornisce tutte queste informazioni privatissime, una scrittrice così riservata, schiva, che però dà in pasto al lettore quella che potrebbe essere stata una riscrittura della corrispondenza privata tra questo fratello dalla vita difficile e i familiari.
1: Qual è il libro che le è piaciuto più, che si è goduto più a tradurre?
0: È una bella domanda, ne ho tradotti 10, quindi ognuno ha presentato
1: E ne sta
0: diverse. Sono molto
1: traducendo un ultimo che deve ancora uscire, se non sbaglio, no?
0: sì, due ne ho consegnati e sono in fase di revisione. Uno uscirà con Crocetti e Feltrinelli, si chiama Antigonì, che è una riscrittura di Antigone che ho cotradotto con la poetessa Einaudi Elisa Biagini, che affronta ovviamente il millenario mito di Antigone, una falsa moderna con anacronismi diciamo sprezzature varie, ecco. E poi abbiamo un cantiere, un altro libro con La nave di Tefeo, o Tefeo che dir si voglia.

0: Red Dock, un poema narrativo, diciamo, un poema con la sua trama che si prefigura come un sequel di uno dei suoi grandi libri di più grande successo, Autobiografia del Rosso, in cui Carson riscrive il rapporto tra Gerione e Eracle in chiave di romanzo di formazione omoerotico. E in questo romanzo, questo libro che segue, che deve uscire presto, immagino, con la nave, Eracle è un eroe, è un soldato in una clinica per malati mentali perché soffre di post-traumatic stress disorder, cioè di queste sindrome tipiche dei veterani americani che tornano dal fronte
1: Certo.
0: con malattie mentali gravi che rendono difficile il reinserimento sociale. E quindi questa tradizione occidentale che nasce quel poema di guerra per eccellenza, l'Iliade, la celebrazione dell'eroe guerriero, finisce in clinica, in casa, e penso che sia un messaggio quanto mai attuale con i climi di venti di guerra che popolano i nostri media, ecco.
1: Lei l'ha sentita, so che è in Islanda ad ascoltare il vento, così ci dicono le cronache.
0: Mi fa già capire che non era disponibile a grandi forme di interazione con l'umano, però no, io le ho scritto per congratularmi, le ho chiesto, però non mi ha ancora risposto. Poi non lo saprei neanche in realtà perché sono in campus e sto insegnando. Adesso offrirò un corso sull'inferno e parleremo della sodomia in Dante, il canto sedicesimo dell'inferno. Quindi,
1: Molto bene, grazie professore, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon
0: grazie a
1: lavoro.
0: lei dell'invito. Leggiamo più Carson. Grazie.
1: Sicuramente il
0: Arrivederci.
1: Nobel aiuterà. Sono le 20:46 minuti, andiamo verso la chiusura di questa puntata. Passiamo dalla letteratura alla danza, perché abbiamo con noi Francesca Manica, che è curatrice, programmatrice, produttrice della Fondazione Roma Europa, che già da 10 anni cura Dancing Days, che è la sezione, diciamo, del Festival Roma Europa dedicata alla danza contemporanea europea. Francesca Manica, buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, ci racconti un po', parte oggi al Mattatoio Dancing Days dall'8 all'11 ottobre la rassegna appunto delle nuove voci internazionali della danza contemporanea. Che cosa proporrete?
2: Allora, sì, decisamente è una rassegna dedicata ai giovani coreografi, coreografi emergenti. Lavoriamo da 10 anni, lavoro sulla coreografia europea. Ma stranamente quest'anno è focalizzata soprattutto sulla danza contemporanea italiana che sta esprimendo delle belle voci giovani. Comunque stasera abbiamo avuto parte appunto stasera in una rassegna, tra l'altro all'interno di una rassegna con Bambù, che è legata a tre giovani invece coreografe africane, quindi Nigeria, Repubblica Congolese e Kenya. E a seguire ci saranno molti coreografi italiani, adesso cito i nomi: Michael Incarbone, Roberta Racis,
1: Perché
2: Giacomo Luci, Vita
1: la
2: Verde.
1: danza contemporanea italiana, diciamo, ha il suo momento di slancio, vive un buon momento.
2: Diciamo che sì, secondo me vive un buon momento, forse anche per dovuto all'età in cui opera. Esprime una grossa creatività malgrado non ci siano grossi mezzi, questo sicuramente. Tra l'altro molto diverse tra di loro, lavorano anche sulla multidisciplinarità che è molto legata alla missione di Roma Europa. E quindi in tutti questi lavori che presenteremo comunque qui a Dancing Days c'è un'interazione con un linguaggio diverso, che sia la musica, l'arte visiva, la parola. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il focus su cui ho lavorato quest'anno e stranamente effettivamente sono venuti fuori, sono emerse tante voci italiane. Ovviamente ci sarà una presenza europea e c'è stata oggi pomeriggio Cara Cozzali che viene da un altro posto molto creativo e privo di sostegni che è la Grecia e Nick Rajsek, un coreografo sloveno che lavora ormai da qualche anno nei Paesi Bassi.
1: Leggevo che la danza contemporanea recentemente ha avuto una sua curvatura politica, è vero, cioè la danza di oggi intende spesso trasmettere

0: per un messaggio politico?
1: Sì, diciamo che è un messaggio politico, è un messaggio politico che può riferirsi al corpo, che può riferirsi alla situazione attuale, diciamo che è un corpo politico. Più che un messaggio, cioè, si lavora su tematiche che rispettano un po' il nostro quotidiano, che siano

0: Oggi invece Caracozzali lavora su, appunto, su tematiche politiche legate anche al suo paese di provenienza, la crisi in Grecia, che cosa significa non essere riconosciuti a livello coreografico, perché le accademie sono state portate a livello di una maturità, per esempio, le accademie d'arte. E così all'improvviso, insomma, sono tematiche che ci riguardano nel quotidiano, quindi è un corpo che si esprima.
1: Glielo chiedevo prima dal punto di vista italiano, ma dal punto di vista internazionale, europeo quantomeno, questo è un festival europeo. La danza vive un buon, la danza contemporanea vive un buon momento?
0: Sì, assolutamente. Secondo me è un momento di estrema creatività. Proprio perché in questo momento ci sono meno finanziamenti che girano, quindi bisogna inventarsi, sapersi inventare e diventare proprio l'idea è voglio fare questo mestiere perché ci credo. E da qui nascono effettivamente tantissime belle
1: Il
0: idee.
1: pubblico risponde, cioè il pubblico vuole
0: Il
1: vedere
0: pubblico,
1: danza,
0: sì, il
1: vuole
0: pubblico è
1: vedere
0: affamato.
1: corpi sul palcoscenico, vuole vedere cose
0: Sì.
1: vere, insomma.
0: Assolutamente, il pubblico, ma non solo in questa sezione, vediamo anche a Roma Europa Festival, nella sezione main, diciamo, è affamato, desidera proprio, esce, va a teatro, ma non solo la danza, anche la musica, insomma,
1: Teatro,
0: abbiamo
1: certo.
0: sorprese incredibili, soprattutto quest'anno. C'è bisogno, ma in Italia soprattutto ce n'è bisogno. Cioè a Roma, insomma, si attende, cioè c'è proprio voglia di poter uscire, di andare a confrontarsi, di parlarne anche, perché poi quello che ci interessa, e personalmente quello che interessa a me a Dancing Days, è uscire da uno spettacolo con delle domande che uno si pone e magari confrontarsi con altre persone che hanno
1: Magari
0: vissuto in quel momento la stessa
1: chi
0: cosa.
1: va a vedere la danza contemporanea spesso esce e si chiede che cosa voleva dire, che cosa significava. È la domanda giusta da
0: Esatto.
1: porre o uno deve godersi la danza senza cercare di capire il significato, come non so, davanti a un quadro astratto,
0: Secondo me è
1: pretendere
0: come
1: di capirlo?
0: un quadro astratto deve emozionare soprattutto, deve arrivare, deve essere una cosa istintiva di pancia. Dopodiché iniziano a porsi, si può, cioè iniziano le domande, ovviamente uno si pone le domande, che cosa ho visto, che cosa ho provato, e confrontarsi con l'altra persona magari, che cosa hai provato tu, che cosa hai visto tu, che cosa ci sono delle cose in comune e da lì possono scaturire tantissime riflessioni. Però all'inizio sicuramente è un messaggio molto istintivo, secondo me, deve essere un qualcosa che colpisce, che deve arrivare nell'immediato.
1: Dall'8 all'11 ottobre si svolgono tutti dove? Al mattatoio, mi pare di aver
0: Sì,
1: visto,
0: questi
1: no?
0: sono. Questo, Dancing Day si svolge al mattatoio e diciamo che iniziamo intorno alle 6 con il primo spettacolo. Ci saranno tre spettacoli al giorno. La domenica invece ce ne saranno molti di più perché poi c'è una piccola presentazione di veramente emergenti alle loro prime coreografie, sono soprattutto italiani, che scaturiscono da un bando a supporto della giovane coreografia italiana, dove ci uniamo in rete, 6 istituzioni, ecco,
1: Bene,
0: italiane. Sei.
1: grazie, grazie Francesca Manica, grazie ancora. Dancing
0: Prego,
1: Day,
0: grazie a voi.
1: mattatoio 8-11 ottobre. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping, non prima però di avervi raccontato che la RAI fino a domenica 11 ottobre è a fianco del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. La RAI a fianco del FAI per raccontare e tutelare il patrimonio italiano di storia, arte e natura. È una cosa che il FAI fa dal 1975 e da allora ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico. Si tratta di un lavoro enorme, quotidiano, incessante, che richiede competenze, applicazione, passione, molte risorse, dai restauri alla manutenzione, dalla ricerca all'attività con le scuole, gli eventi culturali, le campagne di sensibilizzazione. Il FAI si prende cura dei suoi beni, ma non solo, fa anche un'attività di educazione alla tutela del patrimonio di tutti. Per questo sabato 10 e domenica 11 ottobre partecipate alle giornate del FAI, le giornate d'autunno, con una donazione libera.

0: Avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le stagioni, spesso chiuse al pubblico o poco note o poco valorizzate. Potete trovare l'elenco di tutte di tutti questi luoghi che saranno visitabili su giornatefai.it. Questo quindi è quello che vi invitiamo a fare, dando, se potete, un vostro contributo e una vostra donazione. Questo è l'impegno della RAI anche al fianco del FAI. Ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Giovanni Chiadroni. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1 e infine Zona Cesarini. E vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, la potete seguire, la potete risentire o ascoltare su raiplaysound.it e come sempre vi dico, noi siamo in attesa di vostri interventi, i vostri suggerimenti, i vostri consigli o critiche a zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23. E su Rai Play Sound.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Maurizio De Giovanni.
8: Abbiamo un senso di povertà, pur non essendo poveri, abbiamo un senso di incompiutezza, abbiamo un senso di incompleto. Noi cerchiamo sempre e comunque qualcosa, ci spingono ad avere bisogno di qualcosa. La pubblicità compulsiva, il tentativo disperato di induzione alla spesa da parte di tutti per muovere questa economia malata, che è un'economia che arricchisce sempre gli stessi, che è un'economia di grandi solitudini, è basata proprio sulla rinuncia alla sobrietà. E la sobrietà è il grande insegnamento di Francesco. Quando si pensa a San Francesco si pensa immediatamente alla sua istanza di sobrietà, alla sua rinuncia alla ricchezza, alla sua rinuncia agli abiti belli, ai gioielli, a quello che il padre poteva mettergli a disposizione per girare scalzo e vestito con la tela di un sacco e andare presso tutti presentandosi in questo modo. La sobrietà significa anche essere ascoltati per quello che abbiamo da dire, non per come lo diciamo. Non esiste solo una sobrietà materiale, non esiste solo una sobrietà fatta di rinunce agli schemi della ricchezza, esiste soprattutto la sobrietà morale. La sobrietà è quella che riduce all'essenziale quello che abbiamo dentro, riduce ai sentimenti, alle emozioni, alle passioni vere. Quello che dobbiamo portare avanti. Il dato identificativo di noi stessi è dato appunto dalla essenzialità dei concetti che abbiamo da esprimere. Quindi sobrietà fisica, sobrietà dei beni, ma anche e soprattutto una sobrietà morale, una sobrietà dei pensieri, una sobrietà dei sentimenti, la sobrietà che porta alla solidarietà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, dalla Commissione Europea primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, varrebbe circa 28 miliardi nel biennio 2027-2028. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, così un portavoce dell'esecutivo comunitario che ha ricordato come il dossier debba passare ora al Consiglio Europeo per l'ok definitivo, c'è un mese di tempo. A Eurogruppo concluso poi le parole del commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ma è necessaria prudenza fiscale. Dombrovskis ha aggiunto di aver analizzato la situazione con il ministro Giorgetti. A Montecitorio è approvata in via definitiva la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. La maggioranza regge alla prova del voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con i capilista bloccati e con l'indicazione al deposito delle liste del candidato presidente del Consiglio. Previsto un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungesse il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni che da Ascoli Piceno ha allontanato le indiscrezioni su possibili elezioni anticipate.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: La maggioranza di governo compatta esulta per l'approvazione della nuova legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, è la linea. Dalle opposizioni un coro unanime di critiche. Il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa. Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli e la Francia starebbe valutando proprio con l'Arabia Saudita eventuali misure per proteggere il terminal petrolifero saudita di Yanbu. Sul fronte iraniano Donald Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre, ovvero prima delle elezioni di midterm. Il presidente americano fa discutere anche sull'intelligenza artificiale. Chi non la chiamerà superintelligenza, avverte Trump, sarà considerato un nemico della Casa Bianca. E sulla crisi Medio Oriente interviene anche Vladimir Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan l'omologo iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici della Repubblica Islamica, ribaditi l'amicizia e il buon andamento delle relazioni tra i due paesi. Francia, oltre 71.000 studenti in piazza per il quarto atto della protesta contro il governo. Pesante il bilancio delle tensioni in diverse città, oltre 500 fermati, 48 agenti feriti. E dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, il fronte dei manifestanti si divide. Alcuni sindacati si dicono soddisfatti, altri annunciano nuove manifestazioni per il 13 ottobre. In Italia, con la cronaca, potrebbe essersi una sfida social tra giovanissimi dietro l'investimento dell'attore rimasto gravemente ferito lunedì scorso a Roma nel quartiere Monteverde Vecchio. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori.
5: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma in prognosi riservata all'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
6: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
7: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
5: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano

0: su altri casi analoghi 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito. Un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici, denunce che potrebbero salire a 5. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
1: E in chiusura lo sport, l'Eurolega di basket, Olimpia Milano sconfitta a Belgrado in casa del Maccabi Tel Aviv, il risultato finale di 97-79 per la squadra israeliana. Attualmente in campo invece la Virtus Bologna a Monaco di Baviera contro il Bayern, e gli emiliani sono avanti per 52-46 nel terzo quarto. E proprio di sport continuiamo a parlare con Zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 22.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
16: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
1: Zona Cesarini. Bentrovati, sono le 21:09, questa è Zona Cesarini qui su Radio 1 fino alle ore 23, come al solito due ore belle piene di sport, il nostro diciamo salotto serale di Radio 1 con tantissimi ospiti quest'oggi, tante storie, non abbiamo eventi in diretta da raccontarvi con i nostri inviati, i nostri colleghi, abbiamo da aggiornarvi come ha appena fatto il giornale radio, anche degli appuntamenti di basket per l'Eurolega, ci sono l'Olimpia Milano che è stata sconfitta 97-79 dal Maccabi Tel Aviv, contemporaneamente la Virtus Bologna è sempre avanti sul Bayern Monaco 55-47. Questo è l'evento del momento per quanto riguarda lo sport, prima di tuffarci ovviamente nella routine del campionato di calcio che rinizia. Ricordo il numero di SMS WhatsApp 335 699 2949. Gianluca Liberati alla

Sol, Ambretta Conti, regia Tony Tisin, redazione al microfono Diego Carmignani, fino alle ore 23 per l'appunto, con tanti ospiti di riguardo, anche con un tuffo in un festival che è in pieno corso, che ci permetterà anche di spaziare geograficamente. C'è un docufilm interessante che nella seconda parte affronteremo, un grande appuntamento per Milano domani, torna l'Hockey su ghiaccio dopo anni, e insomma poi nel finale soprattutto con un ospite affronteremo temi calcistici naturalmente, magari sparpagliati quella nella nostra trasmissione, ci arriveremo, insomma tutto questo tra pochissimo con la nostra prima ospite, con un libro appena uscito, con insomma un nome importante del nuoto italiano. Tutto questo fino alle ore 23, sport, voci, protagonisti, ma anche tanta bella musica.

0: Niente meglio di questo, Nothing Better Than This, Kasabian, inizio rock contemporaneo per questa nostra puntata in cui siete anche partecipi con il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949, anche per chiacchierare a distanza con noi a livello testuale naturalmente, e soprattutto con una delle nostre più apprezzate possibili ospiti, visto che se fosse una rivista, quella di oggi, di Zona Cesarini, avrebbe in copertina un volto noto, simbolo dello sport italiano, pionieristico se vogliamo, ed è con noi stasera, la ringraziamo di cuore per aver risposto alla nostra chiamata, Novella Calligaris, eccoci qua.
1: Buonasera a tutti e grazie a voi di questa chiamata.
0: Beh, una chiamata quasi d'obbligo, perché c'è un libro che è uscito, racconta la sua storia, ed è un pretesto anche per rituffarci nella nostra storia, quella che ovviamente è stata fatta negli anni 70 in particolare, ma poi nel corso dei tanti momenti di questa vita. Il libro si intitola Pulce, la mia vita tra le onde, edito dalla Nave di Teseo. Insomma, chi non conoscesse la storia di Novella Calligaris, soprattutto magari anche le nuove generazioni, ecco, possono sicuramente trovare un compendio fatto di sport, primati, anche vicende umane che mi sembra stiano prendendo anche insomma nelle interviste che stanno uscendo fuori una rilevanza importante. Io inizierei con colei che è stata

0: Nel corso della storia olimpica e dei mondiali di nuoto un faro per generazioni di nuotatrici e nuotatori e soprattutto per gli sportivi, proprio dal titolo di questo lavoro con Novella Galligaris, Pulce, si parte da lontano, forse per tornare anche a capire chi si è di base, essere quello che si nasce e poi diventare una Pulce, che Pulce d'acqua, diceva una canzone di Branduardi, forse può essere azzeccato come accostamento.
1: Assolutamente sì, anche se questo nome viene, questo soprannome mi viene da mio padre, perché in casa mia erano tutti altissimi. Io ero l'unica invece normale, tra virgolette, considerato che io avevo dei nonni nati nell'Ottocento che erano alti 1,90 m, e poi perché io sono sempre stata peperina, quindi pungevo come pungo ancora adesso, via.
0: E come, insomma, si vede anche nelle pagine di questo volume, ricordiamo le medaglie olimpiche, il primato mondiale, le medaglie che sono state innumerevoli in carriera, anche raccontate dalla radio. Pertanto io direi che forse sì, anche per accompagnare un po' questa serata, questa nostra apertura d'eccezione, diciamo, con Novella Galligaris, un tuffo lo facciamo volentieri, nel passato anche della RAI, della radio.
2: La Galligaris è adesso attaccata alla sua sinistra dalla tedesca dell'est Gudrun Begler, ma resiste ancora. L'americana ormai è scomparsa, una lotta a due tra la Galligaris e la Gudrun Begler per il secondo posto. La Shane Gould ancora in testa, la Galligaris ormai può farcela, ha soltanto 5 metri, prima Shane Gould, seconda Novella Galligaris, terza Gudrun Begler. Novella Galligaris, medaglia d'argento alle Olimpiadi nei 400.
0: Le Olimpiadi erano quelle di Monaco nel 72, l'argento, la voce quella di Alfredo Provenzali, Novella Galligaris.
1: Sì, un grandissimo Alfredo, che poi è stato un amico, oltre che ha raccontato tutte le mie imprese sportive, e ancora più bella, se vi posso permettere, è stata la cronaca del 73 del record del mondo. Era, oltre che essere un appassionato, alla fine era anche un tifoso. Ed era veramente la sua partecipazione emotiva, la sua voce, la sua professionalità, erano unite tutte insieme, hanno scritto veramente pagine non solo delle mie imprese, ma delle imprese natatorie e non solo. Quindi grazie postumo a questo straordinario personaggio che è stato Alfredo Provenzali.
0: Anche per raccontare in quell'edizione qualcosa di inedito, perché era stata la prima medaglia, no? Raggiunta da un'italiana alle Olimpiadi.
1: Da un italiano.
0: Sì, italiano asterisco, come si dice adesso. Sì. Joie. Ecco, insomma, ha un'età giovanissima e con insomma qualcosa che di clamoroso anni. Che stava accadendo. Diceva meglio quell'altra di Radio Cronaca, Novella Galligaris.
1: No, vabbè, bellissima anche questa, per carità di Dio.
0: Ma noi ce l'abbiamo quell'altra, quindi possiamo sentirla, eccola qua.
2: Novella Galligaris si avvia verso una clamorosa vittoria del 800 stile libero, è ancora in testa, 25 metri soltanto per concludere la sua fatica, ormai non può più essere avvicinata. Novella Galligaris è prima, ancora in testa, circa 20 metri, 15 metri per concludere la sua fatica, dietro di lei staccatissima Joan Asperger, ancora 5 metri per Novella Galligaris, ultimissime bracciate, sta per toccare, ha toccato, ha vinto, è campionessa mondiale, 8:52.97, è privato mondiale, campionessa mondiale, privatista mondiale, Novella Galligaris.
0: Insomma, meglio anche perché il metallo fu diverso. Insomma, abbiamo ripescato queste gemme del passato.
1: Sì, penso ma siano... è proprio il modo in cui lo racconta, il modo straordinario, perché unita alla sua grandissima professionalità c'è l'emozione, che trasmette. E che secondo me è proprio il segreto della sua grandissimo successo, della sua grandissima professionalità.
0: Sì.
1: Quindi, come dicevo, un grandissimo. Però il mio libro, se mi posso permettere, non è un libro di sport, voglio sottolineare.
0: Certo.
1: Io racconto ovviamente la parte sportiva, ma come un inciso della mia vita, come mi avevano insegnato i miei genitori, cioè lo sport è una forma di educazione.

0: È una grande scuola, quindi io ho vissuto lo sport in questo modo, come parte della mia adolescenza. Poi mi veniva sempre detto che è come lo yogurt, c'è una scadenza, e quindi a un certo punto bisognava pensare alla vita a cui mi stavo affacciando. Ed è un racconto in cui tocco molti aspetti anche dolorosi della mia vita, non è stata rose e fiori,
1: Certo.
0: però lo sport mi ha aiutato a venirne fuori, sempre da fondista, quindi ci ho messo sempre parecchio, perché le mie cose devono essere sempre faticose e lunghe, però alla fine, grazie allo sport, agli insegnamenti, alla tenacia a cui ti allena, sono riuscita ad uscirne. Con fatica, non facilmente, ma credo che questo libro, spero, possa anche aiutare molte ragazze, molte donne, molti uomini, se sono anche loro, non è che sono esclusi da quelli che possono essere disastri amorosi, di capire che non si è colpevoli in una relazione che non va bene, ma invece prendere coscienza e avvertire subito se qualcosa non va, scappare a gambe levate.
1: Insomma, è qualcosa che è stato maturato come pensiero per identificare esattamente magari quello che può essere veramente saggio da mettere in un libro. Insomma, penso che nella scelta di tutto quello che uno può raccontare, evidentemente c'è questa cosa importante che teneva dentro una urgenza, insomma, l'autrice di questo lavoro, che è la nostra ospite, Novella Caligaris.
0: Ma io devo dire, l'ho scritto in 3 mesi, è stato di getto, e nel momento in cui l'ho scritto mi sono resa conto, uno, che avevo fatto una cosa buona per me, perché avevo tirato fuori delle cose che probabilmente avevo represso dentro di me, ma poi mi sono resa conto che poteva essere, questa è la parte che mi piace di più, poteva essere, come dire, uno stimolo per tante persone che in varie situazioni, può essere l'amore, può essere il lavoro, può essere altre situazioni di vita in cui uno pensa di essere quello sbagliato. Invece, quando ci sono dei segnali, bisogna saperli cogliere e capire che non è la persona o non è l'ambiente adatto a te, e quindi fuggire a gambe levate.
1: Questo è il grande tema di questo libro. Ricordiamo anche che poi la Novella Caligaris diventa anche un volto noto, diventa una giornalista, diventa una che effettivamente aveva da rincorrere qualcos'altro. Quanto c'è anche di questa nuova dimensione che poi negli anni ha trovato in questo suo libro?
0: Assolutamente, il giornalismo per me è stata una. Ho avuto la fortuna di avere grandissimi maestri. Enrico Ameri, per citare un'altra grande voce della radio, con cui io non ho condotto, io ho fatto tappezzeria al processo del lunedì, al primo processo del lunedì, però Enrico mi ha insegnato moltissimo anche cosa dire, cosa non dire, come porsi. E poi ho avuto un altro grandissimo maestro come Aldo Biscardi, che ha capito che io con il calcio c'entravo poco, però mi ha dato carta bianca per tutti quelli che erano i miei interessi, vale a dire gli altri sport. E quindi con lui, avendo avuto carta bianca, ho potuto sperimentarmi e farmi le ossa. E quello che cerco di fare io è di raccontare. Per me il racconto è sempre molto importante. A me piace raccontare quello che sta dietro al campione, quello che la persona, e con grande rispetto sempre, perché non cerco di non essere mai invadente.
1: Forse, insomma, oggigiorno, se parliamo di campioni, se parliamo di sport, questo può portare a due estremi, secondo me. Certe volte si parla troppo, adesso c'è anche un po' di mania del podcast, no? Di dover raccontare aneddoti su aneddoti, per altri c'è un qualcosa di imperscrutabile, ci sono dei divieti che spesso vengono messi. Come giudica lo sport attualmente, soprattutto per quello che trasmette all'esterno oggi?

0: Ma io amo lo sport e trovo che sia sempre una grandissima scuola di vita. E questi ragazzi, la cosa bella è che oggi che si criticano molto i giovani, lo sport dà un'immagine di questi giovani straordinaria. Pensiamo a Kimi Antonelli, pensiamo a Sinner, pensiamo alla nostra fantastica Sara Curtis, va bene, pensiamo a Ciccone per stare nel mio ambiente. Sono ragazzi che danno un'immagine straordinaria, un'immagine di pulizia, un'immagine di persone normali, un'immagine di serenità, che affrontano lo sport con professionalità, perché loro sono professionisti, cosa che io invece ero totalmente dilettante. Però lo fanno con la semplicità e la spontaneità e sempre col sorriso. E credo che questo sia molto bello. Io non racconto aneddoti, io guardo le persone e cerco di capirne le emozioni, capirli, ecco, raccontarli per quello che vedo.
1: Beh, diciamo che per molti aspetti sono sport molto sani, quelli che possiamo citare per quello che ci stanno regalando nelle varie soddisfazioni tra il tennis con Sinner, Kimi Antonelli, insomma, veramente la faccia
0: Sono
1: pulita
0: dei
1: dello
0: bei
1: sport. Sì,
0: ragazzi,
1: siamo
0: esatto.
1: fortunati e non dobbiamo sottovalutarlo questo aspetto, forse.
0: Neanche Sara Curtis, che è la nuova
1: Anche.
0: generazione.
1: Assolutamente. Per il nuoto, questa fase di lunga fase di nuovi talenti che sbocciano in Italia sembra insomma, un serbatoio che continua ad alimentarsi e spesso, anche con l'atletica, altro sport del momento, ci aiutano a
0: Certo.
1: dimenticare quanto il calcio invece stia attraversando un periodo un po' così, no?
0: Ci sono i cicli, però dobbiamo ricordarci
1: Giusto,
0: questo.
1: giusto.
0: Quindi probabilmente anche il ciclo del calcio avrà bisogno di ritrovare quella serenità e quei talenti. Cioè, io dico sempre, i campioni non si sfornano come il pane, no? Quindi bisogna dare la possibilità intanto di fare lo sport. Perché adesso nella Costituzione c'è l'articolo 33 che dice che lo sport è un diritto, però mi piacerebbe anche che ci dicessero dove si può fare questo sport, chi lo può fare, se lo possono fare tutti, c'è l'accessibilità a tutti. Questo è importante. E poi comunque io credo veramente nei cicli. Il nuoto è come dico sempre nello sport, una ciliegia tira l'altra, no? E quindi quando c'è un successo, quando poi c'è una squadra, invoglia anche gli altri, perché non sei più solo, come magari capitava a me, di essere l'unica, quindi di essere molto responsabilizzata. C'è una squadra che sta andando molto bene, c'è una squadra che sta ottenendo dei risultati, quindi i risultati anche dei tuoi compagni ti stimolano e ti deresponsabilizzano. Questo è molto
1: Ed è
0: importante.
1: molto molto tangibile quello che sta accadendo nel tennis, come nell'atletica, come negli sport che ci
0: Esatto,
1: staranno.
0: infatti
1: Sì, certo. Prego, prego.
0: c'è quella che si chiama la cantera, no?
1: Esatto.
0: Nel calcio, l'abbiamo negli altri sport, ma non significa che non ci sarà anche nel calcio. Io sono convinta di sì, abbiamo visto adesso l'Under 21 andare benissimo, quindi penso che anche da questi ragazzi, se li facciamo giocare, no? Potranno imparare e potranno magari riservarci a breve delle nuove soddisfazioni e delle altre soddisfazioni, come hanno fatto i campioni del passato. Poi
1: Parole,
0: ricordiamo.
1: prego, prego.
0: Poi bisogna sempre ricordare una cosa per il calcio. Ricordiamoci che se il CONI esiste, se il CONI ha avuto i mezzi, se tanti campioni sono usciti, è grazie a quel gioco che si chiamava Toto Calcio. E quindi tutti noi dobbiamo ringraziare il calcio per quanto ha finanziato lo sport italiano.
1: È vero, qualcosa da ricordarci. Tante le cose da ricordare, tante le cose da ripassare, tanti messaggi, credo anche, possiamo dire, saggi, presenti nelle parole di Novella Calligaris, che abbiamo avuto ospite. Tante altre parole le trovate però nel libro che è appena uscito, che si chiama Pulce, nave di Teseo, e con insomma quello che è stata la vicenda umana e sportiva di questa grande campionessa, nostra ospite stasera. Grazie per questa bella chiacchierata.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Evviva lo sport!
1: Sempre.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta De Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione sud. Le altre notizie ci portano sempre in Autosole. Più a nord ci sono 3 km di coda per un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione di Milano. Sulla 14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione sud verso Ancona si sono formati rallentamenti per lavori, mentre in Autosole tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze ci sono rallentamenti per traffico intenso. Sulla 29 la Palermo Mazara del Vallo, rallentamenti per lavori di manutenzione tra Carini e Cinisi in direzione di Mazara del Vallo, e sulla tangenziale di Catania è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Catania Centro e Gravina in direzione di Simeto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Zona Cesarini.
3: Rieccoci, ben trovati, sono le 21:34, ancora zona Cesarini, appuntamento serale con i nostri approfondimenti di sport, anche un paio di aggiornamenti che dobbiamo darvi, soprattutto per

per il basket, perché c'è la Virtus Bologna che sta portando a casa la partita in questo momento contro il Bayern, trasferta di Eurolega dopo la sconfitta che c'è stata in questo tardo pomeriggio di Milano in casa della Maccabi Tel Aviv. Ci sono anche notizie da darvi, anche nel corso del giornale radio ne abbiamo potuto ascoltare e apprendere, ovvero anche un qualcosa proiettato più in là, perché la Formula 1 potrebbe tornare ad avere un gran premio in Africa. È stato in pratica raggiunto un accordo non ufficializzato, in ogni caso sono state messe in essere tutte le componenti per poter annunciare che ci sono le condizioni quantomeno per un gran premio in Ruanda nel 2030. Fonti vicine a questo dossier che ha proposto appunto il ritorno della Formula 1 in Africa, queste fonti vicine al governo ruandese hanno riferito che l'esecutivo del paese fornirà comunicazioni in merito, ma a tempo debito, ci ricordano anche le fonti in questione, quelle giornalistiche, sulla possibilità di un gran premio a Kigali, dell'ultimo gran premio che c'è stato in Africa, Sudafrica, nel 1993. Insomma, sono notizie secondo me interessanti quando si amplia lo spettro e le possibilità di vedere sport ovunque nel mondo. 21:36, continueremo ora con altra musica, poi andremo in un luogo in particolare, a Macerata, dove c'è un festival di sport interessantissimo con mille ospiti. Ne parleremo tra poco.

Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 Zona Cesarini. Altra cosa che bisogna dirvi, anche perché al numero 335-699-2949 ce l'hanno sollecitata. Abbiamo parlato della possibilità di vedere la Formula 1 in Ruanda, sicuramente.

0: ed è notizia anche questa di oggi, vedremo una tappa del World Rally Championship, insomma del Mondiale di Rally, a Roma l'anno prossimo. Sarà un calendario che prevederà quantomeno, insomma, un suggestivo passaggio nella capitale. Roma ospiterà la tappa italiana del Mondiale del prossimo anno, anche questa, insomma, una cosa che ci riguarda molto da vicino per questioni geografiche, ma anche cronologiche. Insomma, l'anno prossimo ci sarà questa novità e voi l'avete segnalata al nostro numero di SMS e WhatsApp. Dicevo che ci spostavamo da queste parti anche per raccontare quello che sta capitando in questi giorni a Macerata. C'è un festival arrivato alla sua 16ª edizione, l'Overtime Festival, e abbiamo con noi il vicepresidente di questa rassegna, Angelo Spagnuolo. Buonasera.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, l'abbiamo intercettata e distratta perché evidentemente ci sono talmente tanti appuntamenti che forse qualcuno di questo lo stava seguendo da vicinissimo, e noi però adesso a questo punto la sequestriamo per un po', visto che c'è da raccontare molto. È appena iniziato, dura diversi giorni, sono tantissimi ospiti. Io la prego di ricordarci qual è, insomma, la natura di questo festival di giornalismo, del racconto e dell'etica sportiva, con tanti nomi che possono veramente a 360 gradi fornisce un ritratto dello stato dell'arte, dello sport. Prego.
1: Raccontiamo lo sport attraverso tutte le arti, quindi presentazioni di libri, interviste, lo sport raccontato attraverso la musica, attraverso il fumetto, la fotografia, per dimostrare che sport e cultura non sono due mondi inconciliabili, due rette parallele che non si incontrano, ma sono due mondi che invece hanno molto a che fare l'una con l'altro. E quindi 5 giorni di appuntamenti, circa 50 appuntamenti spalmati dalla mattina alla sera.
0: E mentre parliamo, credo al Teatro Lauro Rossi, sì, mi sembra corretto, c'è Federico Buffa con un incontro intitolato L'ardente desiderio della vittoria, insomma la voce forse per eccellenza della narratività sportiva al momento, con anche, insomma, un interlocutore come Gerardo De Vivo. Questo per l'ultimo appuntamento, almeno del calendario che ho qui davanti, che riguarda la giornata di oggi, e poi c'è anche da parlare del contesto, perché mi sembra sia molto molto insediato, diciamo, nel territorio a Macerata, tutta la città in pratica abbraccia questo festival, l'Overtime.
1: È un festival nazionale che però ha anche l'orgoglio di essere molto radicato nel territorio, quindi presentiamo ospiti di rilievo nazionale e anche internazionale, perché ieri ad esempio abbiamo avuto ospite Faruk Azibegic, l'ultimo capitano della Jugoslavia che sbagliò il rigore a Italia 90 durante i quarti di finale contro l'Argentina, e che poi è stato un po' considerato nella leggenda dei Balcani un artefice della dissoluzione della Jugoslavia, cosa ovviamente non vera, una leggenda che però ieri abbiamo raccontato con l'ausilio di Gigi Riva, lo scrittore. Un festival che vuole presentare tante storie non conosciute, tanti contenuti, e oggi in questo momento ad esempio Federica Buffa ci sta parlando dei desideri dei grandi sportivi, perché il tema questa edizione del festival è proprio il desiderio.
0: Ah già, non l'abbiamo detto, questo è un po' il tema portante. Se c'è un nome magari che in questa edizione siete riusciti a portare, di cui siete particolarmente fieri, magari appunto per quello che può rappresentare, proprio essere simbolico dello spirito del festival, che insomma non è un nome da poco, molto che l'avete molto inseguito, per esempio.
1: Sì, abbiamo inseguito tanti personaggi, ad esempio anche Pasquale Luiso, il toro di Sora,
0: certo,
1: che parlerà domenica pomeriggio, proprio perché vogliamo anche raccontare lo sport di un tempo. Non è nostalgia, non è soltanto ricerca del vintage, ma sì, è proprio un voler raccontare storie che ci hanno fatto innamorare dello sport.
0: Come quella forse di

0: Claudio Chiappucci, che è con noi stasera, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, insomma, l'abbiamo intercettato, l'abbiamo inseguito anche per avere una delle tante voci di questo coro che è rappresentato dall'Overtime, non ha bisogno di tantissime presentazioni. È con noi anche Angelo Spagnuolo, Claudio Chiappucci, vi conoscerete, insomma, non faccio tanti convenevoli.
1: Certo.
0: Buonasera, Chiappucci, c'è un appuntamento anche per lei. Domani nel pomeriggio, Galleria Antichi Forni, sono tanti gli impegni anche di domani dell'Overtime Festival. Alla Macerata si parla però in particolare dei luoghi di Claudio Chiappucci, del grande campione del ciclismo che insomma è andato a conquistare traguardi ovunque, però anche dei luoghi del diavolo. Questo è il libro che presenta e che insomma ci permette di ripercorrere la sua storia. Ci dica un po' quello che domani accadrà, Chiappucci.
1: Beh, allora intanto questo era il mio terzo libro e mai avrei pensato, quando mi è stato proposto di scrivere un libro sui luoghi, potesse avere tanto successo, tant'è vero che abbiamo vinto anche uno dei premi per la finale del premio bancario della Sport, e quindi credo che sia già una grande soddisfazione questo. E lì si racconta ovviamente tutti i momenti importanti della mia carriera, che sono stati momenti, non è che è questione di vittorie, non è che racconto la vittoria in per sé stesso, racconto dei momenti che sono stati importanti per la mia carriera professionale, no? Dalla prima maglia gialla, da quello che è stato mio padre, da una grande soddisfazione, insomma sono tante situazioni che ho voluto raccontare con degli aneddoti raccolti sì con le mie memorie e i miei ricordi, ma anche con una grande raccolta di giornali e riviste del tempo, che io ho tenuto proprio con cuore, perché insomma mi piaceva raccogliere tutto quello che veniva scritto allora sui giornali a grandi pagine, no? Quando il ciclismo veniva raccontato, non solo il ciclismo, un grande sport veniva raccontato nelle grandi pagine di tutti i giornali. Ecco, io ce li ho queste raccolte, e da lì ho tratto ancora più aneddoti di quelli che erano anche solo i miei ricordi, perché se i ricordi a distanza di tantissimi anni, stiamo parlando di oltre 30 anni, magari si affievoliscono un attimino, ma quando leggi viene fuori qualcosa di più di quello che magari ho detto, magari anche in un momento di fatica, di estasi, di emozione. Ecco, sono tutti quegli aggettivi che uso mettere dentro.
0: È quello che forse esce fuori negli anni, ricordando quello che è stato e rileggendo se stesso nei luoghi che ha attraversato attraverso un libro. E mi rivolgo di nuovo a Angelo Spagnuolo, che è il vicepresidente del Festival Overtime, magari anche per testimoniare quanto Chiappucci sia veramente l'uomo giusto al momento giusto di questa rassegna, che si chiama Desiderio.
1: Al posto giusto.
0: Eh sì, Desiderio, sembra proprio fatta per lui, no, Spagnuolo?
2: Sì, un grande ospite, un amico, Claudio Chiappucci, il desiderio di andare in fuga, il desiderio di realizzare i propri sogni, il desiderio di andare contro i pronostici. Io mi ricordo quella Milano-Sanremo, dicevano tutti gli esperti che Claudio Chiappucci non l'avrebbe mai vinta, invece Claudio Chiappucci poi si presentò da solo sul traguardo vittorioso alla Milano-Sanremo di un po' di tempo fa.
0: Eh sì, insomma, vogliamo anche
1: 91.
0: Eh sì, 91. Va ricordato, insomma, assolutamente quello che è un ricordo, anche perché purtroppo tendono anche a sbiadire certe volte quelle che sono le pagine del passato. Sarà Dario Ricci a intervistarlo nella giornata di domani, Piaggia della Torre, Galleria Antichi Forni, per l'Overtime Festival. Claudio Chiappucci con noi, ne approfittiamo anche per insomma chiedergli quello che sta combinando magari in questo momento della sua carriera, quello che lo porta anche ancora moltissimo in giro, i luoghi di Chiappucci, come i luoghi del diavolo, come il titolo di questo libro potrebbe aggiungersi anche di nuovi capitoli.
1: I luoghi del diavolo non finiscono mai, è vero. Vedi un po', oggi sono Macerata, quindi è un altro luogo, no? Dove addirittura racconto già quello che è stato fatto, è stato scritto, però è bello così. Secondo me a me piace molto la ricerca dei limiti, andare anche oltre. È giusto, quando parliamo di desideri, io più che desideri li mettevo come sogni nel cassetto, che ho voluto fortemente mettere.

mettermi alla prova e sono state le mie motivazioni per arrivare anche ai risultati. Se non avessi avuto questo, come avrei fatto? La passione prima di tutto e poi le motivazioni per raggiungere gli obiettivi, no? Oggi continuo ad andare avanti, andare a cercare luoghi magari più sconosciuti, quelli che non ho potuto esserci perché comunque col mio mestiere non mi portava in quei luoghi, però è bello scoprire dei luoghi anche a un'età come la mia.

0: caldo lei, che è difficile trovare la freddezza intorno a lei?
1: Beh, queste sono un po' anche le pubbliche relazioni io che ho sempre coltivato, perché stare in mezzo alla gente, sai, un conto avere il palmarès e essere un personaggio, un conto è farti, insomma, parte di loro, essere con loro, raccontare storie che a loro fanno piacere, ma rispondere a quello che a loro emoziona, queste sono le cose importanti. Allora con questo vai avanti, perché ovviamente non subentra più il palmarès, subentra la persona, l'umanità della persona.
0: È quello che trasmette e trasmetterà domani Claudio Chiappucci tra gli ospiti di punta del Overtime Festival fino all'11 d'ottobre a Macerata. Abbiamo avuto il piacere di sentire la sua voce, grazie a Claudio Chiappucci.
1: Grazie, grazie.
0: E grazie anche a Angelo Spagnuolo, vicepresidente di questo festival così interessante, così pieno di nomi e devo dire anche di valori che trasmette. Grazie mille per essere stato con noi stasera.
2: Grazie, grazie. Grazie, ti aspettiamo a Macerata fino a domenica.
0: Grazie mille.

0: vita.
1: Si chiama Casini questo brano di Marracash insieme a Gue, il campionamento del celebre Gangsta's Paradise di Coolio, piuttosto ricorrente, ed è insomma la base su cui hanno costruito questo, devo dire, successo che sta funzionando in radio. Ancora al 335-699-2949, sms e whatsapp, arrivano messaggi per Claudio Chiappucci, che è stato poco fa nostro ospite, ricordando i suoi successi, soprattutto la sua grande personalità che è presente, come abbiamo già raccontato, nel festival in corso a Macerata, Overtime, di cui abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di raccontare insomma quelli che potranno essere gli ospiti fino all'11 di ottobre. C'è da registrare,

Cordova, sconfitta la terza di fila di Milano per la basket Eurolega in casa del Maccabi Tel Aviv, ma c'è anche da ricordare che sta giocando la Virtus Bologna, sempre avanti sul Bayern 87-81, siamo nell'ultimo quarto, queste sono le gare di Eurolega, ricordando che poi tornerà il campionato, ci sarà come Fiorellacchiello e partita che racconteremo qui in radio, il derby romano, che un derby di basket che torna dopo tantissimi anni. Il nostro Massimo Balchesi l'ha anche un po' anticipato, l'avete sentito nelle scorse edizioni, lo sentiremo ovviamente qui in onda nel prossimo weekend, quello in cui tornerà il calcio. Finiremo proprio con il calcio in questa nostra puntata di Zona Cesarini. Adesso, tra non molto, dopo il giornale radio, ciclismo, hockey su ghiaccio, questo è un po' il menù di Zona Cesarini fino alle ore 23. Giornale radio subito dopo il prossimo brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no. La maggioranza supera anche il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazioni.

0: posizione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni.
1: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia. Penso che sia una buona cosa.
0: E sulla nuova legge elettorale scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciuci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta. Accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kiev, dove un attacco alla rete elettrica ha provocato blackout e interruzioni dell'acqua. Questa mattina a Kramatorsk colpito un autobus, 33 i morti. Droni ucraini contro una grande raffineria russa. Sul fronte diplomatico, Zelensky annuncia per domani e sabato nuovi colloqui negli Stati Uniti con gli inviati di Trump. Torniamo in Italia, danni e disagi per il maltempo, domani allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 13 regioni, previste piogge intense e forti raffiche di vento soprattutto al centro-sud, oggi allagamenti a Roma e Napoli, situazione difficile anche in Toscana.
2: Alberi divelti, tetti scoperchiati, pioggia e vento. Ha risparmiato solo le zone più a sud l'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. A Marina di Carrara 4 famiglie sono state evacuate per i danni al tetto di un condominio di edilizia residenziale pubblica. L'acqua ha invaso strade e sottopassi e allagato scantinati. Una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone nel Pisano, ribaltato dalla forza del vento un camper che si trovava all'interno di un'area di servizio sul raccordo autostradale Siena-Firenze nel territorio di San Casciano Val di Pesa. All'interno una coppia estratta dai vigili del fuoco e poi affidata al personale sanitario per accertamenti. Le forti raffiche hanno provocato danni anche a Viareggio, scoperchiato un asilo, ora inagibile, è stato organizzato il trasporto dei bambini in un altro istituto. Una palestra ha perso i pannelli della tettoia, abbattuti alcuni alberi, chiuse per precauzione le pinete. E il viale dei Tigli, danni anche ai tetti di numerose abitazioni. Allerta gialla fino alle 14 di domani su tutta la regione, con possibilità di ulteriori temporali, anche intensi. Da Firenze, Michaela Barilari per il GR1.
0: E caccia a Luciano Donadio, il boss al vertice dei casalesi in Veneto è irreperibile e le ricerche sono in corso.
3: Quando nel febbraio 2023 lasciò il carcere di Vicenza perché erano scaduti i termini della carcerazione preventiva, a Eraclea, nottetempo, parenti e amici lo accolsero con i fuochi d'artificio. Da allora Luciano Donadio era un uomo libero, in attesa di giudizio. Martedì però è arrivata la sentenza della Cassazione e la condanna a 30 anni di carcere per il boss dei casalesi in Veneto con una sfilza di reati di stampo mafioso è diventata definitiva. Pronto allora a stretto giro l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale per lui ed altri 23 coimputati, compreso il figlio Adriano. Ma di Luciano Donadio in via Sarpia e Eraclea neanche l'ombra, eppure, raccontano in paese, lo avevano visto ad un funerale. Certo ha pesato, ci dice l'ex legale veneziano Renato Alberini, la prospettiva di farsi almeno 20 anni dietro le sbarre. Adesso le forze dell'ordine lo stanno cercando ovunque. Non lo trovassero, verrebbe dichiarato latitante. Minvandrioli, GR1.
0: Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, 76 anni, poetessa e saggista, premiata per l'audacia e la creatività della sua opera. La scrittrice ha annunciato che devolverà in beneficenza i 12 milioni di corone svedesi del riconoscimento. Tra i suoi libri, autobiografia del rosso e vetro, ironia e Dio. Abbiamo intervistato il traduttore Patrizio Ceccagnoli.
4: Una giornata speciale anche per lei?
5: Sì, anche per me, perché innanzitutto io sono un ammiratore, sono un fan di Anne Carson, perché l'ho conosciuta come scrittrice quando ero un dottorando a New York, dove lei è una figura culto, difficile da inquadrare perché è una scrittrice sperimentale, innovativa, sconfinando tra vari generi, forme di scrittura.
4: In che modo si concretizza questo dialogo tra tradizione classica e letteratura contemporanea?
5: Studiosa dei classici, traduce Saffo, traduce Euripide, poi li riscrive anche. Ci sono delle opere reimmaginate, per esempio una versione dell'Elena di Euripide che si chiama Norma Jean Baker of Troy, sovrapponendo la leggenda hollywoodiana di Marilyn Monroe al mito classico.
4: Ultima, la sua passione per Rosalia, la cantante.
5: Sì, ha una sua arte combinatoria.

0: attenta al contemporaneo, una scrittrice che studia i classici ma che va oltre i confini disciplinari e che è attenta a quello che succede, quindi si interessa di arte contemporanea, si occupa di cinema, un intelletto molto curioso.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: Le 22:05 minuti su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento di serata.
3: Zona Cesarini.
4: 22:06 minuti, rieccoci, ben ritrovati fino alle 23 insieme, ancora con tante storie da raccontare, con tanti ospiti. Come abbiamo detto, andremo un po' in giro nei diversi ambiti, tra poco ciclistici nuovamente, dopo che abbiamo potuto conoscere da vicino quello che sta accadendo a Macerata con l'Overtime Festival. Insomma, interesseremo di altre storie sulle due ruote. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tra un poco più di mezz'ora, tra l'altro, parleremo di campionato, di calcio. Si ripartirà ovviamente con quello che è successo nelle giornate dedicate all'Italia nazionale, un bilancio possiamo dire positivo per quello che è stato restituito al nostro calcio, e poi ovviamente un occhio con il ritorno sui campi delle squadre di club. Avremo un ospite, sarà Gianluca Comotto con noi. Potete anche dirci la vostra e comunicare con noi e con il nostro gradito ospite al numero di SMS e WhatsApp tradizionale di Radio 1 e di Zona Cesarini. Altro aggiornamento sul basket, perché si sta continuando a giocare, siamo all'ultimo quarto e in questo momento in pratica è finita. La Virtus Bologna ha vinto 94-87 col Bayern in trasferta, dunque un buon segnale da una squadra italiana impegnata in Eurolega. Terza sconfitta di fila invece, quella rimediata dall'Olimpia Milano in quel di Tel Aviv. Insomma, stiamo parlando sicuramente di una fase iniziale della Pallaspicchi per questa stagione, con squadre da registrare, ancora in certi casi da ultimare proprio il roster. Tra poco, come detto, nuovi ospiti e avremo di nuovo un po' di musica per arrivarci con Liam Gallagher. Questa è la sua Wall of Glass.

0: Liam Gallagher, Wall of Glass, metà degli Oasis, attendendo anche le tre date italiane e romane nel prossimo anno, attendendo chissà anche che vengano, insomma, non so bene a che punto è la lotteria dei biglietti per questa anche costosa, se vogliamo, triplice serata con gli Oasis. Questo è un brano in solo da parte di Liam Gallagher. Tra l'altro siamo alla vigilia dell'uscita di un documentario che ripropone quello che è il loro ritorno sulle scene, non più litigiosi fratelli Gallagher. Sono le 22:11, musica e tantissimo sport in questa nostra serata di Zona Cesarini. Nelle scorse serate, in qualche modo anche con la nostra presenza sul posto alla festa dello sport di Trento, c'è stato veramente un gran parte di ospiti e di nomi importanti, anche con un, come dire, a risentirci, a rivederci a presto nel caso di alcuni eventi che hanno avuto per protagonista in questo caso Maurizio Fondriest, con un incontro che ha ripercorso la sua vicenda ciclistica, ma anche, come dire, ha dato appuntamento a più là per un docufilm che la riassumerà e che è sul filo del ricordo ma anche della nostalgia e del sentimento, secondo me. E volendo saperne qualcosa di più e avendo modo anche di fare una chiacchiera più ampia, abbiamo pensato di chiamarlo Maurizio Fondriest, che è con noi stasera. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Eh sì, ora magari tarda, non tardissima, però magari è quella data per ricalarsi in un'atmosfera che a Trento è sempre speciale per lei, no?
1: Ma a parte che Trento, il Trentino è la mia terra, però bisogna dire la verità, Trento è una bella città e per il Festival dello Sport è l'ideale, perché è una città con 100.000 abitanti, e il centro è tutto unito e quindi gli eventi sono molto vicini uno all'altro, quindi la gente può rimanere nel centro, che è tutto pedonale, e quindi girare, godersi sia la città e andare da un evento all'altro, quindi l'atmosfera che si respira durante il Festival dello Sport è veramente bella.
0: E beh, poi insomma c'è chi come lei di casa per l'appunto, e c'è stato questo appuntamento The Fondriest Way, chissà se si dice Fondriest un po' più all'inglese visto che ci sono due termini del genere in questo preview, se vogliamo, di un documentario che la riguarderà da vicino, le cui tracce partono però dall'attualità, da una avventura in Sudafrica, ho letto, per sul filo del ricordo intrecciare quello che è adesso con eventi importanti della sua vita, non solo sportiva.
1: Sì, è nato 2 anni fa, no? Quasi così, quasi per caso ero assieme all'organizzatore della Cap Epic che mi raccontava che stava per predisporre, organizzare una nuova gara di gravel, questa Gravel Burn, e mi fa 90% dovrei riuscire a farla. Io quasi per sfida gli ho detto se tu organizzi la Gravel Burn, l'anno prossimo compio 60 anni, vengo in Sudafrica, la faccio con mia figlia e racconto la mia storia, no? Ma è nato così quasi per scherzo, per scommessa, però quando mi ha richiamato dicendomi che la corsa sarebbe stata organizzata, non potevo più tirarmi indietro, e quindi abbiamo iniziato così a pensare cosa fare. All'inizio se scrivere un libro, però a me non piaceva tanto, perché poi i libri magari li fai solo magari per te stesso, perché tanto non li legge nessuno, e quindi confrontandovi con varie persone abbiamo deciso di raccontare la storia. Però raccontare la storia solo andando in Sudafrica, raccontando a mia figlia, mi sembrava un po' limitante, e per questo abbiamo deciso di andare nei posti dove ho vinto le mie corse più importanti. Quindi siamo andati a Sanremo, certo, con Gianni Bugno, che è stato uno dei miei rivali più acerrimi quando correvo. Sono andato in Belgio, dove ho vinto il mondiale, a Ronse. Sono andato a casa di Plankaert, che è stato il mio direttore sportivo della Panasonic, no? Questa scelta di andare in Olanda alla Panasonic quando nessuno andava all'estero, no? E per questo anche sono andato a casa di Eddie

0: Eddie Merckx, perché io da piccolino ero stato folgorato dalla sua maglia di campione del mondo e da questo nome strano, e quindi ho chiesto a lui se potevo andare a trovarlo per fare due parole. Mi ha accolto volentieri a casa, anche se in quel periodo purtroppo era in ospedale, ma è stato veramente, veramente gentile. Ed è per questo un po' il titolo, no? La strada di fondo,
1: Certo.
0: perché nella vita hai delle scelte, no? Hai delle strade, a volte prendi quelle giuste, a volte quelle sbagliate, però alla fine di tutto devi guardare in cima, no? Anche la scelta di andare in Belgio, che è stata una scelta difficile, la scelta di quando ho smesso di correre, avevo una proposta da T-Mobile per fare il direttore sportivo con i giovani, però io non volevo stare via troppo di casa perché avevo i bambini piccoli, per me la famiglia era importante, quindi ho fatto queste scelte che da una parte mi hanno limitato, dall'altra mi hanno dato grandissime soddisfazioni, no?
1: Eh
0: Quindi,
1: beh, diciamo anche condivise, perché una vittoria come quella del Mondiale è qualcosa che tocca sempre tutti quanti, soddisfazioni per lo sportivo e poi per il pubblico che l'ha seguito e l'ha sempre amata.
0: Il mondiale nel ciclismo ha un qualcosa in più che negli altri sport, perché porti questa maglia bianca
1: Stavo
0: con il
1: dicendo
0: mondiale, no?
1: stessa cosa, proprio a livello iconico è speciale.
0: Sì, è speciale per questo motivo, no? Io ho vinto 2 volte la Coppa del Mondo, che a livello di prestazione magari ha un significato anche maggiore, perché sei quello che è come nello sci, no? Il vincitore della Coppa del Mondo è quello che in tutto l'anno è riuscito a confermarsi a alti livelli per tutte le competizioni che ha fatto, no? Mentre il campione del mondo anche nello sci, sì. Devi essere sempre forte, devi andare forte, non è che inventi niente, però devi avere anche quella giornata che ti va tutto giusto. Io a Stoccarda nel 91 sono andato anche più forte che a Ronse, però non ho vinto il mondiale, non sarebbe stato magari il mio secondo mondiale quell'anno lì, però le corse sono così, quindi. Però tutti mi ricordano come il vincitore del campionato del mondo, anche se ricordano molto la Milano-Sanremo, perché lo stesso giorno è nata la mia prima figlia Maria Vittoria, lo stesso giorno, quindi.
1: Tutto si intreccia, insomma, in questa vicenda in cui io la continuo a immaginare sempre effettivamente con la maglia iridata apposta addosso. La riporto, Fondriest, intanto a quello che sta dicendo attualmente il calendario che si completa, c'è l'appuntamento finale in Lombardia tra 2 giorni, no? Il 10, proveniamo da questo europeo che, parlando appunto di gare di un giorno, veramente Ciccone ancora penso stia, ancora, sicuramente sarà ancora riflettendo su quell'arrivo in volata con Evenepoel. Cosa ci sta dicendo questo pezzetto di stagione ciclistica?
0: Allora, sull'europeo direi che mi dispiace molto per Ciccone. Lui ha fatto una genialata entrando nella curva così, ha guadagnato su, è stato bravissimo, no? Perché bravissimo, anche se Evenepoel era il più forte, ha tirato quasi sempre lui, però Ciccone è stato bravissimo. Invece non è stato altrettanto bravo, perché il colpo di reni l'ha dato dopo l'arrivo. A 20 centimetri dalla riga era ancora davanti, e invece Evenepoel ha dato il colpo di reni e l'ha battuto per 1 millimetro, 2 millimetri, tre.
1: Sistemi, mi sembra.
0: Ho perso anch'io una gambetta nella stessa maniera, quindi è brutto, è meglio perdere per mezzo metro che per 2 millimetri. Però io penso che possa fare un bel Lombardia Ciccone. Ci saranno i soliti corridori, da Evenepoel, Ciccone, Brandon Mennalti con la maglia di campione del mondo, lo vedremo davanti. Un corridore molto forte, che adesso, avendo questa maglia, ti senti un po' di responsabilità addosso, quindi
1: Ne sai
0: sarà sicuramente
1: qualcosa.
0: un bel Lombardia, sicuramente.
1: È per il ciclismo azzurro questo, come dire, possibile acuto di Ciccone, insomma, poteva sicuramente rappresentare un po' un momento di effervescenza e di qualità che forse vorremmo tutti quanti, insomma, un ritorno soprattutto nelle corse a tappe del nostro ciclismo.
0: Ma ci manca.

0: qualche corridore, però sai, noi abbiamo uno come Ganna, abbiamo uno come Milan per quanto riguarda il cronometro e per i velocisti. Ci mancano degli uomini per le corse a tappe, però adesso cioè, abbiamo Piganzoli che sta crescendo bene, e Pellizzari, che si conferma insomma, a buoni livelli. Non abbiamo mai questo il fenomeno, però Lorenzo Fin, io penso che ha dimostrato con i numeri che ha fatto sia Giro d'Italia, Tour dell'Avenir, i mondiali che ha vinto Junior, sia Under 23, di avere qualcosa in più degli altri. Quindi io mi auguro che in futuro, ed è una ruota che gira, no? E non lo sappiamo a volte perché, che i talenti ti nascono a periodi ne hai tanti, a periodi non te ne trovi con pochi, ma io penso che nel futuro avremo dei bei corridori, torneremo a essere ancora alti livelli.
1: Abbiamo parlato proprio di questa ciclicità in apertura della nostra trasmissione con Novella Calligaris per insomma tanti sport che magari hanno dei picchi, altre volte un momento di down. Sta capitando magari in questo momento al calcio o al ciclismo in particolare, ma qualcosa si muove. La saluto Fondriest, riprendendo una frase di Martinelli, vedevo insomma navigando su internet riprese dei momenti dell'incontro che c'è stato a Trento per presentare questo film The Fondriest Way, che uscirà tra un po', non è ancora in essere. Dice che se Maurizio Fondriest fosse nato 20 anni dopo avrebbe vinto molto di più, perché il suo modo e il suo stile erano fuori dai tempi. Parola di Martinelli, mi conferma che è stato pronunciato questo e insomma cosa ne pensa?
0: No, mi ha fatto piacere, ma sai, ci vorremmo più di tempo per spiegare perché sono delle cose tecniche, ma io che all'epoca venivo preso in giro perché andavo ad alta frequenza di pedalata, venivo proprio preso in giro, mentre adesso è la normalità. La problematica è che allora non avevamo in salita i rapporti adeguati per poter mantenere un'altra frequenza, e era questo il mio problema, no? Io ero grande motore, ma non con grande forza, mentre all'epoca avevi bisogno di grande forza perché la cadenza di pedalata era molto più bassa. Una delle cose, però, insomma, sono epoche diverse, non si può. I sema contano poco.
1: Eh sì, questo era il modo di agire di Fondriest, se possiamo usare anche questa parola way in questo secondo suo significato. The Fondriest Way è anche il nome di questo lavoro documentaristico che ripercorre le vicende di un grande campione che ancora, ripeto, immagino sempre con la maglia iridata addosso, come molti, molti di noi. E ringraziamo per essere stato con noi stasera qui su Zona Cesarini, un amico di Radio 1 naturalmente. Maurizio Fondriest, grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi e buonanotte a tutti.
2: Eravamo giovani.

0: Max Pezzali con Le ali, un diciamo brano molto positivo come vibrazioni per continuare il nostro appuntamento qui su Radio 1 Zona Cesarini. Non potevamo che tenere d'occhio tutto quello che il calendario sportivo riserva in questi giorni come grandi eventi, ed è davvero un evento speciale quello di domani, venerdì 9 ottobre 19:45, se non erro, insomma, se le informazioni di cui dispongo non sono errate, alla Fiera AIS Arena a Rho ritorna l'hockey su ghiaccio a Milano. Dopo anni si rinizia, come dire, a giocare, ed è una storia molto importante anche dal punto di vista, se vogliamo, imprenditoriale, quella che ha fatto rivedere la luce a questo club storico. E noi abbiamo il piacere, la fortuna di avere con noi il presidente del Milano Hockey Club, Christoph Leitner, per intanto chiedergli quelle che sono le sensazioni di questa vigilia. Buonasera, presidente.
1: Buonasera, buonasera a tutti da Milano.
0: Insomma, domani si torna per far risorgere l'hockey su ghiaccio a Milano. Si può dire
1: esatto,
0: questo?
1: Esatto, è un grande ritorno dell'hockey su ghiaccio a Milano con 102 anni di storia.
0: Ecco.
1: È un ritorno dell'hockey di altissimo livello, è molto di più di un progetto sportivo. Parliamo di 102 anni di storia, tradizione e passione per questo sport a Milano.
0: Con anche la coincidenza di un impianto che è anche un lascito delle Olimpiadi di Milano Cortina, tutto in pratica ha fatto sì che si convergesse verso questa bellissima notizia.
1: Sì, esatto, dobbiamo solo che ringraziare la Fondazione Fiera Milano che in tempi record è riuscita a realizzare anche tutto questo impianto, e dobbiamo parlare proprio di una legacy olimpica che non succede molto spesso dopo giochi olimpici, perché con il nuovo impianto di Rho vogliamo creare una vera casa per l'hockey milanese, ma non solo per l'hockey su ghiaccio, ma per tutti gli sport su ghiaccio, molto importante.
0: La Ice Hockey League, una partita, quella che si disputerà proprio domani con l'Innsbruck, corretto, e poi più avanti ci sarà l'Alto Adige, Alperia. Questo è un po' il calendario di una città che riabbraccia l'hockey su ghiaccio. Ci dica un po' anche se c'è una tifoseria calda che stava attendendo questo momento da anni.
1: Eh sì, c'è una grande tifoseria di Milano che apprezziamo di avere con noi. Abbiamo la prima partita domani sera e domenica abbiamo il nostro derby contro il Bolzano che inizia già un po' prima il pomeriggio, perciò invito tutti a seguire sia di persona oppure anche su DAZN in caso mai le partite.
0: Naturalmente, c'è... Veramente... Prego. Così.
1: No, partecipare sulla Liga, diciamo la Lega Ice Hockey League, significa

0: confrontarsi con realtà comunque sportive molto molto competitive e ben organizzate. È una lega professionistica che sappiamo che è molto molto competitiva e dobbiamo guadagnarci ogni punto sul ghiaccio.
1: È iniziata credo il 18 di settembre questa, come dire, avventura nuova sportiva del club Milano Hockey, e naturalmente adesso c'è da incrociare anche le squadre sul ghiaccio amico. C'è stata anche una presentazione molto suggestiva, l'ho vista in Darsena sul Naviglio, insomma la festa è stata davvero qualcosa di clamoroso per un'accoglienza di una squadra che sta ritrovando anche il contatto con il proprio pubblico.
0: Assolutamente sì, soprattutto i tifosi nostri che sono il cuore di ogni società sportiva. Senza di loro non esiste una vera squadra. E Milano, avendo questa tradizione hockeistica importante e una tifoseria che ha vissuto grandi emozioni, vogliamo dargli indietro anche le emozioni in questa stagione.
1: Lei è di Vipiteno, giusto? È una,
0: corretto, sì.
1: Una vicenda sportiva che l'ha portata a Milano. Ci racconti anche come è stato il suo avvicinamento a questa come dire, storica pagina che è stata scritta e che state scrivendo.
0: Ma diciamo che noi, da un punto di vista professionale, stiamo realizzando impianti di ghiaccio ed eravamo molto coinvolti anche a Milano Cortina per i giochi olimpici invernali. E da 2, 3, 4 discorsi alla fine siamo rimasti dentro, siamo contenti di esserci, ecco, con i nostri partner,
1: con un respiro internazionale, mi sembra, da subito. Questa è l'intenzione, anche perché l'impegno soprattutto che avete messo in primissimo piano è quello di questo torneo che sta avendo subito grandissime squadre da affrontare. Come sta rispondendo da questo punto di vista, ovvero dell'internazionalità del club?
0: Milano è una città internazionale dinamica, che guarda sempre avanti, che ama le sfide e che sa pensare anche in grande. Credo che anche l'hockey debba avere questa ambizione. E abbiamo una città straordinaria, una lunga tradizione sportiva e oggi una nuova opportunità per rilanciare questo sport. Dobbiamo solo essere capaci di sfruttarla al meglio.
1: Vede, lei sa notare se, immagino insomma Vipiteno e quelle zone d'Italia, sicuramente gli sport invernali la fanno da padrone. Queste Olimpiadi hanno portato un avvicinamento della gente a queste discipline, all'hockey su ghiaccio in particolare. Anche questo impianto di Raw sicuramente dovrebbe ospitare tanto altro. Quanto lo spirito olimpico si vive ancora in città?
0: Ma secondo me si vive tantissimo. Chiaramente è un mercato di nicchia, non è il calcio, ma è uno sport, come dico volentieri, molto sexy, è molto veloce e chi non conosce hockey su ghiaccio, invito chiunque a vedersi una partita a Milano.
1: Beh, lo spazio c'è, 4.000 spettatori, tra l'altro insomma abbiamo avuto modo di raccontarle in diretta le gare anche con medaglia che sono arrivate, e sicuramente ci sarà un pubblico che abbiamo visto spessissimo in giro per Milano, tifosi di tutto il mondo venuti per quelle Olimpiadi. Abbiamo visto anche performance delle nostre squadre azzurre, poi ovviamente sono sempre i soliti, no? C'è stato Stati Uniti e Canada ovviamente arrivare, certo, fino in fondo. Adesso ci sarà invece questa squadra milanese che è risorta dopo anni e che insomma non vediamo l'ora di seguire anche con le vicende sportive, oltre che a quello imprenditoriale, perché abbiamo avuto il nostro ospite, il presidente del Milano Hockey Club, Christoph Leitner. Grazie, in bocca al lupo ovviamente per tutto, per questa nuova avventura che è appena iniziata.
0: Grazie mille, grazie da Milano, bocca al lupo.
1: Tutti a Raw ovviamente per seguire questa novità che ci sarà domani. Grazie ancora.

E la risata finale ad accompagnare questo gran pezzo classico del repertorio di Annie Lennox, No More I Love Yous. Sono le 22.39, ancora zona Cesarini. Ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp, che è il 335-699-2949. Abbiamo avuto davvero tante digressioni, tanti parentesi anche molto localistiche. Siamo andati a Milano, dove domani si riabbraccerà l'Hockey su Ghiaccio a Macerata per un festival che abbiamo potuto presentare con le sue tante voci in questi giorni. E adesso però parliamo di quello che probabilmente molti in realtà hanno già in testa ben chiaro, cioè che si riprende a giocare. Il campionato di calcio è alle porte, è una vigilia questa senza anticipo del venerdì, come normalmente è. Domani anzi si gioca in B con un anticipo che trasmetteremo, tra l'altro. E dunque da sabato dalle ore 15, come qualcuno ci ha scritto anche ricordandoci che si inizia proprio da quell'orario, ritorna al campionato con

0: qualche come dire, sorriso in più sicuramente per quello che hanno detto questi giorni azzurri, anche un po' di attesa per capire queste squadre che ripercussioni avranno avuto nel bene o nel male, e noi insomma anche per condividere le opinioni vostre e quelle del nostro ospite ci confrontiamo proprio con uno che conosce benissimo il campionato italiano, è scalciatore con diverse squadre e lo ringraziamo per essere con noi stasera, Gianluca Comotto, eccoci qua.
1: Buonasera a voi, è un piacere.
0: È sempre un piacere, sempre un piacere. Tra l'altro, insomma, anche con vicende diverse, poi dirigente in tempi più recenti, ma con diverse squadre che ha avuto l'onore di indossare maglie storiche come quelle di metterei su tutte Torino e Fiorentina. Forse si può partire proprio dalle vicende della Fiorentina, anche perché forse è quella che ha più da attendere ancora dei nazionali che stanno ritornando a Firenze. Uno è Mastantuono. Stiamo parlando di una squadra che è tutta ancora da decifrare, ma che ha trovato sicuramente con Vanoli quella dimensione che aveva peraltro nella scorsa stagione avuto. C'è Genoa Fiorentina alle porte, si parte proprio da là, tra l'altro dall'incontro di sabato in Liguria. Cosa si aspetta dalla formazione gigliata, Comotto?
1: Sì, è un bel punto interrogativo, un po' perché la Fiorentina in questo momento è un punto interrogativo, un po' perché quando si ritorna dalla nazionale, dalle nazionali ci sono tanti punti interrogativi, in questa occasione ancora di più perché per la prima volta sono stati fuori tanti giocatori per quasi 3 settimane, quindi difficile da decifrare, però la vedo più che altro come un'opportunità per mettersi in mostra quelli che magari avrebbero giocato di meno non essendo andati in nazionale.
0: Sicuramente. Per quello che riguarda le panchine che sono saltate, c'è anche un lavoro che hanno dovuto fare in fretta e furia i nuovi nomi, Palladino a Bologna, Gilardino a Parma, Firenze appunto Vanoli, che mi sembra abbia già ripreso in mano la situazione. Forse, ecco, insomma, sono in molti casi dei ripensamenti questi cambi di panchina.
1: Sì, quello che fa piacere è che hai fatto nomi di tutti gli allenatori italiani, anche giovani, no? Quindi vuol dire che il movimento, quantomeno quello degli allenatori, funziona, e Palladino e Gilardino sono due allenatori giovani che hanno già fatto vedere qualcosa, ma che avranno una prova molto difficile da superare entrambi.
0: Sicuramente il campionato del ritorno adesso dopo questa lunga sosta presenta forse in maniera un po', ecco, troppo anticipata rispetto a quello che doveva Como Roma, perché la partita delle 12:30 della giornata di domenica, mi sembra, no, c'è già stata una partita alle 12:30, forse Fiorentina-Napoli, si ritorna a giocare con quelle che sono indicate come le attuali dirette concorrenti dell'Inter. D'accordo su questo? Pensa che sia presto per definirle? Intanto l'affascina sicuramente un incontro come Como-Roma dal punto di vista della qualità che offrono queste due formazioni.
1: Assolutamente affascinante. Al momento la squadra che fisicamente sta meglio è la Roma, sta meglio anche dell'Inter. Se riesce a mantenere questa intensità, e il punto di domanda è quello, la Roma è la diretta concorrente per il titolo. Il Como lo vedo un gradino sotto, e soprattutto c'è da vedere come potrà reagire alle partite continue avendo anche la Champions. Quindi la Roma, se riuscirà a mantenere questo livello, e sarà la favorita. Oggi guardavo, c'è un gioco di coppie, ovvero titolare sostituto, che quasi non te ne accorgi della differenza. Questo è importante, perché comunque le squadre di Gasperini sprecano tanta energia, non è un modo di giocare che comunque le energie poi a un certo punto vanno a scemare, ecco.
0: E insomma è tutto da definire in prospettiva. Tra l'altro due squadre che non dico che non hanno nulla da perdere, perché alla fine affari spenti, si sono avvicinate alle vette del campionato in attesa fondamentalmente di capire se Napoli, Juve e Milan hanno preso delle strade corrette per ritornare in una dimensione altissima di campionato, per cui anche la spensieratezza forse è un componente di queste due formazioni come Roma, no?
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Vedo nelle

0: grandi squadre che ha nominato appunto qualche problematica, c'è una dura lotta anche ai vertici societari con continui cambiamenti, quindi si sta cercando di trovare una dimensione che al momento si sta facendo fatica, soprattutto per quanto riguarda la Juventus.
1: Anche attesa, secondo me, c'è per le squadre che sono giudicate le sorprese di questo campionato, che stanno trovando, oltre ai punti, anche un gioco di valore come il Frosinone che gioca a Napoli, e poi c'è il Cagliari contro la Juventus. Insomma, abbiamo citato appunto Juve e Napoli come squadre da decifrare. Queste due se la trovano, si trovano proprio a dover testare quella che è la continuità e la qualità a lungo termine di queste due formazioni. Ripeto, sono il Frosinone, forse il Cagliari, le due squadre sorpresa. Per lei sono sorprese, e cosa stanno mettendo in campo che altre squadre dello stesso, diciamo, livello non hanno potuto proporre?
0: Guarda, chi non è sorpresa per me è il Frosinone, ma perché Alvini è un allenatore che io conosco bene, avendolo avuto e voluto
1: Ah, sì, certo,
0: a
1: Perugia.
0: Perugia, quindi lo conosco bene, conosco il valore di questo allenatore, oltre che tecnico, tattico, anche morale. Quindi non posso che essere felice di vedere una squadra che, oltre a fare risultato, sta imprimendo un gioco, sta facendo vedere qualcosa veramente di bello, con giocatori giovani, tanti italiani, quindi è un bel fiore all'occhiello del nostro campionato, e speriamo che riesca a mantenere questo livello. È logico che non sarà semplice, perché alla fine dell'anno la situazione di classifica probabilmente non sarà questa, ma se riuscisse a fare una salvezza tranquilla sarebbe veramente come vincere uno scudetto.
1: Sì, forse anche inedito, perché mi pare che il Frosinone non abbia mai mantenuto la categoria in passato. Sicuramente sono notizie positive in generale per il calcio italiano. Siamo con Gianluca Comotto, nostro ospite stasera, per affrontare questi temi che, insomma, a cui teniamo tutti, e che ci riproporranno tra poco il campionato con tutte le squadre lì schierate, anche a testare quello che è stata questa lunga pausa per le nazionali. Per l'appunto, direi, ha citato Alvini, lo associo anche un po' a Baldini, no? Per quello che ha fatto nell'Under 21 e per l'umanità che trasmettono, la qualità che imprimono nei propri giocatori, anche dal punto di vista della condotta. Sono figure positive di cui abbiamo bisogno. Spesso i risultati però condannano anche a sparire, in certi casi, queste personalità, che forse più di altre si meritano il palcoscenico, e poi quando lo trovano, insomma, rivelano anche quello che è la qualità del lavoro che c'è dietro.
0: Beh, sono d'accordo, guarda, proprio Alvini, per fare l'esempio, dopo Perugia è andato incontro a un paio, se non tre, fallimenti, e poi è ripartito addirittura dal Cosenza, venendo mandato via. Poi il Cosenza addirittura è retrocesso quell'anno. Però poi per fortuna ci sono dei dirigenti illuminati e che non vanno oltre il risultato e guardano qualcosa di diverso, no? È stato il caso di chi ha scelto Alvini, che l'ha fatto ripartire con un Frosinone l'anno scorso, che era una squadra, la squadra più giovane del campionato, e guarda caso poi i valori alla fine escono fuori, e sono usciti fuori, infatti.
1: Sì, anche lo ricordiamo, il Frosinone ha vinto l'ultima col Como, un po' a sorpresa, ma legittimamente, con praticamente, mi pare, 9 undicesimi della squadra dello scorso anno, segno che la continuità e anche essere squadra è qualcosa che non si compra, diciamo così. Al 335-699-2949 arrivano messaggi per il nostro ospite Gianluca Comotto. Uno è molto personale, Carlo da Varese. Ricordiamo intanto che c'è un erede, Cristian Comotto, che, parlando di giovani e di talenti italiani, si sta mettendo in luce. Insomma, sembra avere proprio una bella strada davanti a sé. Cita il nostro Carlo Marco Comotto, difensore della Fermana, che è anche un grande, grande giocatore, secondo quello che ci scrive il nostro ascoltatore.
0: Sì, sarà contento Marco, che non ha fatto, diciamo, la carriera che ho fatto io, si è fermato a categorie più basse. Però comunque la cosa bella della nostra famiglia è che ora chi più in alto e chi più in basso, però siamo sempre stati capitani delle squadre dove abbiamo giocato. Cristian,

0: Cristian Anker era il capitano della Fermana in Serie C, quindi diciamo una famiglia di calciatori, ma di sportivi, mettiamola così, e soprattutto di gente che ha a cuore, no? Di solito i capitani vengono scelti proprio per questo motivo qui, quindi riempio di orgoglio questo la nostra famiglia.
1: Collezionisti di fasce di fasce, e Ikomoto, anche Cristian è stato capitano.

0: gli aspetta qualcosa di più difficile ancora, ovvero affermarsi in una grande squadra come quella del Milan. No, non sarà facile, ma dovesse succedere, allora sarebbe l'impresa più grossa della famiglia Comotto, ecco.
1: Con ruolo diverso, perché io lo ricordo terzino, no? Il papà Gianluca, Christian un po' più avanzato.
0: Sì, piedi diversi, diciamo, perché il papà, insomma, i piedi non è che erano il suo forte. Christian, per fortuna, tecnicamente è messo meglio. Speriamo che abbia ereditato la grinta del padre, perché era quella che faceva sì che poi ogni allenatore alla fine finisse per farlo giocare il buon Gianluca Comotto.
1: Eh sì, diciamo anche che club importanti, il cuore del Toro, la Fiorentina, ma ricordiamo anche Vicenza, Regina, Ascoli, insomma una vicenda sportiva quella di Gianluca Comotto che è sicuramente significativa per quello che è insomma il classico giocatore irrinunciabile, appunto, che spesso magari in qualche squadra di Serie A quest'oggi manca perché spesso stiamo parlando anche di squadre che non hanno continuità negli anni, non hanno un nome su cui aggrapparsi perché insomma girano tanto i giocatori. È un po' come si dice, un porto di mare una squadra di calcio oggigiorno. Stiamo insomma raccontando quello che sta per ripartire il campionato. Non abbiamo forse detto tantissimo Comotto sulla nazionale, sulle sensazioni che l'ha lasciato. La saluterei proprio con questo sì, sorriso con cui si può parlare. Sicuramente si può tornare a giocare, sicuramente poteva andare peggio, ma è andata molto al di sopra del previsto. Chissà, a parte quella prima partita col Belgio, poi tutto sembra essersi sistemato.
0: Ma sì, io direi che la cosa che ho sentito dire poco, comunque la cosa a cui ho più fatto caso io, è che Mancini è stato coraggioso, perché comunque ha lanciato tanti giocatori e anche giovani, quindi secondo me bisogna ripartire da questo coraggio. Bello è stata la difesa a, diciamo, un giocatore come Romano, che la prima partita non ha fatto bene, però ho visto che tutti si sono uniti, compresa un po' anche la stampa, quella che conta nel difendere il giocatore. Quindi è importante anche questo, perché non si può pensare che un giocatore così giovane alla prima partita potesse essere eccelso. Ma invece, se si riesce ad avere pazienza, sono sicuro che ritorneremo, non so se al top, ma potremmo ritornare a buoni livelli anche con la nazionale.
1: Si è avvicinato lei alla nazionale come convocazione?
0: Sì, ci sono andato vicino più volte, però devo dire che la concorrenza, a differenza di adesso, dove la concorrenza devo dire che è inferiore, era elevata, perché c'erano signor terzini come Zambrotta, Panucci, Oddo, e poi magari dimentico anche qualcun altro. Diciamo, adesso probabilmente giocassi adesso sarei in nazionale, ecco,
1: Ma
0: questo se vogliamo.
1: anche perché adesso vengono fatte mega convocazioni, anche stage, vengono insomma testati i giocatori, era un calcio un po' più pratico e pragmatico, adesso sembra tutto un po' più ampliato per vedere insomma tutta la platea di calciatori a disposizione, quale fa al caso dell'allenatore e del commissario tecnico, e soprattutto sono meno i giocatori italiani in circolazione.
0: Sì, devo dire che poi alla fine ho smesso 10 anni fa, ma sembra un'era geologica, è cambiato veramente tanto tutto, ad una velocità incredibile, però non dico che questo sia peggio o meglio, semplicemente è un cambiamento a cui bisogna adeguarsi. Adesso ci sono calciatori che vanno all'estero e ne hanno beneficio, come si può vedere con Caiode, come è successo con Tonali. Bisogna avere un'apertura mentale diverse, andare alla ricerca anche poi di quei giocatori, probabilmente, che hanno il passaporto, tra virgolette, come si suol dire, perché questo è il nuovo mondo calcistico, il nuovo mondo in generale.
1: Eh sì, anche andare alla ricerca dei Comotto che secondo me fanno sempre comodo, infatti quando si trovano poi difficilmente si rinuncia al suo impiego. Noi lo ringraziamo tantissimo Gianluca Comotto per essere stato con noi qui stasera su Zona Cesarini, qui su Radio 1. buon proseguimento di serata, anche buonanotte sostanzialmente. Grazie mille, Comotto.
0: Buon proseguimento a voi, grazie a voi davvero.
1: Alla prossima con il nostro gradito ospite. Abbiamo chiuso tra l'altro la nostra lunga, intensa serata fino alle ore 23 come al solito e come anche domani, dove sarà protagonista, come detto, l'anticipo del venerdì della Serie B. Andremo ad Avellino per Avellino-Sampdoria con il nostro inviato sul

posto, vi racconteremo quella gara e tante altre cose ancora. Grazie per l'ascolto a Gianluca Liberati per l'assistenza tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani. Vi saluto con i Men at Work, poi l'appuntamento del giornale radio. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.

0: ore 23.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Legge elettorale in primo piano con il via libera definitivo della Camera, soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini. La Premier smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate, ma la giornata a Montecitorio è stata segnata da un confronto serrato tra maggioranza e opposizioni. La cronaca nel servizio.
4: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
5: La maggioranza scatta in piedi e festeggia, le opposizioni protestano mostrando i cartelli legge truffa. L'epilogo del voto di Montecitorio scioglie le tensioni nel centrodestra, come conferma uscendo dalla Camera Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Guardiamo con fiducia al futuro, poi aggiunge: credo che l'obiettivo espresso dagli alleati di chiudere la legislatura sia condiviso. Maggioranza compatta in aula sulle motivazioni del

0: Sì, coalizione e presidente saranno presentati prima del voto, non dopo i giochi di palazzo, scandisce il leghista Alessandro Barabotti, gli fa eco il deputato azzurro Stefano Benigni. Chi vince governa, dice, chi perde va all'opposizione, basta inciuci. Dall'altra parte dell'emiciclo, progressisti all'attacco. Avete continuato a cambiare il testo sulla base dei sondaggi e di vannacci, la fondo del 5 Stelle Giuseppe Conte, che rincara su Giorgia Meloni, è la prima donna premier che sbarra la strada ad altre donne. La segretaria PD Elly Schlein critica i 5 colonnelli nell'ultima fila per controllare il ditino del vicino, poi lancia la sfida. Con la nostra alleanza progressista saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, paventa quello che chiama piano B di Giorgia Meloni. Se si fa il pareggio o la consulta cambia la legge, va a fare l'accordo con Vannacci. Francesco Macaro, GR1.
1: Conti pubblici, Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando alla prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro Giorgetti e dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Guerra in Ucraina, in serata nuovi raid russi su Kiev con blackout e interruzioni dell'acqua. Questa mattina a Kramatorsk colpito un autobus, 33 i morti. Sul fronte diplomatico, domani a Miami gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei della NATO. L'attacco hacker alla Farnesina non ha provocato disservizi. Il ministro degli esteri Tajani conferma il pieno funzionamento dei sistemi di protezione. L'azione è attribuita al gruppo filorusso NoName057. Indaga la polizia postale mentre sono in corso verifiche anche sui siti delle ambasciate italiane all'estero. Rafforzate le difese informatiche. E sempre sul fronte delle minacce informatiche, attenzione a una nuova frontiera delle frodi online, la cosiddetta truffa dell'amministratore delegato.
2: Un messaggio da un superiore, una chiamata da un avvocato apparentemente autorevole, la fretta di chiudere un'operazione finanziaria. Il copione è sempre quello, il profitto multimilionario. La truffa dell'amministratore delegato è tra i crimini online più redditizi. L'ultimo caso eclatante è quello che ha visto come vittima l'ex numero uno di Fideuram, Paolo Molesini. Convinto di essere stato contattato dall'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, ha autorizzato bonifici per oltre 100 milioni.
3: Il fattore principale è sempre uno, cioè il fattore umano. Solitamente non viene mai violato un sistema informatico, ma viene sempre carpita la fiducia delle persone.
2: In queste trappole dunque possono cadere anche i manager di alto livello, ma altre frodi contro le imprese medie e piccole prevedono l'uso di finte fatture di fornitori da pagare, oppure gli hacker si inseriscono nelle comunicazioni via email tra colleghi. Quasi sempre il punto di partenza è un profilo bucato perché la password non era sicura. Anche le truffe tra privati sono aumentate esponenzialmente con la diffusione capillare dei pagamenti elettronici e dell'intelligenza artificiale.
4: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: E chiudiamo con il maltempo. Danni e disagi in diverse regioni. In Toscana allagamenti, nubifragi anche nel napoletano. Disservizi a Roma, il servizio di Monica Pietrangeli.
5: Sono bastati appena 40 minuti di pioggia torrenziale e violente raffiche di vento per mettere in ginocchio Roma e gran parte del Lazio. Allagamenti, trasporti paralizzati e alberi caduti. Sulla costa laziale il vento ha raggiunto i 110 km orari. La litoranea a Tarquinia è rimasta bloccata per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata. Difficoltà e allagamenti si segnalano anche a Civitavecchia e Guidonia. A sud colpita anche Latina e provincia, dove diverse strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, creando pesanti disagi alla viabilità. Alla stazione Termini di Roma i viaggiatori hanno ripreso un torrente d'acqua a scendere verso le banchine. Allagamenti diffusi e scalinate sommerse anche a Cinecittà. Nel centro storico la pioggia ha trascinato in strada i sacchi di rifiuti bloccando le auto, mentre all'Eur le forti raffiche di vento hanno sollevato onde sulla superficie del laghetto.
1: E la linea Valmix delle 23.
6: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Bentornati al mix delle 23. Oggi vi raccontiamo il sequestro più drammatico e spettacolare avvenuto su una nave battente bandiera italiana, l'Achille Lauro. Il dirottamento durò 3 giorni. Tutto ha inizio lunedì 7 ottobre dell'85 alle 15, quando la radio costiera svedese capta un messaggio. Il messaggio proviene dalla nave da crociera italiana Achille Lauro al largo delle coste egiziane. Il marconista dice: c'è stata una sparatoria, siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi che sono tra i passeggeri e membri dell'equipaggio. Gli ostaggi sono

0: 545, molti di loro sono americani. I terroristi chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele. Ha inizio così la più grave crisi politica e diplomatica nella storia dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Una crisi culminata in Sicilia, nella base di Sigonella, dove rischia di trasformarsi in uno scontro armato tra alleati, cioè tra gli italiani e gli americani. Protagonista su tutto l'allora presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi. Ricostruiamo l'intera vicenda attraverso una serie di straordinarie testimonianze, ora per ora.
1: All'improvviso sento prima bussare e poi aprire subito la porta. Era il comandante in seconda che mi dice: comandante, ci sono i terroristi a bordo. Appena spalancai la porta della sala nautica mi sono ritrovato questo Mahmoud, uno di questi ragazzi con il suo fucile che me lo puntò alla gola e disse: noi siamo, insomma, si dichiarò che cosa erano e che cosa volevano.
2: La prima cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue e sotto il quale c'era uno dei nostri marinai ferito alle gambe. Dopodiché ho visto un misto tra passeggeri vestiti, alcuni che indossavano ancora il costume perché erano stati trascinati dalla piscina. Quindi lì c'è stata una prima coscienza di quello che stava capitando.
0: In pochi minuti l'Achille Lauro è nelle mani dei terroristi. Sono solo quattro, ma sono armati fino ai denti. Si sono imbarcati a Genova con passaporti falsi e si definiscono combattenti e membri dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ma qual è l'obiettivo del comando palestinese? Lo spiega il giornalista Pino Bongiorno.
3: L'obiettivo primario del comando palestinese era di fare un attentato nel porto israeliano di Ashdod. L'operazione andò in una certa misura, saltò, perché alcuni membri del comando erano stati sorpresi dall'equipaggio italiano che appunto mi mettevano a posto le armi e quindi sentitisi scoperti presero d'assalto la nave e quindi la dirottarono.
0: Sull'Achille Lauro l'incubo è appena iniziato, sono le 15, dal dirottamento sono passate due ore.
4: Mayday, Achille Lauro, Mayday.
0: Il marconista della nave riesce a mandare un SOS in cui comunica il dirottamento e la richiesta dei palestinesi che chiedono la liberazione di 50 compagni detenuti in Israele.
5: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa, il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
0: Da subito il governo italiano si muove su due fronti, da una parte il ministro della difesa Spadolini, che è il più filo americano, riunisce subito i vertici militari. Dall'altra Andreotti agli esteri, su posizioni tradizionalmente più vicine al mondo arabo, attiva tutti i suoi canali diplomatici. Intanto Spadolini, d'intesa col presidente della Repubblica Cossiga, incarica i militari di mettere a punto un piano per liberare la nave con la forza.
6: Avevamo a disposizione, io mi trovavo a Castel Porziano, una potente radio ricevente del servizio postale che mi diede la possibilità di ascoltare le comunicazioni radio del comandante della nave.
0: Andreotti si mette in contatto con Boutros Ghali, ministro di Stato egiziano, che gli assicura la totale collaborazione del Cairo. Quindi chiama Arafat, che prende le distanze dai terroristi. Con un comunicato l'OLP precisa: noi non c'entriamo niente, vogliamo aiutare l'Italia in questa crisi. Alle 21.30 il presidente del Consiglio Bettino Craxi arriva a Palazzo Chigi e si assicura la copertura politica della Tunisia grazie alla sua amicizia personale con il primo ministro Mzali. Mentre il governo italiano studia la via diplomatica, gli Stati Uniti hanno già deciso: nessuna trattativa con i terroristi. Alle 3 del mattino Arafat telefona a Bettino Craxi e ribadisce che l'OLP è estranea al dirottamento e lo informa che due suoi emissari sono in viaggio per il Cairo per affiancare il governo egiziano nella trattativa. Uno dei due è Abul Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione dell'OLP di cui farebbero parte i terroristi, anche se in un gruppo dissidente.

0: una delle cose che poi molti non conoscono, che chi suggerì di rivolgersi ad Arafat furono gli americani. Dissero: ma sentite un momento Arafat, cosa che fu fatta, e Arafat ci dette la sua disponibilità, e questo suo emissario sembrò un ricercatore di soluzioni.
1: Dunque, come ha detto chiaramente Andreotti, sono gli stessi americani che suggeriscono il contatto con Arafat, e Arafat propone Abu Labbash. Ma su questo nome gravano molte ombre, e su di lui si concentra l'attenzione del Mossad. Nel frattempo l'Achille Lauro viene individuata dai ricognitori italiani, sembra diretta verso le coste siriane, e infatti i dirottatori prendono contatto con le autorità del porto di Tartus, in Siria.
0: Loro avevano chiesto di poter attraccare in Siria. Io telefonai personalmente al presidente Assad, che era in visita in Cecoslovacchia, e gli esposi la situazione. Lui disse: guarda, noi preferiremo rimanere fuori da vicende di questo tipo, però se è utile noi diamo questo permesso.
1: L'Achille Lauro, insomma, attende il permesso di attraccare in Siria, ma a Damasco, per accogliere la nave, vuole prima la garanzia da Roma e da Washington della loro disponibilità ad avviare la trattativa con i dirottatori. Ma l'ambasciatore americano in Italia, Maxwell Raab, ribadisce: l'America non tratta con i terroristi. D'altra parte, i palestinesi da liberare sono detenuti in Israele, e anche Israele rifiuta ogni scambio. Craxi non ha scelta, deve chiedere a Damasco di non autorizzare l'attracco. E sull'Achille Lauro si scatena la furia dei terroristi. Così il racconto di quei momenti di terrore di Aldo Accardi, commissario di bordo.
2: Immediatamente incominciarono a cercare di ottenere i passaporti dei passeggeri, oppure le varie nazionalità, per distinguerli. Quindi dopo molta fatica furono distinti alcuni americani, tra cui anche Klinghoffer, che stava su una sedia a rotella. Poi ci stavano le ballerine nostre, che erano inglesi, e ancora qualche ebrese c'era pure.
1: E lui, un disabile sulla sedia a rotelle, la vittima scelta dai terroristi palestinesi. Klinghoffer viene portato sul ponte e ucciso con un colpo di pistola al petto e uno alla fronte. Poi il suo cadavere viene gettato in mare da due membri dell'equipaggio. E la notizia di questo omicidio arriva anche sul ponte di comando, dove c'è il capitano De Rosa.
3: La morte l'ho appresa mentre stavo sul ponte, che è Mahmoud, sempre questo, il solito Mahmoud. Mi chiacchierava, si chiacchierava, e ho sentito dei colpi. Dopo alcuni minuti è arrivato Molchi con il passaporto di questo passeggero, e mi ha detto: se non ci rispondono e si fanno sentire, noi ogni tre minuti ammazziamo un passeggero.
1: Improvvisamente però i terroristi cambiano strategia, ordinano al comandante De Rosa di fare rotta di nuovo verso l'Egitto e non uccidono più nessun passeggero. Ma cosa è successo? Secondo il Mossad, il servizio segreto israeliano, sarebbe entrato in scena Abu Labbash, il mediatore che aveva scelto proprio Arafat, che avrebbe ordinato via radio ai dirottatori di fare rotta verso l'Egitto e di non toccare più nessun prigioniero. Mercoledì 9 ottobre, alle 2 del mattino, l'ambasciatore americano Raab torna per un colloquio privato a Palazzo Chigi. Alcune intercettazioni confermano l'omicidio del passeggero. Washington, dice, è pronta ad attaccare la nave. Craxi prende tempo e Francesco Cossiga a raccontare quel momento.
4: Si pensò prima ad un'azione di forza, e la volevano fare sugli americani, erano disposti a farli sugli americani, con i loro SEAL, e lì ci fu un punto, diciamo, d'orgoglio. Gli italiani dissero: se l'operazione deve essere fatta, vi debbono partecipare anche gli italiani con Subin, perché si tratta sempre di una nave italiana. Fu scartata l'ipotesi, perché si dissero gli organi tecnici che ci sarebbe stato comunque spargimento di sangue, anche molto probabilmente tra i civili che erano sulla nave, insomma.
1: E dunque non resta che l'iniziativa diplomatica. Vincenzo Migliuolo, ambasciatore italiano in Egitto, riceve il mandato di aprire un negoziato con i terroristi. Con lui anche i due rappresentanti dell'OLP.

0: Ani, a El Hassan e a Bulabash. La nave è a 15 miglia da Porto Said quando il Mossad intercetta una conversazione. L'uomo che i dirottatori chiamano comandante intima la resa e promette un salvacondotto. Gli americani si dicono subito contrari. L'Italia accetta ma pone una condizione, che a bordo non siano stati compiuti atti di violenza. Per questo motivo il governo chiede un contatto con Gerardo De Rosa, il comandante dell'Achille Lauro. De Rosa conferma: i passeggeri stanno tutti bene.
1: Io ero sotto la minaccia dell'arma, ma non una minaccia così, una minaccia che di persone che io già sapevo, io lo sapevo, che ormai lo sapevo in quel momento, che avevano già ucciso. Ho pensato che era meglio, come si dice, ponti d'oro al nemico che fugge, cioè bisognava agevolare la loro partenza dalla nave.
0: A questo punto il governo italiano autorizza l'ambasciatore Migliuolo a firmare il salvacondotto per i terroristi. Ma davvero il governo di Roma non sapeva nulla della morte di Klinghoffer? Paolo Guzzanti, giornalista.
2: Lì mentirono tutti. L'ambasciatore Migliuolo confessò, anzi con un'aria pure compiaciuta, e disse: avemmo fatto l'inghippo, è chiaro, no? L'inghippo, cioè l'imbroglio, abbiamo fatto l'imbroglio per gli americani. Dal muretto, non so come si chiama, il posto dove Klinghoffer era stato messo con la testa in giù, ucciso con una raffica di mitra, e poi il suo corpo era stato lasciato scolare tutto il suo sangue. C'era questa enorme bava di sangue che scendeva giù lungo tutto il fianco della nave fino alla linea di galleggiamento.
0: Ascoltiamo la dichiarazione di Cornelio Brandini, assistente di Bettino Craxi e di Giulio Andreotti.
3: Assolutamente no. Craxi non sapeva che Klinghoffer fosse già stato ucciso. Non lo poteva sapere, perché non c'erano quelle notizie. Da noi non apparivano quelle notizie.
4: Cosa che se avessimo saputo che ci fosse un omicidio, non per il fatto che fosse un ebreo, chiunque fosse, italiano o non italiano, noi non l'avremmo fatto, perché era veramente allora un favoreggiamento nei confronti dei delinquenti.
0: Il giorno dopo alle 12 il presidente egiziano Mubarak convoca una conferenza stampa e afferma che i quattro terroristi palestinesi hanno lasciato l'Egitto. Ma Mubarak mente, i servizi segreti americani infatti controllano il suo telefono e sanno che i terroristi non sono ancora partiti, ma che di lì a poco si imbarcheranno su un Boeing per Tunisi. Per la Casa Bianca non c'è più tempo da perdere.
5: Message to terrorists everywhere. A message you can run, but you can't hide.
0: Reagan dà ordine di intercettare l'aereo e condurlo in una base americana. Il Boeing con i quattro terroristi, i due emissari dell'OLP e altri otto egiziani parte verso Tunisi. Ma gli viene negato il permesso di atterraggio, si dirigono allora verso Atene, ma anche la Grecia nega il permesso. Alle 22.30, sui cieli del Mediterraneo, due caccia dell'aviazione americana intercettano l'aereo e lo costringono a dirigersi verso la base di Sigonella in Sicilia. Intanto da Washington tentano di rintracciare il presidente del Consiglio Bettino Craxi, ma Craxi è irreperibile. A questo punto entra in scena Michael Ledeen, consulente della Casa Bianca, un falco che è stato anche collaboratore del SISMI.
6: Ho parlato con l'assistente di Craxi, Brandini, Cornelio Brandini. Lui tutta quella sera ha detto a tutti gli americani, perché l'ambasciata lo cercava disperatamente, e Brandini ha sempre detto che Craxi non c'era. Allora io, parlando con Brandini, ho detto: senti, sono io, insomma, se tu mi stai dicendo che Craxi non c'è, mentre invece lui sta nella stanza accanto a te, tu ti troverai la tua fotografia in prima pagina di tutti i giornali del mondo. In quel momento me l'ha passato.
3: Siccome lui si qualificò come Michael Ledeen, Craxi non aveva molta simpatia per Michael Ledeen. Fece dire, oppure disse: io con Ledeen non vedo per quale ragione dovrei parlare.
0: Tramite Ledeen la Casa Bianca chiede a Craxi il permesso di far atterrare l'aereo a Sigonella. Craxi concede il permesso, ma subito dopo contatta le autorità militari.

0: L'aereo egiziano deve essere protetto a tutti i costi e i passeggeri devono essere sotto custodia delle autorità italiane. Così Ercolano è annichiarico comandante della base militare di Sigonella.
1: Appena l'aeroplano è atterrato, abbiamo messo dei mezzi davanti e dietro l'aeroplano e l'abbiamo preso e portato nell'area dove operava l'aeronautica. Questo, diciamo, che ha un po' scombussolato, ritengo, quelli che erano stati i piani degli americani, perché loro pensavano di far atterrare l'aeroplano, portarlo dalla loro parte e lì noi non avremmo più potuto metter naso, perché se lo sarebbero prese loro.
0: Sulla pista di Sigonella, i militari della VAM, la vigilanza dell'aeronautica, si dispongono in circolo intorno all'aereo egiziano. Ma appena sbarcati dai loro aerei, i militari americani circondano a loro volta il cordone di sicurezza italiano. Passano pochi minuti e arriva anche una colonna di automezzi dei carabinieri, i quali, arma in pugno, circondano gli americani. Tra Italia e Stati Uniti si profila a questo punto una crisi senza precedenti. Il generale Steiner, capo della Delta Force, insiste. Deve prendere assolutamente in consegna i passeggeri del Boeing. Quelli sono i suoi ordini. Ma gli italiani rispondono, e rispondono a muso duro. A questo punto gli americani giocano il tutto per tutto. Reagan telefona a Craxi e gli chiede di consegnare sia i dirottatori che i negoziatori. A fare l'interprete fra Craxi e Reagan è ancora Michael Ledin.
2: Reagan ha detto: noi adesso manderemo questo mandato di cattura e dunque ti prego di far mettere tutti quanti in galera. E Craxi ha detto: ma dobbiamo mettere tutti e quattro in galera, non possiamo mettere due in galera e due sotto sorveglianza. E Reagan ha detto: ma perché no? Perché Reagan, contrariamente alla sua immagine, era, insomma, troppo buono in queste cose. E io l'ho tradotto dicendo: no, assolutamente tutti e quattro in galera. E Craxi ha detto: va bene, mettiamo tutti in galera.
0: E ancora Cornelio Brandini.
3: Se una persona come Ledin diventa l'interlocutore o colui il quale traduce, e traduce liberamente per conto proprio, vuol dire che qualcosa, o nei servizi della CIA o in altre cose, stava accadendo.
4: Successivamente, nel corso della notte, il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Lui a mia volta ha fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi.
0: Quella tra Craxi e Reagan resterà comunque una telefonata storica, la prima volta in cui l'Italia ha detto no agli Stati Uniti. La Delta Force si ritira e lascia la base di Sigonella. Il generale Steiner, tuttavia, resta alla base per accertarsi che i terroristi vengano effettivamente arrestati. A bordo del Boeing, però, rimane Abul Abbas, che gli americani considerano come il mandante dell'operazione Achille Lauro. Craxi, a questo punto, invia Sigonella il suo consigliere Badini, il capo del SISMI Martini e l'incaricato d'affare dell'OLPA Roma Al-Hussein.
5: E lì abbiamo visto e incontrato gli ufficiali americani. C'è stata, l'aria era tesa, gli americani insistevano che non fanno partire l'aereo, che vogliono entrare nell'aereo a prendere Abul Abbas, perché questo è un ordine. La parte italiana, con cortesia e gentilezza ma con molta fermezza, gli dicevano: non è possibile, questa è una decisione del governo italiano, questa riguarda la sovranità del governo italiano e dell'Italia in particolare. Gli americani in quel momento non erano né d'accordo né contenti veramente, ma la posizione italiana era ferma, indiscutibile.
0: Poco dopo, da Palazzo Chigi arriva la decisione di Craxi. L'aereo deve lasciare Sigonella alla volta di Roma. Poche ore dopo, a Palazzo Chigi arriva la

0: richiesta ufficiale da parte americana di arresto e di estradizione di Abu Abbas. Ma alle 13 di sabato 12 ottobre l'Italia risponde con un altro no agli Stati Uniti. Alle 18.30, in gran segreto e protetto dai servizi segreti italiani, Abu Abbas si imbarca su un aereo di linea jugoslavo diretto a Belgrado. 9 mesi dopo, nel giugno dell'86, il Tribunale di Genova condannerà Abu Abbas all'ergastolo in contumacia come mandante del dirottamento dell'Achille Lauro e dell'omicidio di Leon Klinghoffer. Nel frattempo, i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono mai stati così tesi. Ancora Michael Ledin e Bettino Craxi.
1: Io insistevo perché noi richiamassimo il nostro ambasciatore per dimostrare che noi questa azione non ci è piaciuta affatto. Il Dipartimento di Stato ha detto no, dobbiamo proteggere Craxi, se facciamo rientrare l'ambasciatore il governo cadrà.
2: Quando io sento tutte le polemiche che mi vengono mosse contro in Italia, dove mi mettono in crisi il governo per Sigonella e per la vicenda di Abu Abbas, io dovevo recarmi a Washington e annullai il viaggio per protesta di fronte a questo atteggiamento americano e dei loro amici e dei loro portavoce in Italia. Va bene?
0: Il 16 ottobre, per protesta, i ministri repubblicani lasciano il governo Craxi. Intanto però la diplomazia è già al lavoro per ricucire i rapporti tra Italia e la Casa Bianca. Così Rinaldo Petrignani, ambasciatore italiano negli Stati Uniti nel 1985.
3: Il giorno dopo mi arriva una telefonata da parte del mio amico Whitehead, che era il vice segretario di Stato ed era una persona molto ragionevole, e mi disse: che ne diresti se io facessi un salto a Roma e portassi al presidente Craxi una lettera di Reagan? E così fu concepita la famosa lettera Dear Bettino.
2: Beh, non bisogna dimenticarsi che dopo qualche giorno il presidente degli Stati Uniti mi scrive una lettera personale chiamandomi per nome e dicendomi: caro Bettino, non fare così, vieni qua che siamo amici.
0: La lettera di Reagan a Bettino Craxi chiude formalmente la crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti. A dispetto delle divergenze, scrive Reagan, l'amicizia tra i nostri paesi e l'impegno comune contro il terrorismo non sono in discussione. Il 6 novembre, con un nuovo voto di fiducia alla Camera, si chiude anche la crisi di governo. Il 15 aprile del 2003 le forze speciali americane arrestano in Iraq Abu Abbas, che viveva in una villa a Baghdad protetto da Saddam Hussein. 9 marzo del 2004 Abu Abbas muore in un carcere americano alle porte di Baghdad. Il mix del 23 torna lunedì, potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia e per la parte tecnica Alessio Caranzetti. Le autrici sono Sara Tardelli, Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Nella notte lieve miglioramento al nord, seppur con piogge sulle aree di nord-est lungo il corso del Po. Ancora deciso maltempo al centro-sud, specie per le aree tirreniche e la Sicilia occidentale. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna.

0: Sardegna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Parola chiave. Storie che aprono la mente.
2: Benvenute e benvenuti a Parola Chiave, una buona serata da Michela Mancini. Anche questo giovedì vi terremo un po' di compagnia e proveremo a raccontarvi un po' delle storie che abbiamo raccolto in questi giorni e che ci sono molto piaciute. Lo schema è sempre lo stesso, una parola alla volta per capire in che mondo stiamo vivendo e magari provare a immaginarlo un pochino migliore. La parola di oggi in particolare apre scenari sul nostro presente, ma anche e soprattutto sul nostro futuro. È una parola che si potrebbe dire scontata, una parola a cui non diamo molta retta, ma che ci accompagna da sempre, da quando da bambini era in qualche modo protagonista già dei nostri primi disegni. È una parola che negli ultimi giorni ha trascinato nelle piazze spagnole migliaia di persone a protestare. La parola di oggi è abitare. Abitare, dal latino avere con sé per lungo tempo. Abitare dunque significa fare proprio un luogo nel tempo, un tempo che a quel luogo abbiamo dedicato. La nostra casa è quella che costruiamo giorno dopo giorno. A volte basta mettere i fiori freschi in un vaso. Our house.

Dicevamo dunque, abitare è una parola bella, anche se ci facciamo poco caso a quanto è importante abitare in un posto piuttosto che un altro. Abitare un luogo bello ci fa sentire bene e viceversa, stare in uno spazio ostile, difficile, ci fa sentire ospiti indesiderati. Abitare è anche e soprattutto un diritto non più scontato, ed è per questo che nelle ultime settimane

0: migliaia di persone sono scese nelle piazze spagnole.
1: Compañeras, compañeros, enhorabuena! Enhorabuena a todas, a todos, a todes, porque estamos haciendo historia.
2: Stiamo facendo la storia in questo paese. Ricordiamo un po' quello che è successo in questi 8 giorni nei quali abbiamo fatto più di quanto abbia fatto il governo che si definisce progressista. Abbiamo fatto sì che lo sfratto di Mari Carmen diventasse un punto di non ritorno, che fosse la goccia che ha fatto traboccare il vaso di tutto quello che stiamo subendo con questa crisi abitativa. Ormai non si torna indietro. Abbiamo rimesso il diritto alla casa al centro dell'attenzione. Non ci divideranno nella conquista del diritto alla casa. E la cosa più importante è che lo ha visto tutto il mondo. Non siamo più tristi, non siamo più indifese, non cadremo più nell'apatia né nello sconforto, perché abbiamo imparato che insieme possiamo cambiare le cose.
0: Abbiamo ascoltato la voce di Alicia Del Rio, portavoce del Sindacato delle Inquiline di Madrid, voce raccolta dalla nostra Azzurra Meringolo. È una testimonianza che ci scuote perché l'emergenza abitativa non è solo una questione spagnola, è europea e italiana, ed è il primo importante segno di un cambiamento ancora più profondo. Cosa sta succedendo alle nostre città, in cui se non consumi non esisti, dove si paga tutto, il tempo libero, la sosta, lo sport, la mobilità e persino la natura? Di tutto questo parla La città e di tutti, pubblicato da Einaudi e scritto da Elena Granata, che è il nostro ospite e che ringrazio per essere collegata con noi. Buonanotte, Elena.
3: Buonanotte a voi.
0: Elena Granata insegna urbanistica al Politecnico di Milano e prima di tutto approfittiamo della sua presenza qui con noi per chiederle una chiave di interpretazione rispetto a quello che sta succedendo. Le piazze spagnole piene, un tema così potente da determinare le elezioni anticipate in Spagna, ma nel resto d'Europa e in Italia cosa sta succedendo?
3: Allora, il gioco è molto semplice. Non è che d'improvviso le case sono sparite dalle nostre città, è che le case si sono messe a fare altro. Le case, che un tempo erano il nostro luogo di nascita, di vita, dove mettere su famiglia, dove investire anche simbolicamente, hanno cominciato a assolvere un'altra funzione, essere luogo di passaggio per i turisti, di investimento, per gli affitti brevi. E quindi la metamorfosi è proprio piccola ma anche profondissima, perché le case non sono più case, sono imprese commerciali. Allora, questo cambiamento è trasversale a tutte le grandi città europee, direi che è tutto l'Occidente investito da questa trasformazione, e ci dice non soltanto che le case non sono più case, ma che il lavoro non è più lavoro, perché molte famiglie oggi vivono grazie alla rendita dell'appartamento messo in affitto che consente alla famiglia di vivere. Allora, non è che ci sono da una parte dei cattivi e dall'altra dei buoni, ci siamo dentro tutti. È una questione molto complicata che richiede intelligenza, regole e buona politica.
0: Elena, per le nuove generazioni sta accadendo qualcosa di anomalo. Lei scrive una frase che mi ha colpito molto: i nostri figli non possono più scegliere il luogo dove vogliono abitare. Quindi nelle grandi città si vive per un periodo limitato. Lei li chiama città ad ore, a tempo determinato, con una scadenza precisa, la fine dell'università, l'arrivo di un figlio, la perdita di un lavoro stabile. Ma che cosa è accaduto a quella promessa che la città faceva fino a poco tempo fa?
3: Allora, nella parola proprio abitare, lo diceva lei prima, c'è proprio la durata, il tempo, il progetto. Oggi le città funzionano a ore, per il turista 48 ore, per lo studente magari un paio d'anni, per il lavoratore il tempo di un contratto precario, e questa brevità si iscrive nelle nostre vite, perché i nostri giovani laureati, i nostri figli sanno che potranno passare un anno a Barcellona, un altro anno magari a Madrid, un anno a Roma, e quindi questa precarietà, che non è soltanto una precarietà lavorativa ma diventa esistenziale, dove sarò fra 6 mesi, cosa farò,

0: Come faccio a cominciare una storia importante, una relazione importante se non ho un luogo? Diventa molto penalizzante. Ma vorrei sottolineare che con la crisi climatica quest'estate ci siamo resi conto che questo senso di precarietà riguarda anche le persone più ricche e anche le persone più anziane, che si domandano: potrò continuare con questo caldo a vivere a Roma nei prossimi anni o mi sarà interdetto perché la città diventa inabitabile? Allora, la questione della precarietà ce l'abbiamo tutti, diventa sempre più trasversale, ovviamente colpisce di più i giovani e i fragili, però è una questione che oggi sfida l'intera società e quindi richiede davvero un moto di concordia per riuscire a trovare insieme le soluzioni alle nostre città.
1: Elena, io vorrei a questo punto fare una domanda proprio a proposito di un capitolo del suo libro in cui parla di un concetto straordinario, un concetto che abbiamo quasi dimenticato, che è il concetto dell'idea della gratuità dello spazio pubblico. Lei ricostruisce anche storicamente l'idea dello spazio pubblico. Che cosa è successo alla gratuità dello spazio pubblico?
0: Allora, è una cosa anche qui molto semplice. Se una città non ha spazi e luoghi gratuiti, ad accesso gratuito, può essere il parco, il giardino, la spiaggia, un luogo dove fare sport, magari teatro all'aperto, perde la sua natura di città. Sarebbe un club a pagamento, evidente a tutti. E questa dimensione di gratuità entra nella città dalla metà del Settecento e costituisce proprio il DNA delle città europee, cioè la città europea si costruisce negli ultimi 2 secoli e mezzo intorno a dei servizi, pensiamo all'ospedale, la scuola pubblica, il parco, che hanno nel loro DNA l'idea di essere accessibile a tutti, più possibile accessibile a tutti. Cosa è successo negli ultimi 20 anni? Che quegli stessi manufatti, quegli stessi luoghi sono entrati nel mercato, devono produrre ricchezza, vengono privatizzati. E quindi la città piano piano perde proprio la sua natura pubblica. Pensiamo che cosa sono state le privatizzazioni delle spiagge. Ci sono intere città di mare, piccoli paesi di mare, in cui gli abitanti non hanno accesso gratuito al loro mare, alla loro battigia. Ecco, questo ovviamente è anacronistico perché priva proprio del diritto di cittadinanza, di un diritto all'abitare in senso lato, non soltanto avere una casa, ma avere un proprio quartiere, poter andare al parco e ricrearsi perché il bisogno di natura è fondamentale, l'accesso al mare, ai laghi, ecco, che sono dei diritti fondamentali del nostro essere cittadini. Quando molliamo, non rivendichiamo più questa nostra paternità, maternità su questi luoghi, la nostra vita si riduce allo spazio privato, ma questo è molto problematico perché noi siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno di stare insieme agli altri.
1: E quindi inevitabilmente questo ha una ricaduta sul nostro stare nel mondo e sul nostro benessere psichico e anche fisico. E un'ultima domanda, Granata: c'è qualcosa che lega il calo demografico a cui stiamo assistendo in maniera, mi sembra ormai nettissima, e la trasformazione che sta interessando la città?
0: Allora, le correlazioni le lascio ai demografi che ovviamente hanno tante spiegazioni. Io ne aggiungo una da urbanista, che è questa. Negli ultimi anni i bambini sono scomparsi dallo spazio pubblico, scomparsi dalle città. Quei pochi bambini che abbiamo vivono dentro contenitori privati, stanno nelle case, al nido, dai nonni, nel tempo magari quando sono più grandi in palestra. Sono scomparsi dallo spazio, lo spazio tra le case, quello del gioco, quello dell'andare in bicicletta e sbucciarsi le ginocchia sotto casa. Ecco, questo non è un problema soltanto per i bambini, che ovviamente hanno sempre meno confidenza e autonomia nello spazio pubblico, ma ha ricadute sulla collettività, perché noi stiamo diventando una specie che è insofferente rispetto ai bambini. Sono pochi e siamo sempre più insofferenti quando ci sono. Allora, dato che l'emulazione, il cervello è fatto appunto con i neuroni a specchio e quindi impara dagli altri, vedere altri genitori, vedere altri bambini suscita il desiderio di genitorialità. Quando questa genitorialità è come dire, limitata allo spazio del privato, allora diventa un problema perché non si riproduce come desiderio.

0: nelle nuove generazioni. Allora, riportare i bambini nello spazio pubblico, dare cittadinanza al loro spazio di gioco, di vita insieme ai genitori, dedicarsi ai loro primi 5.000 giorni di vita fino ai 14 anni, è la prima politica pubblica di cui io sentirei proprio un bisogno e un'urgenza.
1: Grazie, grazie Elena Granata, lo ricordiamo in libreria, il suo La città è di tutti, pubblicato da Einaudi. La salutiamo con parole che certamente le piaceranno, ascoltiamo una clip.
2: Signori architetti, che fate progetti precisi e perfetti di case e palazzi, di torri e terrazzi, di seminterrati, di interi isolati, di grandi cantieri, di enormi quartieri. Che bravi che siete, e già lo sapete. Talvolta però, scusateci un po', siete anche distratti. Scordate difatti che in quei palazzoni di quei quartieroni ci debbono stare, coi grandi abitare, bambini a dozzine. Si gioca sul tetto, nel vostro progetto? Un pezzo di prato lo avete lasciato? Su, siate gentili, fate anche i cortili. Pensateci un poco ai campi da gioco. Lasciateci appena lo spazio, che poi a far l'altalena pensiamo da noi. Sarà cura nostra farci anche la giostra.
1: Cosa scriverebbe oggi Gianni Rodari di queste città senza più bambini? Noi continuiamo ad abitare questo spazio, che in questo caso è l'etere. Bella immagine abitare nell'etere. Ascoltiamo una nuova storia. Una storia che inizia in teatro, passa dalla radio e arriva fino a noi. Ne parliamo con Tamara Bartolini. Grazie per essere collegata con noi. Buonasera e benvenuta.
3: Buonasera a tutte e tutti, grazie.
1: A Tamara, insieme a Michele Baroni, hanno dato vita al progetto Esercizi sull'abitare, che poi è diventato anche un documentario per il programma di Radio 3 Tre Soldi. Tamara, ascoltiamo subito una breve clip e poi la commentiamo insieme.
4: Quello che ho visto del pianeta e anche quello che più o meno so del pianeta senza avere visto tutto. Lo so perché ci sto sopra, perché ci cammino sopra. Vado in giro, sono ipnotizzato dalla foresta della vita, di tutto quello che si vede, che si tocca, la vita dei rumori, dei silenzi, la vita della gente. La cosiddetta vita la vedo cominciare e qualche volta la vedo anche piano finire.
5: Esercizi sull'abitare. Un progetto in tre tappe a cura di Tamara Bartolini e Michele Baronio. Dalla nostra prima casa, che è il teatro, guardiamo il mondo e cerchiamo di tradurlo. Da quando abbiamo iniziato a chiederci quale fosse il senso del nostro abitare, ci siamo traslocati e abbiamo abitato tanti luoghi, persone, racconti, paesaggi, a cui abbiamo dato la forma di esercizi sull'abitare. Questi esercizi sono un diario di viaggio, una mappa di storie e geografie umane che rispondono alla domanda: cos'è casa per te? Prima tappa, 16,9 chilometri. La soglia. Esercizio numero 1. Stare sulla soglia.
1: Stare sulla soglia, non fuori, ma non ancora dentro, abitare il confine. Come è nata questa idea di esercizi sull'abitare?
3: Allora, esercizi sull'abitare nasce con proprio la nostra domanda: cos'è casa per te? Che ci siamo rivolti prima di tutto a noi come compagnia, come artisti, come esseri umani, ed è diventato poi un grande contenitore in cui abbiamo lavorato negli ultimi anni, prima e dopo la pandemia, quindi abbiamo attraversato anche quel periodo della pandemia. Diciamo che a partire dalla riflessione sul tema della casa come luogo di concentrazione simbolica, no, della nostra convivenza umana, abbiamo iniziato a dialogare con territori, abitanti, artisti, istituzioni, cercando di provare a dislocarci, traslocarci in questi luoghi attraverso le nostre pratiche e portando questa stessa domanda: cos'è casa per te? E per noi esercizi sull'abitare è un po' un luogo, no?

esperienza antropologica, è stata performance, spettacolo, documentario. Abbiamo attraversato la città, i suoi confini, le sue periferie, poi fuori dalla città, se ripenso alla seconda tappa, che è stata proprio quella durante la pandemia, nei paesini della regione Lazio, fino ad arrivare a New York in una residenza con la vittoria del bando Boarding Pass, in cui abbiamo domandato agli italiani, alle

0: cos'è casa per loro e se ci si sente a casa, no? Anche fuori
1: A
0: dalla
1: proposito
0: propria casa.
1: dell'ultima tappa, Tamara, volevo farti un'ultima domanda. New
0: Sì.
1: York, spostandoci, spostando il nostro abitare, cambiamo anche pelle. Che rapporto c'è tra la nostra casa e il luogo dove questa casa sorge?
0: Allora, c'è una cosa che mi è rimasta proprio addosso, un po' a partire anche da questa tua domanda, dall'incontro con le persone lì, è che questa casa è un movimento, che questa casa in realtà ha a che fare più con delle radici che ci costruiamo dentro di noi attraversando gli altri, le relazioni piuttosto che le mura, anche se poi anche le mura sono importanti, sono un'altra pelle anche quella, no? E questa sensazione lì è stata anche la domanda sull'identità di ognuno di noi, sul cercarla, su che cosa significa andare via, restare, tornare. E riconoscersi poi, no? Cambiare pelle e ritrovarla. E questa questione del movimento è un po' forse la cosa più forte che da questo progetto ci portiamo dietro. C'è una bellissima frase di Felice Cimatti in cui parla dello stormo, no? Che lo stormo non ha bisogno di fermarsi presso nessuna casa perché lo stormo come un movimento perfetto è la sua stessa casa, no? Proprio per il fatto che forse non ne ha bisogno della casa materiale, poiché è puro movimento, è pura vita. E forse è proprio in questa ricerca di relazioni e di pura vita che forse abbiamo sentito che gli esercizi sull'abitare, gli esercizi di convivenza su questo pianeta possono ancora accadere, ecco, proprio in queste relazioni, in
1: Grazie,
0: queste possibilità.
1: grazie, grazie, grazie mille Tamara, grazie. Esercizi sull'abitare, lo ricordiamo, si può ascoltare interamente su RaiPlay Sound. E adesso salutiamo Tamara, la ringraziamo ancora e
0: Grazie
1: grazie, grazie a lei. E queste note che arrivano da lontano mi ricordano che è in onda la nostra libraia. Chiara Condò, lo ricordo, è una libreria indipendente che si chiama Pensiero Meridiano a Tropea, in Calabria, ma anche un'abitante del mondo. Qual è il tuo ultimo esercizio sull'abitare, Chiara?
2: Credo che il mio esercizio sull'abitare sia proprio restare, Michela, perché restare in un luogo e provare giorno dopo giorno, non do per scontato, è davvero un esercizio difficile. Io abito a Tropea attraverso una libreria e per me abitare significa soprattutto prendersi cura di un luogo e delle persone che lo attraversano e lo vivono. E direi che la libreria è il mio esercizio quotidiano di abitare, perché mette in relazione le persone, le storie, i mondi e anche delle occasioni di incontro, fa spazio alle domande e alle possibilità. E forse, Michela, per me abitare è proprio questo, trasformare uno spazio in una relazione. E penso anche che una libreria possa essere un piccolo modo di abitare il mondo insieme agli altri.
1: Allora, Chiara, in 2 minuti, il libro che ci racconti sull'abitare.
2: Abitare, secondo me, non significa soltanto avere una casa o un luogo in cui tornare, significa per me entrare in uno spazio, no? Sentirlo nostro e costruirci dentro delle abitudini. Ma cosa succede quando scopriamo che il luogo che abitiamo non ci appartiene davvero? Quindi il mio consiglio per questa sera è L'estranea di Jael van der Wouden, pubblicato in Italia da Garzanti. Siamo nei Paesi Bassi nel 1961 e Isabel vive in una casa di campagna ereditata dalla madre, una casa in cui tutto è immobile. La casa per lei è una forma di sicurezza, però anche una parte della propria identità, finché non arriva Eva, la fidanzata del fratello, che scombina tutto quanto, occupa spazio, tocca oggetti, modifica le regole di quel mondo. E Eva ci fa capire che una casa può anche custodire dei segreti e diventare un archivio della memoria, ma anche dell'assenza. Quindi l'estranea ci chiede: chi ha il diritto di abitare un luogo? Significa forse anche fare i conti con ciò che abbiamo ereditato senza averlo scelto? E mi sembra proprio che questo sia uno degli aspetti più interessanti del libro. Sono le case ad abitare noi, ci modellano, ci raccontano e ci fanno capire anche che abitare non significa solo occupare uno spazio, ma riconoscere anche quello che contiene, anche quando non vorremmo saperlo.
1: Grazie, grazie mille a Chiara, a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è per il prossimo giovedì con Alessandro Forlani al microfono. E ringrazio Eleonora Belcamino che ha letto per noi le parole di Gianni Rodari, Leonardo Patanè alla regia ed Emanuela Di Cavio alla parte tecnica. Una buonanotte da Michela Mancini.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Rispondiamo coi fatti a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni e la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera è sul voto. Manca un anno a fine legislatura. Una riforma che dà stabilità e potere ai cittadini per la maggioranza, una truffa per le opposizioni che guardano alla Consulta e alle primarie. Flessibilità ma con cautela, Bruxelles non chiude alle richieste dell'Italia sul patto ma chiede prudenza fiscale. Ucraina senza tregua, raid russo colpisce autobus nel Donbass, uccisi 33 passeggeri, altri morti a Kiev, aumentano i blackout ma il Cremlino ammette il conflitto è in stallo. Aerei e missili sauditi contro lo Yemen, vittime tra i civili. Gli Houthi bersagliano lo scalo di Riyadh. Le compagnie stiano alla larga. Trump, niente attacchi all'Iran prima delle elezioni di novembre. Maltempo d'autunno, temporali, allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania. 7 concerti a Villa Borghese per Claudio Baglioni dal 24 ottobre al 1 novembre. La ripartenza dopo lo stop per la polmonite. La nostra intervista. Calcio nel weekend torna alla Serie A dopo la lunga sosta.

0: possibili sorprese. Sabato il Frosinone a Napoli, domenica sera il Cagliari ospiterà la Juventus. Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale senza sorprese. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza alla coalizione che raggiungerà il 42% in entrambe le Camere. Un risultato che soddisfa la premier Giorgia Meloni, le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
1: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
2: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
1: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli, che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
1: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: E dopo il voto e gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, ora entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura. Il campo largo discute di programma e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro, come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste: entrare in coalizione né oggi né domani né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
6: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la Consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Fratoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece, e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
7: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
6: E poi c'è la questione del centro, con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
8: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
6: Noemi Giunta, GR1.
0: Conti pubblici. Dall'Europa il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
9: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni

0: nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti i siti a partire da lunedì, dopo l'annuncio dello stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre l'attivazione della cassa integrazione. Il 20 ottobre è attesa la decisione della Cassazione. Senza un esito favorevole, l'azienda spegnerà definitivamente l'area a caldo di Taranto entro il 25 ottobre. A Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, la guerra in Ucraina, ancora vittime civili nella capitale, dove in vista dell'inverno crescono i timori per i ripetuti blackout energetici, e nel Donbass con l'uccisione di 33 passeggeri di un autobus. Zelensky promette adeguate risposte, mentre le forze di Kiev attaccano un'importante raffineria e un data center in Russia.
2: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto Priluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, da ora il mirino di Mosca è puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi, dopo aver scardinato le difese di Kostiantynivka ed essersi spinti alle soglie di Druzhkivka, non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
1: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri ad agire sarebbe stato un gruppo di hacker russi che si fa chiamare NoName057. La loro azione è stata mitigata dai sistemi di protezione subito messi in campo dalla Farnesina e non ci sono state interruzioni nel servizio. In seguito svolte verifiche anche sulle sedi all'estero, ambasciate e consolati. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha detto il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. E mentre Putin guarda anche al fronte medio orientale, pronti ad aiutare per risolvere la guerra in Iran, ha detto incontrando il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce in fase di stallo il conflitto in Ucraina, posizione che il portavoce del Cremlino Peskov ha detto di condividere. Il corrispondente da New York.
3: Il segretario di Stato Rubio, dal Portogallo, lancia un appello all'Europa. Riconosca e ricordi chi siamo. Siamo l'Occidente, dice, dopo che in Grecia aveva già dichiarato: gli Stati Uniti vogliono un'Europa più forte. Il responsabile della politica estera americana ha parlato nelle scorse ore anche di crisi ucraina. La definisce una situazione di stallo strategico che dunque si può risolvere o con il negoziato o con un'escalation. Da qui il timore che il conflitto possa coinvolgere altri paesi e ampliarsi. A proposito di Ucraina, nelle prossime ore a Miami gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, incontreranno i rappresentanti di Kiev. Washington ha invitato anche funzionari di Regno Unito, Unione Europea e NATO. L'obiettivo, secondo fonti americane, rimarrebbe quello di mediare con le parti per arrivare a una proposta unificata ed evitare un inverno ancora più difficile sul campo dopo l'invasione russa. E intanto Trump, che ha premiato Elon Musk e altri titani high-tech, smentisce le indiscrezioni di stampa e scrive sui social: sono in corso discussioni produttive con l'Iran. Non attaccheremo la Repubblica Islamica prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, anche perché Teheran è messa male economicamente e militarmente, spiega il presidente, e il petrolio già transita in grandi quantità nello Stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.

0: Ancora dagli Stati Uniti, l'esecuzione mediante fucilazione dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, sarà trasmessa in diretta streaming, lo hanno riferito i media americani citando un funzionario del Pentagono e lo ha confermato lo stesso segretario alla difesa Hegseth. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. E in Medio Oriente gli Houthi, alleati dell'Iran, tornano a colpire Riyadh, prendendo di mira anche l'aeroporto internazionale.
1: Dopo 11 anni di conflitto in Yemen, finito ufficialmente con la tregua del 2022, lo scontro torna a coinvolgere pesantemente l'Arabia Saudita che, in difesa delle forze governative yemenite, riprende a bombardare gli Houthi. Così lo Yemen è diventato ora il fronte più caldo della guerra regionale tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti, infatti, sono alleati dell'Arabia Saudita che difende i lealisti yemeniti, mentre l'Iran supporta e arma gli Houthi. Houthi che, da una parte, denunciano decine di raid sauditi con donne e bambini tra le vittime e dall'altra rivendicano 3 attacchi in un solo giorno contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Almeno un aereo ha riportato danni pesanti, diversi voli cancellati. Un portavoce degli Houthi avverte compagnie aeree e viaggiatori: state alla larga dall'Arabia Saudita. La Lufthansa e l'Air India sospendono i voli su Riyadh. I frammenti di un missile balistico degli Houthi danneggiano un asilo e un ambulatorio medico. La posta in gioco per Riyadh è la sua sicurezza energetica e commerciale, quindi deve evitare che il conflitto continui a estendersi sul suo territorio. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Alle 11 di mattina a Oslo sarà annunciato il vincitore del Nobel per la pace 2026. Grande attesa per la scelta dell'apposito comitato di 5 persone nominate dal Parlamento norvegese. Per quanto riguarda il Nobel per la letteratura, l'Accademia di Svezia ha scelto Anne Carson, poetessa e saggista canadese di 76 anni. Ora in Francia, dove prosegue la protesta degli studenti che chiedono al governo garanzie concrete per il diritto allo studio. La mobilitazione si estende anche al Belgio, la corrispondente da Parigi.
2: La collera, la rabbia, gli scontri tra gli agenti della CRS, le unità speciali della polizia francese e i manifestanti, le cariche, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per disperderli, i black bloc in minoranza tra la folla che ha riempito Place de la Bastille, irrompono in coda al corteo parigino. Il movimento studentesco non arretra e invoca condizioni migliori per la scuola pubblica. Lo hanno ribadito i rappresentanti del loro sindacato al ministro dell'Education Nationale, Geoffrey, rilanciando un'ulteriore mobilitazione per martedì prossimo, 13 ottobre.
3: Nos camarades de banlieue parisienne.
4: Siamo qui per sostenere i nostri compagni che studiano in periferia, perché anche loro possano ottenere condizioni di studio dignitose.
2: Il primo ministro Le Cornu nel budget 2027 ha inserito 1,2 miliardi per la scuola, ma ha già previsto il taglio di 1.600 professori.
5: Moins d'élèves dans les classes.
6: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
2: Sull'onda delle proteste in Francia, il movimento è arrivato in Belgio. Tensioni a Liegi tra studenti e polizia. Nel paese è prevista una giornata nazionale di mobilitazione. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Il maltempo sull'Italia. Danni a scuole, strade e linee ferroviarie. Per oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
7: 2 regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con 2 feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
0: La musica ha dovuto rinviare di un anno il tour nei luoghi più belli d'Italia, ma Claudio Baglioni è tornato in piena forma e ritroverà il suo pubblico in 7 serate antologiche dal 24 ottobre al 1 novembre e in un luogo speciale nella sua Roma, come ci racconta.
8: Mi ricordo solo questa grande foga, questa grande energia.
9: Il primo concerto a raccogliere un numero sterminato di persone nel cuore di Villa Borghese. Riparte da lì Claudio Baglioni, dopo la polmonite.

0: niente che lo ha costretto a rinviare di un anno il tour, anzi il grand tour della vita è adesso, che ripartirà a fine giugno. Ma intanto le sette notti di Che notte è questa?
1: È qualcosa che accade dopo 44 anni, il 24 di ottobre del 1982. Fu un concerto spontaneo, è un tornare lì con un contenuto profondamente diverso. Io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60.
0: 40 canzoni in scaletta, come si scelgono quelle di un evento così?
1: Con la certezza di sbagliare, perché quando hai scritto 350-360 canzoni, ridursi comunque a farne 40, prima o poi incontro qualcuno viso a viso, proprio così, che mi dice: no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
0: E a Roma tornerà tra un anno per il gran finale ai Fori Imperiali.
1: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile normale.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: E un altro protagonista della musica italiana torna con un nuovo brano. È Jovanotti che, dopo Buon Vento con Alfa, presenta un'altra importante collaborazione.
3: Allora, siamo qui un po' incastrati.
4: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le foglie di tè.
5: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
4: Al centro resta la scrittura di Jovanotti, con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini, e su queste fondamenta arriva Samurai J, e il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede: balliamo? Lo fa sui social per annunciare questa versione remix firmata in collaborazione con Samurai J.
5: Voglia di te continua ancora, ogni giorno è una vita nuova.
4: Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip girato nella Grande Mela, città molto cara a Lorenzo, che ha fatto da cicerone e mostrato al rapper napoletano i suoi luoghi del cuore. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Marco Mascia e Massimiliano Mattia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: In studio Giuseppe Bisantis, 20 giorni di attesa, per molti un'infinità, ed il campionato è pronto a ripartire. Intanto stasera alle 20.30 riparte la Serie B con l'anticipo della sesta giornata Avellino-Sampdoria, una sfida che si è vista anche in Serie A. Per la Serie A di oggi bisognerà aspettare le 15 di sabato con Genoa-Fiorentina. La partita più attesa sembra essere quella di domenica alle 12.30 a Como-Roma. Dopo una lunga sosta, di solito gli imprevisti sono dietro l'angolo e già le prime 5 giornate hanno riservato piacevoli sorprese al servizio.
8: Archiviata la pausa dedicata alle nazionali, c'è la curiosità di capire se in Serie A le sorprese d'inizio stagione troveranno conferma. In questo senso la sesta giornata potrà offrire già delle prime risposte. Nel posticipo del sabato alle 20.45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Gli azzurri guardano i ciociari dal basso in alto, avendo rispetto alla formazione di Alvini un ritardo di 3 punti. Classifica a parte, le due squadre hanno dato vita fin qui a prestazioni antitetiche, a singhiozzo i partenopei, a tutto gas i giallazzurri, che tra l'altro in caso di vittoria al Maradona arriverebbero a 13 punti, una quota che dopo 6 giornate, una neopromossa, non tocca dai tempi della Juventus 2007-2008. E a proposito dei bianconeri, saranno proprio loro domenica sera a Cagliari a soppesare le ambizioni dei sardi, che con 4 vittorie in 5 match viaggiano come solo nella gloriosa stagione del 69-70 gli riuscì. Spalletti punta al sorpasso, ma nell'ultima sfida in Sardegna a prevalere è stato Pisacane. Francesco Albanese, GR1.
7: Si parlava del Frosinone ed intanto la società ciociara sta blindando i suoi gioielli. Dopo il portiere Palmisani, rinnovo del contratto anche per Gheggio Emis, che ha prolungato fino al 2030. Ci sono poi i giocatori svincolati, che possono ancora trovare l'accordo con le squadre. Matteo Darmian, terminata la sua lunga esperienza con l'Inter, si è legato al Bologna fino al termine della stagione. Darmian ha giocato anche con Milan, Manchester United, Palermo e Padova, ed a lungo anche con la maglia della nazionale. Chiudiamo con l'Eurolega di pallacanestro, una vittoria ed una sconfitta per le nostre due squadre. Sul neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano ha ceduto al Maccabi Tel Aviv per 97-79. Prima vittoria per gli israeliani, terza sconfitta consecutiva per l'Olimpia. Seconda vittoria consecutiva invece della Virtus Bologna, che è passata in

0: casa del Bayern Monaco con il risultato di 94-87. Mezzanotte, 21 minuti, 44 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una serena notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: Una buonanotte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano, dove il traffico è bloccato per un chilometro a causa di un incidente tra lo svincolo per Cinisello Balsamo e lo svincolo per Vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Sulla 7 Milano Genova un incidente è avvenuto tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Sulla diramazione Predosa-Bettole è chiuso per il passaggio di un trasporto eccezionale il tratto tra Novi Ligure e l'A7 in direzione della Milano-Genova. La riapertura è prevista alle 4 di oggi, venerdì 9 ottobre. Sulla 14 Adriatica un veicolo fermo è segnalato tra Cattolica e Pesaro Urbino in direzione di Ancona. Infine sulla statale 469 Sebina Occidentale il traffico è rallentato per materiali dispersi in prossimità dell'incrocio per Riva di Solto nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casemiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound, dove potete trovare anche le nostre puntate precedenti, e grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Se poi volete contattarci, come si dice, in DM, con messaggi diretti attraverso magari la nostra pagina Instagram, siamo sempre disponibili per discutere anche delle canzoni che oggi girano intorno. Ci stiamo avvicinando a un Sanremo che sarà comunque rilevante, perché stanno cambiando delle cose. Intanto è cambiato il direttore artistico, si sente già l'eco di quello che potrebbe succedere. Beh, gruppi che si riuniscono, canzoni magari anche di giovani che propongono sul palco dell'Ariston anche un patto con gli ascoltatori. Ed è il patto con gli ascoltatori una cosa importantissima nella storia della musica, al di là di quelle che sono le strategie delle discografiche. Soprattutto le major arrivano sempre un attimo dopo rispetto ai fenomeni che nascono magari spontaneamente, magari con un piccolo produttore, oppure con una piccola casa discografica, oppure con un artista che si autogestisce. Forse l'autogestione in questo periodo è ancora più rilevante di un tempo. Solo per dire che nel 1964, a ottobre, a proposito di pubblico e di relazione col pubblico, arriva prima in classifica un personaggio che fa scalpore, perché non è più giovanissimo, alla nascita del rock and roll è presente, ma non ha l'appeal, diciamo così, non è attraente come Elvis Presley, non è incandescente come Jerry Lee Lewis, non è roboante come Little Richard. Nonostante questo, Roy Orbison ha il rock nel sangue. Un paio di canzoni arrivano anche alte in classifica a metà degli anni 50. Bisogna aspettare però l'8 ottobre del 1964 perché un suo brano arrivi in classifica. Ma è un brano che segna davvero la sua vita artistica e che arriverà addirittura a dare il titolo e essere la colonna sonora di un film celeberrimo. E mette assieme due caratteristiche di Roy Orbison: la grande linea melodica e anche un certo piglio rock and roll. Si tratta di Oh Pretty Woman.

È l'ottobre del 1964. In Gran Bretagna è l'anno dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Kings, ma con la classifica dell'8 ottobre al primo posto sale un americano, meglio un texano di 28 anni, vestito di nero, con gli occhiali scuri, che sul palco rimane immobile davanti al microfono. È Roy Orbison e la canzone che porta al successo anche in Europa è Oh Pretty Woman. Negli Stati Uniti è già in testa dal 26 settembre. In quei giorni Roy così si ritrova numero uno da una parte e dall'altra dell'Atlantico. Dall'estate del 63 fino all'arrivo delle Supremes a novembre, gli unici dischi americani al primo posto in Inghilterra sono i suoi. Prima It's Over a giugno e poi questo. It's Over non arriva primo negli Stati Uniti, ma questa è una doppietta che cambia per sempre la vita di Orbison. Sulla canzone si sono scritte moltissime cose, anche la sua genesi è un po' leggendaria. Roy sta scrivendo un pezzo con l'amico Billy Deese, che come lui è texano. A un certo punto entra nella stanza dove lavorano Claudette, la moglie di Roy, e dice che va a Nashville. Roy le chiede se ha bisogno di soldi e la risposta che per lei da Deese, dall'amico, ridendo, è: una donna così bella, Pretty Woman, non ha mai bisogno di soldi. Roy prende la chitarra, si inventa un riff e in 41 minuti, esattamente 41, secondo i biografi e secondo, direi, una versione un po' rimaneggiata, leggendaria di questo pezzo, la canzone è finita. È il 1 agosto del 64 quando viene inciso a Nashville. Le chitarre sono quattro: quella di Roy, quella di Billy Sanford, quella di Jerry Kennedy e di Wayne Moss. Il riff d'apertura lo suona Sanford, il resto è storia della canzone. E il ringhio che si sente a metà del brano, Roy sostiene di averlo preso da un film di Bob Hope ed è uno dei suoi cavalli di battaglia in quel periodo. Tra agosto e ottobre il disco diventa disco d'oro, fa la sua scalata e tutti conoscono Roy Orbison. Roy Orbison

0: Come dicevamo, che all'inizio della sua carriera, nato il 23 aprile del 1936 a Vernon in Texas, Roy Kelton Orbison, con un padre che lavora nei pozzi di petrolio, non ha tutto questo successo. Possiamo dire che prova a farsi ascoltare, arriva a essere prodotto da Norman Petty, il temibile produttore di Buddy Holly and the Crickets, e poi approda alla Sun Records. È una storia che ha un paio di successi nemmeno troppo clamorosi, ma che invece si consolida con Pretty Woman. A lato di questo pezzo, che comunque ha un notevole brio, la vera fama di Roy Orbison però è legata alle canzoni più dolenti. È per esempio una delle più avvolgenti, che finisce anche in un celeberrimo film David Lynch. Mi verrebbe da chiedervi al 335-699-2949 qual è questo film e se vi ricordate chi mima in playback di cantare appunto questa canzone. È un momento straordinario, la canzone è In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle

Abbiamo deciso di andare a ritroso prendendo come spunto l'8 ottobre del 64 nella vita di Roy Orbison e di risalire a questa Oh Pretty Woman che gli fa guadagnare il primo posto in classifica a quello che era prima di questo brano, perché in realtà Roy Orbison ridefinisce se stesso nella seconda parte degli anni 50. Abbiamo detto in altre occasioni, oggi non vorremmo ricordare le grandi tragedie personali che lo portano a perdere una moglie, a vedere la morte dei figli in un incendio della sua casa mentre lui non c'era, ma è più interessante ricordare che la svolta di Roy Orbison dal 1960 arriva a Nashville con due entità, Fred Foster e la Monumentum. Fred Foster produce, la Monumentum pubblica canzoni come Only the Lonely, secondo in America e prima in Inghilterra, Running Scared, che diventa di nuovo un numero uno in certe zone degli Stati Uniti, e subito dopo Crying. Sono canzoni costruite attorno alla sua voce che sale in maniera vertiginosa.

Sono canzoni romantiche, di débâcle sentimentali. La più toccante, secondo chi vi parla, è In Dreams, che lui racconta, gli arriva nel sonno, la sente nel dormiveglia e la mattina dopo la scrive in 20 minuti. Anche qui molto veloce a scriverla. Il 4 gennaio 63 la incide a Nashville, dura nemmeno 3 minuti e non ci sono ritornelli. È praticamente un crescendo. Arriva settima negli Stati Uniti, sesta in Inghilterra, però è un long seller, come si dice. È un brano che rimane in classifica per moltissimo tempo. Roy va in tournée in Gran Bretagna con un gruppo di Liverpool di cui non ha mai sentito parlare. Sono i Beatles. Quell'anno, dopo aver dimenticato gli occhiali da vista su un aereo, sale sul palco con le lenti scure graduate, che da allora saranno il suo marchio di fabbrica. Tutto era cominciato con un altro brano, però, appunto, a metà degli anni 50, un brano che aveva girato da Norman Petty ai Sun Studios di Memphis, dove Roy Orbison aveva incontrato Sam Phillips, e questo è il legame che unisce Roy Orbison, Elvis Presley e al rock and roll delle origini. È un brano che arriva al 56esimo posto delle classifiche, siamo nel 56, si chiama Ubi Dubi. È un grande momento di rock and roll che non regala a Roy Orbison una fama assoluta, ma è il primo passo verso qualcosa che deve ancora venire in maniera completamente diversa e inaspettata.

Abbiamo sentito uno dei pezzi fondativi, comunque la pensiate del rock and roll, però in una versione che non è quella originaria. Siamo al 30 settembre del 1987, Roy Orbison sale sul palco del Coconut Grove, il night dell'Ambassador Hotel di Los Angeles. Dietro di lui c'è una band straordinaria che aveva accompagnato Elvis negli anni 70, Jazz Burton alla chitarra, e il direttore musicale è T-Bone Burnett, sì, lo stesso che ultimamente ha prodotto un paio di album di Ringo Starr. Ma poi soprattutto ci sono quelli che lo hanno citato nelle canzoni, per esempio Bruce Springsteen, oppure c'è Elvis Costello. Avete sentito un assolo al piano elettrico di Tom Waits che è presente a quella serata, c'è Jackson Browne, ci sono tre voci femminili inarrivabili, Kid A. Lang, Bonnie Raitt, Jennifer Warnes. Il concerto viene girato tutto in bianco e nero, diventerà un vero e proprio film che girerà nell'home video, come si diceva una volta, arriverà negli Stati Uniti e sulla TV via cavo americano il 3 gennaio del 1988. È Black and White Night. Quella sera, fra le ballate, Roy riprende anche appunto questo pezzo da cui era partito tutto 31 anni prima, e la chitarra solista questa volta c'è lui. È un momento di grandissima gloria, e Roy Orbison, lo abbiamo accennato, ha avuto momenti di grande felicità commerciale e momenti di totale abbandono. Negli anni 60 c'è questa rinascita legata alle canzoni sentimentali e a Oh Pretty Woman, e poi c'è il momento che arriva quasi subito dopo il 1964, in cui crolla tutto, il matrimonio con Claudette che va in pezzi, i due divorziano e però si risposano alla fine del 65, ma il 6 giugno del 66, mentre tornano in moto da Bristol in Tennessee a Gallatin, un pick-up investe Claudette, che muore a 25 anni. Purtroppo non è finita, perché due anni dopo, a settembre del 68, mentre lo dicevamo, Roy non è a casa, in tournée a Birmingham, brucia la sua casa di Andersonville e nell'incendio muoiono i due figli più grandi. È una tragedia da cui Roy si risolleverà molto più avanti. C'è negli anni 70 un ritorno, adesso ve lo possiamo dire, è in Blue Velvet di David Lynch, che viene recuperata in Dreams, e da quel momento Roy vive una seconda giovinezza che lo mette addirittura insieme a compagni straordinari che si chiamano per esempio Jeff Lynne, oppure Bob Dylan, oppure George Harrison, o ancora Tom Petty. Insomma, sono i fratelli Wilburys, i Traveling Wilburys, che arrivano primi in classifica con questa Handle With Care.

Handle with Care, come è scritto in uno scatolone che George Harrison trova nel garage di casa sua, maneggiare con cura, e questo è il titolo di un pezzo che avrebbe dovuto essere addirittura un lato B di un singolo di George Harrison e che invece diventa un brano di proprietà, i Traveling Wilburys, cinque fratellastri da nomi inventati, quello che per sé sceglie Roy Orbison è Lefty Wilbury, in omaggio a Lefty Frizzell, il cantante country che ascoltava da ragazzo. Questo singolo esce il 17 ottobre dell'88, si piazza bene da una parte e dall'altra dell'oceano e poi arriva un vero e proprio album. La vita di Roy Orbison è una vita abbastanza felice nonostante le tragedie che ha alle spalle. Siamo alla fine dell'88, moltissimi impegni, mentre sta preparandosi per nuovi concerti, improvvisamente Roy Orbison è a casa di sua madre, muore, è martedì 6 dicembre, muore alla fine di quella giornata di infarto. Arriva un disco, Mystery Girl, che diventa il suo più grande successo in assoluto come album, un successo ahimè postumo. Roy era malato di cuore da almeno una decina d'anni, lascia però canzoni indimenticabili come quelle che abbiamo sentito, e ha la responsabilità di avere formato assieme a pochi altri una intera generazione, anzi più di una generazione di appassionati di rock che pensano che la sua voce sia inimitabile. Il ricordo.

nuove canzoni che in realtà nuove in maniera assoluta non sono, dilettevoli, inedite eccedenze, il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre di una collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto. Questo dilettevoli ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima. È un disco di cui parleremo meglio. Adesso siamo entrati in questo brano scritto da Pino Daniele, portato a successo in duetto con Giorgia nel 2007. Mina dà la sua interpretazione, che io definirei quasi ruggente in certi istanti, o comunque molto, molto intensa. È una voce che fa parte di un orizzonte musicale che è anche contemporaneo. Ne parleremo ancora. Il singolo, come saprete benissimo, è stato accompagnato da un video firmato da Ferzan Özpetek, interpretato da Luca Argentero. E noi continuiamo la nostra traversata dentro invece le canzoni di altri, canzoni rilette, reintrodotte e in qualche modo rimasticate in italiano, rielaborate meglio, dei Perturbazioni. Ne stiamo ascoltando, il disco si chiama Risuona, esce anche questo venerdì. Questo è un altro frammento che si chiama Conseguenza.

un pezzo dei No Twist Consequence che diventa conseguenza per la voce di Tommaso Cerasuolo e tutto il resto di Perturbazione qui per avvicinarci a questo disco che sta per arrivare. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Da Gion Vignola a tutti una radiosa nottata.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no. La maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilisti bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni, che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini, e smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate. Sulla nuova legge elettorale, scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica, con più stabilità e meno inciuci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta, accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la Premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Il conflitto russo-ucraino in serata, raid russi su Kiev che hanno causato interruzioni di corrente elettrica e acqua. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 le vittime. Sul fronte diplomatico, Gemma Yemi, gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli. Sul fronte iraniano, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. E sulla crisi interviene Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan l'omologo iraniano Pezeshkian, ha assicurato che

0: Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici di Teheran. Maltempo, temporali allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Violenti temporali anche nel napoletano, con strade allagate, situazione difficile anche a Roma. Oggi è allerta arancione in Lazio e in Campania. Ed era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La notte di Radio 1.
5: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1, Maria Antonietta e Colombre Sense.

E adesso, dopo la musica della notte di Radio 1, iniziamo il nostro cammino con tutti i nostri radioascoltatori. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra vogliamo stabilire un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa

circa un'ora insieme e avremo da dire tante cose. In mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo subito con le curiosità della notte. La fotografia notturna nasconde storie e tecniche affascinanti, nate quando scattare al buio richiedeva trucchi ingegnosi o l'uso di esposizioni estremamente lunghe. Ecco alcune curiosità. In passato, prima delle lunghe esposizioni digitali o delle pellicole ad alta sensibilità, i fotografi scattavano i paesaggi di sera per poi sovrapporre in studio una seconda lastra con le nuvole. E poi il momento migliore per fotografare la notte non è il buio pesto, ma la blue hour, l'ora blu, ovvero i minuti immediatamente successivi al tramonto. In questa finestra temporale il cielo mantiene un profondo colore blu cobalto e si bilancia con l'accensione delle prime luci artificiali della città. Torna la musica della notte di Radio 1, TLC, Nos.

No, Scrubs, torniamo a parlare delle curiosità di questa notte. La notte non è solo assenza di luce, è un palcoscenico dove lampioni, insegne, fari e riflessi si trasformano in pennellate di colore. Fotografare dopo il tramonto significa lavorare con la luce più rara e preziosa, ma anche più ricca di suggestioni. Di notte cessa il caos del traffico e della gente. Esplorare le vie della città di notte è un'esperienza emozionante, ma anche molto rilassante. Provare per credere. Per molti la fotografia finisce al tramonto, con la luce naturale. La città si svuota e si popola di luci artificiali. Quello che vogliamo suggerirvi è che la notte offre occasioni per scatti interessanti, soprattutto in un contesto urbano.

0: i bagliori e i riflessi delle luci artificiali creano per il fotografo uno studio vero e proprio fotografico. Ma questa domanda la faccio al nostro ospite di questa sera, di questa notte, Von Giaco, regista, fotografo, creativo delle immagini. È vero che i bagliori, caro Von Giaco, innanzitutto benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: È vero che i bagliori, i riflessi delle luci artificiali creano per il fotografo, ma anche per il regista, per creare un soggetto, un piano d'ascolto, no? Durante una ripresa. È un vero e proprio set, un vero e proprio studio fotografico all'aperto.
1: Certamente sì, assolutamente. Cioè, i bagliori sono quella cosa che in camera, nelle angolazioni giuste che entrano nella lente, ti creano quei momenti che sono più cinematici, più affascinanti, che si intravedono, che flickerano, che stanno dietro. Quindi assolutamente sì, rendono tutta l'immagine molto più affascinante, molto più eterea, più fantasiosa, più come se fosse un mondo magico.
0: Von Giaco, tu vivi tra l'Italia e Los Angeles e la California. C'è stato un editor di Los Angeles, del Los Angeles Times, che notò il tuo lavoro e ti affidò il tuo primo incarico. Ci racconti questo aneddoto e poi lanciamo tutte le novità, perché ci sono tante novità da raccontare questa notte di Von Giaco.
1: Assolutamente sì, questo torniamo indietro nel tempo, nel lontano 2000-2001, no? L'editore si chiamava Jeff Spurrier, era uno degli editori più noti del LA Times, che all'epoca era anche professore di giornalismo, quindi io che da studente andavo cercando lavoro e non avevo mai studiato fotografia, mi buttai a cercare di prendere questo, diciamo, lavoro da fotografo di giornale della scuola, e lui mi dette un incarico e io tornai con delle foto scattate e mi disse: tu c'hai un occhio, puoi fare il fotografo. E da lì è nato tutta la catena, la valanga di altre cose che ho fatto nella vita. Però sì, nasce tutto un po' da lì.
0: Parliamo adesso del tuo lato legato alle arti visive, perché posso dire già oggi, perché abbiamo superato la mezzanotte, alle 17:30 ci sarà l'inaugurazione qui a Roma della tua mostra Von Giaco, The Art of Shade, a cura di Noema Gallery. Che progetto è The Art of Shade?
1: Allora, The Art of Shade è un progetto che ho messo insieme circa 2017-2016, boh, quanti anni sono? 10, ok, giusto, mi suggeriscono, beh, faccio i conti bene. Un progetto di circa 10 anni, in cui io ho sempre avuto la passione di guardare e catalogare e fotografare arte di strada, graffiti. A un certo punto mi sono appassionato di principalmente murales, di ritratti, di volti, che sono un po' considerati come affreschi esterni. Ho cominciato a fotografarli in maniera abbastanza originale, trattandoli come se fossero delle vere arti, delle vere persone, perché sono dei ritratti di volti, quindi catturandoli e aggiungendo un accessorio che è l'occhiale da sole sul volto, che è un accessorio non invasivo, per catturare sia l'arte ma per abbellire e dargli una certa tridimensionalità. Quindi The Art of Shade è un progetto che va avanti da diversi anni, di cui abbiamo fatto una mostra che ogni tanto si rinnova, si riapre, la riproponiamo con la...
0: Hai fatto anche un bel libro, un catalogo importante.
1: Sì, ho fatto anche un bel libro, e in realtà il progetto iniziale è quello di farne un libro, però è venuta fuori una mostra, abbiamo fatto grandi stampe, ne abbiamo creato un libro che era un bel catalogo dove ci sono una cinquantina di immagini che raffigurano arte che sta in tutta Los Angeles, anche New York, ma anche in Europa. E la cosa importante è che l'arte di strada è un'arte impermanente, quindi la fotografia è molto importante. Catturare l'arte la catturi nel tempo, perché l'arte di strada può essere creata oggi e domani sparisce, quindi non la vedi più. Quindi nella fotografia hai catturato una cosa che è per sempre.
0: Oggi saranno riunite tutte le arti, siamo riusciti a arrivare a raccontare tutte le arti, perché fra poco vi svelo gli altri miei ospiti, ma prima, nella notte di Radio 1 domina la musica. Loro sono i Negrita, rotolando verso sud, gira la musica.

0: torniamo in studio, ci ha raggiunto Cristian Catena Francesconi. Benvenuto Cristian, come stai?
1: Ciao a tutti. Come stai? Come sempre, bene.
0: Sei rientrato da poco da un evento molto importante, sì, che hai curato come consulente artistico. Sì, sì. Vogliamo raccontare di Intensity Classical Festival.
1: Diciamo che è uno spin-off dell'Intensity Festival che si fa in estate, intorno alla fine di giugno, dove è un grande festival che si fa presso lo stadio Blemenko di Craiova, che è una ridente piccola cittadina che sta evolvendosi in maniera esponenziale, tanto che quest'anno è avuto il primo posto in Europa come mercato di Natale. Invito molti degli ascoltatori che possono farlo ad andarci, perché ne vale la pena. Questo festival che si fa in estate, di solito si invitano grandi nomi del pop, della musica latina, della musica elettronica. Abbiamo avuto da Enrique Iglesias, per esempio, per il pop, a DJ famosi come Afrojack, Alan Walker, Dimitri Vegas, Like Mike. Abbiamo avuto Paris Hilton e

0: e tanti altri. Quest'anno, poiché la scorsa estate non si è potuto fare il festival, per chi legge di politica ne saprà, insomma, che la Romagna ha avuto dei problemi a livello di crisi di governo, allora abbiamo fatto uno spin-off del prossimo festival, un anticipo. Però, dato che è il centenario di una grande soprano, Elena Teodorini, che nei primi Novecento, fine Ottocento, primi Novecento...
1: Voglio anche... perché sì. Questo link speciale che tu hai con l'opera, perché tu, oltre ad essere tu un artista musicale, un rocker di quelli, hai
0: rocker,
1: una tua band,
0: poi sono un regista d'opera
1: sei
0: lirica.
1: Un regista, un direttore artistico, ma hai curato personalmente un'agenzia che si occupa di artisti lirici.
0: Sì, mi occupo di artisti lirici, sì.
1: E voglio ricordare il tuo grande papà. Lo ricordiamo.
0: Mio papà, Renato Francesconi.
1: Renato
0: tenore,
1: Francesconi, grande tenore italiano.
0: E quindi abbiamo fatto abbiamo deciso, per ricordare questo grande soprano che è stata la prima rumena a cantare in Scala e che ha avuto rapporti di lavoro con Giuseppe Verdi, con Caruso, per citarne alcuni, no? Qui si celebrava il centenario e abbiamo fatto questo, diciamo, crossover tra musica classica e musica pop. Quindi abbiamo creato questo festival di 2 giorni. Io parlo sempre come se fossi anche io parte, perché come consulente artistico mi sento parte in causa.
1: E noi abbiamo il contributo del direttore artistico.
0: Sì, assolutamente. Antonio Zanfir.
1: Antonio Zanfir, Intensity è conosciuto come un festival capace di attraversare generi e generazioni. Quanto è importante per lei rompere le barriere tra musica classica, pop e spettacolo contemporaneo?
2: Credo che le idee più belle nascono proprio da incontri inaspettati. L'incontro tra la potenza della musica sinfonica e l'energia dei Queen ci è sembrato il modo perfetto per celebrare questo momento.
1: Se fra qualche anno dovesse ricordare questa edizione con una sola immagine, un solo momento, quale spera che rimanga nella memoria del pubblico di Craiova?
2: Vorrei che rimanesse un'immagine molto semplice. Una città intera che vive la stessa emozione. Migliaia di persone insieme che cantano, sorridono e si lasciano trasportare dalla musica. È questo che vorrei restasse nella memoria del pubblico di Craiova. E se tra qualche anno qualcuno ricordano queste serate dicesse "io ero lì ed è stato qualcosa di speciale", allora credo che avremo fatto davvero un buon lavoro.
1: Cristian, noi ringraziamo il contributo del direttore. Da quanto tempo conosci il direttore, Cristian?
0: Da 9 anni ormai.
1: Quindi 9 edizioni?
0: No, 9 anni di conoscenza, perché comunque lui è anche il sovrintendente del teatro dell'opera. Mm-hmm. E in quanto visionario e personaggio molto particolare e molto importante della cultura della città e anche del paese, gli è stato affidato proprio l'organizzazione anche di qualcosa che esuli da quello che è proprio il genere prettamente lirico, cioè la realizzazione di
1: come
0: un festival pop.
1: Sì. È proprio un crossover, una contaminazione di generi. È ben riuscita.
0: Sì, sì. Tra
1: e
0: l'altro
1: poi ci sono altri contributi che ascolteremo. Sì. Ma adesso, Cristian, torna la musica della notte di Radio 1 con Kamrad, Love Sober.

0: Rientriamo in studio con me, Christian Catena Francesconi, Von Giaco, e ci ha raggiunto un grande attore, Christian James Madsen. Welcome in Rome, welcome in Radio Television, Italian Radio Television.
1: Grazie ragazzi, poco parlo italiano.
0: Very well, you speak very
1: no,
0: well.
1: No, so I've been in Abruzzo for 1 week, so it's no English. I have to learn very quickly.
0: Ma facciamo dire a Von Giaco perché Christian James Madsen è qui in Italia. C'è un progetto da condividere con te.
2: Sì, io e Christian stiamo lavorando a un film da, diciamo, l'inizio dell'anno. È un film un po' autobiografico, perché è uno spaccato, un racconto del padre che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno a luglio. E praticamente stiamo facendo un docufilm che racconta un po' il suo percorso alla scoperta di un lato del padre che non conosceva, perché il padre aveva una casa in Abruzzo che aveva comprato e lui ci passava molto tempo, quindi c'era tutto un lato del padre che lui non conosceva, e lui è andato alla scoperta di questa casa. E
0: dove in Abruzzo?
2: Allora, il paese si chiama Fallo, che ovviamente significa fare. C'è tutta una storia della Seconda Guerra Mondiale, perché il paese di Fallo, buonanotte, di Quadri e Buonanotte, sì, erano tre paesi che erano praticamente l'appostamento dei tedeschi, no, perché erano i picchi più alti, e li avevano denominati con questi nomi di Fallo, questo Quadro e Buonanotte, che indicava una specie di messaggio in codice per i partigiani.
0: Il titolo è The Father House.
2: My Father House.
0: My Father House. Ma torniamo a parlare subito dopo, perché voglio approfondire con Christian Catena Francesconi.
3: Sì.
0: C'è un altro contributo, però vorrei farlo introdurre da te, di DJ
3: sì.
0: Spine.
3: Allora, questa edizione, io ho avuto anche un'idea che mi è stata ovviamente supportata dal maestro Zanfir, di ricreare qualcosa che io già ideai nei primi anni 2000 e che fu anche addirittura sul sito ufficiale di Queen, cioè un progetto crossover, orchestra, coro, rock band, cantanti dedicati ai Queen, questa volta però sinfonico, chiamato Queen Odyssey, con veri cantanti lirici invece che i classici cantanti rock, no? Quindi cantanti lirici, un solo cantante pop rock, Jordan Trey, e orchestra, coro e DJ. Quindi abbiamo avuto questa idea, che è stata ovviamente avallata, ed è uscito fuori, si è creato in un solo mese Queen Odyssey, che è stato rappresentato, e per l'occasione ho chiamato DJ Spine, che tra l'altro è un DJ abbastanza conosciuto nell'ambiente radiofonico
0: ex
3: italiano.
0: Ex Zoo 105.
3: Sì, ex Zoo 105, che si è prestato, anzi si è divertito tantissimo, e vorremmo cercare di portare questo progetto un po'.
0: E noi abbiamo anche il suo contributo.
3: Sì,
0: abbiamo anche il suo contributo. E ho chiesto a DJ Spine come si è trovato in questo progetto sinfonico dedicato ai Queen, quando glielo avete proposto, questa combinazione, cioè questa contaminazione tra generi, e io che so, qual è stata la tua prima reazione?
4: Ciao, intanto grazie e complimenti per quello che fate. Dunque, la prima reazione è stata sicuramente di stupore e incredulità, perché è un progetto talmente pazzesco e ambizioso che può crearmi dipendenza.
0: E poi abbiamo chiesto sempre

0: A DJ Spine hai lavorato per anni con un linguaggio fatto di ritmo, immediatezza e comunicazione radiofonica. Qui incontri orchestra e musica sinfonica. Che cosa può imparare un DJ da orchestra e al contrario che cosa può portare il tuo mondo all'interno di un'orchestra?
1: Dunque, essendo in qualche modo anch'io legato al mondo discografico, anch'io faccio produzioni, anch'io qualche strumentino lo so suonare come la chitarra, le tastiere, ovviamente in modo molto autodidatta, la cosa che sto imparando e che mi viene anche involontariamente trasmessa è la disciplina pazzesca di tutti gli elementi orchestrali e della band. È incredibile quanto tutto sia impeccabile, ma veramente mi manda via di testa sta cosa. Per quanto riguarda quello che io invece posso apportare al progetto, è quel pizzico di tecnologia e innovazione che i miei, chiamiamoli così, strumenti ci mettono a disposizione.
0: E poi la conoscenza di DJ Spine radiofonica, l'esperienza a Radio 105, ho chiesto, secondo te perché dopo decenni basta l'attacco di certi brani dei Queen per far immediatamente reagire persone di generazioni diverse? E ti chiedi anche che futuro c'è per le nuove generazioni della musica e che consiglio dai?
1: Io credo che mostri sacri come Freddie Mercury, fra gli altri, siano riusciti a creare qualcosa che va ben oltre alla semplice canzone. I Queen sono riusciti a creare uno stile, un movimento, hanno fatto canzoni che ci sono state fatte ascoltare magari anche dai nostri genitori e ci sono entrate nell'anima. Le abbiamo talmente ascoltate che grazie alla loro bellezza possiamo riconoscere la canzone anche dalla prima nota della corda che vibra, capito? Quindi è veramente una roba che ti viene spontanea, facile.
0: Ringraziamo DJ Spine per il contributo, ma abbiamo altri due contributi del tenore, il maestro Marcelo Alvarez, e di Beatrice Venezzi, per concludere, Christian. Ma adesso torna la musica della notte di Radio 1 con Zucchero, Menta e Rosmarino.

0: studio con me Cristian Catena Francesconi, Von Giaco e Christian James Madsen qui in Italia perché sta facendo un progetto insieme a Von Giaco. Ma voglio chiedere a Christian e Von Giaco, cos'è per voi la musica legata alle immagini?
1: La connessione che ci abbiamo in questo preciso istante tra me e lui, anche in questo progetto cinematografico, in qualche maniera ci ha connesso Vasco Rossi, perché la storia che stiamo raccontando del padre, che lui è alla ricerca di questa casa del padre, di questa vita segreta, diciamo, in realtà lui ha scoperto che il padre, quando veniva in Italia a vivere in questo piccolo villaggio in Abruzzo, ascoltava Vasco Rossi, e da questa connessione lui ha cominciato a sentire Vasco Rossi, si è appassionato della musica, fino a che ha incontrato me e io l'ho portato a Vasco Rossi.
0: What is music for you, Christian?
2: Yeah, it took me a second to understand the question, but for me, if it's okay in English, it's easier. But and he would, my other Christian would understand as well, is images hold their own music sometimes, and sometimes you can see something the way these are all said, and you can hear a song come, you know, as sometimes musicians will find their voice in silent moments. So for me, I found the music of Vasco in the silence of the town, of my father's house, and so I was able to make that connection.
1: Ok, traduco velocemente. Praticamente lui ha detto che tra me e lui, proprio per lui la musica diciamo è una specie di ispirazione.
0: Anche la voce nel silenzio.
1: Esatto. E in questo caso la musica di Vasco è quello che ci ha connesso, ci ha ispirato, ci ha portato a creare questa cosa che stiamo facendo insieme.
0: Io non vedo l'ora di vederlo questo lavoro. Ma quanto tempo manca alla realizzazione?
1: Manca un pochettino. Adesso per il momento stiamo, diciamo, negoziando, diciamo, shoppando il progetto in giro tra diverse possibilità che finanziarie, eccetera. Abbiamo già girato un piccolo trailer, abbiamo tutto un trattamento, tutta una, diciamo, una specie di sceneggiatura, no? Però si tratta di un docufilm, quindi è un po' documentaristico, un po' è narrativo, un po' è ricreato. È un ibrido.
0: Magari Rai Documentari potrebbe.
1: Magari Rai Documentari, infatti l'abbiamo sentiti prima, l'abbiamo sentiti
0: dopo. Speriamo, in bocca al lupo, dai, in bocca al lupo. Voglio continuare a parlare con Christian Catena Francesconi di questa avventura che lega l'Italia alla Romania.
3: Sì.
0: E abbiamo sentito il direttore artistico prima, abbiamo sentito DJ Spine e adesso sentiamo la voce di un grande tenore, Marcelo Alvarez, che è stato tenore protagonista dell'evento, e gli ho chiesto, insomma, lui ha cantato per importanti palcoscenici operistici internazionali,
3: sì,
0: la sensazione di portare la sua voce all'interno di un repertorio differente. Ascoltiamo.
4: Veramente ho cantato in tutti i grandi teatri per 30-33 anni e ho fatto veramente, grazie a Dio, una carriera veramente a livello internazionale. Questa è stata una cosa molto positiva e in certa maniera negativa, perché tutti gli altri teatri di periferie, che sono oggi i teatri dove la gente è più passionale, la gente che più è onesta, vive più lo spettacolo, sono quelli che sto andando adesso. E così credo che anche con questo trovo una grande fortuna di trovarmi in questo teatro, in questo tipo di spettacolo che fai, dalla opera, passa a terzetto, passa a Queen, eccetera, eccetera, eccetera. Però la cosa più bella è che io, una volta che sono finito, io ho cantato la mia parte di questione lirica, mi sono seduto lì con un gin tonic a vedere tutti gli altri cantanti fino alle 2 del mattino, perché io avevo il viaggio e dovevo svegliarmi alle 4 perché avevo il volo alle 7. Che vorrei raccontare? Che ero molto contento, ero molto felice, era una cosa nuova per me e l'ho vissuto. E credo che questo, come tutta la civiltà che sta cambiando, questo è parte di fare cambio con il bisogno della gente.
0: E ho chiesto anche ad Alvarez una grande.

0: Aria può essere stata cantata migliaia e migliaia di volte, ma ogni pubblico è diverso. Come riesce a farla nascere ogni sera per non farla diventare una routine?
1: Diventa routine quando la persona comincia a morire, quando l'artista comincia a essere mediocre, quando l'interesse non ci sono più dentro di uno. Tu devi pensare che, per esempio, Lucia Vanhelstelle, che ha cantato adesso, l'ha debuttato l'aria l'avrò cantato nel 2000, ma l'ho debuttato nell'opera nel 2006 con Papano, nel Covent Garden. E ti posso assicurare, dopo che l'ho fatto, più di 170 rappresentazioni in tutto il mondo, più le arie che ho cantato in tanti concerti, mai è la stessa volta. Prima, perché ricordiamo, noi abbiamo la voglia di essere sempre al massimo livello, di dare il massimo, ma tante volte ricordate che il corpo non ci accompagna nella maggioria delle situazioni o con problemi di salute, con problemi familiari, con problemi anche di casini economici che non pagano, che si pagano, che gli investimenti. Capisci? Tutto quello diventa parte del colore con quale uno interpreterà il ruolo. Però è magico perché cambia con rispetto anche all'età. D'accordo all'esperienza e alle vivenze che abbiamo avuto ognuno, il dramma delle parole toma un altro valore.
0: E abbiamo ascoltato, come dicevo prima, la voce di Marcelo Alvarez, del tenore Marcelo Alvarez, Christian, e abbiamo il contributo di Beatrice Venezzi, del maestro Venezzi. Un pubblico diverso dai teatri tradizionali, quello che ha assistito agli spettacoli del festival, Intensity Classics Festival. Come cambia il modo di dirigere quando l'obiettivo è conquistare anche chi magari ascolta l'opera per la prima volta?
2: Sì, salve, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, no, direi che non, in realtà non cambia il modo di dirigere anche quando appunto l'obiettivo è conquistare chi ascolta l'opera per la prima volta, nel senso che mi pongo sempre lo stesso problema in ogni concerto, in ogni opera che dirigo e in qualsiasi contesto in realtà. E poi è un mio interesse specifico, quello di cercare di coinvolgere il più grande numero possibile di persone, di coinvolgerle, di prenderle per mano, di portarle in questa grande bellezza per l'appunto. Quindi in realtà è un qualcosa che guida sempre la mia direzione.
0: The Sound of Time, chiedo ancora a Beatrice Venezzi, The Sound of Time mette nella stessa serata il mondo dell'opera e quello dei Queen. Che cosa hanno in comune musicalmente ed emotivamente? Due universi apparentemente così lontani.
2: E questi due universi così distanti, apparentemente in realtà hanno molto in comune, hanno proprio l'emozione in comune, hanno il fatto di muovere le emozioni, di muovere i sentimenti, di muovere appunto gli stati d'animo, di appunto di coinvolgere tutti i presenti, come posso dire, un rituale collettivo e condiviso appunto di grande suggestione, proprio perché è partecipato, proprio perché è condiviso.
0: Sul podio deve guidare orchestra e grandi voci, ma anche costruire un'emozione collettiva. Qual è il momento di opera divina nella quale vorrebbe sentire il pubblico della sala completamente sospeso nel tempo?
2: Sono convinta che ci saranno diversi momenti in cui questo avverrà, anche perché all'interno di questa parte, appunto dedicata più al mondo dell'opera, ma anche alla zarzuela, ma anche al tango, dato che Marcelo Alvarez è argentino e io ho un grande, come dire, legame appunto tanto con l'Argentina quanto con lo stesso Marcello, quindi peraltro è un piacere, devo dire, condividere il palcoscenico non solo attraverso la musica, ma anche attraverso l'amicizia, ecco. E ci sono diversi di momenti appunto particolarmente sospesi nel tempo, diciamo, o particolarmente emozionanti. In realtà l'intero programma è costruito come un crescendo da questo punto di vista, quindi penso che questo crescendo, che in questo caso non è rossiniano, ma è più pucciniano, semmai, e come dicevo, sfiora anche altri generi, per l'appunto, sono convinta che arriverà agli spettatori.
0: Christian, tante le personalità che avete coinvolto. C'è una prossima edizione?
3: Ci stiamo lavorando. Poi sai, l'organizzazione richiede sempre sponsor, permessi.

0: anche dealing con artisti, no? Che richiede tanto tempo e anche abilità, per cui speriamo che il prossimo giugno ci sia una nuova edizione più importante della, diciamo, dell'ultima grande che c'è stata nel giugno 2025.
1: Ascolta, Cristian, invece io voglio chiedere a te una cosa.
0: Sì.
1: Tu hai imminente un tuo concerto?
0: Allora sì, io nelle prossime settimane ho un concerto, sarà l'unica data a Stazione Birra, che è
1: A
0: un
1: Roma,
0: grande
1: è
0: club
1: un
0: di
1: club
0: musica, sì, qui a Roma,
1: romano.
0: condividerò come Chris Catena Rock City Tribe il palco con i Pleasure Palace e poi dopo a Los Angeles a dicembre 27, 27 dicembre suoniamo di spalla a una grande band, Lynch Mob di George Lynch dei Dokken, una band storica dell'hard rock americano. E poi ho una regia di Gianni Schicchi, debutto nel Gianni Schicchi a
1: Sei tanto
0: Civitanova
1: impegnato,
0: all'Opera,
1: Christian.
0: sì. E una prima mondiale, Franciscus, del compositore Stracchi, che è un bravissimo compositore romano, che è una prima mondiale, proprio come dicevo. E poi in questo momento c'è in giro in Germania il mio trovatore, che ha debuttato poco fa, il 30 settembre, in Romania sempre.
1: Si può dire che questa notte ho tutte personalità crossover. Von Giacomo, sei un artista crossover. Christian è un artista crossover. Christian Catena Francesconi è un artista crossover. Siete tutti poliedrici. Torna la musica della notte di Radio 1, ma ovviamente dominante nelle nostre notti. Jungle Sunshine. Gira la musica.

0: rientriamo in studio con me sempre i miei ospiti Christian James Madsen, Christian Catena Francesconi e Von Giaco, e ho al telefono già collegato con noi il nostro amico della notte Don Marco Palmerani.
1: Buonanotte Alma.
0: Oggi, perché è già passata la mezzanotte, come sappiamo, si celebra la giornata mondiale della posta e in Italia la giornata nazionale in memoria delle vittime di disastri ambientali e industriali. Che cosa ci dice a questo proposito, Don Marco?
1: Vi dico che noi dobbiamo fare attenzione quando lavoriamo, quando ci troviamo in diverse situazioni.

0: perché l'ambiente va custodito, il creato è un dono di Dio e quindi dovrebbe essere protetto. E se c'è qualcuno che non lo fa, dobbiamo fare in modo che le leggi portano a farlo.
1: Don Marco, abbiamo avuto la testimonianza di tre artisti che lavorano nel mondo delle arti, ma in tutte le arti, quindi sono delle personalità crossover. Quanto è

0: avevano un rapporto profondo con l'arte. Anche ad esempio l'arte africana, di cui si parla poco, ci permette di capire quanto l'arte sia importante per un popolo, una tribù, per la vita sociale.
1: Don Marco, come sai, come di consueto, noi abbiamo un'altra arte che viene rappresentata qui la notte di Radio 1 con una poesia che ci arriva questa notte e la leggo per voi. Un caffè e ti penso, un gesto accanto a me e ricordo. Quel giorno, il primo, aveva un senso. Muoio tra le tue braccia ed il tuo collo mordo. Amami ora, vivimi ancora. Fermati a guardare la nostra aurora. Ringraziamo sempre per il contributo poetico Pipunto. Don Marco, con che messaggio ci lasci questa notte?
0: Ecco, dico, a proposito, ieri era la Madonna del Rosario e il Rosario è composto di una preghiera meravigliosa che è l'Ave Maria. E sono queste parole a rilassare il cuore, a mettere pace, tranquillità, e quindi anche la poesia ha questo potere, la bella poesia, le belle parole che danzano dentro di noi, fuori di noi, nei nostri pensieri, ci permettono di avere un contatto più profondo e più positivo nei confronti della vita e del mondo che ci circonda e delle persone che ci sono accanto.
1: Grazie Don Marco, grazie di essere stato con noi questa notte, grazie mille.
0: Vi auguro una buona notte a tutti.
1: Grazie. Christian James Madsen, what do you think about Italy now?
2: I came here when I was a little kid. I always had a love for Italy. Both my grandparents on my mom's side are from Sicily, Siciliano.
1: Christian ci sta dicendo che è venuto qui da molto piccolo e aveva i nonni siciliani.
2: And so the idea of what I wanted Italy to be was always preserved in me. And so when I finally came here, which was for the first time in my life last year, I had set myself up for what I wanted to experience. So whether Italy was in a time of change, in a time of difference, to me, what I wanted to see was here still, which was the preservation of the culture, the preservation of the history of what Italy is and the people. I think it was the same as to what my grandpa wanted me to see.
1: Ah, quindi quello che gli ha voluto trasmettere il nonno, la cultura, la tradizione, la memoria storica dell'Italia. What you need to celebrate your father, your link, special link mm-hmm. with Italy and Abruzzo?
2: You know, I was here, you know, my father passed away last year and I was here on a self-discovery, you know, to not only heal and shed the passing of my father, but also to start and continue a chapter within myself. While I was here, I got into a phone call with an old business partner of his. He says, you know, your dad bought a house in Abruzzo, in a very small town in Chieti called Fallo. I said, okay, I was in Florence at the time. And I said, I had to look up how to get there. And next thing I know, I was in a car being taken to this small town in Abruzzo. And not only did I arrive there, but I lived there in the house for about a week. They threw a festival for me, you know, a rosticini and tartufo, you know.
1: Quindi è stato, yeah, diciamo, una sagra che l'ha coinvolto in questa casa che aveva abitato il suo papà, e quindi gli è venuta poi l'idea, insieme a te, Von Giaco, di realizzare questa storia cinematografica, questo documentario, vero Von Giaco?
3: Sì, più o meno così, nel senso, nello stesso periodo in cui lui ha fatto questo viaggio,
1: ha fatto questa scoperta
3: della casa, e in realtà ci siamo incontrati a Roma per altre ragioni e poi abbiamo avuto questa connessione, tra cui io ho conosciuto il padre diversi anni prima perché ho condiviso il red carpet con lui. Al padre davano il premio alla carriera, a me davano un premio di un music video.
1: Ricordiamo chi era il papà.
3: Michael Manson, è l'attore Michael Manson che tutti conosciamo nei vari film di Tarantino, Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs, eccetera. Quindi è un attore abbastanza conosciuto a Hollywood.
1: Thank you very much, Christian James Madsen, to become here in radio, in my
2: first time.
1: Program. Your first time in Rai?
2: First time in Rai. Radio,
1: so. Remember me, Alma.
2: I will, I promise.
1: And Eddie.
2: Yes.
1: Okay. Christian, sì. Christian, grazie Christian di essere stato con noi alla

0: notte di Radio 1. Grazie a Christian Catena Francesconi, Christian James Madden, grazie a Evon Giaco.
1: Grazie a te, Alma.
0: Io ringrazio il mio regista Edi Brundo, i nostri tecnici del suono, il responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Adesso la linea va al GR1. Buonanotte da Alma Manera. Grazie.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale senza sorprese. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Un risultato che soddisfa la premier Giorgia Meloni, le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno. L'inviata.
3: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
4: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
3: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
5: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei